0: favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
2: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti. Attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
3: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
4: Unico e esclusivo.
3: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite insieme alla Marina e l'Esercito della Colombia.
5: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna.
3: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
6: 2 ori, 2 bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il quarto titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo è il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata il quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, il terzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Battocletti
4: che c'entra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo.

0: gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, 7° al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12:26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10:08, un centesimo più veloce del 10:09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. Sesto Citruali in 10:34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8:04 ed è sesto. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti. È una versione estiva, quella dei frullatini di Uno Nessuno 100 Milan. Vi teniamo compagnia mezz'ora di storie, interviste e poi il podcast That's America.

0: Caro Leonardo Manera, ci occupiamo di una storia finita su tutti i giornali di recente, la riassumo brevemente. Un bambino di 4 anni è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bari per la prima volta in Italia come figlio di 3 genitori, 2 padri e una madre. Il piccolo è nato in Germania. Il padre biologico è sposato con un cittadino italo-tedesco da oltre 10 anni, mentre la madre è un'amica di lunga data della coppia di uomini, ha già altri figli. Ma cerchiamo di capirne di più con Pasqua Manfredi, che è avvocata dell'associazione Rete Lanford e ha seguito la vicenda. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta. Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Intanto, se ho capito bene, non c'è quella che... di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, tra l'altro con un'altra ospite, non c'è alcuna maternità surrogata, cioè questo bambino è biologicamente figlio di dell'uomo e della donna. Ok.
1: Esatto.
0: E fino a qui uno potrebbe dire da che mondo è mondo, insomma, un uomo e una donna possono concepire un bambino.
1: Appunto, quindi voglio dire, in realtà è una non notizia questa, o quasi una non notizia, nel senso che comunque sicuramente in Italia ci sono già dei bambini che hanno 2 papà e una mamma, o 2 mamme e un papà. Mi riferisco per esempio alle situazioni di coppie etero risposate con altri partner che per esempio procedono all'adozione nei casi particolari, come in questo caso del figlio del partner. Okay. E anche in quel caso diciamo che ci sarebbero bambini che hanno di fatto 3 genitori riconosciuti entrambi, 3-4 genitori riconosciuti entrambi, quindi già come dire, magari ridimensioniamo un po' la notizia, lo scalpore della notizia. Poi resta il problema della gravidanza per altri, perché questo è stato ampiamente affrontato dalla Corte d'Appello ed esclusa assolutamente in questo caso

0: la maternità per altri.
1: Okay.
0: In questo caso c'è un progetto genitoriale tra tre persone che si è creato sin dall'inizio, sin dalla nascita di questo bambino, ed apre ovviamente a delle possibilità di accordi genitoriali che possono essere anche diversi da quelli tradizionali, ma non c'è nessun ostacolo ormai in Italia a forme di genitorialità diverse da quelle
1: tradizionali. Però mi scusi avvocata, te per esempio ha fatto l'esempio sì di una coppia magari eterosessuale che si separa, poi un genitore ha una relazione omossessuale e si chiede
0: per esempio,
1: da parte
0: ma anche
1: del...
0: un'altra relazione allora, etero.
1: Sì, certo, però perché viene detto è la prima volta che proprio all'anagrafe un bambino risulta figlio di tre genitori?
0: Non lo so perché ha creato, perché secondo me comunque diciamo un po' i giornali ci hanno marciato, crea più notizie o fa più click parlare di un atto di nascita con tre genitori. La realtà, come le dicevo, o la novità di questo caso sta nel fatto che non è stato riconosciuto illegittimo un accordo genitoriale tra tre persone.
1: Beh,
0: e questa è la differenza, quindi è l'aspetto importante.
1: Che comunque,
2: però scusi, nel caso di genitori
0: però va spiegata, magari ovviamente più veloce o colpisce di più la notizia data così che non spiegata nei veri contenuti e nella vera novità.
1: Leonardo.
2: Ma nel caso di genitori, diciamo, dopo, quando c'è una separazione, un divorzio, poi magari un padre adotta, sono casi particolari in cui il genitore biologico non viene più riconosciuto? Cioè c'è comunque
0: il genitore biologico resta, assolutamente.
2: Resta, ma resta con la piena potestà genitoriale?
0: Assolutamente sì.
2: E quindi anche in caso di piena potestà genitoriale. Sì, ma dico, ma allora in caso di piena potestà genitoriale un'altra persona può adottare un figlio che
0: se
2: è già figlio?
0: Se c'è consenso, sì, è appunto una delle ipotesi dei casi particolari, dell'adozione nei casi particolari, è la famosa stepchild adoption. In quel caso la genitorialità biologica viene fatta salva, è un terzo genitore che si aggiunge, assolutamente sì.
2: Però ci vuole il consenso del genitore, ci vuole il consenso del genitore biologico.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. No, su questo in realtà la giurisprudenza ha anche detto che nel caso in cui per esempio c'è un conflitto va poi valutato l'interesse del minore, nel caso in cui si debba avere la necessità di superare il mancato consenso del genitore biologico.
1: Avvocata, vuole rispondere a un ascoltatore che pone, Pietro pone questa domanda anche un po' provocatoria, come può essere un progetto? No, vabbè, chiaro, è giusto che le domande siano anche un po' critiche, altrimenti
0: discuterne, assolutamente.
1: Chiede Pietro, come può essere un progetto genitoriale a tre o anche più persone nell'interesse del bambino? Sembra più una società per azioni nell'interesse del azionista. Effettivamente a volte non si va d'accordo in due, in tre c'è questo rischio.
0: Però magari se non si va d'accordo in due c'è il terzo che può invece risolvere un po', che media o che può essere più presente. Per esempio, quindi è sicuramente una forma di tutela ulteriore. Poi l'adozione dei casi particolari, che è quella che loro hanno fatto, uguale alla nostra in Italia di cui vi ho parlato, hanno fatto in Germania, comunque riconosce la possibilità di tutelare un rapporto che di fatto c'è già, cioè va a tutelare delle situazioni che sono già esistenti e che devono essere anche verificate dai tribunali, quindi e valutate. Quindi ci sono degli assistenti sociali che verificano che effettivamente il bambino è curato da questa persona, quindi si cerca di preservare proprio un rapporto che è già esistente. Quindi se gli assistenti sociali non lo ritengono nell'interesse del minore, saranno loro a negare l'adozione nei casi particolari.
1: A me sembra però un'ennesima dimostrazione i casi in cui ci sono i legislatori che magari cercano di normare, poi c'è la vita quotidiana, la vita tutti i giorni, cioè la società, i casi particolari che possono essere pochi, tanti, e che però sono la vita di tutti i giorni, questo è dato di fatto.
0: Esatto.
1: No, nel senso, quindi sa, molti criticano, dicono è sbagliato, però è sbagliato, ma c'è,
0: secondo
1: ma c'è,
0: me
1: è un qualcosa qualcosa che c'è, una volta che c'è.
2: No, esatto. C'è per una scelta però precisa di una coppia, e bisogna secondo me capire, come diceva anche la dottoressa, se questo va sempre nell'interesse del minore, che alla fine diciamo è la bussola sulla quale orientarsi, no?
0: Certo, assolutamente.
1: Chiede un altro ascoltatore, Nicoletta, se la madre è presente nella vita del bambino, cioè se è una madre.
0: Assolutamente sì, uh-huh. Assolutamente sì, è presente. Il bambino passa del tempo sia con i papà che con la mamma. La mamma ha altri due figli, quindi ha anche altri due fratelli. Passa con loro assolutamente un bel tempo insieme. È una figura presente, non è una figura.
1: E non ha messo infatti, al mondo il bambino e poi dopo.
0: E poi, esatto, assolutamente. Infatti quello secondo me che fa anche più scalpore è che ci sia innanzitutto una genitorialità tra due uomini. E anche questo ancora in Italia è forse anche un po' colpa della mancanza del riconoscimento, visto che abbiamo ricordato proprio qualche giorno fa i 10 anni delle unioni civili, della mancanza del riconoscimento della genitorialità già in quella legge. E poi l'altro aspetto è l'autodeterminazione della donna. Ecco, sembra strano che una donna possa decidere di avere un figlio che condivide con una coppia di uomini. Queste sono poi, come
1: avendo
0: dire, le
1: già,
0: cose che forse in
1: già,
0: Italia,
1: scusi,
0: avendo
1: lei dice,
0: già dei figli.
1: Due figli con un altro uomo, immagino.
0: Sì, certo. Secondo me sono queste le due cose che creano ancora scalpore, la genitorialità di due papà e l'autodeterminazione di una donna.
1: Ma scalpore secondo lei morale? Cioè scalpore dal punto di vista dell'etica? Scalpore...
0: No, secondo me no, perché poi la realtà appunto queste persone ci sono, ci sono donne che fanno... dei figli liberamente, o tante che per esempio fanno anche adesso la procreazione medicalmente assistita all'estero da sole, quindi o così come le coppie di papà comunque ci sono già figli riconosciuti,
1: no?
0: Quindi
1: certo.
0: È appunto una società che è andata avanti, un legislatore che non ci pensa proprio a legiferare su questi temi, è la giustizia, il diritto che poi applica quello che già c'è, che ovviamente non può essere discriminatorio per una persona a seconda dell'orientamento sessuale o delle sue scelte
2: in
0: di vita.
2: In caso di separazione tra queste persone, a suo parere, il figlio, la collocazione prevalente del figlio a chi andrebbe? E poi chi dovrebbe pagare eventualmente gli alimenti e in che misura? A uno, agli altri due genitori? Deve pagare due alimenti agli altri due genitori, il genitore economicamente più forte?
1: No, perché giustamente, cioè, con tre soggetti si rischiano anche di moltiplicare i problemi, non è che...
0: questi sono poi, ma non è che qualunque coppia etero-omosessuale che si separi sono le stesse questioni che si pongono.
2: No, però qui sono in tre.
1: Qui sono in tre, però.
0: Saranno, sì, e poi lì saranno gli avvocati che si occuperanno, i giudici che si occuperanno della separazione a decidere se ci sono delle questioni controverse, come avviene già oggi per qualunque coppia che si separa e non si mette d'accordo per la consensuale.
1: Mi faccia fare un altro esempio, come dire, si dovessero separare ed entrambi avere due altre partner che chiedono l'adozione. No, ma guardi, cioè, nel senso, glielo dico per assurdo, cioè, si potrebbe moltiplicare, non dico all'infinito, ma in maniera numerica, il numero di genitori considerati legalmente
0: allora,
1: genitori.
0: Questo, no? Qui stiamo facendo adesso fantadiritto, è ovvio che poi ogni singola situazione, come vi ho già detto, viene poi sempre accertata da un tribunale, da degli assistenti sociali, quindi c'è un percorso che non è neanche semplice per poter fare anche l'adozione nei casi particolari, quindi non solo l'adozione ma anche l'adozione nei casi particolari, quindi adesso sì, scherziamo, però comunque sono procedimenti molto impegnativi, non avviene tutto con semplicità, assolutamente, anche perché come vi dicevo deve essere sempre valutato l'interesse superiore del minore, la situazione che vive e le competenze e le responsabilità di ciascun genitore.
1: Avvocata Pasqua Manfredi, grazie intanto per essere stata con noi, averci spiegato i contorni di questa vicenda. Ora voltiamo pagina.

0: Caro Leonardo, nel frattempo ci ha raggiunto il nostro amico Alberto Forchielli e cambiamo argomento, parliamo un po' di calcio. I mondiali si sono conclusi da poco, a sollevare la Coppa del Mondo, sapete, è stata la Spagna con una delle nazionali più giovani del torneo. L'Italia, per la terza volta consecutiva, non partecipava, ha mancato la qualificazione e così ha riacceso il dibattito sullo stato dei vivai del calcio giovanile. Proprio da qui vogliamo partire per parlare di un libro firmato dal collega Giulio Mola dal titolo Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Ciao Giulio, benvenuto.
1: Grazie, grazie molto per l'invito.
0: Si discuteva con Leonardo Manera e con Alberto Forchielli, forse perché tu questo lato oscuro del pallone da papà, oltre che da giornalista, l'hai visto, insomma, racconti di un mercato, di un calcio giovanile nel quale girano un po' maneggioni, loschi individui, non solo, per carità, non so, però tanti maneggioni, loschi individui. Spiegaci un po' che cosa succede.
2: È un viaggio appunto nel sottobosco del calcio giovanile, dove in questo percorso che è partito con i primi calci e i pulcini per poi arrivare alla juniores incontri tanti personaggi, tante storie, alcune molto belle, altre molto meno. E il titolo dice tutto, è il grande sogno, ben sapendo che poi alla fine uno su 5.000 arriva a certi livelli, parlo dei ragazzi delle scuole calcio, però è anche vero che secondo me tutti hanno il diritto di sognare. E invece in questo percorso ci sono tanti ragazzi bravi che però non arrivano dove possono per cause indipendenti dalla loro volontà, tanti ragazzi che smettono molto presto, vittime di soprusi o di imbroglioni, di manezzoni, di gente che ti illude, perché poi sai, quando sei piccolino devi fare i conti con gli istruttori che ti dicono fai la diagonale, fai questo, fai quest'altro, anziché lasciarli giocare. E quando sei grande poi fai conti con un allenatore che ti mette in panchina, che fa giocare il figlio dello sponsor, che fa giocare il figlio di questo, e dove la meritocrazia va a farti
0: e questo è un po' il problema, perché a un certo punto entra o subentra, cioè il perché lo posso immaginare, uno di fronte alla possibilità di guadagnare dei soldi chiude un paio di occhi, però perché subentra la questione dammi 300 euro faccio girare il curriculum, faccio giocare quello, se mi dai 500 euro faccio il provino, perché è così diffusa questa modalità?
2: Mi spiace dirlo perché sono papà anche io, ma perché i primi a cascarci sono i genitori, perché se i genitori non si facessero tentare dal procuratore, pseudo procuratore, agente di non so che cosa, che va sulle tribune e dice tu dammi 300 euro, provvedo io, ti faccio avere le scarpe firmate, ti faccio fare i provini di qua e di là, d'accordo con qualche altro dirigente di qualche squadra, dice ma sì dai, un'ora e mezzo la facciamo venire, facciamo vedere pure che si fa un filmino e poi finisce tutto. E allora se ci cascano i genitori, io ti racconto, è scritto nel libro, ma è una cosa che è successo negli ultimi anni a gennaio, dove si fanno, adesso li chiamano stage, questi sì. Stage sotto le feste di Natale, dove si radunano tantissimi ragazzi a Milano, dove ovviamente si paga e i sogni non si pagano. E la cosa che più mi sorprese, sai qual è stato? Non che ti dicessero ti non si preoccupi, provvediamo anche all'alloggio, abbiamo degli sconti, così va bene. Non chiedevano in nulla osta. Cioè, se io mio figlio che ha 14 anni è tesserato, se deve andare a fare qualsiasi cosa, deve avere nulla osta della società, anche per problemi di assicurazione. Questi in barba ai regolamenti, ecco lì deve intervenire la federazione. Perché se io federazione faccio un blitz in quel campo dove questi pubblicizzano questi stage con 80-100 ragazzi dai 6 ai 19 anni, stai certo che la prossima volta non lo fanno più, ci arrivano le squalifiche.
0: Insomma, Leonardo ha un figlio, tu hai un figlio appunto che gioca a calcio, ci diceva adesso al di là delle battute, esiste una meritocrazia. Cioè,
3: però io credo che alla fine un po' esista comunque la meritocrazia, perché se un ragazzo è forte, alla fine viene fatto giocare.
0: Chiaro, è interesse di tutti, però forse è nella medietà, no?
3: Certo, potendo scegliere magari tra due che sono di medio livello, viene favorito quello che magari ha pagato, sicuramente è così.
0: Che è un po' triste.
2: Infatti, ma infatti è il motivo per cui o qualcuno smette e si smette molto presto, dopo i 14-15 anni, oppure qualcuno che va, non lo so, avevo conosciuto un ragazzo, uno che giocava con mio figlio, era bravino, a un certo punto era stato chiamato nella primavera della Giana, la Giana è una società di Serie C, quindi cura bene il settore giovanile. A un certo punto è andato lì, ha visto che erano in 25 ogni partita e passava le sue domeniche o il sabato in panchina, al massimo giocava qualche scampo. A un certo punto il ragazzo dice no, qui viene gente che addirittura non si allena e va a giocare, ha fatto il salto indietro di 3 categorie, ma almeno è tornato a giocare e a divertirsi. È questo il discorso che ma... poi rischia di allontanare i ragazzi dal pallone.
0: Sì. Senti che c'è un ascoltatore, Giovanni da Torino, ci ha chiamato. Giovanni, buongiorno, credo su questo tema, prego. Giovanni.
1: Buongiorno, chiamo da Torino. Ma sì, volevo dire innanzitutto che il problema maggiore sono i procuratori che andrebbero pietati nel calcio minorile, soprattutto nel dilettantismo, perché prendono soldi ai genitori, i genitori ci cascano volontariamente più o meno, perché ormai pur di far passare il figlio davanti ad altri o quell'altro ne combinano di tutte. Poi qui se ne vedono tutti i colori, c'è stata la selezione del Piemonte Val d'Aosta che ha praticamente le 3 annate non è riuscita a passare neanche il primo turno, da 20 anni che non succedevano, proprio perché c'erano genitori che pagavano per mandare i figli.
0: Ma questo però, Giovanni, è quello che ci diceva, si discuteva prima anche.
1: La cosa più grave, finisco, la sì, cosa più grave è che c'era un selezionatore che era stato mandato via da alcune società anche professionistiche, proprio perché prendeva soldi ai genitori per portarli a provare, e la FIGC l'ha preso. Cioè, è come mettere, cioè, non so, è praticamente un...
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: so.
0: Ma è chiaro, il tema, che ci diceva anche Giulio Mola, ma invito anche voi, Alberto, Leonardo, è che poi i sogni di chi sono? Di questi bambini che giocano o dei genitori che sperano di affermare un proprio mancato successo, magari bravo, da giovani, attraverso bravo, il successo dei figli?
3: Ma certo, dai, per me è così.
0: Leonardo.
3: Io speravo che mio figlio diventasse un calciatore, perché anch'io giocavo a calcio male.
2: Devo dirvi che grazie a Dio non è sempre così. Io l'altra sera ho fatto una presentazione e sono intervenuti ex campioni come Collovati, come Le Grottaglie. Le Grottaglie mi raccontava la storia del figlio che era lì con noi, un ragazzino di 11 anni che è cresciuto in una società, ne è andato a 11 anni a fare il provino anche al Como, e Como l'aveva preso. Bene, questo bambino di 11 anni ha avuto il coraggio di dire: papà, io il calcio non mi diverto, voglio fare il tennis. E papà, Nicola Grottaglie, è una persona di grandissima serietà, voi l'avete conosciuto,
0: sì, no,
2: sicuramente, ha detto: ma certo, sei tu che ti devi divertire. Cioè, questo bambino non ha 18 anni, ha 11 anni, ha mollato dal provino del Como e è andato a giocare al tennis. Ecco, questo sarebbe da una storia da far vedere e da raccontare a tutti i genitori che, come dite voi, per proprie ambizioni o propri successi vorrebbero clonare il figlio, ma no, sì, i figli, ragazzi, sono l'immagine di se stessi.
0: Oppure anche, per il sogno di guadagnare, cioè vai a giocare in Serie B, in Serie A diventi un campione, io vivo,
2: magari in Serie B. Io conosco genitori che mi chiamano perché sanno che conosco il procuratore. I figli hanno ricevuto la prima chiamata, andare in una società di Serie D, la prima cosa, quanto si guadagna?
0: Certo,
2: io ho detto: ragazzi, cioè, dal Serie D ringrazia se riesci a giocare e a farti vedere, perché poi in Serie D guadagnano magari le vecchie glorie, quelli che hanno 35 anni e scendono in Serie D a giocare.
0: Non so, cioè, qua abbiamo Alberto Forchielli che da economista, no, non lo so, sì, tu sei appassionato di calcio, sai, Alberto Forchielli conosce anche molto bene la Serie A, visto che sei
3: alla poltrona fissa lì a Bologna nel campo al Dallara, lui proprio c'è scritto Forchielli, l'ho vista la poltrona Forchielli.
4: Anch'io sono molto critico del meccanismo dei procuratori, perché sono tragici anche sulle finanze dei club, estorcono dei prezzi, delle mediazioni che sono fuori dal mondo. Per quel che riguarda i ragazzi, cosa vuoi? Per i genitori, siamo al punto in cui i genitori menano i professori, per cui questo è anche il meno. Sì, siamo un po'. I genitori italiani purtroppo sono quelli che sono, quindi ci cascano, soprattutto credo che siano i più deboli che ci cascano.
0: Cioè, farebbero un po' di tutto anche

0: Perché no 500 euro pur di far passare?
1: Però è anche vero che il calcio è rimasto uno dei pochi ascensori sociali, nel senso che poi in tanti altri settori non riesci, no, a avere uno sviluppo economico particolare. Il calcio ha ancora questo sogno, che se sei forte, sei bravo, puoi diventare ricco.
0: È lì, Giulio, anche un po' il problema in quello che tu racconti, il problema per il quale poi la nazionale non va ai mondiali, oppure dobbiamo fare troppi salti per arrivare a spiegare questo?
2: Quello può essere un alibi facilissimo, perché, perdonatemi, se Gattuso chiede di fare lo stage di 2 o 3 giorni piuttosto che andare a giocare al ristorante con le forchette e i grissini per far capire gli schemi, lì non c'entra i vivai. Però è un punto di partenza, è un punto da cui si deve cominciare un nuovo progetto con la federazione, cioè i vivai. Non è che se tu oggi cambi i vivai fra 2 anni vedi i risultati, li vedrai fra 15 anni. Allora cominciamo con, per esempio, l'obbligo di far giocare 4-5 italiani, perché poi non si possono vedere partite in Serie A senza italiani. Perché a me piacerebbe raccontare quello che ho visto nell'ultima giornata, cioè che i Politano, i Barella, i Cristante, Calafiori ieri sera in Champions, reduci dalla delusione, li ho visti finalmente sorridere. Però poi vado a vedere Udinese Como, partita fra 2 realtà del nostro calcio importanti,
0: tutti stranieri,
2: che lavorano in prospettiva, tutti stranieri, ragazzi, e il Como che adesso si ritrova alle porte della Champions con la necessità di dover rifare la squadra, perché, come sapete, per le normative UEFA tu devi avere un vivaio con giocatori cresciuti in casa nella lista UEFA. E quindi è una situazione paradossale. Dopodiché i vivai, sì, io sentivo prima, dicevate quello che ti raccontava Corvino, è vero, lui ha vinto un campionato primavera con tutti i stranieri, ma Pantaleo Corvino è uno di quelli che non fa spese folli, che va a prendere i giocatori all'estero, che costa, esatto. E poi, voi avete visto cosa ha fatto con Dorgu, l'ha preso, l'ha lanciato in Serie A a 17 anni e l'ha rivenduto in Inghilterra, credo, a 30 milioni di euro. È quello che deve fare. Il problema
0: è che con gli italiani non si riesce a fare.
2: Ma soprattutto è l'impostazione, i ragazzi devono crescere veramente. Se il settore si chiama preagonistico, vuol dire che l'agonismo c'entra poco e li devi far divertire. Non a caso fino a una certa età c'è l'autoarbitraggio, dove nessuno si intromette, i ragazzi crescono anche in quella maniera, oltre che con i tiri al volo, gli interventi scivolata, e il portiere che è libero. È questo il discorso semplice.
0: Giulio Mola, noi ti ringraziamo e invito tutti i genitori interessati a leggere il libro Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Per questo frullatino è tutto. Ora That's America.

0: Voglio svelarti un segreto, Andrew, ho un progetto che metterò in pratica a breve.
1: Spero sia interessante, però un po' mi preoccupa. Com'è?
0: No, vorrei sostituirti con ChatGPT. Costa meno, parla meglio forse, o uguale.
1: Meglio?
0: Ah, non lo so.
1: In effetti i computer, l'intelligenza artificiale sono diventati lo strumento per sostituire gli esseri umani.
0: Vedi che l'hai già accettato anche tu questo progetto.
1: Ma io sono contrario e ti spiegherò perché.
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di questo progetto dobbiamo dare spazio ad alcuni ascoltatori perché sta esplodendo la nostra mail. La mail
1: thatsamerica@radio24.it.
0: Arrivano domande, proposte.
1: Come abbiamo chiesto noi.
0: Anche domande su fissazioni, tipo Paolo chiede perché avete questa fissazione per mettere il ghiaccio dappertutto nelle bibite.
1: Perché fa caldo!
0: Il nostro Nespoli ha suggerito perché avete la lasca, dovete utilizzarlo.
1: Il business,
0: ghiaccio.
1: È tutto business.
0: Ma no, è vero, perché tutto sto ghiaccio, ma anche tutto sto freddo nei centri commerciali?
1: Si sta meglio così.
0: Ma com'è?
1: Si sta meglio con il ghiaccio. Vabbè. Anche perché mangiamo tanti grassi, tante cose un po' pesanti, quindi serve poi il freddo.
0: Vabbè. Un altro Paolo propone una bella puntata sulla vita di Andrew Spannaus. Beh, qualcosa l'abbiamo già detto in una puntata, tipo che è finito in carcere. Questo.
1: Però vi posso raccontare un po' di cose, dalla Fifth Avenue fino agli studi di Radio 24. Va?
0: Vabbè. Invece Stefano e Ilaria ci hanno mandato una mail dicendo: perché non fate una puntata sulla gravidanza, l'aspettativa di vita, la demografia americana?
1: Ma questo mi piace, un po' come si vive la questione dei figli e com'è nella società, questo lo facciamo, lo facciamo.
0: E allora Stefano e Ilaria avrete la percentuale dei diritti d'autore, ve lo faremo sapere. Ma dai, continuate a scriverci thatsamerica@radio24.it. Ma adesso parliamo appunto di tecnologia, intelligenza artificiale, il mio progetto di sostituire Andrew Spannaus con ChatGPT.
1: Io resisto con le keywords. Cominciamo con Big Blue.
0: Questa me la ricordo.
1: Conosciuto. Poi c'è 10 print hello go to 10.
0: Come parli? Come un robot? Ma che cavolo stai dicendo? Vabbè.
1: Questo vi spiegherò tutto, vi spiegherò tutto. Computer Lab.
0: Sì.
1: Right to repair.
0: Addirittura.
1: Importante. The right to repair. E alla fine è una cosa che tutti sanno, ma data centers.
0: Sì, i data center. Questo, i data centers, giustamente. Intelligenza artificiale è quasi un po' diventata un'ossessione, ormai se ne parla dappertutto. C'è questo dibattito negli Stati Uniti, sì.
1: È tantissimo, perché chiaramente questi modelli sono stati sviluppati buona parte negli Stati Uniti, ma c'è molto dibattito su tanto l'innovazione tecnologica, ok, dove ci porta, ma cosa succederà al mondo del lavoro, la costruzione di questi data centers dappertutto e gli effetti negativi dell'intelligenza artificiale, quindi quanto dobbiamo regolamentare o meno. Questo è un tema molto caldo in questo momento.
0: Come sempre, quando c'è una grandissima novità, l'umanità si interroga. Allora, partiamo dalla questione politica. Cosa prevede di fare l'amministrazione Trump su questo?
1: L'amministrazione Trump deve capire come comportarsi, perché ha spinto tantissimo con le big tech, no? Con queste società, sull'idea di noi dobbiamo essere dominanti con l'intelligenza artificiale. Però adesso devono fare i conti un po' con le lamentele della società. Per questo, insomma, si trovano un po' in difficoltà.
0: Però, visto che è tradizione di That's America raccontare anche un po' la storia, no? Prima di arrivare alle big tech, vediamo da dove siamo partiti.
1: Partiamo dai computer. I primi computer quando arrivano, cioè i primi computer enormi, grandi, che occupano tutta una stanza, negli anni 50 e 60, quelli soprattutto la Big Blue, il Big Blue della IBM.
0: No? Questa è la prima parola chiave.
1: Famoso, no?
0: Perché l'hanno chiamato Big Blue? Chissà.
1: Perché era enorme ed era blu.
0: Ma non so
1: se siamo pragmatici.
0: Ma no,
1: scusa.
0: Ma non so se fosse blu, ma dai, era blu.
1: Sì.
0: Ah, era blu.
1: Ma che ne so. Però si usava
0: cioè, era big, questo sì.
1: Lo Stato, big. Il governo, i militari, lo spazio, si usavano queste enormi cose. No. Mm. Era big.
0: E pensa, già all'epoca, visto che si parla adesso di cosa succederà con l'intelligenza artificiale e il lavoro, all'epoca si pensava, ma questo è un cervello elettronico. È un cervello artificiale.
1: È partito subito l'aspetto fantascientifico, no? Cioè, affascinante, ma anche che faceva paura, no? E l'abbiamo visto in tanti film, come 2001 Odissea nello spazio, con HAL, no? Che cerca di controllare tutto, oppure War Games, abbiamo citato in passato, in cui il computer rischia di scatenare la guerra nucleare. Insomma, subito si è detto, dove arriviamo con questi computer?
0: Che verrebbe da consolarsi, come dire... Le grandi paure poi non si sono concretizzate per ora. Vedremo.
1: Però ci stiamo avvicinando.
0: Vabbè, poi i computer sono diventati poco alla volta, senza farne la cronistoria, di uso comune. Ormai sì. Anche i nostri smartphone sono dei computer.
1: Ma noi abbiamo iniziato presto. Cioè, io mi ricordo già negli anni '80. C'erano alcuni miei amici che avevano computer. Beh, intanto si aveva l'Atari, il gioco.
0: Commodore 64.
1: Commodore 64, ecco, i primi computer.
0: No, ho alzato il dito per dire io, cioè mio fratello.
1: Tu ce l'avevi?
0: Il Commodore 64.
1: No. Poi c'è qualcuno che aveva un po' di soldi e aveva il Macintosh, insomma. Quindi costava un po' di più.
0: E poi sempre l'IBM, ovviamente. Cioè, a casa tu ce l'avevi?
1: No, io a casa non ce l'avevo. No. Si usava però a scuola. Cioè, già negli anni 80, 82, 83, noi avevamo iniziato a lavorare sui computer a scuola.
0: A scuola?
1: A scuola. Ah. Alle superiori in Virginia, quindi 86, 87, avevamo un corso proprio quotidiano. Uh-huh. E dovevamo scrivere dei programmi, dei piccoli programmi, linee di code, no?
0: Sì, sì.
1: E lì... La cosa su cui ci si divertiva, penso che divertimento, era scrivere questa linea di code 10, print, hello, go to 10. Perché? Perché tu avevi C due punti, scrivevi. Sì. Quando scrivevi così, allora tutto lo schermo si riempiva di hello, hello, hello, hello, hello.
0: Mamma mia, che
1: bello!
0: Che eccitazione! Ho dato il comando.
1: Oppure
0: di scrivere.
1: Oppure si poteva fare che uscivano degli schemi, dei disegni con certe... No?
0: E conoscendoti so già che tipo di schemi, disegni cercavi.
1: Insomma.
0: Vabbè, questi erano i primi giochini, però effettivamente me li ricordo anch'io, li facevo a casa, mio fratello mi insegnava a fare questi comandi semplici per far fare delle operazioni. Era bello.
1: Poi io devo dire che alle superiori già scrivevo i temi per scuola quasi sempre al computer, andavo nell'ufficio dei miei genitori. Usavi i computer, i Wang per esempio, gli esperti, chi conosce il mondo dei computer si ricorderà i Wang
0: cinesi.
1: Il sistema Wang, non so se era cinese, forse era coreano, no. Boh, questa è una bella domanda.
0: Ma mi incuriosisce questa cosa, cioè voi sulla scuola siete arrivati con molto anticipo rispetto a noi, no?
1: Poi all'università scriveva tutto, tutte le cose lunghe si scriveva sul computer, ma c'erano dei computer labs all'università, cioè, quindi c'erano queste stanze organizzate dalla scuola con 40 computer e tu andavi lì per scrivere la tua cosa e stamparla. A volte c'era da fare la fila, aspettare, però appunto il computer c'era.
0: Eh sì, perché non è che tutti a casa avessero, avessero
1: camera, un compagno nel mio suite dove c'eravamo in 6,
0: cioè quello che c'era computer. La fila fuori casa sua. E poi è diventato invece uno strumento di lavoro ormai imprescindibile, no? Per tutto il computer.
1: Lo è diventato, però oggi dobbiamo parlare di questo salto, salto verso la paura, perché l'intelligenza artificiale, conosciamo tutti gli strumenti, cioè GPT, Claude, Gemini, no? Copilot, eccetera, tutti dicono che ci stiamo avvicinando alla possibilità di questi sistemi di sostituire l'uomo, anzi lo sta già facendo, no? In tanti campi è in grado di battere, di essere più bravo dell'uomo, come dicevi tu all'inizio rispetto a me.
0: Sì, però l'intelligenza artificiale pensa come un essere umano? Questa è la vera domanda, o no?
1: questo è un punto, secondo me, fondamentale. Ce l'ha spiegato un po' una volta in radio Nello Cristianini, nel suo libro, ma anche tanti altri. Il fatto è che l'intelligenza artificiale non ragiona come un essere umano. Cioè non è che sa che 2 più 2 è uguale a 4. Uh-huh. Lo sa perché tutti dicono che 2 più 2 è uguale a 4, allora è così. Cioè
0: ragiona, non lo mette in dubbio.
1: Ragiona sulle probabilità, sull'approssimazione. Cioè consuma un'enorme quantità di dati e poi prevede cosa dovrebbe venire dopo. Cioè un po' come il T9, il vecchio T9 sul cellulare, no? Prevede cosa devi scrivere dopo, solo che lo fa sulla base del contesto totale, non di due parole,
0: sì,
1: no? E di una quantità enorme di dati. Quindi non ragiona come l'essere umano. Eppure è talmente brava ad approssimare, a calcolare le probabilità, che diventa più efficiente di noi in alcune cose.
0: Comunque, scusa, anche per me 2 più 2 fa 4, perché anche Riccardo Poli pensa che faccia 4. Esatto. E così anche Carmelo Lauricella in regia mi ha sempre detto 2 più 2 fa 4. Cioè anche noi un pochino.
1: E se Leonardo Manieri dice che fa 5, allora bisogna.
0: Ma perché lui è artista, ma tu metti in dubbio che 2 più 2 faccia 4? No, ti hanno detto così.
1: Se tu chiedi all'intelligenza artificiale di fare i calcoli matematici, vedi che sbaglia tantissimo. Tantissimo.
0: Comunque ormai l'intelligenza artificiale è affermata. Il grande timore è che impatto possa avere nel mercato del lavoro, cioè perché fa tanti lavori. Ci sono quelli che dicono: ma non abbiate paura, tanti lavori certo verranno sostituiti, ma tanti se ne creeranno, magari altrettanti.
1: Il dibattito negli Stati Uniti è su questo ora, e sentiamo quelli come Dario Amodei, che è quello di The Anthropic,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che fanno,
0: sì.
1: Claude.
0: Lui, e poi potevi anche chiamarlo Dario Amodei, essendo
1: Amodei, con la O.
0: Amodei, scusa, essendo italo-americano.
1: Dario Amodei. Lui dice, per esempio, che l'intelligenza artificiale potrebbe far fuori la metà dei lavori da professionisti, lavori entry level, cioè di livello basso, entro un anno, due anni, tre anni. Mm. Cioè la metà, cioè gli avvocati, i ragionieri, gli esperti, le cose.
0: Perché dici che sono di livello basso gli avvocati e i ragionieri?
1: Entry level, cioè i lavori dei primi anni.
0: Sì, hai detto di livello basso.
1: Sì, livello basso nel senso che non sei il capo, che non sei lì da 20 anni, da 30 anni.
0: Bah, vabbè,
1: sì. Non sono lavori di livello basso all'interno di quel modo.
0: Volevo metterti
1: si inventa le polemiche proprio per
0: volevo metterti in difficoltà con i ragionieri e gli avvocati, tutto qui.
1: Perché chissà mai che qualche corporazione in Italia si prende la briga di criticarmi.
0: Corporazione, ha detto.
1: Mai
0: no,
1: successo?
0: No, non è mai successo. Non è mai successo, non voglio neanche citarla perché mi ricordo con chi ci hai messo in difficoltà. Quindi, perché? Perché magari l'avvocato che deve fare un atto potrebbe essere sostituito da un'intelligenza artificiale.
1: E già succede, quindi i lavori intellettuali, uh-huh, ironicamente sono quelli più a rischio per l'intelligenza artificiale.
0: Giornalisti.
1: No? Giornalisti, se beh, fai male al giornalista, sì.
0: No, ricordiamo che esiste già una radio negli Stati Uniti d'America, tu ci hai già parlato, completamente gestita dall'intelligenza artificiale.
1: Nel giornalismo sta crescendo molto, però significa fare male al giornalista. Poi un giorno spiegheremo perché. Perché se tu riporti solo quello che è già conosciuto, allora non stai facendo il giornalista bravo. Poi, quindi, i lavori intellettuali, intelligenza artificiale, poi i lavori meccanici con i robot. E cosa rimane?
0: Ho capito, ma aspetta, con i robot l'idraulico può farlo un robot?
1: L'idraulico no, però
0: il falegname può farlo un robot?
1: No, infatti certi lavori più artigianali,
0: sì,
1: no, richiedono l'essere umano, come okay, i servizi, in generale il servizio, il lavoro di cura, no, il servizio appunto personalizzato,
0: arrivano,
1: lavoro umano.
0: Arrivano i robot badanti?
1: No, quelli non puoi sostituire, questo è il punto. Quindi il dibattito, c'è chi dice, in realtà, no, quello che vediamo sarà un cambiamento di cosa è importante del lavoro, cosa è apprezzato. E io faccio un esempio negativo in questo, che mi è molto importante in questo periodo.
0: Cioè?
1: Hai mai chiamato una banca, una compagnia telefonica,
0: sì,
1: una compagnia aerea?
0: Sì, sì, sì.
1: Con cosa hai parlato?
0: A volte con la voce.
1: Con un computer.
0: Ti posso ascoltare come se fossi un essere umano. No, ecco appunto, ma non sei un essere umano.
1: È una cosa che mi fa impazzire, perché di solito non ti aiuta.
0: Sai
1: non
0: io cosa
1: sono
0: faccio?
1: In grado.
0: Sai io cosa faccio? No. Un suggerimento a tutti. Stai parlando con una persona che ti può ascoltare come se fosse un essere umano. Cosa vuoi? Sai qual è la mia risposta? Voglio parlare con un essere umano.
1: Io dico operatore, perché se io ho telefonato significa che la soluzione non l'ho trovato su internet. Se me lo potevo trovare il computer avrei già trovato. No, è una cosa, questo è un esempio di il peggioramento del servizio e della nostra esperienza grazie alla tecnologia. Qui bisogna essere in grado di distinguere.
0: Lo so, però pensa dal punto di vista di chi invece fornisce quel servizio quanto risparmio c'è nel non mettere un essere umano in un lavoro che, lo dico con tutto rispetto, forse a lavorare ore e ore non è molto gratificante, no?
1: Sarà, però... Tu ricevi le telefonate automatiche come tutti noi sul cellulare, io metto giù subito, non ho mai ascoltato nemmeno uno, quindi stanno guadagnando qualcosa, non mi sembra.
0: Vabbè, ma tu fai così, ma se lo fanno con 100 persone magari da qualcuno ottengono. Comunque, cosa si può fare per ovviare a questa automazione?
1: C'è un movimento molto interessante negli Stati Uniti, ma non solo, esiste anche in Europa, si chiama Right to Repair.
0: Cosa c'entra riparare?
1: Perché sono nella falegnami. Società tutto computerizzata, tutta automatica, dicono noi dobbiamo essere in grado come esseri umani di capire la tecnologia, di poterla utilizzare. Come una volta io cambiavo l'olio alla macchina, no? Oggi è impossibile fare una cosa del genere se non conosci tutti i sistemi, no, toccare la macchina.
0: C'è il right l'olio, to repair. L'olio.
1: Tu ancora. Quando è l'ultima volta che hai cambiato l'olio alla macchina?
0: Ma no, perché ormai l'olio in generale quando fai la revisione...
1: Te lo fanno loro. Sì, però per dire che sono tantissime cose come la nostra elettronica, la nostra vita, che non riusciamo più a intervenire noi. Dobbiamo sempre comprare nuovo. C'è un movimento che dice noi dobbiamo essere in grado di intervenire, dobbiamo avere i telefoni sbloccati, questo in Italia si ha, in America spesso il telefono è locked, cioè è bloccato, non puoi cambiare la SIM per esempio, dobbiamo avere il software, deve essere open, ma c'è proprio un movimento portato avanti tra l'altro da un membro del congresso, dello stato di Washington, Marie Glusenkamp Perez.
0: Che nome ha?
1: Glusenkamp Perez, un po' misto, diciamo.
0: Cioè, l'obiettivo
1: così.
0: È quello di svincolarsi un po' da questo super potere delle big tech. Se noi ci riappropriamo un po' dei nostri strumenti, non diamo così.
1: Noi dobbiamo poter vivere.

0: la questione dei data centers, cioè questi centri pieni di microchip dove sono i server di computer, passa internet, fa intelligenza artificiale, eccetera.
1: Anche perché sono energivori in maniera estrema.
0: Tantissima energia, tantissima acqua.
1: Acqua, hanno bisogno, no? Di tantissima acqua.
0: Dove vado io quando vado a Dulles Airport vicino a Washington DC, che è a mezz'ora da casa mia in
1: dove
0: America?
1: Vai? Che cavolo ne sappiamo, no. Dove vai?
0: Tu sai che in Virginia, quando faccio anche le cose dalla Virginia, lì ci sono più di 150 data centers in uno spazio di poche miglia.
1: E perché sono lì?
0: Perché è una zona, è vicino a Washington, è vicino alle cose della tecnologia.
1: La CIA. No,
0: per motivi regolatori. Però adesso sta crescendo una grande opposizione a questa cosa. Vai lì e ci sono tantissime, continuano a costruire, ma la gente si lamenta. Tanto l'energia elettrica comincia a costare di più, ma anche questo rumore di fondo che senti.
1: E poi c'è sempre bisogno di tanta acqua per il raffreddamento. Questo tema non abbiamo molta consapevolezza su questo. Ogni volta ci sono delle statistiche, ogni volta che fate una domanda all'intelligenza artificiale sappiate che consumate tot litri d'acqua. C'era consapevolezza, che ne so, sulla pagina da stampare, stampate la carta solo se necessario, mentre su questo non c'è ancora.
0: Non c'è, ma comunque l'energia, stanno diventando cose normali, ci vorrà molto più energia e molti dicono va bene, ma not in my backyard, non voglio avere questi data center accanto a me. E anche i repubblicani negli Stati Uniti a livello locale stanno dicendo basta venire queste grandi corporations a comprare i terreni, costruire queste cose enormi anche nelle nostre zone.
1: Senti, noi facciamo anche, lo sai, delle puntate speciali con Giada Messetti, America e Cina, perché anche questa è una battaglia, no? Sull'intelligenza artificiale, è una corsa, come c'è la corsa allo spazio, c'è la corsa con la Cina ad accaparrarsi proprio l'intelligenza artificiale.
0: Quindi l'amministrazione Trump si trova in questa situazione paradossale, perché da una parte spinge tantissimo l'intelligenza artificiale, appunto perché dobbiamo battere la Cina, dobbiamo rimanere avanti, sai, è importante per l'economia, ma la manifattura, questioni militari. Quindi la sua strategia è deregolamentazione, energia abbondante, costruiamo. Però, dall'altra parte, i politici, anche i repubblicani, sia i repubblicani che i democratici, dicono sì, ma intanto state costruendo tutte queste cose che non ci piacciono. Uh-huh. Toglie il lavoro, crea dipendenza tecnologica, i social hanno effetti sui bambini. E quindi gli americani, ancora di più che in altri paesi, non si fidano dello Stato, del proprio Stato, per regolamentare questa cosa, e cominciano a essere arrabbiati che va contro la strategia di questa amministrazione.
1: E hai parlato di bambini, cioè il tema della dipendenza tecnologica, che già c'era con i telefonini, adesso con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, molti si preoccupano degli effetti dei social, sappiamo tutti dei suicidi, sappiamo ci sono anche casi in tribunale, cercare di rendere responsabili le società big tech, no? E ci sono preoccupazioni, per esempio questo nuovo prodotto di The Anthropic, Claude Mythos.
1: Che prodotto è?
0: È un modello che sarebbe in grado di, pare che sia in grado di hackerare qualsiasi sistema informatico.
1: Cioè, quindi anche il lavoro dell'hacker verrà superato.
0: E quindi può entrare in qualsiasi sistema, quindi hanno bloccato, non l'hanno reso pubblico.
1: Sì.
0: E adesso addirittura l'amministrazione Trump vuole che ci sia una revisione federale, cioè il governo federale, su tutti i nuovi modelli di intelligenza artificiale che escono.
1: Quindi il tema è la regolamentazione, perché siamo partiti per arrivare a capire se esista un modo per, non dico frenare, la tecnologia non si frena, ma regolamentarla.
0: Perché i privati corrono, ormai è così, una volta era lo Stato che faceva la tecnologia dalla NASA, dallo spazio, dai militari, adesso abbiamo i privati, le big tech che fanno questo e lo Stato che corre dietro. E questa amministrazione non vuole regolamentare perché vuole vincere una battaglia economica, però la gente è preoccupata.
1: Ovviamente abbiamo tralasciato tutti gli aspetti positivi, e ce ne sono, dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina, della scienza, no? L'automazione è fondamentale, non è che stiamo solo a criminalizzare, anzi assolutamente, però ci sono gli aspetti che incidono nella nostra umanità che un po' ci preoccupano, come sempre quando c'è una nuova sfida tecnologica c'è la paura di ciò che non si conosce bene.
0: E sono molti utilizzi positivi, questo è chiaro, lo facciamo anche noi tutti i giorni, e quindi è scontato, però ci sono questi punti preoccupanti, e quello che a me colpisce di più è che ci sono degli studi che dimostrano che affidare tutto a ChatGPT, per esempio, se tu mi facessi diventare un computer,

0: basta.
1: È il mio progetto.
0: Diventeresti più stupido. Perché?
1: Più di così. Accidenti, ragazzi.
0: Perché sono degli studi, uno dell'MIT, detto anche
1: MIT, al Massachusetts Institute of Technology.
0: Ma gli italiani dicono MIT.
1: Al MIT, il MIT, scusa, va
0: no.
1: Bene.
0: C'è uno studio che dimostra che chi affida tanti compiti a ChatGPT ha una riduzione della connettività cerebrale.
1: Cioè, stupendo, fammi capire, l'intelligenza artificiale ci fa diventare meno intelligenti?
0: Esatto.
1: Ma perché succede tutto ciò?
0: Purtroppo, that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
2: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto, attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
3: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto.
2: Salvini attacca anche Berlino. Invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. La situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la vicenda dell'arresto di Walter Lavitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci, oggi l'interrogatorio di garanzia di Lavitola.
4: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
5: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti. Attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
6: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
7: Unico e esclusivo.
6: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite insieme alla Marina e l'esercito della Colombia.
8: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna.
6: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
9: Due ori, due bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il quarto titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo e il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata al quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il terzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente è settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. Sesto Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è sesto. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Birmingham.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
11: per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
12: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e con grande soddisfazione vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel mondo di Manuel.
13: Manuel.
14: Ma

0: Manuel.
1: Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
1: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
0: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel.
4: Non voglio perdere tempo perché l'ospite di questa settimana è Paolo Fresu e mi rendo conto che presentarti è meno scontato del solito perché tu sei un artista che sfugge alle etichette, sei un grande del jazz ma ti muovi anche in tanti ambiti musicali, sei un organizzatore di festival dalla concezione originale, un autore, protagonista di spettacoli teatrali, scrivi libri, dirigi un'etichetta, sei un intellettuale che partecipa al dibattito politico e sto dimenticando sicuramente cose. Mi viene da dirti, Paolo, intanto ciao e benvenuto.
5: Ciao, ciao a te.
4: Ma quante ore dura la tua giornata, Paolo?
5: Beh, la giornata dura tanto, però sono uno che dorme anche perché ama dormire, diciamo che uno dei piaceri della vita è anche quello, e in realtà la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se fortuna o sfortuna, di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla certo. mia tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, e che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campagna con lui ed era magnifica questa cosa per me, e quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare eccetera eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da un qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi mi sa che siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, dove dire, veramente buttiamo giù i muri.
4: E invece ad allargare così tanto il raggio della tua attività fra questi mille mestieri, diciamo, qual è il motore che ti spinge? È quasi un consiglio che ti chiedo, qual è il metodo per fare tutte queste cose così bene?
5: Il motore è la passione. E la passione è credere in qualcosa che ami e renderti conto poi attraverso la passione che quella cosa che ami poi può essere straordinariamente capace di muovere tanto altro. Perché penso che un artista debba essere cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote, eccetera, eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi, io per esempio credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati, però questa passione ti porta anche a capire quanto, nello specifico il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo o magari anche energie economiche eccetera eccetera, notti insonni, nel mio caso poche perché appunto preferisco sempre dare spazio anche al sonno, però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse possa essere incredibilmente interessante, perché offre l'opportunità di crescere, di far lievitare tutto quello che fai. E poi il jazz è per antonomasia è la musica dell'apertura,
4: certo.
5: Storicamente.
4: Certo. Senti Paolo, in un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia, e per non parlare dell'America di Trump poi, no? Cioè sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
5: Sì, io credo che sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché, e non solo puoi puntare il dito ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi, ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi o per come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola, che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera.

0: più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi espongo, mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono, beh no, tu dovessi però suonare la tromba, che significa?
1: Incredibile,
0: cioè, significa che io che suono la tromba, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo. No? Perché certo, la musica non certo è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove. Ma poi la musica è uno strumento potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
1: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona fanno spesso la domanda, sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano, stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante. È una novità, perché chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel, dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo, se non sbaglio la vostra amicizia nasce anche dal suo amore per la tua terra, no? Per la Sardegna.
0: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando ovviamente ha il tempo, proprio nella nostra isola. Ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata oserei dire quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità anche lui di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo, e quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose in comune oltre la musica.
1: Che meraviglia. Senti, allora lo ascoltiamo questo Put the Bucket Down, Peter Gabriel con Paolo Fresu.

of suppression and the jealous of gloat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace, che suoniamo, è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
2: È esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la poliritmia africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo. Due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Allo stesso tempo però poi non dimentichiamoci che Miles Davis nel 1959, nell'agosto del 59, già era una star, perché quella mattina aveva partecipato ad una trasmissione televisiva importantissima. La sera suonava Birdland, che è un locale di New York, e tra un set e l'altro del suo concerto, dove la gente faceva la fila per entrare e dove lui aveva parcheggiato la sua Ferrari, pare peraltro davanti al locale, quindi insomma non era uno qualsiasi, venne picchiato dalla polizia di New York perché si permise di uscire con una donna bianca, con un'amica giornalista che accompagnò verso un taxi. Mi pare che, ahimè, vedendo il tempo che stiamo vivendo, poco sia cambiato, cioè anche le battaglie di Miles, le battaglie di tutti loro siano servite, non è che non siano servite per carità, ma siano servite a poco, perché resta il problema dei diversi, delle diversità, degli ultimi, di quelli che sono diversi solamente perché hanno la pelle di un altro colore o perché vengono da uno stato dove non c'è assolutamente niente. Per cui il tema del meticcio è un tema molto importante, secondo me, che soprattutto nell'arte poi si esprime nella maniera migliore, perché proprio sono le differenze che fanno grande la nostra musica. Quando io sono andato a vivere a Parigi alla fine degli anni Ottanta, la cosa più straordinaria che ho appreso in quella città era che ci si incontrava nei club e i musicisti di jazz suonavano con quelli che venivano dalle Antille francesi, o che venivano dalla Réunion, dalla Martinica oppure dal Mozambico, ed è stato per me straordinario, è stato uno dei passi più importanti che ho fatto nella mia vita, per scoprire che la musica era una e che c'era proprio da prendere da Nguyen Le, che veniva dal Vietnam, oppure da Manu Katché o da tantissimi altri. In Italia non c'era ancora quella cultura in quegli anni lì, ovviamente le cose sono cambiate successivamente, e non è che in Francia, per carità, neanche a Parigi in questo momento se la vivano benissimo, perché comunque il dialogo interrazziale e multiculturale purtroppo sta diventando sempre più complesso, però mi pare che stia diventando più complesso tutto, e certamente gli esempi che vengono dati dai grandi capi di Stato, Trump in primis, sono degli esempi veramente pessimi. Allora, io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
1: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata per quella del consenso, alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio, Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
2: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, in particolare strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di quell'esperienza straordinaria. Perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda allora più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, era una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come dei matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi, il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda, e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto, suonava con un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come, ma qui c'è scritto questo, e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava a dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa. Perché altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini, alcune volte per Mahler, non so, 8 contrabbassi, uno dice ma come, stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della Dei Wiener piuttosto che i Berliner, piuttosto che l'orchestra della Scala, sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità, cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
1: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
2: È questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker, e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia, Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà, e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare, e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate, è un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante, con un testo che ho scritto io stesso, e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico, con un impianto di visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz, ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto: da una parte il mio apprendistato, e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro, perché ero talmente timido che non avrei saputo che cosa,
1: ti capisco,
2: che cosa dirgli, e quindi questo è Kind of Miles.
1: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper, che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti. Quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: Leoni per Agnelli.
1: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club del quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' da responsabile, direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso. Ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali,

0: da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, ai musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato, ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica, purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio, di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
1: Beh sì, è molto importante, devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta, che quindi cercheremo di portare avanti anche quest'anno, perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno dei 5, anzi ora uno dei 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere, perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi Berchida che diventa centro di residenza, ma proprio per questo assume un significato speciale. Prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le création, e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Berchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
0: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
1: C'è anche l'etichetta però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT, sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale come sono io, come sei anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte attendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno, la gente se l'aspetta eccetera eccetera, ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente, paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso, non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di qualcosa di prezioso. Quando poi si alzi sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
0: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto un grande, grande piacere averti ospite qua.
1: Grazie Manuel, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
0: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare

0: Gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Un triangolo sentimentale è al centro del romanzo Cuore l'innamorato, dove il titolo prende spunto da un gioco di carte che fanno i protagonisti, scritto dall'americana Lily King, pubblicato in Italia da Fazzi con la traduzione di Manuela Francescona. Lily King, fra l'altro, è un'autrice molto apprezzata dalle sue colleghe, una per tutte Elizabeth Strout. Al centro di questo triangolo c'è appunto questa protagonista, una giovane universitaria che viene soprannominata Jordan, come uno dei personaggi del grande Gatsby. Diciamo subito che c'è molta letteratura in questo romanzo. Agli altri angoli di questo triangolo ci sono Sam e Yash. Anche loro frequentano lo stesso corso di letteratura di Jordan. Inizialmente Jordan ha una relazione con Sam, che ha ricevuto un'educazione piuttosto rigida, religiosa, e quindi con il quale non ha rapporti sessuali completi. Poi invece scoppia l'amore con Yash, che però è in difficoltà a confessare all'amico la nascita appunto di questa relazione. Lily King accende un faro su questi tre giovani nella fase della vita fatta di progetti. Lei, per esempio, vuole diventare scrittrice, ma fatta anche di passioni ed entusiasmi. Ma sceglie anche di raccontare il dopo, guardando quegli stessi personaggi intorno ai 50 anni, quando la vita a volte ha tradito le aspirazioni e i sentimenti. Lily King, partiamo subito da questo rapporto fra Sam, Yash e Jordan. Sam e Yash sono due studenti modello, tant'è vero che il professor Gastrell gli ha addirittura lasciato in custodia la casa durante l'anno sabbatico. Diciamo che in questa fase della vita loro vivono l'amicizia, l'amore, le passioni e i sentimenti in maniera molto intensa, ma sempre insieme. In che modo vivono questa fase?
1: Sam and Yash are best friends, and they have a particularly special kind of friendship.
2: Sam e Yash sono migliori amici e hanno un tipo di amicizia speciale che si potrebbe trovare all'università, intellettuale ed emotiva allo stesso tempo. Hanno caratteri affini e vivono molto bene insieme nella casa di questo professore, dove alloggiano gratuitamente. Scoprono questa ragazza nel corso che frequentano il giorno in cui il professore legge ad alta voce il saggio che lei ha scritto. Sam e Yash sono colpiti e la invitano a unirsi a loro. Sam le chiede di uscire, ma in realtà lei entra nel loro mondo. Diventano una delle prime coppie a tre nella letteratura. Una coppia a tre funziona bene per un po', finché Jordan e Yash non iniziano a provare sentimenti ancora più forti l'uno per l'altra.
1: Until Jordan and Yash start really having even stronger feelings for each other.
0: E infatti in una parte del romanzo si legge, questo è il punto di vista di Jordan: le mie serate preferite sono quelle in cui mi fermo dopo cena e aiuto Yash a scegliere la camicia per un appuntamento. Lo vedo uscire, preparo la cena con Sam e poi guardiamo un film oppure leggiamo, fino a quando Yash, e spesso anche Ivan, tornano dall'appuntamento e ci raccontano com'è andata. All'inizio del loro rapporto c'è anche molta complicità, che poi a un certo punto, diciamo, si rompe nel momento in cui Jordan e Yash iniziano la loro relazione. Però all'inizio c'è molta complicità.
1: I think at first Sam is really not all that comfortable kind of having a girlfriend.
2: Penso che all'inizio Sam non sia proprio a suo agio con l'idea di

0: Jordan e Yash possono davvero conoscersi molto meglio in questa situazione perché non c'è la pressione romantica che c'è su di lei e Sam.
1: Because there's not the romantic pressure that there is on her and Sam.
2: Infatti Jordan con Sam ha un ottimo rapporto, però non hanno la fisicità, perché Sam ha avuto un'educazione religiosa piuttosto rigida. C'è un punto del romanzo in cui Jordan lo accusa di essere bigotto. Con Yash invece c'è una passione anche fisica e c'è anche una condivisione intellettuale, come del resto c'era anche un po' con Sam, leggono i libri insieme e così via. Yash però si sente in colpa nei confronti dell'amico Sam nel momento in cui inizia la relazione con Jordan. In che modo si sente diviso fra lealtà all'amico e passione nei confronti di Jordan?
0: È estremamente difficile per Yash gestire questa situazione, forse più che per un'altra persona. Ma poiché Sam e Yash hanno una sorta di codice d'onore tra loro, sono immersi nel canone occidentale con i concetti di eroismo, sacrificio, bontà, moralità, giusto e sbagliato, allora una cosa che non possono fare è rubare la ragazza dell'altro. Non va bene. Yash si sente malissimo e Jordan sa che lui starà malissimo. E questo rovina l'inizio della loro relazione e credo che si potrebbe sostenere che in realtà non lo superano mai.
1: You know, I think you could make a case that they never actually get over that.
2: E infatti a un certo punto tu scrivi, questo è Yash, gliel'ho detto a Sam che è cominciata, noi due. È stato brutto, si è arrabbiato, lo capisco. E Jordan risponde, lo capisci? E scusami, quand'è che scadrebbe questo suo diritto di proprietà su di me? Ecco, questa è una vecchia storia, no? Che succede più fra gli uomini che fra le donne. Cioè, quando un uomo si innamora dell'ex di un suo amico, fa fatica perché la considera un po' di sua proprietà. Ecco, qual è la reazione di Jordan a questo senso del possesso?
1: Well, I mean, the history of women being possessed by men is very long. And I think it's only in these past few decades where we're really trying to get away from that.
0: Beh, la storia delle donne considerate possesso degli uomini è molto lunga. E penso che solo negli ultimi decenni stiamo davvero cercando di allontanarci da quest'idea. La legge considera le donne non come proprietà, ma come persone che possono possedere un bene, avere la propria carta di credito e la patente. Molti giovani non capiscono quanto queste conquiste siano recenti. Credo che lei sia semplicemente scioccata dal fatto che la considerino un possesso. Nel caso delle donne è diverso. Se una donna si innamora del ragazzo di un'amica, non c'è lo stesso senso di profondo tradimento e di immoralità. Non so perché, ma semplicemente noi donne non abbiamo lo stesso istinto al possesso in amore che hanno gli uomini. Noi puntiamo più sulle nostre emozioni ferite. Se hai un ragazzo e lui si innamora della tua migliore amica, piangi e sei sconvolta, puoi decidere di mantenere l'amicizia con lei o no, ma non c'è questo terribile senso di affronto come se avessi violato il mio essere. Non credo che succeda. Proviamo solo delle emozioni e poi andiamo avanti.
2: Questi tre giovani, questi tre ventenni, frequentano il college, appunto lo stesso corso di letteratura. Hanno tutti una grande passione per la letteratura, per i romanzi, a volte leggono insieme. Quanto la letteratura è un collante per loro?
1: I was very interested in creating sort of a language within a language for them.
0: Mi interessava molto creare una sorta di linguaggio all'interno di un linguaggio per loro. Tutto inizia con il grande Gatsby, quando, prima ancora che lei li incontri, loro le danno il soprannome di Daisy come un personaggio del romanzo, e poi passano a Jordan, soprannome che dura per molti anni. Poi passiamo a molti altri libri che hanno letto e che hanno studiato, che amano e li appassionano, di cui discutono. Yash e Jordan hanno il sogno di diventare scrittori e questo li unisce. Per Jordan, queste sono le prime persone in tutta la sua vita

0: con cui può davvero parlare di libri ed è un momento veramente emozionante. Credo che Jordan stia finalmente trovando le persone giuste per lei all'ultimo anno di università e se la stia godendo appieno. Per lei è davvero illuminante e molto stimolante ed è una parte importante di ciò che la attira verso di loro e la trattiene lì.
1: It's a big part of what draws her to them and keeps her there.
2: Grazie a Lily King, ora in libreria con Cuore l'innamorato, pubblicato da Fazzi. Grazie.
1: Grazie a lei.
2: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
5: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto, attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
6: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania, poi parliamo del resto.
5: Salvini attacca anche Berlino. Invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. La situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora la vicenda dell'arresto di Walter Lavitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci. Oggi l'interrogatorio di garanzia di Lavitola.
7: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
8: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti, attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio: oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
9: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
10: Unico e esclusivo.
9: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite. Insieme alla Marina e l'Esercito della Colombia.
11: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna.
9: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
12: 2 ori, 2 bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il 4º titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana, e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo e il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata il 4º posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il 3º è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Battocletti c'entra il bis, Jacobs fallisce il tris. 2 medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, 7º al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. 6º Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è 6º. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
4: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello?

0: castello passeggiando tutti i giorni non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
1: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
0: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Buongiorno, buongiorno, che bello vedere due conduttori uomini, vero Ginevra? Mamma mia,
2: sì,
1: bellissimo,
2: era,
1: finalmente,
2: era,
1: è vero?
2: Che... sta anche toccando la mano.
1: No, no, beh, ma mamma mia, cos'è? Una coccola, mamma mia, cos'è?
3: Sì,
1: se ti offendi? Fammi, no, un sorriso, no, no, fammi un sorrisetto, da, mamma mia,
2: così.
1: Fammi vedere i denti. Sono tutti tuoi?
2: Allora, no, ce n'è uno che è rotto.
1: Ah, ce n'è uno, sì, bello, lui, mamma mia. Io lo so cosa... io lo so cosa pensano poi a casa due uomini qui alla conduzione, chissà chi l'hanno dato.
4: Esatto,
1: è vero, per
4: molto
1: essere...
4: sicuramente
1: dato, sì. Sì, ma chissà, sì, poi chi è che cosa lo... ma vabbè.
4: La cosa divertente è che non sono solo belli, ma sono anche intelligenti.
1: Mamma mia, veramente, è vero, loro sono, esatto, esatto. Non diciamo, non, togliamo questo dubbio, non l'hanno dato a nessuno, anche perché poi chi lo prendeva.
3: No, sì, no. Anche questo.
1: Però
3: è vero.
1: Voglio dire, sono bravi, sono qui perché se lo meritano, è vero? Mamma mia, lui, mamma mia.
3: Lì ce la stai toccando su un capezzolo.
2: Stai toccando un capezzolo questo.
1: Perdonami, perdonami. Mamma mia, lui, bello lui. Allora, dicevamo, dai, che mi fate perdere il filo. Non lo, non,
4: non lo
2: questo
4: trovo.
2: È sempre il capezzolo, non è il filo. Il filo del discorso,
1: vabbè,
2: forse
1: no,
2: dentro,
1: allora,
2: di te.
1: Sì. Dicevamo, noi siamo qui anche per parlare di questi. Che poi, davvero, questo mondo governato dalle donne. Non, io sono un po' stanca, no? Di
4: sì,
1: questi,
4: sì, sì, anche,
1: anche perché loro poverini, cioè, tutto, cioè, se ci guardiamo anche intorno, guardate anche solo
3: il microfono, dici che è un po' fallico,
1: esatto, cioè, sì, mi dispiace per voi perché è tutto a forma di
3: ce lo fa ricordare
1: piru piru, di non
3: come,
1: so,
3: scusami,
1: di piru piru di topolicchio, savoiardo, come lo vogliamo chiamare, il pacco, anche questo, okay, termine
3: però,
1: volgare,
3: pacco,
1: che sembra sta roba che ci pa- la mia vicina, quella meridionale, dice mi piace far salire quello del secondo piano perché mi piace il pacco da giù.
3: Ah, beh,
1: dai, oppure ecco, no, tutti questi uomini poverini che ci mandano le foto dei loro cosi sui social.
3: Quando l'hanno richiesti, tra l'altro.
1: No, no, ma perché c'è quell'imperativo terribile su WhatsApp, aggiungi membri. E tutti lì.
3: Non credo che fosse quella.
1: Non siete costretti. Volevo dire, non sei costretto. No, veramente.
3: Tu gli hai mandato una foto. Ah, ok.
2: Io non ho mai mandato quella cosa.
1: Vabbè, io sono qui, empatizzo con voi perché deve essere terribile camminare per strada per voi. Lo so, siamo qui anche per parlare di molestie per strada, giusto? Le molestie che ogni giorno gli uomini ricevono da parte delle donne. Di cats calling, no?
3: No, non
1: cats...
3: credo che... Cioè, beh, io non ho mai ricevute, ma ce ne sono così tante, sì? Ogni
1: giorno. Non le hai ricevute perché...
3: Mi sembra evidente.
1: Sembra evidente, cioè ti vesti abbastanza...
4: Dipende
1: di merda.
4: Come ti vesti.
1: Però anche il vestirsi di merda così, poi è una conseguenza del cats calling, perché uno cerca di non attirare l'attenzione,
2: brava,
1: no?
2: Ma
1: si lascia andare.
2: Di suo si vestirebbe molto meglio.
3: Sì, mi accollo,
1: esatto,
3: mi vesto accollato.
1: Esattamente, esattamente.
4: È pericoloso.
1: No, comunque queste molestie per strada che ogni giorno le donne... appunto, dicevamo, come avviene il catcalling? Il catcalling avviene, arriva questa donna, incontra un uomo per strada, tipo Beppe,
2: facciamo finta, sto camminando.
3: Che invece è magister,
1: esatto,
3: eleganze, tra l'altro, è vestito benissimo, lui.
2: T-shirt.
3: No,
1: vabbè, ma noi, succede a tutti, comunque, okay, uomini giovani, anziani, belli, brutti, arrapanti,
3: basta che abbiano
1: o anche
3: piru,
1: così,
3: insomma,
1: non è che, okay, sì, basta che abbiano
3: il piru,

0: Quindi
1: arriviamo.
0: Sto
1: camminando per strada.
2: Camminando.
1: Ok, quindi cosa succede? Mano davanti, mano dietro.
2: Dietro, sì. Questa è Alice che
0: arriva, sì, beh, Alice, una donna, sì, arriva.
2: Com'è, scusa? Cosa sarebbe questo?
0: Esatto? Perché non è che sappiamo fischiare.
3: Ah, voi donne, no?
0: Scusa. Vabbè. Però noi ci siamo attrezzate anche dei moderni zufolini. Quindi questo
2: e potete vedere in video se ci seguite in video.
0: No, ma lo possono anche sentire. Quindi per dire, vai Beppe, corri di nuovo.
1: Sto correndo.
0: Non so, stai facendo jogging.
1: E mattina sta facendo jogging, insomma.
0: Arriva lei che non sa fischiare. Abbiamo sentito. Allora, attrezzata del moderno zufolino.
1: Ah, sta facendo un treno.
0: Il treno fischia e il nanno e il macchinista. È vero che ti piacciono i motori a voi, è vero che ti... Mamma mia.
1: Mi viene voglia.
0: Ma lo
1: anche
0: sai,
1: di
0: vieni
1: correre.
0: Qua, lo sai che conosco toccando, quello che guida la betoniera. Ti faccio salire sulla betoniera e l'uomo ci casca.
2: Certo.
0: Mi raccomando, non uomini all'ascolto. Non sono trenini veri, siamo noi. Tra l'altro, da un recente studio americano, no, non lo so perché ho detto, da un recente studio, le vittime preferite del cazzcone sono gli umarell, sapete?
2: Certo.
0: Perché questi uomini, se mi puoi aiutare,
2: favorire,
0: esatto,
1: mi
0: guardate,
1: giro,
0: vedi,
1: metto le braccia
0: guardalo,
1: dietro la schiena,
0: guardalo, esatto. Si incaprettano da soli, guarda la posizione dell'umarell, e quindi arriva la donna e se lo porta.
3: Allora, Alice Redini, noi siamo pieni di umarelli in questa trasmissione, perché è la trasmissione dei luoghi comuni ed è la trasmissione dove gli umarelli umarelle e dunnarelle potremmo definire un nuovo neologismo.
0: Umarelle e dunnarelle.
3: Ed è proprio la trasmissione.
4: E passatelle.
3: E passatelle,
0: esatto. Passatelle. Sì, sì, sì, sono argomenti toccanti, dicevamo.
1: Era toccato da allora, si è messo agli atti. Che mi ha veramente toccato il pacco.
3: Sì, il piru,
0: non mi permetterei
3: di commentare. Signori, questo qua è il mondo al contrario, come direbbe, vabbè, un altro politico di cui non faremo il nome, che ha scritto un libro proprio su questo tema qua, perché il mondo inventato da Alice Redini, attrice comica, grazie di essere qui con noi intanto.
4: Grazie a voi.
0: Ciao Alice, buongiorno.
3: È quello dove il patriarcato non esiste sostanzialmente, che è il titolo di questa puntata. Ce lo siamo inventati per anni e anni.
0: È il matriarcato che purtroppo esiste, è un argomento toccante, come dicevo, sì.
3: Ma che effetto fa rivedere quando scrivi questi pezzi in cui ribalti, insomma, classico tecnica
1: diciamolo,
3: del
1: comico? Tu questa cosa la fai per strada,
3: esatto.
1: Cioè, tu esci di casa e ultimamente stai filmando questa cosa che fai, il catcalling.
0: Diamo
1: un contesto un po' a chi non ti conosce.
3: Esatto,
0: sì. Che
3: effetto fa questa cosa? Perché ribaltare il mondo e far capire agli uomini quanto ci si senta un po'... con le cabasisi rotti per essere donna, semplicemente
0: cabasisi
3: per essere semplicemente donna.
4: È così, lui ha un problema.
0: Allora, tu dici che effetto fa sul pubblico?
3: Sul pubblico e sull'uomo anche.
0: Sul pubblico e sull'uomo. Allora, devo dire che mi dà molta soddisfazione vedere l'uomo in sincero imbarazzo. Perché prendere, di solito io prendo un uomo dal pubblico, dalla platea, lo faccio salire su palco.
3: Lo scegli specificatamente perché
0: allora,
3: lo vedi
0: cerco
3: già.
0: Cerco di scegliere quello più timido.
3: Ok, che bastardo.
0: Mi dà più soddisfazione.
4: Veramente esatto.
1: È una cosa la preda.
0: Lo tiro su, tra l'altro appena lo porto su palco la moglie o la fidanzata o l'amica che è con lui sistematicamente tira fuori il cellulare e inizia a fargli il video, quindi subito stronzissime.
1: Questa poi me la rivendo con gli amici, no?
0: Esatto, allora. E quindi già soltanto il fatto di metterlo davanti a una platea insomma è abbastanza forte per una persona insomma non abituata, e poi inizio a molestarlo, cioè a molestarlo ovviamente, sì ovviamente giocosamente, scherzosamente, e però mi dà molta soddisfazione quando vado un po' oltre, nel senso quando il pezzo vedo negli occhi di questa persona che sta iniziando a durare troppo e quindi non vede l'ora di scendere dal palco e io continuo a insistere.
3: Bellissimo.
0: E quel momento di imbarazzo, cavoli, secondo me qualcosina lascia. E poi
1: perché
0: devo dire
1: c'è il famoso no is no, che di fatto se tu dici lui vorrebbe dire di no in quel momento, quindi vorrebbe scendere dal palco e tu lo fai sentire come quando una persona dice no.
0: Del resto una molestia insomma sotto 10 secondi non è molestia, no?
3: Esatto.
0: Quindi io te li faccio vivere quei 9 secondi e 3/4.
3: Sai cosa mi ricorda questa cosa? Quando da piccolo ti dicevano cade per terra,
4: esatto,
3: 5 secondi lo puoi mangiare.
0: Pensavo fossero 3, ho sempre sbagliato.
1: Ognuno ha i suoi secondi, questa
0: e
1: cosa
0: poi,
1: abbiamo dimostrato
0: devo dire
1: che non è vera.
0: Non è vera. No, la soddisfazione maggiore me la danno le donne.
3: Ah.
0: Le donne si liberano. E quando esco

0: dal teatro, da dove sono, mi dicono grazie, grazie, hai fatto quello che avrei voluto fare io, che vorrei fare io. Quindi è molto liberatorio per le donne, questo mi fa tanto tanto piacere.
1: No, è bellissimo questa cosa. Allora, il titolo della puntata di oggi è "Il patriarcato non esiste". Facendo un po' di redazione, Alice, ci siamo resi conto che forse quello che manca al patriarcato, e manca da circa 6.000 anni, è il senso dell'umore, il senso della battuta, il senso dello spirito. Non si sa prendere alla leggera, ma è vero questo? Cioè, tu lo vedi nei pezzi che fai?
0: Ma no, dipende, io non generalizzerei, dipende dalla persona. C'è chi non lo prende alla leggera e c'è chi invece... non lo so, chi è più disponibile, non lo so, chi lo prende alla leggera ma prende anche il messaggio profondo, chi si ferma a prenderlo alla leggera.
1: Poi forse ci sono anche i temi anche, no? dei tuoi pezzi, anche l'uomo che sale sul palco con te, forse su alcune cose si sente meno toccato, meno, diciamo, meno picconato nel suo maschilismo, nel suo patriarcato, e invece sono temi che lo feriscono profondamente. Ad esempio, se a me fai una battuta sulla mia macchina, che è grossa, non me ne frega niente, perché io la macchina non ce l'ho. Però immagino che chi tiene veramente tanto, lo so, c'ho la bicicletta.
2: Sei classico tizio.
3: Questo no, lui lo dice solo per far capire che non avendo la macchina, non ha la macchina grossa.
1: E quindi
2: guarda,
3: questo sta sottolineando quel pervertito di Riccardo Poli.
2: Scusa un attimo, ho una cosa che ti rende ancora più virile. Io oggi ho pensato a te.
1: Ti prego, grazie.
2: Io vorrei che tu stessi tutta la puntata con questa macchina.
1: Bellissimo. Mi ha portato, per chi non ci vede ancora in videocast,
2: chi non ci vede ancora,
1: esatto,
2: in generale,
1: un cerchietto con le orecchie da panda, le orecchiette sono nere e il cerchietto è bianco. Lo metto subito perché
2: sei di una tenerezza.
1: A me non me ne frega niente.
0: Sembri nato così. Che meraviglia.
2: Ora sì che sei quello,
0: molto bello. Comunque no, per tornare alla tua domanda di prima, perdonami, io individuo già in platea chi tiene lo sguardo rivolto a terra e capisco che non posso giocare con quel preciso spettatore. Sì. Quindi effettivamente non mi sono ancora trovata realmente in difficoltà con una persona che porto su palco e magari, insomma, non so più come andare avanti con la frase, però avete capito.
3: Guarda, certo. Intervengo con una domanda. Da quello che tu vedi quando fai le tue serate, i tuoi spettacoli, il patriarcato secondo te è una frase che metto un po' anche nel tavolo per tutte
1: tutti
3: e
1: noi.
3: Tutti. Il patriarcato ancora, ecco, è stato compreso veramente che cos'è il patriarcato? Perché di fatto mi sembra ogni tanto, lancio anche il cuore oltre l'ostacolo, che venga derubricato come una rottura di palle il fatto che se ne parli e basta. Questo almeno fino a qualche anno fa. Secondo te oggi è ancora così? Cioè, tu percepisci che c'è questa cosa o è stato fatto un piccolissimo passo in avanti?
1: L'hai detto,
0: secondo me è
1: molto
0: fatto
1: sottovoce.
0: Un passo in avanti, però secondo me è una cosa di cui dovete parlare voi uomini. Perché siamo spesso noi donne a parlare a voi.
1: Cioè, fai il woman's planning praticamente.
0: Esatto.
3: Cioè, dovremmo fare noi mansplaining, no, però agli
1: stessi
3: uomini.
0: Secondo
3: cioè,
0: me dovreste trovarvi tra di voi e farvi una bella chiacchiera. Insomma,
1: è solo che quando ci troviamo tra di noi, la cosa più facile è coalizzarci contro le donne. E quindi non funziona questa cosa, capito? È la cosa più. Il patriarcato è come l'acqua, si insinua dentro queste crepe che voi cercate. Voi, intendo voi, tutti quelli che sono
2: noi
1: contro il patriarcato.
2: Inferiore?
1: No, tutti quelli contro il patriarcato, intendo.
2: No, è solo per.
1: E anche quelli col cerchietto a forma di panda.
2: Esatto.
1: E poi alla fine ci troviamo più solidali noi contro le donne che non a fare autoanalisi, e questa è la fregatura del patriarcato.
0: Questo però è anche un tasto debole nostro, perché effettivamente ho letto da poco, non l'avevo mai letto, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Esatto, e lei dice le donne, si sa, sono contro le donne, cioè non riusciremo mai a fare gruppo come fate voi, maledetti.
3: Questa cosa però ce l'ha detta anche Marina Pierri quando è venuta in trasmissione. Rispetto per esempio ai posti di lavoro, tendenzialmente c'è
1: la logica della scarsità.
3: Certo, la logica della scarsità, ci sono meno posti per le donne e quindi devono competere di più tra di loro. Cioè, da lì nasce poi, no?
1: E poi quando voi create la sorellanza diventate delle streghe agli occhi dell'essere maschile, quindi la prima cosa che facciamo è tagliare il vostro rapporto, rendervi delle inadeguate alla società.
2: Diventiamo le parche noi.
1: Sì.
3: Abbiamo fatto un video qualche settimana fa con Giulia Ferrandi, che è una calciatrice. Sotto a quel reel sono comparsi una serie di commenti, e qui ti chiedo, ci sono degli ambiti, per esempio il calcio secondo me è uno di questi, dove se tu tocchi il calcio ai maschi viene giù tutto?
0: Io credo di sì, ma Credo di sì, però adesso a me viene in mente un atteggiamento che di solito fa crollare un uomo, che ditemi se sbaglio, che è...
1: Toccami un attimo, scusami Alice.
3: Vuole anche lui essere, avere la parte in cui viene toccato. Ah. No, ma vuole, va proprio Alice, credo. Ma, non ti arrampicare sul povero...
0: Vedi, questo...
3: Ma solo un po' bisogno d'affetto probabilmente, Riccardo.
1: Sì, esatto.
0: Io mi sono ritrovata tipo magari nella coppia, due, non lo so... a far notare magari una cosa, non lo so, e l'uomo va in crisi, almeno perlomeno gli uomini che ho frequentato io, cioè, che, e quindi mi sono chiesta, ma perché va in crisi se gli faccio notare una cosa, se io esplicito un mio fastidio per...
3: e, cioè, qual era, possiamo fare un esempio pratico?
0: Ma non lo so, no, ma no, adesso
3: puoi
0: adesso...
3: lavare le padelle?
0: Sì, però cioè, per come... andare... no, cioè, magari un pochino più, non lo so, un, più sulla comunicazione, sulla relazione, sulla fiducia,
1: non mi
0: so.
1: Ascolti
0: sì, esatto, e vedo che degli uomini che vanno in crisi ma eccessivamente. Io mi sono chiesta, ma perché, ma cos'è, gli ricordo la mamma che lo sgrida, che lo sì. giudica, come il giudizio, cioè sì. l'uomo no, ditemi voi,
1: no, ma hai ragione,
0: vi chiedo,
1: hai ragione, siamo difficilmente abituati ad essere giudicati, siamo più
0: ma
1: abituati ad essere incensati,
0: ma che vanno proprio in crisi, poi vabbè, erano casi ovviamente problematici, ma nel senso, ma andate in crisi,
2: sì,
0: per
2: ma anche perché
0: il giudizio,
2: una performance per loro, cioè,
0: ma
2: tipo,
0: perché
2: ti devo questa cosa, oddio, devo performare.
1: Io posso fare lo standard e comunque va bene, il maschio può mantenersi nel mucchio e comunque va bene lo
2: ma
1: stesso.
2: Ma sei comunque uno che va in bici tu.
1: Certo, non ho la macchina grossa evidentemente. Certo.
0: E poi, cioè, voglio dire, si risolverebbe molto semplicemente con un parliamone, mi dispiace magari se è vero, esatto. se è oggettiva la...
1: Che parola hai usato!
0: Mi dispiace, scusa, ed è finita lì!
1: Sì,
0: perché?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: perché questo orgoglio...
1: E infatti su questo, Alice, esiste un termine che si chiama gaydar? Cioè i gay hanno un radar per individuare altre persone
3: io
1: gay.
3: Non credo in questa io cosa che stai dicendo, però ci tengo a
0: io
3: dirlo,
0: ogni
3: insomma.
0: Volta mi innamoro dei gay, quindi io
3: non sai cosa sia,
1: ma anch'io ce l'ho avuto,
2: ma
1: questo
2: ma sistema
1: figo,
2: non sei quello gay lì. Però ce l'hanno i gay,
1: esatto. Ecco, la domanda è tu hai per caso un radar per capire se c'è un etero stronzo davanti a te, cioè ci sono dei segnali che ti fanno capire allora quello è meglio starci lontano?
0: Io ci ho sbattuto la testa così tante volte che adesso fortunatamente, però non è detto che il prossimo che trovo che mi dice non voglio una relazione, io mi ci fiondo.
3: Ma quali sono per
2: sei gemelli,
3: forse,
2: tra l'altro.
0: Sono gemelli, porca miseria. Vabbè, sono sempre nello stesso copione.
3: Perché l'oroscopo chiaramente è la cosa su cui si fondano tutti i nostri rapporti umani.
0: Ma perché
3: no?
0: sono anche ascendenti.
3: Comunque, scusa, quali sono le caratteristiche che per te ha l'etero stronzo, che sono i campanelli d'allarme che tu vedi, che ne so, al primo appuntamento?
1: Ma anche Ginny, cioè voi donne, dateci un indizio.
3: Cioè, quali sono le caratteristiche più evidenti?
0: Ma non lo so, anche il... banalmente lo capisci subito se uno è... non è empatico,
2: esatto.
0: Banalmente solo l'empatia.
2: Sì, sì, la preparazione emotiva.
0: Sì, insomma, se non lo so, se lo vedi, se è interessato a te o soltanto a se stesso, lo vedi subito.
3: Senti, invece, cosa ne pensi del maschio performativo? C'è questo maschio che va in giro per strada, che di solito veste una tote bag, utilizza le cuffiette, quelle con il filo.
1: E ha un libro impegnativo sotto
3: braccio. Ha un libro sotto l'ascella, proprio mette il libro sotto l'ascella.
1: E il
3: più performativo, i sabò chiaramente, il più performativo mette un libro femminista sotto l'ascella, quello un po' meno magari Virginia Woolf, un romanzo, sicuramente una scrittrice donna.
2: E spesso e volentieri ha un cerchietto a forma di panda.
1: Eccomi.
0: L'ho individuato.
3: Cioè, secondo te, cosa ne pensi di questa categoria? Ti è giunta voce?
0: Del maschio performativo?
1: Sì, sì. Sarebbe da andare lì a tocchicciarlo pure lui e fare un po' di catcalling anche con lui.
0: Sì, sarebbe da giudicarlo, vedere come reagisce al giudizio. Puntargli il dito, provare
1: a vedere.
0: Tu vuoi
1: fare femminista, t'ho sgamato, stronzo.
3: Cosa scrive Belux a pagina 50 in tutto sull'amore? Vediamo se lo
0: vedere
3: sai.
0: Vedere se crolla o se la prende con ironia. Già quello potrebbe essere.
1: Ecco, l'ironia secondo me è un grande elemento per capire se non siamo di fronte a un etero stronzo o
0: bravo,
1: a un gay stronzo.
0: Bravissimo,
1: perché secondo me l'ironia è quella arma, soprattutto rivolta a se stessi, non verso gli altri, che decostruisce. E
0: bravo.
1: Quindi già trovare una persona ironica, secondo me,
3: e non permalosa. Aggiungo permaloso perché la parola permaloso mi manda i pazzi. Quando io incontro
2: anche
3: una persona permalosa, impazzisco.
1: Cioè, per esempio.
3: Il mio corpo si blocca ogni tanto, ho dei blackout e dico no. E questa cosa non potevo dirla, forse non dovevo dirla e vado nel panico.
0: Vai nel panico.
3: Cioè si può sbagliare e sti cazzi.
1: Ma è arrivato il momento del questionario di Ginny,
3: signore.
2: Allora dice io ti faccio questo questionario adesso.
0: Io non l'avevo preparata.
2: Tu devi rispondere il più veloce possibile. Saranno prevalentemente sì e no. Però insomma, sei pronta?
0: Sì.
2: La cena la paga lui.
0: Sai che io sì, vaffanculo, sì, scusate. Ma no, solo perché io odio le persone tirchie e quindi la cena la paga lui o lei, certo, nel senso è bello sentirsela offrire.
3: Per quello, giustificati così.
1: Senza spiegazioni.
0: Non ti preoccupare. Perché io mi becco sempre, cioè offro sempre io, sono stufa. Vai.
2: Bravissima. I commenti alla fine però, cerca di fare.
0: Pardon.
2: Allora, quindi la cena la paga lui?
0: Perfetto. Ma non perché lui.
2: O i commenti alla fine, cosa c'è?
0: La cena la paga l'altro.
2: La cena la paga lui.
0: L'altro, va bene.
2: L'uomo deve aprire porte e portiere alla donna.
0: No.
2: Macchina grossa, cazzo piccolo.
0: Cioè. questo è matematico.
1: Sì.
0: Anche il naso, no? Perdonami.
2: Chi fa la prima mossa?
0: Chi viene?
2: Le donne. Andiamo, Cristian. Le donne possono ruttare davanti agli uomini?
0: Certo.
2: E fare le cugine?
0: Mi sono finite tante relazioni per questo. Perché mi piace molto. Vabbè.
2: In casa comanda la donna?
0: Non comanda nessuno.
1: Mamma mia, ragazzi. Sì.
2: Non ci sono più gli uomini di una volta.
0: Meno male.
1: Bella risposta.
3: Questa non ce l'aspettavo. Grande Alice.
0: Tra l'altro, ragazzi, io qui ho portato.
1: Cosa hai portato oltre al tuo fischietto?
0: Oltre al mio fischietto,
1: c'è una borsa tipo di Mary Poppins.
3: C'è anche un libro, vedi?
1: Incredibile.
2: Abbastanza
0: inquietante. Io ogni tanto trovo tra le cose di mia nonna, che non sono in realtà di mia nonna, queste sono di mia mamma. Per te, fidanzata.
3: No, si chiama tua nonna. Scusa. Come si chiama tua nonna?
2: La nonna per te, fidanzata.
0: Non c'è più la
1: nonna. No, lo sappiamo, però volevo sapere il nome.
0: Io non ho un nome che non mi piaceva, non era femminile. Luigia. La nonna Luigia.
1: Perché? Invece un nome proprio identitario. Brava.
0: Luigia Adele.
1: Ricordiamola.
0: Comunque, a proposito degli uomini di una volta, qui viene insegnato sia alle donne che agli uomini come essere, sono terribili.
1: E che libro è, scusami?
0: Per te, fidanzata, giovane sposa. Libri tipo degli anni 60, 70. Ma cioè, ci sono anche altri libri che trovo tra quelli di mia nonna, che ho scritto il mio domani.
2: Scusami, mettilo qua sotto.
3: Aspetta, sono performativo.
2: Ti do la tote bag se vuoi.
1: Sì, però non credo che.
0: Comunque sono libri di educazione domestica che trovo in casa, ma che avranno letto mia madre, le mie zie, certo. Che appunto insegnano alla donna a prendersi cura dell'uomo e all'uomo, insomma, a esercitare la sua virilità in casa.
1: E quindi trovi qualche punto di, cioè, qualche ispirazione da questi testi anche per i tuoi pezzi? Credo che siano.
3: L'ho aperto
1: molto...
3: a caso, se ti va.
0: In realtà è vero. Cosa c'è scritto? A condizione.
3: Sì, se ti va. Ho aperto a caso.
0: Esatto.
3: Cioè, sono quei libri che sono forieri di.
0: Comunque, tutto sommato, pare proprio che la professione del marito fuori casa favorisca di più la concordia degli sposi. A condizione però che, rincasato, il marito non trascuri una volta finito il lavoro di interessarsi della moglie e dimostrarle ripetutamente il suo affetto. Ah, vabbè, ma no, ma qui... però tu devi leggere i pezzi in cui la donna che... ordinariamente gli uomini hanno una sensibilità meno viva e bisogni affettivi meno assoluti che non le donne.
1: No, ma è stupendo, tragicamente stupendo.
0: Qui ti dice alla donna, insomma, devi avere pazienza, devi essere sempre disponibile per tenerti il marito, se lui ha voglia tu devi essere sempre. Ma poi ti dice proprio di massaggiargli i piedi quando lui arriva a casa stanco.
3: Scusa,
0: ma
3: perché tu vuoi portare alla ribalta questo testo?
0: Volevo parlare, cioè, noi arriviamo da queste famiglie, insomma.
1: Sì, è verissimo,
0: mia madre ha imparato qui come essere una fidanzata giovane sposa.
1: Però devo dire anche
2: cerchiamo
1: che
2: di fare ancora tanta strada.
1: Però,
0: porca miseria,
1: se noi ci siamo svegliati e possiamo dirlo all'interno di questo mondo e all'interno di questa trasmissione, cerchiamo di decostruire questi piccoli pezzi anche perché veniamo da quella storia lì.
2: Esatto.
1: E quindi in qualche modo dobbiamo sempre ringraziare genitori, genitrici e nonne e nonni, soprattutto la nonna Luigia.
0: Mamma mia,
1: grazie Alice di essere stata con noi.
2: Grazie
0: a voi. Ciao.

0: produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne.

0: donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Allora,
4: Com'è stato il concerto degli Slipknot?
3: Non sono andato al concerto degli Slipknot.
4: Sei un cialtrone.
3: Ho conservato il biglietto a casa che guardo rosicando. Come
4: Ma
3: si
4: che
3: dice,
4: metallaro già. Sei?
3: Un metallaro francamente in pensione.
4: Sì.
3: Sì, devo riconoscerlo. A proposito di tempo che passa.
4: No.
3: Hai presente nello spazio quei film che lo raccontano facendo vedere astronauti e astronaute che si svegliano dopo questi torpori lunghissimi, magari perché un computer li sveglia volutamente in prossimità di una meta che poi si scopre essere non la meta ma una deviazione pericolosa?
4: Mi ricordo un film questa cosa qua,
3: tipo
4: di fantascienza.
3: Tipo Alien. Oppure, te ne ricordo un altro io.
4: Vai.
3: Lui sta correndo in pantaloncini e maglietta, tirando fendenti su questo percorso infinito che in realtà è un cilindro, è un toroide. Accanto a lui sfilano questi sarcofagi che contengono astronauti in ibernazione.
4: Sì.
3: Mentre l'astronave Discovery vola verso Giove.
4: E che film è questo? Me ne sono perso.
3: 2001, Odissea nello spazio.
4: Ah, mannaggia, certo.
3: E perché ti sto parlando di freddo e di film di fantascienza al limite con la scienza? Perché oggi, caro Giampa, parleremo di vita extraterrestre nel senso vero, però.
4: Non esistono gli alieni.
3: Questo lo dici tu, ma ci arriveremo. Cominciamo a parlare di vita oltre il cielo.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra e non credo che gli alieni esistano.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e te lo dico da alieno, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
4: Ho capito perché tu mi hai detto ti parlo da alieno.
3: Esatto.
4: Perché in realtà la vita extraterrestre al momento, almeno quella che conosciamo, siamo noi.
3: Bravo.
4: Cioè siamo noi che andiamo nello spazio e in qualche modo diventiamo extraterrestri, appunto nel senso più etimologico.
3: È corretto quello che dici, e allora io partirei con l'inquadrare la questione, perché spesso ci si chiede cosa andiamo a fare spendendo un sacco di soldi oltre l'atmosfera. Quindi perché, per esempio, mandiamo donne e uomini sulla Stazione Spaziale Internazionale? La risposta è molto semplice e molto significativa. L'ISS e in futuro le nuove stazioni spaziali, e ne parleremo, è un laboratorio oltre il cielo che ha una condizione unica e non replicabile se non per pochi secondi sulla Terra, cioè l'assenza di peso. Quando tu annulli gli effetti dell'accelerazione gravitazionale, tutta la realtà attorno a te cambia. Cambia il modo in cui si formano le molecole, cambia il modo in cui certi esperimenti danno risultati, e questo permette di fare esperimenti scientifici anche sul fisico degli astronauti e degli astronauti che sulla Terra non potresti fare. In qualche modo l'ISS è un laboratorio unico al mondo, anzi unico fuori dal mondo.
4: Però, essendo questo acceleratore formidabile di tecnologie di ricerca, con delle ricadute gigantesche anche sulla nostra vita quotidiana in campo medico, per esempio, ma non soltanto, e spesso lo raccontiamo proprio in questo podcast. Io oggi però vorrei indagare con te la vita tipica di un alieno, no? Cioè di un extraterrestre, o meglio, di noi che andremo nello spazio in maniera piuttosto regolare, no? Tipo a che ora mi alzo, come faccio a fare sport, cosa devo mangiare, mi posso ammalare, per esempio.
3: Interessante.
4: L'allergia. Che ogni tanto soffro di allergia, per esempio, no?
3: In orbita potrebbe essere
4: poi,
3: un problema.
4: E poi giorno notte, come faccio a dormire?
3: Bravo.
4: Anche quest'altra cosa qua rispetto ai cicli del sonno, insomma, non è banalissima questa cosa qua. Partiamo dalle domande più banali.
3: Sì.
4: Cosa mangio?
3: Allora, in realtà mangi dei cibi

0: devono essere trattati in maniera tale da resistere molto tempo,
1: sì.
0: Quindi non puoi utilizzare cibi biodegradabili in tempo breve, anche perché non solo devono essere consumati a bordo, ma considera il tempo in cui sono preparati a terra,
1: certo.
0: Confezionati e lanciati, per cui tu mangi sostanzialmente un alimento che è da mesi conservato. Spesso li si disidrata,
1: sì.
0: E poi attraverso delle speciali pompe a bordo vengono reidratati, vengono scaldati e tu mangi queste ottime poltiglie. Tendenzialmente molto molto speziate, perché nel cielo i fluidi, quindi anche il sangue,
1: sì.
0: Si depositano tendenzialmente anche verso la testa, non essendoci appunto,
1: sì.
0: Gli effetti della gravità, e questo provoca come una sinusite,
1: sì.
0: E quindi inibisce il gusto e l'olfatto. Devi mangiare cose molto speziate, se no non senti bene il gusto.
1: Ma soprattutto non puoi fare la gricia.
0: Non puoi fare la gricia.
1: Per esempio,
0: non
1: puoi saltare qualcosa in padella, per esempio.
0: No, questo sicuramente no. Ma attenzione, perché ci sono quelli che si chiamano special food, cioè
1: sì.
0: Ogni astronauta può decidere all'incirca il 10% del proprio menù, e noi da buoni italiani siamo specializzati in cose molto particolari,
1: certo.
0: Tanto che il nostro Luca Parmitano consumò una sicilianissima caponata a bordo.
1: Meraviglioso.
0: Abbiamo mangiato la pizza, abbiamo anche portato...
1: Sempre liofilizzata.
0: Sempre liofilizzata, abbiamo anche mangiato, attenzione, abbiamo anche bevuto un espresso fatto ad hoc chiamato Espresso. Peraltro una collaborazione pubblico-privata tra Argotech, un'azienda di Torino, e l'Agenzia Spaziale Italiana. Sembra una sfida facile, ma capire come risparmiare l'acqua e fare in modo che quel tipo di acqua riscaldi quel tipo di caffè, beh, anche questo in realtà ha delle complessità molto utili a terra.
1: Allora, sembrano un po' dei vezzi, no? Dei lussi che gli astronauti si concedono. In realtà le missioni possono essere molto molto stressanti, il fisico, la parte psicologica, e quindi in qualche modo coccolare gli astronauti sulla ISS è fondamentale, e il cibo è naturalmente un pezzo di questo. Fra le varie cure che noi dobbiamo apporre, dobbiamo sottolineare, c'è anche quella del proprio corpo, perché sottolineavi giustamente, in assenza di gravità, oltre alle cose che tu hai detto che succedono, i muscoli perdono massa in maniera velocissima.
0: I muscoli perdono massa in maniera rapida, e anche le ossa perdono calcio, perché si innesca, la sto semplificando molto, un processo osteoporotico molto accelerato. Visto che in assenza di peso tendenzialmente il ruolo delle tue ossa viene meno,
1: certo.
0: Cioè sorreggere a livello strutturale la muscolatura, beh, il cervello lo capisce piuttosto in fretta, e letteralmente nella tua urina la percentuale di calcio aumenta vistosamente. Quindi si attuano una serie di contromosse, diciamo così, che permettono a questi processi di essere, se non altro, mitigati o almeno studiati. Alcuni dei nostri astronauti italiani, Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, anche Luca Parmitano, vennero sottoposti come cavie, o meglio, si sottoposero, è tutto su base volontaristica e volontaria, si sottoposero a una serie di studi per fare in modo, in qualche modo, di capire questo processo e di mitigarlo. Se no, si va in palestra.
1: Ecco.
0: Tutti i giorni i nostri astronauti, per almeno 2 ore al giorno, utilizzano strumenti come l'ARED, Advanced Resistive Exercise Device, come il T2, che è una sorta di tapirulan, peraltro rispetto al quale quando corri sei parallelo alla base, quindi sei sostanzialmente
1: in verticale,
0: esattamente.
1: È l'unico modo facile per arrampicare, nel caso di un climber pessimo come me sarebbe fantastico.
0: E poi la cyclette Cevis, si chiama, che rispetto alle nostre cyclette non ha ovviamente il manubrio, perché non serve assolutamente a nulla.
1: Devi stare fermo, dove vai?
0: Esatto, grazie a questi strumenti, che sostanzialmente riproducono una resistenza fisica, tu puoi allenarti, o meglio devi allenarti, in modo tale quando torni a terra non sei ridotto a una lumaca senza forza, né ossa né muscoli.
1: Un altro aspetto fondamentale che sappiamo molto bene è anche in qualche modo rispettare il ciclo di sonno di veglia, no? A me viene in mente un parallelismo che forse è un po' troppo naif, però i sommergibilisti.
0: Bravo.
1: I sommergibilisti hanno questo gigantesco problema, nel senso che cosa fanno? Dentro l'abitacolo riproducono luce notturna e luce diurna, in modo che il corpo, il cervello, non vada fuori di testa con 3 ore di luce e troppe di notte, eccetera eccetera. E come funziona invece nello spazio?
0: In realtà la questione è molto simile, perché nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, la tua quota ti impone una velocità di circa 28.000 km l'ora, e questo significa che ogni ora e mezzo tu fai un giro completo attorno alla Terra.
1: Sì.
0: Quindi tutti i nostri astronauti ogni 24 ore vivono 16 albe e 16 tramonti. Che ore sono?

0: uno a bordo.
1: Tremendo.
0: Beh, c'è un orario preciso che è il cosiddetto UTC, cioè Coordinated Universal Time. Sostanzialmente è un'ora in meno rispetto al fuso orario italiano, e questo permette di coordinare tutte le attività a bordo, sostanzialmente con una programmazione anche dal punto di vista logistico molto ben calibrata, e questo permette anche di organizzare le attività in modo tale che quando, per esempio, un astronauta ha bisogno degli strumenti ginnici, un altro sia in uno dei laboratori spaziali, certo, a fare gli esperimenti, e viceversa, quando c'è il turno di pulizie, perché fanno anche le pulizie a bordo, gli altri facciano qualcosa in modo tale da non ostacolare la normale programmazione. Ci si sveglia molto presto, circa le 6:30, 7:00,
1: sì,
0: si va a letto, l'attività quotidiana finisce verso le 19:00, 19:30, dopo l'ultimo, diciamo così, giro di controllo con tutte le stazioni, le basi a terra, dopodiché c'è del momento libero. E attenzione, c'è una cosa che io reputo estremamente bella: ogni settimana, almeno questo fino a poco tempo fa, veniva nominato un duty officer, quello che per ultimo fa il giro nella stazione, chiude le finestre e spegne le luci.
1: Meraviglioso.
0: A me pensare che ogni notte ci sia uno che, o una, che fa il giro, chiude le finestre e spegne la luce in orbita, fa impazzire.
1: Meraviglioso. Hai chiuso bene la porta, esatto, tira giù la tapparella che si dorme. Meraviglioso.

0: Questa è la vita degli alieni, questa è la vita degli extraterrestri, perché al momento, caro Emilio Cozzi, gli unici extraterrestri siamo noi che andiamo nello spazio. E in tutto ciò la fantascienza ogni tanto ci suggerisce dei momenti che sono abbastanza verosimili, no? quasi reali. Ma se ti chiedessi qual è il film di fantascienza che più ti racconta, tratteggia meglio secondo te quella che può essere la vita extraterrestre da qui a 20-30 anni?
1: Beh, ce ne sono almeno un paio. Vai. C'era appunto 2001, Odissea nello spazio, lo abbiamo nominato all'inizio di questa puntata, che in qualche modo, se ci pensi, per esempio, rappresenta delle stazioni spaziali orbitanti commerciali. Ci sono dei marchi che adesso non nomineremo, che sono nella stazione che viene raggiunta, sono a bordo, vedi dei marchi evidenti, ed è quello che sta succedendo e che succederà molto evidentemente dopo il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale. Ricordiamolo, 2030-2031
0: massimo.
1: Esatto. Noi già oggi stiamo lavorando alla realizzazione dei prossimi avamposti

0: commerciali. C'è Orbital Reef, c'è Starlab, c'è la
1: Il che vuol
0: Station.
1: Dire soggetti privati. Bravo. Grandissime aziende che vanno nello spazio. Torniamo a un tema che spesso abbiamo toccato qui nel nostro podcast. A fronte di che cosa? Torniamo a un altro leitmotiv: la Cina, che è l'unica ad avere una stazione orbitale spaziale tutta sua, ma che è super statale.
0: Esattamente.
1: Ancora una volta i due modelli a confronto, no?
0: Pare che ci sia la volontà da parte dell'India e della Russia di realizzarne di proprie. L'Agenzia Spaziale Europea ha già annunciato una collaborazione con l'India, assolutamente anche per l'utilizzo evidentemente della loro futura stazione spaziale. Nel frattempo, sempre l'ESA ha già ufficializzato che avrà delle collaborazioni sulla stazione Orbital Reef, quella di Jeff Bezos, sì. Non è solo lui, non è solo Blue Origin, ci sono altre aziende, e anche con Vast, una stazione di cui qua abbiamo già parlato, che ancora non esiste, di quell'azienda che prima o poi vuole realizzare addirittura stazioni spaziali con gravità artificiale.
1: Quello che però sarebbe un vantaggio pazzesco, perché certo. Ridurre tutti quei rischi e quei problemi di cui parlavamo prima vorrebbe dire essere un po' più stanziali, un po' più extraterrestri.
0: Esatto.
1: Un po' più colonia
0: e
1: anche.
0: Soprattutto la possibilità di controllare quanta gravità puoi certo. In qualche modo impostare, ti cambierebbe il ventaglio di
1: esperimenti che puoi mettere in campo, certo.
0: Poi abbiamo una collaborazione, perché quella la stiamo realizzando anche in Italia, con Axiom Station, azienda di Houston, Axiom Space, che dovrebbe essere la prima ad aggiungere un pezzo alla Stazione Spaziale Internazionale per poi toglierlo e come dire andare ad aggiungersi ad altri moduli, tutto con un approccio economico che anche la NASA sta avendo. D'ora in poi le grandi agenzie spaziali non realizzeranno più sistemi proprietari, ma andranno ad affittarli alle aziende private. Noi di fatto affitteremo un servizio in orbita, che tu sia una compagnia farmaceutica, che tu sia un'azienda di intrattenimento, si sta parlando di fare dei reality show in orbita, o che tu sia un'agenzia come l'ESA o come la NASA, d'ora in poi il tempo in orbita andrai ad affittarlo.
1: Ah, se facciamo uno show televisivo in orbita sarà uno show molto leggero, su quello non vi è alcun dubbio. D'altra parte, voglio stare un po' più terra terra, un po' più prosaico. E spesso quando parliamo di colonizzazione dello spazio, quindi degli extraterrestri che saremo noi, ci affidiamo alla storia passata. Fine del 1400, 1500, la grande avventura coloniale, colonialista dell'Europa, no? E alcuni libri lo trattano in maniera molto molto acuta e parlano di malattie.
0: Bravo.
1: Per esempio, noi sappiamo perfettamente che gli spagnoli conquistarono in parte il Sud America grazie anche all'export non soltanto di monarchia, oggi diremo democrazia, ma anche di malattie che gli indigeni non avevano.
0: Certo.
1: L'influenza, il morbillo, tanto che alcune stime parlano di un 80% della popolazione autoctona che venne sterminata dal morbillo importato proprio dagli spagnoli. Ma se noi andiamo nello spazio, dal punto di vista sanitario, che rischi corriamo?
0: Beh, intanto, essendo noi gli alieni in quel caso, potremmo essere esattamente come nella situazione che hai raccontato tu adesso, noi i veicoli di virus portati in ecosistemi che non conosciamo.
1: Sì.
0: Motivo per cui tutti i nostri mezzi, anche non solo i nostri astronauti, sono assolutamente purificati in qualche modo, nel limite del possibile, prima di essere lanciati.
1: Una sorta di quarantena.
0: Esatto, per evitare che banalmente una sonda, un rover, si posi su Marte e malauguratamente porti un virus, un batterio che su Marte non esiste, magari compromettendone l'ecosistema. Questa si chiama forward contamination. Viceversa, c'è la possibilità, per ora grazie al cielo non realizzata, che siamo noi a riportarci indietro un virus che magari sulla Terra devasterebbe l'ecosistema. Questa si chiama backward contamination e attenzione, tu sai cos'è l'arca di Noè?
1: Beh, che domande, certo che lo so cos'è l'arca di Noè. L'arca di Noè è quella che nel mito ha salvato le specie animali sostanzialmente.
0: Ecco, invece c'è stata una vera arca di Noè, il cui nome scientifico era Lunar Receiving Laboratory, che era una infrastruttura, un edificio sostanzialmente, laddove gli astronauti destinati alla Luna, sto evidentemente parlando del programma Apollo, e quindi per primi Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, sono stati ricoverati in una quarantena insieme a 18 scienziati per i 21 giorni successivi al loro rientro a Terra, per evitare, insieme con topi, piante, animali che venivano immersi in soluzioni acquose, a contatto con le rocce lunari che loro avevano riportato e con le tute, la polvere, eccetera, eccetera, per evitare che si fossero portati dietro un virus o qualcosa, un batterio lunare capace magari di estinguere il genere umano sulla Terra. Queste non sono prospettive fantascientifiche. Viene in mente ancora una volta Alien, lo xenomorfo. Beh, la possibilità

0: prezzo si intensifica, che diventerà anche commerciale, diventerà parte inevitabile della nostra vita, è anche vero che se non la regolamentiamo, questa corsa allo spazio sarà un serissimo problema, viste anche le ricchezze immense che lo spazio ci potrebbe consegnare. Mi vengono in mente soltanto un paio di esempi sulla Terra. Uno è il Polo Nord e l'altro il Polo Sud, no? Cioè Artico e Antartide. Da una parte, la parte l'Antartide è stata regolamentata da alcuni attori internazionali dicendo non si può fare nulla se non esperimenti scientifici. In qualche modo è stata neutralizzata qualsiasi velleità di altro tipo. Dall'altra parte abbiamo il Circolo Polare Artico, che anche lì ha una situazione giuridica, diciamo, discutibile col Circolo Polare Artico, con alcuni attori che rivendicano alcune cose. Insomma, in realtà non c'è un vero processo democratico, cioè non tutti i paesi del mondo partecipano alle decisioni su come trattare le aree del mondo. E qua si pone il problema di noi extraterrestri, cioè se vogliamo esserlo fino in fondo dovremo a un certo punto metterci d'accordo e trovare il modo di avere dei binari giuridici su cosa possiamo fare, di chi è cosa nello spazio.
1: Hai perfettamente ragione, e stai raccontando una prospettiva che sembrerebbe fantascientifica, ma che in realtà non lo è più. Ipotizziamo anche un'altra situazione. Adesso stiamo parlando appunto di un futuro commerciale in orbita bassa. Sì. Per ora non è mai successo, ma se ci fosse un crimine in orbita... Sarebbe un problema serio. Se uno space debris o la spazzatura spaziale andasse a impattare una stazione combinando dei disastri, cosa fai? Parte un detective spaziale che va a fare le indagini? Certo. Per cui quello che racconti è una prospettiva verosimile, una prospettiva rispetto alla quale, lo ripetiamo spesso in questo podcast, oggi ci sono delle lacune regolamentari che certamente possono ispirarsi ai vari trattati, per esempio per la gestione delle acque internazionali, eccetera eccetera, ma quello che sto dicendo per ora è tutto in teoria, certo. È ancora tutto da scrivere. Teniamo presente, lo ripetiamo spesso, oggi i trattati spaziali sono vetusti, sono vecchi, non contemplavano il fatto che anche dei privati sarebbero potuti andare in orbita a operarci, per cui insomma è tutto da scrivere.
0: Emilio, l'esempio che hai fatto secondo me è fantastico, tanto mi richiama alla mente altri film e altre serie di fantascienza in cui ci sono dei detective spaziali.
1: Vero, vero.
0: Però sicuramente lo spazio da questo punto di vista sarà un laboratorio giuridico incredibile, perché dobbiamo ipotizzare sicuramente a un certo punto una forza di polizia, dobbiamo ipotizzare dei giudici, dei tribunali, perché un reato che si compie nello spazio con delle ricadute non sappiamo su dove, anche
1: certo,
0: fisiche, no?
1: Certo.
0: Cioè, pensiamo ai detriti, per esempio, e quindi sicuramente imporrà alla comunità internazionale un ripensamento molto più efficace e, se vuoi, non so che termine usare, forse globale, rispetto per esempio ai trattati marittimi, che già sono globali per definizione. E questo secondo me sarà un laboratorio gigantesco, pazzesco, meraviglioso, molto molto intrigante. Pensa all'Interpol spaziale che dovremmo creare, per esempio.
1: Hai perfettamente ragione, perché non c'è ambito come lo spazio che possa dirsi sovranazionale.
0: Certo.
1: Perché semplicemente, anche pensa a un satellite che orbita attorno alla Terra, e quando è sul mio spazio aereo, cosa succede?
0: Certo.
1: Che è un problema che oggi cominciamo a vedere.
0: Sì, non possiamo
1: più
0: paragonarlo alle zone economiche esclusive, alle acque territoriali o
1: extraterritoriali,
0: è tutto molto diverso.
1: Allora, da una parte questo mi suggerisce che probabilmente, almeno in orbita bassa, andremo a una autoregolamentazione da parte degli attori in oggetto.
0: Perché, senza particolari trattati.
1: Perché se io, per sbaglio o per volontà, distruggo un tuo satellite per le telecomunicazioni, facendo un danno mostruoso, potrei danneggiare me stesso la
0: certo.
1: volta dopo. Per cui
0: c'è
1: facciamo
0: una reciprocità
1: così.
0: Fisiologica
1: esatto.
0: che regolamenterà il tutto.
1: Ben diverso è quando lo spazio sarà, come dire, completamente armato, e lo raccontiamo
0: certo.
1: spesso qua, stiamo andando in quella direzione, e allora lì cambia tutto. Non esiste un ente globale.
0: È certo, ma a maggior ragione, se si va verso la militarizzazione e il confronto tra potenze, è ovvio che bisogna avere una regolamentazione, perché sennò purtroppo quel far west a cui alludiamo ogni tanto potrebbe essere realtà. Insomma, abbiamo capito in questa puntata che i veri alieni, gli extraterrestri, siamo noi, però io vorrei tornare a terra, in realtà gli alieni per qualcuno sono già sulla Terra.
1: Ah, sì, dici?
0: Sono quelli di là dal muro. Donald Trump, in un recente decreto, Biden l'aveva tolto, ha rimesso la parola alieni per indicare gli immigrati, in maniera evidentemente denigratoria, però tant'è, gli alieni sono già sulla Terra.
1: Senti, però vorrei riportare a più utili approcci parlando di alieni veri.
0: No, ma non esistono ancora con questa cosa, all'area 51, non
1: io
0: è vero.
1: Ti prego di non ripetermi più questa cosa, soprattutto in questo podcast, perché ti devo ricordare che noi già stiamo cercando la vita oltre la Terra. Ci sono già delle missioni su Marte che cercano esattamente queste, le biosignature, cioè dei segnali che possono confermare la presenza o l'antica presenza di una vita extraterrestre. Abbiamo il progetto SETI, avviato da tantissimi decenni, che

0: punta a trovare intelligenze extraterrestri. E qua mi fermo perché potrebbe essere un tema di una futura puntata. E qualora fossero loro a venire da noi, qualcuno dice succede periodicamente, anzi costantemente.
1: Ma sì, ma è pieno di teorie complottistiche pazzesche, che gli egizi, gli antichi egizi erano alieni, che tuttora già sono, hanno preso possesso di alcuni governanti, tutte queste cose qua, dai. Non...
0: Ma questa stagione è finita qui e non possiamo che parlarne alla prossima stagione.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
4: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto, attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
5: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo, prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto.
4: Salvini attacca anche Berlino, invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima, i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E ora la vicenda dell'arresto di Walter Lavitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci, oggi l'interrogatorio di garanzia di Lavitola.
6: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
7: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei

0: porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra. Ho la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, è insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti. Attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti. Più di 3.600 dispersi.
2: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
3: Unico e esclusivo.
2: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite insieme alla Marina e l'esercito della Colombia.
4: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna.
2: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
5: 2 ori, 2 bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il 4º titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo e il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata il 4º posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il 3º è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. 2 medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, è 7º al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. 6º Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è 6º. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Birmingham.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a

0: ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, capisci?
1: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buona mattinata da Federico Taddie e Matteo Bussola, ogni giorno qui in onda dalle 10 alle 11 con il meglio di Non mi capisci, un'occasione preziosa per riascoltare alcune delle voci che ci hanno accompagnati in questa stagione, ragazze e ragazzi che fanno cose, che hanno progetti, che hanno idee, che hanno sogni, che hanno quotidianità, che hanno vissuti, a cui noi diamo spazio. Ma ogni puntata la vogliamo aprire con un suggerimento, è il suggerimento di una lettura, è uno stimolo, è un seme, un'occasione che i libri, che i testi ci danno per riflettere meglio sul rapporto tra generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: Beh, oggi vi propongo e ci propongo un autore amatissimo che non ha bisogno di presentazioni. Volevo consigliare una lettura, la lettura di Zero Calcare. Adesso io non ho nemmeno un suo libro in particolare da consigliare, insomma sono tutti straordinari, dalla profezia dell'armadillo, un polpo alla gola, dimentica il mio nome, macerie prime, c'è solo che l'imbarazzo della scelta. Ecco, Zero è interessante perché in lui e nelle sue storie si rispecchiano un sacco i giovani, i ragazzi, soprattutto in quella che oserei quasi definire una specie di estetica della fragilità, il diritto ad abitare il mondo pur con i propri limiti, pur con le proprie fragilità, soprattutto con i propri difetti e soprattutto attraverso il coraggio di chiamarsi fuori da questa specie di gara inesausta alla quale tutti quanti e tutti noi, tutti i giorni, siamo chiamati a dover partecipare.
1: Chiudiamo il libro e apriamo questa puntata con il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Questa non è musica emergente, è musica di chi è già ben emersa, ma è musica ben scritta, è musica che ci piace. Disincanto, il singolo di Madame, lei ci piace, quindi le vogliamo dare spazio. E con questo bel pezzo, Matteo, entriamo in un'altra storia bella. È una storia bella, anche se è quasi paradossale dire che sia una storia bella.
1: Beh, ma è una storia bella, anche se è una storia di fragilità, anche se è una storia di fatica, ma sono quei racconti che ci capita ogni tanto di fare in cui la vita ti costringe a diventare genitore dei tuoi genitori, in qualche modo, a prenderti cura di loro, magari prima del tempo.

0: ma in questo modo si scoprono o si riscoprono relazioni, si riscoprono risorse e soprattutto, come è il caso del nostro ospite, insomma, si cercano anche soluzioni laddove a volte lo Stato o le istituzioni non ne offrono a sufficienza.
1: Leonardo, ti viene ogni tanto da pensare a una storia bella?
2: Assolutamente, nel senso che sicuramente, per esempio, il motivo per cui sono qui, insomma, un po' tutto quello di cui si è parlato, della pubblicità comunque che si è fatta a questa iniziativa, è sicuramente una bellissima storia, un sostegno da parte di tutti che non ci aspettavamo e insomma ci ha portato almeno a me fino a qui a discuterne.
1: Leonardo Borsari, 24 anni, sei studente in tecnologie agrarie, ma sei anche un caregiver. Vivi a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, e da alcuni anni assisti insieme al fratello a tuo papà Stefano, che è affetto da SLA, è dipendente da macchinari attivi 24 ore su 24. Questo è il contesto dove c'è sicuramente sofferenza, fragilità, difficoltà, c'è una famiglia, c'è gli affetti, gli amori. E poi però c'è anche l'andare oltre a questo, no? Dove entra in gioco la creatività, entra in gioco l'intraprendenza, entra in gioco anche la richiesta d'aiuto, che spesso non è un passaggio facile, no? Perché poi magari c'è un po' di imbarazzo, c'è un po' di vergogna. Cosa vi siete inventati o cosa vi state inventando?
2: Bene, partendo dall'idea in realtà di mio padre, appunto Stefano, abbiamo pensato di chiedere una mano per quelli che, per quello che era una raccolta fondi, infatti iniziata appunto come idea da mio padre, per cercare di risolvere un attimo il problema che sta pressando un po' tutti, quello per esempio dell'energia elettrica, delle bollette. Al momento stiamo portando avanti una campagna di donazioni, per vedere, insomma, di raccogliere il più aiuto possibile.
0: Leonardo, tu, insomma, questo vostro crowdfunding, di cui poi magari daremo anche gli estremi, sta andando bene, per fortuna, no? Al punto che ti sei anche quasi meravigliato della generosità di tante persone. In particolare so che c'è un caso molto specifico di una persona che ha donato, insomma, una cifra importante e poi ha fatto finta di non essere stato lui. Ce la racconti meglio?
2: Esattamente. Ecco, vedete, appunto, avendo accesso ovviamente a quella che è la campagna, quindi diciamo tutte quelle che sono le impostazioni, noi per esempio possiamo visionare tutti quelli che sono i donatori. E invece il donatore da parte sua, dal sito, può scegliere se mettere il proprio nome o rimanere anonimo, per cui gli altri donatori non lo possono vedere, a meno che non siano i direttori della campagna. Quindi mi è capitato addirittura, mi è capitato arrivasse una donazione, lo vedessimo, mi avvisassero, e una volta incontrata questa persona, all'inizio ha fatto finta di nulla, e poi una volta che ovviamente l'ho ringraziato in maniera più profusa possibile, mi ha detto che non era neanche necessario. Che dovevo dimenticarmelo assolutamente e continuare ad andare avanti normalmente. Però sì, sono queste storie qua, anche solo ieri, diciamo che abbiamo avuto una scena simile, un'altra donazione anonima. Due signori che avevano delle componenti per un impianto fotovoltaico, che addirittura l'hanno portato nuovo di zecca e ce l'hanno lasciato a fronte di nulla. Ed è stato un gesto incredibile.
1: Leonardo, ricordiamo la pagina Facebook di papà, che si chiama Stefano Borsari, oppure il link alla campagna è su quale piattaforma?
2: GoFundMe.
1: E la raccolta fondi si chiama La mia vita con la SLA, ogni gesto
2: Esattamente.
1: conta. Grazie davvero Leonardo, in bocca al lupo e buona vita.
2: Grazie mille a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Si intitola Treni, singolo dell'attrice e cantautrice Lea Gavino, classe 1999. Lea Gavino la trovate sui social. Con questo treno andiamo a scoprire l'ultima storia di questa puntata, ed è una storia che mette insieme il miele e le start-up, che insomma sembrano due mondi lontanissimi, no Matteo? E invece, come sempre, ecco l'intuizione di un giovanissimo che riesce a rendere, a unire, a così, con fare rodariano, diciamo, ad accostare due cose apparentemente distantissime.
1: Ma poi è bello, Fede, perché ultimamente ci capita di raccontare sempre più spesso storie di giovani che si prendono cura dell'ambiente, della biodiversità, del posto in cui vivono, cercando di valorizzarlo sia da un punto di vista naturalistico ma anche produttivo, come in questo caso, unendo appunto la tradizione all'innovazione. Quindi davvero una bella storia di quelle che ci piace ascoltare.
0: Si chiama Davide Carlo Monaco, ha 20 anni, è originario di Olbia e ha ideato La Strada del Miele, che è un progetto nazionale per valorizzare l'apicoltura, la biodiversità e i territori. Ciao Davide, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, molto grazie. Piacere.
0: Come entrano le api nella tua vita? Quando e come è stato questo primo incontro?
2: Allora, nasce tutto da quando sono bambino, dato che sono cresciuto letteralmente in mezzo alla natura. Le mie origini, ovviamente, come avete detto prima, vengono dalla Sardegna, ci sono cresciuto. E poi questo ottobre ho fatto una passeggiata sul lago di Garda, alla Zise, che è molto vicino a casa mia, essendo che c'era una fiera del miele molto importante, sempre alla Zise. Diciamo che c'era una petta che mi ronzava attorno e quindi niente, ci ho fatto caso. Poi col passare dei giorni mi è rimasto impresso questa cosa e mi sono incuriosito, quindi sono andato a informarmi su questo settore e mi sono accorto del tutto che c'era dietro un singolo vasetto di miele. Mm-hmm. Quindi dalla mia curiosità nasce mi informo assieme a mio padre, che è esperto di web. Abbiamo deciso in 2 mesi, abbiamo studiato, abbiamo deciso di aprire prima di tutto la prima piattaforma, Smielati, che infatti La Strada del miele nasce prima da smielati.com, che è una piattaforma tematica fatta che parla di miele e degli apicoltori, che possiamo dire fa una sorta di pubblicità. Okay. Poi ci siamo accorti che questo settore, di quanto è sottovalutato e poco conosciuto, per cui abbiamo pensato che il modo migliore per informare e divulgare questo mondo apistico era quello di far parlare gli apicoltori, e quindi abbiamo deciso di creare La Strada del Miele.
0: Ok, quindi Davide, detto, scusa, fammi capire bene, tu non sai fare il miele ma sai fare i siti, ok?
2: Sì, esatto, siamo mio padre, sì.
0: Fantastico, fantastico.
2: È di famiglia.
1: No, fra l'altro Davide, ci confermi che, come dire, è una cosa alla quale forse pensiamo troppo poco, ma la salute delle api è un buon sintomo anche della salute dell'ambiente, no? Cioè la scomparsa o la diminuzione delle api in molti posti in effetti è un'emergenza di cui ci dovremmo forse preoccupare di più tutti. Esatto. Quanti, no?
2: Esatto, è una cosa di cui dovremmo fare molta più attenzione. Infatti si sa che in 4 anni, se noi non diamo attenzione alle api, noi ci estinguiamo, nel senso muoiono e non andiamo avanti.
1: Raccontacela bene questa cosa, perché mi sembra un passaggio importante. Cosa vuoi dire?
2: Nel senso che la sfortuna di questo settore è che la gente è ignorante, è brutto da dire, però è nel senso che ignora questo aspetto. Perché se noi non avessimo le api non potremmo andare avanti, perché ovviamente sono importantissime nel nostro ciclo naturale, nel ciclo della vita, e le persone non capiscono di quanto sia importante questo. E quindi noi stiamo cercando di portare avanti questa divulgazione, e noi stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso le storie di questi apicoltori e di far capire quanto è importante questo settore per il mondo e per tutti, perché il miele, le api sono importantissime per noi e dobbiamo farlo capire al mondo. Stiamo cercando di fare questo con le nostre idee, ecco.
0: Uh-huh. E Davide, quindi ci stavi dicendo prima, La Strada del Miele adesso è un portale, è un sito, è un luogo fisico, sono eventi, cosa si nasconde dietro a questo progetto?
2: Allora, dietro

0: Questo progetto si nasconde una piattaforma, una startup, dove noi diamo voce agli apicoltori facendo delle interviste giornalistiche, perché, vabbè, allora questo lo ripeto, l'ho detto prima, noi sensibilizziamo, stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e vogliamo far capire a tutti quanto è importante tutto il settore apistico. Perché noi sappiamo cosa c'è dietro tutto questo e noi tuteliamo le eccellenze italiane, perché soprattutto nell'ultimo periodo si sa che il miele di dubbia provenienza sta dando diversi problemi alle aziende apistiche. E
1: Ok.
0: quindi noi sappiamo che queste importazioni estere stanno creando diversi problemi e quindi noi cerchiamo di tutelare le nostre eccellenze italiane e anche facendo spendere magari qualche euro in più ai consumatori, almeno noi sappiamo di dargli dei prodotti genuini e sani.
1: Davide, ma cosa spinge un ventenne a fare tutto ciò?
0: Lo spinge la voglia di fare, la voglia di fare qualcosa di nuovo e di mettersi in campo, ecco. Di cercare di crearsi un futuro e creare qualcosa di nuovo, di
1: Beh,
0: utile.
1: ma la vostra è davvero una cosa nuova, no? Perché fra le altre cose che voi fate e che forse vale la pena di sottolineare è che attraverso la vostra rete voi riuscite anche a creare un collegamento diretto con i consumatori, no? In un mondo, in una filiera che è fatta sempre, costantemente di intermediari che trattengono percentuali, che trattengono diritti, voi invece avete anche questa capacità. Quindi sì, certo, forse costi un pochino maggiori che hanno a che fare con la qualità, ma in realtà paradossalmente di molto inferiori, o sbaglio?
0: No, no, è giustissimo, giustissimo. Noi facciamo un collegamento diretto con gli apicoltori, con la nostra piattaforma. Infatti, se uno va a guardarla, noi mettiamo direttamente link al sito, profili social. Noi non vogliamo terzi, diciamo. Noi vogliamo dare collegamenti diretti. Non ci importa raccontare di loro e vogliamo aiutarli a portarli avanti. Vogliamo raccontare proprio le loro storie.
1: Grazie davvero Davide, ricordiamo Davide Carlo Monaco, Smielati Web oppure La Strada del Miele, ha qualche coordinata che ci vuoi dare per conoscere meglio il progetto?
0: Sì, allora vi invito tutti a seguire La Strada del Miele sui nostri profili social, su Instagram La Strada del Miele Official, su Google, su internet, cercate Le Strade del Miele, noi apriamo in prima pagina. Ultimo particolare che dico, che noi siamo sempre aperti a nuovi investitori, quindi lancio anche questo piccolo appello, dato che ora noi ci autofinanziamo. E quindi è sempre utile, ecco, lancio anche questo piccolo appello.
1: Vai.
0: Non è
1: Certo.
0: il primario, però lo diciamo, ecco, è molto
1: Grazie Davide.
0: importante.
1: In bocca al lupo e buon viaggio
0: Ringraziamo.
1: sulla vostra strada del miele. Ciao, grazie.
0: Benissimo, grazie.
2: Non mi capisci.

Nessun colpo di stato per fortuna in questi giorni, ma abbiamo letto i nomi pubblicati dal Quirinale, in cui viene assegnato questo titolo molto bello, molto prestigioso, di alfiere della Repubblica per l'impegno, in questo caso nel sociale, nel volontariato. Poi ci sarà la cerimonia ufficiale davanti al Presidente della Repubblica, però nel frattempo sono arrivate le comunicazioni, tantissime belle storie, tra le quali c'era

0: quella di Maria Sole di Biase, a 14 anni appunto, ed è stata nominata al Fiera della Repubblica grazie al suo impegno nel volontariato, giovanissima, un volontariato che inizia a scuola, perché sì, ci sono quegli incontri a scuola con le professoresse o con i professori che a volte la vita te la cambiano davvero. Ciao Maria Sole!
1: Grazie per l'invito e un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie a te. Allora, intanto l'emozione quando hai visto comparire il tuo nome nell'elenco, cosa hai pensato?
1: Molta emozione, sono tuttora ancora molto incredula.
0: Ma Maria Sole, la parola volontariato è una parola spesso anche vuota, perché comunque è una parola piena, nel senso che dice tante cose, ma poi di volontariato può avere mille declinazioni, quindi anche ci si perde. Qual è la tua definizione della parola di volontariato?
1: Aiutare gli altri, ma allo stesso tempo aiutare anche se stessi, perché aiutando gli altri si aiuta soprattutto se stessi a crescere. Quindi per me è questo quel significato che vale di più per la parola volontariato.
0: Tu sei giovanissima, hai 14 anni, già da 4-5 anni fai volontariato. Di cosa ti occupi?
1: Mi occupo dei bimbi, ragazzi con la sindrome di Down e non solo, e li aiutiamo a fare i compiti ma anche a socializzare e a renderli il più autonomo possibile.
0: Quindi tu dedichi delle ore del tuo tempo durante la settimana appunto a queste ragazze, ragazzi, bambine e bambini. E con che spirito esci di casa per andare a fare questa attività?
1: Molta gioia, perché quando sono lì proprio con loro sono molto molto felice. Il fatto di renderli felici rende molto felice anche me, quindi esco di casa con molta gioia per andare a volontariato.
0: E ho letto una tua intervista che è uscita sulla stampa dove spesso ripetevi la parola empatia.
1: Sì.
0: Che cos'è per te?
1: Per me l'empatia è un dono che tutti dovrebbero avere, perché aiuta davvero tanto a comprendere le persone, aiutarle, ma anche per se stessi è un dono molto importante, perché magari aiuta a capire proprio se stessi, e però può anche essere una cosa un po' negativa, perché magari mettersi nei panni degli altri può essere anche molto doloroso.
0: Maria Sole, noi ci intitoliamo Non mi capisci. I tuoi coetanei, le tue amiche, i tuoi amici, ma anche gli adulti, i tuoi adulti di riferimento, la famiglia per esempio, ti capiscono? Capiscono quello che fai? Capiscono perché scegli di rinunciare a tempo per te, appunto per donarlo agli altri?
1: I miei familiari sì, assolutamente, magari alcuni miei amici non tanto, perché non capiscono un po' la mia voglia di aiutare la gente in difficoltà, cioè i bambini soprattutto, quindi magari mi pongono molte domande su questa mia attività, perché magari veramente non capiscono il perché lo faccio.
0: E questa cosa ti infastidisce?
1: No, assolutamente, anzi è una cosa molto buona, cioè vista dalla mia parte, perché posso informare la gente su questo ambito della società e magari posso fargli cambiare un'idea e farli entrare in questo mondo.
0: Chi è la professoressa Bolla?
1: È la mia più grande ispirazione, le devo davvero tutto. Se sono qui adesso è soprattutto grazie a lei, quindi davvero tutto.
0: Perché è stata lei che ti ha proposto di fare questa attività, vero, alle scuole medie. Leggevo sempre in questa intervista che tu da grande vorresti diventare la professoressa Bolla, di fatto, vero? Vorresti studiare,
1: sì.
0: Studiare italiano, diventare insegnante. Accidenti,
1: sì,
0: è bello,
1: sì,
0: vero, quando si incontrano queste persone. Sei stata fortunata.
1: Sì, una grandissima fortuna che riconosco, e quindi... Sì, assolutamente.
0: Maria Sole, grazie davvero. Salutaci Presidente Mattarella quando lo incontri, va bene?
1: Certamente.
0: Ok, ci contiamo. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Non mi capisci.

0: Morte ed amore, il titolo di questo pezzo di Gioia Lucia. Gioia Lucia è Lucia Vitale, 23 anni, nel suo essere cantautrice lascia parlare la musica per descrivere e descriversi, insomma, i propri drammi, che poi sono i drammi di una generazione. Poi la parola dramma magari è una parola anche troppo grossa, però insomma le inquietudini sicuramente. E con questa Morte d'amore parliamo di letteratura, o meglio parliamo di un festival che ben conosciamo, perché lo scorso anno, oltre ad esserci personalmente andato, insomma, l'abbiamo ben raccontato, alla sua prima edizione, un festival che ha una direttrice artistica, un'ideatrice, una fondatrice giovanissima, perché ha solo 16 anni. Diamo il ben ritrovato a Elaide Garufi. Ciao Elaide.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene, bella presa dal lavoro.
0: Ma infatti, guarda, devo farti una domanda subito fuori onda, anche se siamo in onda. Ma ti sei pentita di aver ideato questo festival?
1: No, pentita assolutamente no. Qualche volta mi chiedo che me l'abbia fatto fare, però.
0: Perché è faticoso, vero?
1: Sì, molto. Soprattutto con la scuola.
0: Esatto, perché poi c'è la scuola, c'è la quotidianità, ci sono le interrogazioni, ci sono i compiti. Poi sai, il primo anno, no, c'è anche l'entusiasmo, uno si butta. E il secondo anno che devi riconfermare, anzi, devi anche migliorare, quindi avere nuove idee. È vero che hai l'esperienza del primo anno che, insomma, ti permette di magari correggere qualche errore o capire come lavorare al meglio, però immagino la fatica. Con che spirito ti stai avvicinando a questo nuovo appuntamento?
1: Allora, inizio ad avere un po' di emozione, perché comunque tanto lavoro, spero vada tutto bene, ecco. Mm-hmm. Però non vedo l'ora.
0: Tanto hai aumentato i giorni, vero?
1: Sì, sono uno di più quest'anno.
0: Ok, come mai?
1: Facciamo per coinvolgere ancora di più le scuole. L'anno scorso c'era stata una grande richiesta e quindi quest'anno abbiamo deciso di allungarci un po'.
0: Ricordiamo tanti incontri con scrittori e scrittrici che vengono lì, incontrano ragazze e ragazzi, presentano i propri libri, però soprattutto è un incontro tra voi ragazze e ragazzi, tra voi appassionati di lettura.
1: Esatto, sì. Poi appunto il festival ha volontari che sono tutti ragazzi tra le medie e le superiori, quindi già noi durante tutto l'anno ci troviamo, lavoriamo, e quei giorni lì sono proprio fantastici. C'è un confronto non solo tra di noi, che possiamo parlare con gli autori, chiedere le cose sui libri, ma proprio anche tra il pubblico. Cioè, è veramente un'esperienza, secondo me, unica.
0: E l'aereo possiamo anche svelarlo, intanto siamo amici, cioè, ed è pubblico. Faremo una bellissima attività, perché io sarò lì e faremo una sorta di corso di scrittura e lettura in barca vela. Quindi andremo in barca vela a leggere e a scrivere, che sarà un'avventura mai sperimentata prima, quindi magari sarà un grande buco nell'acqua, ma tenteremo invece di farla al meglio, giusto? Saremo ben attrezzati e ci divertiremo. Però così sfogliando il programma, quali sono i due o tre appuntamenti secondo te davvero imperdibile?
1: Allora, sicuramente ci sarà Francesco D'Adamo, che comunque è vincitore di tantissimi premi, è un autore fantastico e siamo davvero felici di averlo quest'anno. E poi secondo me un altro incontro molto bello può essere quello anche di Renante Pallotti sui cortometraggi. Mm-hmm. Perché quest'anno stiamo anche un po' cercando di estenderci ad altre tematiche, tra cui quella del cinema.
0: Elaide, hai un anno in più appunto rispetto allo scorso anno. Forse questa domanda te l'avevo già fatta, però te la voglio rifare, perché appunto sono passati 12 mesi e ti devi interfacciare quotidianamente con degli adulti per preparare questo festival, con le istituzioni, con il mondo della politica, con gli amministratori ovviamente. Com'è? Ti senti capita? Ti senti considerata? Ti senti compresa?
1: Sì, diciamo che questa è un'esperienza un po' particolare, comunque vengo trattata in maniera diversa di come magari succedeva prima, e poi ovviamente una cosa

0: cosa che dipende tanto anche da adulto ad adulto, a persona a persona. Personalmente per me è stata veramente un'esperienza tanto strana quanto bella, perché a quel punto ero quasi una loro pari, no? Certo. Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
1: Grande, insomma, bellissima esperienza, Elaide. Hai messo invece, accantonato un po' la scrittura, perché insomma lì serve tempo, immagino che non riuscirai a portare avanti tutte le tue passioni.
0: Esatto, un po' mi dispiace perché comunque è una cosa che mi era sempre piaciuta, però non si può fare tutto.
1: No, infatti, ma ogni cosa a suo tempo. Allora, Elaide Garuffi, 16 anni appunto, la direttrice artistica del Demade Festival, dove però sono tantissime le ragazze e i ragazzi coinvolti come volontari oppure nel pubblico, però andate veramente a sfogliare questo programma, perché è bello il programma, è bellissima la location, la fortezza vecchia di Livorno, ed è davvero un'occasione per tuffarsi non solo tra le novità letterarie, ma appunto in questa bellissima generazione. Cioè, Elaide, noi ci vediamo a Livorno, buona preparazione, mi raccomando.
0: Grazie mille.
1: Mi raccomando con la barca.
0: Ci vediamo a Livorno.
1: Mi raccomando con le vele.
0: Sì.
1: Ok, va bene. Ciao, ciao, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Non mi capisci.

0: Bene ritrovati, sempre Non mi capisci con Act Now, del primo brano di Lotta con Revolutional, etichetta musicale di artivismo fondata dall'amico Alex Braga in House of Music. Lotta, amica di Non mi capisci, Carlotta Sarina, che ha portato questo pezzo in anteprima mondiale Creative Climate Award 2026 a New York, e proprio da New York ci troviamo con Lotta. Ciao Carlotta!
1: Ciao, buongiorno!
0: 24 anni Lotta, insomma, ti abbiamo conosciuto più volte, ti sei anche esibita live con noi, no? Artista, attivista, insomma, porti le tue battaglie in strada, lo fai non solo con le parole, non solo con la testa, ma mettendoci anche testi e corpo. Questa è sicuramente la tua caratteristica. E adesso questo nuovo singolo. Intanto, cosa hai fatto lì a New York?
1: Appunto, quando è arrivata la chiamata per i Creative Climate Awards è stato assurdo. Io in questo momento dovevo trovarmi in Colombia per uno dei più importanti summit per la fuoriuscita dai combustibili fossili, a cui andrò fra una settimana, ma quando è arrivata la chiamata dagli Stati Uniti, da New York, all'inizio pensavo fosse uno scherzo, perché l'ultimo posto dove mi immaginavo di andare erano gli Stati Uniti. Eppure poi quando ho scoperto Human Impact Institute, ho guardato cosa fanno, ho guardato come da dentro, nel simbolo di quello che è questa città, ha la densità di miliardari, più una delle più alte al mondo, quindi è un po' il cuore, no? Dell'economia, e quindi di quello che stiamo combattendo. Ho detto dai, andiamo, com'è possibile che ci sia una cosa di artivismo così grande? Quindi poi la possibilità di conoscere così tante artiviste e artivisti da tutto il mondo. Ora siamo in finale, siamo 30, ci sarà la chiusura del festival e del concorso il 22 aprile col prossimo live.
0: Lotta, tutto questo ha coinciso anche con l'uscita di questo nuovo singolo, perché insomma stai lavorando da un po' a un nuovo album, stai lavorando da un po' appunto a nuova musica per portare le tue idee, portare le vostre idee, la vostra lotta sempre e sempre più anche utilizzando le arti. Che valore ha oggi l'arte nell'attivismo?
1: Molteplici. All'ambasciata di Taiwan, dove si è svolto l'apertura del festival,

0: c'è stato l'ambasciatore per Taiwan che ha fatto questo discorso incredibile su come appunto dobbiamo prendere posizione, che l'arte è il modo per scardinare tutto, più umano e più che risuona dentro. Quindi ascoltare le parole che io e altre attiviste in Italia cerchiamo di portare anche qui, anche a Taiwan, è proprio questo attivismo globale che riesce appunto a spaccare il cemento, spaccare questa indifferenza e questo torpore attraverso delle corde emotive, perché se i dati bastassero forse adesso non saremmo in questo collasso. Quindi proviamo un'altra strada, le dobbiamo provare tutte, perché il momento è critico.
1: Un pezzo in italiano, e guarda, ti voglio chiedere sì, questa è anche una novità poi del lavoro che stai facendo. Esistono le parole giuste oggi per raccontare la crisi climatica e per raccontare la crisi che stiamo vivendo?
0: È una frustrazione interna che sento tanto, perché per me, che è dal 2022 che banalmente poco, ma ha cambiato così tanto in modo così profondo la mia esistenza, da quando la crisi climatica è entrata a far parte della mia vita, da quando ho lasciato il conservatorio per scendere in strada col contrabbasso, che mi chiedo, ma cavolo, ma è già stato detto tutto, lo stiamo dicendo, lo stiamo ribadendo, ancora non basta, però bisogna continuare a martellare. Stavo parlando con un altro cantautore in questi giorni, con l'uscita del brano, che mi ha detto, Lotta, quando si parla di crisi climatica, quando si parla di giustizia sociale, mi aspetto sempre una ballad, mi aspetto qualcosa di alla Bob Dylan, qualcosa di folk, eccetera. Questa cassa dritta, questo dark pop, forse potrà dare una scossa, no? Ed è quello che vorrei cercare di fare. Appunto, l'obiettivo interno e anche personale è quello di stare bene, perché quando canto ACT NOW sto bene, sorrido, sento la forza, ma sento la rabbia e sento l'amore. E poi esterno, cioè cercare di fare qualcosa che possa bucare, far arrivare la crisi climatica e l'intersezionalità di queste lotte, perché la crisi climatica passa da tutte le crisi, è il contenitore assoluto, no? Parliamo della nostra atmosfera, di questo pianeta, quindi cercare appunto di bucare il più possibile, le proverò tutte, cavolo.
1: Lotta, dove si può ascoltare il brano oggi?
0: Su Bandcamp, questa è stata una scelta tanto pensata, e sì, ho deciso di partire con la coerenza, ma non solo, volevo un contatto diretto con l'ascoltatore, tornare un pochino indietro, no? Cioè, io mi ricordo quando ero alle medie, quando ho detto, cavolo, ma sai che mi piacerebbe fare la cantautrice, la prima volta che ho cantato Bella Ciao davanti ai partigiani di Salso Maggiore Terme, e io ho detto, cavolo, oggi per esistere devi avere un brano su Spotify, su una piattaforma grande, se no non esisti, potresti avere centinaia di canzoni nel tuo taccuino, cantarle per i tuoi cari, ma finché non esci sulle piattaforme, a me questa cosa, che sei obbligato a fare qualcosa perché altrimenti non vieni riconosciuto, mi sa tanto di monopolio delle piattaforme. Quindi ho provato, proviamo a partire da un contatto diretto dove una persona può ascoltare il brano, può anche scegliere di acquistarlo, e poi la canzone è sua, cioè non, è sempre musica liquida, non venderò CD perché appunto per le materie e tutto quanto, però la canzone poi non è della piattaforma, rimane tua. Non lo so, mi piace molto di più questa cosa. La puoi anche regalare su Bandcamp, che è una cosa carinissima.
1: Io sono Lotta, al suo account lì trovate tutte le informazioni, ovviamente. Grazie davvero, in bocca al lupo, buona New
0: Grazie
1: York.
0: A te.
1: Ciao.
0: Non mi capisci.

0: Dimmi, l'ultimo singolo dell'artista emergente Kimono, con cui ripartiamo qui a Non mi capisce. Matteo, lo facciamo con una bellissima storia, ancora un intreccio generazionale e ancora, insomma, la creatività delle ragazze e dei ragazzi per narrare il mondo circostante.
1: Ma poi è più di un intreccio generazionale, perché questa storia è un po' lo sguardo dell'innovazione su quello della tradizione, è lo sguardo

0: sguardo del futuro sul passato, no? È l'osservazione di una vita che ha scelto consapevolmente di rinunciare a tutto per tornare forse a una semplicità che tutti ci siamo dimenticati.
1: È la storia di uno zio che sceglie una vita estrema, come è estrema una vita a 2000 metri di altitudine, no? Senza elettricità, senza acqua corrente, una vita che segue i ritmi della natura. E la scelta di un nipote, di un giovane documentarista di 23 anni che sceglie di raccontare questa vita estrema, passando ore, giorni, settimane, 4 anni di riprese con questo zio, tanti silenzi, tante immagini, insomma, per raccontare l'anima, lo spirito, il giorno per giorno, la natura umana, appunto, di questo uomo. Il giovane documentarista si chiama Tobias Demez, vive a Selva di Val Gardena ed è qua con noi. Ciao Tobias.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, siamo in radio, che so che non è proprio lo strumento ideale per un documentarista, però facci vedere dove abita tuo zio. Cioè, cosa vuol dire che appunto vive a 2000 metri di altitudine in un luogo estremo?
2: Beh, live nella natura, diciamo, è proprio natura 100%, ma anche molto bello perché vedi ogni giorno qualcosa di nuovo e non c'è come la città dove c'è pieno di muro e macchine, ma lì c'è pieno di fiori, pieno di neve e animali.
1: Quanti anni ha tuo zio?
2: 67.
1: Ok. Quando gli hai detto, zio, voglio raccontare la tua storia, verrò qui con una delle telecamere, ti riprenderò. Come hai reagito?
2: Beh, non ha reagito male perché lui vuole che le persone imparano da lui e che vivono un po' come lui con la natura e non con plastica, però era un po' difficile perché guardava sempre nella camera e poi parlava ad un tratto di qualcosa diverso. E quella era un po' la difficoltà, ma se no era molto contento che facessi. Poi all'inizio c'erano anche un po' di discussioni, ovvio, non ero abituato a vivere con lui lassù in questa piccola baita, ma poi è ben tutto andato molto bene.
0: Tobias, che cosa ti colpisce di più da documentarista, ma prima ancora da nipote, mi verrebbe da dire, della scelta di tuo zio? Cioè, ti colpisce di più il coraggio, la determinazione, la ricerca della semplicità, dicevamo, anche una vita a impatto zero, poi, no? Perché lui vive senza elettricità, senza acqua corrente. Cioè, che cos'è che ti ha colpito di questa storia, al di là del fatto che per te è anche una storia personale?
2: Allora, mio zio era, diciamo, sparito per alcuni anni, nessuno sapeva dove era. Poi io tutta la mia vita non avevo mai contatto. E poi dopo scuola non sapevo cosa fare e avevo questa camera. E poi sono andato su da lui e ho visto che con la natura vengono belle immagini. E poi ho pensato che proprio con lui a fare questa immagine è quello che mi colpisce di più e anche come è capace di sopravvivere con il niente. È tipo se lui non si preoccupa del mangiare o del caldo, allora soffre tantissimo. E quello era proprio quello che mi è piaciuto tantissimo, infatti. E non è più città, ma è proprio nella natura.
1: Facciamo ascoltare, abbiamo estrapolato qualche minuto del tuo documentario, sono soprattutto suoni, sono soprattutto musiche, però appunto ci immergiamo in questa vita a 2000 metri d'altezza.

einfach.

0: questo 4 anni ho anche avuto l'opportunità di viaggiare il mondo e ho anche visto che tutte le città sono uguali. E adesso, alcuni mesi fa, ero in Africa dai Masai e poi ho capito ancora meglio che praticamente lo zio come fa è proprio qualcosa che ispira o praticamente qualcosa che la gente può cambiare e come anch'io di vivere più con la natura e anche pensare a quello che mangiamo, forse anche meno plastica. E sì.
1: Ma quindi tu, guardando tuo zio, osservandolo, cioè, hai mai pensato, non dico di fare la stessa cosa, ma insomma, che avesse ragione lui, che quello stile di vita sia davvero sostenibile, che davvero tuo zio possa essere, attraverso la storia raccontata da te, una fonte di ispirazione, magari per arrivare tutti noi a semplificare un pochino le nostre vite?
0: Sì, certo, perché per noi, per esempio, tanta gente a Bolzano, diciamo la città dove io sono, potrebbero andare ogni weekend in natura o diciamo anche in casa avere più piante e proprio più possibile ritornarci, perché per esempio anche alcuni della mia età non sanno più come viene fatto il pane, non sanno più come crescono le piante del grano, o diciamo così, o come viene fatto, e quello è un po' anche un peccato e è anche difficile per noi a sopravvivere se qualcosa succederebbe o così.
2: Certo. A Penny Weighs More Than a Soul è il titolo del documentario di Tobias Demetz. Tobias, documentario che si può vedere dove oggi? In giro per i festival?
0: Sì, non è ancora finito,
2: Ok.
0: adesso spero ancora che tutto va bene, che finiamo il colore a Cinecittà e poi spero che uno dei festival lo prenda. E poi sì.
2: Perfetto, insomma, non vediamo l'ora di vederlo. Prima di salutarti, devo farti una domanda, però, scusa, perché stavo leggendo le tue vite precedenti. Sei giovanissimo, ma hai già fatto un sacco di cose. Tipo, cioè, per anni hai lavorato alla ricerca di nuove specie di insetti?
0: Sì, giusto. Quando ero giovane mi piaceva
2: Ma sei
0: infatti.
2: giovane, hai 23 anni. Quindi durante l'adolescenza, diciamo, andavi a cercare insetti e hai trovato insetti sconosciuti anche?
0: Sì, per l'Alto Adige c'era la prima termite e poi c'erano alcune altre specie. Che non erano viste in Alto Adige e nelle montagne. Poi mi piaceva molto infatti andare nella natura e poi facevo esperimenti e ricerche e col museo poi guardavamo che specie che è, se qualcosa di nuovo o no, e capire come si cambia un po' tutto il clima e sì, come cambiano questi animali, cosa sono ancora e cosa sono spariti.
2: Fantastico, ma e hai abbandonato questa passione per gli insetti o l'hai solo messa tra parentesi?
0: Sì e no, mi piace, cioè, mi piace comunque tantissimo, ma adesso faccio più anche con piante, ho un orto, mais rosso anche, carote, viola, un po' faccio comunque anche la tarantola qui vicino a me.
2: Vabbè, il prossimo documentario devi farlo su te stesso. Mi sembra che. Complimenti, Tobias. Grazie davvero per aver condiviso con noi questa
0: Ok,
2: storia. Salutaci lo zio, va
0: grazie. Ok,
2: bene?
0: dico, va
2: Ciao,
0: bene,
2: ciao,
0: ciao,
2: Tobias. Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: ciao, ciao.
2: Chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui dalle 10 su Radio 24. Ciao.

0: oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
1: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto. Attacca il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
2: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania, poi parliamo del resto.
1: Salvini attacca anche Berlino. Invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. La situazione tornerà alla normalità. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora la vicenda dell'arresto di Walter Lavitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci. Oggi l'interrogatorio di garanzia di Lavitola.
3: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla Rai la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
4: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti. Attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
5: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci

0: De Abelardo de la Espriella en Síndaco de Cali, Alejandro Eder.
1: Único y exclusivo.
0: Y nuestro único y exclusivo objetivo adentro del síndaco es salvar el mayor número posible de cittadini.
1: De caleños posibles.
2: Ojo con esta pared, muchachos.
0: A Cali son al lavoro 228 soccorritori e più de 1300 operano in tutte le zone colpite, insieme alla Marina e l'Esercito della Colombia.
3: Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna.
0: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il Presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E in chiusura ampia pagina sportiva con nuoto e atletica, tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
5: Due ori, due bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il quarto titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo è il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata il quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, il terzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo, poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a tre posizioni. Finale dei 100 metri a mare. Invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. Sesto Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è sesto. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Birmingham.
4: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
3: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ci sono settori che più di altri raccontano le trasformazioni economiche, sociali, di costume che stiamo attraversando. Uno di questi è sicuramente quello del giocattolo. In questa puntata facciamo il punto sui dati e sulle nuove tendenze. Focus sui trend dedicato alle piante come nuova risorsa nel mondo dei consumi, dagli alberi luminescenti, possibili sostituti dei lampioni nell'arredo urbano, ai quartieri commestibili. E per la riflessione finale spazio ad un film che ci parla dell'ingiustizia della condizione femminile e del potere della musica.
4: Udi, tu non sei un oggetto da collezionista, sei un balocco per bambini. Tu sei un giocattolo!
5: Per quanto ancora? Un altro strappo ed Andy mi metterà da parte. E per cosa farò, Buzz, eh? Dimmi, cosa farò?
4: Dentro quell'imbottitura c'è un giocattolo che mi ha insegnato una cosa. Vale la pena vivere anche se c'è un solo bambino che ti ama.
3: Torna in positivo il settore del giocattolo in Italia, lo rivelano i dati di mercato del 2025 appena pubblicati, un bel segnale anche rispetto al panorama europeo e ad un contesto in cui restano

0: protagonisti i cosiddetti collezionabili, segno di un consumo anche adulto. Ne abbiamo parlato con Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli.
1: Il dato è positivo, non ci aspettavamo così alto, così fortemente positivo, perché abbiamo un più 6% addirittura a valore e abbiamo un più 8% a volume. Sono dei dati che però vanno letti con un po' di profondità, un po' di attenzione, perché sono un po' in contrasto con quello che poi è la nostra realtà, soprattutto demografica. E questo è un dato che si riflette soprattutto su quelli che noi consideriamo i kidult, quindi i giovani adulti, o comunque persone che si possono permettere determinati acquisti.
0: Rispetto al panorama europeo, l'Italia come sta andando?
1: Siamo leggermente in alto, nel senso che l'Europa come media ha un più 5 a valore, mentre a volume un più 4, quindi siamo sopra di un punto sul valore e quasi il doppio a volume. Però i prezzi sono in calo, quindi probabilmente la soglia di spesa di acquisto si è abbassata come valore, abbiamo una riduzione del 2% rispetto al 2025. La scelta è andata su prodotti probabilmente meno costosi.
0: Andiamo un po' a guardare quelle che sono le tendenze in questo momento. Quali sono i prodotti che trainano la crescita?
1: Allora, uno su tutti, continuano la mania del collezionabile, quindi sotto tutti i punti di vista, che siano carte strategiche, che siano action figures, e addirittura sono cresciute del 37% quest'anno rispetto allo scorso anno, e oggi occupano, fatto 100, il totale del mercato giocato, quasi il 13% del mercato totale italiano. Questo credo che sia il trend più importante, addirittura si parla di un raddoppio rispetto al 2022. I trend sono sempre i manga, quindi i fumetti, Pokémon, intramontabile, e tutti gli sport. Quindi ha avuto un grande rilancio la Formula 1, con anche in questo caso sia giochi per divertimento ma anche per collezionabili.
0: I cari vecchi giochi da tavolo e le costruzioni, i giocattoli più tradizionali, come stanno andando?
1: Anche questi stanno andando molto bene. Le tre macro categorie sono i games and puzzle, i building set, che sono le costruzioni, e le action figures. E i giochi da tavolo continuano in maniera inesorabile, sempre lenta, la loro costante crescita, con giochi classici, ma anche giochi nuovi o più per appassionati, per classiche serate con gli amici fino a notte fonda. Quindi sono giochi un po' più a un target alto, medio alto.
0: In che misura in questo momento la dimensione del licensing, cioè di tutti quei fenomeni legati a titoli cinematografici piuttosto che personaggi del mondo dei consumi più at large, trainano il mercato, fanno da propulsore al mercato del giocattolo?
1: È un grande stimolo questo mondo, nel senso che ha raggiunto un nuovo record nel 2025 e credo che nel 2026 sarà altrettanto. Oggi si parla quasi del 30% del totale del mercato di prodotti a licenza, e questi prodotti, pensate, sono cresciuti 7 volte in più rispetto a un prodotto non licenziato nel 2025, quindi è molto il mercato influenzato da quelli che possono essere dei cartoni animati, dei trend, dei film, delle iniziative che poi vengono lanciate quindi in televisione o anche al cinema, ma non solo, che poi vanno a influenzare tantissimo con la vendita delle licenze a diversi produttori, che quindi hanno tante cose, come ci siamo detti, che possono essere carte collezionabili, che possono essere peluche, che possono essere action figures, che possono essere anche puzzle, no? Costruzioni.
0: Accennavamo prima al contesto demografico. Il nostro è un paese che invecchia. Che cosa comporta questo per il vostro mercato? E poi la domanda conseguente è: com'è cambiato il modo di giocare dei bambini oggi?
1: Come diciamo in apertura, questo dato è positivo, ma stupisce tantissimo se analizziamo proprio la demografia, cioè il cosiddetto inverno demografico con il crollo delle nascite. Perché poi c'è questo numero? Perché si sta sviluppando tutta una serie di legata all'effetto nostalgia, al ritorno agli anni 80 e non solo, dove gli adulti, i giovani adulti che hanno una posizione lavorativa, che sono in grado di fare spese maggiori, spendono e quindi mantengono su i valori del mercato. I giochi classici continuano ad andare però anche nei più piccoli, tanto più che i prescolari, che è un'altra categoria molto importante, sta continuando a crescere, quindi segno che comunque c'è una volontà da parte delle famiglie di dare in mano ai propri figli dei giochi che ne stimolano l'attenzione e che li distacchino, no, un po' da quello che è il mondo digitale. Quindi se analizziamo i giochi sono sempre uguali a se stessi, cambiano le tecnologie, ma il gioco analogico ha sempre delle basi comuni che evolvono ma non si allontanano. Se pensiamo che il gioco da tavolo è nato nel 2005

0: 500 avanti Cristo ed era formato da un tabellone, da un dado, anche oggi è così.
1: E l'intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nel vostro mondo? Quali sono le declinazioni che stanno prendendo i giocattoli più tecnologici?
0: Allora, è molto delicato come tema. E oggi, come su giocattoli, siamo alla presentazione di una fiera molto importante che si svolge ogni anno a Norimberga e posso anticiparvi in esclusiva che comunque per il 2026 non sono previsti giochi o giocattoli che hanno un uso invasivo dell'intelligenza artificiale. C'è un'intelligenza artificiale, ma fine a se stessa, con dei circuiti chiusi, quindi non viene aperta a connessioni esterne. E comunque c'è un tema molto legato alla sicurezza, sull'uso di questi dati, dove vanno a finire e in che modo poi si sviluppa un'interazione. Magari in futuro si potrà parlare di un'applicazione per esempio per il mondo kidult, quindi di giochi o di peluche o di action figures o altri device che saranno appunto device, non a caso, quindi saranno pensati per un pubblico più adulto come compagnia. Ma anche su questo i passi sono lenti e con molta attenzione.
1: In chiusura mi piace ricordare una delle vostre campagne. Assogiocattoli si occupa a 360 gradi del mondo del giocattolo, ribadendo sempre la necessità di dare in mano ai nostri bambini giocattoli sicuri, ma mi piace ricordare in questo momento il giocattolo sospeso.
0: Siamo molto felici e orgogliosi, iniziativa che è partita in sordina, l'abbiamo forse raccontata qui in radio quando era proprio all'inizio, e in 5 anni abbiamo raccolto più di 120.000 giocattoli con un sacco di enti benefici che si sono poi occupati di distribuirli. È un modo in più per parlare del valore del giocattolo classico, un ritorno nei negozi e cercare poi di ricordarsi anche nei momenti di festività, di ricordarsi di chi magari è in difficoltà e magari un giocattolo non se lo può permettere o si trova ad attraversare un periodo particolarmente disagiato, difficile. È una cosa che è stata accolta da tutti l'Italia, quindi vi ringrazio appunto per aver dato visibilità a questa iniziativa.
2: Essere e avere.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Essere e avere. Focus sui trend.
1: Delle piante e del loro protagonismo nel mondo dei consumi abbiamo parlato più volte, dai progetti che guardano alla loro conservazione e protezione a quelli che ne sfruttano l'intelligenza e le proprietà per nuove visioni nel design, nell'architettura oppure nella moda, anche dal punto di vista dei materiali, fino al grande boom dei prodotti plant-based, alternativi cioè alle proteine animali. Questo è un fenomeno di mercato costantemente in crescita. Ecco allora che cosa ci raccontano le direzioni di sviluppo più all'avanguardia, i casi che ha mappato per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, ben trovata.
5: Ciao, ben trovata e buon anno.
1: Il primo caso ci porta in un mondo percepito come fantascientifico fino a poco tempo fa. L'atmosfera di riferimento è Avatar, tanto per stare all'attualità cinematografica, perché parliamo di piante, di alberi luminescenti che si illuminano al buio, Sabrina.
5: Piante che brillano e illuminano un intero ecosistema, immaginando anche come suggestione il mondo di Avatar. Non è fantascienza in verità, ma è ormai una realtà, e se da anni gli scienziati stanno sperimentando tecniche genetiche innovative che permettono ad esempio ad alcuni funghi di illuminarsi o elementi vegetativi di emettere luce per alcuni moderni, ora un gruppo di ricercatori cinesi di Canton della South China Agricultural University hanno fatto un passo avanti proponendo delle vere e proprie piante grasse che si illuminano al buio e si ricaricano con il sole oppure con delle lampade della luce a LED. Ecco,

0: queste piante grasse, grazie all'iniezione di speciali nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente, possono essere trasformate in organismi che appunto si ricaricano con la luce e rimangono brillanti anche con diversi colori anche per 2 ore. Iniziano veramente a brillare così, con questa immaginazione un po' fantastica. Il gruppo di ricercatori, dopo aver pubblicato il loro esperimento, i loro risultati, hanno persino realizzato una parete vegetale luminosa fatta di 56 piante succulente, capaci di fornire luce che permettono anche, ad esempio, di leggere. Un sistema che, come dicevo prima, non è solo innovativo, ma è anche economico, e ogni pianta richiede 10 minuti per essere preparata e costa più del corrispettivo di 1,20 euro, manodopera esclusa.
1: Ci spostiamo a Londra in un giardino molto speciale, raccontaci.
0: Ci spostiamo in un quartiere a sud-ovest di Londra, all'interno dei Royal Botanic Gardens, dove nel luglio scorso hanno inaugurato il Giardino del Carbonio, Carbon Garden, progettato per mostrare come le piante possano diventare delle vere e proprie alleate, alleate concrete nella lotta contro la crisi climatica. È un intero paesaggio che racconta il carbonio, uno spazio immersivo di 4.900 metri quadrati, allo stesso tempo un esperimento di divulgazione, paesaggismo, un'esplorazione ben riuscita di paesaggismo, ma anche una dichiarazione di intenti. Nell'idea dei curatori, quella di creare un luogo dove le persone possano vedere, gustare, ma anche capire come il paesaggio possa catturare carbonio e sostenere la biodiversità, con 4 zone tematiche: dry garden, piante resistenti alla siccità e suoli porosi, rain garden, che raccoglie e filtra l'acqua piovana, bioswale, un canale vegetale scavato nel suolo che cattura sedimenti inquinanti, climate stripes, ispirate a celebre grafico cromatico che rende visivamente l'aumento delle temperature globali. Quindi è un'esperienza divulgativa, conoscitiva, sensoriale allo stesso tempo, c'è una vera e propria relazione di questo spazio e delle piante con il pubblico, anche attraverso informazioni, cartelli interattivi, infografiche e quant'altro possa far comprendere come il CO2 possa essere trattenuta in ogni zona. Ecco, al centro del giardino una installazione, un edificio direi a forma di fungo che attrae le persone anche in momenti educativi, incontri, esposizioni. Quindi è un invito ad ascoltare la natura con un'ambizione di tradurre la scienza del carbonio in un'esperienza sensoriale, intrecciando divulgazione, bellezza naturale e trasformando un giardino in uno spazio di relazione tra umani e ambiente.
1: Piante e alberi da valorizzare anche nella loro funzione essenziale come risorsa commestibile, lo dimostra il prossimo caso.
0: Sì, qui arriviamo in Olanda, andiamo a Utrecht, in un quartiere residenziale nella periferia della città, dove è stato inaugurato un intervento verde, quindi un quartiere da 150 metri quadrati che ora ospita 1000 alberi da frutto e 220 specie di flora commestibile, tanto che tale quartiere è stato denominato, il progetto appunto, quartiere commestibile. Ecco, questo è un vero e proprio quartiere commestibile, un quartiere già circondato da parchi, fiumi, foreste, ma l'idea, l'obiettivo è quello di includere il maggior numero possibile di piante commestibili. E l'idea di questo quartiere è nata dagli stessi residenti, è nata come una proposta dal basso per integrare spazi verdi commestibili nel loro ambiente di vita, proprio direttamente sotto casa, diciamo. Il ruolo dei due studi di progettazione è stato quello di contribuire a realizzare la visione delle persone. Il paesaggio è stato progettato per imitare un habitat naturale con 7 strati di vegetazione: gli alberi originali piantati, alberi più piccoli, arbusti, uno strato di erbe aromatiche, coperture di terreno, uno strato sotterraneo di piante che producono radici e piante rampicanti vegetali. Quindi 7 strati sembrati abbastanza complessa come operazione, che ha richiesto un intervento, un supporto anche del comune per un team di manutenzione formato ad hoc per l'utilizzo di tecniche rigenerative, per un sostegno e una continuità di un progetto che sicuramente ha un richiamo di grande interesse e possibile ulteriore diffusione.
1: Chiudiamo con un progetto, un riconoscimento dedicato all'ispirazione creativa delle piante, promosso da un brand che intorno alle piante, ai fiori, ha costruito il proprio logo, la propria cifra distintiva da tempo. Di quale brand parliamo?
0: Stiamo parlando dello champagne Perrier Jouët, è una maison di champagne nata nel 1811, quindi più di 200 anni, che lo scorso novembre ha lanciato un progetto insieme al Forum di Design Internazionale, la fiera di design da collezione che è Design Miami. Design Miami, nella sua edizione a Parigi, ha lanciato un premio The Design for Nature, quindi un design rivolto alla natura, la natura che ispira, ma alla natura poi questo circolo virtuoso vuole di nuovo tornare, ecco, con progetti che possano esplorare la sostenibilità come forza trainante per un'innovazione significativa, culturale e ambientale, e uno sviluppo evolutivo, quindi mettere insieme design, sostenibilità, natura, etica ed estetica nella massima fioritura, ecco, rivolto in particolare all'Art Nouveau, che è un po' l'ispirazione, diciamo, artistica sia per lo champagne, per la grafica, ma la vera propria arte che si richiama al mondo della natura con le forme sinuose, con l'organico ispirato alla natura, in particolare alla flora. Questo premio, la prima edizione di questo premio, ha visto a dicembre un vincitore, è stata una donna, una stilista olandese, Iris van Herpen, che è stata a dicembre premiata in occasione dell'edizione Miami, appunto, della fiera, per il suo lavoro non soltanto sulla moda sostenibile e innovativa ispirata alla natura, ma per il suo modo di fondere scienza, tecnologia e alta moda, lavorare sulle forme organiche e sui processi, lavorare fra visibile e invisibile in tessuto nelle sue proposte. E quindi questo premio, che vuole incoraggiare i designer a esplorare il concetto di sostenibilità come forza trainante, vedrà nella prossima edizione un'esposizione, un progetto di questa vincitrice, della stilista olandese Iris van Herpen.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
0: A presto.
2: Il consumautore.
3: Ogni domenica sogniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto.
4: La nostra offerta musicale non è all'altezza. Sapete chi vorrebbe ritornare qui?
5: Don Antonio.
6: Vivaldi?
7: Prendiamo Vivaldi.
1: Si intitola Primavera, è il film debutto di Damiano Micheletto, lo spunto per la riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Maria Luisa, ben trovati anche i nostri radioascoltatori. Sì, devo dire, è un debutto davvero brillante. Il film è molto bello, molto ben girato, una fotografia strepitosa, la Venezia del Settecento, che naturalmente si presta anche ad un racconto che sia così immaginifico. Ci si aspetta un film sulla vita di Vivaldi, perché alla fine Vivaldi è uno dei protagonisti, ma in realtà non è così. È la storia vera, che è durata più di 500 anni, del Pio Ospedale della Pietà, che era un istituto dove venivano accolte soprattutto le bambine, quindi un mondo femminile, le bambine che venivano abbandonate dalle madri oppure orfane, e venivano in alcuni casi instradate sui loro talenti. E quindi il racconto è proprio quello di un'orchestra che poi è passata alla storia, perché con la direzione di Antonio Vivaldi diventa una delle orchestre più virtuose dell'epoca, di cui si parla anche in tutta Europa, tanto che nel film si vedono

0: addirittura anche regnanti della Danimarca che vengono ad ascoltare. Perché è interessante il film? Perché è un modo di approfondire la condizione femminile a quel tempo, quindi parliamo del Settecento, in modo da un lato molto delicato, ma dall'altro altre questa richiesta di in qualche modo migliorare la condizione di queste ragazze attraverso la determinazione di Cecilia, che è la protagonista, che ha un grande talento e che, fondandosi su questo talento, alla fine cerca la sua autonomia e indipendenza rispetto alle regole del tempo, quindi molto molto interessante.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.
2: Visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. Pressione stabile sull'Italia, giornata con condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori, soltanto su Alpi, Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Un'estate per fiorire con mente, corpo e cuore insieme a Daniel Lumera, biologo naturalista riferimento nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Pronti, si parte!
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie Daniel, sono felicissima di fare questo viaggio insieme. Ci siamo lasciati parlando di connessione, di presenza. Oggi facciamo un trattino in più, un passetto in più. Entriamo nel respiro. Ecco, abbiamo, ecco, tra l'altro c'è una canzone bellissima che io ho conosciuto proprio a Trento, grazie a Daniel Lumera che ci ha dato il, così, ci ha fatto conoscere Erika Boschiero, che è una cantautrice bellissima.
3: Brava. Un'anima pura.
1: Un'anima pura. Ed è stata con noi e mi ricordo sempre di questa immagine. C'è un brano che si chiama proprio Respira, che magari ascolteremo nel corso di questa nostra chiacchierata, che ha un ritornello molto semplice perché entra dentro. È proprio come un po', ha un andamento come quello del respiro, è come un respiro, no?
3: un respiro
1: che ti tocca il cuore e ti unisce. E in questa occasione, scusate, faccio questa parentesi, ma mi piace regalarvi quelle immagini che mi porto dentro anche nel cuore, che si attivano con le parole. Mi ricordo di questo incontro in cui tu hai detto cantiamo tutti insieme, Erika ha iniziato a suonare e il ritornello in un attimo c'erano tutti insieme che cantavamo. Io questo ritornello naturalmente l'ho insegnato a mia nipote, mia, no,

0: mio nipote che adesso lo canta con una gioia che ogni volta veramente mi dà un passo nuovo, un respiro nuovo. Quando senti che il respiro davvero ti
1: diventiamo alberi,
0: vero?
1: Diventiamo alberi.

0: cantavo come un merlo a squarciagola, Daniel, vero? Ma come entra dentro? La musica di Erika e le parole di Erika toccano.
1: Perché è pura, pura, pura.
0: Senti, cosa cambia, così cambiamo perché sennò ci commuoviamo, quando portiamo attenzione al respiro?
1: Allora, c'è una parte della scienza, grazie a Dio, che sta mettendo la sua attenzione in tutte quelle tecniche, quelle pratiche naturali che portano benessere e salute. Anche perché abbiamo abusato della chimica farmacologica per tutti i problemi, risolvendo molto spesso il sintomo ma non andando alla radice di tutto quanto. Il respiro è una di quelle pratiche, il respiro consapevole, che ha una letteratura scientifica talmente vasta e di comprovata efficacia che tutti, veramente tutti, potrebbero introdurre questa pratica semplicemente, questo è anche l'obiettivo di queste 5 puntate, dare degli strumenti pratici nella propria quotidianità. Il respiro, ad esempio, scioglie le tensioni, ossigena il cervello, migliora il sistema cardiocircolatorio, incide sul sistema immunitario, cioè è veramente una medicina potentissima, ma si tratta di respirare consapevolmente, quindi di regolare il respiro in termini di profondità e di ritmo. Il respiro è l'unica funzione del nostro corpo autonoma e regolabile, e questo è un grandissimo vantaggio evolutivo. Dobbiamo imparare a respirare bene e avremo un'incidenza enorme in termini proprio di salute e di benessere.
0: Perché può lavorare e impattare sul corpo, sulla mente, sulle emozioni, corpo, mente, cuore, è come se li legasse.
1: Assolutamente, il respiro è un sincronizzatore naturale, ma pensa a questo vantaggio enorme. Quando noi abbiamo un attacco d'ansia o proviamo paura, il respiro diventa breve, clavicolare, introduciamo meno aria, ossigeniamo meno il cervello, perdiamo lucidità, presenza, intuizione, creatività. Ma è anche vero il contrario, cioè è anche vero che se tu durante un momento di ansia o un attacco di panico o un momento di paura o di rabbia porti l'attenzione al respiro attraverso delle sequenze specifiche studiate scientificamente, tu hai la capacità di trasformare uno stato d'ansia in uno stato di presenza, di quiete, in uno stato proprio di lucidità, e questo è un grande vantaggio. Dobbiamo imparare a respirare consapevolmente.
0: Ma secondo te ci sono dei momenti della giornata in cui è più importante ricordarsi di respirare bene? Noi non dobbiamo, per fortuna fa tutto da sé, dobbiamo cambiare il ritmo del nostro respiro, però ci sono dei momenti
1: sì,
0: più...
1: ci sono, per esempio dopo una riunione particolarmente acerba, particolarmente quando siamo pieni di rabbia, sì, quando abbiamo i momenti in cui le emozioni diventano padrone della nostra vita, quello è il momento in cui fermarsi, portare attenzione al respiro e trasformare quella carica emozionale invece in uno stato di lucidità, presenza e consapevolezza. Quindi tutti i momenti di alterazione, i momenti in cui le emozioni prendono il sopravvento, tutte le emozioni, rabbia, rancore, ansia per esempio, paura, quelli sono i momenti in cui respirare consapevolmente. Oppure un altro buon momento è prima di addormentarsi per conciliare un sonno veramente rigeneratore.
0: Mi piace. Al mattino?
1: Al mattino io sono il fan numero uno del
0: respiro.
1: Perché
0: io mi aspettavo che tu mi dicessi al mattino, ma come, io lo faccio al mattino? Adesso
1: ma io ti
0: sbaglio
1: direi
0: il
1: sempre,
0: tempo.
1: Nico, sempre bisogna sempre respirare, anche se non muori, se non respiri.
0: Ah no, certo, che comunque è un bel segno. Ma proviamo, perché tu in ogni nostro incontro, passaggio, come diciamo punto,
1: sì,
0: tappa, non mi venivano le parole, devo respirare un po' meglio, ecco, ci aiuti a prendere consapevolezza e a mettere in, no, ricevere delle indicazioni, degli strumenti. Noi abbiamo una specie di zainetto
1: e ci sono
0: per la nostra vacanza.
1: Tante registrazioni che abbiamo fatto insieme, e anzi gli ascoltatori potrebbero andare a vederle, a sentirle, perché abbiamo guidato delle meditazioni sul respiro.
0: Bellissima,
1: molto efficaci.
0: Quella dei 28 respiri,
1: quella
0: abbiamo
1: 28
0: fatto
1: respiri,
0: ad
1: sì,
0: esempio, ma tante
1: altre.
0: Quindi io mi dimentico sempre, e bisognerebbe dirlo. Scaricate, se ascoltate il podcast. Io ho fatto questo lancio straordinario di Daniel Lumera, vivo di rendita.
1: Allora,
0: sì, mettiamo che noi in questo momento siamo particolarmente stressati, oppure siamo arrabbiati, abbiamo paura, abbiamo delle preoccupazioni, stiamo mettendo tutte delle situazioni che ci mettono un po' in crisi, anche se sappiamo, tu ce lo dici sempre, che le emozioni non sono di per sé né negative né positive.
1: Esatto.
0: Però ci sono alcune emozioni che
1: sono disfunzionali. A seconda della quantità e della potenza dell'emozione.
0: E quindi ci sincronizziamo con questo strumento.
1: Sì, io do due suggerimenti semplici. Il primo è semplicissimo. Questa tecnica di respirazione inizia veramente a essere efficace dopo i 6 minuti, ma già dopo i 3 minuti tu inizi a sentire benessere ed è la cosa più semplice del mondo. Si tratta di chiudere gli occhi e di portare tutta l'attenzione alla sensazione dell'aria un po' più fresca e un po' più calda quando entra ed esce dalle narici e rendere progressivamente il respiro più profondo, naturale e lento. Semplicemente portare attenzione al respiro, a parte il fatto che portare attenzione all'aria che entra e esce dalle narici stimola il sistema nervoso parasimpatico, quindi induce uno stato di calma. Però farlo per 3 minuti, anche accogliendo i pensieri che arrivano, ma entrando proprio nella percezione del respiro, è una grandissima medicina naturale per riportare il nostro stato emozionale, il nostro stato psicofisico in una condizione di calma e di quiete. E poi c'è un'altra tecnica che voglio dare, però dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando di non farla se in macchina.
0: Ah beh, certo, perché però è meglio dirlo.
1: È molto importante. Ne abbiamo già parlato, ma non siamo mai entrati in profondità. Ed è il sospiro ciclico. Il sospiro, come lo sbadiglio, è un movimento arcaico. Tu sai che noi iniziamo a sbadigliare alle 11 settimane nella pancia della mamma? E che tutti gli animali sbadigliano.
0: Che carino.
1: L'altra sera ho passato 4 ore a vedere i video su YouTube dei serpenti che sbadigliano. Mi ha preso sta roba e stavo sbadigliando perché il serpente mi contagiava.
0: Perché, sì, perché è vero, sono contagiosi.
1: Sono contagiosi anche perché, stimolando il vago e quindi facendoci rilassare, sono il primo tentativo di una sincronizzazione sociale. Cioè io ti dico, quando sbadiglio, sediamoci insieme a fumarci un calumet della pace, ti contagio in questo rilassamento, invece noi lo facciamo quelle facce strane
0: per trattenere lo sbadiglio
1: e ci sgamano sempre.
0: Sempre, sempre, perché poi lacrimano gli occhi se tu lo
1: non fai. Solo anche perché si deformano i muscoli facciali.
0: Quindi respiriamo,
1: quindi sbadigliamo liberamente, sbadigliamo. Fa male al cuore bloccare lo sbadiglio, bisogna dirlo. Ma il sospiro è l'altra cosa importante, imparare a sospirare. Hanno fatto un esperimento bellissimo in laboratorio dove hanno dimostrato che la tecnica di respirazione più potente per abbassare i livelli di cortisolo è il sospiro ciclico. E il sospiro ciclico si fa in questo modo, adesso lo faccio sentire a chi ci sta
0: ascoltando. Perché ha un suono.
1: Perché ha un suono. Bisogna fare 2 ispirazioni dal naso, esatto, e una lunga ispirazione dalla bocca sonora che è così. Ah. E quindi ciclicamente viene fuori così. Adesso immagina di fare questa cosa per 5 minuti. È tosto, eh?
0: È tanto, eh?
1: È tosto. Però chi riesce a farlo con un timer in 5 minuti, rispettandosi, non bisogna violentarsi, ognuno col suo ritmo, però chi riesce a superare, come spezzare il fiato quando corri, se spezzi il fiato,
0: vai.
1: Questa è una tecnica di una potenza incredibile. Toglie lo stress, abbassa i livelli di cortisolo, la tecnica più forte, e soprattutto dà una lucidità, un'ossigenazione straordinaria. Questa è una tecnica che invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a provarla d'estate, soprattutto la mattina dopo il risveglio, perché parti con una marcia in più durante tutta la giornata.
0: Seguitemi.
2: Strade in diretta.
3: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Al centro, sulla A24 Roma Teramo, per lavori segnaliamo code tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est di Roma, in direzione di quest'ultima. Ricordiamo che in direzione del grande raccordo anulare, sempre per lavori, è chiuso il tratto compreso tra il Bivio per la tangenziale est e Portonaccio fino alle 23 del 28 agosto. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vacanza con obiettivi.

0: Attivo Salute.
1: Veloci veloci, siamo tornati insieme e parliamo di equilibrio, che non è un tema solo che riguarda le relazioni, come abbiamo visto con Daniel Lumera, ma è anche il risultato di un perfetto lavoro di squadra tra occhio, orecchio, interno e cervello. Quando uno di questi ingranaggi si inceppa, può comparire una sensazione tanto improvvisa quanto destabilizzante, mi verrebbe da dire, la vertigine, ed è proprio di questo di cui parliamo ora.

0: intervistato il dottor Riccardo Guidetti. Il dottor Guidetti è un medico e vestibologo. Dottor Guidetti, buongiorno.
1: Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Perché? Perché, dottor Guidetti, partire per alcuni, e non sono solo i bambini, è un po' soffrire. Lei è un vestibologo e ci può aiutare a capire perché. Quando ci sono tante persone, può capitare anche agli adulti, anche a quelli un po' navigati, di soffrire la macchina, soffrire il pullman, soffrire il mal di mare, che è terribile. Non sempre si soffrono tutte le partenze, eh? C'è chi è più specializzato sul mal di mare, chi più sul non può salire in pullman, chi invece soffre la macchina ma solo quando ad esempio va su in montagna, ci sono i tornanti, e c'è chi invece soffre anche quando sale in taxi nel traffico cittadino. Professor Guidetti, lei ci deve aiutare.
1: Compito non semplice, però proviamo a fare un pochettino di chiarezza. Allora, c'è da dire innanzitutto che tutto quello che è la cinetosi, perché questo è il nome scientifico del mal di movimento, può dipendere da svariati fattori. La prima in assoluto è una predisposizione soggettiva. Ci sono persone che nascono che sono più suscettibili già di loro a questi tipi di stimolazioni, quindi di movimento, e quindi più facilmente possono accusare il mal d'alto, il mal di pullman, il mal di mare. Poi sicuramente ci sono invece patologie del mio campo dove possono enfatizzare o far insorgere questo tipo di problema. Solitamente il sistema dell'equilibrio è un sistema complesso che è fatto da informazioni dell'orecchio, informazioni degli occhi e le informazioni del corpo, che devono costantemente mandare le loro informazioni dicendo a loro modo tutti e tre la stessa cosa al nostro cervello. Quando questo succede, noi ci diciamo perfettamente in equilibrio. Questo succede quando siamo fermi o quando ci muoviamo. Poi ci possono essere delle situazioni dove queste informazioni non sono congrue, cioè non dicono la stessa cosa. L'esempio più tipico è: io leggo in macchina, mi viene la nausea, mi viene il mal di mare, mi sento sbandare, mi gira la testa. Questo perché in quel momento le informazioni non dicono la stessa cosa. L'occhio sta guardando la pagina, che è un elemento fermo, il corpo percepisce che siamo fermi perché siamo seduti, ma l'orecchio percepisce il movimento perché la macchina si sta muovendo. Le tre informazioni non dicono la stessa cosa, la reazione è quella sensazione di disagio, di nausea, di giramento.
0: Viene prima caldo, poi la nausea, il giramento, quindi la prima indicazione è non leggiamo. Se soffriamo un po', se siamo un po' soggetti a magari, non leggiamo in macchina, non mandiamo messaggi.
1: Esattamente, quello non va fatto a prescindere, soprattutto se si guida.
0: Però no, quello sì.
1: Il guardare qualcosa di fermo può dare questo fastidio. C'è chi ce l'ha dopo 20 minuti lieve, e c'è chi invece, se non lo fa da subito, cioè se non guarda la strada, per esempio, la cosa gli dà molto più fastidio.
0: Certo.
1: Il guardare la strada, nel caso del mal di mare, del mal di macchina, perdonami, è una delle cose più semplici, perché l'occhio vede che ci stiamo muovendo, sa già, per esempio, come dicevi prima, in montagna i tornanti sono stimolazioni importanti, però se io vedo che ci sono, il mio cervello sa già che cosa aspettarsi, e allora il disagio diventa molto minore. Ma è lo stesso motivo per cui chi guida di solito ha meno fastidio del passeggero,
0: certo.
1: Perché chi guida è lui che decide modi e tempi, per esempio, di impostare la curva, quindi il suo cervello è già predisposto a leggere quella traiettoria e quindi accuserà molto meno rispetto al passeggero, che invece l'avrebbe fatto 5 metri prima o 5 metri dopo, quindi deve leggere le decisioni di quell'altro. Quindi questo è uno dei motivi per cui chi è caricato soffre più facilmente il mal d'auto rispetto a chi guida.
0: Meglio accanto al guidatore o dietro?
1: Allora, se uno soffre accanto o addirittura guidando.
0: Ma il mal d'auto è più, si risolve, come il mal di pullman, insomma, da corriera e dintorni, si risolve più rapidamente e facilmente rispetto al mal di mare? Perché quando soffriamo il mal di mare, mi dica se sbaglio, ma questa sofferenza rimane anche quando scendiamo a terra, tanto che si parla di mal di terra.
1: Il discorso è questo: la barca in generale dà molto più fastidio rispetto a i mezzi più piccoli, perché la stimolazione tende a essere molto maggiore e soprattutto di solito per tempi molto più prolungati. anche un banale traghetto, la sensazione di scarrocciare, quindi di lieve dondolio del pavimento, è una stimolazione che viene registrata da tutto il nostro corpo, perché quando è il pavimento che si muove, tutto il nostro corpo si deve adattare anche solo per non cadere, poi dipende quanto è lieve, quanto è maggiore, e questo viene registrato, e a seconda di quanto tempo noi siamo esposti a questa stimolazione, dopo ce lo ricordiamo anche quando scendiamo. Noi siamo fermi, ma abbiamo la sensazione che continui a esserci questo scarrocciamento, e in questo l'onda lunga, per esempio, dà molto più fastidio di non il maremoto. Se uno ha un maremoto, quindi ha forti sali e scendi, fa molta più fatica, può avere più facilmente la nausea, ma il mal di terra ce l'avrà molto meno. Se invece uno fa una traversata con il traghetto, scende, è molto maggiore. In quel caso il primo consiglio è: state sul ponte esterno se si può, per il discorso che se c'è l'aria fresca, ma soprattutto con l'occhio si percepisce questo piccolo di movimento, quindi l'informazione diventa più congrua e più sincrona di quella che viene mandata al cervello. Mentre se noi siamo sotto coperta, il fastidio è molto maggiore.
0: Certo.
1: Se uno è mai stato anche su una barca più piccolina, se scende sotto coperta, anche quando si va normalmente,
0: soffri.
1: Ma barca a vele, proprio l'esagerazione, perché è molto più soggetta alle onde, il fastidio diventa assolutamente molto maggiore.
0: Dottor Guidetti, c'è chi soffre il mal di terra anche senza essere andato in nave, in barca, senza aver sofferto il mal di mare. E mi riferisco a quella sensazione che possiamo avvertire, quella serie di sintomi che vanno dall'ovattamento, sentiamo la testa ovattata, ci sembra di camminare sulle uova, o così raccontiamo anche il mal di terra, ci sentiamo un po' frastornati, quasi avvertiamo quella strana sensazione che qualche cosa, che siamo noi a girare o giri qualcosa intorno a noi. Insomma, dottor Guidetti, così descrivono, no? si cerca di descrivere quella condizione che voi chiamate di instabilità.
1: Esattamente, noi la chiamiamo instabilità. Gli inglesi hanno coniato una parola che usiamo spesso anche noi, si chiama dizziness, che racchiude tutto quello che tu hai descritto. E ci sono persone assolutamente che non ce l'hanno a seguito di stimolazioni di movimento, ma ce l'hanno da loro per il stesso discorso fatto prima, ma in questo caso è perché spesso le informazioni dell'orecchio, quindi della parte vestibolare, della parte dell'equilibrio, non sono sincrone, perché magari l'orecchio di destra lavora peggio di quello di sinistra o viceversa, e questo si ripercuote in questo senso di instabilità, e quella è la farina del mio sacco, il mio pane quotidiano, perché è di quello di cui mi occupo io. Poi chi ha questi problemi molto probabilmente accuserà anche molto di più il mal di terra che non il mal di mare, che non è il mal di movimento. Addirittura ci sono persone che la stessa sensazione gli viene indotta solo guardando delle immagini in movimento, perché quando l'orecchio non lavora bene, il cervello corregge con l'informazione visiva, che è lo stabilizzatore, vedere delle immagini in movimento è come se io dessi delle pacche alla stampella su cui uno s'appoggia. Questo subito va a ridare quel senso di barca, e questo a volte dà fastidio, può succedere in un locale molto affollato, vado in un mercato dove c'è tanta gente che cammina, questo mi può dare senso di instabilità.
0: Ci sono anche dei movimenti che possono scatenare questa e dare in là questa situazione, a questo fastidio? Ad esempio, non so, alzarsi all'improvviso o cambiare posizione durante la notte?
1: Allora, questa sensazione nello specifico può capitare se le strutture che hanno sofferto nell'orecchio sono i lettori di forza di gravità, cioè quelle strutture che ci dicono costantemente come è messa e come si muove la testa rispetto al pavimento. Se ci fosse stata la sofferenza di

0: di difetti se il cervello da solo non è bravo a trovare la giusta strategia, oppure basta il supporto farmacologico e il problema si riduce notevolmente fino addirittura a scomparire.
1: Grazie, grazie per la vostra attenzione. In Vacanza con Obiettivo Salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: L'attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Madrid accusa l'Italia di interessi elettorali sui controlli antimigranti. L'addetto alla sicurezza picchiata a morte nel Cosentino, fermati due fratelli. Ancora medaglie per gli azzurri dal nuoto e dall'atletica. Parigi, oro per Quadarella e Martinenghi. A Birmingham, Battocletti domina i 5.000. Una buona giornata dalla redazione di GR24. Pietro Lacorte alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. In primo piano la cronaca che si intreccia con la politica. Si svolgerà oggi l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato lunedì nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: A due giorni dall'arresto, Walter Lavitola torna davanti agli inquirenti che all'inizio di luglio lo avevano già convocato a Piazzale Clodio. Detenuto nel carcere di Rebibbia, stamattina il faccendiere sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia. Secondo la Procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di favorirne un ingresso in politica, un piano del quale, stando alle indagini, il conduttore di Report non era a conoscenza. Per il suo legale Ranucci è vittima di un attentato, ma anche di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico. Finché non verrà fatta chiarezza chi ha coinvolto nella vicenda, dovrebbe prendersi una pausa, afferma invece il leader della Lega Salvini. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il giornalista, finito da tempo nel mirino del centrodestra. Al suo fianco si schierano invece le opposizioni. Allontanarlo da Report

0: Sarebbe una ritorsione, dice Bonelli di AWS. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il sindaco di Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, chiede un rafforzamento del confine in vista del 15 agosto, giorno in cui si potrebbero riversare alla frontiera altre migliaia di persone.
2: La Spagna accusa il governo italiano di propaganda elettorale. L'Italia risponde con l'allarme degli 007 sul traffico di migranti. Continua lo scontro dei due paesi su Ceuta. Attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare è il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà di agosto e vediamo.
3: Il premier spagnolo farebbe miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano, visto che stiamo bloccando degli aeroporti anche in queste ore, decine di irregolari in arrivo dalla Spagna.
2: Salvini attacca anche Berlino, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria le ONG che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima, i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato domani al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Salgono a 6 le vittime di un attacco con 3 missili balistici ad una nave mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. L'attacco fa parte di un'escalation degli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro le forze governative yemenite e contro gli impianti petroliferi della vicina Arabia Saudita. Ci spostiamo in Colombia, dove si continua a scavare sotto le macerie provocate dal terribile terremoto che ha scosso il paese lunedì. Ieri una donna è stata estratta viva dopo 30 ore, ma sono diverse migliaia i dispersi, si parla al momento di circa 4.000 persone.
4: Gli applausi annunciano che i soccorritori hanno salvato un'altra vita. Sono tutti colombiani, professionisti e vicini che danno una mano. Il governo colombiano ha rifiutato il supporto di personale internazionale di soccorso. Le offerte di assistenza provenienti da altri paesi, comprese quelle delle Nazioni Unite, non hanno avuto risposta dalle autorità, con l'eccezione degli Stati Uniti. L'ambasciatore cinese a Bogotà ha dichiarato sui social X che il suo paese si augura che il governo colombiano renda immediatamente noto il nome del funzionario incaricato per coordinare l'assistenza internazionale a favore delle vittime. E mentre i soccorritori chiedono silenzio per trovare altre persone intrappolate, le comunità colpite sono sospese tra lo sgomento, l'urgenza di estrarre i sopravvissuti e la rabbia. Per la seconda volta in 2 giorni, una folla ha allontanato il sindaco di Cali, Alejandro Eder, da una zona di soccorso all'est della città. Il presidente Abelardo de la Espriella, in visita alla città di Manzanares, ha annunciato aiuti per le persone colpite dal disastro. È stato attivato un meccanismo di contributo per l'affitto destinato alle persone che hanno perso la propria abitazione, ha detto il presidente. Una volta superata l'emergenza, ha promesso, lavoreremo alla ricostruzione delle case. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia con la cronaca, lo hanno picchiato a morte dopo che li aveva allontanati dalla discoteca perché non avevano il biglietto. La polizia e i carabinieri hanno chiuso il cerchio delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni pestato all'esterno di una discoteca a Sangineto dove svolgeva l'attività di addetto alla sicurezza privata e poi morto all'ospedale di Cosenza.
5: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due fratelli di 22 e 24 anni sottoposti a fermo per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo l'aggressione avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di Sangineto, sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza. I due, originari di Belvedere Marittimo, residenti da anni in Lussemburgo, sono accusati di concorso in omicidio con l'aggravante dei motivi futili e abietti. Secondo la ricostruzione investigativa, tutto sarebbe nato da un diverbio all'interno del locale, dal quale i due fratelli sarebbero stati allontanati. All'esterno Perrotta li avrebbe seguiti e sarebbe iniziata una colluttazione. Le immagini delle telecamere avrebbero consentito di identificare i due rintracciati a Belvedere Marittimo. Durante la perquisizione sarebbero stati trovati anche gli abiti indossati quella sera, tra cui una camicia con una macchia di sangue, ancora evidente nonostante fosse stata lavata. Perrotta, marito e padre di 4 figli, si è spento all'ospedale di Cosenza alle prime ore di lunedì. Lavorava come operaio e addetto alla sicurezza. ma dovrà ancora essere accertato se quella sera fosse effettivamente in servizio

0: servizio all'interno della discoteca. I due fratelli sono stati trasferiti nel carcere di Paola. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Gineto.
1: Rimarrà chiuso almeno fino alle 11 l'aeroporto di Catania a causa della cenere del vulcano Etna al sesto giorno di eruzione. Chiuso fino alle 11 anche lo scalo di Comiso. Siamo allo sport con gli europei di nuoto e poi parleremo tra poco anche dell'atletica. Per la quarta volta Simona Quadarella è la regina degli 800 stile libero, oro anche per Martinenghi nei 100 rana.
2: Il martedì di Parigi doveva essere uno scrigno ricco di medaglie per il nuoto azzurro e così è stato, con due storie bellissime da raccontare che legano il passato al presente. Il trionfo di Simona Quadarella negli 800 stile libero scrive la storia, quarto titolo continentale per la romana, protagonista di una finale in cui, quando ha accelerato, non ha più avuto avversarie. Nicolò Martinenghi invece ha trovato conferme dentro una stagione difficile, conferma del titolo europeo conquistato nel 2022 nei 100 rana e conferma di essere il campione già consacrato dall'Olimpico. Olimpico. Con lui sul podio è salito anche Simone Cerasuolo dopo una finale nuotata con coraggio. Di bronzo anche la medaglia che si è messa al collo Sara Curtis, un bronzo storico perché mai un'azzurra era arrivata così lontano nei 100 metri stile libero, con anche un pizzico di rimpianto per il centesimo che l'ha separata dall'argento. L'unica piccola delusione di giornata è arrivata dal quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il bronzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi per lui, poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 212. Dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Medaglie che sono arrivate anche dall'atletica, gli europei in corso nel Regno Unito. Sentiamo che cosa è accaduto.
3: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo.
4: Sì, è stato più complesso da gestire, non perché io mi sentissi in dovere di dover vincere, io mi sento in dovere di fare quello che i miei allenamenti dicono che sono in grado di fare, quindi l'ho gestita anche in maniera molto tranquilla.
3: Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente è settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. L'azzurro smette di spingere intorno a metà gara dopo aver vinto la semifinale con un crono più veloce del 10.09 con cui il britannico Rommel Glave trionfa in finale. Mario Nicolini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, sono le 7:09. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco Giulia Crivelli, GR24 vi aspetta nuovamente alle 7:59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon mercoledì e bentrovati a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come negli ultimi forse anche più di 10 giorni, ha un titolo completamente diverso da quelli degli altri giornali, e oggi è questo: energia, maxi stangata di settembre. Per secondo Nomisma Energia, le bollette cresceranno del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese. Impatto da quasi 900 euro per le famiglie, considerando anche il caro benzina, quindi elettricità e benzina. Poi c'è un'analisi di Davide Tabarelli che torna sul legame.

le conseguenze dirette tra le tensioni estere, i prezzi delle materie prime e poi questo, tutto questo che si scarica nelle bollette. A centropagina una foto di una nave container, perché ieri sono usciti anche i dati sulle esportazioni di giugno dall'Italia verso il mondo e quindi anche del primo semestre, e è di nuovo un valore positivo, più 9,8%, incremento in valore dell'export italiano in questo giugno 2026 rispetto al giugno 2025. Le tensioni globali non fermano l'export. Il valore globale delle esportazioni è di 337,2 miliardi di euro. In questo caso il dato è su tutto il semestre. In prima pagina anche l'aggiornamento, che è anche poi l'apertura della sezione finanza sull'assetto di Pirelli e sulla governance. Soci cinesi in discesa, maxi plusvalenza da 1 miliardo. Il gruppo cinese Sinochem valuta di scendere ancora dopo essere passato già dal 34 al 20%. In primo piano anche la siccità, così come se ne era parlato ieri, se ne parla anche oggi sul Sole 24 Ore a pagina 2 con un altro reportage di Lello Naso, un'inchiesta anzi vera e propria, dighe, laghi e interventi sugli acquedotti. Contro la siccità 7 miliardi bloccati. Tra le opere ferme ci sono gli invasi del Gran Sasso in Abruzzo, la Vasca del Cavaliere in Molise, la diga del Metramo in Calabria e il lago d'Idro in Lombardia, dove per esempio la messa in sicurezza di questo bacino, finanziato per 10 milioni, manca di copertura. Il progetto, dichiarato urgente, non è stato ancora avviato. E per quanto riguarda per esempio la diga del Metramo in Calabria, i lavori, interamente finanziati, e parliamo di 26 milioni, sono sospesi in attesa della definizione degli altri lotti funzionali. Poi c'è un focus sulla Sicilia, una delle regioni italiane storicamente afflitta dalla siccità, anche quando non ci sono condizioni estreme come in questa estate o in quella del 2022. In Sicilia dissalatori a regime, ma le reti sono in affanno, racconta Nino Amadore, operativo il primo modulo del programma regionale contro la carenza idrica, ma il tema resta quello della rete. Le perdite medie sono spesso tra il 45 e il 55%, quindi circa metà dell'acqua immessa nelle reti viene dispersa. Corriere della Sera, come la maggior parte degli altri giornali, apre sulla vicenda Ranucci La Vitola con questo titolo: scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura. Diciamo che le novità di ieri, perché non mi addentrerò in queste pagine, sono da una parte le dichiarazioni di Matteo Salvini, vice premier, leader della Lega e ministro delle infrastrutture, che in qualità di ministro delle infrastrutture ieri era in visita a un cantiere di Roma e ha detto la sua sulla questione di Ranucci, auspicando che lasci la conduzione di Report. E poi l'altra notizia, appunto, che escono un po' a singhiozzo, evidentemente a seconda della bontà delle fonti dei vari cronisti giudiziari, queste trascrizioni delle chat da cui emerge di tutto di più. Il Corriere della Sera dedica le foto di prima pagina a tre nostri atleti, con Nadia Battocletti, che ha trionfato nei 5.000 metri nell'atletica, poi Niccolò Martinenghi, che ha vinto nei 100 rana, e poi c'è anche la foto di Simona Quadarella, che ha vinto negli 800 stile libero, e poi naturalmente si parla anche, ma non c'è la foto, di Marcel Jacobs, che ieri sera ha poi raccontato di aver già sentito un dolore mentre era ai blocchi di partenza e poi durante la gara dei 100 metri si è ritirato. Dalla prima pagina vi segnalo anche un articolo che poi vedremo di Gian Antonio Stella. Ricorderete, Gian Antonio Stella adesso è in pensione dal Corriere ma continua a collaborare, ma è il giornalista che tanti anni fa, più di 20, forse anche 30, dopo aver scritto alcuni libri sul Nord-Est, sulla nascita e la crescita della Lega, in particolare del Nord-Est, ricordo per esempio un libro che si chiamava Skei, e poi scrisse il famoso libro sulla casta, e da lì poi questo termine della

casta riferita alla casta dei politici è entrato nel linguaggio comune. Continua a occuparsi, anche perché credo, così insomma, sappiamo noi giornalisti, che Gian Antonio Stella abbia uno degli archivi più forniti che esistano, archivi di notizie, sia ben chiaro. Quindi ogni volta che scrive un articolo è super documentato, perché lui sì che esercita il faticoso esercizio della memoria e della ricerca di precedenti. In questo caso da diverso tempo si occupa in particolare di questioni che riguardano grandi progetti immobiliari che si scontrano con la tutela dell'ambiente. Oggi parla di questo progetto di Venezia, dove questo progetto prevedeva 77 villette nell'oasi naturale della LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, Pellestrina, e sono insorti gli ambientalisti. Scrive Gian Antonio Stella in prima pagina, e poi all'interno a pagina 23 trovate tutto l'articolo. Vale la pena di mettere a rischio l'ultima e preziosa riserva naturale del più remoto mondo lagunare per farci 77 villini turistici? Il dibattito divide Venezia. L'oasi di cui si parla è quella di Pellestrina, una delle isole che proteggono la città lagunare. Gli ambientalisti sono già insorti, è già partita una raccolta firme online per bloccare l'iniziativa e ci sono già più di 40.000 adesioni. Adesso faccio caso al verbo che ha usato, è molto curioso. L'oasi di cui si parla è quella di Pellestrina, una delle isole che proteggono la città lagunare. Quindi l'idea appunto che conservare il patrimonio anche naturale così com'è è una protezione per ciò che insomma naturale non è, che ha costruito l'uomo, in questo caso nei millenni, cioè gli insediamenti di Venezia. Anche La Stampa ha una scelta molto simile a quella del Corriere della Sera. Da una parte il titolo principale: Ranucci, a fondo della destra, è coinvolto, ora lasci report. E poi due foto, questa volta però da una parte Nadia Battocletti, oro agli europei di atletica nei 5.000 metri, e dall'altra Marc Jacobs, che appunto si è ritirato nei 100 metri. Noi abbiamo un po' anticipato la questione delle eclissi e ne abbiamo parlato lunedì, ma l'eclissi poi è oggi. In Italia credo che il luogo dove si vedrà meglio è la Liguria del Ponente, però comunque si vedrà molto bene anche in Italia, e sappiamo che poi in realtà il paese europeo dove si vedrà meglio è la Spagna. La Repubblica, assedio a Ranucci. Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report. Le opposizioni: lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi. La RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. C'è in prima pagina richiamata una lunga intervista a Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL, firmata da Valentina Conte, intitolata Salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa. Come sapete, il 4 settembre questo governo diventerà, quello guidato da Giorgia Meloni, diventerà il più longevo della Repubblica Italiana. La scadenza naturale delle elezioni è poi nel 2027, ma vedremo appunto se oltre quella data si andrà poi a scadenza naturale o anche alla luce di alcuni bilanci non proprio positivi, come sottolinea Landini, come quello sui salari, vedremo se questi nodi verranno al pettine. Curiosa la foto di prima pagina scelta dalla Repubblica, perché è una foto di un giovane Fidel Castro. Perché? Perché all'interno un lungo articolo di Norberto Fuentes, perché il 26 luglio del 2006 fu uno spettacolo dantesco, quel gigante in uniforme mimetica si contorceva dal dolore sul pavimento del suo aereo privato AN-26 in volo da Olgun a La Habana, e non c'era un medico a bordo. Il resto è storia. Lusso, amore e rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Vi segnalo, perché si è parlato tantissimo da quando già l'ultima settimana di luglio
sono stati diffusi gli ennesimi dati dell'Istat che certificano la glaciazione demografica del nostro paese, ne parleremo, sicuramente torneremo sul tema, e che stiamo cercando anche un angolo che non sia appunto solo la lettura dei dati, che sono molto negativi.

negativi per capire cosa si può fare per invertire questa tendenza di crollo demografico dell'Italia. E quindi oggi vi segnalo un reportage richiamato in prima pagina su Repubblica di Tiziana De Giorgio da Bolzano, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. Non c'è angolo di verde lungo il fiume Isarco dove non spuntino bici cariche di bambini, piedi minuscoli dentro sandali colorati, passeggini spinti da mani anche giovanissime, tappeti elastici scavati nelle aree giochi, dondoli protetti dall'ombra degli alberi. Sono le 5 del pomeriggio passate quando a Bolzano si suda a quasi 40 gradi sotto il sole, eppure la città è piena di mamme e papà con figli. E all'interno appunto c'è la spiegazione del perché Bolzano sia l'eccezione felice alla crisi demografica italiana. Vi segnalo la Gazzetta dello Sport che fa la stessa scelta del Corriere, cioè le foto grandi in prima pagina sono quelle di Simona Quadarella, Nadia Battocletti e Nicolò Martinenghi, quindi la nuotatrice, l'atleta che ha vinto nei 5.000 metri e poi il nuotatore. Poi c'è una foto più piccola con Marc Jacobs che si allontana dalla pista, è un incubo, Jacobs si fa male, peccato, mi sentivo bene. Mentre il titolo principale, belle gioie. Per il resto, sulla prima pagina, qualche notizia di calciomercato e come ieri, sparita, lo vedremo, c'è solo su un altro giornale, la questione delle mosse del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò e la sua scelta, lo ricorderete perché tante polemiche ha suscitato sui giornali di lunedì, la sua scelta di chiamare dal CONI una manager senza chiedere prima al presidente del CONI. Avvenire, guerre inaccettabili. Leone XIV lancia il tema della prossima giornata mondiale del 1° gennaio e poi ha anche rilanciato, perché se ne occupa spesso, perché se n'era occupato in primis proprio nella Magnifica Humanitas, che fu la sua prima enciclica, dove si era occupato molto di intelligenza artificiale, ha rilanciato questo monito a non farne un'arma e ha detto: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. E poi, come avevamo già detto ieri, l'Avvenire torna su questa proposta lanciata proprio dall'Avvenire di candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. In prima pagina anche una notizia che secondo me, anzi spero di poter approfondire, perché c'è solo sull'Avvenire ed è una di quelle notizie secondo me che andrebbero sempre approfondite, perché spiegano come anche dopo le guerre civili o magari quelle a bassa intensità, cioè legate ad atti di terrorismo che però si protraggono nel tempo, si può trovare una riconciliazione. La notizia viene dalla Turchia, che ha dato il via alla riconciliazione col PKK, sospese le pene ai militanti del PKK, che è il partito di Öcalan, che è ancora in carcere, che si è sempre battuto per l'indipendenza del Kurdistan. E poi l'altra fotonotizia invece è una foto di Yabloko, quel politico russo che è stato escluso dalle prossime elezioni in Russia, e tra le proteste, e però tutte le indagini, i sondaggi dicono che è molto popolare tra i giovani, da qui il titolo per Yabloko, urne proibite ma ha vinto fra i giovani. E poi c'è anche sugli altri giornali, all'interno ce l'hanno tutti, una sintesi delle anticipazioni sul programma del generale Vannacci con il suo partito Futuro Nazionale per il decennio 2027-2037. Stop all'invio di armi in Ucraina, apertura alla Russia, giudizio agrodolce su Trump, bocciatura dell'Unione Europea. Abolizione del reato di femminicidio e della legge Mancino contro le discriminazioni. E poi c'è anche un elogio del, aperte virgolette, patriarcato mediterraneo, chiuse le virgolette. E poi 22 sono i punti dedicati alla remigrazione, e come vedremo poi, ripeto, lo trovate su tutti i giornali, ma magari l'avete anche già letto online, queste prime linee sul programma del Partito Futuro Nazionale.
La nazione, scontro politico

0: Ranucci la vitola oggi davanti al GIP. Ecco, questo forse è un elemento all'interno dei giornali, lo trovate, La Nazione lo mette nel titolo, perché appunto ieri arrestato due giorni fa, la vitola oggi sarà proprio davanti, dovrà rispondere, forse potrebbe anche decidere di non farlo, ma comunque sarà davanti al giudice per le indagini preliminari. La Nazione ha una notizia in prima pagina che vedo solo qui oggi, quindi La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, e riguarda il granchio blu. Lo ricorderete, c'era stato già un allarme negli anni scorsi, e ora il titolo è: Il granchio blu risale il Po, colpa della siccità, come un'invasione aliena e silenziosa, chilometro dopo chilometro, dal mare al fiume, un fenomeno oggetto di attenzioni e studi universitari. Così il granchio blu sta invadendo sempre di più il Po, al punto che è risalito fino a 190 chilometri di distanza dal mare, spinto dalla siccità, ed è un record. L'avvistamento infatti è avvenuto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, e l'Università di Ferrara mette in guardia: in acqua dolce i maschi diventano più grandi e forti. Il Messaggero, Ranucci la vitola, tutti i nodi, e poi le due foto delle due atlete, Simona Quadarella e Eloisa Coiro, che il Messaggero definisce le romane formidabili. Quadarella conquista l'oro negli 800 stile libero, e nell'atletica Coiro batte il record italiano degli 800 dopo 40 anni, pensate, e resisteva a questo record italiano. E l'editoriale affidato a Romano Prodi torna sul tema che abbiamo toccato anche ieri col professor Noci, cioè la capacità regolatoria dell'Unione Europea, e però anche tutti gli svantaggi di questo. Il titolo è: L'Europa bloccata, regole da cambiare. Scrive Romano Prodi: quasi un mese fa, per precisione il 14 luglio, si è svolto a Bruxelles l'ennesimo incontro sull'adesione di nuovi paesi all'Unione Europea. Nessuno però se n'è accorto. E non è un caso, si continua infatti a tenere aperta l'agenda sull'allargamento dell'Unione Europea e continuano i colloqui con i paesi candidati, ma i progressi sono scarsi, nessuna decisione viene presa. E questo, ripeto, riporta le parole di Giuliano Noci, che ricordando l'entrata in vigore il 2 agosto dell'AI Act, ci ha anche ricordato che erano 10 anni che ancora prima dell'approvazione, che era arrivata 2 anni prima poi dell'entrata in vigore, erano stati negoziati, durati tantissimo, forse quando neanche, sì certo, il termine intelligenza artificiale viene usato da tantissimi anni, ma quella generativa sappiamo, abbiamo imparato a conoscerla con l'arrivo di ChatGPT, quindi è molto recente, quindi mi viene da dire che nel corso di queste negoziazioni addirittura sono cambiate le definizioni di intelligenza artificiale. Ci lasciamo però adesso per un breve aggiornamento anche sul meteo, ci ritroviamo subito dopo.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì sì sì sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. Pressione stabile sull'Italia, giornata con condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori, soltanto su Alpi, Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano.

0: e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quattro mattino, estate.
3: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì, grazie a Fabio che nota la mia ennesima svista sui nomi. Il grande atleta Jacobs naturalmente si chiama Marcel di nome e non Mark, come ho detto io. E poi vedremo anche questo partito politico russo che non è stato, che è stato escluso dalle prossime elezioni, appunto il partito Yabloko, non il candidato, ma lo vedremo perché ci sono altri spunti dai giornali. Ci mancano ancora le prime pagine, poi spero di approfondire tutti gli articoli di cui vi ho dato un assaggio. Naturalmente trovate tutto nelle edicole fisiche, quelle poche purtroppo che restano e quelle pochissime che sono aperte in questo periodo, ma trovate anche tutto nelle edicole digitali. Quindi appunto questa rassegna, purtroppo ci vorrebbero ore e ore per leggere tutti gli articoli dalla prima all'ultima riga. Lo scopo, l'obiettivo è di darvi degli spunti su quello che c'è sui giornali, così che poi possiate in autonomia scegliere cosa leggere appunto dalla prima all'ultima riga, recandovi nelle codovie, nelle edicole fisiche o in quelle digitali. Il Foglio, con Antonio Pascale, a sua volta ricorda che dopo tante anticipazioni oggi ci sarà l'eclissi di sole, e il titolo è questo: abbracciamoci più forte questa sera, perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità, perché l'eclissi siamo noi. Tra l'altro ricordiamolo, abbiamo ricordato lunedì che la prossima eclissi di sole totale qui sarà visibile nel 2081, quindi questa in effetti è un'occasione. Poi c'è naturalmente anche un commento sugli aggiornamenti sulla questione Ranucci-Lavitola. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, scrive in prima pagina: garantismo in festa grazie al fatto, fatto con la F maiuscola, riferimento al quotidiano diretto da Marco Travaglio. Un format estivo per la RAI, la Vitola in diretta, lezioni dall'eroica lotta a tutela di Ranucci da parte del partito delle manette di Travaglio, schierato contro la cultura del sospetto. E poi ci torna su questo tema anche Giuliano Ferrara, che come molti altri ha sollevato nei giorni scorsi questo paradosso che appare a tutti, ma fin dalla notizia delle indagini sulla Vitola lì scoprimmo che era un amico, perché fu la parola usata dallo stesso Ranucci, di Ranucci, e tutti ci stupimmo un po' per la stranezza, la bizzarria di questo legame di amicizia tra due persone apparentemente così lontane come, diciamo, bussole etiche. E ancora una volta ieri qualcuno ha notato, usando addirittura l'espressione universi paralleli, come si siano incontrati questi di universi di Lavitola e di Ranucci. E oggi Giuliano Ferrara scrive: fuori il mammozzone dalla RAI, Walter Arrebibbia, perché Walter Lavitola è stato arrestato, non è ai domiciliari ma è in carcere, e Siegfried no. Esiste ingiustizia più chiara? Si chiede Giuliano Ferrara. Poi dal Foglio vi leggerò un articolo che mi ha molto colpita di Esther Viola, è questa sostanzialmente rubrica che ha, che si chiama Estate con Esther, che torna sulla cosiddetta body positivity e sulle contraddizioni di cui sicuramente anche noi donne spesso siamo, e veramente uso la parola in senso generale perché non riesco a pensare a una donna, da Marilyn Monroe alla più anonima delle donne, me compresa, che non si siano in qualche modo fatte condizionare da quello che vedono nello specchio e soprattutto i commenti del mondo sul loro aspetto fisico. E quindi davvero credo sia una cosa che riguarda tutte. E Esther Viola torna sulle contraddizioni che spesso appunto noi donne abbiamo su questo.

posto. Da una parte denunciamo questa pressione sul nostro aspetto fisico e dall'altra poi facciamo di tutto per cambiarlo. Qui la generalizzazione non vale, perché ci sono molte donne che in realtà riescono ad accettarsi con difficoltà, con sofferenza, ma alla fine lo fanno senza ricorrere, per esempio, alla chirurgia estetica o addirittura proprio a veri interventi di chirurgia plastica. Detto questo, il giornale, il faro dei PM anche su Report, non solo sulla bomba. Adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sull'attività giornalistica di Sigfrido Ranucci, che ricordiamolo ancora una volta, oltre a essere conduttore e autore di Report, è anche vice direttore di Rai 3. A questa vicenda è dedicato anche l'editoriale del direttore del giornale Tommaso Cerno. Per Sigfrido ora serve un Ranucci. Perché questo titolo? Scrive Tommaso Cerno: Report va difeso, è sacrosanto, è l'ultimo baluardo d'inchiesta della TV pubblica. Peccato che il suo volto simbolo, Sigfrido Ranucci, sia finito una storia così torbida da sembrare una puntata della sua stessa trasmissione. Non parlo solo della bomba esplosa a casa sua, attentato che sconvolse l'Italia, parlo di ciò che è venuto dopo. L'amicizia quasi quotidiana con Walter La Vitola, il faccendiere oggi in carcere a Re Bibbia come mandante di quell'esplosione, con la aggravante mafiosa. Forse il giornale è il quotidiano che dà maggiore enfasi a questa notizia arrivata grazie a un articolo di tre giornalisti del Washington Post che hanno rivelato che il viaggio in Turchia di luglio del presidente Donald Trump avvenne dopo una allerta di minaccia alla sua vita e quindi al volo sull'Air Force One arrivata dall'Iran, e da qui venne dai servizi segreti deciso di far viaggiare Donald Trump in una specie di camion all'interno dell'Air Force One per evitare appunto l'attentato. Valeria Robecco racconta nei dettagli questa vicenda, che risale a luglio ma è emersa solo oggi, o ieri in realtà, con questo articolo del Washington Post. Domani, come sempre, due titoli forti in prima pagina: Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il riferimento è alle parole di ieri del ministro degli esteri spagnolo. E poi assedio a Ranucci, la Rai lo vuole fuori da Report. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci. Il conduttore di Report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali e lui depista le indagini sull'attentato. La caricatura di Benny di oggi è di Ranucci aggrappato disperatamente al cavallo, quella statua, quell'opera che è diventata famosa perché è proprio messa davanti alla sede della RAI di Roma. E quindi il titolo poi dell'articolo di Pietro Senaldi: per salvarsi Sigfrido molla gli amici. In prima pagina anche il generale Vannacci, ma con le dichiarazioni che Giorgia Meloni ha fatto, la premier italiana, ha fatto al settimanale Chi, di proprietà di Mondadori, della famiglia Berlusconi. E in questa intervista, dove parla anche delle misure economiche, è tornata a definire la nascita di Futuro Nazionale e un favore alla sinistra. Il Fatto Quotidiano, ecco, il Fatto Quotidiano oggi non apre questione Ranucci La Vitola, a cui peraltro però è dedicato l'editoriale il direttore Marco Travaglio, I sepolcri imbiancati, perché l'apertura vera e propria è questa: il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti dell'Unione Europea. I governi impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, questo è quello che emerge dall'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il servizio studi per esempio delle nostre camere sulle democrazie dimezzate, e Vignarca, che abbiamo avuto ospite qui, coordinatore della rete italiana per il disarmo, dice: diventa tutta una scelta tecnica, come per i famosi caccia F-35. C'è un titolo in prima pagina sugli aggiornamenti del caso Ranucci,

0: assalto da destra, il giallo di La Vitola dai carabinieri. La verità: Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola. Nell'ordinanza di arresto tutti i tentativi del conduttore di Repol di giustificare la presenza dell'amico, incastrato dalle celle telefoniche, davanti a casa sua durante il sopralluogo in vista del finto attentato. La foto principale in prima pagina è però del premier spagnolo Sanchez: a Ceuta ancora 10.000 clandestini, rischio catastrofe sanitaria. E poi anche un aggiornamento sulla vicenda della commissione Covid. Ricorderete l'ultima audizione si è svolta settimana scorsa all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora leader del Movimento 5 Stelle, e poi ci si è aggiornati a settembre per la prossima audizione. Ma intanto proseguono le indagini su quella fornitura fatta da questa azienda JC Electronics, è un'azienda italiana di mascherine, che secondo Giuseppe Conte sarebbe stata una transizione irregolare e che quindi dimostrava questo nella lunga audizione di Giuseppe Conte. Potete ritrovarla anche in streaming se la volete sentire. Secondo Giuseppe Conte dimostrava che la commissione era un tentativo di colpirlo politicamente. Ora La Verità scrive: le carte scaricano la cosiddetta pistola fumante di Conte, cioè l'indizio definitivo, la prova definitiva che secondo Conte era rappresentata proprio da quei rapporti con la JC Electronics. La lettera anonima in base alla quale il leader Movimento 5 Stelle aveva bollato questa transazione per le mascherine contestate da Arcuri è smentita dagli esami di laboratorio disposti dallo stesso commissario Arcuri. I dispositivi erano a posto, ricorderete Arcuri, anche lui nel mirino della commissione Covid, fu il commissario per l'emergenza Covid. Ultima prima pagina che vi segnalo, quella del Manifesto: mali minori. La foto è di persone sulla spiaggia a Ceuta, mentre l'Europa alza le barriere interne, a Ceuta la crisi umanitaria a pretesto dello scontro politico resta drammatica. Nelle strade ci sono ancora più di 1.500 minori non accompagnati e non assistiti e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. E poi una notizia che ha solo il Manifesto ed è questa: Israele tiene prigionieri 1.700 corpi, sono palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania o morti in carcere. Secondo appunto quello che ha ricostruito il Manifesto, per le autorità israeliane servono per gli scambi futuri. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, che oggi è ricchissimo di spunti lontani dalla cronaca giudiziaria così italiana. Vi dicevo, la pagina sull'energia, Sara De Ganello a pagina 3 ci spiega: energia su imprese e famiglia, la maxi stangata di settembre. Ci sono le tabelle che spiegano appunto la maggiore spesa per l'elettricità legata all'aumento dei prezzi del gas, e per le imprese idem, poi per le famiglie ma anche per le imprese che lavorano nel settore dei trasporti, ad esempio gli aumenti di benzina e gasolio. E vi dicevo l'analisi di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: le tensioni estere entrano in bolletta. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dal tratto Roma-Napoli della 1, qui a causa di un incidente code tra Ferentino e Anagni in direzione della capitale. Proseguono poi le code per lavori sulla A24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Andiamo sulla 2, autostrada del Mediterraneo, qui possibili disagi per incidente prima dell'area di servizio di Salerno in direzione Napoli. Spostiamoci al nord sulla diramazione Gallarate-Gattico, chiuso per allagamenti l'allacciamento tra la A8 e la A26 per chi proviene dalla A26 e viaggia in direzione Varese. Attenzione infine sulla tangenziale nord di Torino: vengono segnalate piogge e grandine con forti raffiche di vento tra Bruere e Scarmagno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buon mercoledì da Giulia Crivelli. Vi dicevo, dal Sole 24 Ore.

Vi segnalo il riassunto, se vogliamo, che fa Micaela Cappellini degli eventi di ieri per quanto riguarda lo scenario di guerra nel Golfo Persico. A Hormuz e Bab el Mandeb, l'altro stretto che abbiamo imparato a conoscere come decisivo e strategico per i traffici internazionali, cargo attaccati da Stati Uniti e Houthi, quella milizia dello Yemen finanziata dall'Iran. Gli americani colpiscono una nave panamense, gli sciiti un vascello yemenita, 6 morti. Secondo il Pakistan, Teheran e Washington sono vicine a un'intesa, ma ancora una volta i messaggi sono opposti. Una bella notizia, credo che sia sempre una bella notizia quando un paese decide di abolire la pena di morte. Roberto Bongiorni ci aggiorna su questa svolta in Libano, dove è stata abolita la pena di morte. È il primo paese arabo a farlo. Decisione a maggioranza, Hezbollah vota contro. Molto interessante lo scenario che dipinge Gianluca Di Don Francesco su quello che sta succedendo in Germania, dove il 6 settembre si vota in un land molto importante che è la Sassonia-Anhalt. L'ultradestra xenofoba, così la definisce Gianluca Di Don Francesco, di AfD, che sta per Alternative für Deutschland, ha 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il partito fondato da Sarah Wagenknecht, che è, si chiama BSW, dalle anche iniziali di questa politica di estrema sinistra, il partito fondato da Sarah Wagenknecht rifiuta una coalizione anti-AfD, e così di Gianluca Di Don Francesco riassume nel titolo: così la BSW può aiutare AfD a conquistare la Sassonia-Anhalt. Con la sua astensione, il partito della Wagenknecht permetterebbe al candidato dell'estrema destra di diventare governatore. Ci sono comunque dei punti di contatto tra queste due formazioni sulla critica alla NATO e il sostegno all'Ucraina, entrambi sono contrari, e anche la BSW vuole una stretta sui migranti. Intanto va a elezioni la Zambia, nella stessa pagina ce lo racconta Alberto Magnani, e pesa la crisi economica del post-default. E si va forse verso il bis del presidente in carica Kainde Hichilema, che cerca la conferma ai vertici di questo paese, che è anche un hub minerario. C'è stata appunto questa ristrutturazione del debito post default e un rally della valuta locale, ma le tensioni economiche e finanziarie rimangono tra i problemi irrisolti, ci racconta Alberto Magnani, il costo della vita ancora alto e le minacce di una involuzione autoritaria. Dalla pagina dei commenti vi segnalo quello di Giuliano Noci, che è stato nostro ospite ieri qui a 24 mattino estate, che torna sul tema della velocità con cui corre Pechino alla prova di una economia in realtà a due velocità, perché sappiamo ci sono settori dell'economia cinese che corrono e altri che arrancano. La manifattura avanzata va molto bene, l'immobiliare, ricordiamolo, oltre ai consumi interni e alla fiducia delle famiglie, invece no. E poi c'è la consueta rubrica di padre Paolo Benanti, Etica di frontiera, e si intitola l'intervento di oggi "I costi del software, far emergere ciò che il mercato non prezza". Dalle pagine di finanza invece vi segnalo un articolo di Livia Caivano che l'avrete sicuramente sentita nominare, non era una voce di Radio 24 ma ha collaborato per tutta questa passata stagione a Focus Economia, e oggi ci aggiorna su Anthropic, questa azienda fondata, che si focalizza soprattutto sull'intelligenza artificiale, fondata da due persone di origine italiana, Daniele, due fratello e sorella, Daniele e Dario Amodei. Diventata famosa soprattutto perché ha lanciato un chatbot, cioè uno di questi sistemi con cui dialoghiamo con i computer, il più famoso resta ChatGPT, ma loro hanno lanciato Claude, che si sta diffondendo molto velocemente, e ora c'è questa idea di Initial Public Offering, IPO, cioè debutto in borsa, naturalmente negli Stati Uniti al Nasdaq,
e Livia Caivano ci racconta Anthropic accelera lo sbarco.

intensificati gli incontri con gli investitori in vista della maxi quotazione. Nell'ultima raccolta di capitali il gruppo è stato valutato circa 965 miliardi di dollari. Per rispondere indirettamente all'ascoltatore che mi ricordava, Yabloko è il nome di questo partito di opposizione in Russia, il suo leader si chiama Nikolai Rybakov, ha 47 anni ed è presidente di Yabloko dal 2019. Prima di diventare leader di questo partito è stato un dirigente del centro ambientalista norvegese Bellona, occupandosi soprattutto di ambiente e sicurezza nucleare. Lo ha intervistato Marco Imarisio sul Corriere della Sera e il titolo, un virgolettato dell'intervista, è: sono milioni i russi che non vogliono la guerra. Vi segnalo dal Corriere della Sera, ma la notizia c'è ovunque, visto che proprio ieri con Daniele Naum, che è consigliere comunale qui a Milano, ma è stato anche presidente della comunità ebraica qui a Milano, abbiamo parlato con lui soprattutto di antisemitismo e ieri, dopo naturalmente che lo avevamo sentito, c'è stato un episodio proprio di antisemitismo a Roma. Calci e pugni perché indossa la kippah, quel piccolo copricapo che indossano gli ebrei maschi. Roma, il turista francese 22enne ha aggredito due volte e la comunità ebraica ha lanciato questo allarme: siamo a rischio anche nella capitale. Ignazio La Russa, presidente del Senato, seconda carica dello Stato, e la stessa persona però che in casa per sua stessa ammissione ha un busto di Benito Mussolini, e proprio Naum ieri ci ricordava che le leggi antirazziali varate da Mussolini non sono una forma di discriminazione e di deportazione all'acqua di rose. Furono deportati, ce l'ho ricordato Naum, circa un quinto degli ebrei allora presenti in Italia. Però La Russa ieri ha detto: è un gravissimo episodio di antisemitismo che nel nostro paese non può diventare la normalità. Ok, io comincerei appunto dal togliere il busto di Mussolini dalla sua abitazione, però è un mite consiglio. Vi dicevo, tutto l'approfondimento sulla isola di Pellestrina, tra l'altro grazie all'ascoltatore che mi ricorda che Gian Antonio Stella la chiama anche un'isola che protegge Venezia, dice Franks, perché le isole di Pellestrina, Lido e Punta Sabbioni sono come delle barriere naturali che proteggono fisicamente Venezia dal mare. E in questo articolo di Gian Antonio Stella si spiega appunto che in questa ultima oasi di Venezia tra le dune e la laguna spuntano 77 villette per turisti, più di 42.000 i cittadini che hanno già manifestato la loro contrarietà aderendo a questa petizione contro il progetto. Abbiamo parlato tanto di conseguenze sulle persone, sulle condizioni di vita delle persone di questa ondata di caldo. Sulla stampa oggi due pagine, un reportage di Eleonora Camilli da Roma, l'odissea degli anziani soli di Roma, viviamo un lockdown climatico, il caldo amplifica le difficoltà e i rischi per la salute, la prima cura è la salvaguardia dei rapporti sociali, ad aiutare gli anziani che abitano nella nostra capitale la rete nazionale della comunità di Sant'Egidio, e in realtà è un progetto attivo in 11 città italiane. Questo sulla stampa di oggi. E poi, siccome domani è l'anniversario della morte del fondatore di Emergency Gino Strada, che morì il 13 agosto del 2021 per un peggioramento dei problemi cardiaci che aveva, oggi sulla stampa interviene Simonetta Gola, che oltre a essere la responsabile comunicazione di Emergency è anche la vedova di Gino Strada. Il mio Gino, cuore fragile e coraggioso, da Gaza a Kharkiv, Emergency c'è, perché naturalmente quinto anniversario della morte di Gino Strada, che morì proprio due giorni prima che sempre nel 2021 gli Stati Uniti e tutte le forze occidentali si ritirassero dall'Afghanistan. La Repubblica, ma ne danno notizia anche altri giornali, racconta

0: Cina in Asia, ma Gianluca Modulo da Pechino oggi su Repubblica racconta anche febbre da robot umanoidi. La corsa alle azioni di Unitree spinge la tecnologia cinese e c'è una foto di queste mosse di Kung Fu dei robot prodotti da Unitree. La foto risale alle celebrazioni del Capodanno cinese, ma dimostra appunto come stiano diventando, diciamo, meno sempre più simili in effetti ai movimenti dei robot, ai movimenti di noi esseri umani. Era l'ultima segnalazione per questa parte di rassegna stampa. Adesso lascio la parola al GR, ringrazio già in redazione Marco Santoro e Pietro Lacorte in regia. Ci ritroviamo subito dopo il GR delle 8 per altri approfondimenti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Le 7:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Madrid accusa l'Italia di interessi elettorali sui controlli anti-migranti. Sesto giorno di eruzione dell'Etna, fermi almeno fino alle 11 gli scali di Catania e Comiso. Ancora medaglie per gli azzurri dal nuoto e dall'atletica a Parigi, oro per Quadarella e Martinenghi, a Birmingham Battocletti domina i 5.000. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo da cronaca e politica. Si svolgerà oggi l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato lunedì nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.
7: A due giorni dall'arresto, Walter Lavitola torna davanti agli inquirenti che all'inizio di luglio lo avevano già convocato a Piazzale Clodio. Detenuto nel carcere di Rebibbia, stamattina il faccendiere sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia. Secondo la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di favorirne un ingresso in politica, un piano del quale, stando alle indagini, il conduttore di Report non era a conoscenza. Per il suo legale Ranucci è vittima di un attentato, ma anche di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico. Finché non verrà fatta chiarezza chi ha coinvolto nella vicenda, dovrebbe prendersi una pausa, afferma invece il leader della Lega Salvini. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il giornalista, finito da tempo nel mirino del centrodestra. Al suo fianco si schierano invece le opposizioni. Allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione, dice Bonelli di AVS. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il sindaco di Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, chiede un rafforzamento del confine in vista del 15 agosto, giorno in cui si potrebbero riversare alla frontiera altre migliaia di migranti. Il tema continua ad alimentare un botta e risposta fra Madrid e Roma.
8: La Spagna accusa il governo italiano di propaganda elettorale. L'Italia risponde con l'allarme degli 007 sul traffico di migranti. Continua lo scontro dei due paesi su Ceuta. Attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare è il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alle metà di agosto e vediamo.
9: Il premier spagnolo farebbe

0: Miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano, visto che stiamo bloccando degli aeroporti anche in queste ore, decine di irregolari in arrivo dalla Spagna.
1: Salvini attacca anche Berlino, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria le ONG che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima, i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato domani al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Salgono a 6 le vittime di un attacco con 3 missili balistici ad una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. L'attacco fa parte di un'escalation degli Houthi sostenuti dall'Iran contro le forze governative yemenite e contro gli impianti petroliferi della vicina Arabia Saudita. Nella notte l'Ucraina ha attaccato la città russa di Novorossiysk, un importante porto nel Mar Nero che ospita anche una base navale, ed esplosioni sono state registrate anche nella Crimea occupata. Il numero di vittime e feriti non è ancora noto. Sul fronte opposto, un attacco di droni da parte della Russia ha invece causato 2 morti a Kherson, nell'Ucraina meridionale. Ci spostiamo in Colombia, dove si continua a scavare dopo il terribile terremoto che ha scosso il paese lunedì. Ieri una donna è stata estratta viva dopo oltre 30 ore. Al momento la conta delle vittime è arrivata a 254, ma i dispersi sono circa 4.000.
3: Gli applausi annunciano che i soccorritori hanno salvato un'altra vita. Sono tutti colombiani, professionisti e vicini che danno una mano. Il governo colombiano ha rifiutato il supporto di personale internazionale di soccorso. Le offerte di assistenza provenienti da altri paesi, comprese quelle delle Nazioni Unite, non hanno avuto risposta dalle autorità, con l'eccezione degli Stati Uniti. L'ambasciatore cinese a Bogotà ha dichiarato sui social X che il suo paese si augura che il governo colombiano renda immediatamente noto il nome del funzionario incaricato per coordinare l'assistenza internazionale a favore delle vittime. E mentre i soccorritori chiedono silenzio per trovare altre persone intrappolate, le comunità colpite sono sospese tra lo sgomento, l'urgenza di estrarre i sopravvissuti e la rabbia. Per la seconda volta in 2 giorni, una folla ha allontanato il sindaco di Cali, Alejandro Eder, da una zona di soccorso all'est della città. Il presidente Abelardo de la Espriella, in visita alla città di Manzanares, ha annunciato aiuti per le persone colpite dal disastro. È stato attivato un meccanismo di contributo per l'affitto destinato alle persone che hanno perso la propria abitazione, ha detto il presidente. Una volta superata l'emergenza, ha promesso, lavoreremo alla ricostruzione delle case. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. 2 persone sono state fermate per l'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto dove svolgeva l'attività di addetto alla sicurezza privata, poi morto all'ospedale di Cosenza. I 2 lo avrebbero picchiato dopo essere stati allontanati dalla discoteca perché privi del biglietto.
4: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 2 fratelli di 22 e 24 anni sottoposti a fermo per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo l'aggressione avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto, sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza. I 2, originari di Belvedere Marittimo, residenti da anni in Lussemburgo, sono accusati di concorso in omicidio con l'aggravante dei motivi futili e abietti. Secondo la ricostruzione investigativa, tutto sarebbe nato da un diverbio all'interno del locale, dal quale i 2 fratelli sarebbero stati allontanati. All'esterno Perrotta li avrebbe seguiti e sarebbe iniziata una colluttazione. Le immagini delle telecamere avrebbero consentito di identificare i 2 rintracciati a Belvedere Marittimo. Durante la perquisizione sarebbero stati trovati anche gli abiti indossati quella sera, tra cui una camicia con una macchia di sangue, ancora evidente nonostante fosse stata lavata. Perrotta, marito e padre di 4 figli, si è spento all'ospedale di Cosenza alle prime ore di lunedì. Lavorava come operaio e addetto alla sicurezza, ma dovrà ancora essere accertato se quella sera fosse effettivamente in servizio all'interno della discoteca. I 2 fratelli sono stati trasferiti nel carcere di Paola. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Gineto.
2: Rimarrà chiuso almeno fino alle 11 l'aeroporto di Catania a causa della cenere del vulcano Etna al 6° giorno di eruzione. Chiuso fino alle 11 anche lo scalo di Comiso. Siamo allo sport con gli europei di nuoto, ieri 2 le medaglie d'oro per la squadra azzurra.
5: Il martedì di Parigi doveva essere uno scrigno ricco di medaglie per il nuoto azzurro e così è stato, con due storie bellissime da raccontare che legano il passato al presente. Il trionfo di Simone

0: Una quadarella negli 800 stile, il libro scrive la storia, quarto titolo continentale per la romana, protagonista di una finale in cui, quando ha accelerato, non ha più avuto avversarie. Nicolò Martinenghi invece ha trovato conferme dentro una stagione difficile, conferma del titolo europeo conquistato nel 2022 nei 100 rana e conferma di essere il campione già consacrato dall'oro olimpico. Con lui sul podio è salito anche Simone Cerasuolo dopo una finale nuotata con coraggio. Di bronzo anche la medaglia che si è messa al collo Sara Curtis, un bronzo storico. Perché mai un'azzurra era arrivata così lontano nei 100 metri stile libero, con anche un pizzico di rimpianto per il centesimo che l'ha separata dall'argento. L'unica piccola delusione di giornata è arrivata dal quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il bronzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi. Per lui poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 d'orso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E anche gli europei di atletica regalano medaglie agli italiani.
2: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Micol Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo.
3: Sì, è stato più complesso da gestire, non perché io mi sentissi in dovere di dover vincere, io mi sento in dovere di fare quello che i miei allenamenti dicono che sono in grado di fare, quindi l'ho gestita anche in maniera molto tranquilla.
2: Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente è settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. L'azzurro smette di spingere intorno a metà gara dopo aver vinto la semifinale con un crono più veloce del 10.09, con cui il britannico Rommel Glave trionfa in finale. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. La linea torna a Giulia Crivelli, GR24 vi aspetta alle 8.59.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Mattino, estate.
6: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi. Il premio Simpatia va come sempre a due ascoltatori, un uomo e una donna. Oggi in particolare va a Bruno, che mi scrive con questo consiglio di togliere gli specchi dalla mia casa. Allora, evidentemente non ci siamo mai incontrati, o lei è bellissimo, Bruno, ma a me non sembra di aver incontrato il sosia italiano di Brad Pitt o di Jacob Elordi, oppure bellissimo non è, ma se ne frega degli specchi, quindi magari la sua casa è piena di specchi o quando si vede nello specchio è molto felice. Questo tipo di messaggi, perché naturalmente il sottotesto è che io dovrei togliere gli specchi perché o non mi piaccio oppure sono proprio brutta, inguardabile negli specchi, denota un altro fenomeno che vorrei sottolineare, perché cerco di citare il meno possibile messaggi di odiatori, però vi segnalo questo perché non tutti hanno l'opportunità che ho io di essere qui a ricevere questi WhatsApp, che in generale gli odiatori mandano due tipi di messaggi: critiche al come faccio la giornalista, come faccio questa rassegna stampa, e se non reagisco, perché cerco appunto di non reagire, si passa all'attacco sull'aspetto fisico. Lo fa l'altra nostra grande amica, mia grande amica, e Monica, ma lo fa anche Bruno oggi, mentre a volte appunto attacca o si dice contrario alle mie opinioni o al modo

0: esporle. Adesso veramente io, se la vostra rabbia arriverà al punto che vi farà partire l'embolo e mandare dei messaggi che si possono segnalare alla posta, alla polizia postale, naturalmente lo farò. In questo momento mi merito a stigmatizzarli, Bruno sarà contentissimo, lo sentirà sicuramente dal tono della mia voce, di aver detto qualcosa che mi ha profondamente colpita, barra ferita, ma pazienza, cioè mi passerà nel tempo di un'oretta. Però vi segnalo veramente, io non so quanti anni abbia Bruno, che professione faccia, come si senta in diritto di criticare il mio aspetto fisico, ma perché? Che cosa, qual è la soddisfazione nel criticare l'aspetto fisico di una persona che non si conosce? Non so, la soddisfazione di sentire che la cosa mi ha colpito? Ma che piccola persona è lei, Bruno? Me lo faccia dire poi adesso. O sparisce, perché a volte sparisce, oppure magari ci spiegherà meglio perché devo togliere gli specchi da casa mia. E comunque guardi, io sicuramente, come tutti, come ho detto all'inizio, come qualsiasi donna, quando mi guardo allo specchio qualche insoddisfazione ce l'ho. Deve averla anche Charlize Theron, che secondo me è una delle donne più belle del mondo, ma che recentemente si è sottoposta a una dieta ferrea, perché evidentemente anche lei non si vedeva così bella come noi tutti la vediamo. Detto questo, due notizie, una sui vaccini. Enrico Bucci sul Foglio, che è un divulgatore scientifico, biologo per formazione, racconta: l'ordine esecutivo di Trump sui vaccini è politica antiscientifica. Segnalo tra l'altro che Donald Trump, mentre firmava questo ordine esecutivo e poi invitava a parlarne anche il ministro della salute Robert Kennedy, si è poi addormentato, tanto per tornare sul tema della salute di Donald Trump. Per chi avesse curiosità sul piano del generale Vannacci, il piano per il suo partito politico futuro nazionale per il decennio 2027-2037, ha spiegato Vannacci che ci sono altre due parti in arrivo che illustrerà nelle prossime settimane. Vi dicevo, tra questo spicca l'abolizione del femminicidio. Ci ha detto in più occasioni che il femminicidio non esiste, che esistono gli omicidi di donne ma non i femminicidi, e poi la legge Mancino, che è quella che condanna le parole d'odio. A proposito di siccità, ieri abbiamo parlato dell'allarme in Francia, c'è sicuramente un allarme anche nel Regno Unito. Oggi Giovanni Maria Del Re sull'Avvenire racconta: allarme tedesco per il Reno senza acqua, trasporto fluviale a un passo dal flop. E poi vi segnalo invece sulla vicenda Spintime, oggi se ne occupa solo il Messaggero, quell'edificio sgomberato che era comunque un palazzo occupato illegalmente, a rischio di tenuta e quindi sgomberato, continuano le verifiche sullo stato del palazzo, ma anche su quello che succedeva al suo interno. Oggi Gianluca Perino sul Messaggero racconta: droga trovata allo Spintime, faro del comune di Roma sugli occupanti, niente casa chi non è in regola. Questo articolo ve lo segnalo, ed è così una nota che mi scalda il cuore, e ve lo segnalo per questo, ma anche perché lo trovo interessante, sempre dal Messaggero. Il New York Times celebra il curling con vista Colosseo, reportage con intervista all'amministratore legato di Sport e Salute Nepi Molineri, dopo la realizzazione delle piste senza ghiaccio nel parco di Colle Oppio, un progetto unico e speciale. Perché dico che mi scalda il cuore? Perché il curling, quello fatto su ghiaccio, era stata una delle ultime passioni di mia mamma, che non c'è più dal 2024, e che però si era appassionata a questo sport, e ci eravamo tutti un po' stupiti, e quindi appunto me la ricorda, e sono contenta che ne esista anche una versione estiva. E con questo, a proposito di persone anziane, che ovviamente come siamo destinati a tutti a incontrare, hanno incontrato appunto la morte, però il grande tema della longevità e di come non soltanto è aumentata la vita media delle persone in tutti i paesi, ma anche come si cerca di migliorare quegli anni di vita in più che abbiamo un po' in tutti i paesi. E quindi il grande tema della longevità, ma non solo, anche della silver economy, cioè di tutti quei servizi, beni e prodotti che si stanno adattando ai cambiamenti nella popolazione. E sono veramente contenta di avere ospite Walter Longo, che peraltro gli ascoltatori di Radio 24 24 sicuramente conoscono, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto sulla longevità alla University della California del Sud. Tra l'altro segnalo subito, perché questo tema interessa tantissimi di noi, che il 12 e il 13 settembre ci sarà a Cervia il Nutrition and Longevity Festival, quarta edizione, un evento gratuito ideato dal professor Longo, dedicato ad alimentazione, esercizio fisico e longevità sana. Professor Longo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Senta, quindi ha deciso, proprio la sua biografia scientifica e personale parla da sé, che questo sarebbe stato appunto il suo tema di indagine, di ricerca e anche di attività professionale principale. Aveva intuito, insomma, che la ricerca stava facendo passi da gigante su questo?
1: No, diciamo che quando ho iniziato la ricerca su questo non esisteva, anzi era anche derisa, però era chiaro che, cioè, almeno a un piccolo gruppo di noi era chiaro che questo sarebbe stato il futuro. Poi stranamente ci sono voluti 30 anni perché il resto del pianeta, insomma, apprezzasse che il focus sulla longevità è essenziale anche nella medicina e in tanti altri campi. Sì.
0: Certo, perché ricordiamolo, appunto, le sue non sono certo ricerche, non so, non, o comunque anche gli integratori, anche tutta la parte, quella parte può avere un'importanza, però le sue sono ricerche proprio sui meccanismi genetici che predispongono all'invecchiamento, perché ognuno di noi ha il suo patrimonio genetico personale, ma ci sono anche dei patrimoni ricorrenti, dei marcatori genetici ricorrenti, quindi anche qui questa è una ricerca di livello medico avanzatissimo, cioè appunto non parliamo di ricerche che sono forse anche più semplici da affrontare. Qui si tratta proprio di indagare i meccanismi della vita.
1: Sì, esatto, quindi genetica, ma il focus è anche quello molecolare, quindi capire i meccanismi di perché una cellula, perché un organismo vive quanto vive e come è possibile allungare questa vita. Ma allungando, prima lei ha parlato di aumento dell'aspettativa di vita, in effetti in Italia negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è salita di circa 4 anni, ma è scesa di 2 anni quando si parla di vita sana, no? Cioè, quindi viviamo di più, ma meno anni sani di 20 anni fa, no? E quindi insomma, il focus deve essere. Come si può far arrivare la maggior parte della popolazione a 100 anni, ma evitando l'ospedale, per esempio, no? Questo sarebbe un grande achievement, un grande traguardo. Purtroppo non siamo negli Stati Uniti, nell'Europa, strutturati su questo, no? Quindi insomma, questo va cambiato, no? Non è una questione che sia il peso, che sia una malattia. Non bisogna più pensare, tu esci dallo studio del medico e ok, adesso stai meglio della settimana scorsa, bisogna pensare a ma cosa succederà fra 20 anni, 30 anni, e questo è necessario, perché poi sennò rimarremo dove siamo adesso, cioè viviamo tantissimi anni malati.
0: Certo, anche perché appunto ha fatto progressi la medicina, che spesso interviene quando le malattie insorgono, ha fatto tanti progressi la ricerca. Forse uno dei temi su cui abbiamo capito che la prevenzione è nelle nostre mani è la dieta, e tra l'altro a questo lei ha dedicato molti libri, ricordo La dieta della longevità, La tavola della longevità, La longevità inizia dai bambini. Tra l'altro i proventi di tutti questi libri lei li ha devoluti proprio anche alla ricerca. Quindi è una parte della prevenzione, diciamo, proprio, che può essere un po' nelle nostre mani, no? Perché tanti altri strumenti della prevenzione sono più difficili da attuare, penso agli screening, che comunque anche lì dipendono anche dall'esterno, ma la dieta forse possiamo proprio aiutarci da soli.
1: Sì, diciamo che la nutrizione, l'alimentazione, dopo 100 anni di ricerca di tanti scienziati su tante, diciamo, tecniche, o metodi, la nutrizione è emersa come numero uno. Quindi finora, almeno negli ultimi 100 anni di ricerca, non siamo riusciti a identificare niente che è più potente della modifica dell'alimentazione. Per vivere più a lungo sani, questa è una cosa testata, confermata.

0: Poi chiaramente noi e molti altri stanno lavorando su tecnologie innovative, ma la nutrizione e i cambiamenti che non hanno semplicemente a che fare con le quantità o gli ingredienti, per esempio anche mangiare entro 12 ore, cioè questa è una cosa che si faceva, non si fa più, è una cosa facilissima da fare, cioè iniziare a mangiare alle 8 del mattino e finire alle 8 di sera o 9, 9, e la maggior parte delle persone non lo fanno più, e questo da solo può avere già un importante impatto su salute e longevità. E quindi sì, la nutrizione è fondamentale anche perché i sistemi sanitari stanno andando in fallimento, incluso quello italiano e l'americano, addirittura siamo a quasi il 20% del PIL, se pensiamo che le spese militari sono molto più basse di quelle sanitarie. E quindi la nutrizione, cambiare l'alimentazione sarà fondamentale anche perché sarà una delle cose che ci potremo permettere di fare e che possono fare tutti, tra l'altro. Questo è anche il bello di cambiare l'alimentazione. Non è costosa, non è, spesso si sente, sì, ma mangiare così è costoso. È il contrario, cioè la dieta della longevità è una dieta che costa pochissimo.
1: Certo, tra l'altro naturalmente in questo periodo si è parlato tantissimo, in realtà già da un paio d'anni, di questi farmaci cosiddetti GL, della categoria dei GLP-1, quelli nati per curare il diabete, poi leggermente modificati, come ci ha spiegato anche un suo collega, nel senso ricercatore medico, Massimo De Luca, settimana scorsa, leggermente modificati per curare i casi di obesità grave e che purtroppo adesso sappiamo vengono prescritti, o a volte magari le persone se li procurano anche senza una prescrizione. Quelli sono un po' una scorciatoia, anche perché è difficile capire quali sono poi gli effetti di lungo periodo. Questo tema dell'eccesso di peso naturalmente è una delle cause della salute, insomma, che peggiora, però secondo lei va affrontato in un modo diverso, cioè è chiaro che bisogna stare attenti anche a non ingrassare o a dimagrire se si è già sovrappeso, però magari utilizzando un approccio un po' più completo e appunto che abbia meno l'aspetto della scorciatoia. Anche qui prendiamoci di più le nostre responsabilità.
0: Sì, diciamo che più che prendiamoci le nostre responsabilità, deve essere una cosa di tutti, no? Cioè del governo, dei giornalisti, del medico. E quindi cosa succede? Succede che il sistema, non abbiamo un sistema di educazione nelle scuole alimentare. Non abbiamo un nutrizionista nelle scuole, non abbiamo il rimborso del nutrizionista per la persona, tutti gli italiani. Abbiamo il medico non ha tempo e spesso di stile di vita ha una conoscenza limitata e quindi abbiamo il sistema che non può risolvere il problema, no? Non dal punto di stile di vita e quindi non lo fa. E la soluzione, poi l'alternativa è il GLP-1, receptor agonist. Quindi insomma tutto il sistema deve cambiare e io dico sempre un po' come se noi volessimo che i bambini fossero educati ma non avessimo né le scuole né gli insegnanti, è impossibile, no? Cioè, non
1: Certo.
0: si può educare i bambini, guarda la televisione e forse ti educherai, no?
1: Certo.
0: Quindi adesso dobbiamo proprio costruire dei sistemi di delle scuole virtuali, ovviamente non è che vogliamo costruire scuole fisiche, ma comunque anche la scuola, adesso la mia fondazione è in un programma con la Regione Campania, dove stiamo entrando in 25 scuole della Campania e facendo sia la divulgazione, sia educazione alimentare, ma anche intervenendo, facendo screening, chi sono i bambini, quali sono i bambini che hanno più problemi e poi con il concetto di intervenire su questi casi più problematici, aiutandoli pian piano a ritornare diciamo, a una salute ottimale.
1: Certo, quindi c'è il grande tema dell'alimentazione e per questo appunto rimando a tutti i suoi libri, uno più interessante dell'altro, i cui proventi, ricordiamolo, vanno appunto alla sua fondazione o comunque ad altri programmi per migliorare questa consapevolezza. Per una volta dico, perché abbiamo tutti paura dell'intelligenza artificiale, però per esempio

0: può essere un grande strumento per esaminare i dati che già abbiamo. Però vorrei riportarla sul tema della longevità in generale, perché anche qui in Italia stanno fiorendo queste cliniche per la longevità con terapie di tutti i tipi, dalla crioterapia, poi c'è l'esagerazione di quella milionario, forse miliardario americano che aveva deciso che avrebbe vissuto, non so, forse anche oltre i 100 anni, poi ha interrotto tutto perché prima di tutto perché ha scoperto di avere una malattia cronica all'intestino, mi sembra, o all'apparato gastroenterologico, ma poi soprattutto perché forse ha capito che faceva anche una vita tremenda dovendo assumere non so quanti integratori al giorno e sottoponendosi anche a regimi fisici tremendi. Questo per dirle, si può lavorare anche su quello, però come diceva lei cerchiamo anche di non esagerare e di avere sempre un approccio anche dettato dal buon senso, no? Perché non esiste il tocca sana, la scorciatoia, il bagno giornaliero a meno 150 gradi per regalarci degli anni in più.
1: Beh, sì, probabilmente eventualmente ci saranno alcune di queste cose che potranno anche servire, essere utili, però più che il buon senso, io direi di, come in tutte le cose, se uno si deve fare una chirurgia al ginocchio, si mette a guardare in tutta Italia chi è il miglior chirurgo per quel tipo di chirurgia, giusto? Quindi questo purtroppo per la longevità non succede, no? E quindi che sia il medico locale, che sia l'esperto o il gruppo di esperti, perché poi ognuno ha un'expertise, per dire ci sono gli esperti di sonno, ci sono gli esperti di malattie cardiovascolari, eccetera. Quindi il mio consiglio è più che il buon senso è di trovarsi un gruppo. Ormai tutte queste questi personaggi sono anche disponibili su internet senza costo, e quindi trovarsi 5, 6, 7 esperti che ti possono guidare e ti possono aiutare ad arrivare a 100 anni sano. Quindi questo è quello che va fatto. Di certo non sono queste cliniche, perché queste cliniche, cioè la maggior parte di queste cliniche spesso sono delle spa, sono, cioè, come aveva detto lei, la crioterapia o una serie di altri interventi che probabilmente fanno tanto danno quanto beneficio, no? Fanno tanto negativo quanto positivo. E quindi insomma bisogna trovare, invece adottare una serie di cose, ad esempio la dieta longevità, il timer siteini, mangiare entro 12 ore, la dieta minima a digiuno, 150 minuti di esercizio fisico, dormire 8 ore, insomma una serie di cose che chiaramente danno benefici e contribuiscono ad arrivare, certo, a 100 anni sani.
0: Sì. Tanto, appunto, ricordo l'appuntamento più vicino, oltre a si può anche semplicemente andare a comprare uno dei suoi libri, ma è quello del 12-13 settembre, questo festival, Nutrition and Longevity Festival, che si terrà a Cervia, quarta edizione, ha già totalizzato nel solo 2025 10.500 partecipanti, e soprattutto a proposito di proseguire, diciamo, tra un'edizione e l'altra questo percorso di informazione, ha avuto 185.000 visualizzazioni online. In questi due giorni ci saranno workshop, incontri, consigli pratici, ma anche insomma modi come si può fare nelle scuole per coinvolgere tutte le famiglie e tutti i bambini. Io la ringrazio moltissimo per il suo impegno e per la sua partecipazione naturalmente oggi, e ancora una volta rimando ai suoi libri e al Festival della Longevità, che tra l'altro ha naturalmente un sito che è www.nutritionlongevityfestival.com. Grazie ancora e buon agosto.
1: Ok, grazie, buon agosto.
0: Ora noi ci lasciamo per un paio di minuti, poi ci ritroveremo con Maurizio Monte. Naturalmente avete sentito nel GR delle 8 gli aggiornamenti sulla Colombia e li sentirete quasi certamente anche nel GR delle 9. Noi con Maurizio, che gli facciamo fare gli straordinari, possiamo dire, ma naturalmente il terremoto era completamente imprevedibile e imprevisto, abbiamo parlato soprattutto di Argentina e parleremo di Argentina, però ci tenevo appunto a sottolineare che non è che non lo interpelliamo questa mattina sulla Colombia perché non ci sembra una notizia interessante, ma perché gli aggiornamenti su questo li ascoltate, li avete già ascoltati, li ascolterete nel GR, e con questo

0: appunto ci fermiamo qualche minuto.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Chedelli e buongiorno, gli diciamo buongiorno anche se per lui non è esattamente giorno, a Maurizio Monte, che è direttore dei contenuti di Buenos Aires TV, ma è una voce che ormai gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene perché collabora con la nostra radio un po' su, ogni volta lo sollecitiamo, ogni volta che succede qualcosa di importante in quel grande, complesso e anche differenziato continente che è il Sud America, anzi a volte addirittura lo sollecitiamo sul Centro America. Però oggi vorremmo partire dal Venezuela. Maurizio ci ha raccontato sia in dicembre la cattura di Maduro, che in questo momento è detenuto negli Stati Uniti in attesa di che inizi il processo, poi naturalmente ci ha raccontato la terribile scia di terremoti, le due scosse principali e tutte le altre che hanno colpito il Venezuela poche settimane fa, e poi adesso ci sono tutti gli sviluppi, perché siamo in attesa appunto che il Venezuela prenda anche una forma politica più definitiva, meno incerta di quella che è adesso. E come ci spiegavi, ci sono alcune novità. Grazie ancora Maurizio per la tua disponibilità.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, in questi giorni scorsi, fino ad oggi mercoledì, il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez ha incontrato Dinora Figuera, che è stata presidente dell'Assemblea Nazionale di Venezuela eletta nel 2015. Questa è l'ultima assemblea considerata legittima dalla comunità internazionale, e oggi è l'esponente dell'opposizione che hanno scelto gli Stati Uniti per guidare i negoziati. Era una figura centrale in quell'assemblea Figuera, che aveva nominato Juan Guaidó, se vi ricordate, come presidente ad interim del paese, che con l'appoggio di Donald Trump, ma nel mandato precedente di Trump. Ora Figuera è tornata in Venezuela per cercare una transizione, anche questa transizione promossa da Washington. Fino ad ora si conoscono tre punti dei negoziati. Il punto numero uno è quello che interessa di più al governo venezuelano, che è l'assistenza alle vittime del terremoto. Questo sembra strano, però l'Assemblea Nazionale del 2015 conserva ancora negli Stati Uniti poteri giuridici su fondi e beni del Venezuela per un valore di miliardi di dollari. Questo interessa molto al governo venezuelano, perché si riesce a sbloccare quei fondi li potrebbe usare per la ricostruzione di un paese che era distrutto prima e lo è distrutto, certo, ancora di più.
0: Perché questi fondi sono bloccati per la questione, appunto, che fino a pochi mesi fa c'era Maduro, quindi era tutto bloccato, giusto?
7: Giustamente, perché nel 2015 Trump come presidente smise di riconoscere Maduro come presidente, quindi ha bloccato tutti i fondi che erano negli Stati Uniti. Adesso con questi negoziati il governo venezuelano e anche Donald Trump cercano di trovare un accordo per sbloccare quei fondi. Poi ci sono altri due punti: il rafforzamento della democrazia e i diritti e garanzie politiche. Questi punti sono soprattutto riflettono il desiderio delle opposizioni, che però è difficile capire qual è la portata di questi due punti, perché proprio gli Stati Uniti hanno definito un piano in tre fasi, la questione politica la lascia per ultima, perché infatti il segretario di Stato Marco Rubio ha fatto riferimento alla necessità, sì, di chiamare elezioni, ma ha chiesto pazienza con il processo, quindi è difficile. E questa situazione di questi negoziati con Figuera a capo dell'opposizione ha preoccupata anche l'opposizione locale, perché con il consenso del governo venezuelano arriva Figuera, ma anche con il consenso degli Stati Uniti, Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione, che
0: certo, ha vinto stavo il premio per chiederti Nobel della Pace, appunto, che è un po' uscita dal quadro.
7: Non fa parte delle discussioni, perché la figura di Figuera è una figura più lontana. Lei vive a Valencia, in Spagna, non è nel paese da molti anni. Invece Machado ha fatto una leadership molto, come chiamarla, molto, con molto carattere, diciamo, uh-huh, così, nelle ultime elezioni, che hanno provocato che Donald Trump prenda di nuovo di mira Maduro, con la finale che noi adesso, certo, che tu hai raccontato prima, con Maduro in prigione negli Stati Uniti, Delcy Rodriguez come presidente incaricata, che ha già superato i 3 mesi che la legge venezuelana permette ai presidenti incaricati, ma questo non sembra un problema per gli Stati Uniti, e Rodriguez continua a capo del paese. Machado ha dichiarato che questa situazione non rappresenta un ostacolo per raggiungere la transizione, quindi sembra che aspetti il suo momento.
0: Certo, e se vogliamo, questo attivismo, diciamo, degli Stati Uniti in Venezuela in realtà coinvolge molto anche l'Argentina. Sappiamo che hanno stima e quasi forse amicizia, tra virgolette, forse reciproca, Donald Trump e Javier Milei. Ecco, anche dall'Argentina, tra l'altro il paese dal quale tu ci parli, ci sono delle novità.
7: Ci sono delle novità. Milei sembra il portavoce di Donald Trump nella regione, al punto che è stato in Brasile alla fine di luglio per sostenere la campagna elettorale del figlio di Jair Bolsonaro, l'ex presidente brasiliano che si trova agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato. Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Milei, il candidato a presidente contro Lula da Silva, e Milei, con Bolsonaro accanto, ha chiamato ladro e spazzatura socialista a Lula da Silva. Ma come se questo fosse poco, ha chiamato spazzatura calva il giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes. De Moraes, che ha la testa rasata, per quello lo chiama calva, spazzatura calva, è stato l'incaricato dell'inchiesta che ha mandato in prigione Jair Bolsonaro.
0: Certo, ricordiamolo, Donald Trump aveva già usato questa motivazione, cioè l'inchiesta contro Bolsonaro, per imporre i dazi al Brasile non giustificati dal punto di vista, diciamo, economico. Quindi adesso arriviamo agli insulti, e vabbè, questo è lo stile Trump-Milei, sì, direi.
7: E certamente De Moraes non è un uomo calmo, perché ha iniziato anche un'inchiesta sul figlio di Bolsonaro, su un altro figlio, Eduardo, che è deputato federale, si trova negli Stati Uniti, e lo accusa di essere lui il leader che ha parlato a fare lobby con Donald Trump per questi dazi che finalmente, dopo si sono seduti a parlare, qualcosa hanno, qualche accordo hanno raggiunto tra il Brasile e gli Stati Uniti. Ma il governo di Lula ha subito richiamato l'ambasciatore dopo queste dichiarazioni di Milei, che le ha raddoppiate anche sui social. Milei è un fanatico di X, posta tutto il giorno con insulti
0: come Trump, quindi.
7: sì, somigliano molto. Ma adesso i rapporti tra il Brasile e l'Argentina sono i peggiori nella storia recente, quindi il Brasile non ha ambasciatore in Argentina, e la relazione del rapporto tra i paesi è gestito da un incaricato d'affari qui a Buenos Aires.
0: E tra l'altro ci segnalavi anche, sì, quest'altra novità su questa regione stupenda che credo tutti dovrebbero visitare una volta nella vita, la Patagonia, una regione dell'Argentina, e anche qui sappiamo quali sono le tensioni tra Stati Uniti e Cina, e guarda un po' cosa è successo, cosa ha deciso di fare Milei.
7: Sì, Milei ha presentato una legge sulle vendite di terre agli stranieri, che in realtà l'ha chiamato sull'inviolabilità della proprietà privata, l'ha presentato al Senato, durante 3 mesi ha cercato di un'approvazione, non ci sono stati i voti, ha eliminato il capitolo che aboliva qualsiasi restrizione alla vendita di terreni e società per stranieri, perché non aveva i voti. Quindi il limite attuale della legge attuale è del 15%,

0: per ogni sezione, non per tutto il paese, per ogni sezione, quindi è un limite abbastanza alto. Lui voleva eliminare questo limite, dopo nei negoziati ha messo un tetto del 25%, ma poi ha finalmente ritirato la legge perché non ci sono stati voti. L'opinione pubblica ha avuto una reazione molto forte, soprattutto dopo i mondiali, quando la nazionale argentina, durante la partita, dopo la partita contro l'Inghilterra, alcuni giocatori hanno mostrato una bandiera che decía le Malvine sono argentine, quindi sulle isole
1: Certo.
0: dell'Atlantico Sud,
1: Le
0: dove ci
1: Falkland,
0: sono
1: famose
0: ancora. Sì,
1: Falkland.
0: questo è assolutamente è un tema che dopo la guerra del 1982 continua sempre, è una ferita sempre aperta per tutta la società argentina, quindi non era il momento. Milei ha detto che insistirà su questa legge, al punto che il ministro degli esteri in una intervista in TV gli è stato chiesto se uno straniero venisse a comprare un intero paese o un'intera provincia. Potrebbe farlo, l'ha chiesto il giornalista. E il ministro degli esteri ha risposto sì, e questo produrrebbe benefici per l'Argentina. Quindi la situazione o l'idea del governo è insistere su
1: Resta
0: questa
1: quella,
0: legge.
1: certo.
0: Sì, e in questo momento, mentre questa legge era in discussione, una cooperativa di servizi pubblici e comunitari nella provincia di Neuquén, nella Patagonia argentina, ha denunciato che l'ambasciata degli Stati Uniti, attraverso un personale di affari dell'ambasciata, hanno minacciato i capi di questa cooperativa con togliere i visti per andare agli Stati Uniti se continuavano i negoziati con l'azienda Huawei cinese.
1: Certo,
0: Questa
1: quindi
0: cooperativa è una delle più grandi d'America Latina
1: incroci
0: e distribuisce non
1: pericolosi,
0: solo. Sì,
1: possiamo
0: assolutamente, perché
1: definirli.
0: fornisce anche servizi internet. Gli Stati Uniti hanno detto che si tratta della sicurezza strategica del paese. Neuquén si trova a 1100 chilometri da Buenos Aires, ma soprattutto Neuquén, in quella zona, c'è Vaca Muerta, che sono i giacimenti di gas e
1: Certo.
0: petrolio più grandi del paese.
1: Grazie Maurizio, magari torneremo a interpellarti perché poi appunto ci sono anche tanti altri fronti in America del Sud e in America Latina da tenere, insomma, da monitorare con attenzione. Grazie Maurizio e buona serata, diciamo, perché ovviamente
0: Perfetto, perfetto. Io torno a letto
1: va
0: adesso. Io
1: bene.
0: torno a letto.
1: Grazie ancora.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Noi ci lasciamo
0: Ciao,
1: un
0: ciao, ciao.
1: attimo per una breve pausa sulla viabilità.
2: Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova per incidente si registrano code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione Genova. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e il bivio per la 7 in direzione Genova. E ancora per incidente sulla tangenziale sud di Torino rallentamenti e code all'altezza del nodo Brugheri in direzione Fréjus-Milano. Concludiamo al centro sulla A24 Roma-Teramo dove proseguono le code per la lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Quattro mattino, estate.

E ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Vi chiederete perché questa musica, e in realtà è una, forse qualcuno di voi la conosce, è un brano che si intitola Un verano è Nueva York, quindi un inverno a New York, ed è uno dei brani più, un'estate scusatemi, a New York, ed è uno dei brani più celebri, possiamo dire iconici, della storia della salsa, questo genere musicale. La versione che stiamo ancora ascoltando in sottofondo è quella che fu registrata nel 1975 da un'orchestra portoricana, è il Gran Combo de Puerto Rico, e Bad Bunny, quindi per arrivare in un lampo ai giorni nostri, ha campionato questo brano e preso parte di questo brano per il suo pezzo, uno dei suoi pezzi di grande successo, Nueva Yol.

0: Naturalmente la giornata, come lo sapete, lo avete ascoltato nel GR, le notizie dal mondo sono terribili, sia per quanto riguarda le guerre, sia per naturalmente il terremoto in Colombia. Però abbiamo cercato in quest'ultima parte anche di, non dico di alleggerire, perché la musica fa parte anche dei momenti più drammatici delle nostre vite, però anche di, partendo da Bad Bunny, ma non solo, e visto che siamo in estate con tutti gli eventi legati alla musica di questo periodo, abbiamo scelto appunto, e ringrazio Marco Santoro e Angela Giorgi, perché è appunto un nome suggerito da Marco Santoro che adesso si unisce a noi. Angela Giorgi è una DJ, consulente comunicazione in ambito musica e arti performative per diversi festival, oltre appunto a essere DJ, tra i quali Jazz Is Dead, Gaeta Jazz, Festivale Jazz Refound. E con Angela, ti do del tuo, Angela, appunto partendo un po' da questo enorme successo di Bad Bunny anche in Italia, purtroppo con la cancellazione, anche con l'interruzione di un grande concerto qui a Milano, ma anche qui gli eventi climatici non sono prevedibili. Ecco, possiamo dire che la musica in spagnolo, che poi è naturalmente un continente, potremmo dire, ha rotto però i suoi confini. Non è naturalmente il primo esempio, pensiamo a Rosalia per gli esempi più recenti, però è un, diciamo, comunque un fenomeno interessante.
1: Buongiorno, buongiorno, intanto grazie. Ed è assolutamente singolare che l'invito di Marco e vostro è arrivato proprio in queste settimane in cui mi è capitato di discutere a lungo con DJ sia italiani, europei, ma anche appunto di seconde generazioni o migranti in Italia, di questo fenomeno Bad Bunny, perché rispetto ad altri ondate di popolarità della musica ispanofona passate, precedenti, è stato è molto singolare. E ringrazio poi soprattutto una DJ nativa colombiana che vive in Italia, Diana Guajaba, anche per il confronto che abbiamo avuto ultimamente e per una serie di fonti e di riferimenti. E la cosa peculiare è che dal punto di vista proprio del clubbing o comunque del contesto del DJing, quello che sta accadendo ora con Bad Bunny e fenomeni analoghi è che anche tante persone che seguono altri, diciamo, generi, altre sonorità, come per esempio la techno, l'elettronica, si stanno appassionando alle sonorità latine, tra virgolette, per usare questo termine molto,
0: capirci,
1: molto
0: certo,
1: semplificante. Esatto, certo. E che in passato non hanno assolutamente avuto interesse in altre ondate come il suono di Miami, di, non so, Gloria Estefan e Marc Anthony, o con il reggaeton. Cioè, anzi, c'è sempre stato un grosso snobismo da parte di tutto il mondo, di una parte del mondo del clubbing, rispetto a queste sonorità, e ovviamente poi al netto del New York Soul, di tutte le operazioni di Louis Vega, che appunto di origini portoricane.
0: Certo. Secondo te questo ha delle ragioni? A parte che è sempre bello quando, no, qualcuno magari rompe i suoi stessi muri che si è costruito e va a cercare altre sonorità, è bello quando i generi si contaminano, è bello quando tradizioni musicali di diversi paesi arrivano in altri paesi, ma secondo te c'è anche una componente generazionale o forse anche proprio di come cambia, perché in Italia, ma naturalmente anche negli Stati Uniti, dove Bad Bunny ha avuto questo successo travolgente, originario di Puerto Rico è un territorio che appartiene agli Stati Uniti, cambiano anche, cioè ci sono più persone, semplifico anch'io, che parlano spagnolo o hanno delle origini da paesi dove si parla spagnolo, quindi c'è proprio anche un cambio della domanda di musica, perché cambia la cultura, cambia la società.
1: Sicuramente a livello globale il fenomeno è quello che descrivi, ma è anche molto cambiato il potere d'acquisto, soprattutto negli Stati Uniti, di persone di seconde o terze generazioni. In Europa l'approccio, secondo me, l'accesso soprattutto è ancora diverso, e c'è un tema di, diciamo, rappresentatività. per cui il ragazzo o la ragazza che ha la nonna in casa che ancora magari parla spagnolo, anche se si sta sempre perdendo, no? Sempre più perdendo nelle seconde o terze generazioni anche l'uso della lingua, vedendo una star internazionale raggiungere la popolarità con la lingua della sua famiglia, chiaramente ha una occasione, un'opportunità di rappresentanza che in passato era stata molto più nell'ombra. Ci sono ovviamente dei risvolti come sempre problematici, innanzitutto quella che è il fenomeno dell'appropriazione culturale, per cui quando un contenuto culturale diventa diventa di successo e soprattutto quando supera i confini territoriali o anche della cultura nativa, gioco forza che ci siano delle forme di speculazione, per cui l'appropriazione culturale non la intendiamo chiaramente come l'ascoltatore, l'ascoltatrice o il DJ che si appassiona del suono di Porto Rico in questo caso, ma come appunto trarre beneficio soprattutto economico da un portato culturale maggiore, un beneficio economico maggiore rispetto alle persone che lo hanno prodotto e che lo hanno originato. E questo è molto facile perché poi il possesso e la gestione dei canali di produzione e distribuzione della cultura è ancora naturalmente appannaggio di altri, certo. Diciamo, poi, di altri
0: tra
1: gruppi.
0: Tra l'altro a volte è quasi un'autoappropriazione, no? Perché il brano che abbiamo sentito in apertura era quello originale, però insomma Bad Bunny qualche critica l'ha ricevuta per averlo campionato e di fatto poi reso un grande successo, però forse non era tutto merito suo, ecco, forse avrebbe dovuto rendere maggior omaggio, esatto, no? Alle sue stesse tradizioni.
1: Sì, e questo è assolutamente un altro aspetto di cui stiamo ragionando appunto tra DJ, per cui l'ascoltatore, il fruitore, il clubber che viene magari a una serata, soprattutto in contesti meno conscious o più legati all'intrattenimento, non va assolutamente poi a riscoprirsi Hector Lavoe o Willy Bobo, ma nemmeno per dirti Marc Anthony, che comunque ha collaborato con lui Vega. Quindi c'è una ondata di musica latina, ma non c'è passaggio successivo. Questo anche perché c'è sicuramente una consapevolezza, anche perché i mezzi di informazione ce lo consentono, ma non una valorizzazione. Io aggiungerei anche un altro elemento, è che Bad Bunny sicuramente, ma anche in passato Daddy Yankee, sono, per esempio, fare un esempio, sono portoricani bianchi, quindi rimane ancora, cioè come è stato nei decenni passati, tuttora un problema con la componente afrodiscendente dei paesi mesoamericani e sudamericani.
0: Certo. E intanto però insomma davvero i dati ci dicono che qualcosa sta cambiando, sappiamo come Donald Trump, ma del resto Donald Trump è il presidente che ha dichiarato che la lingua ufficiale degli Stati Uniti è l'inglese, quando invece sappiamo che ormai lo spagnolo, insomma forse è lo spagnolo la lingua più parlata, ma a parte questo e a parte le sue critiche a Bad Bunny, allo spettacolo di halftime del Super Bowl, insomma, ma a parte questo, il dato è che negli Stati Uniti la musica in spagnolo, e anche qui naturalmente ricordiamolo, facciamo una generalizzazione, sta per raggiungere il genere country, cioè 120,9 miliardi di riproduzione contro i 122,5 del country. Anche nel mondo cresce l'ascolto in lingua spagnola, quindi come dicevi tu, insomma, bisognerebbe sempre andare un po' oltre il momento del piacere del primo ascolto e forse informarci meglio su cos'è questo, quali sono le tradizioni, lunghe tradizioni di tutto questo, di tutti questi tipi di sonorità. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che tra pochissimo, dal 27 al 30 agosto, ci sarà la nuova edizione di questo Festival Jazz Refound, del quale tu sei consulente, il direttore artistico è Dennis Longhi. Avete svelato la lineup e tra i nomi di spicco c'è il duo dei Nungenea, quindi un'occasione appunto anche per avvicinarsi, o per chi li segue da tempo, per avvicinarsi a questi artisti.
1: Sì, in quest'anno abbiamo tra l'altro, proprio a proposito di seconde e terze generazioni, che ancora in Italia è una

0: Ci risentiremo, magari ci aggiornerai su tutta questa vitalità che c'è nel mondo della musica.
1: Assolutamente, perché cambierà molto rapidamente,
0: certo,
1: si evolverà molto rapidamente.
0: Grazie ancora, grazie a Marco Santoro in regia, a Pietro Lacorte Marco Santoro in redazione, Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo ancora una volta che adesso risentirete Maurizio Monte e gli aggiornamenti dalla Colombia, perché quello è sicuramente il fatto di cronaca che arriva in questi giorni dall'America del Sud. Grazie ancora e buona giornata da Giulia Crivelli.

0: Una telefonata di notte.
1: Una fiammata improvvisa.
2: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
2: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Sono le 9.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Sesto giorno di eruzione dell'Etna, è estesa fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania. L'Ucraina colpisce un porto sul Mar Nero e gli Stati Uniti chiedono di evitare le petroliere per non destabilizzare il mercato dell'energia. Ancora medaglie per gli azzurri dal nuoto e dall'atletica a Parigi, oro per Quadarella e Martinenghi a Birmingham, Battocletti domina i 5.000. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Paglierini al microfono, Martin Garramona alla parte tecnica. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, arrivata al sesto giorno. L'attività eruttiva non desta preoccupazioni e pericoli particolari per chi vive nella zona, ma è la cenere a provocare disagi. I più pesanti riguardano il traffico aereo.
14: Slitta la riapertura dell'aeroporto di Catania, inizialmente prevista per la mattinata di oggi. Il quinto più importante scalo d'Italia è ancora alle prese con l'emergenza causata dall'eruzione dell'Etna. A causa dell'attività eruttiva e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fino alle 18 sono sospese le attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania. Lo ha comunicato una nota della società che gestisce lo scalo. Sospese fino alla tarda mattinata anche le operazioni di volo all'aeroporto di Comiso. Inevitabili disagi per i viaggiatori. Sono 100.000 le persone coinvolte negli ultimi 4 giorni. Solo dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania sono stati cancellati almeno 388 voli in partenza. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Un'ultima ora che arriva da Roma: sono 8 le persone arrestate dalla polizia nell'ambito di alcuni controlli antidroga svolti in città e lungo il litorale. Sequestrate cocaina, crack e shabu, oltre a denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. L'Ucraina ha cessato di attaccare le petroliere che utilizzano il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero, su richiesta del vicepresidente statunitense Vance. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'Ucraina stia destabilizzando il mercato energetico e danneggiando le aziende americane. Nella notte l'Ucraina ha tuttavia attaccato il porto sul Mar Nero e anche la Crimea occupata. Sul fronte opposto

0: visto un attacco di droni da parte della Russia ha invece causato 2 morti a Kherson nell'Ucraina meridionale. L'artiglieria israeliana ha colpito questa mattina con munizioni al fosforo bianco le alture di Ali Taher nel Libano meridionale. Lo riferisce l'agenzia governativa di notizie libanese NNA, secondo cui il bombardamento è seguito ad altri notturni. Ieri sera l'aviazione aveva già colpito altre zone dove, secondo l'esercito israeliano, ci sarebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. In Colombia si continua a scavare fra le macerie dopo il terribile terremoto che ha scosso il paese lunedì. Al momento la conta delle vittime è arrivata a 254, ma i dispersi sono circa 4.000. Nelle ultime ore sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. Le 9:04 siamo all'apertura dei mercati finanziari in Europa. Katia Caramelli in diretta.
1: Mentre Wall Street ieri ha chiuso in calo, appesantita ancora una volta dall'incertezza geopolitica che ha spinto al rialzo i prezzi del greggio alimentando i timori per l'inflazione, in mattinata l'Asia è in rialzo sostenuta dai titoli tecnologici. La borsa di Tokyo ha concluso la seduta a più 0,83% dopo il giorno di festività nazionale di ieri. Oggi gli investitori attendono soprattutto il rapporto sull'inflazione americana e le sue possibili implicazioni sui tassi di interesse. Ma andiamo a vedere l'apertura dei listini del vecchio continente. A Piazza Affari in questo istante FTSE MIB positivo più 0,36%. Francoforte positivo più 0,17%, Londra meno 0,01%, Parigi meno 0,03%, infine sul mercato valutario cambio euro-dollaro 1,1536. È tutto.
0: Chiudiamo con lo sport. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale. L'azzurra ha vinto agli Europei di Atletica di Birmingham la medaglia d'oro nei 5.000 metri. Niccolò Martinenghi è medaglia d'oro nei 100 run agli Europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella trionfa invece negli 800 stile libero. Erano le ultime notizie di GR24 per questa edizione. La prossima alle 10.00.

0: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora con voi. Il frullatino di uno, nessuno, 100 Milan, pieno di vitamine, è fino alle 9.30 e poi il podcast That's America con tutta la redazione, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi, qui a lavorare insieme a Gianmarco Ferronato in regia. Via!

0: Caro Leonardo, iniziamo questa puntata dando il benvenuto a Luca Trapanese, che è qui in studio con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno
2: a tutti,
1: Luca.
2: Grazie.
1: Allora, Luca lo presentiamo, fa anche di professione il politico, perché è adesso vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, no? È stato anche assessore a Napoli. Ma insomma, è anche una persona che si occupa di sociale da sempre, si occupa di disabilità, è uno scrittore. L'ultimo libro che ho qui davanti per Salani, uscito proprio fresco, si intitola Storia di una famiglia imperfetta. Giusto per ricapitolare, magari gli ascoltatori si ricordano, Luca Trapanese ha adottato qualche anno fa Alba.
2: Nove anni fa,
1: una bambina.
2: Sì. Alba aveva la sindrome di Down, aveva 27 giorni, è stata lasciata in ospedale dalla famiglia di origine, non riusciva ad essere collocata tra le coppie cosiddette tradizionali pronte per l'adozione. Io avevo fatto una richiesta di affido e mi è stata proposta Alba. La richiesta si è potuta trasformare con un articolo 44 della legge dell'adozione 1983, una legge ferma a 40 anni, dove un single può adottare una persona, un bambino con disabilità, quindi è un articolo speciale, un'adozione speciale. Io mi sono appellato a quell'articolo di 40 anni fa e ho adottato Alba.
1: No, ma infatti ricordiamo che ci furono anche delle polemiche mediatiche, perché single Luca Trapanese, quindi ha potuto adottare da single, e poi, come si suol dire, se anche fosse in coppia, Luca Trapanese ha sempre detto da vari anni, ha dichiarato di essere omosessuale, e quindi in una coppia saresti stato in una coppia con due uomini, e questo all'epoca ha generato, no?
2: Beh, da un lato ha generato sicuramente le polemiche, da un altro lato, poiché siamo un paese ipocrita, c'era chi diceva comunque fatto un bel gesto di carità,
1: comunque,
2: salvato una bambina che nessuno voleva, sempre meglio di una comunità. È chiaro che questo è tutto falso, perché appunto, perché poi ho iniziato a scrivere, a farmi conoscere, perché la mia consapevolezza sulla disabilità nasceva da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 49, Alba è arrivata a 40 anni, conoscevo molto bene la sindrome di Down, ero in vacanza con 20 ragazzi della sindrome di Down quando mi hanno chiamato, pertanto io non ho fatto nessun gesto di carità, volevo diventare padre, è arrivata una figlia come arrivano tutti i genitori, e fondamentalmente siamo una famiglia come tutte le altre.
1: E questo perché allora questo titolo di una famiglia imperfetta? Perché c'è ancora un retaggio culturale molto forte, secondo te, per cui la famiglia
2: sì,
1: è quella tradizionale, uomo, donna?
2: C'è una società che vive le famiglie, che ha famiglie completamente diverse l'una dall'altro, con gioie, dolori, tradimenti, matrimoni, ripensamenti, compagni e compagne, figli adottati, e poi c'è un'istituzione che vuole per forza incasellare una famiglia cosiddetta tradizionale, che esiste ma che non rappresenta più l'unico modello della nostra società. La mia famiglia appunto è imperfetta come tutte le famiglie, ma nell'imperfezione ci sono tante relazioni.
1: Però senti un po', Leonardo, perché il nucleo di questo libro, adesso spero di non sbagliare i nomi, è interessantissimo, perché Luca Trapanese racconta molto anche della sua vita personale. Intanto i primi anni in seminario, cioè volevi diventare prete.
2: Sì, io ho fatto tanto volontariato con Madre Teresa, avevo 16 anni, a un certo punto ero convinto di poter diventare sacerdote. Invece poi mi sono innamorato e sono uscito dal seminario.
1: E poi...
3: Cosa ti ha lasciato, scusa, quell'esperienza?
2: Poco. Molto poco. L'esperienza del volontariato in India e in Africa è stata fortissima, l'ho fatta per oltre 20 anni, essere a contatto con le persone lebbrose, con i bambini, le bambine, lavorare con le suore è stato bellissimo. Entrare in seminario dove io pensavo di ritrovare chissà cosa è stato il momento più arido della mia vita.
1: Come mai addirittura arido? Perché nel libro non traspare tutto, cioè traspare un po' di amarezza, ma per esempio un rapporto con il sacerdote che ha capito e ti ha seguito poi in tutte,
2: sicuramente in tutte perché credo che quando poi ti inserisci in un contesto e quel contesto è molto radicalizzato, perdi tutto quel sapore della naturalezza di vivere l'esperienza, la strada, le persone, il volontariato,

0: era troppo un palazzo chiuso dove non vivevi poi più, non sentivi più quell'emozione.
1: Sì. Però poi il nucleo del libro, ripeto, storia di una figlia imperfetta, di una famiglia imperfetta che si dipana molto bene, racconta la storia quasi a sorpresa non solo dell'adozione tua nei confronti di Alba, ma del fatto che a un certo punto della tua vita tu, pur avendo due genitori, mamma e papà, sei stato adottato da una donna, Florinda. E il motivo è molto interessante. Perché c'è stata questa adozione? Intanto, com'è possibile venire adottati pur avendo un genitore, una mamma e un papà già?
0: Allora, noi abbiamo un paese che quando scrive le leggi, queste leggi sono scritte bene, è all'avanguardia. Io ho potuto sono stato adottato da Florinda all'età di 30 anni, quindi Alba non esisteva ancora, perché fondamentalmente Florinda aveva un figlio, Francesco, che era un ragazzo con disabilità, con un ritardo. Francesco era stato adottato da Florinda e dal marito all'indomani del terremoto dell'80 in Irpinia. Francesco era l'unico superstite della sua famiglia, trovato nelle macerie, aveva 4 anni. Quindi Florinda e Carlo lo hanno adottato e hanno vissuto con Francesco. Quando io ho conosciuto Francesco, ormai eravamo già adulti, lui frequentava la mia associazione e siamo diventati fratelli. Cioè lui viveva spesso nella mia quotidianità, andavamo al San Carlo insieme all'opera, leggevamo insieme giorni. Francesco era un tipo pazzesco, sapeva di politica, di cultura, di cinema, di teatro, oggi avrebbe fatto tante polemiche su tante cose. La nostra relazione è diventata una relazione fraterna. Il tema importante dei genitori che hanno figli con disabilità è il dopo.
1: Dopo di noi.
0: Che sarà dopo di me, quando io non ci sarò più, e mia figlia Alba o Francesco, che fine farà? Non c'è una legge che regolamenta fino in fondo, non c'è una preparazione, la disabilità è vista sempre come un problema. Florinda mi disse: se io ti adotto tu diventi fratello di Francesco. Francesco dice che tu sei suo fratello. Questa sembra una follia, invece andare da un giudice tutelare con i miei genitori che hanno dovuto dare il consenso, Francesco che diede il consenso, che è bellissimo il decreto finale del giudice, dove dice che Francesco si sente accolto, accompagnato e si sente fratello di Luca. Il giudice mi ha dato questa opportunità, io sono diventato fratello di Francesco, figlio di Florinda, non ho perso i diritti e doveri nei confronti dei miei genitori, ma ho acquisito i diritti e doveri nei confronti di Florinda. Infatti il mio cognome attuale è Luca Fella Trapanese, perché ho dovuto anteporre il cognome di Florinda.
2: Francesco, quindi per poterti occupare,
0: per potermi occupare quando Florinda non ci sarà più non ci sarebbe stata più, già non c'è più
1: Francesco, si può dire nel libro lo
0: sì. Beh, perché fondamentalmente noi molto spesso programmiamo la nostra vita, pensiamo che tutto debba andare come abbiamo deciso, e invece poi la vita ci dice, ci insegna, c'è un momento, ci sono io che decido per te, non sei tu. Francesco all'indomani del Covid, del lockdown, ha avuto un infarto, semplicemente, evidentemente era il suo momento, mentre si cucinava oltretutto, e poi Florinda un anno e mezzo fa non ce l'ha fatta più, nonostante per lei Alba è stato il suo scopo di vita da quando è arrivato.
1: I tuoi genitori, tu lo scrivi nel libro, quando ti sei presentato dai tuoi genitori naturali, si può usare questo aggettivo, a dire: c'è una signora Florinda che mi vuole adottare per fare in modo che io diventi fratello di suo figlio.
0: Loro conoscevano molto bene Florinda, perché poiché Florinda e Francesco erano sempre soli, io li invitavo a casa la domenica, a Natale, a Pasqua.
1: Però conoscersi è una cosa.
0: C'era un caso che in quel momento in cui ne abbiamo parlato, il telegiornale annunciava il suicidio di una donna che aveva prima soffocato sua figlia con gravissima disabilità e poi si era tolta la vita, proprio
1: per la paura
0: perché
1: del futuro,
0: non sapeva cosa avrebbe fatto nel futuro, una donna di una certa età. E lì mia madre mi disse: pensaci, Florinda è disperata rispetto a questo tema, è un tema importante. Quel pensaci mi ha completamente dato il via a poter dire: va bene, non lo vedono come un tradimento, ma lo vedono come un'opportunità, e quindi l'ho realizzato.
1: E cosa risponde Luca a tutti coloro che storcono il naso di fronte a queste storie, a dire: vabbè, non siete una famiglia, avete fatto un contratto, siete andati da un giudice, ma la famiglia è un'altra cosa, la famiglia è anche, sono i geni, il sangue, la trasmissione ereditaria, il DNA.
0: Allora, la mia voglia di scrivere e di raccontare non è per dire

0: E qual è la cosa giusta? È per cercare di parlare di anche un'altra visione della vita e della possibilità. Quindi io non sono qui per dire è sbagliato quello che pensate. Io racconto la mia storia e racconto anche come l'ho vissuta. Cioè, per noi siamo stati famiglia, famiglia nel senso vero della parola, con tutti i problemi, con le telefonate alla sera per capire se Alba aveva mangiato o meno, due pigiami regalati a Natale dalle due mamme perché le mamme regalano solo i pigiami. Quindi una famiglia al pari di tutte le altre. Io dico che
1: Né
0: oggi,
1: migliore né
0: nel
1: peggiore.
0: migliore, no, assolutamente, non c'è nulla di straordinario. Anzi, c'è una fatica enorme nell'essere famiglia oggi. Io dico a queste persone che fondamentalmente non bisogna schematizzarsi. Noi ormai i sentimenti li schematizziamo, mentre fondamentalmente proprio l'amore non può essere schematizzato. E al centro della mia famiglia c'è stato l'amore. C'è l'amore.
1: Sì, io credo che in una società che cambia così rapidamente come la nostra non si può schematizzare e dire che esiste solo quel tipo di famiglia. Poi lo specifico della famiglia io credo che siano i sentimenti, l'amore che si prova, al di là di essere stati concepiti da una persona.
2: Per esempio, io credo che Luca Trapanese consideri sua famiglia anche tutti coloro che frequentano la Onlus a ruota libera che hai fondato, avete messo in piedi. Di cosa si occupa la...
0: A Ruota Libera è nata nel 2005, si occupa di disabilità con una visione diversa che non parte dal sociosanitario. Noi siamo abituati a vivere la disabilità come una malattia, ma non vediamo mai le capacità delle persone con disabilità, le potenzialità. Non abbiamo una visione rispetto alla nascita, all'inserimento della scuola, all'inserimento lavorativo, il dopo, la sessualità, l'indipendenza. Tutto quello che noi vediamo oggi in Italia è costruito dalle famiglie. Le cose che funzionano, che sono eterne e che durano, non provengono da uno Stato, ma
1: Sì,
0: dai genitori. E non parlo di destra o di sinistra, io parlo proprio di
1: sì.
0: visione, altrimenti non sarebbe corretto.
2: Io vorrei tornare un attimo al libro. Quante critiche sono arrivate, e quanto ti hanno colpito, se ti hanno colpito, o se tu vai dritto per la tua strada, insomma, non hai avuto mai un momento di sbandamento, no, rispetto
0: No,
2: a tutto
0: mai.
2: quello? Mai.
0: Il momento di sbandamento, mai. Io
2: Neanche
0: ti
2: quando c'è stata
0: confesso,
2: l'adozione di Alba, tutte le
0: no,
2: polemiche
0: mai,
2: all'epoca.
0: no. Anzi, io non leggevo i commenti. Pubblicavo
2: Era
0: anche
2: una
0: le
2: bella
0: mie idee
2: soluzione, era una
0: e
2: bella
0: non
2: soluzione.
0: leggevo i commenti, proprio per non lasciarmi dissuadere dalle idee delle persone. La mia strada era, io sono abbastanza determinato, quella era la mia strada e l'ho cercata di portarla avanti con serenità, ma anche con trasparenza, raccontando tutto quello che ho vissuto in questi 9 anni come genitore, come, dal punto di vista di preoccupazioni, di fatica e anche di condivisione. La mia community sui social è diventata una community di genitori, di persone con disabilità che hanno bisogno di condividere idee, problemi, strategie.
2: C'è però a un certo punto una frase, adesso vado a memoria perché me la sono persa, è quando eri in coppia con una persona e hai detto, tolto il fatto che fossimo omosessuali, a parte questo eravamo una famiglia normale, una frase
0: Sì. Beh,
2: più o meno. Perché hai
1: quel normale non ha suscitato polemiche.
2: Perché hai messo
0: Ma
2: quella
0: perché è
2: frase?
0: ironica,
2: Sì, certo, è
0: cioè, nel
2: ironica.
0: senso che noi siamo abituati poi a giudicare il livello, l'importanza delle relazioni se rientrano negli schemi. Quindi due uomini che convivono non possono essere paragonati a un uomo e una donna alla stessa
2: Ma
0: relazione,
2: che poi perché?
0: ma
2: Per
0: che poi
2: la
0: sono due
2: questione della
0: persone.
2: procreazione, perché due uomini non possono procreare naturalmente, e poi vediamo che nessuno fa figli in Italia ormai, non è che...
0: Questo domandiamoci. Assolutamente sì, io nella mia relazione che è durata oltre 15 anni abbiamo avuto una famiglia come tutte le altre dove non avevamo nulla di strano rispetto alle coppie etero.
2: Però vedi, adesso ti leggo, arrivano tantissimi complimenti, devo dire. Sono anche favorevolmente stupito, no, di persone che
1: No,
2: stanno
1: perché tu hai
2: ascoltando.
1: una disistima completa
2: No,
1: degli
2: no, no,
1: ascoltatori.
2: no, perché siamo un po' il pubblico della zanzara, questo è molto attivo e lo sappiamo e lo dico con affetto per il Crux, ma insomma è chiaro che ci sono anche idee che si fanno avanti, anzi idee, per esempio, adesso non per tornare a Trump, che poi mi dicono è un'ossessione, ma in generale nel mondo sembra che sia finito un po' quel benpensantismo, quel wokismo, e stiano tornando invece le idee molto forti, tradizionali, di un certo tipo, no?
0: Assolutamente sì, è un momento molto preoccupante.

0: importante anche per come lo stiamo affrontando come paese, dove ci stiamo accodando senza nessuna possibilità di pensiero a questa nuova visione. Questo sarà un grande problema, perché oggi in Italia abbiamo tanti modelli di relazioni, tanti modelli di famiglie, ci sono tante persone single, quelle che le facciamo, non le consideriamo famiglie, e o ci sono tante famiglie costruite per tanti tipi di relazioni. Quindi assolutamente l'incasellamento di relazioni che sembrano così dette diciamo statiche, uh-huh, non fa altro che creare poi una discriminanza.
1: Certo.
0: Oggi i diritti sono completamente messi da parte.
1: Approfondite poi tutto nella lettura del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese.
2: Sai che le persone che vengono qui anche a presentare i libri poi hanno un tracollo nelle vendite di solito.
0: Va bene, cioè, noi già siamo nella seconda ristampa.
1: Alcuni hanno scritto facendo i complimenti, hanno detto comprerò il libro, quindi però sono quelli.
2: Di solito è proprio la fine di un libro la invece presentazione qui da noi. Milan.
1: Guarda, invece vai adesso, lo dico al tuo ufficio stampa, vai a controllare su Amazon le vendite tra un'ora, tanto si aggiornano ogni ora, perché si possono comprare
2: quando
1: le librerie fisiche ma anche virtuali.
2: Nella parentesi c'è uno nessuno 100.000.
1: Cioè, con la freccia in giù, tracollo, il simbolo
0: come
1: del
0: la borsa.
1: No, ma cosa ci portiamo a casa di questa esperienza? Cioè, tu non vuoi appunto, come racconti, come ci hai detto, insegnare niente a nessuno, vuoi solo raccontare che esistono storie diverse, percorsi diversi, nessuno è migliore, nessuno è peggiore, però su cosa bisogna lavorare, visto che fai anche politica, su cosa la politica può lavorare?
0: Sulla consapevolezza che gli affetti non possono essere regolamentati, ma c'è bisogno di guardare alle cose con una natura diversa, quindi non immaginare solo alcuni modelli per tutelarli, ma capire che la nostra società è cambiata e ha bisogno di essere tutelata in tutte le possibilità, nel rispetto, nella consapevolezza anche della tradizione, ma con una certezza che ci sono nuove risposte e nuove esigenze.
1: Tutto questo lo trovate nel libro Storie di una famiglia imperfetta. Luca Trapanese, ti ringraziamo per essere venuto a trovarci ed è il momento di cambiare argomento.

0: Cari ascoltatori, ora dobbiamo parlare di quella che è una vera e propria emergenza nazionale, ovvero gli stipendi dei neolaureati. Secondo una ricerca della società Mercer, i neolaureati italiani guadagnano in ingresso al lavoro circa 32.000 euro lordi contro i 57.000 di Germania e Austria e i 47.000 di Olanda. Ne parliamo con il consulente ed esperto di futuro del lavoro, Alessandro Rimassa. Buongiorno e bentornato, Rimassa.
1: Buongiorno a voi.
0: Io ricordo che tra l'altro scrisse Generazione 1000 euro qualche tempo fa, se non sbaglio.
1: No? Qualche 21 anni fa ormai.
0: Mi sembra sempre molto attuale. No, allora, questa è la prima emergenza, tant'è vero che il rapporto di Mercer si conclude così: andrebbero aumentati gli stipendi d'ingresso dei laureati. Ora, come ce lo spiega Rimassa, se si può, perché dirlo è facile,
1: ma... Ma allora, evidentemente questa è l'emergenza, perché il tema del lavoro, il tema della nostra capacità di attrarre giovani e non solo, è evidentemente centrale. Il punto è che non possiamo pensare che tutto vada sulle imprese e che la responsabilità sia semplicemente delle imprese, e pensare che, come dire, abbiamo imprese brutte e cattive che stanno pagando poco le persone. Il centro è quella brutta parola che diciamo spesso, cuneo fiscale, ma anche contributi, pensione molto alti per una pensione che forse non ci sarà mai, naturalmente una tassazione alta e poi una attenzione a far crescere tutte quelle parti, diciamo, extra busta paga, come i welfare, i ticket e quant'altro. Sui ticket c'è stata una cosa buona fatta da poco, che è stato l'innalzamento da 8 a 10 euro detassato, però abbiamo bisogno di intervenire in questo modo, e nel tipo di analisi che facciamo abbiamo anche bisogno di tenere conto di questi elementi e non guardare semplicemente ciò che entra in busta paga. Perché poi neolaureati, non solo neolaureati italiani, hanno una serie, come dire, di benefit in più rispetto agli altri. Sì. Da ultimo dovremmo ragionare sul TFR, perché quella è una cosa, come dire, quasi unica che noi italiani abbiamo, ma vuol dire prendere uno stipendio differito, quindi 7-8% dello stipendio, anziché prenderlo oggi, lo prendiamo tra 30-40 anni. Forse dovremmo prenderlo oggi.
0: Ma spostare il TFR invece che alla fine della vita lavorativa, ma quasi all'inizio. No, ma è chiaro che infatti io ho detto bisognerebbe aumentare del 10-15% gli stipendi, ma giustamente ci sono tutte quelle problematiche che ci ha riferito.
1: Ma sa, Milan, che in verità se noi intervenissimo sul welfare, l'Italia ha una delle normative più interessanti sul welfare, sono quei soldi lordo per netto, quindi l'azienda spende 1000 euro e al lavoratore arrivano realmente 1000 euro. Oggi dovremmo ampliare le categorie di utilizzo e aumentare la possibilità di dare cifre più alte alle persone. Poi spostassimo il TFR in busta paga da subito, lavorassimo sui contributi pensione, perché contributi pensione abbiamo 7-8 punti in media in più degli altri paesi europei, a fronte di una pensione che poi quei contributi oggi ci servono per pagare le pensioni delle persone oggi, non per pagare le pensioni delle persone domani. Quindi solo con questi piccoli interventi noi di colpo un 17-18% in più ce l'avremmo, e questo lato, diciamo, busta paga soldi. Poi c'è l'altro grande tema, che è quello della produttività delle aziende, che con così tante PMI, così tanto frammentate, aziende così piccole, sono per forza improduttive e quindi hanno stipendi più bassi. Se noi favorissimo in maniera spinta a livello proprio legislativo l'aggregazione tra PMI, con forte defiscalizzazione in caso di aggregazioni, incentivi e quant'altro, potremmo avere aziende più grandi. Aziende più grandi significa possibilità di pagare stipendi più alti. Sì. Quindi secondo me questi sono i due grandi interventi.
0: Ci sono dei margini.
1: Ci vuole una volontà politica.
0: Sì, esatto, ci vuole una volontà politica e ci sono dei margini. Sta di fatto che molti neolaureati se ne vanno all'estero. Leonardo.
2: Del cuneo fiscale se ne parla, insomma, credo da decenni, però alla fine mi sembra una questione difficile da modificare, no?
1: Ma secondo me dovremmo intanto renderlo trasparente, cioè un'azienda che diciamo dà 10.000 euro lordi a un dipendente, in verità ne spende 14.000 circa. Se noi iniziassimo a far vedere, e dei 10.000 lordi ne arrivano circa 7.000 nelle tasche del lavoratore, quindi praticamente ci sono 50 punti percentuali tra ciò che l'azienda spende e ciò che arriva al lavoratore o alla lavoratrice. Se iniziassimo a far vedere questo in maniera trasparente e chiara nella busta paga, se magari avessimo anche delle buste paga più chiare anziché con tante sigle complesse che bisogna sempre fare i corsi per imparare a leggerle, già quello sarebbe un primo segnale, perché tutte le persone si renderebbero conto del tema. Poi a quel punto potremmo intervenire dove possiamo detassare, ma forse i contributi in pensione possono essere un po' più bassi, ma forse il TFR possiamo darlo oggi, ma forse possiamo aggiungere il welfare, cioè abbiamo bisogno di un patto sociale per fare questo, non di una battaglia, come dire, imprese contro lavoratori o imprese contro governo, cioè bisogna farlo a tre.
2: Sul TFR, se i punti sono un po' più bassi, quei punti pensione, poi come si fa a pagare le pensioni di oggi? Perché la coperta è sempre corta.
0: Questo è un po' il tema. E sul TFR, aggiungo, molti dicono e ci scrivono messaggi rimasti a dire: ma avremo anziani impoveriti, cioè persone che finiscono il ciclo lavorativo e si ritrovano appunto, invece del gruzzolo, chiamiamolo così, del TFR, si ritrovano con niente. Però d'altra parte avremmo oggi dei giovani laureati con quel TFR che vedranno da 35 anni, che magari riusciranno a comprarsi una casa o riuscirebbero a farsi un mutuo.
1: Magari noi dovremmo invertire un po' quello che avviene oggi in Italia, cioè il vero welfare in Italia sono le nonne e i nonni per i nipoti. Una società sana, una società che
0: dovrebbe
1: cresce,
0: invertire.
1: È quella in cui i giovani si occupano degli anziani, non gli anziani dei giovani. Questo è il punto centrale. Poi c'è il tema, non dimentichiamocelo, produttività e ritardo tecnologico delle imprese, attenzione, perché le imprese piccole, e noi siamo veramente frammentatissimi, possono fare poco. Abbiamo bisogno di aziende più grandi, ma guardate, ve lo spiego in una maniera semplice: un'azienda che ha, non so, 30 dipendenti, tendenzialmente ha una persona che si occupa dell'ufficio, due persone che si occupano di amministrazione, una persona che fa compiti segretariali, eccetera, e hai, diciamo, 5 persone di staff per 25 che sono le persone produttive in azienda. Ma se tu hai il triplo delle persone, sempre di 5 persone di staff hai bisogno, a quel punto vuol dire che l'azienda di colpo guadagna dei punti di produttività. Dobbiamo favorire l'aggregazione delle imprese. Questo, come dire, si può fare con degli incentivi, delle indicazioni a livello governativo e legislativo, ma bisogna farlo anche con la volontà degli imprenditori, delle imprenditrici, di stare insieme e non ognuno con il proprio bar all'angolo.
0: Alessandro Rimassa, ti ringraziamo per averci aiutato a approfondire questi dati della ricerca Mercer sugli stipendi dei neolaureati. Ci fermiamo anche per il frullatino di oggi e vi lasciamo dopo la pubblicità a That's America.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: I podcast originali di Radio 24.

0: Sei un ignorantone come tutti i tuoi connazionali. Bisogna dirtelo, Andrew. Bisogna dirti le cose in faccia.
1: Das ist nicht wahr.
0: Ma cosa? Parli in tedesco.
1: No, è la verità.
0: Sì, vabbè, spagnolo basta, finito. Insomma, no, devo dire la verità. Effettivamente, Andrew Spanhaus non è il tipico ignorantotto americano.
1: Tipico, dice lui. Oggi parleremo delle lingue, delle lingue negli Stati Uniti, lingue straniere, chi studia, chi conosce, chi non conosce.
0: Perché ne avete tante voi di lingue? Perché ne avete tante?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: E tra l'altro, scusa, tu hai preso anche spunto da un messaggio di Matilde.
1: Matilde
0: ci ha mandato una mail a thatsamerica@radio24.com.

0: www.radio.it
1: un paio di settimane fa e ha chiesto del posto dello spagnolo, una società americana, come fanno i figli e i nipoti di immigrati, il rapporto degli americani con le lingue straniere, insomma, quindi...
0: Insomma, dovremmo dare anche delle cifre autorali a questi nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci mandano le mail. Cioè, tu hai finito, hai esaurito le idee e ti basi solo, hai creato la mail solo per avere...
1: Ne abbiamo tantissimi, thatsamerica@radio24.it.
0: Tra l'altro, in altri messaggi, Rino ci ha chiesto della mitica Route 66 e anche delle moto. Le moto.
1: Io da Route 66 in moto non l'ho mai fatto, ma neanche in macchina, quindi quando la farò poi faremo la puntata.
0: Un altro ascoltatore, ascoltatrice, si parla di sessualità, vuole sapere il rapporto tra gli americani e il sesso.
1: Secondo me potremmo farlo. Un Francesco invece ci chiede di cartoni animati come i Simpsons, South Park. Purtroppo io l'ho seguiti poco queste cose qua.
0: Che persona triste.
1: Quindi
0: anch'io. Non conosco nulla dei Simpson, per esempio.
1: E quindi rimandiamo.
0: Rimandiamo. Parliamo di lingue. Allora, lingue, keywords.
1: Keywords, the Muhlenberg myth.
0: Che mito è?
1: Quello di Muhlenberg.
0: Ah, ecco.
1: Pennsylvania Dutch.
0: Che è olandese, Dutch.
1: Poi vedremo. Spanglish.
0: Ah.
1: Bellissima parola, si può capire. C'è Miami English, Yiddish, ma si usa anche in italiano Yiddish.
0: Beh, lo Yiddish, certo.
1: Yiddish, ok, e y'all.
0: Y'all. Americani e le lingue straniere. Allora, no, è uno stereotipo, perché se noi prendiamo come punto di riferimento Andrew Spannaus, qui devo dirlo, chapeau. Chapeau lo capisci.
1: Grazie,
0: chapeau.
1: Sì, francese, non abbiamo citato ancora.
0: Per la capacità di conoscere, di parlare la lingua italiana. Ecco, tu, quindi tu non fai testo.
1: Va bene, però io da ragazzino, per esempio a New York, io abitavo a New York quando ho fatto le elementari, poi le medie, e lì si comincia con lo spagnolo. Per forza tutti a New York, come in molte zone. Poi a New York c'erano tanti portoricani, tanti altri di lingua spagnola,
0: Sì.
1: In Virginia è un po' diverso.
0: Perché?
1: In Virginia, c'era spagnolo, però io ho fatto poi tedesco alle superiori, anche un pezzo all'università, e poi all'università ho fatto l'italiano.
0: Cioè, si può scegliere un po' come in Italia, la seconda lingua.
1: Sì. Sì, però all'inizio tutti dovevano fare spagnolo, un po' come tutti devono fare in inglese, sì, in Italia. Altri facevano francese, che è una lingua popolare, e qualcuno pure latino.
0: Latino. Sì, cioè, latino. I nostri studenti combattono per non studiare latino mentre.
1: Qualcuno sceglie?
0: Sì. Quelli che vogliono diventare preti, forse, non suole, no? Va bene.
1: O combattere i preti.
0: Però è interessante, cioè, in America esiste un inglese unificato, cioè in tutti gli Stati Uniti si parla l'inglese...
1: Hock inglese.
0: No, dialetti.
1: Non è tutto uguale, nel senso non sono proprio dialetti. Però alcune sì, ci sono delle parole diverse, pronunce diverse. Ricordiamo che non abbiamo mai avuto una sola cultura linguistica, perché la gente viene, cioè gli americani vengono da diverse parti, quindi sono dialetti regionali, sono lingue degli immigrati, e si sono così create delle forme ibride. Sì. Mi sto muovendo le mani, come si vede che sto parlando in italiano.
0: Sì, sì. Esatto. Ah sì, questo stereotipo, gli italiani gesticolano.
1: Stereotipo.
0: Gli americani no, è vero.
1: No,
0: però
1: di
0: voglio
1: più,
0: dire, se dobbiamo identificare l'inglese puro, l'inglese americano original, qual è?
1: Original chiaramente è quello inglese d'Inghilterra, era la lingua dominante nelle prime colonie di Massachusetts, di Virginia, di New York, anche se New York in realtà c'erano gli olandesi prima.
0: Sì, il mitico, dai, dimmi un po' come si chiamava originariamente New York.
1: Prima di New Amsterdam,
0: sì?
1: Si chiamava Nouvelle Angoulême,
0: mamma mia, ma che roba.
1: Nouvelle Angoulême,
0: vabbè.
1: Cioè, sentirete in un podcast futuro.
0: Sì, chi lo sa.
1: Vabbè, però nella zona di Louisiana, la zona del sud, c'era il francese, perché c'erano le colonie francesi. C'era nella zona del sud-ovest c'era lo spagnolo, quindi...
0: E però poi le lingue native, che tu dimentichi sempre perché li avete sterminati.
1: Ci stavo arrivando.
0: No, vabbè.
1: Ma la seconda lingua più utilizzata in realtà nelle prime colonie era il tedesco.
0: Ah, addirittura, sì. Il tedesco.
1: C'erano tantissimi.
0: E perché non si è imposto il tedesco come 700, lingua?
1: 700, 800 c'erano tantissimi immigrati dalla Germania. C'erano proprio delle campagne per portare immigrati dalla Germania, artigiani. E

0: questo ci porta a una leggenda particolare.
1: Attenzione.
0: Che è la Muhlenberg Myth.
1: Ecco la parola chiave.
0: Muhlenberg Myth dice che il tedesco aveva quasi sostituito l'inglese come lingua nazionale. C'era stato un voto al congresso su questo.
1: Attenzione.
0: Ma è una leggenda, non è vera.
1: No. Ah, non è vero. No. Però scusa, Muhlenberg?
0: Frederick Muhlenberg era il primo presidente della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti.
1: Frederick Muhlenberg.
0: Frederick Muhlenberg.
1: Va bene.
0: No, chiaramente era di origine tedesco, Muhlenberg come cognome, ma lui si è astenuto, non ha votato su una proposta che era di tradurre gli atti ufficiali anche in tedesco, cioè per gli immigrati
1: anche,
0: tedeschi. Sì,
1: anche.
0: Quindi non era per dire il tedesco è la lingua primaria, ma che anche gli atti ufficiali dovevano essere tradotti.
1: Però allora non ci sono dialetti, ma c'è un inglese diverso in base alle zone dove si parla, delle lingue diverse, no? In base alle zone.
0: Sono anche delle lingue. Allora, in Pennsylvania si parla ancora di Pennsylvania Dutch.
1: Ah, che io ho detto olandese in teoria.
0: Però Dutch in realtà vuol dire olandese. È semplicemente una bastardizzazione di Deutsch, Dutch.
1: Ah,
0: quindi viene dal tedesco. Viene dal tedesco. Quindi ci sono i Pennsylvania Dutch che utilizzano ancora una lingua. Questa è effettivamente una lingua diversa, una sorta di tedesco ibrido.
1: Tu non lo capiresti?
0: No, no. Cioè, lo capirei perché il tedesco
1: sì,
0: più o meno
1: no,
0: posso
1: ma
0: capire,
1: un inglese, però, un americano non lo capisce.
0: Normale, non capisce bene, no. Ci sono molte zone, in quell'area della Pennsylvania, anche nel West, dove allora c'erano i giornali in tedesco principalmente, cioè c'erano tante zone dove gli immigrati, no, definivano la lingua della zona.
1: Vabbè, ma facci qualche esempio, non so, di qualche espressione, di come...
0: Se io ti voglio fare degli esempi di accenti diversi.
1: Sì.
0: Ok, di accenti diversi. Quindi se noi pensiamo a un po' la divisione di dove sono accenti forti, riconoscibili, partiamo dal New England, il nord-est del paese, tipo Boston. Quindi se dobbiamo dire parcheggiare la macchina, park the car.
1: Questo dove?
0: Park the car, Boston, si dice così. Okay. Se ascolti i vecchi video audio di JFK, sentirai che parla un po' così. To park the car, our nation, parlava così.
1: Ah, ok, una cantilena con le finali un po'.
0: Ah, quello è importante quello.
1: E invece?
0: Se dici a New York, invece, una pronuncia newyorkese un po' più da città è park the car. Sarebbe più così.
1: Sai, cambia un po', sì, la pronuncia, no?
0: La pronuncia è diversa.
1: Però anche noi, cioè, noi
0: certo.
1: Se sentiamo una persona, diciamo questo viene da Roma, da Napoli,
0: infatti,
1: da Milano.
0: Però appunto, Matilda, come tanti altri, vogliono sapere quali sono queste differenze negli Stati Uniti e ve le stiamo spiegando.
1: Ecco,
0: se andiamo in Virginia, nel sud, non solo in Virginia, allora diventa più lenta, melodica. We're gonna park the car. Diventa più così.
1: Poi andiamo nel Midwest. Bello.
0: Midwest non ti faccio park the car, che non cambia così tanto. Però lì c'è una cosa interessante, dove è un po' più simile all'inglese canadese. Beh, si dice Chicago. La A è molto aperta.
1: Chicago.
0: Quindi da car. Chicago. Però è interessante sentire the boat. Boat. Fanno
1: che
0: questo
1: non è lo
0: boat.
1: Stivale.
0: No.
1: Non è lo stivale.
0: No, è la barca.
1: La barca.
0: Boat. È una
1: boat.
0: È una O un po' più canadese.
1: Non the boat. The boat.
0: But non just the boat, ma the boat.
1: Vabbè.
0: Fanno un po' così.
1: Quindi dialetti proprio no, ma differenze sì. Poi ci sono anche i dialetti, forse.
0: Ci
1: no?
0: sono anche i dialetti, sì, e si distinguono. I linguisti proprio parlano di dialetti diversi negli Stati Uniti. Per esempio, Appalachian English.
1: Gli Appalachi.
0: Gli Appalachi, quella zona lì è molto influenzata dai Scots Irish, cioè immigrati dalla Scozia, Irlanda e anche i tedeschi, e loro hanno certe parole che sono diverse.
1: Tipo?
0: E quindi questo diventa dialetto. Donegal.
1: Cos'è?
0: Donegal, come sweetheart, la mia cara, la mia amorosa.
1: Ah,
0: però nel resto,
1: amorino,
0: nel resto del paese non, cioè Donegal non si dice.
1: No, sweetheart, infatti.
0: Sweetheart si dice.
1: Sì, sì.
0: Ma Donegal, ma Donny, tra l'altro, se ascolti un po' Donny, donna.
1: Dici che viene da quello.
0: Chissà.
1: Oppure per gli uomini, scusa, non lo può dire una donna a un uomo?
0: Vabbè, siamo sessisti. Erano sessisti.
1: Se una donna,
0: i vecchi immigrati,
1: sweetheart.
0: Cosa ti posso dire?
1: Vabbè.
0: Oppure invece di afraid, dici afeared. Or I'm fixing to go out. Queste sono parole che tutti possono capire, però un modo di parlare che è diverso.
1: Sì. Invece se andiamo in Louisiana, ecco, in Louisiana mi incuriosisce perché c'è l'influenza francese e quindi che tipo di inglese è?
0: Si parla di Cajun

0: English, che voi italiani come
1: pronunciate? Cajun.
0: Cajun. Lo so, questo mi fa ridere. Però noi diciamo Cajun, e lì ci sono sia l'accento che delle parole francesi che sono dentro la lingua, quindi si dice we're having a bon tempo. No?
1: Ah dai, cioè stiamo cioè, passando un bel momento.
0: Ci sono we proprio parole francesi dentro. Penso, io onestamente non ho mai sentito dire qualcuno questa cosa. Appunto, però c'era l'anno scorso, sono andato, però mi sembravano abbastanza normali. Però si identifica, i linguisti identificano queste cose. Tra l'altro la parola Cajun dovrebbe venire da Acadian, che significava canadese. No, sì. Per i francesi.
1: Mannaggia.
0: Si poi sono confusi tra nord e sud. Poi c'è il Gula.
1: Cos'è il Gula?
0: Il Gula nella costa South Carolina e Georgia, costa sud, era un misto di inglese e lingue africane.
1: Ah, giustamente, perché
0: gli schiavi.
1: Esatto, perché gli schiavi hanno dato la loro, anche il loro contributo, immagino. C'è proprio un americano africano?
0: Questo oggi non si sente più, però si identificano questi dialetti. Per esempio, African American Vernacular English, questa è una definizione formale, cioè quello che tu puoi sentire nella musica, nel rap, eccetera, che sembra un modo di parlare, un certo modo di parlare, i linguisti dicono sì, questo è un dialetto, no?
1: Okay.
0: E che io trovo un po' particolare, perché ci sono queste contaminazioni, però pongono una domanda difficile.
1: Sì.
0: Consideriamo un dialetto la lingua che esce da persone che non sanno bene la lingua e quindi
1: infatti
0: mischiano e fanno pasticci.
1: Esatto.
0: Non sanno la grammatica,
1: no,
0: è un dialetto?
1: No, io credo. No, nella storia, per esempio, italiana, moltissimi sì, no, parlavano in dialetto, poi c'è stata anche una italianizzazione della lingua. Abbiamo avuto anche il mitico maestro Manzi che in TV negli anni del dopoguerra ha proprio insegnato a milioni di italiani a parlare la lingua italiana in modo da comprendersi tutti, no?
0: Ma capisci che c'è una domanda filosofica qua, cioè il dialetto è un errore, no?
1: Forse all'epoca era visto come un ostacolo, adesso secondo me è una ricchezza quelli che hanno mantenuto il dialetto. Effettivamente nel secondo dopoguerra in Italia, per esempio, era probabilmente un ostacolo all'unità effettiva anche linguistica dell'Italia.
2: That's America torna tra poco. Qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sul tratto toscano dell'Autosole, per materiali dispersi, segnaliamo rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione Napoli. A causa del traffico intenso invece sulla 4 Milano Venezia, rallentamenti in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, per lo stesso motivo code sull'A27 Venezia Belluno, tra lo svincolo di Belluno e l'allacciamento con la statale 51 di Alemagna in direzione Cortina. Prima di salutarvi vi informiamo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Milano. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: That's America.
0: Ti porto al prossimo esempio in questo tema, lo spagnolo. Lo spagnolo è la seconda lingua negli Stati Uniti.
1: Esatto.
0: Oltre 40 milioni di persone si stima parlano in casa lo spagnolo.
1: Ma nel senso che non parlano l'inglese?
0: Parlano lo spagnolo in casa, perché magari gli immigrati, la prima generazione, parla poco l'inglese, poi i figli imparano. Però i linguisti identificano una lingua che si chiama Spanglish.
1: Sì, la Spanglish è un misto.
0: C'è spagnolo e inglese insieme.
1: Ma su questo, scusami, le autorità, che ne so, se sei un poliziotto, se sei un ufficiale dello Stato, è vero che la lingua ufficiale è l'inglese, ma non è consigliabile anche sapere un po' di spagnolo in modo da farsi capire?
0: Certo, molti lo fanno, molti lo fanno, e molte zone hanno persone che parlano spagnolo. Questo sì, questo è molto, succede in California, ci sono tantissime, in Texas, in Florida, in Arizona, le zone più sud, poi
1: tutte quelle vicine al Messico,
0: in tutto il paese lo spagnolo ormai, lo spagnolo è tantissimo dalle immigrazioni degli anni 80 in poi principalmente, però un esempio della commistione,
1: sì,
0: no? La contaminazione, per esempio si dice parcheggiare il carro, cioè parcheggiare il carro, quindi
1: park,
0: non parcheggiare, cioè parcheggiare viene da park. Quindi si prende una parola inglese e si spagnolizza.
1: Lo Spanglish, no? Questo è lo Spanglish.
0: E addirittura c'è qualcosa che identificano come il Miami English.
1: Ah, perché lì ci sono molti esuli cubani, tra l'altro.
0: Quindi lo spagnolo cubano mischiato con l'inglese, quindi con vocaboli un po' ibridi, intonazioni, dicono questo è una lingua. Cioè, io trovo un po' dubbio questa cosa qua. Cioè, prendiamo un gruppo di persone che non hanno imparato bene la lingua e definiamo questo come un dialetto. Però bisogna dire che questa è la realtà di come funziona.
1: Beh, chiamalo dialetto, chiamalo lingua, però se un gruppo così numeroso di persone si esprimono e si capiscono con questa tipologia di idiomi...
0: O mettiamo col maestro in televisione imparare insegnare
1: maestro Manzi, Manzi, teacher Manzi, teacher
0: Manzi. Dove sei? Manzi.
1: Eccolo là, vabbè, insomma. Allora, facciamo qualche altro esempio, dai, di qualche parola. L'italiano, scusa, noi milioni di italiani sono venuti in America, abbiamo anche noi contribuito alla lingua.
0: Abbiamo fatto un episodio di questo podcast.
1: Giusto.
0: Sulle parole italiane.
1: Mi ricordo.
0: Negli Stati Uniti, da Dusi a Goomba.
1: Dusi, che ricordiamo da Eleonora Duse.
0: Sì.
1: Cioè, da Eleonora Duse nasce la parola Dusi, che vuol dire?
0: Vuol dire una cosa eccezionale, un grande, grande successo.
1: Goomba,
0: da compare. Ci sono anche molte parole dal tedesco. Kindergarten, hamburger.
1: Beh, Kindergarten, perché il tedesco è Kindergarten.
0: Perché tu pronunci sempre
1: alla tedesca.
0: No,
1: non
0: farmi ripartire su questa cosa qua che finisce male. Va bene, dai.
1: Hamburger.
0: Un altro filone viene dagli ebrei, dall'Europa orientale.
1: Uh-huh.
0: Yiddish.
1: Ecco.
0: No? Tante parole comuni. Io mi ricordo benissimo da New York City quando ero bambino. To schlep.
1: Cioè?
0: You're a klutz. He's a schmuck.
1: Ah, yeah. Schmuck.
0: Ci sono parole proprio ma di uso quotidiano.
1: Mm-hmm.
0: Non definiamo schmuck perché...
1: No, esatto. Ma to schlep?
0: Però per dire che uno un po'...
1: To schlep cosa vuol dire?
0: To schlep è trascinare qualcosa, portare in
1: klutz?
0: Giro. Klutz è uno che è goffo.
1: Che sarebbe klutz?
0: Imbranato.
1: Ah. Klutz. You're a klutz. Ma si sente ancora a New York, you're a klutz.
0: Sì, sì, ma queste sono parole perfettamente utilizzate.
1: Mm. E il bagel, cioè il panino?
0: Bagel.
1: Dai, il bagel è un cane.
0: No, quello è un beagle.
1: Give me a bagel.
0: No, bagel è un bagel, lo puoi comprare anche in Italia adesso.
1: Give me a bagel.
0: È il pane.
1: Give me a bagel.
0: A beagle.
1: A bagel.
0: Oh,
1: ma dai, vai dal prestinaio e dici, mi dà un bagel?
0: E io scappo.
1: Ma mi dà un beagle?
0: È un beagle.
1: Ma per chi mi ha preso? Che metto nel forno un cane.
0: Vabbè. Andiamo avanti, va.
1: Dai. Vabbè, continuano ad arrivare ovviamente gli immigrati. Gli immigrati cambiano la lingua, dunque, no?
0: C'è chi impara velocemente, chi no. I loro figli, invece, crescono, vanno a scuola, così sono perfettamente bilingui.
1: Sì.
0: Ci sono più in America che altrove, in realtà, di questi. Loro diventano culturalmente americani e studiano, imparano la lingua.
1: Però, allora, la lingua... l'inglese lo devono ovviamente studiare, obbligatorio a scuola. Ma le altre lingue sono obbligatorie a scuola?
0: Sì. Noi abbiamo iniziato le medie ancora così oggi, quindi in Italia iniziate con l'inglese alle elementari ormai. Le lingue più studiate sono quelle che abbiamo detto, spagnolo si comincia, poi francese, tedesco, latino, italiano, sì. Un po' di cinese anche.
1: E cinese, dovete iniziare a conoscere bene il vero nemico. Spesso, tornando allo stereotipo, si pensa che gli americani siano un po' saccentoni, cioè tutti si devono esprimere nel mondo in inglese, quindi perché io devo fare americano lo sforzo di imparare un'altra lingua?
0: Diciamo così, secondo me non è proprio così, però c'è una verità che abbiamo meno necessità. Perché in Europa sai gli altri paesi ce l'hai qui vicino, più
1: questo
0: facile.
1: Vale anche per gli inglesi, no. Non solo gli americani,
0: quindi gli Stati Uniti, però ci sono molti che imparano bene, mm-hmm. Io dico che si impegnano, sai la mia teoria, bisogna impegnarsi
1: ma non
0: molto.
1: È una forma di nazionalismo quello di voler imporre la propria lingua a tutti.
0: C'è chi la vede così, dicono learn to speak English you stupid,
1: cioè ma ti rendi conto, parla l'italiano,
0: c'è un
1: no?
0: po' così di sciovanismo. Cioè, noi siamo in America, devi parlare
1: francese.
0: Inglese, ecco. E c'è una spinta politica oggi per rafforzare questo.
1: Ah, sì?
0: Trump ha firmato un ordine esecutivo.
1: Un altro.
0: 14-224 dice, non è che è una legge che dice solo l'inglese, perché non esiste la lingua nazionale formalmente, ma dice, ha tolto l'obbligo per le agenzie federali, gli uffici pubblici, di avere per forza lo spagnolo. Prima c'era l'obbligo.
1: Cioè... Allora, io posso capire se uno lo fa come idea di un'idea.

0: l'avevi detta come parola chiave?
1: Era una parola chiave.
0: You all.
1: Dice y'all, cosa che io ho cominciato a dire solo adesso, in questi tempi. Perché e funziona, come? Perché siamo you, singolare e plurale è uguale.
0: Sì.
1: Dice you all, per dire voi. Invece al sud dice y'all. Hey y'all, how you doing?
0: Quindi, quando incontrate un americano, come dovete comportarvi? Quando, se incontrate Andrew Spandaus, nessun problema, parla perfettamente.
1: Se vedete un americano che fa un po' fatica con la lingua italiana, cioè, oltre ad avere la giusta umiltà, ricordando che magari anche voi, forse, con
0: qualche,
1: potrebbe, oltre
0: qualche
1: questo,
0: problemino con le
1: pronunce. Non dovete criticare, dovete sapere che non stiamo sbagliando, stiamo creando una nuova forma linguistica.
0: E come mai fate tutto
1: ciò? And that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: GR24, il sole 24 ore.
5: Sesto giorno di eruzione per l'Etna, estesa fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania. L'Ucraina colpisce un porto sul Mar Nero, ma gli Stati Uniti chiedono di evitare le petroliere per non destabilizzare il mercato dell'energia. Riprende a correre l'inflazione in Germania a causa del prezzo dell'energia. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, arrivata al sesto giorno. L'attività eruttiva non desta particolari problemi per chi vive nella zona, ma è la cenere a provocare disagi. Più pesanti riguardano il traffico aereo.
6: Doveva riaprire in mattinata, ma la ripresa dei voli è slittata alle 18 di oggi pomeriggio. A causa dell'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania prolunga la sua chiusura. La sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza è dovuta all'attività eruttiva e all'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, visto che solo negli ultimi 4 giorni sono stati cancellati oltre 380 voli in partenza. Proprio di questo ha parlato Nico Torrisi, amministratore delegato della società che gestisce lo scalo.
7: Tutti i passeggeri hanno diritto, questo proprio in termini di legge, una legge comunitaria, a che tutte le compagnie aeree li accompagnino assolutamente a proprie spese, dando il servizio di transfer se dove devo andare in un altro aeroporto, piuttosto che di pernotto, o comunque dandogli proprio il vitto nel caso in cui ci siano di questi problemi, anche in caso di disagi legati a condizioni naturali. Quindi hanno diritto al rimborso del biglietto, non a nient'altro, proprio perché sono cause naturali, ma hanno diritto a tutto questo.
6: Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Una notizia dell'ultima ora che arriva dalla Calabria: un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane in pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta perché lavorava come cameriere in un noto locale. L'Ucraina ha cessato di attaccare le petroliere che utilizzano il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero su richiesta degli Stati Uniti, che temono ripercussioni sul mercato energetico e danni alle aziende americane. Nella notte l'Ucraina ha tuttavia attaccato il porto sul Mar Nero e anche la Crimea occupata. Sul fronte opposto, un attacco di droni da parte della Russia

si è invece causato 2 morti a Kherson. L'artiglieria israeliana ha colpito questa mattina con munizioni al fosforo bianco le alture di Ali Taher nel Libano meridionale. Ieri sera l'aviazione aveva già colpito altre zone dove, secondo l'esercito israeliano, ci sarebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Torna a salire il tasso di inflazione in Germania, che a luglio si è attestato al più 2,8% dal più 2,3% di giugno. Su base mensile, a luglio i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8% a causa principalmente dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussole, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione, ma prima ogni giorno vi daremo consiglio di lettura per meglio comprendere le nuove generazioni. Matteo, oggi che lettura hai scelto?
2: E oggi vi proponiamo Sono Francesco. E se Francesco d'Assisi fosse vissuto ai giorni nostri? Un bellissimo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborrini, che insomma sono due autori che non hanno certo bisogno di presentazioni e che sono sempre vicini al mondo delle ragazze e dei ragazzi, ed è la storia di Francesco, che ha 18 anni e un grande fuoco che gli arde dentro, non è capace di stare fermo un attimo e conduce una vita a 100 all'ora tra discoteche, ristoranti di lusso insieme agli amici, e grazie alla sua famiglia non ha problemi di soldi e può avere tutto ciò che desidera. E però Francesco non sa che cosa desidera, forse sono le ragazze, forse sono le corse in moto, forse è semplicemente il divertimento, ma se invece fosse qualcosa di più, qualcosa che non riesce a vedere mentre sfreccia per le strade della città in sella al suo bolide, e insomma, lo avete già capito, è una storia che parla di un ragazzo dei giorni nostri, ma che in realtà in filigrana traduce la storia addirittura di Francesco d'Assisi in una chiave contemporanea. È un romanzo, come avevo letto in uno strillo che lo pubblicizzava, per alzare lo sguardo, ed è un romanzo anche per riuscire ad accedere in maniera autentica allo sguardo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
1: Questo è il consiglio di oggi, adesso andiamo ad ascoltare il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: 98. È un gran tiro, Matteo. Insomma, mi sembra un ottimo inizio.
1: Ah, assolutamente, assolutamente. È perfettamente in linea con la storia che andiamo a raccontare.
0: Si chiama Adamo, ha 18 anni, è un parrucchiere di origine tunisina. È arrivato in Italia che aveva 17 anni, affrontando il viaggio in mare, appunto, per costruirsi un futuro, per trovare il suo posto nel mondo. E oggi vive a Tiene e lavora in un barbershop. Ed è qua con noi. Ciao Adamo!
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, bene, te, voi?
0: Bene, grazie. Abbiamo letto la tua storia, pubblicata sull'Alto Vicentino online, e ci è piaciuto molto, ci è piaciuto perché avevi un sogno, questo sogno lo stai realizzando con cura, con tenacia, con passione. Cosa significa per te oggi tagliare i capelli a un ragazzo, a una ragazza?
2: Beh, è un grande amore.
0: Sì, eh? Perché?
2: Guarda, quello che ho fatto io, ho stancato tanto per fare i barbieri e nessuno esce nel mio negozio tipo arrabbiato, cioè sempre felici i clienti, l'importante è che il cliente è felice, l'importante è che hanno un bel taglio e sempre avanti.
1: Adamo, tu sei arrivato qui per costruirti un futuro, per trovare un mestiere, ma bisogna dire che tu sei arrivato qui già col mestiere in tasca, nel senso che avevi già fatto una scuola di barbiere in Tunisia, giusto?
2: Sì, giusto, ho fatto la scuola in Tunisia.
1: Ok, e la cosa interessante, molto particolare della tua storia è la tua specializzazione, diciamo così, se così la possiamo chiamare, nel trattare giovani clienti affetti da autismo o da disabilità, no? Com'è nata questa tua attitudine? Cioè, è nata per caso? Hai colto un'occasione? Come hai cominciato a trattare con questi giovani clienti così particolari?
2: Allora, diciamo per quelli clienti che hanno un po' di problemi, io ho avuto uno che è il mio vicino in Tunisia, lo comporto benissimo e lo voglio bene ancora tantissimo, perché almeno trovano le persone che senza problemi almeno le aiutano un po', le danno un bel parola, un bel cosa, almeno un taglio bello come tutti i denti, le fai un disegno, le fai qualcosa, così fai felicità anche alla sua mamma, alla sua padre.
0: Perché non è solo un taglio fatto bene, no? Ma è anche il tuo atteggiamento, come accompagni il tuo taglio, come stare con loro. So che ci sono famiglie che appunto ti vogliono anche a casa loro proprio per tagliare i capelli alle proprie ragazze e ai propri ragazzi, perché di te si fidano. Ci hai raccontato adesso di questo tuo incontro, però credo che anche la tua esperienza, no? Di essere partito da casa per abbandonare anche la propria terra, per seguire un obiettivo, per costruirti, insomma, la tua strada, ti abbia dato anche una sensibilità diversa. Probabilmente sei più attento anche ai bisogni delle altre persone.
2: Sì, certo.
0: Ma perché, appunto, prima ti chiedevo, quando tu tagli i capelli cosa provi, no? Quando hai scelto di fare questo mestiere? Perché hai scelto di fare questo mestiere?
2: Allora, ho fatto questa cosa perché ho fatto il barbiere, perché ce l'ho un amico che fa il barbiere, è un amico importante, e lui fa il barbiere, e lui che sempre mi dice: guarda, vieni che fai il barbiere con me, così ti segno le cose, perché lui è bravissimo, è ancora bravissimo, lavora bene, fa lavoro come l'amore. È lui che mi ha segnato così, che lavoro bene, faccio tutto, che tipo il mio lavoro non è che lo faccio perché o mi servi soldi, è vero che siamo tutti, mi serviamo soldi, ma anche al lavoro, se non vuoi stancare tutto devi fare un bel lavoro, così fai un po' di felicità, così parli bene con i clienti, ti danno il coraggio sempre, e grazie ai miei clienti che sempre mi danno coraggio. E per quelli che mi portano a casa sua per tagliare al bambino, non è neanche un piacere che faccio, ma io voglio fare, capito?
1: Certo,
2: perché ci
1: certo.
2: Sono quelli che hanno tantissimi problemi e non riescono a stare tranquilli nel negozio. Cioè, a me non mi fanno fastidio, ai miei colleghi che lavorano qua non fanno fastidio, capito? Ma tipo la mamma mi dice così: guarda che fa tanti casini, tutto, meglio se non taglia più. Ma perché non taglia più? Allora vengo io a casa tua e lo taglio bene, lo lavo i capelli, lo faccio tutto, ma ti giuro,
1: certo,
2: che lo faccio con amore, e lo dico

0: c'è un ragazzo tipo che adesso è abituato da un anno che lo taglio a casa, e lo dico così, mi chiama, mi dici volevo tagliare, però quando finiamo andiamo al giardino a giocare, se no mi porti alla discoteca la sera.
1: Sì, sì, quindi è un modo di prendersi, è un modo di prendersi cura, sì, degli
0: è un
1: altri
0: modo
1: che
0: per prendere,
1: no,
0: il cliente.
1: Certo.
0: Cioè, così non arrabbiano con me, mi lasciano che lavoro tranquillo.
1: Senti, ti faccio una domanda, così ne approfittiamo anche magari per disinnescare qualche pregiudizio, qualche stereotipo. No, mi chiedevo com'è il rapporto col tuo principale, col tuo capo? Cioè, come lo hai convinto ad assumerti nel suo negozio?
0: E quel tempo io ho 16 anni, capito? E quel tempo sono minorenni, non posso lavorare, ma volevo fare lavoro anche da quando sono bambino, ma non riesco. Allora, ho 16 anni, ho chiesto il ragazzo, e il ragazzo mi ha contato con il capo, sono andato a parlare con il capo, che è il capo gestiano, e mi ha detto, quando fai 18 anni, vieni da me e ti faccio lavorare. Ha detto che va bene, sono andato d'accordo con lui, poi dopo un anno e mezzo, sono tornato da lui e mi ha preso a lavorare, perché è un bravissimo, il mio capo lo prendo come un padre, perché mi parli bene, mi rispetti, e soprattutto sempre mi dici le cose buone, mi dici tipo, guarda, devi fare quella, perché quella strada non è bella, devi fare quella strada, e sempre mi dai il consiglio, e sempre mi dai il coraggio, grazie a lui.
2: Adamo, complimenti davvero, complimenti per, insomma, per le tue scelte, complimenti per quello che stai facendo, complimenti per la cura che metti nel tuo lavoro, e grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Ciao e buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: Parole, musica, rap. Chiudiamo questa puntata di Non mi capisci, Matteo, con una bellissima contaminazione culturale.
1: Sì, ma sono interessanti storie come questa proprio perché parlano della forza che si trova in una frattura identitaria, se così possiamo definirla, e il nostro ospite tra italiano, inglese, bosniaco dà voce proprio anche a queste generazioni sospese tra identità diverse.
0: Abbiamo letto questa intervista su Leggo a cura di Gabriele Crispo e c'era questa sua frase che diceva: "So un bosniaco de Roma". E diamo il benvenuto ad Alen Dokić, in verità il suo nome d'arte è Doppelganger Rapper. Ciao Alen.
2: Ciao a tutti, mi fa molto piacere.
0: Partiamo non dalla tua storia ma dalle parole che usi, perché mi piace questo tuo uso delle parole, soprattutto delle parole intraducibili. Cosa sono le parole intraducibili e che significato hanno per te?
2: Sono quelle parole che, diciamo, ci sono alcune parole anche in italiano, però in bosniaco soprattutto, che non si possono tradurre, che hanno quel significato che dice tutto e non dice niente, però solo chi l'ha vissuto lo capisce, e quindi hanno molto valore per me, ma per una questione di legame, di profondità della parola stessa. Ad esempio il chef è quella sensazione che in Italia traduciamo con dolce far niente. E come lo traduci dolce far niente, capito? In che modo? Con i gesti, dimostrandolo, vivendo l'Italia o, nel caso della Bosnia, vivendo la Bosnia.
1: Alen, senti, come entra il rap nella tua vita? Leggevo che tu dicevi che la musica non è stata un destino precoce per te, ma una conquista. Ci spieghi cosa volevi dire?
2: No, zero. Il rap, diciamo, è arrivato dopo, è arrivato durante il Covid, perché, guarda, forse avevo voglia di dimostrare qualcosa e ancora non avevo trovato la chiave, il modo per farlo. E diciamo che con il rap, con

0: che con il rap, con la scrittura forse. Poi il rap ci sono nato, ci sono cresciuto ascoltandolo, è stato il modus operandi per far capire quello che volevo dire. Quindi sì, è stato più uno sfogo, dimostrare chi sono. Poi tutti gli argomenti riguardanti me, le seconde generazioni, la Bosnia e tutto quello che racconto è venuto dopo.
1: Però a proposito di queste seconde generazioni, no, lo dicevamo anche in apertura, tu parli anche di fratture identitarie. Mi verrebbe da chiederti quante narrazioni come la tua intravedi oggi nella tua generazione, tra ragazzi nati qui, ma figli di genitori nati altrove, o figli di profughi, o gente che comunque viene sempre fatta sentire quasi a metà di qualcosa, no? In alcuni casi mai davvero pienamente cittadini. Quanto c'è nella tua musica di questa gente, di questa rappresentanza, di questo grido, di questa volontà di dire porca vacca, guardateci?
0: Tutta la mia musica è basata su di quello. Io baso ogni testo, ogni parola sulla mia vita, sulla mia storia. Tutto quello che racconto sono le mie storie, quello che io ho vissuto realmente. E la mia vita è questo, essere un cuore a metà, essere diviso a metà. E lo vedo che più che altro gli ascoltatori, i ragazzi soprattutto, vogliono sentirsi parte di qualcosa. E non solo ragazzi di seconda generazione, magari venuti da altri paesi e nati qua, oppure nati in altri paesi e poi venuti, cresciuti qui, ma anche ragazzi magari del sud Italia o del nord Italia o dovunque siano, che sono andati a vivere da un'altra parte, che si sentono lontani da casa. A molti ragazzi italiani nati in Italia che sono andati a vivere all'estero mi scrivono e mi fanno: ora ti capisco. Ed è quello anche il bello, prendere tutti.
2: Ale, andiamoci ad ascoltare un altro tuo pezzo, Joy? Dico bene?
0: Joy. Un po' più caciarone, mettiamola così.
2: Che cos'è? Dai, fa presente.
0: Allora, questa canzone è con i Dubbiosa Collective, per chi li conosce sa cosa fanno e chi sono, e anche la loro storia è stata un sogno, perché diciamo che anche la canzone con loro nasce totalmente a caso. Io loro li seguivo dal 2013, avevo 13 anni, insieme a un altro mio amico italiano, che anche lui li adora. E un giorno lui, essendo producer nel 2017, io ancora non facevo rap, anche nel 2017, mi fa: oh, senti, ho fatto questo beat tipo Yoi, magari un giorno l'ascolteranno. E infatti 5-6 anni dopo loro hanno contattato me dicendomi: apprezziamo la tua musica, per noi sei un grande. Io non ci potevo credere, e quello stesso beat di quasi 10 anni prima è stato usato per quel featuring, questa canzone che state per sentire voi.
3: Trattore in racchia, camion in sarma, cappa zigara, burek baklava, diaspora e comce, Astravia e for Balkan.

0: Doppelganger, lui Allen Dokic. Allen, il prossimo sogno, il prossimo obiettivo, il prossimo passo?
1: Il prossimo passo è quello di far vedere a tutti chi sono con la musica quest'anno, droppando tantissime tracce anche molto forti, mettiamola così, quindi quest'anno sarà bello attivo, sarà molto molto focoso, ecco.
0: Vai, che sia un bellissimo anno allora. Grazie davvero, ciao Allen.
1: Grazie mille, ciao ciao.
2: Non mi capisci.

0: E con questo chi è andiamo a Palermo. Andiamo a Palermo per raccontare una storia che abbiamo trovato su Repubblica, a firma di Eugenia Nicolosi. Parla di un romanzo particolare, si intitola La figlia del vento, ed è un romanzo di fatto scritto a sei mani. Due mani sono quelle di una donna di 91 anni, altre due mani sono quelle di suo nipote che le ha dato appunto un aiuto, e le altre due mani, se così possiamo dire, sono quelle dell'intelligenza artificiale. Insomma, una storia bellissima, una storia di ritorni, una storia di incontri, una storia di un nipote che si mette al servizio dei ricordi della nonna per dare forma finalmente a un romanzo che era di fatto, se così si può dire, in quel cassetto da diversi decenni. Con noi c'è proprio Andrea Giannettino, 26 anni, graphic designer di Palermo, che appunto insieme alla nonna Caterina Valenti ha dato vita a questo La figlia del vento. Ciao Andrea!
1: Grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, so che insomma tu non hai veletà da scrittore, però hai capito che c'era del contenuto, c'era della sostanza, no? C'era un qualcosa che poteva diventare un libro. Raccontaci un po' questa storia.
1: Sì, la storia è che la nonna a 90 anni si sentiva ancora incompleta. Mi diceva: io ho avuto tutto della vita, ho avuto una famiglia, ho avuto davvero tutte le ricchezze potessi avere, ma sono stata incompleta, non sono riuscita a raggiungere i miei sogni, non sono riuscita a fare il lavoro che volevo fare, quello da sarta, perché dovevo pensare alla famiglia. Tra questi sogni lei aveva questo romanzo, che è appunto questo, La figlia del vento, che scrisse quando aveva 30 anni, però purtroppo in quei tempi non c'era il supporto della famiglia. Dicevano: dovevi pensare alla famiglia, ai figli, a badare la casa. Quindi lei si è scoraggiata a continuare questo romanzo e lo chiuse dentro un cassetto. Poi mi raccontava in pratica che questo romanzo lei è stata ispirata dalle storie che le venivano raccontate quando era piccola sulla violenza che avevano le donne. Sì. Questo libro lei lo voleva scrivere per dare una sua testimonianza. È una storia inventata, però appunto è una storia che fa riferimento a queste storie che le sentiva da piccola.
2: Andrea, quindi poi possiamo dire che in questo caso sia tu che anche insomma l'aiuto per quello che c'è stato dell'intelligenza artificiale hanno aiutato tua nonna a realizzare un sogno in zona super Cesarini, mi verrebbe da dire, no? Assolutamente fuori tempo massimo. Ma ti vorrei chiedere questo, perché sai, si parla spesso anche a sproposito, soprattutto dal punto di vista della nostra generazione, di intelligenza artificiale. E come si usa? O come si può
1: allora,
2: usare
1: noi,
2: l'intelligenza?
1: Allora, noi letteralmente per questo libro, io ho registrato nonna che mi raccontava il romanzo e io ho detto: senti, io voglio fare una prova, perché purtroppo c'è da dire che nella nostra generazione abbiamo il detto: lo facciamo dopo. Io però a nonna che ha 90 anni non potevo dire: lo facciamo dopo.
2: Beh, certo. Okay.
1: quindi ho detto: senti, mi è venuta un'idea. L'ho registrata mentre mi raccontava il romanzo e ho trascritto la registrazione e l'ho mandata all'intelligenza artificiale dicendo se era possibile crearci un romanzo, ok?
0: Perché Andrea, scusa, che forse abbiamo saltato un passaggio, perché la nonna aveva scritto questo romanzo, ma poi il manoscritto era stato buttato via, era andato perso, giusto?
1: Lei l'ha cestinato, perché appunto non l'aveva finito, a 60 anni l'aveva ritrovato grazie a sua nuora. Però poi decise di stracciarlo e cestinare perché ha detto: questo è stato un sogno che non ho realizzato.
0: Ok. Okay. E quindi un po' si ricordava la trama e ha iniziato a raccontartela.
1: Tutta a memoria. Okay. Letteralmente si ricordava tutta a memoria. Quindi in pratica che è successo? L'intelligenza artificiale mi ha fatto un'anteprima del primo capitolo e io ho detto: no, allora senti, ti racconto io una storia per vedere se lei se la associava. E lei mi fa: ma questo è il

0: Io libri, faccio esatto, lo vuoi continuare? E da lì in pratica lei ogni singolo capitolo dettava i personaggi, l'ambientazione, i dialoghi, quindi letteralmente il romanzo è tutto di nonna, però l'intelligenza artificiale l'ha formattato come se fosse un romanzo, perché sia io che lei non è che siamo romanzieri, ok? Quindi diciamo l'intelligenza artificiale ci ha aiutato in questo senso, la storia però è tutta di nonna, ogni singola cosa è tutta fatta da nonna.
1: Certo, ma Andrea, guarda, a parte il fatto che, te lo dico da scrittore, cioè la storia di come è nato questo romanzo è già un romanzo per conto suo, cioè il manoscritto perduto che la nonna ha cercato di ricostruire
0: Sì,
1: attraverso la memoria,
0: esatto.
1: no, usando il livello, è già un film. Ma in questo senso mi viene da chiederti, com'è il rapporto fra te e tua nonna? È un rapporto speciale?
0: Noi
1: È un
0: abbiamo un bel
1: rapporto...
0: rapporto, un bel rapporto. Lei in pratica è stata con me 2 settimane a casa perché mia zia sta facendo un trasloco, è stata con me per 2 settimane, noi abbiamo tante passioni in comune, siamo molto simili, siamo entrambi creativi come persone, abbiamo in comune anche la musica, è da qui che è nato realmente il romanzo, perché ci guardavamo il concerto di Mina e lei mi ha detto io così volevo essere da giovane, libera, però in quei tempi mi era tutto impossibile. Volevo essere come Mina, libera, alla bussola. Quindi è nato tutto da qua. Poi lei mi ha raccontato appunto questi sogni che sono stati perduti.
2: Fantastico. Andrea, grazie davvero, grazie per il lavoro che hai fatto, grazie per aver condiviso questa storia con noi.
0: Grazie mille a
2: Ricordiamo
0: voi.
2: La figlia del vento, si trova su Amazon, un romanzo che poi insomma racconta di un pezzo di storia importante, no? Del nostro
0: Della
2: paese,
0: Sicilia, sì, della Sicilia dei Abimà.
2: della vostra terra. Quindi insomma, al di là di come è nato questo romanzo, è bello anche il contenuto ed è bello che insomma ci abbia potuto mettere mano anche tu e in questo bellissimo rapporto con la nonna. Andrea
0: Grazie
2: Giannettino,
0: mille.
2: grazie davvero, in bocca al lupo,
0: Grazie a
2: ciao.
0: voi.
2: Ciao ciao.
0: Ciao.
3: Non mi capisci. Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Viaggiano all'insegna della cautela le borse europee, mentre gli investitori attendono il rapporto sull'inflazione americana e le sue possibili implicazioni sui tassi di interesse. Alla vigilia Wall Street ha chiuso in calo, appesantita ancora una volta anche dall'incertezza geopolitica che ha spinto al rialzo i prezzi del greggio, alimentando appunto i timori per l'inflazione. L'Asia invece ha messo a segno buoni rialzi, soprattutto il Kospi, sostenuta dai titoli tecnologici. La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta a più 0,83% dopo il giorno di festività nazionale di ieri. Andiamo a vedere l'Europa in questo istante: a Milano FTSE MIB più 0,08%, Francoforte più 0,15%, Londra meno 0,11%, Parigi meno 0,28%. È tutto.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Non mi capisci.

0: Giovani Incompleti sono quelli che canta Maria Sofia, questo è il suo nuovo singolo e a noi piacciono i giovani incompleti perché insomma sono poi i giovani che narriamo, sono i giovani a cui diamo le voci. Abbiamo parlato di attivismo con Lotte, ci sono tante forme di attivismo, no? Ci sono tante forme per dire no, questa cosa non mi sta bene, ci sono tante forme per protestare, per non rassegnarsi, per me porre l'attenzione, no? Su quelli che sono anche i propri valori, su quelle che sono le proprie lotte. Ed è quello che sta facendo il prossimo ospite. Si chiama Giacomo Longo, ha 15 anni, ed è un ragazzo che ha trasformato un tema scolastico in un gesto di memoria. Gli hanno assegnato un tema a scuola, lui ha detto voglio prendermi un po' di tempo per fare questo tema, non mi basta l'ora o le due ore che hanno i miei compagni di classe, perché voglio fare qualcosa di più. È iniziato a ricopiare a mano tutti i nomi dei bambini morti a Gaza dal 2023, e quando ha terminato questo elenco, che è un elenco poi interminabile perché sappiamo quello che sta accadendo, ha consegnato il prossimo tema. Ciao Giacomo, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Giacomo, come ti è venuta questa idea? Come è nato questo lunghissimo tema?
1: Allora, tutto nasce da un film che avevo visto insieme ai miei genitori.
0: Sì.
1: Questo film era chiamato Il processo ai Chicago 7 e questo film parlava di questi 7 attivisti durante la guerra del Vietnam che manifestavano per tutti i soldati, i ragazzi americani mandati a morire durante la guerra del Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: E a un certo punto vengono arrestati tutti i 7 attivisti e viene fatto un processo, diciamo, fuffa contro di loro. Tra questi 7 ci sono alcuni che sono più strafottenti, diciamo, e a un certo punto arrivano in tribunale indossando la toga da giudice.
0: Sì.
1: E poi ce n'è uno che è più moderato, è più rispettoso, diciamo, dell'istituzione. E alla fine del film il giudice dice a questo attivista più moderato che avrà una riduzione di pena per non aver fatto oltraggio alla corte e gli chiede se ha qualcosa da dire. E quindi lui tira fuori una lista con i nomi di tutti i soldati americani morti e inizia a nominarli. E questo, diciamo, mi ha dato lo spunto per farlo in, diciamo, formato tema scolastico.
0: Ma tu, Giacomo, questi nomi dove li hai trovati?
1: Allora, questi nomi, diciamo, li ho trovati tramite una lista divulgata dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che era, diciamo, già interessato, al tema.
0: Ok.
1: E infatti uno dei medici di questo policlinico lavora alla sede di Emergency proprio a Gaza. E guarda, questa lista era di dominio pubblico, quindi
0: certo,
1: tutti la potevano vedere.
0: Quindi tu hai iniziato a copiarli, hai chiesto anche ai tuoi genitori di aiutarti, perché appunto, ahimè, è tragicamente lunga questa lista. Cosa hai provato nel ricopiare a mano ciascuno di questi nomi?
1: Io faccio fatica ad empatizzare con persone che non vedo. Non ho provato molto a livello di sentimento, però a livello di corpo ho provato molto. Infatti, quando scrivevo, a forza di scrivere i nomi di tutti questi bambini morti, mi venivano i crampi alle mani. I miei sentimenti si sono trasformati, diciamo, in sensazioni proprio fisiche.
0: Giacomo, alla fine quanti nomi hai scritto?
1: Alla fine erano all'incirca 12.000-13.000.
0: Mamma mia. E, insomma, ben più di un tema in classe, no? Quello che hai fatto, perché insomma hai proprio fatto un manifesto, perché questo è un manifesto alla memoria, quindi davvero un lavoro bello, un lavoro importante. E, ai professori è piaciuto?
1: Ah sì, gli è piaciuto.
0: Ok, insomma sei stato davvero bravo. Grazie davvero Giacomo per aver condiviso con noi questa cosa bella che hai fatto, questa cosa in cui hai coinvolto la scuola, in cui hai coinvolto i tuoi compagni di classe. So che il tuo compagno di banca era un po' scettico, vero, quando gli hai detto della tua idea?
1: Sì, all'inizio lui era scettico, poi però si è ricreduto.
0: Ma perché temeva in una insufficienza, dici, nel tema?
1: No, diceva, mi diceva impossibile, non puoi farlo.
0: E invece è vero, l'hai dimostrato a tutti e soprattutto l'hai dimostrato dimostrato a te stesso che questa cosa si doveva e si poteva fare. Giacomo Longo, grazie davvero, ringraziamo anche il Sant'Orsa di Bologna per l'attività che fa e ringraziamo anche i professori, insomma, che hanno accettato questa tua idea e ti hanno accompagnato in questo strano e importante tema. Ciao Giacomo, grazie.
1: Ciao, grazie mille.
2: Non mi capisci.

0: Zara Colombo, due musicale, musicale formato da Zara Massaro e Luca Massaro. Il 3 aprile è uscito il loro primo album Madrelingua e Mamma Mezzanotte è uno dei singoli. Con questo singolo andiamo a raccontare una storia di provincia, una storia di borghi, una storia di risvegli, una storia di intuizioni o di quelle storie che ci piace narrare. Siamo nei pressi delle foreste casentinesi, uno dei luoghi più belli d'Italia, e c'è un piccolo borgo, è una frazione, si chiama Capraia, e questa frazione ha 19 abitanti, ma c'è chi ha avuto un'idea per appunto accendere le luci su questo borgo.
1: Ha 19 abitanti e una ragazza di 23 anni che ha fatto una scelta anticonformista, controcorrente, no? Lo continuiamo a dire. Noi continuiamo a raccontare storie di giovani che scelgono di restare in un mondo che invece li dipinge come sempre quelli che vanno, sempre quelli che partono. E invece la nostra ospite ha deciso addirittura di organizzare una mostra diffusa sul territorio, composta da 17 fotografie, per trasformare il suo paese in una galleria a cielo aperto, anche con l'intento di richiamare nuovi turisti.
0: Anche perché c'è stato un aumento vertiginoso degli abitanti in questo periodo.
1: Leggevo.
0: Adesso sono 19, ma sono passati da 17 a 19, che in percentuale è tantissimo. Si chiama Alessia Milanesca, 23 anni, è neolaureata e fotografa ed è qua con noi. Ciao Alessia.
2: Ciao.
0: Allora, come descriveresti Capraia a chi non la conosce?
2: Semplice, è un piccolo angolo di paradiso. Io ho sempre detto questo sin da quando ero piccolina, perché sono cresciuta tra le mura di questo piccolo borgo casentinese e lì c'è pace, c'è tranquillità e non c'è nessuno che mette fretta a nessuno, quando in un mondo, diciamo, moderno, dove si considera sempre tutto veloce, lì c'è la pace e la serenità. E quindi è un piccolo angolo di paradiso per me.
0: Ma in cui è possibile vivere in un angolo di paradiso oggi per una ventenne?
2: Io sinceramente ci vivo anche bene, perché faccio un esempio molto pratico: dove vivevo prima a casa con i miei genitori, internet non prende per niente e non prende nemmeno il telefono. A Capraia, che è un piccolo borgo circondato dal verde, lì prende addirittura la fibra. Parliamone.
1: Cioè, nel senso, mi stai tentando, Alessia, te lo giuro, perché
2: funziona. Funziona anche sì. Alla grande, quindi parliamo di questo. E per i giovani diciamo che è molto importante avere internet sotto mano, in ogni caso,
0: certo.
2: Sia per chi lavora in smart working, ma sia anche per chi si diverte col telefonino oppure con i vari giochi, insomma, online. Quindi per questo è vivibilissimo. L'unica cosa, per fare un po' di spesa e comprare qualcosina, bisogna prendere la macchina e ci si fa 5 minuti di macchina, oppure tranquillamente tramite un sentiero si può raggiungere il

0: paese dove c'è alimentari, farmacia, edicola, insomma c'è di tutto e di più.
1: Alessia, tu hai scelto non solo di rimanere lì, ma hai scelto appunto anche di raccontare questo borgo con una mostra fotografica, una mostra fotografica diffusa. Sono 17 pannelli, 17 scatti che raccontano il borgo. E qual era l'idea? Quella di attirare turisti, quella di creare piccole connessioni anche all'interno di questo borgo minimale, dove però appunto è bello anche mettere insieme i 19 abitanti, probabilmente con degli scorci dell'ambiente. Qual è stata l'intuizione che ti ha accompagnato nel tuo progetto?
0: Essendo che è un progetto di tesi, quindi mi serviva per la laurea alla fine, sì, dovevo creare qualcosa di innovativo. E diciamo che creare una mostra a cielo aperto non è una cosa innovativa, però cercare di creare una mostra a cielo aperto, permanente, e che serve per portare turismo e pubblicità a un piccolo paese che rischia l'abbandono totale, questa è una cosa innovativa. E quindi ho ben pensato di parlarne anche in comune, e così abbiamo iniziato il processo per la realizzazione effettiva, non solo da parte per quanto riguarda gli scatti per la tesi, ma anche per la realizzazione della mostra a cielo aperto.
1: Perfetto. Quindi non ha scadenza, cioè la scadenza è legata alla sopravvivenza di queste immagini, diciamo.
0: Con il comune stavamo ragionando di rinnovarle in caso si rovinassero, certo. Quindi okay. Hanno vita eterna, diciamo, queste immagini, e spero che lo abbia anche il borgo, certo. In ogni caso.
1: Chiamatemi Ale, questo è il tuo account per chi volesse le informazioni, e appunto il borgo è Capraia, che è una frazione di?
0: Talla, provincia, okay. Di Arezzo.
1: Provincia di Arezzo, sì. Quindi insomma prendetevi le coordinate, andate a visitare il borgo e a vedere la mostra di Alessia Milaneschi. Ciao Alessia, grazie e complimenti.
0: Grazie a voi,
1: ciao,
0: buona
1: Alessia.
0: Giornata a tutti.
2: Non mi capisci.
3: Strade in diretta.
4: Ben trovati all'ascolto. In Liguria, sulla A10 Genova a Ventimiglia, a causa di un veicolo fermo, si procede in coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. Traffico incolonnato a causa di lavori poi sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione Milano, e sulla A12 Genova-Rosignano, rallentamenti per questo motivo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sempre per lavori al centro, sulla A24 Roma-Teramo, traffico incolonnato in direzione Teramo tra Castel Madama e Vicovaro. Infine al sud, in Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, attenzione, viene segnalato un incendio prima dello svincolo di Castelvetrano in direzione Mazara del Vallo. Con questo è tutto da Radio Traffic, vi saluta Claudia Mangano, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
2: Non mi capisci.

0: Tegole, il nuovo singolo di Scoob, Andrea Scuderi. Scoob è il suo nome d'arte, nasce a Milano nel 94, ascolta fin da bambino il pop italiano, insomma, lo reinterpreta a modo suo. La sua musica parla di Milano, di fiori, di cuori spezzati, ma insomma porta tanta allegria. E con questa canzone torniamo in Sardegna, insomma oggi Cagliari è protagonista di questa puntata, lo facciamo per parlare di un nuovo libro scritto da una giovanissima scrittrice, al suo secondo romanzo. L'avevamo già intervistata in occasione del suo romanzo d'esordio ed è veramente un piacere avere ancora qua con noi Angelica Grivel Serra, 25 anni, appunto in libreria ora per Harper Collins con L'anello debole. Ciao Angelica.
1: Ciao Fede, ciao a tutti.
0: Grazie per essere qua con noi. Ho letto una tua bella intervista uscita proprio

0: sulla Nuova Sardegna, dove dici che non ti piace dire che fai la scrittrice perché ti piace dire che sei scrittrice. Qual è la differenza?
1: È una domandona, sai, perché fare la scrittrice ha a che vedere con la dimensione della prassi, e la prassi è un qualcosa che si concepisce anche come un performativo, quindi un atto anche fuori di sé, laddove invece io vorrei tanto che di me si dicesse che sono una scrittrice, che sono stata, che lo sono essenzialmente, ontologicamente, proprio perché quando scrivere fa parte di un'interiorità, di un'esigenza fisica, come respirare, come è normale respirare, beh, allora evidentemente è qualcosa più che un atto, più che semplice esercizio. Quindi poi ben venga anche però ovviamente la congiuntura con l'atto dello scrivere in quanto tale, che è comunque sempre una costruzione di stile, ecco.
0: Certo, e lo stile, insomma, uso questa ultima parola per rilanciare la prossima domanda, no? Perché tu hai uno stile che è tutto tuo, sei giovane, hai però una padronanza molto particolare dei vocaboli, hai un uso molto particolare dei vocaboli. Cosa rappresenta per te la parola?
1: La parola, quando la parola è fondativa per una vita di una persona, diciamo che la parola prende il sopravvento su tutto, nel senso che diventa proprio tutto, cioè la parola è per me un atto politico, la parola per me è essenza ed è da cesellare, da curare, perché poi è facilissimo fare del bene con le parole, ma è altrettanto facile fare del male con le parole. Quindi essendo dei mezzi, però per me sono anche dei fini, perché io anche con la parola arrivo a raggiungere dei fini, quindi sono in loro stesse una specie di esito finale, in qualche modo rappresentano l'ossessione anche della mia vita. Quindi cerco di prestare grandissima attenzione alle parole, come anche mentre parlo con te devo usare le parole giuste, perché le parole hanno uno statuto, una nobiltà propria, e questo va rispettato. Io ci provo, non è detto che poi ci riesca.
0: E da questo appunto addomesticamento delle parole è nato anche l'Anello Debole, che è il tuo ultimo romanzo. E l'anello debole è un anello più debole degli altri o un anello più forte degli altri?
1: La domanda è suggestiva, perché l'anello debole ovviamente parte proprio come un titolo, anzi una corona di spine anche per il protagonista nominale di questo mio nuovo romanzo, ma in realtà l'anello debole, concettualmente parlando, nel momento in cui va a frantumare certe dinamiche che oggi noi definiremo, mettiamola così, tossiche, no? In realtà forse può avere dopo tutto una sua forza. Io ci ho sempre creduto, e in fondo il fine della storia è rivelare questo, ma comunque l'anello debole porta in sé anche debolezza, perché ontologicamente, uso di nuovo questo termine filosofico, l'anello debole ha questa natura qua, però quella sua forza lì è sottostimata e andrebbe rivisitata. Il tentativo della mia storia è stato questo.
0: Angelica Grivel Serra, andate a leggerla perché è il modo migliore per conoscerla. L'anello debole, Harper Collins. Ciao Angelica, grazie.
1: Ciao Fede, grazie.
2: Non mi capisci.

Parole piccole che non fanno rumore. Baez, lui è Luca Zambelli. Baez è un cantautore italiano originario di Bassano del Grappa, ma da Bassano del Grappa torniamo in Puglia, Matteo, con un'altra storia bellissima, con una ragazza protagonista, una ragazza con la passione per l'arte, per il disegno, per la decorazione, e tutto ciò sfocia in una professione che

0: Andiamo di cliché. Sì, è una professione solitamente da uomini.
1: Sì, no, ma infatti, insomma, non potrà sfuggire, no, alle nostre classiche domande sulla discriminazione di genere, perché poi succede sempre così, no? Facciamo tanto i moderni e gli emancipati, ma quando si va nel quotidiano, quando si ha a che fare con dei clienti, quando si ha a che fare con delle abitudini, credo che sia difficile farsi largo in una professione del genere.
0: Si chiama Chiara Cippone, ha 24 anni e appunto la sua arte ha modo di metterla in pratica in una officina di Modugno, è una carrozzeria e lei è l'unica carrozziera in Puglia. Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti.
0: Che tra l'altro carrozziera è vero, è anche strano da dire, fa subito corazziere, no? Uno si immagina il femminile di corazziere, invece no, è una carrozziera. Lo sapevi che esisteva questa professione? L'avevi già incontrata prima di, appunto, di diventare tu protagonista diretta? Ok,
2: Sì, assolutamente sì.
0: ma perché hai ammaccato spesso la macchina?
2: No, no, io no, però ho accompagnato amici che hanno fatto danni.
0: Chiara, raccontici da dove nasce questa passione e da dove nasce l'idea appunto di diventare carrozziera.
2: Ok, allora, la passione è nata grazie sicuramente a mio fratello, lui ha un'officina meccanica. E quindi sono nata praticamente cresciuta tra auto e moto, solo che non volevo fare il meccanico, volevo qualcosa di diverso nella mia vita e ho intrapreso questo percorso che potesse unire appunto la mia parte artistica alla parte professionale.
1: Chiara, leggevo nella tua scheda quello che dicevamo un po' in apertura, no? Che all'inizio, addirittura quando tu eri alla ricerca di un lavoro in questo campo, di un contratto, ti rispondevano che non erano attrezzati per far lavorare una donna, no? Fra le altre cose ti dicevano che non avevano uno spogliatoio adatto per farti cambiare, eccetera, eccetera. Ora lo diciamo un po' col sorriso, ma quante volte ti è capitato di trovarti di fronte ad atteggiamenti di questo tipo? Quante volte magari ti capita di incontrarti? Anche ora, quando uno entra in officina, vede te e magari ti chiede dov'è il titolare, insomma.
2: Allora, per fortuna posso dire che a parte quegli episodi un po' tristi che ho incontrato, all'inizio ha spiazzato molto, nel senso entrano in carrozzeria, mi trovano, non chiedono di parlare col titolare, però rimangono affascinati dal macchinario che uso e quindi mi fanno 3.000 domande una dietro l'altra.
0: Perché è un macchinario particolare? Perché tu, insomma, sei sì carrozziera, ma appunto abbiamo detto sei anche artista, quindi cosa fai di fatto?
2: Allora, io mi occupo della diamantatura dei cerchi, quindi la parte in lega dei cerchi, insomma, che stanno sotto le auto. E quindi utilizzo un macchinario a controllo numerico.
0: Ok, e fai dei disegni? Perché guarda, stai parlando con
2: Sui
0: uno che non
2: cerchi
0: sa neanche
2: no.
0: cosa sia un cerchione, praticamente.
2: Perfetto. Allora, no, sui cerchi no, quello è quello che faccio durante le ore lavorative, insomma. E al di fuori invece mi capita di avere richieste da clienti di mio fratello o comunque gente che mi trova tramite i social di personalizzare i caschi, i serbatoi, quindi tutto quello che è inerente alle moto al momento.
1: Chiara, però c'è anche stata una personalizzazione molto particolare, no?
2: Sì.
1: Leggevo che hai personalizzato anche una protesi in carbonio per la gamba di un motociclista che l'aveva persa in un incidente. Com'è stato quel lavoro?
2: È stato molto emozionante, uno perché non mi aspettavo mi arrivasse mai una richiesta del genere, perché non siamo abituati, insomma, ma in generale. Sicuramente non è stato facile affrontare questa tematica perché effettivamente mi ha dato un pezzo importante di sé. Ed è stato ancora più emozionante vedere la reazione al risultato finale, perché gliel'ho tenuto nascosto praticamente finché l'opera non fosse terminata.
0: Fantastico. Chiara, complimenti davvero. Invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a vedere i tuoi social, chiara.cippone, perché insomma si vedono anche un po' dei lavori che hai fatto, ma soprattutto trasudano di passione. Questa cosa mi piace tantissimo. Complimenti, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, grazie.
1: E chiudiamo qui.

0: anche un'opportunità, ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda, il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Le 11:01.
6: GR24, il sole 24 ore.

L'inflazione in Italia rallenta dal 3 al 2,9%, meno delle stime. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna, ogni generazione deve preservare le conquiste civili. La minaccia di Putin, risponderemo a chi sequestra le nostre navi. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazze. Ma le guerre, scrive Mattarella, sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Si riaffacciano le volontà di potenza e i propositi di dominio. Fare memoria, aggiunge il Presidente, è atto di liberazione che si rinnova. Spetta a ogni generazione rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono mai acquisite una volta per tutte. È salito a oltre 250 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito lunedì la Colombia occidentale, ma alcune persone vengono ancora estratte vive dalle macerie, due giovani donne fra ieri e la notte appena trascorsa. Guerra in Ucraina, 7 morti e il bilancio definitivo dell'attacco russo a Zaporizhia. I droni russi fanno 2 morti anche a Kherson, mentre è ancora imprecisato il numero di vittime dell'attacco a Novorossiysk nella Crimea occupata dai russi. Intanto Putin minaccia l'Europa, risponderemo a chi sequestra le nostre navi, dice, riferito alla flotta Umbra, con cui da anni aggira le sanzioni internazionali e che viene colpita dalle sanzioni occidentali. L'Istat segnala nei dati definitivi del mese di luglio un lieve rallentamento dell'inflazione in Italia, dal 3% tendenziale di giugno al 2,9% di luglio, più del 2,8% stimato a fine luglio. La variazione mensile dei prezzi fra giugno e luglio è stata dello 0,3%. Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Un 21enne di nazionalità bulgara, da anni residente e lavoratore a Cutro, in Calabria, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nel centro della cittadina del Crotonese. Ad ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che all'origine del gesto ci siano questioni sentimentali. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 12.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
2: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Quando arrivammo dalla signora Lucia, a stento riuscì a mangiare.
5: E allora io sono andata in casa, ho preso una pentola enorme, l'ho riempita quasi d'acqua. Ci ho messo non so quanto olio e sale, perché secondo me io stavo facendo la pasta in brodo.
4: Storie di sorelle che cucinano, di altre che vorrebbero prendere degli aerei e di fratelli che sentono le voci. In una puntata che si intitola Piccoli gesti tra fratelli.
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Nella puntata di oggi vi raccontiamo la storia di una sorella maggiore che si prende cura dei propri fratelli e anche dell'orgoglio intero della propria famiglia, lo capirete, con un gesto molto semplice, dicendo di no e cominciando a cucinare una pasta. E poi vi raccontiamo la storia di una sorella che vorrebbe spingere la sorella più piccola verso una vita migliore, facendola salire su un aereo dove si trova il protagonista e autore della storia. E poi un'altra storia dolcissima e bellissima di un fratello che si accorge che il proprio fratello minore ha dei problemi di schizofrenia e lui è uno studente ormai laureato in psichiatria e si prenderà cura di lui e dei suoi pazienti come se fossero lui. Si intitola Piccoli gesti tra fratelli la puntata. Benvenuti.

Scorreva l'anno 1958, avevo solo 8 anni. All'epoca vivevo in un piccolo paese in provincia di Avellino insieme a mio fratello e mia sorella. Nostro padre era malato e non poteva lavorare in quel periodo. Nel frattempo mia madre, a cui ero profondamente legata, lavorava duramente facendo le pulizie per diverse famiglie del paese. Il suo lavoro la teneva lontana da casa per gran parte della giornata, lasciandoci spesso soli. Mio fratello Antonio, considerato da tutti un bambino vivace, richiedeva particolare attenzione. Per questo motivo, durante l'ora di pranzo, nostra madre preferiva affidarci alle cure della signora Lucia, una sua vicina di casa fidata. Un giorno, come tanti altri, ci stavamo dirigendo tutti insieme dalla signora Lucia. La sua casa si trovava proprio sullo stesso pianerottolo della corte, a pochi passi da noi. Io, essendo la più grande, amavo camminare un po' più avanti rispetto ai miei fratelli. Quasi arrivati, notai che la signora Lucia era affacciata al davanzale della finestra e discuteva animatamente con una vicina. Mi venne spontaneo nascondermi dietro un muretto vicino, curiosa di origliare. «Vedi?» la sentii dire. «Quella se ne va a lavorare tutto il giorno e io devo stare dietro ai suoi bambini. E come se non bastasse, pretendono pure di mangiare». Io rimasi di sasso. Quelle parole mi colpirono come uno schiaffo in pieno viso. Ero solo una bambina e quando sei piccolo certi colpi emotivi arrivano dritti al cuore. Sentii un nodo alla gola e scappai di

0: corsa verso mio fratello e mia sorella per cercare conforto. Li abbracciai forte, ma non dissi una parola. Loro, confusi, cercarono di consolarmi, ma io rimasi in silenzio per tutto il giorno, con un magone che non riuscivo a mandar giù. Quando arrivammo dalla signora Lucia, a stento riuscii a mangiare. Continuavo a chiedermi come potesse parlare così male della mia mamma, una donna così buona e laboriosa.
1: Mia mamma era un generale, era quella persona che ha sempre detto che i figli si baciano quando dormono. Non ci ha fatto mai mancare nulla, era sempre per gli altri, nel senso che dove poteva aiutava sempre. In casa, diciamo che quando si voleva chiedere un permesso, lei diceva chiedi a tuo padre, però si sapeva che se lei diceva di no era no, papà diceva di no, insomma. Posso dire che in casa mia non c'erano ricchezza di moneta, diciamo, però la ricchezza che è vissuta in casa mia era l'amore.
0: Il giorno dopo, quando la signora Lucia venne a chiamarci con il suo solito sorriso gentile, mi feci coraggio. «No, signora», le dissi, «oggi non veniamo, ci arrangiamo da soli». Lei rimase sorpresa, ma non insistette. Tornata a casa, mi sentii determinata. Presi la pentola più grande che trovai, tanto grande che facevo fatica a maneggiarla, e la riempii d'acqua. Volevo preparare un po' di pasta, come faceva mamma, ma non avevo idea di come si facesse. Cercai di fare la pasta in brodo, ma scelsi il formaggio sbagliato, paccheri grandi e inadatti. Nonostante tutto ero decisa. Mentre ci preparavamo a mangiare, sentii la porta aprirsi. Era mamma, tornata stanca dal lavoro. Mi guardò incredula. «Ma cosa stai facendo?» mi chiese. Con la voce tremante e gli occhi pieni di lacrime le risposi «Mamma, ho sentito la signora dire che non ci voleva a pranzo e parlava male di te. Non voglio più andare lì. Cucinerò io per noi». Mia madre mi osservò a lungo, in silenzio. Poi prese un bicchiere, tracciò tre segni sul bordo e disse «Guarda, qui metti il sale e qui l'olio, ogni volta che fai la pasta». In quel momento, senza troppi discorsi, mi insegnò i primi segreti della cucina. Da quel giorno, ogni volta che potevo, mi mettevo ai fornelli. Iniziai a scoprire il piacere di mescolare, assaggiare e inventare. La cucina diventò il mio piccolo rifugio, un mondo fatto di sapori e odori che riempiva la nostra casa di calore e amore.

0: Si intitola Life is a Minestrone, questa canzone che ha trovato Luca Micheli per noi in una puntata che si intitola Piccoli gesti tra fratelli. Ma la decisione di Luca è comprensibile perché nasce dalla storia di Assunta. Pronto, ciao Assunta, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Assunta?
1: Bene, grazie.
0: Assunta, grazie.
1: Come una persona della mia età, insomma, ma sto bene.
0: Ma non vuoi dircela per la tua età? Cioè, diciamo, stai come ognuno sta con la sua età, sostanzialmente.
1: Ah sì, sicuramente.
0: Senti, andiamo direttamente alla storia, Assunta, perché la prima cosa che mi viene da domandarti per saperne un po' di più di questa storia è: tua mamma poi ti ha chiesto qualcosa in più, qualche dettaglio in più su quello che aveva detto la signora Lucia?
1: Beh, sono passati, tieni presente che avevo 8 anni, ne ho 76 quasi, e sono passati tanti anni. Sì, mi chiese

0: che cosa avesse detto con la vicina, però io gli dissi: mamma, parlava male di te e diceva che tu, nel gergo dialettale, mm-hmm, come si diceva allora, andava a impostare i portoni, e quello significava che lei andava a fare la donna leggera, diciamo.
1: Ah, addirittura.
0: Ecco, sì, a quei tempi, caro mio, si parla di quasi 70 anni fa.
1: Certo, immagino. Senti, lei le parlò mai, andò mai a dirle qualcosa? No, lasciò cadere la questione.
0: No, mia mamma soprassedeva, però aspettava il momento opportuno, diciamo, come quando dice: vabbè, arriverà il momento da togliermi il sassolino dalla scarpa. Ma magari, probabilmente gli aveva anche detto qualcosa, ma poi nel passando del tempo, noi siamo venuti qua in Lombardia e dopo qualche anno loro avevano bisogno di andare via dal paesello, perché i figli stavano prendendo una strada non troppo, una brutta compagnia, mm-hmm, diciamo.
1: Okay.
0: E allora i miei genitori, sempre con l'insistenza di mia mamma, perché mio papà era buono, ma non amava avere troppa gente, diciamo, li abbiamo ospitati a casa nostra, gli abbiamo fatto trovare il lavoro, sono stati in casa nostra fino a quando non hanno trovato anche una casa, per cui mia mamma li ha aiutati tanto.
1: Senti, cosa faceva tua mamma?
0: E mia mamma era buona.
1: Cosa faceva tua mamma in quel periodo, quel periodo della storia, intendo dire, del racconto?
0: E nel periodo della storia andava a lavare i piatti alle signore, a lavare, allora non c'erano le lavatrici come ci sono adesso, andava a lavare le lenzuola, andava a lavare le scale dei condomini, questi erano i lavori che per quell'epoca chi andava a fare le pulizie in casa dei signori erano donne che si, insomma,
1: sì, è chiarissimo, donne di facili, ecco, costume, insomma, che non andavano a fare le pulizie,
0: esatto, non
1: ma
0: mi
1: andavano
0: veniva
1: a fare
0: la parola.
1: Altro. Sì, è chiarissimo, anche se sembra incredibile pensarlo adesso, però è abbastanza chiaro. Senti, invece, mi racconti come esattamente cosa mette in quel bicchiere tua mamma? Cioè, ti mette una parte.
0: Allora, mia mamma mi fa con dei segni vicino a questo bicchiere, mm-hmm, che poi io ho tenuto da parte per non farli cancellare, due righe, diciamo, a questa riga devi mettere il sale. Innanzitutto mi fece vedere la pentola che dovevo usare, perché io avevo preso un pentolone enorme, e mi fece vedere la pentola che avrei dovuto usare. Poi mi fece vicino a questo bicchiere due segni, mm-hmm, a questo segno qui devi mettere il sale, a quest'altro segno devi mettere l'olio, per cui io poi, vabbè, mi disse di mettere, per fare, diciamo, la pasta in brodo, mettere magari un po' di cipolla, di mettere un po' di pomodoro, ecco, mi fece le misure per poter,
1: chiaro,
0: far sì che io, ecco, non consumassi una bottiglia d'olio, insomma.
1: Senti, usi ancora quelle misure?
0: E adesso vado a occhio, poi ho fatto la cuoca per tanti anni anche.
1: Ah, poi l'hai fatto di mestiere?
0: Sì, in un momento, diciamo, della mia vita, per necessità ho dovuto farlo, però l'ho fatto con tanto amore, perché c'è stato un periodo che mio marito non lavorava più, perché avevamo chiuso un'attività, mm-hmm, e per la società lui era vecchio, a 52 anni non riusciva a trovare lavoro.
1: Certo.
0: E io sono andata a lavare i piatti in un ristorante. Dopodiché, insomma, è successo che hanno visto che io ero capace, in un'emergenza mi ha messo in cucina al titolare del ristorante, e dopodiché non sono più uscita da quella cucina. Per cui io ho fatto la cuoca per 10-15 anni.
1: Ah, tanto, ok.
0: E poi, non so, andavo io per 25 anni, accompagnavo gli ammalati a Lourdes, facevo del volontariato, e in treno cucinavo, a Lourdes cucinavo per gli ammalati che portavamo, insomma.
1: Certo, chiarissimo.
0: Poi ho fatto volontariato in oratorio, sempre in cucina, per cui la cucina è stata la mia.

0: passione proprio.
1: Certo.
0: Ecco. Assunta... da 8 anni non ho ancora smesso.
1: Assunto, un'ultima cosa, poi ti saluto. Quanti anni ha vissuto la tua mamma?
0: Mia mamma, allora era del 29, è morta nel 2013, aveva 84 anni.
1: 84 anni, e diciamo è stata sì. lucida sempre, ha avuto modo di starle sì, vicino.
0: Sì, mia mamma, sì, molto, molto, molto. Mia mamma, nonostante la mia età, guarda, credimi, mi manca ancora.
1: Certo, lo capisco. Capisci? Lo capisco bene. Assunta, grazie davvero. Se hai voglia di mandarci altre storie, noi siamo felici di ricevere, magari della tua mamma, che sai che le storie aiutano a tenere in vita in qualche modo.
0: Ah, sicuramente ne avrei tante di storie, caro. Guarda, ma... io i figli già ho il figlio più grande di te, poi l'ultima che ne ha 46 e vive in Belgio.
1: D'accordo.
0: Ma mi chiama 7-8 volte al giorno dal Belgio, che io gli dico davvero, e io gli dico: Monia, per favore non chiamarmi tutti, perché dopo io quando non ci sarò più tu soffrirai.
1: Certo.
0: E lei mi dice: intanto che ci sei io ti voglio vedere.
1: Mi sembra giusto da entrambe le parti. Assunta, grazie davvero, a prestissimo, ciao, grazie
0: ciao.

Loro sono Radical Face, che cantano Sisters. E ora, a proposito di sister, cioè di sorelle, vi raccontiamo la storia che ci ha mandato Marco, che è una storia breve, che arriva dal cuore del Centro America e ci racconta come, a proposito di piccoli gesti tra fratelli, un gesto che può sembrare drammatico è in realtà un gesto fatto con grande amore tra una sorella più grande e una sorella più piccola. Nel 1993 avevo esattamente 32 anni e finalmente convinsi i miei amici a fare una vacanza alternativa. Propongono di andare in Ecuador, accetto, ma ad una condizione: Galapagos e Amazzonia. Purtroppo per motivi di lavoro ho sempre dovuto condensare il tutto in pochi giorni, ma la mia voglia di conoscere il mondo, gli usi e i costumi delle altre popolazioni è sempre stata superiore ad ogni cosa. Sapevo di non avere tempo né soldi, quindi cercavo di massimizzare il più possibile, ottimizzando gli orari e costringendo il fisico a sforzi oggi impensabili. In quegli anni non avevo Google, Instagram, YouTube e via dicendo, ma avevo la Lonely Planet e molto spirito di adattamento. Andando in giro

per il mondo ed entrando in contatto con le persone, mi sono trovato in situazioni che mi hanno profondamente toccato l'anima. E questo è il racconto di una di quelle. Tornati dalle Galapagos, facciamo sosta a Guayaquil, dove organizziamo un'esperienza amazzonica. Con un bus locale e dopo un viaggio incredibile di 9 ore, circa arriviamo a Macas, cittadina della quale partono dei voli privati per una missione in Amazzonia. Tralascio l'eccezionale esperienza vissuta, mi soffermo sull'esperienza toccante che mi trovo al ritorno. Tornati da 3 giorni in Amazzonia, ci aspettava il volo che mi avrebbe riportato a Quito e il giorno seguente in Italia. La mattina della partenza, io e il mio amico stavamo facendo colazione nella hall dell'hotel e ci incuriosì un gruppo di bambini che sulla strada ci guardavano festanti, sorridevano, ci salutavano. Io davo loro soddisfazione contraccambiando e assaporando quell'atmosfera che di lì a poco non avrei mai più rivisto, cercando di memorizzare ed interiorizzare più sensazioni possibili. Poi ci incamminammo, zaini in spalla, verso il piccolo aeroporto. Non so adesso, ma allora sulla pista di atterraggio, tra un arrivo e l'altro, i ragazzi giocavano a pallone. Girandomi, mi accorsi che dall'altro lato della strada camminava, guardandoci, una bambina. Era una delle bambine che ci salutavano all'uscita dell'hotel, ma ora era seria, malinconica, non sorrideva più. Ma ci seguiva. Ogni tanto mi giravo sicuro che lei si fosse fermata, eppure continuava a seguirci. A un certo punto si avvicinò un'altra ragazzina, 15-16 anni, aveva in braccio un bambino piccolo, di 1 anno. Ci domandò il nome, di dove fossimo. Mentre parlava, la bambina che ci stava seguendo si avvicinò. Si conoscevano, erano sorelle. A quel punto la ragazza, con aria del tutto normale, disse: «Questa è mia sorella, ha 9 anni, chiede se può venire via con te». Mi tremarono le gambe. Questa bambina, pur di scappare da quella città, nata sull'onda del ritrovamento petrolifero ma ora nella povertà più assoluta, era disposta ad andare via con uno sconosciuto e sua sorella ne sarebbe stata felice. Chiaramente le spiegai che ciò non sarebbe stato possibile, neppure avessimo voluto. Avremmo dovuto avere permessi, passaporti e chissà cos'altro, ma ricorderò per sempre quegli occhioni neri che mi fissavano, consapevoli di avere provato a migliorare la propria situazione, ma di non esserci riusciti. Sono passati 32 anni e questo ricordo mi continua a balzare in testa. E ogni volta che sento parlare di abusi, di bambini violati, di tratta degli esseri umani, capisco quanto sia facile per persone malvagie, quanto terreno fertile si trovino di fronte.

0: Si chiama Song of Hope, canzone della speranza, questo brano di Avishai Cohen. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Piccoli gesti tra fratelli.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti

0: errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Gli investitori attendono il rapporto sull'inflazione statunitense di luglio e le sue possibili implicazioni sui tassi di interesse e alla vigilia Wall Street ha chiuso in calo ieri, appesantita ancora una volta dall'incertezza geopolitica che ha spinto al rialzo i prezzi del greggio alimentando i timori, mentre l'Asia ha messo a segno dei buoni rialzi, in particolare il Kospi, sostenuta dai titoli tecnologici. La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta a più 0,83% dopo il giorno di festività nazionale di ieri. In questo istante FTSE MIB a Milano più 0,18%, positiva anche Francoforte più 0,41%, Londra più 0,01%, negativa Parigi meno 0,10%. Sul mercato valutario cambio euro-dollaro 1,1545. Tutto.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo. No, grazie.
12: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
11: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
12: Beh, non tutti.
13: Matteo Caccia racconta.
14: Nella puntata di oggi, nella prima parte, abbiamo ascoltato due piccole storie di sorellanza. Non a caso la puntata l'abbiamo intitolata Piccoli gesti tra fratelli. E continuiamo anche con la prossima storia che arriva dal New York Times. È una bella storia scritta da un ragazzo, si chiama Jamie Shandro, che ci parla di suo fratello, che invece si chiama Tim. La storia si intitola Mio fratello è schizofrenico, ecco come faccio ad amarlo. State con noi. Quando frequentavo la facoltà di medicina, mio fratello minore Tim era andato a Berlino per dedicarsi alla sua arte. Era entusiasta di incontrare i suoi idoli artistici e di vivere in Europa insieme alla fidanzata. Quando atterrò di nuovo a Seattle, mi scrisse «Volo perfetto solo per me». Gli risposi con leggerezza, ma l'ultimo messaggio «Ci stanno scortando fuori» aveva già un'ombra inquietante. Tutto sembrava normale quando li caricai in macchina, stanchi e affamati, ma durante il tragitto Tim iniziò a raccontare una storia strana. Gli artisti più famosi avrebbero voluto incontrarlo, tutti ossessionati dalle foto del nostro Carlino, Paris. Ogni volta che mostrava loro l'immagine del cane, secondo lui succedeva qualcosa di magico, come se Paris fosse il centro simbolico che connetteva ogni cosa nel mondo. Anche l'atterraggio, diceva, era stato speciale, organizzato apposta per lui. «Loro sapevano che eravamo tornati», mi disse. Nel retrovisore vidi la sua fidanzata annuire, preoccupata. Chiese a Tim chi fossero loro. Lui rispose «Le persone importanti. Hanno organizzato tutto». Durante una sosta in un ristorante, mentre Tim era in bagno, la sua fidanzata mi confessò che a Berlino

Dormiva pochissimo e aveva iniziato a pensare in modo sempre più bizzarro, forse perfino a sentire voci. Era convinto di essere seguito e parlava da solo in modi che la spaventavano. Avrei voluto portarlo subito da un medico, ma lui non voleva. Preferiva andare in un negozio di skateboard, la sua grande passione sin da quando era adolescente. Da studente di psichiatria ricordavo bene che per portare qualcuno in ospedale contro la sua volontà serviva che fosse un pericolo per sé e per gli altri, oppure incapace di provvedere ai bisogni fondamentali. Tim era confuso, delirante, ma non ricadeva in nessuna di queste categorie. Promisi allora che lo avrei accompagnato allo skate shop il giorno dopo, per guadagnare tempo. Quella notte dormimmo pochissimo. La mattina seguente, dopo alcune nuove paranoie che riguardavano un'auto grigia che lui pensava lo seguisse, accettò finalmente di andare a parlare con qualcuno solo per il problema del sonno, disse. Andammo al pronto soccorso dove avevo appena concluso il tirocinio. Entrare da familiare, da parente di qualcuno che aveva bisogno di aiuto, con la paura che i colleghi non potessero aiutarlo, era completamente diverso dall'essere uno studente in camice bianco. Tim venne visitato rapidamente. La psichiatra ipotizzò una psicosi indotta da sostanze o l'esordio di un disturbo psicotico, ma senza criteri per trattenerlo. Gli prescrisse un farmaco per dormire e ci diede un foglio di contatti di servizi di salute mentale, tutti con attese di settimane. Avevo 26 anni e portavo sulle spalle il peso della psicosi di mio fratello 23enne senza sapere come muovermi. Cercai aiuto, ma nessuno l'avrebbe visto senza una diagnosi pregressa. Un paradosso crudele. La diagnosi definitiva arrivò l'anno dopo. Schizofrenia.

Tim iniziò le cure e per qualche tempo migliorò, ma non tornò mai del tutto se stesso. Lasciò la fidanzata e rimase a Boise. Col tempo la paranoia aumentò di nuovo, le voci si intensificarono.

e la sua vita si restrinse sempre di più. Oggi vive solo in una piccola casa grazie alle cure quotidiane di nostra madre. Non riesce a mantenere un lavoro né a sostenere relazioni al di fuori di pochissime persone familiari. Quando vado con nostra madre a trovarlo, Tim parla con noi solo qualche minuto sulla porta di casa, controllando ogni dettaglio della sua routine, l'orario della visita, il caffè da prendere, la sicurezza che tutto sia identico ogni giorno. È difficile riconciliare questa realtà con il Tim di un tempo. Da bambino creava fumetti buffi e intelligenti. Da giovane artista aveva uno stile colorato, geometrico, influenzato dai graffiti che lo aveva portato fino a un lavoro in galleria e a quel viaggio berlinese. Dopo la diagnosi, però, le sue tele iniziarono a deformarsi. Prospettive distorte, figure mostruose, un mondo sempre più inquieto. Molti anni dopo, ormai medico d'urgenza, mi ritrovo spesso a curare pazienti con disturbi psichiatrici, vedendo in loro sempre un riflesso di Tim. Una volta una famiglia portò in pronto soccorso il figlio 22enne che aveva iniziato a sentire voci. Non essendo un pericolo per sé o per gli altri e rifiutando il ricovero, non fu possibile né trattenerlo né convincerlo volontariamente. Passai ore al telefono per trovare una visita psichiatrica urgente. La soluzione migliore fu un appuntamento entro pochi giorni. Quando riferii ai genitori che quello era il massimo che il sistema poteva offrire, vidi il dolore nei loro occhi. E io comprendevo quel dolore più di quanto potessero immaginare. In un altro caso, una giovane donna era convinta che la CIA le avesse impiantato dei microchip. Appena mi vide, decise che anche io lavoravo per l'agenzia. In quell'occasione riuscii a ottenere un ricovero, una vittoria temporanea perché sapevo che il loro percorso sarebbe stato lungo e difficile. Da quando Tim varcò per la prima volta la porta del mio pronto soccorso, porto con me la sua esperienza in ogni paziente che incontro. Quando offro una coperta, un panino o un paio di calze asciutte, lo faccio come farei per un familiare. Ricordo agli studenti e ai giovani medici che dietro parole incoerenti, idee deliranti o comportamenti che spaventano, c'è sempre un figlio, un fratello, una persona amata. È il mio modo di continuare ad amare mio fratello, oltre quei pochi minuti che oggi condivide con me sulla soglia della sua casa. Vorrei che Tim potesse sapere quanto mi ha reso un medico migliore.

0: Lui è Paul McCartney che canta Hand in Hand, cioè mano nella mano, mentre questa storia bellissima, si intitola Mio fratello è schizofrenico, ecco come faccio ad amarlo. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi l'ultimo episodio di questa settimana tratto dalla serata Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.

0: Un buongiorno dalla nostra redazione. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia per la presenza di fumo in carreggiata, traffico bloccato tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione Genova. Sempre sulla A10 in direzione Ventimiglia code a tratti per le operazioni di recupero mezzi tra Savona e Spotorno. Spostiamoci in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui si procede in coda a causa di un incidente tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Rallentamenti per curiosi nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Infine, sul raccordo Bettolle-Perugia si rallenta a causa di un veicolo fermo all'altezza di Perugia Centro in direzione Perugia. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Se avete ascoltato il podcast originale di Radio 24 e 24 ore podcast di Don't Tell My Mom, quello che finiva con la serata al Teatro Carcano di Milano, forse vi ricordate il nome, la voce e l'incedere narrativo inconfondibile di Viola Stefanello, che è la protagonista e autrice e ovviamente raccontatrice della prossima storia. Racconta di un viaggio in un posto che è un posto magnifico come la città di Madrid, in cui però il luogo in cui sosta, in cui deve stare, vivere e dormire per qualche giorno, non è per niente accogliente. Lei è Viola Stefanello.
3: Allora, voi penserete che cosa millennial andare con il cellulare sul palco e non è capace di separarsi per 2 secondi, ma questa volta ha delle ragioni che fanno parte dello storytelling, oltre al fatto che sono dipendente dal cellulare, ma lo appoggio qua. Allora, questa cosa non l'ho workshoppata perché mi è successa esattamente un anno fa e non ho ancora avuto tempo di processarla, discuterne con la mia psicologa e tutto, ma poi capiamo. Allora, sostanzialmente ci sono 2 cose che voi dovete sapere per comprendere questa storia. La prima è che io faccio la giornalista nella vita, quindi ogni tanto mi mandano in giro per il mondo a raccontare cose, e la seconda non fa ridere, è vero. E, cioè, mi rendo conto che sembra assurdo qua, però vengo pagata per fare questa cosa. E la seconda è che io non guardo mai le recensioni delle cose, io non lascio le recensioni, anche se succedono delle cose terribili durante la mia serata. Infatti, sappiate, vi dico in anticipo, non ho lasciato una recensione del luogo che vi sto per narrare, e non le guardo perché appunto non credo nel sistema vorrei abolire le recensioni. E quindi di conseguenza un giorno il mio capo mi dice: guarda, vorremmo che andassi a Madrid perché stavo scrivendo una serie di articoli sulla gentrificazione, volevano che scrivessi della gentrificazione di Lavapiés, che è questo quartiere super centrale, molto razzializzato storicamente, che però adesso sta proprio in centro e peraltro è una zona mega hipster piena di antiquari e via dicendo, e quindi è pieno di bar coi piattini e i vini naturali. Io ero un sacco di tempo che non andavo a Madrid, però faccio, vabbè, cioè nel senso, se dobbiamo andare a raccontare la gentrificazione di questo luogo, prenderò un ostello per non far pagare troppi soldi il giornale a Lavapiés, no? E quindi di conseguenza questa cosa succede tipo con una settimana di anticipo, e l'unico ostello che trovo, sono andata a googolare prima il nome, si chiama Hotel Mid La Latina, che se qualcuno di voi sta su TikTok sa già che se si chiamava Mid probabilmente dovevo sapere che il livello di qualità non era grandioso, però va bene, è l'unico posto che passa il convento, faccio va bene. Quindi io arrivo lì con il mio zaino e tutto quanto, e c'era scritto che il checkout era alle 3, io avevo la terapeuta all'1, e quindi faccio vabbè, vado lì, gli rubo il wifi, faccio terapia dalla hall dell'ostello e poi farò il check-in. Arrivo, perché avevano messo su Booking il codicino, e quindi io entro da sola, non c'è letteralmente nessuno in reception, niente, e l'ostello è al piano terra dove normalmente ci sarebbe un negozio di una vietta che durante il giorno era ok, ma durante la notte non ci sarei camminata super volentieri da sola, ma faccio vabbè, cioè non vorrei essere razzista, di conseguenza non vedo nessuno in giro, mi è stato detto che questo quartiere è gentrificato, non verrò assassinata da nessuno nel cuore della notte. E faccio terapia, non appare nessuno per tipo una buona ora e mezza, poi a un certo punto appare il tipo del check-in, che mi dice sì sì,

Certo, tranquilla, questo è il codice per entrare nella tua stanza. 1, 2, 3, 4. Esatto, lei ha detto il Louvre e vorrei che tutti lo sentissero. Ecco. La prossima volta ti invitiamo sul palco, facciamo una cosa a due. E, niente, sostanzialmente quindi io comincio a sospettare che il livello di sicurezza del luogo dove intendo dormire per le prossime tre notti non sia eccelso. Lo faccio, vabbè, appunto, voglio essere open minded nei confronti di questo povero quartiere che sta subendo così tanti cambiamenti così rapidi. E, entro, nella stanza c'è una sola persona. Questo è il motivo per cui prima ho detto a Caccia che non sono sicura di volere che questa cosa passi in radio, perché non c'è una maniera di raccontare questa cosa che non sembri estremamente giudicante da parte mia. Ma c'era questa tipa gigantesca, cioè nel senso enorme, solo in mutande, alle 3 di pomeriggio, in piedi, che stava ballando in mezzo alla stanza. E io la guardo sapendo che, cioè, non solo il codice è 1234, quindi anche volendo può entrare in casa mia quando vuole, ma lei è la mia compagna di stanza. E vabbè, comunque io a quel punto googolo ostelli al piano terra Madrid e scopro che c'è un enorme problema attuale, appunto legato alla gentrificazione di Lavapiés, di posti che vengono affittati per pseudo negozi e poi trasformati in... siamo lontanissime dalla fine di questa storia. Vabbè, soltanto sono l'ultima. Comunque, vabbè, comunque sostanzialmente prendono i piani terra, li riempiono di letti a castello, li mettono a 70 euro per i turisti che non guardano le recensioni e a tipo 10 euro per tutti i senza tetto del quartiere che non hanno un posto dove dormire. Quindi io sento tutte le persone, allora intanto a quel punto vado su Google e trovo le seguenti recensioni, per la prima volta in vita mia, prima ho cercato ma su Booking è stato bloccato questo ostello, non riesco a capire perché. Allora, sono stato in una stanza da 8 persone, è stata la peggiore esperienza di ostello della mia vita, una stella su 5. Non restate qui, non ne vale la pena. Orribile, orribile, orribile. E una stella su 5. Una truffa, letteralmente una truffa. Hanno mentito su tutte le cose che dicevano di avere. Vabbè, comunque, quindi io dico, va bene, è tempo di trovare un altro luogo dove dormire. Tutte le persone che conosco a Madrid non sono in città e quindi dico, vabbè, questa volta il post ha scommesso sulla giornalista sbagliata, pagherò una doppia stanza per stare in un altro ostello e scelgo un ostello fancy di un'altra parte della città completa. E vado a stare lì, tutte le mie compagne di stanza sono il genere di tipo turista tedesca che si sta facendo un paio di giorni a Madrid dopo aver fatto surf sulla riviera per settimane, faccio serata con le ragazze tedesche, il giorno dopo devo partire, la mattina dopo in questo ostello che ho speso tantissimi soldi per stare, che appunto pensavo di essere safe eccetera, mi sveglio e ho le braccia completamente piene di morsi di cimici da letto. E letteralmente a quel punto torno a casa, metto la mia valigia all'interno di un sacco, la lascio nel terrazzo per 3 settimane, scrivo a una mia amica del liceo che non sentivo da anni ma che sapevo che aveva la nonna fattucchiera e le dico: Giulia, penso che sia tempo che tua nonna mi tolga il malocchio. E lei la fa, cioè qualche giorno dopo mi ha scritto per dirmi: mia nonna vuole sapere come sta andando. E effettivamente le cimici dei letti non hanno attaccato la mia casa di Milano e sono, cioè, allora qualche settimana dopo mi è successo di andare a un date in cui un tipo mi ha detto: ma che belle le lentiggini che hai sulla mano, e ero lì tipo non so come dirtelo, potresti contrarre la scabbia a momenti.
però quindi se incontrate mia madre per favore non ditele in che condizioni mi fanno lavorare, altrimenti chiama probabilmente gli sbirri di cui

0: La chiudiamo con i Dire Straits che cantano Brothers in Arms, cioè Fratelli in Armi, una puntata che si intitolava Piccoli gesti tra fratelli. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: 24 ore podcast.
6: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
7: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
8: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
9: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
8: Non lo sanno, naturalmente.
5: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che

0: Eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 18. La minaccia di Putin, risponderemo a chi sequestra le nostre navi. L'inflazione in Italia rallenta dal 3 al 2,9%. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna, ogni generazione deve preservare le conquiste civili. Buona giornata dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Roberta Frisani in regia. L'Ucraina denuncia 2 vittime civili in un attacco russo a Kherson, mentre ci sarebbe anche un bimbo di 8 anni fra le vittime del raid ucraino sulla città portuale di Novorossiysk. Intanto Putin minaccia: colpiremo i paesi che sequestrano le nostre navi.
1: La Russia risponderà ovunque con la stessa moneta a qualsiasi tentativo di sequestrare le sue navi mercantili e la minaccia agli europei del presidente russo Putin in difesa della flotta ombra di petroliere e cargo su cui viaggia da anni buona parte dell'economia di guerra con cui il Cremlino sostiene i costi dell'invasione dell'Ucraina aggirando le sanzioni internazionali. Escamotage contro cui dall'inizio dell'anno è partita l'azione di contrasto di diversi paesi, fra cui Regno Unito, Francia, Belgio e da ultimo, all'inizio di agosto, anche la Marina italiana a largo di Pantelleria. Intanto la Casa Bianca chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca nel Mar Nero, svela il Financial Times nel giorno del massiccio attacco ucraino al porto di Novorossiysk nella Crimea occupata, snodo commerciale chiave e base della flotta russa. Dietro la richiesta, racconta il quotidiano britannico, ci sarebbero anche le pressioni della statunitense Chevron, che commercia il petrolio kazako e avrebbe subito diversi attacchi ucraini alle sue petroliere nelle ultime settimane. Dopo le elezioni, Mosca si prepara ad una nuova mobilitazione di massa in autunno per continuare la guerra, l'allarme dell'intelligence di Kiev, rilanciato da Zelensky. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restano sospesi fino alle 18 i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo stop è stato invece fino alle 10 per l'aeroporto di Comiso.
2: Giorni di caos e incertezze, passeggeri che hanno dormito a terra in aeroporto in attesa di avere notizie sui voli. Oggi è arrivata la nota ufficiale. Lo scalo di Catania, il quinto più importante in Italia, resta chiuso fino alle 18 a causa dell'Etna. L'attività eruttiva e l'emissione di cenere vulcanica in atmosfera infatti non consentono l'attività dei voli in arrivo e in partenza. Traffico deviato verso gli scali di Palermo, Trapani e Comiso, che ha riaperto in tarda mattinata dopo essere stato chiuso a sua volta. Forti i disagi per chi viaggia, si stima siano oltre 100.000 i passeggeri coinvolti in questi giorni. Sui rimborsi ha parlato a Radio 24 Nico Torrisi, amministratore delegato della società che gestisce l'aeroporto di Catania.
3: Tutti i passeggeri hanno diritto a che tutte le compagnie aeree li accompagnino assolutamente a proprie spese, dando il servizio di transfer se dove devo andare in un altro aeroporto piuttosto che di pernotto, o comunque dandogli proprio il vitto nel caso in cui ci siano di questi problemi, anche in caso di disagi legati a condizioni naturali. Quindi hanno diritto al rimborso del biglietto, non a nient'altro, proprio perché sono a cause naturali, ma hanno diritto a tutto questo.
2: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Emergenza siccità soprattutto nel nord Italia, il livello del Po è al 30-35% rispetto alle medie storiche. Vista la cronica e irrisolta carenza di invasi pluviali nel nord Italia, è emergenza per l'irrigazione. Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, a Effetto Notte Estate.
4: Per quello che riguarda le coltivazioni di pieno campo, abbiamo delle situazioni sicuramente molto preoccupanti per quello che riguarda il mais. Il riso si stima un meno 40% in questo momento per quelle che sono le coltivazioni di questa eccellenza agroalimentare italiana, ma anche le produzioni ortofrutticole sono sicuramente in grossa difficoltà. Come conseguenza di tutto ciò avremo comunque minor produzione per il 2026 di Made in Italy agroalimentare. Collegata alla minore produzione registriamo anche un aumento dei costi che è legato soprattutto all'andamento del gasolio agricolo, che risente ovviamente della situazione di Hormuz e di Suez, ma anche dei fertilizzanti. Tutto questo legato alla siccità, che comporta una maggiore ricorsa all'irrigazione, quindi prezzo più alto del gasolio, maggior numero di irrigazioni e quindi costi di produzione più elevati per le imprese agricole.
0: Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Mentre le guerre sono

tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, afferma Mattarella, e si riaffacciano le volontà di potenza e dominio, fare memoria è atto di liberazione che si rinnova. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Un'estate per fiorire con mente, corpo e cuore insieme a Daniel Lumera, biologo naturalista riferimento nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Pronti, si parte!
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie Daniel, sono felicissima di fare questo viaggio insieme. Ci siamo lasciati parlando di connessione, di presenza. Oggi facciamo un trattino in più, un passetto in più. Entriamo nel respiro. Ecco, abbiamo, ecco, tra l'altro c'è una canzone bellissima che io ho conosciuto proprio a Trento, grazie a Daniel Lumera, che ci ha dato il, così ci ha fatto conoscere Erika Boschiero, che è una cantautrice bellissima.
3: Brava, brava. Un'anima pura.
1: Un'anima pura. Ed è stata con noi e mi ricordo sempre di questa immagine. C'è un brano che si chiama proprio Respira, che magari ascolteremo nel corso di questa nostra chiacchierata, che ha un ritornello molto semplice, perché entra dentro, è proprio come un po', ha un andamento come quello del respiro, è come un respiro, no?
3: Come un respiro
1: che ti tocca il cuore e ti unisce. E in questa occasione, scusate, faccio questa parentesi, ma mi piace regalarvi le immagini che mi porto dentro anche nel cuore, che si attivano con le parole. Mi ricordo di questo incontro in cui tu hai detto cantiamo tutti insieme, Erika ha iniziato a suonare e il ritornello in un attimo c'erano tutti insieme che cantavamo. Io questo ritornello naturalmente l'ho insegnato a mia nipote mia nipote, che adesso lo canta con una gioia che ogni volta veramente mi dà un passo nuovo, un respiro nuovo, quando senti che il respiro davvero ti
3: diventiamo alberi,
1: vero?
3: Diventiamo alberi.

0: cantavo come un merlo a squarciagola, Daniel, vero? Ma come entra dentro? La musica di Erika e le parole di Erika toccano.
1: Perché
0: va bene.
1: Pura.
0: Senti, cosa cambia, così cambiamo perché sennò ci commuoviamo, quando portiamo attenzione al respiro?
1: Allora, c'è una parte della scienza, grazie a Dio, che sta mettendo la sua attenzione in tutte quelle tecniche, quelle pratiche naturali che portano benessere e salute. Anche perché abbiamo abusato della chimica farmacologica per tutti i problemi, risolvendo molto spesso il sintomo ma non andando alla radice di tutto quanto. Il respiro è una di quelle pratiche, il respiro consapevole, che ha una letteratura scientifica talmente vasta e di comprovata efficacia che tutti, veramente tutti, potrebbero introdurre questa pratica semplicemente, questo è anche l'obiettivo di queste 5 puntate, dare degli strumenti pratici nella propria quotidianità. Il respiro, ad esempio, scioglie le tensioni, ossigena il cervello, migliora il sistema cardiocircolatorio, incide sul sistema immunitario, cioè è veramente una medicina.

0: potentissima, ma si tratta di respirare consapevolmente, quindi di regolare il respiro in termini di profondità e di ritmo. Il respiro è l'unica funzione del nostro corpo autonoma e regolabile, e questo è un grandissimo vantaggio evolutivo. Dobbiamo imparare a respirare bene e avremo un'incidenza enorme in termini proprio di salute e di benessere.
1: Perché può lavorare e impattare sul corpo, sulla mente, sulle emozioni, corpo, mente, cuore, è come se li legasse.
0: Assolutamente, il respiro è un sincronizzatore naturale, ma pensa a questo vantaggio enorme. Quando noi abbiamo un attacco d'ansia o proviamo paura, il respiro diventa breve, clavicolare, introduciamo meno aria, ossigeniamo meno il cervello, perdiamo lucidità, presenza, intuizione, creatività. Ma è anche vero il contrario, cioè è anche vero che se tu durante un momento di ansia o un attacco di panico o un momento di paura o di rabbia porti l'attenzione al respiro attraverso delle sequenze specifiche studiate scientificamente, tu hai la capacità di trasformare uno stato d'ansia in uno stato di presenza, di quiete, in uno stato proprio di lucidità, e questo è un grande vantaggio. Dobbiamo imparare a respirare consapevolmente.
1: Ma secondo te ci sono dei momenti della giornata in cui è più importante ricordarsi di respirare bene? Noi non dobbiamo, per fortuna fa tutto da sé, possiamo cambiare il ritmo del nostro respiro, però ci sono dei momenti
0: sì,
1: più...
0: ci sono, per esempio dopo una riunione particolarmente acerba, particolarmente quando siamo pieni di rabbia, sì, quando abbiamo i momenti in cui le emozioni diventano padrone della nostra vita, quello è il momento in cui fermarsi, portare attenzione al respiro e trasformare quella carica emozionale invece in uno stato di lucidità, presenza e consapevolezza. Quindi tutti i momenti di alterazione, i momenti in cui le emozioni prendono il sopravvento, tutte le emozioni, rabbia, rancore, ansia per esempio, paura, quelli sono i momenti in cui respirare consapevolmente. Oppure un altro buon momento è prima di addormentarsi per conciliare un sonno veramente rigeneratore.
1: Mi piace. Al mattino?
0: Al mattino io sono il fan numero uno del respiro.
1: Perché io mi aspettavo che tu mi dicessi al mattino, ma come, io lo faccio al mattino e adesso
0: sbaglio
1: il tempo.
0: Ma io ti direi sempre, Nico, sempre bisogna respirare, anche se non muori se non respiri.
1: Ah no, certo, che comunque è un bel segno. Ma proviamo, perché tu in ogni nostro incontro, passaggio, come diciamo punto,
0: sì,
1: tappa, non mi venivano le parole, devo respirare un po' meglio, ecco, ci aiuti a prendere consapevolezza e a mettere in, no, ricevere delle indicazioni, degli strumenti. Noi abbiamo una specie di zainetto
0: e ci sono
1: per la nostra vacanza.
0: Tante registrazioni che abbiamo fatto insieme, e anzi gli ascoltatori potrebbero andare a vederle, a sentirle, perché abbiamo guidato delle meditazioni sul respiro.
1: Bellissima,
0: molto efficaci.
1: Quella dei 28 respiri,
0: quella dei
1: 28 abbiamo
0: respiri,
1: fatto,
0: sì,
1: ad esempio, ma tante
0: altre.
1: Quindi io mi dimentico sempre, e bisognerebbe dirlo. Scaricate, se ascoltate il podcast, io ho fatto questo lancio straordinario di Daniel Lumera, vivo di rendita.
0: Allora,
1: sì, mettiamo che noi in questo momento siamo particolarmente stressati, oppure siamo arrabbiati, abbiamo paura, abbiamo delle preoccupazioni, stiamo mettendo tutte delle situazioni che ci mettono un po' in crisi, anche se sappiamo, tu ce lo dici sempre, che le emozioni non sono di per sé né negative né positive.
0: Esatto.
1: Però ci sono alcune emozioni che
0: sono disfunzionali a seconda della quantità e della potenza dell'emozione.
1: E quindi ci sincronizziamo con questo strumento.
0: Sì, io do due suggerimenti semplici. Il primo è semplicissimo. Questa tecnica di respirazione inizia veramente a essere efficace dopo i 6 minuti, ma già dopo i 3 minuti tu inizi a sentire benessere, ed è la cosa più semplice del mondo. Si tratta di chiudere gli occhi e di portare tutta l'attenzione alla sensazione dell'aria un po' più fresca e un po' più calda quando entra ed esce dalle narici, e rendere progressivamente il respiro più profondo, naturale e lento. Semplicemente portare attenzione al respiro, a parte il fatto che portare attenzione all'aria che entra e esce dalle narici stimola il sistema nervoso parasimpatico, quindi induce uno stato di calma. Però farlo per 3 minuti, anche accogliendo i pensieri che arrivano, ma entrando proprio nella percezione del respiro, è una grandissima medicina naturale per riportare il nostro stato emozionale, il nostro stato psicofisico in una condizione di calma e di quiete. E poi c'è un'altra tecnica che voglio dare, però dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando di non farla se in macchina.
1: Ah beh, certo, perché però è meglio dirlo.
0: È molto importante. Ne abbiamo già parlato, ma non siamo mai entrati in profondità. Ed è il sospiro ciclico. Il sospiro, come lo sbadiglio, è un movimento arcaico. Tu sai che noi iniziamo a sbadigliare

0: 11 settimane nella pancia della mamma e che tutti gli animali sbadigliano.
1: Che carino.
0: L'altra sera ho passato 4 ore a vedere i video su YouTube dei serpenti che sbadigliano. Mi ha preso sta roba e stavo sbadigliando perché il serpente mi contagiava.
1: Perché, sì, perché è vero, sono contagiosi.
0: Sono contagiosi perché stimolando il vago e quindi facendoci rilassare, sono il primo tentativo di una sincronizzazione sociale. Cioè io ti dico quando sbadiglio, sediamoci insieme a fumarci un calumè della pace, ti contagio in questo rilassamento. Invece noi lo facciamo con le facce strane
1: per trattenere lo sbadiglio
0: e ci sgamano sempre.
1: Sempre, perché poi lacrimano gli occhi se tu lo
0: non fai. Solo anche perché si deformano i muscoli facciali.
1: Quindi respiriamo,
0: quindi sbadigliamo liberamente. Sbadigliamo. Fa male al cuore bloccare lo sbadiglio, bisogna dirlo, ma il sospiro è l'altra cosa importante, imparare a sospirare. Hanno fatto un esperimento bellissimo in laboratorio dove hanno dimostrato che la tecnica di respirazione più potente per abbassare i livelli di cortisolo è il sospiro ciclico. E il sospiro ciclico si fa in questo modo. Adesso lo faccio sentire a chi ci sta
1: ascoltando. Perché ha un suono.
0: Perché ha un suono. Bisogna fare 2 inspirazioni dal naso, esatto, e una lunga espirazione dalla bocca sonora che è così. E quindi ciclicamente viene fuori così. Adesso immagina di fare questa cosa per 5 minuti, è tosto.
1: È tanto, eh?
0: È tosto, però chi riesce a farlo con un timer in 5 minuti, rispettandosi, non bisogna violentarsi, ognuno col suo ritmo, però chi riesce a superare, come spezzare il fiato quando corri, se spezzi il fiato,
1: vai.
0: Questa è una tecnica di una potenza incredibile, toglie lo stress, abbassa i livelli di cortisolo, la tecnica più forte e soprattutto dà una lucidità, un'ossigenazione straordinaria. Questa è una tecnica che invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a provarla d'estate, soprattutto la mattina dopo il risveglio, perché parti con una marcia in più durante tutta la giornata.
1: Seguitemi.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati. A causa di un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano 4 km di coda tra Montopoli in Val d'Arno e Ponte d'Erest verso Livorno. Per materiali dispersi sulla 11 Firenze-Pisa si rallenta tra Alto Pascio e Montecatini verso Firenze. Per lavori e traffico intenso si rallenta con code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. È tutto, più tardi.
2: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: Veloci siamo tornati insieme e parliamo di equilibrio, che non è un tema solo che riguarda le relazioni, come abbiamo visto con Daniel Lumera, ma è anche il risultato di un perfetto lavoro di squadra tra occhio, orecchio, interno e cervello. Quando uno di questi ingranaggi si inceppa, può comparire una sensazione tanto improvvisa quanto destabilizzante, mi verrebbe da dire, la vertigine, ed è proprio di questo di cui parliamo ora.

0: invitato il dottor Riccardo Guidetti. Il dottor Guidetti è un medico e vestibologo. Dottor Guidetti, buongiorno.
1: Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Perché? Perché, dottor Guidetti, partire per alcuni, e non sono solo i bambini, è un po' soffrire. Lei è un vestibologo e ci può aiutare a capire perché. Quando ci sono tante persone, può capitare anche agli adulti, anche a quelli un po' navigati, di soffrire la macchina, soffrire il pullman, soffrire il mal di mare, che è terribile. Non sempre si soffrono tutte le partenze. C'è chi è più specializzato sul mal di mare, chi più sul non può salire in pullman, chi invece soffre la macchina ma solo quando ad esempio va su in montagna, ci sono i tornanti, e c'è chi invece soffre anche quando sale in taxi nel traffico cittadino. Professor Guidetti, lei ci deve aiutare.
1: Compito non semplice, però proviamo a fare un pochettino di chiarezza. Allora, c'è da dire innanzitutto che tutto quello che è la cinetosi, perché questo è il nome scientifico del mal di movimento, può dipendere da svariati fattori. La prima in assoluto è una predisposizione soggettiva. Ci sono persone che nascono che sono più suscettibili già di loro a questi tipi di stimolazioni, quindi di movimento, e quindi più facilmente possono accusare il mal d'alto, il mal di pullman, il mal di mare. Poi sicuramente ci sono invece patologie del mio campo dove possono enfatizzare o far insorgere questo tipo di problema. Solitamente il sistema dell'equilibrio è un sistema complesso che è fatto da informazioni dell'orecchio, informazioni degli occhi e le informazioni del corpo, che devono costantemente mandare le loro informazioni dicendo a loro modo tutti e tre la stessa cosa al nostro cervello. Quando questo succede, noi ci diciamo perfettamente in equilibrio. Questo succede quando siamo fermi o quando ci muoviamo. Poi ci possono essere delle situazioni dove queste informazioni non sono congrue, cioè non dicono la stessa cosa. L'esempio più tipico è: io leggo in macchina, mi viene la nausea, mi viene il mal di mare, mi sento sbandare, mi gira la testa. Questo perché in quel momento le informazioni non dicono la stessa cosa. L'occhio sta guardando la pagina, che è un elemento fermo, il corpo percepisce che siamo fermi perché siamo seduti, ma l'orecchio percepisce il movimento perché la macchina si sta muovendo. Le tre informazioni non dicono la stessa cosa, la reazione è quella sensazione di disagio, di nausea e di giramento.
0: Viene prima caldo, poi la nausea, il giramento, quindi la prima indicazione è non leggiamo. Se soffriamo un po', se siamo un po' soggetti a magari, non leggiamo in macchina, non mandiamo messaggi.
1: Esattamente, quello non va fatto a prescindere, soprattutto se si guida.
0: Però quello sì.
1: Il guardare qualcosa di fermo può dare questo fastidio. C'è chi ce l'ha dopo 20 minuti lieve, e c'è chi invece, se non lo fa da subito, cioè se non guarda la strada, per esempio, la cosa gli dà molto più fastidio.
0: Certo.
1: Il guardare la strada, nel caso del mal di mare, del mal di macchina, perdonami, è una delle cose più semplici, perché l'occhio vede che ci stiamo muovendo, sa già, per esempio, come dicevi prima, in montagna i tornanti sono stimolazioni importanti, però se io vedo che ci sono, il mio cervello sa già che cosa aspettarsi, e allora il disagio diventa molto minore. Ma è lo stesso motivo per cui chi guida di solito ha meno fastidio del passeggero, perché
0: certo,
1: chi guida è lui che decide modi e tempi, per esempio, di impostare la curva, quindi il suo cervello è già predisposto a leggere quella traiettoria e quindi accuserà molto meno rispetto al passeggero, che invece l'avrebbe fatto 5 metri prima o 5 metri dopo, quindi deve leggere le decisioni di quell'altro. Quindi questo è uno dei motivi per cui chi è caricato soffre più facilmente il mal d'auto rispetto a chi guida.
0: Meglio accanto al guidatore o dietro?
1: Allora, se uno soffre è accanto o addirittura guidando.
0: Ma il mal d'auto è più, si risolve, è come il mal di pullman, insomma, da corriera e dintorni, si risolve più rapidamente e facilmente rispetto al mal di mare? Perché quando soffriamo il mal di mare, mi dica se sbaglio, ma questa sofferenza rimane anche quando scendiamo a terra, tanto che si parla di mal di terra.
1: Il discorso è questo: la barca in generale dà molto più fastidio rispetto ai mezzi più piccoli, perché la stimolazione tende a essere molto maggiore e soprattutto di solito per tempi molto più prolungati. anche un banale traghetto, la sensazione di scarrocciare, quindi di lieve dondolio del pavimento, è una stimolazione che viene registrata da tutto il nostro corpo, perché quando è il pavimento che si muove, tutto il nostro corpo si deve adattare anche solo per non cadere, poi dipende quanto è lieve, quanto è maggiore. E questo viene registrato e a seconda di quanto tempo noi siamo esposti a questa stimolazione, dopo ce lo ricordiamo anche quando scendiamo. Noi siamo fermi ma abbiamo la sensazione che continui a esserci questo scarrocciamento. E in questo l'onda lunga, per esempio, dà molto più fastidio di non il maremoto. Se uno ha un maremoto, quindi ha forti sali e scendi, fa molta più fatica, può avere più facilmente la nausea, ma il mal di terra ce l'avrà molto meno. Se invece uno fa una traversata con il traghetto, scende, è molto maggiore. In quel caso il primo consiglio è state sul ponte esterno se si può, per il discorso che se c'è l'aria fresca, ma soprattutto con l'occhio si percepisce questo piccolo di movimento, quindi l'informazione diventa più congrua e più sincrona di quella che viene mandata al cervello. Mentre se noi siamo sotto coperta il fastidio è molto maggiore.
0: Certo.
1: Se uno è mai stato anche su una barca più piccolina, se scende sotto coperta anche quando si va normalmente,
0: soffri.
1: Ma barca a vele è proprio l'esagerazione, perché è molto più soggetta alle

0: onde il fastidio diventa assolutamente molto maggiore.
1: Dottor Guidetti, c'è chi soffre il mal di terra anche senza essere andato in nave, in barca, senza aver sofferto il mal di mare. E mi riferisco a quella sensazione che possiamo avvertire, quella serie di sintomi che vanno dall'ovattamento, sentiamo la testa ovattata, ci sembra di camminare sulle uova, o così raccontiamo anche il mal di terra. Ci sentiamo un po' frastornati, quasi avvertiamo quella strana sensazione che qualche cosa, che siamo noi a girare o giri qualcosa intorno a noi. Insomma, dottor Guidetti, così descrivono, no? Si descrive, si cerca di descrivere quella condizione che voi chiamate di instabilità.
0: Esattamente, noi la chiamiamo instabilità. Gli inglesi hanno coniato una parola che usiamo spesso anche noi, si chiama dizziness, che racchiude tutto quello che tu hai descritto. E ci sono persone assolutamente che non ce l'hanno a seguito di stimolazioni di movimento, ma ce l'hanno da loro per il stesso discorso fatto prima, ma in questo caso è perché spesso le informazioni dell'orecchio, quindi della parte vestibolare, della parte dell'equilibrio, non sono sincrone, perché magari l'orecchio di destra lavora peggio di quello di sinistra o viceversa, e questo si ripercuote in questo senso di instabilità, e quella è la farina del mio sacco, il mio pane,
1: certo,
0: quotidiano,
1: vero,
0: perché è di quello di cui mi occupo io. Poi chi ha questi problemi molto probabilmente accuserà anche molto di più il mal di terra che non il mal di mare, che non è il mal di movimento.
1: Certo.
0: Addirittura ci sono persone che la stessa sensazione gli viene indotta solo guardando delle immagini in movimento, perché quando l'orecchio non lavora bene, il cervello corregge con l'informazione visiva, che è lo stabilizzatore, vedere delle immagini in movimento è come se io dessi delle pacche alla stampella su cui uno si appoggia. Questo subito va a ridare quel senso di barca, e questo a volte dà fastidio, può succedere in un locale molto affollato, vado in un mercato dove c'è tanta gente che cammina, questo mi può dare senso di instabilità.
1: Ci sono anche dei movimenti che possono scatenare questa e dare in là questa situazione, a questo fastidio? Ad esempio, non so, alzarsi all'improvviso, cambiare posizione durante la notte?
0: Allora, questa sensazione nello specifico può capitare se le strutture che hanno sofferto nell'orecchio sono i lettori di forza di gravità, cioè quelle strutture che ci dicono costantemente come è messa e come si muove la testa rispetto al pavimento. Se ci fosse stata la sofferenza di una di queste strutture, sicuramente alzarsi rapidamente o piegarsi per allacciarsi le scarpe e tirarsi su può dare questa sensazione fugace, perché in quel momento le due orecchie, che normalmente dovrebbero dare le stesse informazioni uguali e contrarie, per capirci più 10 e meno 10, in quel caso dicono più 10 meno 7, questa differenza,
1: certo,
0: mi dà quella sensazione. Esatto, finché il cervello non va a correggere, perché usa poi tutte le altre informazioni, dice no, va bene, questo adesso passa, però ad alcuni ci possono mettere 3 secondi, come c'è gente che ci possono mettere 10 minuti.
1: Dottor Guidetti, che fare?
0: Il mio primo consiglio è di fare una visita specialistica, quindi di riuscire a inquadrare bene questo aspetto, perché spesso ci sono terapie farmacologiche o terapie rieducative, cioè dove si fanno fare degli esercizi seguiti con dei macchinari apposta ai pazienti per aiutare a insegnare al cervello a correggere meglio questi tipi di difetti, se il cervello da solo non è bravo a trovare la giusta strategia, oppure basta il supporto farmacologico e il problema si riduce notevolmente fino addirittura a scomparire.
1: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui, noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie per oggi tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
3: Acqualete!

0: ricca di calcio, povera di sodio.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Seduta contrastata per le principali piazze cinesi, a Shanghai e Shenzhen c'è stato un traino da parte dei titoli tecnologici e dei semiconduttori. Shanghai ha chiuso con un progresso dello 0,32%, Shenzhen in rialzo dell'1,14%. Seduta di rialzi invece alla borsa di Hong Kong, con l'indice dei titoli Guida Hang Seng che ha perso lo 0,83%. Più 0,83% invece la chiusura positiva di Tokyo in Giappone. Gli investitori oggi attendono soprattutto il dato sull'inflazione americana, con le possibili implicazioni sui tassi di interesse. A Milano FTSE MIB in questo istante positivo, più 0,27%, Francoforte più 0,47%, Londra più 0,02%, Parigi ancora negativa, meno 0,10%. È tutto.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un vulcano di creatività. Parliamo di social e arte. È arrivata, vieni Elisabetta, finalmente.
2: Ciao,
1: ti conosco.
2: Ciao Marta!
1: Di persona. Allora, Elisabetta Roncati, mi piace che tu dica ti accompagno per mostre e musei, perché tu sei nota e io ti conosco bene come Art Nomad Milan.
2: Esatto.
1: Mi hai fatto scoprire un sacco di cose interessanti in questi anni.
2: Sono contenta.
1: E adesso voglio scoprire te. Andiamo a raccontarci.
2: Testo la tua preparazione in ambito arte moderna e contemporanea. Livello facile. Andiamo con la prima domanda. Insieme a Georges Braque fu uno dei padri del cubismo. Sto parlando di Pablo Picasso. Domanda numero 2. Dipingeva strappando manifesti pubblicitari. Mimmo Rotella. 3. La famosa esposizione d'arte che si tenne nel 1913 a New York. Ma naturalmente l'Armory Show.
1: Io sono contentissima di avere accanto a me una creator che seguo da un sacco di tempo, che mi fa scoprire delle cose bellissime, anche della città in cui passo la vita, perché tu hai delle chicche, dei segreti, insomma ci puoi insegnare un sacco di cose. Elisabetta, facciamo un passo indietro e mi racconti com'è nato il tuo percorso, che intanto è accademico e poi è diventato un lavoro multiforme?
3: Allora, in realtà io ho aperto un blog nel 2018, quindi diciamo che sono quella che anche anagraficamente può essere definita la prima generazione dei creator. Quindi non si partiva subito dai social media, si partiva dai blog, quindi scrivendo articoli, e poi sono approdata sui social media banalmente modificando il nickname di quelli che erano i miei account privati, i miei account personali, nell'account, nel nickname di quello che era il mio blog e che esiste ancora. In realtà all'epoca sembra di parlare dell'età della pietra, ma c'erano
1: i social, sì, perché
3: esatto.
1: 7 anni sono un'era geologica.
3: Sono partita solo con le piattaforme Meta, perché all'epoca ovviamente determinate piattaforme come TikTok non esistevano, quindi sono nata con Facebook e con Instagram, addirittura in cui c'era solo la possibilità delle foto, quindi non c'era stato ancora il grande cambiamento, come dici tu, il grande passaggio anche un po' di specie dal punto di vista di noi creator, con l'avvento dei video, quindi queste micro pillole che poi hanno inizialmente un po' scompaginato le carte, potremmo dire, e però hanno dato poi grande possibilità di espressione rispetto chiaramente alla staticità di un'immagine.
1: Ma come hai fatto anche proprio tecnicamente a cambiare, sia appunto dal punto di vista tecnico, perché dal scrivere in un blog a fare le foto, a fare i video, e anche come hai adattato il formato della tua narrazione negli anni?
3: Allora, devo dirti la verità, non ho sentito grandemente il peso di passare da una forma scritta ad una forma visiva, inteso come fotostatica, perché comunque ho sempre avuto a livello proprio personale, di caratteristiche mie intrinseche, una grande predisposizione per quello che era l'immagine. Quindi trasformare la parola scritta e modificarla o comunque farla corredare, perché chiaramente non potevi fare un sunto di un articolo magari di 2000 caratteri in una foto,
1: certo,
3: e nella sua descrizione, ed è questo un po', no, la grande...
1: Un tempo continuo al primo commento, perché
3: esatto,
1: non ci stavano abbastanza
3: esatto
1: parole.
3: E questa era anche un po' la prima rimostranza che avevano, soprattutto in ambito artistico-culturale, i critici, i curatori, gli storici dell'arte, le storiche dell'arte, quando dicevano giustamente non puoi condensare in un'immagine con appunto annessa la sua descrizione, la sua didascalia, tutto ciò che riguarda un determinato argomento, una parte significativa del determinato argomento. Con il video ho avuto un pochino più uno scossone, perché quando chiaramente ti adagi un po' sugli allori e ti abitui anche a usare, io non provengo da un profilo tecnico a livello di studi, quindi ti abitui magari ad usare determinati programmi per la modifica delle foto, per il miglioramento della luce, di tutto ciò che ne può conseguire e che puoi applicare, passare al montaggio dei video, al girare girare, montare i video non è così facile.
1: Hai dovuto imparare un sacco di cose?
3: Ho dovuto imparare un sacco di cose, ti dico la verità, che tornando proprio a questa, fra virgolette, distinzione, anche un po' anagrafica, tra la prima generazione di creator e quelle persone che poi sono nate non a cavallo della fine degli anni 80 e degli anni 90 come me, ma addirittura nel 2000, ora hanno 25 anni, quindi c'è tutta una nuova...
4: È incredibile, ma sì.
3: Passa troppo veloce il tempo, c'è tutta una nuova generazione di creator. Io ho subito questo scossone, ma sono riuscita ad adattarmi. Ho visto in realtà che ci sono state altre persone, magari un pochino più grandi di me, che avevano iniziato un po' prima di me, che a livello proprio di numeri, quando c'è stato questo grosso cambiamento del passaggio abbastanza massivo tra l'espressività di una foto statica ad un video, non sono stati così celeri a modificarsi, ad adattarsi. Addirittura ci sono state delle persone che sono approdate magari su delle piattaforme come TikTok, che si esprime praticamente, anche se poi ha aggiunto un'eterna rincorsa, vedi, tra i vari social, è nata per i video. Ci sono state delle persone fortissime, con un seguito elevatissimo a livello di vanity metrics sulle piattaforme Meta, che non sono riuscite a avere lo stesso seguito subitaneo su TikTok, perché proprio il linguaggio un po' cambiava, e quindi quando sei abituato da anni ad esprimerti in una maniera

0: maniera, da un giorno con un altro, comunque da un mese all'altro, rivoluzionare il tutto anche con una diciamo propensione personale, perché posare per una foto è un discorso, interagire in un video
1: guarda,
0: è un altro.
1: Io intanto prendo gli appunti mentre scrivi, perché mi dai tantissimi spunti. Metterci la faccia, ho scritto, perché esatto, in un video bisogna metterci la faccia
0: con tutto ciò che ne deriva.
1: Ecco,
0: venendo ahimè anche un po' al lato scuro delle piattaforme, i cosiddetti leoni da tastiera, tutto questo odio che c'è anche, non possiamo nasconderci dietro un dito, sul web, con il video tu potresti o hai la possibilità malaugurata di dare delle nuove frecce all'arco di chi vorrebbe magari muoverti delle critiche.
2: A Milano c'è un cortile che un tempo era totalmente dedicato alla scultura.
3: Lo trovi all'inizio di via MacMahon, per la precisione al civico 14, nascosta all'interno di un palazzo anni 60. Già nell'androne noterai un affresco che racconta la storia di questo luogo straordinario, un piccolo borgo a mezzaluna formato da basse casette di mattoni. A metà 1500 qui si ergeva il cosiddetto mulino della Simonetta, una pertinenza agricola della vicina villa rinascimentale. La ruota era ancora visibile nel 1935 e nel corso dei secoli la sua forza motrice è stata utilizzata anche per il taglio del marmo. Qui infatti risiedevano scalpellini, scultori, decoratori e marmisti, molti dei quali attivi nel vicino cimitero monumentale. Il canale che vi scorreva era infatti fondamentale per le loro attività.
1: Ti faccio di nuovo fare un passo indietro, perché non ti ho chiesto cosa hai studiato tu nella vita.
0: Allora, io in realtà sono molto anche affezionata, perché torno molto spesso nella mia università. Io in realtà ho fatto una triennale, sia una triennale che una magistrale in Ulm, e poi vari master per completare il mio percorso formativo, però triennale in comunicazione e gestione nei mercati dell'arte e della cultura, e una magistrale, la magistrale che era afferente all'epoca della data della mia laurea magistrale, quella che è relazioni pubbliche, media e pubblicità.
1: Ah, quindi tu hai le due formazioni,
0: esatto,
1: quella dell'arte e quella della comunicazione.
0: Sicuramente molto più sviluppata quella del marketing, della comunicazione e del digitale. Infatti io attualmente insegno anche materie afferenti al digitale.
1: E dopo questo percorso accademico come hai deciso di affrontare l'arte intanto sul blog? Perché lì, insomma, purtroppo l'accademia, magari adesso sicuramente un po' di più, però fino a qualche anno fa era più improntata a media tradizionali.
0: Ma in realtà sono i casi della vita, perché io all'epoca lavoravo in una galleria d'arte e chiaramente una galleria d'arte, nonostante sia un ente commerciale, un soggetto commerciale, ha anche tanti momenti un po' di vuoto, anche tanti momenti in cui ci sono magari degli appuntamenti prefissati con i collezionisti, però è chiaro che non è comparabile a attività commerciali di altro tipo. E quindi io sono arrivata in questa realtà in cui ero l'unica a non essere laureata in storia dell'arte tout court. E allora avevo i colleghi, eravamo più o meno tutti dello stesso range d'età, no? Persone nate all'inizio praticamente degli anni 90, e c'erano i colleghi che facevano un po' a gara, bonariamente parlando, per indicarmi quell'artista, no, devi seguire questo artista, no? E allora mi ritrovavo un po', vedendolo dall'esterno, in quella diciamo annosa questione della comparazione tra le cosiddette arti minori e arti maggiori.
1: Certo.
0: Ah no, vabbè, ma questo fa pittura, no? Devi seguire. E mi ricordo ancora la prima volta, poi ne sono arrivate molte altre, in cui nel 2017 ho visitato Art Basel, che è questa fiera di arte contemporanea.
1: Quanto, che bella!
0: Molto, molto conosciuta. E è stato qualcosa di inenarrabile, devo dire, perché era lunghissimo, c'erano tutti questi colleghi che dicevano no, questo stand, e volevano assolutamente convincermi di cosa fosse, fra virgolette, giusto o apprezzabile, cosa fosse sbagliato. Allora da lì era nata l'idea di dire, ma guarda, io senza alcuna pretesa apro comunque un blog. Io ho sempre avuto una grande facilità di scrittura, già insomma dalla scuola dell'obbligo, apro un blog in cui possa parlare e comunque liberamente scrivere degli articoli per evidenziare, dare riscontro di qualsiasi forma d'arte, per questo nomad. E da qui è nato questo approccio, come ti dicevo prima, da cui è nato il blog e poi il collegamento con i profili social. Quindi un'arte senza preconcetti, che sia pittura, che sia scultura. E così è iniziato il mio percorso.
4: Quante identità può contenere un solo volto? E cosa succede quando un'opera ti costringe a guardare negli occhi decine di persone allo stesso tempo? Quella che vedi è Colum, un'opera di Kutlug Ataman, un artista che usa cinema e videoarte per raccontare identità, memoria e comunità spesso invisibili. Nato a Istanbul, è incarcerato dopo il colpo di stato scienziato del 1980, Ataman, ha costruito tutta la sua ricerca attorno a una domanda radicale: siamo ciò che diciamo di essere o ciò che gli altri vedono in noi? In Colum, questo quesito prende forma. 42 videoritratti di abitanti di un villaggio dell'Anatolia scorrono su vecchie TV impilate, creando una colonna di sguardi, storie e vite. Un'opera che non guardi soltanto, è lei che osserva te.
1: Adesso cosa pensano di te i critici, gli accademici, cioè quando inevitabilmente li incontri, perché è un mondo in cui poi immagino ci si incontri, come il mondo della televisione, della musica, del cinema.
0: Io ti posso dire cosa ne dicono davanti.
5: Certo.
0: Perché non ho, ahimè, anche se a volte un po' le orecchie e gli occhi li ho anche dietro, però facciamo solo per politically correct ciò che vedo davanti. C'è stato un forte cambiamento, ma non solo nei riguardi della mia persona, nei riguardi di tutte le figure del digitale. Inizialmente, ti parlo di ormai, come dici tu, millenni fa, anche se sono circa 7-6 anni fa, quando andavi ai primi viaggi stampa e comunque gli uffici stampa, per ovvi motivi pubblicitari, d'immagine, iniziavano a avvicinarsi in maniera molto più ampia a questa nuova forma di espressività, queste nuove forme di espressività. Quando andavi ai press tour o ai press days, i giornalisti erano da un lato e tu creator, insieme magari ad altre persone come te, eri dall'altro. C'era un po', non dico fazioni contrapposte, però un guardarsi vicendevolmente, un po' stare sul chi va là. In realtà ora l'attenzione è estremamente cambiata. Chiaramente ci sono delle figure professionali che io ammiro grandemente per la loro professionalità, per anche gli anni che hanno impiegato e che impiegano, e che leggo molto diciamo in maniera quotidiana e anche con molto affetto, con molto rispetto, e leggo in maniera molto approfondita per imparare, perché non si finisce mai di imparare, e che cito molto spesso anche nelle descrizioni dei miei post piuttosto che nei video stessi, che però vengono, cioè si è passati da un momento in cui ci si guardava un poco sospetto a il salutarsi, l'essere coinvolti, l'essere insomma stati interiorizzati anche all'interno di un sistema che chiaramente è un sistema che ha le maglie molto meno larghe, ma ogni settore ha la sua, rispetto magari all'essere permeato da pubblicità, come può essere un settore molto più commerciale, come la moda, come l'arte. Ci sono state anche, io mi sono confrontata anche con creator di altri settori economici, e c'è stato un po' lo stesso sospetto, diciamo, quando vedi magari che improvvisamente, non so, ti faccio proprio un esempio banale da sfilata, nel first row vedi, certo, dei creator, quando prima vedevi giustamente solo i responsabili di alcune pagine patinate di alcuni magazine, e poi ci sono queste figure molto giovani che si esprimono in tutt'altra maniera, magari anche a livello molto scansonato, pensiamo a determinati contenuti di moda tra il serio e il ridanciano, è chiaro che il sistema, cioè, sta un po' minando, no, quello che era consolidato, certo, ormai da decenni, certo, e quindi il sospetto ci può stare.
1: Io penso che si possa imparare molto vicendevolmente.
0: Secondo me sì. No, adesso ci sono comunque delle figure che erano abituate magari anche anagraficamente a esprimersi con altri mezzi, che tentano di fare video o che quando ti incontrano proprio vengono a cercarti per chiederti dei consigli su, ma guarda questo video come faccio, anche consigli fra virgolette un po' tecnologici. Quindi diciamo che il sistema sostanzialmente sta cambiando, sì, e come dicevamo prima, la pandemia ha dato anche, volenti o nolenti, un grande slancio alla digitalizzazione in generale.
6: Ma tu sai dove era nato Italo Calvino? No, non a Sanremo, ma nella città ligure. Puoi ancora trovare un sacco di luoghi collegati alla sua biografia e alle sue opere. Italo Calvino era nato a Cuba, ma a soli 2 anni la famiglia era tornata a Sanremo, dove il padre Mario diresse l'Istituto Sperimentale di Floricoltura, oggi ancora in attività. Infatti nel 1925 la famiglia si trasferisce a Villa La Meridiana. Per andare a scuola Italo Calvino e suo fratello passavano invece dalla Pigna, il caratteristico centro storico sanremese. 1934 lo scrittore viene ammesso al prestigioso Regio Liceo Gian Domenico Cassini, uno dei più famosi d'Italia.
1: Allora, libri, sei diventata anche scrittrice?
0: Sì, sono diventata anche scrittrice, vedi come ci si evolve nel digitale. E sì, ho scritto il mio primo libro ormai 2 anni fa, nel 2023. È un libro che ho dedicato appunto a un'espressività, vedi anche qui, fluida, quindi senza preconcetti, e torna questo mood un po' in tutto ciò o nella gran parte delle attività che svolgo, dedicato alle espressività di genere, quindi alle espressività cosiddette queer. Quindi un volume edito da Rizzoli che parla di, e che raccoglie al suo interno, 50 artisti, artiste e artistu che esprimono non per forza appartenente alla comunità LGBTQIA+, ma che indagano con la loro espressività e i loro modi artistici.

0: loro mezzi artistici tutto ciò che potrebbe afferire, che afferisce all'identità di genere, all'identità, al concetto di sé.
1: Ti faccio l'ultima domanda che poteva essere la prima, perché arriviamo all'attualità. Sai, io spesso chiedo ai creator cosa vuoi fare da grande. Tu già hai aperto delle strade da grande, perché allora io la mia premessa è che per me gallerista è Charlotte York di Sex and the City, quindi okay. Io ho quello stereotipo lì
2: ben consolidato.
1: Ma adesso tu, cioè, stai cominciando ad affiancare seriamente a una attività molto seria di creator anche quella della galleria, che è una, cioè, è un passo importante.
0: Esatto, e in realtà non è una galleria a livello commerciale, è uno spazio. Sai, io ho pensato, l'attività dei social può andare avanti, fra virgolette, vita natural durante. Sono molto contenta che notizie di pochi giorni fa che ai TikTok Award abbiano anche premiato una creator, ovviamente aiutata dal nipote piuttosto che da altre figure familiari o esterne, che è ben oltre, diciamo, gli anta.
3: Molto, però felicemente.
0: E ci sono anche delle forme digitali che riguardano la cosiddetta seconda età, terza età, quarta età. Ormai chi ne ha più ne metta, e quindi in teoria si potrebbe andare avanti molto a lungo. Però io l'ho vista anche come una forma, questo di espandermi e di uscire magari da uno schermo e di approdare alla fisicità pura, post già libro, che era qualcosa di materiale, di fisico, che potevi toccare con mano. Ho sentito l'esigenza di affiancare appunto qualcosa di fisico. Non l'ho fatto come galleria perché in primis mio padre è un grande collezionista d'antiquariato, il mio compagno, anche lui è un creativo a 360 gradi, però ho un occhio per il collezionismo, e quindi il gallerista, la figura professionale del gallerista, io lo vedo come quello o quella che potrebbe consigliarci cosa acquistare, un po' una sorta di advising, di advisor. Ho scelto di aprire uno spazio perché volevo che finalmente venisse riunita quella che è l'anima appunto della collezione di antiquariato genovese e l'anima quella più contemporanea milanese. Quindi vedi queste due città che tornano, hanno trovato il loro punto di incontro, una location a Milano, e quindi lo spazio è uno spazio che ospita in primis a rotazione le opere della collezione di arte contemporanea mia, del mio compagno e anche della mia famiglia, mia inteso mia famiglia, e poi anche, vista i metri quadri abbastanza elevati, che ospiti progetti temporanei. Però con un però anche qui, se non c'era qualcosa di particolare non ero io, progetti contemporanei di artisti, diciamo alle prime armi e non solo, ma artisti che al di là di occuparsi magari della queerness del corpo, provengano, e questo è un po' il mio desiderata, provengano dalla MENA region, quindi Medio Oriente, Nord Africa e Penisola Arabica. Ed effettivamente siamo partiti già con un progetto in abbinamento alle gallerie o agli artisti, perché vedi, noi non facciamo le cose da soli, ma vogliamo alleati. Io credo molto nel lavoro di squadra, nel lavoro in team, anche se è qualcosa che afferisce di più a una mentalità non italiana, dobbiamo dirlo, è più estera questo discorso tendenzialmente di fare squadra. Però ho chiamato una galleria che è H Project, che è alla sede negli Emirati Arabi, e invece lo spazio in Italia, Venezia, e ho creato questo tredunion di dire: benissimo, portiamo 5 artisti a Milano, contemporanei, viventi, di cui 4 non fossero mai stati esposti in città, e che provenissero questa volta non dal Medio Oriente ma addirittura dall'Africa subsahariana. E ho detto: diamo questa possibilità, facciamo questo trade union, lavoriamo sul concetto della maschera, che è qualcosa chiaramente tipicamente veneziano, ma anche afferente alle varie culture africane, indipendentemente dallo stato, dalla nazione su cui ci concentriamo. E l'ho intitolata Mascherada, e Mascherada è in realtà un termine dialettale veneto, che ti rimanda tutto il comparte all'ambito delle feste in maschera, quindi carnevalesche ed affini. E così è stato un po' un melting pot, un luogo di incontro. Ecco, vorrei che fosse questo.
1: Sei inarrestabile, sei imprendibile, ti rincorriamo sui social, ma non riusciamo, ma questa volta siamo riusciti a portarti a Radio 24. Ti ringrazio davvero tanto e continuo a seguirti con la passione con cui ti seguo da un sacco di tempo. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
4: La questione non riguarda soltanto la condivisione di immagini, di opere d'arte che rappresentano parti corporee e che quindi vengono censurate perché considerata divulgazione di nudo, ma è anche difficile, creando contenuti d'arte e cultura e finanziamento stabilendo tra e per te che il pubblico approvi e li sostenga come contenuti differenti, ad esempio quelli che riguardano il fashion, la moda, il make-up e chi ne ha più ne metta. Quindi è estremamente importante che se trovate, scorrendo nel per te, un video avente contenuto artistico-culturale che vi piace, lo sosteniate con un mi piace, con delle condivisioni, facendo sì che l'arte e la cultura diventino sempre più interessanti, appealing, si dice in inglese, per la maggior parte del pubblico, per una buona parte di esso.
1: Elisabetta, come sono contenta di averti conosciuto, lo sapevo che eri un vulcano, ma adesso ne ho avuto la prova. Grazie per essere stata con noi e tanto continua a seguirti perché scopro un sacco di cose da te e verrò a vedere il tuo spazio. Grazie,
0: grazie.
1: Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.
1: Ciao.
0: A presto.
1: A presto.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
8: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
11: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
8: Beh, non tutti.
12: Sono le 13.
0: GR24, il Sole 24 ore.

0: Lo scalo di Catania, il quinto più importante in Italia, resta chiuso fino alle 18 a causa dell'Etna. L'attività eruttiva e l'emissione di cenere vulcanica in atmosfera infatti non consentono l'attività dei voli in arrivo e in partenza. Traffico deviato verso gli scali di Palermo, Trapani e Comiso, che ha riaperto in tarda mattinata dopo essere stato chiuso a sua volta. Forti i disagi per chi viaggia, si stima siano oltre 100.000 i passeggeri coinvolti in questi giorni. Sui rimborsi ha parlato a Radio 24 Nico Torrisi, amministratore delegato della società che gestisce l'aeroporto di Catania.
1: Tutti i passeggeri hanno diritto a che tutte le compagnie aeree li accompagnino assolutamente a proprie spese, dando il servizio di transfer, se dove devo andare in un altro aeroporto, piuttosto che di pernotto, o comunque dandogli proprio il vitto nel caso in cui ci siano di questi problemi, anche in caso di disagi legati a condizioni naturali. Quindi hanno diritto al rimborso del biglietto, non a nient'altro, proprio perché sono cause naturali, ma hanno diritto a tutto questo.
0: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Guerra in Ucraina e di almeno 4 vittime civili il bilancio degli ultimi attacchi, 2 ucraini sotto i droni russi a Kherson e 2 nei territori occupati dai russi, colpiti dagli ucraini. Intanto Putin minaccia l'Europa contro i sequestri ai danni della sua flotta ombra.
3: La Russia risponderà ovunque con la stessa moneta a qualsiasi tentativo di sequestrare le sue navi mercantili e la minaccia agli europei del presidente russo Putin in difesa della flotta ombra di petroliere e cargo su cui viaggia da anni buona parte dell'economia di guerra con cui il Cremlino sostiene i costi dell'invasione dell'Ucraina aggirando le sanzioni internazionali. Escamotage contro cui dall'inizio dell'anno è partita l'azione di contrasto di diversi paesi, fra cui Regno Unito, Francia, Belgio e da ultimo, all'inizio di agosto, anche la Marina italiana a largo di Pantelleria. Intanto la Casa Bianca chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca nel Mar Nero, svela il Financial Times nel giorno del massiccio attacco ucraino al porto di Novorossiysk nella Crimea occupata, snodo commerciale chiave e base della flotta russa. Dietro la richiesta, racconta il quotidiano britannico, ci sarebbero anche le pressioni della statunitense Chevron, che commercia il petrolio kazako e avrebbe subito diversi attacchi ucraini alle sue petroliere nelle ultime settimane. Dopo le elezioni, Mosca si prepara ad una nuova mobilitazione di massa in autunno per continuare la guerra, l'allarme dell'intelligence di Kiev, rilanciato da Zelensky. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o farà dichiarazioni spontanee. L'inflazione in Italia scende a luglio dal 3 al 2,9%, ma meno del previsto.
4: L'Istat rialza le stime di crescita dell'inflazione di luglio. Il dato definitivo fissa infatti l'aumento dei prezzi al 2,9% su base annua dal 2,8% delle previsioni. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando l'inflazione era al 3%. Continua invece la discesa dei prezzi per il carrello della spesa, che ha registrato un aumento dell'1% contro l'1,3% di giugno, grazie soprattutto al ribasso di frutta e ortaggi. Secondo l'Istat, l'andamento complessivo al ribasso dell'inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati come carburanti e degli alimentari non lavorati. Sono invece in accelerazione gli energetici regolamentati. Critiche le associazioni dei consumatori. Per il Codecons l'inflazione al 2,9% si traduce in una spesa annua di 959 euro in più a famiglia, mentre per l'Unione Nazionale Consumatori andare in vacanza quest'anno costa 115 euro in più per mangiare e dormire fuori rispetto al 2025. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sarà questa sera il fenomeno astronomico dell'eclissi di sole.
5: In Europa saranno piccole porzioni di Islanda, Spagna e Portogallo a poter vedere il sole completamente oscurato dalla luna, mentre il resto del continente vedrà solo un'eclissi parziale e quindi poco spettacolare, con una copertura che in Italia arriverà al 98% nell'estremo nord della Sardegna e fino al 95% nel quadrante fra Toscana e regioni del nord-ovest, a partire da poco prima delle 19:30, con un culmine che arriverà circa 50 minuti dopo e sfumerà assieme al sole, che tramonterà attorno alle 20:30. La combinazione fra il tramonto e una copertura non completa ridurrà la percezione di una diminuzione della luminosità. Vietato guardare il sole ad occhio nudo, ma nemmeno con gli occhiali da sole, per osservare il fenomeno.

0: fenomeno servono filtri certificati, senza i quali si rischiano danni permanenti alla retina. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio in via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, occupato da 20 anni da Spin Time, darà un contributo di 500.000 euro al Comune di Roma per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile lo scorso 29 luglio. Ora lo sport, terza giornata a Parigi per i campionati europei di nuoto. Dopo le vittorie azzurre di Martinenghi e Quadarella e i podi di Cerasuolo e Curtis, l'Italia va a caccia di altre medaglie. Stasera in finale la staffetta femminile 4% stile libero, Thomas Cecon nei 200 dorso, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, D'Ambrosio nei 100 stile libero uomini, Pilato e Angiolini nei 100 rana donne, Alzetta e Pirovano nei 400 mila donne, Di Tullio negli 800 stile libero uomini. Sugli europei di atletica ci aggiorna invece in diretta Mario Nicoliello.
2: Buongiorno da Birmingham, dove è in corso la terza giornata degli europei di atletica, mattinata di qualificazioni con le due azzurre dei 400, Alessandra Bonora e Alice Mangione, che accedono alla semifinale del giro di pista. Primato personale a 51,27 per la bresciana Bonora, 51,96 invece per la siciliana Mangione. Nel secondo turno con loro ci sarà anche l'altra azzurra già qualificata per il via del ranking, la velorense Anna Polinari. Sono in corso le batterie dei 200 femminili e tra poco toccherà le semifinali degli 800 maschili, con la tesissima prova di Francesco Pernici, già capace di migliorare in stagione lo storico record italiano di Marcello Fiasconaro. Da seguire più tardi anche il napoletano Alessandro Sibilio nella semifinale dei 400 ostacoli. Ieri due medaglie per l'Italia, entrambe nei 5.000 femminili, oro per Nadia Battocletti, bronzo per Nicole Maiori, delusione per Marcel Jacobs, che oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità precisa dell'infortunio riportato nella finale dei 100 metri. Per il momento da Birmingham è tutto, linea allo studio.
1: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24, la prossima alle 16.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Radio 24, Milano. Rap emozionale e cantautorato, è sulla scena dagli anni 90 ed è maturato umanamente e musicalmente con il suo pubblico. Il nuovo album, come il precedente, affronta il dolore della perdita di un fratello. Con Si riparano ricordi torna Tommaso Zanello, cioè Piotta.
6: Lo trovavo molto poetico, l'idea era di riparare il mio di ricordo, però poi grazie all'arte che parte dal dato personale lo fa diventare collettivo, riparare i ricordi tutti quanti assieme, io, chi ascolta il disco, chi viene magari dal vivo a cantarlo con me e con la band. Tanto che avevo il grande quesito, cosa metto in copertina, perché la mia faccia mi sembrava banale per un disco così. Casualmente sono andato a una mostra di uno scultore giapponese, Keisuke Matsuoka, ho visto un'opera molto grande che è quella in copertina, che provo a descrivere, se no magari chi non conosce il disco non lo sa. È come un volto in marmo diviso a metà, per metà è pieno, per metà è vuoto, tipo una sorta di Colosseo, perché sono tutte le assenze delle persone che non ci sono più e che vanno colmate con i ricordi e appunto l'arte, lui scultoria, io musicale.
5: È un disco che chi non ti conoscesse troverebbe inaspettato.
6: Sì, magari qualcuno l'ha anche ascoltato e dice come si chiama quest'artista, non lo conosco, perché in effetti se uno prende il percorso dall'inizio alla fine sembrerebbero un po' in antitesi questi due dischi, l'ultimo e il primo. In realtà lo sono nella misura in cui, come nell'albero, vedi le radici e le foglie verdi, sono molto differenti come colori, però l'uno necessita delle altre e viceversa, cioè non sarei qui senza tutte quelle esperienze accumulate ormai 25-26 anni fa, dal vivo, in studio, errori inclusi. Certamente non solo non avrei avuto il coraggio di scrivere quello che sto scrivendo adesso, né le capacità tecniche e interpretative, perché comunque non è facile, mentre quell'inizio più goliardico mi permetteva di andare sul palco anche un po' superando la mia timidezza, perché ero un po' nascosto, no? Dal soprannome, da una cosa molto giocosa che il rap consente di fare, che a 20 anni trovo molto bello, a 50 lo trovo un po' patologico, e quindi nel tempo ho deciso di continuare a raccontare con la musica me stesso, quindi goliardico a 18-20 anni e un po' più malinconico a 50 anni, perché accadono cose e non posso negarle a nessuno, tantomeno a me stesso.
7: E così

0: pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con calma.
1: A volte mi chiedo se questo Piotta non ti sia stretto.
2: No, perché io vorrei riuscire invece a fare una cosa incredibile, cioè partire, che in pochi fanno, uno è Jovanotti, cioè partire da dei brani che sono apparentemente molto leggeri o comunque giusti per quell'età e riuscire a traghettare me stesso e chi mi ascolta, magari il pubblico nel tempo cambia un po', in un'altra dimensione musicale, ribadendo che io faccio da colonna sonora la vita altrui ma anche la mia, e quindi fare a 50 quello che faccio a 20 sarebbe o impossibile o un falso, e quindi magari sarebbe fatto a tavolino per vendere sempre la stessa cosa, ma io non l'ho fatto manco al secondo album, pensa all'undicesimo.
1: È vero, ma siamo o non siamo già guariti una volta? Perché secondo me
2: c'è ancora qualcosa, non lo so, diciamo, cioè, che
1: secondo me all'epoca pensavamo, e invece
2: diciamo che c'è una dimensione più poetica, come se c'è qualche ferita, però ancora uno cerca di muoversi agilmente e libero nei territori selvaggi.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Piotta. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ci sono settori che più di altri raccontano le trasformazioni economiche, sociali, di costume che stiamo attraversando. Uno di questi è sicuramente quello del giocattolo.

0: In questa puntata facciamo il punto sui dati e sulle nuove tendenze. Focus sui trend dedicato alle piante come nuova risorsa nel mondo dei consumi, dagli alberi luminescenti, possibili sostituti dei lampioni nell'arredo urbano, ai quartieri commestibili. E per la riflessione finale spazio ad un film che ci parla dell'ingiustizia della condizione femminile e del potere della musica.
1: Udi, tu non sei un oggetto da collezionista, sei un balocco per bambini. Tu sei un giocattolo!
2: Per quanto ancora? Un altro strappo ed Andy mi metterà da parte. E per cosa farò, Buzz, eh? Dimmi, cosa farò?
1: Dentro quell'imbottitura c'è un giocattolo che mi ha insegnato una cosa: vale la pena vivere anche se c'è un solo bambino che ti ama.
0: Torna in positivo il settore del giocattolo in Italia, lo rivelano i dati di mercato del 2025 appena pubblicati, un bel segnale anche rispetto al panorama europeo e ad un contesto in cui restano protagonisti i cosiddetti collezionabili, segno di un consumo anche adulto. Ne abbiamo parlato con Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli.
3: Il dato è positivo, non ci aspettavamo così alto, così fortemente positivo, perché abbiamo un più 6% addirittura a valore e abbiamo un più 8% a volume. Sono dei dati che però vanno letti con un po' di profondità, un po' di attenzione, perché sono un po' in contrasto con quello che poi è la nostra realtà, soprattutto demografica. E questo è un dato che si riflette soprattutto su quelli che noi consideriamo i kidult, quindi i giovani adulti, o comunque persone che si possono permettere determinati acquisti.
0: Rispetto al panorama europeo, l'Italia come sta andando?
3: Siamo leggermente in alto, nel senso che l'Europa come media ha un più 5 a valore, mentre a volume un più 4, quindi siamo sopra di un punto sul valore e quasi il doppio a volume. Però i prezzi sono in calo, quindi probabilmente la soglia di spesa di acquisto si è abbassata come valore, abbiamo una riduzione del 2% rispetto al 2025. La scelta è andata su prodotti probabilmente meno costosi.
0: Andiamo un po' a guardare quelle che sono le tendenze in questo momento. Quali sono i prodotti che trainano la crescita?
3: Allora, uno su tutti, continuano la mania del collezionabile, quindi sotto tutti i punti di vista, che siano carte strategiche, che siano action figures, e addirittura sono cresciute del 37% quest'anno rispetto allo scorso anno, e oggi occupano, fatto 100, il totale del mercato giocato, quasi il 13% del mercato totale italiano. Questo credo che sia il trend più importante, addirittura si parla di un raddoppio rispetto al 2022. I trend sono sempre i manga, quindi i fumetti, Pokémon intramontabile e tutti gli sport, quindi ha avuto un grande rilancio la Formula 1, con anche in questo caso sia giochi per divertimento ma anche per collezionabili.
0: I cari vecchi giochi da tavolo e le costruzioni, i giocattoli più tradizionali, come stanno andando?
3: Anche questi stanno andando molto bene. Le tre macro categorie sono i games and puzzle, i building set, che sono le costruzioni, e le action figures. E i giochi da tavolo continuano in maniera inesorabile, sempre lenta, la loro costante crescita, con giochi classici, ma anche giochi nuovi o più per appassionati, per classiche serate con gli amici fino a notte fonda. Quindi sono giochi un po' più a un target alto, medio alto.
0: In che misura in questo momento la dimensione del licensing, cioè di tutti quei fenomeni legati a titoli cinematografici piuttosto che personaggi del mondo dei consumi più at large, trainano il mercato, fanno da propulsore al mercato del giocattolo?
3: È un grande stimolo questo mondo, nel senso che ha raggiunto un nuovo record nel 2025 e credo che nel 2026 sarà altrettanto. Oggi si parla quasi del 30% del totale del mercato di prodotti a licenza, e questi prodotti, pensate, sono cresciuti 7 volte in più rispetto a un prodotto non licenziato nel 2025. Quindi è molto il mercato influenzato da quelli che possono essere dei cartoni animati, dei trend, dei film, delle iniziative che poi vengono lanciate quindi in televisione o anche al cinema, ma non solo, che poi vanno a influenzare tantissimo con la vendita delle licenze a diversi produttori, che quindi hanno tante cose, come ci siamo detti, che possono essere carte collezionabili, che possono essere peluche, che possono essere action figures, che possono essere anche puzzle, no? Costruzioni.
0: Accennavamo prima al contesto demografico. Il nostro è un paese che invecchia nicchia, che cosa comporta questo per il vostro mercato? E poi la domanda conseguente è: com'è cambiato il modo di giocare dei bambini oggi?
3: Come diciamo in apertura, questo dato è positivo, ma stupisce tantissimo se analizziamo proprio la demografia, cioè il cosiddetto inverno demografico con il crollo delle nascite. Perché poi c'è questo numero? Perché si sta sviluppando tutta una serie di legata all'effetto nostalgia, ritorno agli anni 80 e non solo, dove gli adulti, i giovani adulti che hanno una posizione lavorativa, che sono in grado di fare spese maggiori, spendono e quindi mantengono su i valori del mercato. I giochi classici continuano ad andare però anche nei più piccoli, tanto più che i prescolari, che è un'altra categoria molto importante, sta continuando a crescere, quindi segno che comunque c'è una volontà da parte delle famiglie di dare in mano ai propri figli dei giochi che ne stimolano l'attenzione e che distacchino, no, un po' da quello che è il mondo digitale. Quindi se analizziamo i giochi sono sempre uguali a se stessi, cambiano le tecnologie, ma il gioco analogico ha sempre delle basi comuni che evolvono ma non si allontanano. Se pensiamo che il gioco da tavolo è nato nel 2500 avanti Cristo ed era formato da un tabellone, da un dado, anche oggi è così.
0: E l'intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nel vostro mondo? Quali sono le declinazioni che stanno prendendo i giocattoli più tecnologici?
3: Allora, è molto delicato come tema e oggi come sui giocattoli siamo alla presentazione di una fiera molto importante che si svolge ogni anno a Norimberga e posso anticiparvi in esclusiva che comunque per il 2026 non sono previsti giochi giocattoli che hanno un uso invasivo dell'intelligenza artificiale. C'è un'intelligenza artificiale ma fine a se stessa, con dei circuiti chiusi, quindi non viene aperta a connessioni esterne. E comunque c'è un tema molto legato alla sicurezza, sull'uso di questi dati, dove vanno a finire e in che modo poi si sviluppa un'interazione. Magari in futuro si potrà parlare di un'applicazione per esempio per il mondo kidult, quindi di giochi o di peluche o di action figures o altri device, che saranno appunto device, non a caso, quindi saranno pensati per un pubblico più adulto come compagnia. Ma anche su questo i passi sono lenti e con molta attenzione.
0: In chiusura mi piace ricordare una delle vostre campagne. Assogiocattoli si occupa a 360 gradi del mondo del giocattolo, ribadendo sempre la necessità di dare in mano ai nostri bambini giocattoli sicuri, ma mi piace ricordare in questo momento il giocattolo sospeso.
3: Siamo molto felici e orgogliosi, iniziativa che è partita in sordina, l'abbiamo forse raccontata qui in radio quando era proprio all'inizio, e in 5 anni abbiamo raccolto più di 120.000 giocattoli con un sacco di enti benefici che si sono poi occupati di distribuirli. È un modo in più per parlare del valore del giocattolo classico, un ritorno nei negozi e cercare poi di ricordarsi anche nei momenti di festività, di ricordarsi di chi magari è in difficoltà e magari un giocattolo non se lo può permettere o si trova ad attraversare un periodo particolarmente disagiato e difficile. È una cosa che è stata accolta da tutta l'Italia, quindi vi ringrazio appunto per aver dato visibilità a questa iniziativa.
4: Essere e avere 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
4: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quando scrissi Meno male che c'è il mare, sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo, da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André, che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, capisci?
12: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Dove...
13: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
16: Viaggiano in progresso le borse europee in attesa del rapporto sull'inflazione statunitense di luglio. A metà seduta si muove in rialzo frazionale il FTSE MIB di Milano, in linea con gli altri principali indici del vecchio continente. Sull'azionario a Piazza Affari trainano i tecnologici, con Prysmian che corre in rialzo di quasi 4 punti. Bene anche i titoli della difesa, Conavio e Leonardo tra i migliori del listino. In coda al FTSE MIB scivola di Esorin dopo il declassamento da parte di UBS, ma anche il lusso con Cucinelli e Moncler tra i peggiori. Fuori dal paniere principale, poco mossa Pirelli, che resta osservata dopo le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, secondo cui il socio cinese Sinochem starebbe valutando di alleggerire ulteriormente il capitale. Volatili le quotazioni del petrolio sulle notizie contraddittorie in arrivo dal Medio Oriente. Il Brent Lima sugli $88 al barile, continua invece a salire il gas naturale in area €60 al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Essere e avere. Focus sui trend.
0: Delle piante e del loro protagonismo nel mondo dei consumi abbiamo parlato più volte, dai progetti che guardano alla loro conservazione e protezione a quelli che ne sfruttano l'intelligenza e le proprietà per nuove visioni nel design, nell'architettura oppure nella moda, anche dal punto di vista dei materiali, fino al grande boom dei prodotti plant-based, alternativi cioè alle proteine animali. Questo è un fenomeno di mercato costantemente in crescita. Ecco allora che cosa ci raccontano le direzioni di sviluppo più all'avanguardia, i casi che ha mappato per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata.
20: Ciao, bentrovata e buon anno.
0: Il primo caso ci porta in un mondo percepito come fantascientifico fino a poco tempo fa. L'atmosfera di riferimento è Avatar, tanto per stare all'attualità cinematografica, perché parliamo di piante, di alberi luminescenti che si illuminano al buio, Sabrina.
20: Piante che brillano e illuminano un intero ecosistema, immaginando anche come suggestione il mondo di Avatar. Non è fantascienza in verità, ma è ormai una realtà. E se da anni gli scienziati stanno sperimentando tecniche genetiche innovative che permettono ad esempio ad alcuni funghi

0: di illuminarsi o elementi vegetativi di emettere luce per alcuni moderni, ora un gruppo di ricercatori cinesi di Canton della South China Agricultural University hanno fatto un passo avanti, proponendo delle vere e proprie piante grasse che si illuminano al buio e si ricaricano con il sole oppure con delle lampade a luce a LED. Ecco, queste piante grasse, grazie all'iniezione di speciali nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente, possono essere trasformate in organismi che appunto si ricaricano con la luce e rimangono brillanti anche con diversi colori anche per 2 ore. Iniziano veramente a brillare così, con questa immaginazione un po' fantastica. Il gruppo di ricercatori, dopo aver pubblicato il loro esperimento e i loro risultati, hanno persino realizzato una parete vegetale luminosa fatta di 56 piante succulente, capaci di fornire luce che permettono anche, ad esempio, di leggere. Un sistema che, come dicevo prima, non è solo innovativo, ma è anche economico, e ogni pianta richiede 10 minuti per essere preparata e costa più del corrispettivo di 1,20 euro, manodopera esclusa.
1: Ci spostiamo a Londra in un giardino molto speciale, raccontaci.
0: Ci spostiamo in un quartiere a sud-ovest di Londra, all'interno dei Royal Botanic Gardens, dove nel luglio scorso hanno inaugurato il Giardino del Carbonio, Carbon Garden, progettato per mostrare come le piante possano diventare delle vere e proprie alleate concrete nella lotta contro la crisi climatica. È un intero paesaggio che racconta il carbonio, uno spazio immersivo di 4.900 metri quadrati, allo stesso tempo un esperimento di divulgazione, paesaggismo, un'esplorazione ben riuscita di paesaggismo, ma anche una dichiarazione di intenti. Nell'idea dei curatori, quella di creare un luogo dove le persone possano vedere, gustare, ma anche capire come il paesaggio possa catturare carbonio e sostenere la biodiversità, con 4 zone tematiche: dry garden, piante resistenti alla siccità e suoli porosi, rain garden che raccoglie e filtra l'acqua piovana, bioswale, un canale vegetale scavato nel suolo che cattura sedimenti inquinanti, climate stripes, ispirate a celebre grafico cromatico che rende visivamente l'aumento delle temperature globali. Quindi è un'esperienza divulgativa, conoscitiva, sensoriale allo stesso tempo, c'è una vera e propria relazione di questo spazio e delle piante con il pubblico, anche attraverso informazioni, cartelli interattivi, infografiche e quant'altro possa far comprendere come il CO2 possa essere trattenuta in ogni zona. Ecco, al centro del giardino una installazione, un edificio direi a forma di fungo che attrae le persone anche in momenti educativi, incontri, esposizioni. Quindi è un invito ad ascoltare la natura con un'ambizione di tradurre la scienza del carbonio in un'esperienza sensoriale, intrecciando divulgazione, bellezza naturale e trasformando un giardino in uno spazio di relazione tra umani e ambiente.
1: Piante e alberi da valorizzare anche nella loro funzione essenziale come risorsa commestibile, lo dimostra il prossimo caso.
0: Sì, qui arriviamo in Olanda, andiamo a Utrecht, in un quartiere residenziale nella periferia della città, dove è stato inaugurato un intervento verde, quindi un quartiere da 150 metri quadrati che ora ospita 1000 alberi da frutto e 220 specie di flora commestibile, tanto che tale quartiere è stato denominato, il progetto appunto, quartiere commestibile. Ecco, questo è un vero e proprio quartiere commestibile, un quartiere già circondato da parchi, fiumi, foreste, ma l'idea, l'obiettivo è quello di includere il maggior numero possibile di piante commestibili. E l'idea di questo quartiere è nata dagli stessi residenti, è nata come una proposta dal basso per integrare spazi verdi commestibili nel loro ambiente di vita, proprio direttamente sotto casa, diciamo. Il ruolo dei due studi di progettazione è stato quello di contribuire a realizzare la visione delle persone. Il paesaggio è stato progettato per imitare un habitat naturale con 7

0: sette strati di vegetazione, gli alberi originali piantati, alberi più piccoli, arbusti, uno strato di erbe aromatiche, coperture di terreno, uno strato sotterraneo di piante che producono radici e piante rampicanti vegetali. Quindi sette strati, abbastanza complessa come operazione, che ha richiesto un intervento, un supporto anche del comune per un team di manutenzione formato ad hoc per l'utilizzo di tecniche rigenerative, per un sostegno e una continuità di un progetto che sicuramente ha un richiamo di grande interesse e possibile ulteriore diffusione.
1: Chiudiamo con un progetto, un riconoscimento dedicato all'ispirazione creativa delle piante, promosso da un brand che intorno alle piante, ai fiori, ha costruito il proprio logo, la propria cifra distintiva da tempo. Di quale brand parliamo?
0: Stiamo parlando dello champagne Perrier Jouët, è una maison di champagne nata nel 1811, quindi più di 200 anni, che lo scorso novembre ha lanciato un progetto e insieme al Forum di Design Internazionale, la fiera di design da collezione che è Design Miami. Design Miami nella sua edizione a Parigi ha lanciato un premio The Design for Nature, quindi un design rivolto alla natura, la natura che ispira, ma alla natura poi questo circolo virtuoso vuole di nuovo tornare, ecco, con progetti che possano esplorare la sostenibilità come forza trainante per un'innovazione significativa, culturale e ambientale, e uno sviluppo evolutivo, quindi mettere insieme design, sostenibilità, natura, etica ed estetica nella massima fioritura. Ecco, è rivolto in particolare all'Art Nouveau, che è un po' l'ispirazione, diciamo, artistica, sia per lo champagne, per la grafica, ma la vera propria arte che si richiama al mondo della natura, con le forme sinuose, con l'organico ispirato alla natura, in particolare alla flora. Questo premio, la prima edizione di questo premio, ha visto a dicembre un vincitore, è stata una donna, una stilista olandese, Iris van Herpen, che è stata a dicembre premiata in occasione dell'edizione Miami, appunto, della fiera, per il suo lavoro non soltanto sulla moda sostenibile e innovativa ispirata alla natura, ma per il suo modo di fondere scienza, tecnologia e alta moda, lavorare sulle forme organiche e sui processi, lavorare fra visibile e invisibile in tessuto nelle sue proposte. E quindi questo premio, che vuole incoraggiare i designer a esplorare il concetto di sostenibilità come forza trainante, vedrà nella prossima edizione un'esposizione, un progetto di questa vincitrice, della stilista olandese Iris van Herpen.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
0: A presto.
2: Il consumautore.
3: Ogni domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto.
4: La nostra offerta musicale non è all'altezza. Sapete chi vorrebbe ritornare qui?
5: Don Antonio.
6: Vivaldi?
7: Prendiamo Vivaldi.
1: Si intitola Primavera, è il film debutto di Damiano Micheletto, lo spunto per la riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Maria Luisa, ben trovati anche i nostri radioascoltatori. Sì, devo dire, è un debutto davvero brillante. Il film è molto bello, molto ben girato, una fotografia strepitosa, la Venezia del Settecento, che naturalmente si presta anche ad un racconto che sia così immaginifico. Ci si aspetta un film sulla vita di Vivaldi, perché alla fine Vivaldi è uno dei protagonisti, ma in realtà non è così. È la storia vera, che è durata più di 500 anni, del Pio Ospedale della Pietà, che era un istituto dove venivano accolte soprattutto le bambine, quindi un mondo femminile, le bambine che venivano abbandonate dalle madri oppure

0: orfane e venivano in alcuni casi instradate sui loro talenti, e quindi il racconto è proprio quello di un'orchestra che poi è passata alla storia perché con la direzione di Antonio Vivaldi diventa una delle orchestre più virtuose dell'epoca, di cui si parla anche in tutta Europa, tanto che nel film si vedono addirittura anche regnanti della Danimarca che vengono ad ascoltare. Perché è interessante il film? Perché è un modo di approfondire la condizione femminile a quel tempo, quindi parliamo del Settecento, in modo da un lato molto delicato, ma dall'altro altro è questa richiesta di in qualche modo migliorare la condizione di queste ragazze attraverso la determinazione di Cecilia, che è la protagonista, che ha un grande talento e che, fondandosi su questo talento, alla fine cerca la sua autonomia e indipendenza rispetto alle regole del tempo. Quindi molto molto interessante.
1: Liberamente tratto dal romanzo di Tiziano Scarpa, Stabat Mater, lo abbiamo detto, ambientato in un'epoca lontana, il 1700, tra l'altro un'epoca, Francesco, con dei codici estetici molto rigorosi, quasi ingabbiati, mi viene in mente il riferimento anche ai costumi, no? Però che riesce a dialogare con lo spettatore.
0: Sì, riesce a dialogare proprio perché riesce a creare questo ponte, che è anche estetico, di una Venezia di quel tempo che ha tutti gli elementi per poter essere attrattiva, perché sicuramente lo spettatore ne riconosce anche in parte l'elemento di attualità, ma nello stesso tempo ripropone delle dinamiche che sono molto attuali, che sono un po' la storia del mondo. Quindi sì, la condizione femminile, ma anche le relazioni familiari oppure sentimentali in un mondo come quello dell'aristocrazia, perché sono i nobili veneziani che naturalmente vanno ad ascoltare i concerti, e che davvero ci ripropone uno straordinario paesaggio umano che oggi si può ancora assolutamente apprezzare.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati. A causa del traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio si verificano code tra Pontebe e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 22 del Brennero si rallenta per traffico intenso tra Fiero Vereto Sud in direzione del confine di Stato. Sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico intenso si verificano code tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Il nome di Ilaria Tuti è legato sia ai romanzi noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, sia ai romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici. Ne cito uno per tutti, Fiore di roccia, sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi, e il titolo è una frase di un testo

0: testo del poeta Pierluigi Cappello. Questo romanzo fa parte della serie dei romanzi storici. Siamo in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, che vediamo prima bambina e poi giovane donna, una donna tenace, controcorrente, che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, che veniva chiamata quando nascevano bimbi destinati a morire in poche ore. Silva riusciva a farli respirare nuovamente, anche un solo respiro, per poterli battezzare e farli morire in pace. Intorno a Serafina nasce la superstizione che lei porti fortuna e così viene convocata dalla levatrice durante i parti complicati. Da giovane donna, Serafina si trova ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler e nel caso del Friuli avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era fuggito, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, che è costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Ilaria Tuti, partiamo dunque dalle superstizioni. Abbiamo visto che la nonna Silva riesce a far respirare un'ultima volta i bambini per poterli battezzare e farli morire in pace. In realtà lei è consapevole che non si tratti di un miracolo. Ecco, quanto contano le superstizioni in questo romanzo e nel contesto che tu vai a descrivere?
1: Contano tanto, sono le radici di Serafina, sono radici profonde che la definiscono in parte, perché vedremo che è un personaggio diviso a metà tra il passato e questa spinta straordinaria alla modernità, al futuro. Sono radici che però, affondando proprio nel profondo, la tengono anche ancorata alla sua terra. Lei questo lo percepisce da creatura fuori dal suo tempo, com'è? Lo percepisce inizialmente come un limite. Penso che tanti di noi nella vita ogni tanto si siano sentiti, anch'io che vengo da una piccola realtà, mi sono sentita a volte quasi trattenuta nella mia terra. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire anche il valore del passato, del patrimonio culturale dove avevo attecchito. Diciamo che la vediamo in un momento di forte transizione personale che a un certo punto viene ulteriormente sconvolta dall'arrivo di questi cosacchi. Le tradizioni, il folklore nelle mie storie hanno un ruolo fondamentale perché raccontano la comunità, raccontano un popolo, raccontano il territorio, raccontano anche l'interiorità dei personaggi.
0: Dicevamo l'arrivo dei cosacchi in Carnia in particolar modo, che non solo compiano razzie e violenze come purtroppo succede sempre in tutte le guerre passate e presenti, ma c'è una caratteristica: loro proprio si insediano nelle case. C'è questa scena in cui si vede che loro arrivano con i cavalli, entrano anche con i cavalli dentro le abitazioni delle persone. Questo è un fatto storico realmente avvenuto che tu hai recuperato, e anche qui un fatto storico poco noto.
1: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlone. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45 ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italia l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, due o tre paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questo era una strategia

0: perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
1: Tu a un certo punto nel romanzo scrivi: i cavalieri cosacchi avevano cominciato il rastrellamento per il quale erano stati reclutati. Radunavano la popolazione nei paesi per cercare i partigiani. Minacciavano e malmenavano anche gli anziani e i preti e interrogavano senza sosta. L'unica legge che vigeva era quella barbarica del saccheggio. Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con due cosacchi. Perché Serafina resta?
0: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
1: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
0: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie fuggendo hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
1: C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte, pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri che vengono commessi. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: il grembo di una donna non è una pubblica piazza. Il grembo di una donna non è una pubblica piazza, lo ripete, dove tutti siete giudici e padroni tranne lei. In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza.

0: dopo gli stupri. Ecco, è una frase quella che pronuncia Serafina, molto moderna, molto contemporanea, purtroppo molto attuale. Da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
1: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica, purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi, ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso, e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. In questo caso ho voluto indagare anche quelli che sono dei fatti che ho letto e le conseguenze che le donne hanno dovuto affrontare. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia: quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
0: Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con il romanzo Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. Grazie.
1: Grazie, grazie mille.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: I macchiaioli sono i primi in Italia a metterla al centro della scena, a darle dignità artistica. La natura è il soggetto principale di tanti loro quadri. I macchiaioli sono stati anche i primi a valorizzare il paesaggio mediterraneo e ad amarlo davvero. L'opera Una veduta in Piacentina di Silvestro Lega è un quadro piccolo e potrebbe passare quasi inosservato, ma guardando bene la luce e i colori, trasmette pace. Un aspetto interessante di questo genere di dipinti dei macchiaioli è che grazie a loro si può ricostruire una geografia italiana che non esiste più. La Piacentina del titolo, ad esempio. Sì, è vero, a Firenze c'è ancora una via con questo nome, ma tutto è cambiato. Al tempo dei macchiaioli, la Piacentina è una zona fuori dalle mura della città, dove loro vanno spesso a dipingere perché è tranquilla, è tutta campagna, con poche casette qua e là, come quelle ritratte da Silvestro Lega. Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, ci spiega come questi scorci siano una fotografia ante litteram che ci permette di vedere luoghi per come erano oltre 150 anni fa.
1: Molti dei dipinti dei macchiaioli ci appaiono oggi come delle cartoline di un passato abbastanza remoto, di un tempo in cui Firenze, che lo è ancora peraltro, ma era circondata molto più che oggi da una campagna verace, amatissima da questi pittori. Questo amore lo vediamo nella cura dei dettagli di ogni loro composizione, anche di quelle di più piccole dimensioni come questa di Lega di cui si parlava. Lo sappiamo, i macchiaioli sono stati i primi italiani a dipingere all'aperto, a cercare fuori la verità delle cose. Dobbiamo ringraziarli perché è anche grazie alla loro pittura che possiamo ricostruire il sapore e l'atmosfera del centro Italia di metà dell'Ottocento.
0: L'arte dei macchiaioli presenta numerosi elementi distintivi che vi stiamo descrivendo in questo podcast. Non perdete le prossime puntate, ci trovate su tutte le principali piattaforme.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: I now declare the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games closed.
2: Le parole della presidente del CIO, Kirsty Coventry, risuonano nel silenzio dell'Arena di Verona. I giochi invernali di Milano Cortina si sono chiusi. Addio, o meglio arrivederci, al fuoco e alla bandiera olimpici. La serata veronese ha alternato mille protagonisti e stati d'animo. Da Rigoletto, gran cerimoniere nella celebrazione dell'opera lirica, a Roberto Bolle che è letteralmente volato nel cielo dell'arena per incantare con la sua danza. Poi Paolo Fresu che ha intonato con la sua tromba l'inno italiano e Achille Lauro per il gran finale. Passiamo ora al testimone olimpico alle Alpi francesi, che ospiteranno su un territorio altrettanto ampio i giochi invernali del 2030. Per noi è tempo di bilanci. Accolte con scetticismo e preoccupazione, le Olimpiadi hanno superato l'esame. L'organizzazione ha retto e sotto il profilo sportivo l'Italia chiude col bilancio record di 30 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Una doppia vittoria da consolidare ora, insieme all'eredità olimpica. Ma soprattutto, e sono quelle che riviviamo oggi a Olimpia, i giochi ci hanno regalato emozioni e storie

0: che hanno avuto per protagonisti loro, le campionesse e i campioni che hanno lasciato sulla neve e il ghiaccio il loro segno indelebile, con le loro vittorie, le loro sconfitte, i loro sorrisi e le loro lacrime, di gioia o di dolore.
1: Conteremo tutto nel caso di medaglia a successo, con il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, con una protesi parziale, non completa, come si è detto, al ginocchio destro, ma non conta. Ha già vinto l'oro olimpico nel 2010 in discesa libera ed è stata sul podio a Pyeongchang nel 2018, quindi a un intervallo di 8 anni. Vediamo se si
2: ripete. Fuori subito.
1: Non ci credo, è fuori. Lindsey Vonn, un ginocchio già infortunato, no.
2: Che incubo.
0: Una leonessa, Lindsey Vonn, che a 41 anni e con un crociato di un ginocchio rottosi appena pochi giorni prima nella libera di Crans Montana, si è lanciata giù dall'Olimpia delle Tofane all'inseguimento dell'ennesima impresa olimpica. Come è andata a finire lo sappiamo tutti, una drammatica caduta e una serie di 4 interventi chirurgici pressoché consecutivi prima di rientrare negli Stati Uniti per una degenza che durerà almeno un anno.
3: Guys, after 2 weeks I finally made it out of the hospital. It has been quite the journey and by far the most extreme and painful and challenging injury I've ever faced in my entire life times 100. I'll give you the full rundown. Basically, I had a complex tibia fracture. Fractured my fibular head, my tibial plateau, just kind of everything was in pieces. And the reason why it was so complex was because I had compartment syndrome.
0: Sto affrontando quello che è stato di gran lunga l'infortunio più grave della mia vita, con una frattura multipla alla mia gamba sinistra, spiega via social la Vonn, e dopo aver rischiato anche l'amputazione a causa della sindrome compartimentale che la multifrattura stessa aveva provocato. Follia o coraggio, quella della campionessa americana? Risposta non c'è, se non nel cuore di Lindsey, ed è giusto che non ci sia.
4: That was the choice I made. We make different choices during our life, and that's how you make life, basically. So today I made the choice to tell the world what I did, so maybe there is a chance that she will see what she really means to me, and maybe not. But I don't want to think I didn't try everything to get her back.
0: Un'altra storia potente in questi giochi, quella arrivata da Anterselva, capitale direi mondiale del biathlon. Qui il norvegese Sturla Holm Lagrade ha conquistato un bottino di 3 argenti e 2 bronzi tra prove individuali e staffette. Ma più che le sue medaglie a colpire sono state le sue lacrime dopo aver vinto il bronzo nella 20 km individuale. Lacrime di amarezza nel confessare un tradimento amoroso nei confronti della sua fidanzata che lo ha poi lasciato. Lacrime che l'hanno consegnato alla storia olimpica più di qualsiasi vittoria.
5: Ciao fratello mio, come stai?
6: Luca, bravo, congratulations!
5: Grazie mille, leggenda, come stai?
6: Medal for Brazil, can you imagine?
5: No, posso no.
6: You cry like me, you're the best!
5: Grazie mille.
6: Okay. Bravo, Luca.
5: Grazie leggenda, grazie mille, a presto.
0: Nella storia 5 cerchi c'è entrato invece con le sue lacrime e con questa telefonata di Alberto Tomba in diretta via Eurosport, Luca Pinheiro Braten, che ha conquistato nel gigante maschile il primo storico oro olimpico invernale per il Brasile. Norvegese di nascita e formazione tecnica, naturalizzato brasiliano per le origini della madre e per la rottura su questioni organizzative ed economiche con la Federazione di Oslo, Pinheiro Braten ha vinto nel primo giorno del Carnevale di Rio e sono certo che prima o poi qualche scuola di samba gli dedicherà un carro allegorico.
7: Non ha medaglie olimpiche. Otto di Evegrat in missione per la Norvegia per portare la 27esima medaglia alla Norvegia, il 13esimo oro.
8: Partito molto piano, eh? Attenzione perché qua rischia fuori. Non ci credo.
9: Fuori Evegrat. 4 ori svizzeri, oro, argento e bronzo nella stessa Olimpiade per Loic Meyer, argento per Strain, un'altra medaglia per Christoffersen, medaglia di bronzo, ha inforcato Megrat.
8: Certo che uscire così è un peccato, era partito però pianissimo, era partito veramente piano.
10: Fa male, questo fa male. Sì. No, fa male vederlo anche.
8: Sì.

0: E questa è l'immagine dell'Olimpiade, della... la gloria era in fondo e qua c'è la delusione da mandare giù. Loïc Meillard nella stessa Olimpiade fa oro in slalom, argento in team combined insieme a Odermatt, bronzo in gigante, mentre va verso il bosco Oselie Megrat con il pettorale numero uno.
1: In un bosco, appunto, è andato a sfogare la propria rabbia e delusione un vero norvegese, Atle Lie Megrath, in testa allo slalom speciale a Bormio dopo la prima manche, ma uscito a causa di un'inforcata nella seconda. La sua disperazione ci lascia negli occhi tutto il senso della fatica, dei sacrifici, dei desideri di questi atleti che possono sfumare in un istante, in un centimetro, in un centesimo di secondo.
2: You may see, like, it's very special. Many things changed since last Olympics, and it's one of the worst thing what changed. These people lost their lives, they were killed. It's an athletes, Ukrainian athletes. Some of them were kids who never be able to compete anymore, who was killed under shellings in different cities. Some of them was also part of this Olympic family. I feel that I fulfill someone's dreams. These people don't deserve to die so young.
1: Il suo casco, raffigurante campioni dello sport ucraino morti al fronte o sotto i bombardamenti dell'invasore russo, ha diviso il mondo a cinque cerchi. A Vladislav Yeraskievich, campione ucraino di skeleton, il CIO ha impedito di gareggiare con quel casco, proponendo delle alternative che Yeraskievich ha però rifiutato, preferendo l'esclusione dalla competizione. Il ricordo di quei giovani morti vale più di qualsiasi medaglia olimpica, è la frase con cui entra nella storia dei giochi e delle grandi questioni morali spesso irrisolte che si aprono sotto i cinque cerchi.
3: È stato difficile comunque realizzare ancora sta medaglia. Tutto questo è una roba molto grande anche per quello che ho passato io. Ti si accorge che il destino porta la vita a vivere certe situazioni e comunque senza mai mollare, mai arrendersi. Prima o poi si arriva anche a sognare in grande, come oggi.
1: Un sole grande, forte, raggiante, stampato su un altro casco. È quello dell'azzurro Federico Tommasoni, argento nello ski cross alle spalle del compagno di nazionale Simone De Romedi, Sallivigno. Un trionfo che Federico, oltre che con Simone, ha voluto condividere grazie a quel sole con lei, Matilde Lorenzi, che era la sua fidanzata quando nell'ottobre del 2024 lei, azzurra di sci alpino, è morta in seguito a una caduta in allenamento. Un argento per due, illuminato da quel sole durante la nevicata a Livigno. Dall'arena del pattinaggio di velocità a Roffiera a Milano sono invece arrivati due storici ori nei 3.000 e 5.000 metri di una straordinaria mamma campionessa, Francesca Lollobrigida, che non ha esitato, come ha spiegato a Sky Sport, di celebrare i trionfi olimpici col tricolore e il figlioletto di 2 anni al collo.
4: Sono rientrata subito dopo la maternità, ho allattato fino a 18 mesi e Tommaso è sempre venuto con me e si era d'uni che alle coppe del mondo e lo volevo condividere proprio per far vedere quello che è stata i miei anni da questi 2 anni a questa parte. Non è stato facile perché comunque mio figlio tantissimi aerei, vita d'albergo come facciamo noi, un po' magari uno può dire per il mio egoismo è stato con me. La parte più dura è stata quando ho smesso di allattare e ho deciso di lasciarlo a casa perché era giusto che lui andasse al nido perché si diverte tantissimo. La vita d'albergo, lui corre a destra e a sinistra, non era fattibile né per me ma soprattutto per lui. Quindi la parte più difficile è stata poi stare veramente tanto tempo senza di lui, vedere che quando tornavo comunque lui era super contento ma non voleva che mettessi i pattini, non voleva che facessi l'allenamento perché ovviamente lo percepisce come mi porta via mamma. Quindi oggi vederlo sugli spalti, cioè essere mamma, atleta, vedere tuo figlio sugli spalti, penso che non c'è emozione più bella.
1: A proposito di emozioni, abbiamo iniziato questa carrellata dalla leonessa Lindsay Vonn. Giusto chiuderla allora con una tigre, proprio lei, Federica Brignone, doppio oro in Super G e gigante, a 10 mesi dall'infortunio, chi ne avrebbe potuto stroncare la carriera?
5: Federica Brignone, seconda manche del gigante olimpico. 74 centesimi di vantaggio per Federica Brignone, perché il vantaggio è tornato quello adesso, eh? A lei Federica è partita, la Valdostana è nata a Milano, classe 90, già che rischi per lei.
6: Ed è partita veramente a tutta, ha fatto bene questo dosso, un po' diretta, ma hai visto con che delicatezza rientra nella linea ideale, non perde niente.
5: Un solo centesimo di vantaggio.

0: Va bene, adesso spinge.
1: Bella questo attacco della Scarpadona, è stata strettissima. Vediamo se riesce a portare fuori velocità.
0: Visti sui dossi, lavorarli questi dossi così, molto diretta come linea. Aveva 73 centesimi di vantaggio.
1: Bravissima, 84. Qua, bravissima qua, ha lavorato da paura.
0: Adesso l'ingresso alle pale del Rumerlo. È molto veloce Federica.
1: Molto veloce, si fatta un po' scaricare, ma abbiamo visto condurre che va benissimo.
0: Con lunga di linea.
1: Va benissimo, va benissimo.
0: Tutti i dossi da lavorare, adesso prepariamo bene l'ultimo dosso, quello decisivo.
1: Bravissima,
0: Fede. È un secondo di vantaggio Federica Brignone. Arriviamo sulle onde. Adesso c'è il dosso che decide la gara, Ale e Federica. Le ultime corte per Federica Brignone. Bene,
1: su di velocista.
0: 2.14, 12, 11, 12. E tu chiama le segure. Federica Brignone, 28 anni dopo, Deborah Compagnoni vince l'oro, il slalom gigante. E come cantava Antonello Venditti, che fantastica storia la vita.
1: Pazzesca. Manche capolavoro. Poi quando sei sul podio con due così,
0: due ori 10 mesi dopo il terribile infortunio, Super G e slalom gigante.
2: Fantastici Gian Mario Bonzi e Camilla Alfieri nel raccontare a Eurosport i trionfi della tigre Federica Brignone. Giusto allora a prenderci qualche istante di pausa proprio ora, poi ancora qui a Olimpia tra il ghiaccio e la neve di Milano Cortina.
3: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
4: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
3: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
4: Beh, non tutti.
5: Olimpia.

Sí.

0: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Le avete sentite nell'eccellente sintesi fatta da Eurosport le nostre 30 medaglie conquistate tra ghiaccio e neve a Milano Cortina 2026. Un record in assoluto che assume ulteriore valore se pensiamo che abbiamo chiuso al quarto posto nel medagliere generale, conquistando podi in ben 10 discipline, secondi in questa peculiarità ai soli Stati Uniti. Risultati così commentati dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
1: Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso. Ecco, per rimanere in tema con l'organizzazione di un'Olimpiade diffusa, siamo riusciti a produrre questo entusiasmo grazie a un'ottima organizzazione dei giochi, ma credo soprattutto alle prestazioni, alle medaglie che le nostre atlete e i nostri atleti

0: hanno conquistato. E questo vuol dire produrre entusiasmo, produrre voglia di fare sport, attenzionare le industrie perché sostengono il lavoro delle società sportive, delle federazioni e perché no anche del Comitato Olimpico. È stato un continuo evolversi lungo questi giorni, queste due settimane, di entusiasmo, di aver mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo, quindi 30 e lode, perché 30 sono le medaglie, ma veramente la lode c'è perché ha funzionato tutto.
1: Esame pienamente superato quindi dall'Italia sotto il profilo organizzativo e soprattutto sportivo. Ma ogni medagliere olimpico dice sempre qualcosa in più del semplice numero totale di medaglie conquistate. E allora, a fine giochi abbiamo voluto analizzare questi numeri con chi più di ogni altro ha curato e seguito la preparazione olimpica del Team Italia, cioè Carlo Mornati, segretario generale del CONI.
2: Con Carlo Mornati, segretario generale del CONI, si chiude l'Olimpiade dei record. Gli americani ci davano 30 medaglie, non ci credevamo. Siamo oltre ogni aspettativa, no?
3: Allora, siccome un record è qualcosa di eccezionale, oltre ogni aspettativa direi di no, perché secondo me è in linea con le potenzialità di questa squadra. Poi riuscire a concretizzare le potenzialità è un altro discorso, quindi è diventata un'edizione record, ma non al di fuori del perimetro agonistico che le due federazioni avevano segnato in questi 4 anni.
2: Una nazionale, una squadra, un team a trazione femminile, no? Anche in questo senso specchio del paese per quanto riguarda l'impegno delle donne nello sport.
3: Allora, non so se sia specchio del paese, di sicuro è specchio dello sport. Lo sport secondo me è all'avanguardia in tanti campi, nella parità di genere senza alcun dubbio, perché lo è da illo tempore, sia a livello istituzionale, al di là della rappresentatività, ma l'accesso alle cariche a partire dal CIO scendendo è sempre stato, diciamo, allargato democraticamente all'universo degli atleti senza distinzione di sesso, quindi maschili e femminili. Dal punto di vista agonistico poi è sotto gli occhi di tutti, non è una novità, sono anni che le ragazze stanno performando meglio dei loro colleghi e ci fa estremamente piacere. Non è una rivoluzione, ma è segno dei tempi secondo me. Ci sono degli sport particolarmente a trazione femminile che storicamente erano magari dei piccoli presidi maschili e questa è la cosa che ci fa più piacere. Devo dire che il CIO ha molto stimolato questa equiparazione, portando intanto il numero delle gare più o meno allo stesso numero, ma soprattutto con l'introduzione di tante gare miste. E avere tante gare miste e quindi andare al di là di quella che è la distinzione di genere ha permesso secondo me di alzare molto il livello anche dello sport femminile.
2: Tante delle nostre medaglie over 30, no? Guardando la carta d'identità, anche questo specchio dei tempi.
3: Sì, questo sì, è assolutamente specchio più che dei tempi del nostro paese, che è il secondo paese più vecchio al mondo. È un problema, almeno in termini sportivi è un problema, perché questo decremento demografico si pagherà non nel medio ma nel breve termine. Io sempre questo numero di riferimento di questi 4 milioni e mezzo di ragazzi spariti dal 96 ad oggi, che sono quella fascia di età che va dai 20 ai 30 anni e che capisci bene che per lo sport è fondamentale, perché poi insomma là dentro si vanno a collocare quelli che sono gli atleti che poi vanno a performare agli Olimpiadi. Quindi oggi si lavora su un capitale umano che è molto ridotto rispetto a 30 anni fa. Si ti costringe da un lato ad alzare il livello di attenzione sulla cura dell'atleta, quindi da un punto di vista tecnico, però al tempo stesso prima o poi questo meccanismo si interrompe. Il primo grido d'allarme secondo me viene dallo sport, che secondo me è sempre precursore rispetto a tanti altri ambiti della società.
2: A proposito, qual è il riverbero di queste medaglie sul nostro sistema scuola e sulla relazione sport e scuola? Stiamo capendo che il sistema ad alto livello funziona, siamo ormai nel gota, ci confermiamo a quel livello, però abbiamo ancora infrastrutture scolastiche, metodologie, un sistema tutto sommato inadeguato. Sono due mondi diversi, ma come possono dialogare e fare dei passi avanti?

0: Sinceramente non lo so e sinceramente non penso che abbia un riverbero sulla scuola. Purtroppo lo sport e la scuola camminano su binari paralleli che non si intersecano, si fa molta fatica. Bisogna insomma, sottolineare la buona volontà degli ultimi governi, anche del ministro Abodi, di trovare dei compromessi, però è ineluttabile che non avendo nel piano didattico delle materie sportive è difficile pensare che insomma, ci sia una trasmigrazione di valori sportivi se non esiste lo sport nella scuola. Poi, detto questo, mi fa invece estremamente piacere dei risultati e delle medaglie, soprattutto perché questo recente studio che ha fatto il Censis lo scorso anno e che ha presentato a novembre, ci dice come invece le medaglie siano un grandissimo traino per l'induzione allo sport. Quindi l'effetto emulazione in Italia ancora oggi conta tantissimo. Per quasi il 90% degli italiani è importante vincere perché ci posiziona in un, diciamo, in un ambito di rilevanza, a livello internazionale, ma soprattutto per l'85% delle persone è fondamentale perché stimola i ragazzi a praticare lo sport. Quindi oggi nella nostra società il vertice della piramide è estremamente importante perché si parte dal vertice per scendere alla base, quantomeno per l'induzione allo sport.
1: Un'ultima battuta sul tema dell'Olimpiade diffusa. Era stato accolto con scetticismo, un'iperbole tutta italiana. Mi sembra che questo modello si sia rivelato vincente e replicabile.
0: Ma intanto l'Olimpiade invernale storicamente è stata diffusa, cioè stiamo parlando di un qualcosa che è successo 4 anni fa a Pechino, dove c'erano più località, Zhangjiakou, Yangtze, Pechino, distanti 300-400 km tra loro. È successo in Corea, con Pyeongchang e Gangwon. È successo anche a Torino, perché Torino poi alla fine faceva affidamento al Sestriere, a Pragelato, a Cesana. Quindi il concetto di diffusione ormai è consolidato nell'ambito di quella che è l'organizzazione dei giochi invernali. Io penso che sia stato un grandissimo successo il Milano Cortina per la qualità delle venue dislocate sul territorio, perché c'erano delle comunità locali con una grandissima tradizione in ambito sportivo, perché c'erano delle venue di livello mondiale e soprattutto perché erano dei bei posti. E quindi per gli atleti, i tecnici, gli addetti ai lavori, poter gareggiare e quindi potersi giocare le loro carte da un punto di vista agonistico, magari il momento più importante del loro quadriennio, della loro carriera, in bei posti e soprattutto in posti dedicati al loro sport, ha fatto la differenza. Poi è inutile che andiamo a decantare le bellezze del nostro paese, anche in fase di candidatura. I posti sono stati scelti anche perché sono dei bei posti, quindi immagino gli stranieri che sono venuti e che hanno avuto la possibilità di visitare il nostro arco alpino hanno di sicuro capitalizzato un viaggio all'estero che non si è fermato ai pochi minuti di una gara, ma di sicuro sarà stato abbinato anche alla conoscenza di un nuovo paese.
2: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio, le borse europee si muovono caute in attesa dell'avvio di Wall Street, dove i futures sono al rialzo, e in attesa anche dei dati statunitensi sull'inflazione, dati considerati determinanti per valutare le eventuali implicazioni sui tassi di interesse e quindi sull'atteggiamento che adotterà la Banca Centrale Statunitense, la Fed, durante la prossima riunione di settembre. A Milano guadagna lo 0,28, Francoforte il rialzo dello 0,43, mentre Parigi cede lo 0,19. e Londra oscilla intorno alla parità. A Piazza Affari guida i rialzi Prismian, che guadagna il 4,74%, mentre in fondo al listino c'è Diasorin in calo del 3,34%. Venditi anche sul lusso con Cucinelli in calo dell'1,96% e Moncler dell'1,34%. Per ora è tutto, Borsa in Diretta torna tra un'ora.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Il sogno sinceramente era quello del gigante, perché poi farlo con due manche nella stessa giornata è qualcosa di speciale. L'altro giorno è stata una sorpresa, anche oggi lo è, però farlo in gigante veramente, quando tagli il traguardo, la seconda manche, sai se hai vinto o no, perché in Super G lo fai ma non lo sai, e quindi è ancora più emozionante, devo dire.
2: Io ho avuto la fortuna, dopo 2 anni e mezzo chiusa in camera, dopo la diagnosi, di vedere le Paralimpiadi di Pyeongchang del 2018. Ho capito che anche chi non vede può sciare, ci ho provato e da lì mi sono sentita libera e è stato tutto più facile.
3: Federica Brignone e Chiara Mazzel, due delle grandi protagoniste dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio si è acceso il sacro fuoco di Olimpia nei braceri di Milano e Cortina, oggi si spegne e devo dire un po' ci avevamo fatto l'abitudine a avere questa Olimpiade, questa Paralimpiade in casa, credo che un po' ci mancherà da appassionati di sport, sensazione legittima, ma inevitabilmente anche nel raccontarle queste Olimpiadi siamo un po' tutti scesi in campo, no? Come tifosi, come giornalisti, come media, come organizzatori, anche come critici, cercando di vedere il fenomeno ad ampio spettro. Tra le tante voci che ci hanno colpito nel osservare, nel commentare il fenomeno olimpico e paralimpico, oggi ne abbiamo ospite una che devo dire seguo con grande attenzione nei suoi editoriali, nei suoi articoli che hanno il taglio dell'editoriale però sportivo sul quotidiano Il Domani, e che direi ha tutto voce in capitolo, assolutamente legittimata nel esprimere la propria opinione olimpica, perché Bolzanina, classe 1968, oro nell'inseguimento di ciclismo ad Atlanta 96, oro nella corsa a punti a Sydney 2000, ha partecipato nel 2002 alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nel Bob a 2 con Gerda Weisensteiner, conquistando un 7° posto. Antonella Bellutti, ben ritrovata a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie per l'invito e per questa introduzione così importante, grazie molte.
3: Beh, direi assolutamente meritata, non solo per quello che hai fatto in carriera dal punto di vista sportivo, ma anche per come hai letto il fenomeno Olimpiadi e Paralimpiadi. Inizierei dal tema sportivo. Che cosa ti ha colpito di più tra i tanti protagonisti, no? Cominciamo dalle Olimpiadi, perché abbiamo citato Federica Brignone, ma le storie, i protagonisti, i campioni non sono certo mancati, Antonella.
4: Beh, sicuramente non posso che elogiare i risultati delle atlete azzurre, perché è una dimostrazione della crescita del movimento agonistico delle atlete italiane, e aver vinto 6 medaglie su 10 di quelle d'oro, intendo, è stato un bottino importante che sottolinea quanto le donne italiane vincano, ma contino poco.
3: Devo dire che è l'ennesima Olimpiade a trazione femminile, no? È stato sottolineato più volte, i numeri lo confermano. Ecco, evidenzi però che a questi ori non corrisponde poi anche un percorso nella società che tiene il passo e che riconosca un po' in questo essere motore primo anche del nostro sport, secondo te?
4: Beh, che non lo siamo nella società lo sappiamo bene, ci sono degli indicatori precisi, no? Ad esempio il Gender Gap Index del World Economic Forum dice che siamo all'85° posto in uno degli ultimi a livello europeo, quindi sicuramente la parità di genere è ancora un obiettivo lontano, però siccome un po' con retorica nell'ambito dello sport si racconta che è un laboratorio dove l'impossibile diventa possibile, dove le donne, appunto, anche grazie ai risultati sembrano dimostrare che tutto sia perfetto, ecco, diciamo che così non è. che tutto ciò che riguarda lo sport organizzato parla di una grande discriminazione ancora in atto e che dimostra quanto le donne italiane sappiano vincere nonostante il sistema, non grazie al sistema. Per fare un esempio, insomma, sappiamo che i gruppi sportivi militari sono la spina dorsale del sistema sportivo italiano e che grazie a essi si è un po' colmata quella lacuna che da sempre esiste tra lo sport professionistico e quello dilettantistico. Quindi anche le donne, grazie a questa opportunità, negli sport individuali e solo ad altissimo livello hanno quelle tutele minime che normalmente una lavoratrice può avere, per quanto precaria sia, ma che assolutamente non sono previste in tutte le altre modalità attraverso cui si può praticare sport. E ovviamente se questo è un problema che riguarda tutti, anche gli atleti maschi, per le donne è un aggravante, perché ci sono molte più difficoltà nell'emergere, quindi nell'arrivare a quel livello tale per cui poi puoi accedere al gruppo sportivo militare, e poi comunque è un aggravante per la maternità. Abbiamo avuto un caso con la Lollobrigida che ha fatto clamore, però ecco, nelle sue parole ricorrono fortuna, gratitudine, ecco, perché lei ha avuto la possibilità di trovare uno staff sensibile che l'ha messa nelle condizioni di poter vivere il suo ruolo di mamma anche facendo attività. Ma noi, con noi dico coloro che si impegnano per portare avanti il tema delle pari opportunità, vorremmo che questo fosse un diritto e che non dipendesse dalla discrezionalità o dalla sensibilità delle persone con cui si ha a che fare.
3: Certo, non fosse un cappello solamente per lo sport di vertice, soprattutto gruppi sportivi militari che tra l'altro abbastanza recentemente si sono aperti anche agli sportivi paralimpici. Mi par di capire però che appunto è un ombrello soprattutto per lo sport di vertice, no?
4: Sì, il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, ha attuato molte modifiche strutturali alla propria attività e quindi sicuramente nel tempo c'è stata una crescita forte, addirittura nell'ultimo quadriennio ha attuato un progetto Parigi 2024, Milano Cortina 2026, in cui veramente si manifesta un'altra idea di paese, un altro modello di inclusione, perché si pensa a come sostenere gli atleti nell'aspetto economico, organizzativo, ma come anche rimborsare le società che fanno crescere questi talenti e li mettono in condizioni di esprimersi, e quindi sì, anche avere degli spazi nei gruppi sportivi militari è una dimostrazione di passi in avanti verso la parità. Però quello che ancora stride in tutto questo è che poi quando arriviamo al podio i premi sono diversi,
3: sì,
4: quindi
3: bravo,
4: le medaglie.
3: Ecco, fammi ricordare qualche cifra, perché medaglie per chi le ha conquistate alle Olimpiadi valgono un oro 180.000 euro, 90.000 l'argento, 60.000 il bronzo, premi praticamente dimezzati per gli atleti paralimpici, 100.000 euro per l'oro, l'argento 55.000, il terzo posto 35.000. Ecco come mai secondo

0: questo sconto, ecco, diciamo così.
1: Eh sì, sono cifre importanti, però appunto nel confronto con quelle riservate agli atleti olimpici ovviamente si percepisce un piccolo fastidio, no? Perché ovviamente tutto quello che il progetto del CIP ha voluto creare, cioè una dimostrazione di parità dei due ambiti, poi invece nell'aspetto più simbolico, quello quindi relativo al valore riconosciuto alle medaglie, si precipita in una scelta che lascia un po' perplessi, soprattutto poi in questo evento olimpico e paralimpico che è costato molto per l'Italia,
0: Ah sì, quello
1: perché
0: sicuramente
1: organizzare i giochi
0: adesso ci arriviamo,
1: è una
0: infatti,
1: spesa,
0: Antonella. Ma vale la
1: e
0: pena
1: quindi risparmiare
0: ricordare.
1: poi sulle medaglie un po' fa male, ecco.
0: Sì, insomma, anche perché rispetto all'investimento si parla di qualche decina di migliaia di euro, poi chiaramente se ne sono vinte tante e fortunatamente la spesa è salita. Vale la pena ricordare che Canada, Stati Uniti e Australia, ad esempio, tanto per citare altri paesi del G8, equiparano medaglie, il valore delle medaglie olimpiche a quelle paralimpiche. Ecco, la sensazione generale è che si sia fatta fatica, no? A includere, a equiparare i due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi. Mi viene un altro tema, è il costo dei biglietti. In sintesi, l'Olimpiade mi è sembrato un prodotto confezionato per il turista straniero facoltoso. Fortunatamente la Paralimpiade, anche per ovvi motivi, si è aperta molto di più alle comunità locali e lì abbiamo visto più scolaresche, più tifosi anche italiani, perché i costi erano decisamente diversi. È un'impressione solo mia o anche tu l'hai percepita?
1: No, l'ho percepita anch'io e con me credo gran parte degli italiani che hanno pensato di poter avere qualche benefit nell'avere un'Olimpiade in casa, invece si sono ritrovati a fare i conti con prezzi veramente proibitivi. E quello che è più importante sottolineare su questo tema è il fatto della legacy, perché l'eredità olimpica è sempre il grande tema, il passepartout che apre le cassaforti, no? Quindi gli investimenti importanti anche si fanno sempre con l'illusione che l'organizzazione, quindi la spesa, poi lasci un'eredità importante in termini di partecipazione e comunque di ispirazione, no? Però se poi alla fine il grande evento resta qualcosa che viene mediato dalla TV e che non puoi vivere direttamente, ovviamente questo aspetto si depotenzia molto, ancora di più se poi questi investimenti si riducono in una mancata possibilità di praticare le discipline che si vedono, no? Quindi ecco, adesso attendiamo con impazienza di verificare come alcuni impianti potranno poi restare fruibili. E da ciò che sento, mi sembra che qualcosa già stia scricchiolando. Comunque,
0: Ecco,
1: attendiamo
0: speriamo
1: di
0: no, non la
1: capire
0: tenuta
1: questa
0: strutturale.
1: eredità.
0: Ecco, speriamo non la tenuta strutturale degli impianti, ma a parte le mie battutacce, sicuramente adesso andremo a parlare anche di legacy, eredità, perché la sensazione è anche che i compiti da fare a casa siano tanti e inizino proprio ora che il sacro fuoco di Olimpia si sta allontanando dall'Italia. Prendiamoci una breve pausa con Antonella Bellutti, poi di nuovo qui a Olimpia per ragionare di Olimpiadi, Paralimpiadi e soprattutto di post-olimpico.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati. A causa di un mezzo pesante in fiamme, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Sulla 18 Messina-Catania per incidente si procede in colonnati tra la barriera di Catania Acireale verso Messina. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena, il traffico è bloccato tra Egnaore e San Michele all'Adige in direzione Modena. In Valle d'Aosta, al traforo del Monte Bianco, per il traffico particolarmente intenso si verificano code con attese di 30 minuti al pedaggio italiano verso la Francia. Questi maggiori disagi, Strade in diretta torna tra un'ora.
2: Olimpia.
4: I giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo, da Milano e Cortina, da Bormio e Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona. Lo sport si proporrà come veicolo di questa speranza.
0: Suonavano come una promessa le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inizio di questo periodo olimpico e paralimpico, no? Riuscire a portare il senso stesso dei giochi, del sacro fuoco di Olimpia nelle comunità e dalle comunità al mondo, no? Perché comunque con tutte le sue contraddizioni, e oggi a Olimpia le stiamo analizzando, ebbene quel sacro fuoco ha comunque un valore simbolico che, devo dire, personalmente ritengo la cosa più importante, che però va soppesato, calibrato, misurato con quanto poi si riesce a fare o si è riuscito a fare e si dovrà riuscire a fare sul campo. Ne parliamo oggi a Olimpia con un ospite d'eccezione, bicampionessa olimpica ad Atlanta 96 nell'inseguimento di ciclismo e nel 2000 a Sydney nella corsa a punti, e poi protagonista anche di un'edizione invernale dei giochi olimpici, quella del 2002 a Salt Lake City, dove con Gerda Weissensteiner nel bob a due conquistò un ottimo settimo posto. Antonella Bellutti, ben ritrovata qui a Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Antonella, davvero un piacere, così come un piacere è leggerti nelle tue pagine pressoché quotidiane su Il Domani, in cui appunto hai letto anche da un punto di vista critico il periodo olimpico e paralimpico che si sta di fatto chiudendo in queste ore. Ecco, ti chiedo ancora, rispetto a quanto dicevamo nella prima parte, c'è la sensazione che molto delle nostre Olimpiadi inizi adesso, no? Perché bisogna dimostrare che tutto quello che si è fatto e soprattutto il tanto ancora di più che si è detto diventino fatti concreti, e faccio riferimento appunto all'eredità anche infrastrutturale. Guardo chiaramente a quella pista di bob di Cortina che tanto ha diviso, ha fatto discutere e tanti successi ci ha regalato, no? In questo periodo olimpico c'è stata già qualche polemica rispetto alla gestione dell'impianto. Simico ha realizzato ha smentito che vi siano problemi significativi, ma insomma da oggi dobbiamo saper dimostrare di poter capitalizzare quell'investimento pari a circa 120 milioni di euro e con le conseguenti anche critiche di impatto ambientale, no?
1: Assolutamente, la legacy, l'eredità è la chiave di lettura dell'organizzazione dei Giochi Olimpici, quindi un paese che investe così tanto per la realizzazione dei giochi deve dimostrare poi che quell'investimento ha cambiato qualche cosa nella possibilità della sua popolazione di praticare, e direi che questa legacy ha avuto un significato maggiore poiché dal 2023 abbiamo anche lo sport come diritto costituzionale, quindi pensare che l'Olimpiade organizzata oggi resti qualche cosa che è dedicata solo all'elite, oppure che abbia finito la sua funzione con la fine dei Giochi Paralimpici, è qualcosa che non ci possiamo permettere, ma che non sarebbe nemmeno giusto accettare. Ecco, quindi aspettiamo adesso la vera Olimpiade dell'Italia.
0: Eh sì, cominciamo a fare i compiti per casa. Ecco, secondo te questo modello di Olimpiade diffusa, no? Ammesso che poi sia effettivamente innovativo, nel senso che forse è stato chiaramente portato all'estremo, ma in realtà, come sottolineavano gli stessi organizzatori, Fondazione Milano Cortina, il CONI, insomma, di fatto le Olimpiadi invernali lo sono quasi per caratteristica, no? Quello di essere molto estese sul territorio, mi viene in mente Torino 2006. Ecco, secondo te questa Olimpiade ha funzionato nel suo aspetto logistico?

0: tutto?
1: Ma pare di sì che dal punto di vista organizzativo sia stato tutto perfetto. Certamente c'è stata anche diciamo, la fortuna dal punto di vista climatico di avere un inverno, ecco, che ha fatto percepire anche in tutta la loro bellezza i luoghi prescelti, i luoghi carismatici prescelti per queste gare. Resta però come indirizzo generale quello di capire per il futuro che cosa può essere dei giochi olimpici invernali, andando incontro a un cambiamento climatico sempre più forte, e soprattutto cosa potrà essere dei giochi olimpici considerando questo gigantismo, questa crescita di gare enorme. Pensiamo che da Lillehammer a oggi il programma olimpico è quasi raddoppiato, quindi per chi organizza questo costo è veramente un investimento oppure no? Insomma, domande che si sono già fatte in passato e che però restano un pochino senza risposta, a meno che non vediamo come risposta il fatto che sono sempre meno gli stati che si candidano per organizzarli i giochi. Forse in futuro il CIO dovrà pensare a una sede fissa, mi viene in mente, sia per i giochi invernali ma anche per quelli estivi, perché veramente diventa difficile, altrimenti.
0: Eh sì, sicuramente temi in agenda, nell'agenda di Kirsty Coventry, no? Prima Olimpiade che ha visto la prima presidente donna del CIO della storia da vera protagonista, direi che si è vista molto anche la sua anima da atleta, no? Mi viene in mente quel dialogo sofferto con le conseguenti lacrime con l'atleta ucraino che poi non ha potuto partecipare alle gare con quel casco con cui voleva omaggiare gli sportivi ucraini caduti al fronte dopo l'aggressione russa, durante l'aggressione russa. Ecco, mi ha molto colpito, no? Sia quell'immagine, sia anche il ruolo di grande mediazione, che credo anche qualitativamente elevato, che sta svolgendo il CIO, che in tempi sicuramente grami rimane pur abbozzato l'unico contenitore in grado di tenere questo mondo ancora tutto insieme, no?
1: Io non potrei che essere d'accordo, visto il mio passato. Per me l'Olimpiade resta la più grande festa dell'umanità e lo sport è anche l'unico, forse, linguaggio veramente universale, e perciò è importante che l'organizzazione dello sport mondiale, ma anche nazionale, sappia aggiornarsi, sappia affrontare le sfide importanti che l'aspettano. Di sicuro quella climatica, quella della sostenibilità delle spese, però anche e soprattutto quella sociale delle pari opportunità.
0: Ultima battuta che farei con te, Antonella, è proprio relativa a un altro elemento che ha diviso e continua a dividere, proprio il rapporto tra Olimpiadi e Paralimpiadi, no? Direi che la decisione di riammettere da parte del Comitato Paralimpico Internazionale l'inno e la bandiera russa ha evidenziato quanto i due organismi siano autonomi rispetto, l'uno all'altro, indipendenti, ma anche forse difficilmente conciliabili. Il mainstream, la vulgata, vuole vedere un unico grande evento sportivo che unisca Olimpiadi e Paralimpiadi. Secondo te effettivamente ci si potrà arrivare o è comunque un obiettivo condiviso e condivisibile oppure no?
1: Ma proprio per l'universalità dello sport e del messaggio olimpico e dell'olimpismo, io credo che ci si dovrebbe pensare seriamente. E esempi virtuosi ce ne sono già stati, perché l'Universiade invernale del 2025 organizzata a Torino, ricordo che l'Universiade è la più grande manifestazione multidisciplinare dopo i Giochi Olimpici, quindi organizzativamente parlando rappresenta un grande impegno, un grande sforzo. Ecco, questa del 2025 è stata un'edizione in cui atleti olimpici e paralimpici hanno condiviso le piste, hanno gareggiato insieme ed è stato un successo dal punto di vista agonistico, ma anche dal punto di vista culturale come messaggio. Quindi io credo che i tempi siano non maturi di più perché questo avvenga, e sinceramente la duplicazione non mi sembra piaccia a nessuno, se non forse a chi

0: ritiene che abbia un significato ancora forse politico, non lo so, comunque certamente il pubblico non la gradisce.
1: E allora, come avete sentito, tanti compiti da fare a casa nelle nostre agende olimpiche e paralimpiche che pensavamo di aver appena chiuso, invece si aprono e sono molto più copiose, con molte più pagine di quelle pur particolarmente significative che abbiamo sfogliato fino ad oggi. Intanto grazie ad Antonella Bellutti per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, metterci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André, che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
4: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modiare, eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/WeAward2026.

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora, questa settimana siamo in Basilicata. Io comincio nel portarvi con me attraverso le viuzze di un borgo fantasma, che è il borgo di Craco, che ormai è davvero conosciuto, non vorrei dire in tutto il mondo, ma quasi. Poi da qui ci sposteremo in realtà un po' in tutta la regione, perché attraverso l'olio è possibile fare dei percorsi nei frantoi che raccontano anche tanto la storia e la cultura di questa regione. Poi ancora andremo a conoscere San Fele. San Fele è un borgo arroccato ed è un borgo conosciuto soprattutto per le sue cascate, che sono davvero molto scenografiche. In chiusura della seconda parte

0: di Quirsina con la sua cattedrale, grottole con la chiesa di Ruta, un assaggio di Calanchi e Dolomiti Locane. Ovviamente sono percorsi che si possono anche fare a tappe. Silvio, tu dove ci porti invece a camminare?
1: E allora sì, a passo lento riandremo alla scoperta del cammino Basilicata Coast to Coast che abbiamo raccontato tempo fa quasi come una suggestione, che oggi è un cammino vero e proprio, un cammino che ripercorre idealmente insomma i passi del film di Rocco Papaleo del 2010 e che si traduce ora in un viaggio a piedi di circa 170 km diviso in 12 tappe che si snoda da Maratea fino al mare di Nova Siri, quindi siamo sulla costa ionica. Poi chiuderemo invece la puntata scoprendo un breve percorso di trekking, la via delle Ripe e dei Mulini, che è anche una breve escursione diciamo nella storia di questa porzione di regione. Siamo in questo caso nella parte nord della regione Basilicata, precisamente a Muro Lucano, cittadina nota anche come Borgo Presepe.
2: E quindi, come avete sentito anche questa settimana, tantissimi spunti per esplorare la Basilicata. Noi siamo pronti, venite con noi. La Lucania mi pare più di ogni altro un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo. Così descriveva la Basilicata Carlo Levi, che in questa terra passò gli anni del confino. Il nostro viaggio comincia da un non luogo, un paese fantasma, oggi però visitabile, Craco. Ci accompagna la guida Luigi Mazzoccoli. When I was dead
3: Craco si trova in provincia di Matera e la Basilicata è divisa in due province, come sappiamo, Potenza e Matera. Craco si trova in provincia di Matera all'interno, quindi più o meno al centro della regione.
2: Perché parliamo di Craco, Luigi? Craco è un, possiamo definirlo, un borgo fantasma.
3: Assolutamente sì. Craco è nota, possiamo dire ormai nel mondo, perché ci sono dei circuiti in cui sono inserite tutti i paesi fantasma, le città fantasma del mondo, e Craco fa parte ormai di questo circuito. Infatti arrivano turisti da tutto il mondo a visitare questo borgo fantasma, che lo è diventato negli ultimi 60 anni praticamente, da che negli anni 60 è stato evacuato.
2: E perché è stato evacuato? Che cosa è successo? Raccontaci un po'.
3: Allora, è successo che negli anni 60 sono stati effettuati dei lavori per l'acquedotto, in particolar modo una grande cisterna all'interno proprio della Torre Normanna, sulla parte più alta del paese. E evidentemente ci sono state delle grosse perdite. Quindi, siccome parte del paese sorgeva sopra un terreno argilloso, queste infiltrazioni d'acqua hanno fatto sì che questo terreno iniziasse a franare, e quindi il paese stesso stava iniziando a franare, e prima che questo succedesse il paese è stato evacuato. Allora ci vivevano circa 2000 abitanti e per fortuna si è fatto in tempo ad evacuarlo, perché poi poco dopo appunto il paese è franato realmente, quindi almeno una buona metà del paese non esiste più oggi.

0: Luigi, ne parliamo anche perché Cracco si può visitare.
1: Sì.
0: Che cosa è rimasto, che cosa si può vedere e soprattutto come si svolge la visita, perché visto che insomma, anche alla luce di quello che ci hai raccontato,
1: sì,
0: immagino che ci siano delle misure di sicurezza da osservare.
1: Sì, certo, certo. Intanto, cosa è rimasto del paese? È rimasta la parte più alta, perché la parte più alta, Cracco sorge su un cucuzzolo, no? Come la maggior parte dei paesi della Basilicata. La Basilicata, a parte la costa ionica, la fascia metapontina, è tutta collinare e montuosa, quindi i paesi sorgono tutti sui cucuzzoli, pure Cracco. Però la parte più alta sorgeva su un terreno non argilloso, ma un conglomerato.

0: più duro e compatto, quindi la parte più alta non è franata. E quindi arrivando, innanzitutto la prima suggestione è proprio quando si arriva verso Cracco, si vede da lontano questo borgo in cima al colle, sembra quasi finto, sembra la scenografia di un film, e poi infatti magari dopo parleremo anche di questo, perché poi Cracco è stata anche più volte set cinematografico, e quindi è molto suggestivo. E quindi poi in quella parte del paese si può svolgere una visita lungo un percorso predefinito che è stato messo in sicurezza negli ultimi anni, e quindi si percorre la parte del paese ancora in piedi fino ad arrivare sulla parte più alta, dove appunto c'è la torre Normanna, una torre millenaria che ho citato già prima, da cui tra l'altro si ha una visuale del panorama tutto intorno. Un'altra suggestione bellissima è proprio il territorio in cui sorge Cracco, quella parte della Basilicata che è la parte centrale, è nota anche per i cosiddetti calanchi. I calanchi sono delle formazioni argillose che si creano in maniera naturale per il dilavamento dell'acqua e che formano un paesaggio quasi lunare che appunto si può ammirare dalla parte più alta di Cracco, e che include anche altri centri lì vicini, anche questi molto interessanti. Parliamo di Montalbano, Tursi e Pisticci. E quindi questa visita è molto suggestiva, sia perché si appunto si cammina attraverso le rovine di questo paese, dove non ci vive ovviamente più nessuno da tanto tempo, attraverso la storia, perché si vede la Torre Normanna, la Torre Millenaria, la chiesa madre del paese seicentesca, alcuni palazzi nobiliari come Palazzo Grossi. E poi anche dal punto di vista paesaggistico, perché come dicevo dalla cima si vede un paesaggio molto suggestivo.
1: Hai accennato anche al fatto che Cracco è stato set cinematografico.
0: Sì, lo è stato per diversi film, sin dagli anni 50, La lupa di Alberto Lattuada, poi altro ancora, ma quello più importante è sicuramente La passione di Cristo, che è stato girato qui in Basilicata da Mel Gibson, e una scena è stata girata proprio a Cracco, in particolare la scena dell'impiccagione di Giuda.

0: Lasciamo Cracco per parlare di una esperienza molto diversa ma altrettanto immersiva per conoscere appieno questa terra. Si tratta dei percorsi che hanno a che fare con l'olio, una materia prima su cui la regione punta anche per far conoscere le proprie origini. Ce ne parla Pietro Bitonti, presidente della OP Assoprol Basilicata e consigliere Unaprol. I'm gonna tell you a story about this drunk I knew.
1: He kept his basement full of homemade brew. L'olio è un prodotto molto importante della regione Basilicata, non solo perché in questo settore sono impegnate più di 23.000 aziende, ma anche perché gli uliveti sono un elemento paesaggistico molto gradevole che accoglie i turisti che vengono a visitare la regione. E i luoghi più significativi del percorso olivicolo oleario della Basilicata sono senz'altro la rinomata città di Matera e la sua collina interna, dove ad esempio centri come Ferrandina possono annoverare la presenza di ulivi secolari e addirittura di un sito archeologico di un frantoio risalente al IV secolo, così come la cittadina di Aliano, nota per il parco letterario Carlo Levi e che è attorniata da splendidi ulivi che adornano il paesaggio. Ma ci sono anche altre aree reali, quello del Vulture Melfese, dove nella città di Melfi la cima di Melfi è la varietà olivicola che sorge alle pendici del Monte Vulture, questo vulcano spento che connota e caratterizza il paesaggio. E anche nella famosa cittadina balneare di Maratea, dove alcune aziende stanno riscoprendo una tradizione olivicola, offrendo delle esperienze ai turisti che rievocano appunto questi gusti tipicamente lucani.
0: Ecco, Presidente, questo ci fa pensare che appunto avete sviluppato anche dei percorsi turistici che appunto vanno di pari passo con questo elemento che appunto è l'olio.
1: Dal dicembre del 2023, sulla scia del decreto legislativo 228 del 2001, la cosiddetta legge di orientamento, che ha ampliato le possibili attività che un'azienda agricola possa svolgere in connessione con la sua attività primaria, la Basilicata si è dotata di un albo degli operatori oleoturistici e si sta puntando molto sull'oleoturismo per cercare di relazionare le varie espressioni territoriali olivicole attraverso appunto dei punti di interesse dove la produzione è abbinata alla salvaguardia di una tradizione locale, ma senza rinunciare però a una proiezione verso la modernità. E in questo senso è molto importante anche il progetto di filiera sostenibile dell'olio di oliva di Basilicata e Calabria, che sarà una forza propulsiva per consentire alle aziende di acquisire quelle innovazioni tecnologiche che miglioreranno la compatibilità ambientale delle stesse e i loro processi produttivi senza rinunciare alla tradizione. E questo perché salvaguardare la propria tradizione significa avere cura del paesaggio, avere cura delle tradizioni gastronomiche, che sono senz'altro uno dei punti forti dell'accoglienza turistica, perché visitare un paesaggio, esplorarlo, non può essere una conoscenza completa se non anche attraverso la prova, il testare i sapori della terra che ci ospita.
0: Presidente, immagino che si possano visitare alcuni frantoi.
1: Negli ultimi anni le aziende hanno sviluppato una capacità, una vocazione all'accoglienza anche nei loro frantoi, nei loro punti di produzione, e quindi si sono anche moltiplicate le occasioni di passeggiate tra gli ulivi. Addirittura c'è anche chi ha istituito dei musei dell'olio. Questa regione, attraverso l'olio, sta trovando un volano turistico che diversifica chiaramente quella offerta che è già molto importante e che negli ultimi anni, soprattutto grazie ai centri di Matera e della più tradizionale meta turistica Maratea, hanno convogliato nel nostro territorio l'interesse dei turisti di tutto il mondo.
0: Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
2: Avanti tutta, ragazzi!
3: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
3: In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
6: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Basilicata, un territorio disseminato di borghi arroccati su colline e montagne. Tra questi c'è anche San Fele, conosciuto soprattutto per le sue cascate. Se ne occupa un'associazione il cui nome è meglio farlo pronunciare al suo presidente, Michele Sperduto.

0: Uattenier, cascate Uattenier di San Vele.
1: Allora, dove ci troviamo esattamente all'interno della Basilicata?
0: Zona nord della Basilicata, per intenderci meglio la zona del Vulture, che confina a un lato con l'Avellinese e a un lato con il Salernitano. C'è la punta nord della Basilicata.
1: Partiamo dalle cascate. Perché questo luogo è così visitato ed è così interessante?
0: Innanzitutto, io sono un modesto presidente di un'associazione di volontari che insieme a degli amici nel 2010 abbiamo costituito, perché noi abbiamo questo luogo, non l'abbiamo inventato noi evidentemente, è un luogo naturalistico, lì la storia ce lo racconta e poi proverò a dire anche qualcosa in più. È un torrente che era lì, diciamo, negli ultimi decenni abbandonato, però quelli della mia generazione, sto parlando di circa 50 anni fa, all'incirca, se non di più, per noi era il luogo, era il mare, perché San Vele, siccome dista dal mare, o Tirreno, o Ionio, o Adriatico, abbastanza lontano, circa 150 km di media, per noi era impossibile in quei tempi il mare, il bagno, per cui era il luogo dove intere generazioni, a partire anche dal sottoscritto, durante i periodi estivi utilizzava il luogo, diciamo, per rinfrescarsi. Poi il luogo è stato abbandonato. Nel 2010 un gruppo di amici abbiamo detto: scusa, possiamo provare a vedere questo luogo se piace anche ad altri. Questo primo lavoro ci ha consentito di far arrivare i primi turisti e da lì è iniziata l'avventura. Oggi, in 15 anni, è diventato uno dei luoghi più visitati della Basilicata.

0: oltre a quello che ho raccontato, era anche un luogo che nella storia di quella comunità, di questa comunità, della mia comunità, era un luogo che nei secoli passati era un luogo produttivo. Mi spiego meglio: prima della rivoluzione industriale, prima, diciamo, dell'avvento dell'energia elettrica, della tecnologia, eccetera, eccetera, l'uomo utilizzava la forza, l'energia dell'acqua ai fini produttivi. Mi spiego. Cioè, lungo il torrente, proprio perché è un torrente che nasce dalle montagne sanvelesi, da 1000 e più metri, raggiunge, diciamo, poi l'Adriatico, per cui scendendo a valle, ha questa serie di cascate. Pensate che noi abbiamo catalogato 10 cascate, non una. Naturalmente, quando parliamo di cascate che vanno dai 15 a 20 metri a salire. L'uomo costruì nei secoli, diciamo, i manufatti per la produzione o la trasformazione del grano, per esempio in farina, mulini. Per capirci, la storia ci racconta che c'erano 23 mulini ad acqua lungo il torrente e 3 gualchiere. Arriviamo alla parola iniziale che suscita tanta curiosità, uatniere, che in italiano significa gualchiera, impianto preindustriale per la lavorazione della lana, cioè la cardatura, cioè i tessuti in quel tempo andavano esattamente per essere, come si dice, una volta che era tessuto, la lana, eccetera, doveva essere formata, battuta per renderla feltrante, per renderla, diciamo, dura in questo senso. Per cui la forza dell'acqua, oltre a macinare grano, serviva con questo marchingegno, gualchiera in italiano, con questo rudimentale strumento. In quei secoli produceva questa attività produttiva di quel tempo. Oggi di quella storia è rimasto ben poco, abbiamo solo 5-6 ruderi e abbiamo il rudere della gualchiera. Siamo riusciti a ricostruire un mulino, oggi abbiamo quasi completato un mulino. L'obiettivo è quello di poter anche ricostruire la gualchiera. La gualchiera è un esempio industriale che in Italia pochi, che mi risulta sono in pochissime regioni, si trova che testimonianza.
1: Beh, visto che ci troviamo vicino a San Fele, ci racconti anche San Fele, che tra l'altro per il prossimo anno ha ottenuto una candidatura importante.
0: San Fele, grazie, probabilmente anche grazie a questo, ma almeno su questo un po' presuntuoso, nel senso, sicuramente è arrivata anche, perché sono anni che è anche alla ribalta nazionale di servizi, di tanta una serie di documentari, eccetera. Oggi, diciamo, appunto, essendo abbastanza nota, soprattutto alle regioni di Mito, evidentemente la Puglia, la Campania, il Molise, eccetera, il Lazio, eccetera, ma anche sul piano nazionale, probabilmente è stato, diciamo, l'elemento che probabilmente ha fatto sì di individuare San Fele come il comune, la Basilicata, candidato al prossimo Borgo dei Borghi del 2026, perché San Fele, oltre alle cascate, sicuramente la punta di diamante del luogo, San Fele ha un centro, e la sua collocazione, diciamo, è talmente caratteristica, perché è un paese che, come si dice, costruito tra due monti, in mezzo a due montagne. C'ha una storia molto antica, anche qui Federico II, diciamo, passò di qui, imprigionò due suoi figli, e c'è un pezzo di storia, diciamo, medievale e il tempo. Poi c'è la storia, diciamo, più recente dei secoli passati, il brigantaggio, che essendo un luogo di montagna, eccetera, qui trovavano nei nostri boschi, che la ricchezza, il patrimonio di San Fele, e il patrimonio boschivo, noi abbiamo dei boschi favolosi, diciamo, l'ambiente circostante, abbiamo la chiesa madre molto importante del 1600, abbiamo un'abbazia a 7 chilometri, l'abbazia benedettina, che è una delle più importanti della Basilicata, l'abbazia di Montefierno, che si trova a circa 6 chilometri dal paese.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Matera. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Casa di Ortega.

oggi andiamo a Matera e per la precisione nel Sasso Barisano, che è uno dei principali quartieri della città e che si chiama così perché è orientato in direzione di Bari. E andiamo a scoprire un museo particolare che è la Casa di Ortega. È un museo con una doppia anima, perché da un lato si prefigge l'obiettivo di documentare la presenza a Matera dell'artista spagnolo José Ortega e dall'altro però ha lo scopo di esporre e valorizzare la tradizione artigiana e artistica locale. José Ortega è stato un pittore e scultore spagnolo, rappresentante della corrente del realismo sociale e ha avuto una produzione fortemente connotata da valenze politiche e di denuncia sociale. Antifranchista, è stato condannato e incarcerato per reati di opinione e all'indomani della scarcerazione negli anni 60 ha iniziato il proprio esilio dalla Spagna, andando prima in Francia e poi in Italia, dove nel 1973 si è appunto trasferito a Matera, che è stata una città con la quale ha creato e mantenuto un rapporto talmente stretto da portarlo a donarle molte delle sue opere. Ma torniamo al nostro museo, che è realizzato in un palazzo seicentesco di grande fascino, che era appunto stato acquistato negli anni 70 da Ortega e che poi è stato donato dai suoi eredi perché diventasse un museo, cosa che è avvenuta a seguito di un'importante operazione di recupero e restauro degli spazi. Allora, oggi gli spazi della Casa di Ortega ospitano 20 bassorilievi policromi che compongono i due cicli Passarono e Morte e Nascita degli Innocenti, che oltre a costituire tra le opere più rilevanti dell'intera produzione dell'artista spagnolo, segnano soprattutto il passaggio di Ortega all'utilizzo della cartapesta, che lui realizzava con modalità assolutamente innovative, mantenendo però comunque un legame strettissimo con l'antichissima tecnica della cartapesta, che era tipica proprio della tradizione del luogo. E questo è davvero, come detto, uno degli aspetti più rilevanti di questo museo, che concilia la narrazione della vita e dell'opera di un singolo artista con una tradizione corale dell'arte e dell'artigianato di un luogo. I due cicli di opere ospitati nel nostro museo sono bellissimi, oltre che emozionanti e struggenti, perché raccontano delle dittature, del male, dei soprusi, del dolore, della violenza che si ritrovano in ogni nazione e in ogni tempo della storia. Ma racconta

0: anche della lotta e della possibilità del riscatto e della passione che sta alla base di ogni possibile forma di liberazione. E tutto questo è stato ottenuto con una tecnica che prevedeva la realizzazione di bassorilievi in terracotta, dai quali Ortega, appunto con l'aiuto dei maestri cartapestai di Matera, ricavava dei calchi in gesso nei quali plasmava poi l'impasto di terracotta che una volta asciugato veniva fissato su supporti in legno e poi colorato. E il colore è l'altro elemento travolgente dell'opera di Ortega e degli spazi di questo museo. Un colore densissimo, vibrante, quasi violento per la sua intensità e per i suoi contrasti. Un colore simbolico che richiama i temi della lotta e del martirio politico, ma anche quelli della natura e delle stagioni. Un colore che racconta e rende omaggio ad una storia della pittura spagnola lunga secoli, da Il Greco a Goya, da Picasso a Miró.
1: Termina qui la seconda parte di questa puntata di Grand Tour, ma c'è ancora tantissimo da esplorare in Basilicata e dunque restate con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio. Le borse europee si muovono incerte in attesa dell'imminente avvio di Wall Street, dove i futures sono in rialzo dopo i dati sull'inflazione di luglio, il rallentamento al 3,4%, dato in linea con le attese e considerato un elemento cruciale per gli investitori in vista della riunione di settembre della Fed. Il dato di oggi sembra rafforzare le aspettative su una conferma dei tassi. In Europa, Milano guadagna lo 0,30, Francoforte lo 0,33, mentre Parigi cede lo 0,31 e Londra lo 0,18. Al momento la borsa di New York ha aperto e il Dow Jones si muove poco sopra la parità, Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,48 e il Nasdaq lo 0,90. Sul mercato obbligazionario lo spread tra BTP e Bund è in calo a 77 punti base. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: continuiamo questo nostro viaggio in Basilicata. Come sempre in questa parte di Grand Tour andiamo in bicicletta in una regione che sta puntando molto sul cicloturismo e dove non mancano le infrastrutture ciclabili, perché sono le strade tante, secondarie, poco battute della Basilicata, ma dove si sta cercando ora di creare anche tutta la necessaria rete di servizi. Andiamo nel cuore del Parco dell'Appennino Lucano per raccontarvi la ciclovia Meridiana, un anello che si estende per 295 chilometri attraverso la natura, la storia e i sapori di questo parco, itinerario che si è aggiudicato il secondo posto dell'Italian Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo. Siamo con Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, questa la dicitura esatta. Buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, dove ci troviamo esattamente? Diamo qualche coordinata e anche perché si chiama Ciclovia Meridiana.
1: Allora, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano si estende dalle porte di Potenza, sostanzialmente da Tito, il paese immediatamente vicino al capoluogo di regione, per arrivare fin quasi alla costa tirrenica. Si sviluppa su tre crinali, sulla Sellata, sul Vulturino e sul Sirino, e sul Raparo, sul Monte Raparo, e sostanzialmente racchiude la parte meridionale della provincia di Potenza. Sono 29 comuni, la ciclovia meridiana li attraversa più o meno tutti. Il nome di ciclovia meridiana nasce un po' dal pensiero meridiano di Cassano, e quindi con l'idea del turismo lento, che è una risorsa per la Basilicata, per le aree interne, e un po' nasce dall'idea di ripercorrere appunto la via Erculea, l'antica strada dei Romani. Noi qui abbiamo all'interno del parco, e sarà lambita dalla ciclovia, una nostra piccola Pompei, che sono gli scavi archeologici di Grumento, un'intera città romana con tanto di teatro e di anfiteatro, e percorrerà, costeggerà il lago del Pertusillo, che è il più grande invaso artificiale d'Europa, e arriverà fino al Monte Sirino, quindi fino alla parte più meridionale del parco. La ciclovia parte da Potenza città, che è al di fuori del parco, perché a Potenza c'è la stazione, il hub ferroviario di Basilicata, e la maggior parte dei turisti, dei cicloturisti, viaggiano per spostarsi in treno. Quindi abbiamo ampliato questo collegamento da Potenza a Tito, che è il primo comune che viene lambito dalla ciclovia, per consentire alle persone di arrivare in treno con l'alta velocità fino a Potenza e poi poter circolare all'interno della ciclovia.
0: Una ciclovia attualmente percorribile in tutti i suoi 300 chilometri?
1: I percorsi già ci sono, siamo alla progettazione esecutiva per quanto riguarda l'installazione delle colonnine per le bike, delle guide, tutto quanto servirà per consentire al turista una fruizione completa del paesaggio e la garanzia di tutti i servizi. È un lavoro che noi intendiamo fare anche con le strutture ricettive del territorio, perché poi ovviamente il turista che arriva deve trovare l'albergo, il bar, il ristorante, il luogo dove potersi fermare per poter vivere serenamente una esperienza all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
0: Dunque mancano i servizi per i cicloturisti, ma di fatto l'infrastruttura già c'è e i più avventurosi possono già percorrerla, come dire.
1: Sì, tutte le strade sono già percorribili, manca l'infrastrutturazione secondaria, anche perché noi andiamo su percorsi viari già esistenti, non è che costruiamo nuovi percorsi viari, li tracciamo. L'idea che noi abbiamo è quella di consentire alle famiglie, cioè non solo all'avventuriero, di fare il percorso, ma di consentire al turista medio di poter vivere l'esperienza cicloturistica all'interno del Parco dell'Appennino Lucano. Parimenti volevo dire, anche se non è ciclovia, che noi abbiamo collegato con un cammino, anche che abbiamo chiamato il Cammino Meridiano, tutti i luoghi mariani, perché le montagne dell'Appennino sono costellate di luoghi mariani, le cappelle extramoenia mariane sulle vette delle montagne, le abbiamo collegate fra di loro in modo da poter costruire anche un cammino per tutti quegli altri appassionati, che sono gli appassionati dei grandi cammini religiosi o comunque dei grandi cammini turistici, che possano vivere anche in quest'altro modo il paesaggio e del parco.
0: Grazie ad Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese.
1: Grazie.

0: pedalare in Basilicata e in questa puntata mettiamo davvero molti chilometri sulle gambe. Ora siamo a Potenza e partiamo per un anello di 350 chilometri, quindi partenza e ritorno su Potenza, nel nord-est, tra le valli del Bradano e del Basento. Siamo con Manuela Lapenta, associazione Ciclostile Basilicata Bike Trail. Buon pomeriggio Manuela, ben ritrovata.
1: Ben trovata Alessandra, bentornati in Basilicata.
0: Eh sì, nostra referente della Basilicata, grande insomma conoscitrice della Basilicata e soprattutto della Basilicata in bicicletta. Ci vuoi suggerire un percorso relativamente lungo, perché abbiamo detto 350 chilometri ad anello, che è proprio

0: tracciato tu. Ci vuoi raccontare intanto a grandi linee dove ci troviamo?
1: Sì, allora ogni volta che mi chiedono di suggerire un percorso in bici nella nostra Basilicata vado in crisi, perché è una regione che si presta straordinariamente bene grazie a tantissime strade che si possono pedalare serenamente, perché sono sicure, perché è scarsamente antropizzata. Però questa volta voglio proporre agli ascoltatori, a te, che ti aspetto sempre, e agli ascoltatori un percorso in una zona della quale ci stiamo innamorando progressivamente nelle ultime io le chiamo magiche peregrinazioni in cerca di sentieri e strade nuove, che è un po' la zona nord-est della Basilicata, quella che noi chiamiamo un po' il granaio di questa regione, perché è un'area dedita prevalentemente piena di campi di grano e quindi colline, antropizzata meno ancora se possibile di altre zone, quindi un posto molto molto affascinante e anche molto particolare. Quindi l'itinerario dalla nostra città, da Potenza, va verso nord attraversando qualche borgo che conserva qualche sorpresa per il cicloviaggiatore, e poi si dirige a sud, una puntatina nei Calanchi, e fa il giro di boa per rientrare a Potenza tramite le Dolomiti Lucane prima e poi l'Appennino, quindi boschi. È un percorso che dà un po' la misura delle mille anime di questa regione.
0: Dicevi borghi, quali sono i borghi che vengono toccati?
1: Allora, il primo borgo è proprio quasi l'Interland Potentino, Vaglio Basilicata, che tra l'altro è anche l'unico paese ciclabile della Basilicata, già che ci sono, questa cosa la posso dire, perché poi da lì insomma la traccia si dirige a nord, attraversa anche Cancellara, che è un altro piccolo borgo famoso per la produzione della salsiccia, perché poi sappiamo che la Luganega si chiama così proprio perché è un prodotto della nostra gastronomia, un prodotto di punta. La traccia successivamente passa a Oppido Lucano, che è un altro paese molto particolare da un punto di vista culturale, perché ha un velodromo molto importante, nato da pura passione di alcuni personaggi appunto appassionati di bicicletta, e ha una delle collezioni cinematografiche più importanti d'Europa a livello di antiche pellicole. È la Cineteca Lucana ed è anche quello frutto di una iniziativa privata, quindi è un paese che riserva delle sorprese. E poi dopo Oppido praticamente i borghi li abbandoniamo per un bel po' per tuffarci in quest'area straordinariamente bella, che è quella di Monteserico ed è l'area della riforma fondiaria, che ha trasformato completamente il nostro territorio. Quindi chilometri e chilometri di colline, queste vecchie case coloniche abbandonate che danno vita veramente a un paesaggio incredibile, perché non sai esattamente in quale tempo storico sei. E poi si passa ad Ersina, che ha un'altra chicca: nella sua cattedrale di Sant'Eufemia c'è una statua di Mantegna proprio dedicata a Sant'Eufemia. Poi si scende nella Valle del Basento con Grassano, Grottole, la sua chiesa di Ruta senza tetto. Insomma, abbiamo un bel po' di cose interessanti da raccontare.
0: E il tipo di strada com'è dal punto di vista ciclistico? Che tipo di percorso?
1: Sì, allora è quasi tutta su asfalto, ci sono alcuni piccole porzioni di sterrato, perché poi come dicevo, questi paesaggi, quelli che sono stati un po' trasformati dalla riforma, sono molto praticati da mezzi agricoli, quindi questo fa sì che i tratturi siano naturalmente manutenuti, perché sono praticati da trattori, da mezzi agricoli e dagli agricoltori. Noi consigliamo una bici da trekking, una bici gravel, sono l'ideale per fare questi percorsi.
0: E il dislivello com'è?
1: Il dislivello, come sempre in Basilicata, insomma, si parla abbastanza chiaro, nel senso che noi abbiamo una regola del doppio. Di solito i chilometri corrispondono al doppio del dislivello, quindi in questo caso siamo a circa 7000 metri di dislivello, 7004, qualcosa del genere.
0: Quindi voi lo consigliate in quanti giorni?
1: Quando abbiamo fatto insomma questo questo itinerario, poi lo abbiamo ripercorso recentemente per fare un servizio fotografico, perché poi questo itinerario sarà disponibile con un bellissimo racconto fotografico e un racconto anche in parole su Destinations di Alvento, che uscirà a fine anno, e questo numero, insomma, questa pubblicazione, che è un libro speciale di cicloturismo pubblicata da Alvento. Noi abbiamo fatto, sì, diciamo 4 giorni, siamo partiti un pomeriggio e abbiamo fatto delle tappe anche un po' brevi, perché dovevamo comunque prenderci il tempo per fare le foto. Insomma, se si riesce, soprattutto la prima parte ha meno dislivelli, quindi magari ci si può organizzare per fare una tappa un po' più lunga all'inizio, ma io direi 5 giorni probabilmente sono l'ideale per godersi il paesaggio, insomma, per fermarsi anche a mangiare, ecco, assaggiare tutte le cose che questa regione propone.
0: Bene, quindi ricordiamo per le tracce, abbiamo detto ci sarà questa pubblicazione dedicata al cicloturismo di Destination di Alvento, e poi comunque tutti i vostri riferimenti di Basilicata Bike Trail sul vostro sito, sulle vostre pagine social, per avere anche delle informazioni.
1: Sì, noi siamo ben contenti di fornire informazioni a chiunque voglia venire a pedalare qui, perché poi è una meta che stanno scoprendo un po' tutti, e il nostro presidio costante, mappatura costante dei percorsi è per le persone una garanzia alla fine di pedalabilità. Quindi sì, siamo su basilicatabiketrail.it, siamo sulle pagine social sia su Instagram che su Facebook, e poi aspettiamo tutti quelli che vogliono venire a pedalare qui.
0: Bene, allora grazie mille Manuela Lapenta, grazie per questo tuo racconto anche questa volta, grazie e buona bici, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, ci fermiamo qua. Vi ricordo che potete trovare contenuti extra nella versione podcast di A Ruota Libera. Valeria, anche questa settimana abbiamo messo molti chilometri sulle gambe, oggi forse ancora di più, però ne vale la pena. Ricordo sempre che c'è anche la bici elettrica, sono itinerari che si possono anche fare a piccole tappe.
2: E sì, Ale, dopo aver faticato con te, tra pochissimo ricominciamo a faticare anche con Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati. Per ripristino incidente sulla 14 Adriatica, si verificano code di 5 km tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Code per incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona Toce. Per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si verificano code con 45 minuti di attesa al pedaggio italiano verso la Francia. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
5: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
7: E io se ciò fo!
8: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: Quindi siamo agli ultimi minuti di questo nostro viaggio, odierno viaggio radiofonico, la scoperta della Basilicata, viaggio che, come da tradizione di questo programma, chiudiamo a passo lento e lo facciamo rifacendo correre i nostri passi lungo il cammino Basilicata Coast to Coast, un cammino che abbiamo raccontato anni fa, quasi più come una suggestione di viaggio, suggestione che nel frattempo ha preso la forma di un cammino vero e proprio, che ritraccia in qualche modo l'itinerario percorso dai protagonisti del film del 2010, appunto Basilicata Coast to Coast, diretto da, ricordiamo, Rocco Papaleo, in viaggio a piedi insieme agli altri protagonisti del film, da Maratea fino alla costa ionica. Allora, questa è la premessa, mentre per il racconto di questo viaggio e per i dettagli ci affidiamo al geologo Pompeo.

0: Limongi, CAE di Lago Negro, nonché uno dei referenti coordinatori di questo cammino. Buongiorno Pompeo, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Allora Pompeo, innanzitutto l'idea in qualche modo è diventata realtà, anche se sappiamo che c'è ancora un po' di lavoro da fare.
1: Sì, diciamo, la scorsa trasmissione, insomma, qualche tempo fa avevamo detto che ci si stava lavorando e in effetti nel luglio 2024 poi finalmente, proprio alla presenza di Rocco Papaleo, è stato dato il via al cammino qui a Maratea nell'ambito di una manifestazione che si chiama Marateale di cinema, e quindi c'era Rocco Papaleo e con l'occasione, insomma, fu presentato anche il cammino.
0: Ecco, l'idea devo dire che si è accesa nella mente del cercatore di vie Riccardo Carnovalini, poi insomma il CAI di Lago Negro in qualche modo ha tradotto la suggestione del film in realtà.
1: Sì, anche Carnovalini, diciamo, aveva seguito proprio il film nei primi anni, subito dopo l'uscita del film stesso, quindi un po' seguendo le tracce proprio del film. Noi invece, per farne un cammino, diciamo, molto più fruibile, che si può in qualche modo completare nell'arco di 7-8 giorni, abbiamo preferito farlo correre lungo la via istmica della Valle del Sinni, insomma, diciamo, lasciando la suggestione cinematografica e insomma affidandosi un po' a quello che è il percorso storico che è stato individuato tra grosso modo la costa ionica tra Policore e Nova Siri e il golfo di Policastro, in questo caso Maratea.
0: Ecco, ho letto anche di oltre 1800 punti di segnalazioni, per cui è stato fatto un gran lavoro, dobbiamo dire, di tracciamento.
1: Sì, allora i primi camminatori, non sono tantissimi, ma qualche centinaio è già riuscito a percorrere il sentiero, si dichiara molto soddisfatto della segnaletica che abbiamo messo in campo. In effetti si è trattato di un lavoro interessante, perché diciamo, il CAI ha proposto ai gruppi di azione locale, Galla Cittadella del Sapere e il contratto di fiume, diciamo, proprio che si chiama Basilicata Coast to Coast, diciamo FLAG anche, diciamo sempre gruppi di azione locale. Nel 2022 proponemmo e fu molto accolta, diciamo, questo progetto. È stato finanziato con poche risorse, diciamo la verità, e il CAI si è, diciamo, preso il fardello, insomma, di progettarlo, di disegnarlo, di mettere la segnaletica sia orizzontale che verticale.
0: Sono poco meno, non abbiamo detto poco meno, di 170 km divisi in 12 tappe da Maratea a Nova Siri. E che tipo di territorio attraversiamo e quali sono le tappe di questo cammino?
1: Diciamo, le tappe ovviamente si fanno coincidere con i paesi che sono attraversati, perché sono 13, quindi partendo da Maratea, arrivando a Nova Siri, passando per Lauria, Trecchina, Latronico, Episcopia e ancora Chiaromonte, poi Senise, Neoepoli, San Giorgio Lucano, Valsinni, Rotondella e infine appunto Nova Siri. Quindi le tappe sono con chilometri un po' diversi uno dall'altro, perché sono tra paese e paese, poi ciascuno secondo le proprie capacità, ecco, riesce a raggrupparle magari per compiere il cammino stesso in 7-8 giorni, qualcuno se lo vuol godere in 10 giorni quindi, o 12, perché no?
0: Qual è la parte più interessante dal punto di vista di un geologo quale sei?
1: Ma tutta, direi, ma perché okay. È veramente interessante, cioè quando si attraversa l'Appennino, insomma, si cambia paesaggio un giorno dopo l'altro, perché tra l'altro dalla costa rocciosa di Maratea si passa alla costa sabbiosa del Metapontino, e quindi in questo caso di Nova Siri, dove le pendenze sono decisamente più basse, dove ci sono, diciamo, conglomerati, mentre da noi prevalgono calcari, insomma, con falesi eccetera, dall'altra parte invece no, quindi cambia la vegetazione, cambia le suggestioni, ma effettivamente abbiamo belle montagne da vedere, non da scalare ovviamente, nel senso che il cammino poi si sviluppa evitando le salite più dure, ecco.
0: E in chiusura, cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
1: Beh, proprio il fatto di aggiungere due mari, di fare il bagno prima a Maratea e poi a Nova Siri, o viceversa, perché si può compiere in entrambe le direzioni, godendosi la montagna, boschi molto belli, tanti tanti paesaggi diversi, passando per borghi che, utilizzando un termine veramente abusato ma anche interessante, sono autentici, nel senso che conservano lo spirito veramente di paese. Ecco.
0: E allora seguiremo sicuramente l'evolversi di questo cammino. Intanto vi ricordo il sito basilicatacoast2coast.com, dove troverete insomma tutto quel che serve per mettersi in cammino appunto in Basilicata. Grazie mille a Pompeo Limongi, a presto, buon cammino.
1: Grazie, grazie, buon cammino a tutti ovviamente.
0: Quindi ora muoviamo gli ultimi passi in Basilicata, spostandoci nella porzione più a nord della regione. Ci spostiamo infatti a Muro Lucano, siamo in provincia di Potenza e qui scopriamo la via delle Ripe dei Mulini, un'antica via scavata anche in parte nella roccia, una via di collegamento e di approvvigionamento d'acqua, che oggi è uno dei luoghi anche del cuore FAI e anche, come piace a noi, un percorso di trekking, un breve percorso di trekking ma intenso, che ci immerge nella storia di questo angolo di Basilicata appunto che raccontiamo in compagnia della storica Chiara Ponte. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, visto insomma che sei una storica, partirei dalla storia di questa Via delle Ripe, raccontaci un po'.
2: Certo, innanzitutto introduco il luogo in cui ci troviamo. Dal punto di vista naturalistico, le ripe sono delle rocce calcaree che costituiscono un paesaggio spettacolare caratterizzato dalla presenza di gole profonde ma anche di vegetazione e di acqua, perché tra le ripe scorre un torrente chiamato San Pietro. Si tratta di un ambiente incontaminato e ricco di biodiversità, dove ad esempio ha nidificato la rara cicogna nera. E ora ci addentriamo nella storia di questo sito. In epoca medievale le ripe sono state sfruttate per scopi difensivi, tanto che a ridosso di esse furono costruiti il castello di Muro Lucano e il primo insediamento urbano, cioè il quartiere Pianello. Nello stesso periodo, intorno al X-XI secolo, quindi, per poter attraversare il canyon delle Ripe, è stata realizzata una strada rupestre che è appunto la strada più antica di Muro Lucano, perché gli abitanti del borgo ogni giorno dovevano recarsi sul versante opposto, dove c'era l'unica fonte d'acqua a disposizione e le terre da coltivare.
0: Questa è un'antica via, abbiamo detto, che si è ben conservata fino ai giorni d'oggi, e anche grazie insomma alla costruzione di questo ponte, dobbiamo dire, nell'ultimo secolo. C'è pure però un ponte romanico del XII secolo. Qual è la caratteristica poi di questo percorso?
2: Allora, la caratteristica principale di questo percorso, che lo rende sicuramente suggestivo e unico nel suo genere, è la presenza di opere di archeologia medievale che sono in simbiosi con la natura e con il paesaggio circostante. Infatti, dopo aver camminato su gradoni ricavati dal banco roccioso e aver incontrato alcune cavità naturali, come hai anticipato tu, si attraversa un piccolo ponte che è stato costruito intorno al 1100 in stile romanico, quindi con l'arco a tutto sesto. Inoltre, lungo questo sentiero sono visibili i resti di 5 mulini ad acqua a ruota orizzontale di una gualchiera dove veniva lavorata la lana. Erano degli opifici costruiti in pietra su 3 livelli che funzionavano sfruttando la forza motrice dell'acqua. Per secoli questi opifici hanno rappresentato un'importante attività economica per il nostro paese, fino all'inizio del 1900, quando questo sentiero fu abbandonato per la costruzione di un moderno ponte che collegava le due estremità del canyon, quindi un ponte in cemento armato ad arco parabolico sospeso a 105 metri di altezza, che fu il primo di questo genere costruito nell'Italia centro-meridionale.
0: Ecco, in chiusura, questo non l'abbiamo detto, è il sentiero delle Ripe, è un sentiero che si percorre in circa un'ora, no? Chiara, sì. A chi lo consiglieresti?
2: Allora, è un percorso adatto un po' a tutti, tranne per chi soffre di vertigini e per chi ha difficoltà motorie, quindi io lo consiglio agli appassionati di natura e di storia, a chi fa trekking, ma anche alle famiglie, perché secondo me è un posto molto suggestivo da visitare o semplicemente per fare una passeggiata e per potersi rilassare. Tra l'altro, al termine del percorso, nei pressi della fontana medievale c'è anche un'area picnic. E infine vorrei suggerire a chi sceglie di venire a visitare, a percorrere il nostro sentiero delle Ripe, di approfittare per fare anche una visita guidata a Muro Lucano, perché è un paese ricco di storia, di monumenti e di stupendi scenari paesaggistici.
0: Allora, quindi, per questa camminata anche nella storia, vi ricordiamo Sentiero delle Ripe e dei Mulini appunto a Muro Lucano. Grazie mille a Chiara Ponte, a presto.
2: Grazie a voi per questo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Sono le 16.
8: GR 24, il Sole 24 Ore.

Eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 16 di domani. Germania sorpresi dall'agitazione sui migranti, le espulsioni verso l'Italia si faranno. Omicidio di Cutro, fermato un 28enne, per ora non parla. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Ancora caos e disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ancora prorogata dalle 18 di oggi fino alle 16 di domani. Dall'8 all'11 agosto sono saltati, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 secondo il sito della SAC lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione migranti e delle divergenze con Roma, lo ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco, rispondendo a una domanda sulle espulsioni dei dublinanti dalla Germania verso l'Italia. Nell'autunno 2025, ha aggiunto, abbiamo chiuso accordi bilaterali con Italia e Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate all'entrata in vigore del sistema europeo comune di asilo dal 12 giugno 2026 e questo significa che le espulsioni di Dublino saranno eseguite anche verso l'Italia. Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Sergei Kapterv, originario della Bulgaria, è stato colpito all'interno della sua abitazione da un uomo che, dopo essersi dato alla fuga, sarebbe stato individuato e fermato nel primo pomeriggio dai carabinieri. Il presunto responsabile sarebbe un giovane commerciante di Cutro di 28 anni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Di Vampa da 9 giorni in Val

effetti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Apriamo con un po' di categorie di persone oggi, come se fosse una, come dire, un negozio. In questo negozio c'è
2: un catalogo dei viventi, direi.
1: Bravissimo, un almanacco dei viventi.
2: Va bene, ci piace.
3: Sicuramente allora, tra i gay ci mettiamo Riccardo Poli.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ovviamente. Questa cosa io così. Non so se la condivido, però.
2: Vabbè, insomma, è un dato di fatto, mi sembra la palissiano, dottoressa.
3: Mi sembrava giusto annunciarlo.
2: Certo, grazie.
1: Mi prendo 24 minuti per decidere se questa cosa dovremmo tagliarlo o meno. Cioè, quello che fa manspreading sul mezzo pubblico, cioè quello che si allarga. Che cos'è il manspreading? È quando un uomo, tendenzialmente lo fanno gli uomini, si allargano sui
2: tengono
1: mezzi
2: le
1: pubblici.
2: Gambe larghe.
1: Sì, dicono qua ci sono io. Sì, però c'è anche il mio posto, cioè, se i posti sono due, cerchi di stringere le sue gambe.
2: Beh, scusa, nel manspreading c'è anche la categoria di quello che poggia lo zaino la 24 ore in fianco, cioè è un'estensione.
1: Sì,
3: io questa cosa la faccio anche al bar,
2: che
3: nel senso
2: caffona.
3: No? No, aspetta, che chiedo una sedia apposta per le mie borse.
2: Amore.
3: Ma le mie borse hanno un'anima.
2: Cioè,
1: scusami, tu c'hai anche quel coso attaccato, quell'essere.
3: Il labubu?
1: Ce l'hai?
3: No,
1: non ce l'hai.
3: Schifo il labubu.
2: Grandi parole.
1: Seconda
2: oggi.
1: Informazione
2: schifo.
1: Forte.
2: Okay, vediamo
1: c'è
2: se
1: il tizio
2: tagliarlo.
1: Che parla ad alta voce sui mezzi.
2: Cosa?
1: Bravissimo. Non ti sento. Stiamo entrando in una galleria. E tu speriamo che sia la volta buona.
2: Carmelo Lauricella ha appena chiesto.
1: Sono su quel treno.
2: Appena chiesto al biondo di non urlare nel microfono. Sono e giustamente si è allontanato. Che maestro.
1: Poi abbiamo il tizio che telefona, però con il viva voce. Questo è quello che io preferisco. Perché vuole farti sentire cosa dicono di là. Perché
2: certo.
1: È interessantissimo che tipo di pasta sta scegliendo la sua o il suo partner di là. Poi abbiamo, vabbè, quello che mangia sui mezzi, non so se l'avete mai trovato. C'è cioè quello che mangia.
2: Ma fa mukbang, fa. Sai
1: come si chiama?
2: Mukbang.
3: Si chiama mukbang, ma mukbang secondo me
2: è più divertente
1: quella cosa sonora.
3: Sì, sono
2: bravissimo.
3: Quelli.
1: Ah, per
3: sono
1: questo si chiama mukka?
2: No, è mukbang, ho sbagliato io.
3: È un termine coreano.
2: Sì, può essere, come la skin care.
1: Vabbè, poi c'è quello che nonostante
3: come
1: il Covid
3: care, che è
1: continua
3: un classico termine coreano.
1: Esatto. Cos'è la skincare?
2: È la cosa del viso.
1: Ah, quando ci si lava la faccia.
2: Perché è coreana, no, pure quella, esatto, scusa.
1: No, poi c'è quello che non so se a voi è mai successo, che non ha ancora imparato, nonostante il Covid, a tossire nel gomito.
2: No, quello è impossibile.
1: Ne ho incontrato uno settimana scorsa, era vicino a me sul treno, stavo andando verso Roma e a un certo punto ha fatto proprio così.
2: Ma oh!
1: era fermo, non ha fatto no,
2: anche
1: non
2: con
1: proprio
2: l'eco,
1: così, okay. Però dico, cazzo, cioè, ti verrà in mente che c'è stata una pandemia. Non dico, almeno la mano, non dico il gomito che è il next level di quando saresti, diciamo, una persona intelligente.
3: Non credo che mi riprenderò da questo.
2: Le persone sai che dimenticano le cose molto velocemente. Secondo me se dici pandemia la gente deve scavare un po' nei ricordi.
3: Ma l'alcol ti fa dimenticare le cose.
2: Anche
3: pensa
2: questo è
3: cosa
2: vero.
3: Può fare l'alcol.
2: È vero, è vero. Su di te tra l'altro, Ginny, è incredibile questa cosa.
1: E poi chiuderei, in realtà ce ne sono tantissimi altri, però vorrei chiudere con uno dei miei preferiti, cioè quello che sale senza far scendere.
3: Sopportabile.
1: Arrivi davanti al mezzo e dici lui sale. Io di solito lì faccio un esempio, adesso non lo posso ripetere perché è un esempio diciamo abbastanza
2: hardcore.
1: Diciamo, se c'è già una cosa all'interno difficilmente ne entrerà un'altra, così siamo tutti d'accordo.
2: Perfetto,
1: no?
2: Mi sembra molto chiara la metafora. Grazie.
3: Nice.
1: Questo è il tema.
2: Comunque mio padre entra in quelle categorie di quelli che non fanno scendere e cercano di salire spintonando, al che a un certo punto ho gambizzato il papà e gli ho detto papà adesso non si fa.
1: Scusami, questo è importante.
2: Ridarguisco.
1: Pure darguisci i tuoi genitori,
2: certo.
1: Questa cosa è importante,
2: certo.
1: Poi loro imparano
3: sempre.
1: E comunque fanno il cazzo che vogliono.
2: Ma guarda, ti dico che il gancio è meraviglioso perché l'ospite di oggi è Gaia Grassi. Ciao Gaia.
3: Ciao Gaia.
2: Grazie di essere qui con noi, autrice di questo bellissimo libro che si chiama Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento, tra l'altro conduttrice su Radio 24 dell'estate in 10 mosse con Giampiero Kesten. Ma nel libro tu a un certo punto dici, mio padre me lo dice sempre che prima o poi le prenderò, perché tu sui mezzi sei una di quelle che bacchetta.
4: Sì, bacchetto perché bisogna educare.
2: Ah, ci piace.
4: Bisogna
2: questa
4: educare,
2: cosa.
4: Anche se poi ti rendi conto alcune volte che fai le stesse cose che odi, che faccio

0: non gli altri. Tipo, prima tu sei stato bravissimo, hai creato tutte le categorie perfette, eh? Perché prendi mezzi.
1: Però
0: tu.
1: Io sei uno che prende mezzi.
0: No, che a volte capita anche a me, non la borsa. Anche io sono una di quelle che le borse devono stare
2: sollevate.
0: Sollevate, sì, anche perché scaramantico, esatto, dicono che porti male.
3: Certo, porta male.
0: Cioè, si svuota il portafoglio.
2: Davvero?
0: Certo,
1: sì. Quindi non mai che siamo un paese, secondo me, così superstizioso che potrebbe essere che da domani chi ci sta ascoltando non mette più la borsa per
0: non
1: questo
0: per
1: motivo,
0: non
1: perché
0: è il mio lugar, certo, ma per adoro. Certo, certo. Nei mezzi non ce la faccio perché porti via posto, ma sì, nei sì, bar e sì, nei ristoranti sempre. Infatti ci sono anche spesso nei tavoli ganci dove metti le borse, ma le nostre borse non ci stanno nei ganci.
3: Ovvio. Capito, poi io ne porto sempre due.
0: E quindi no,
2: sì, sei sempre carichissima tu, Gina.
0: Però mi capita spesso. Allora, avete presente sui mezzi, soprattutto gli autobus, ci sono quei posti che sembrano doppi.
2: Sì.
0: In realtà sono molto larghi come seduta, perché magari è per le persone che hanno disabilità, hanno bisogno di appoggiare cose.
2: Certo.
0: Se sono sopra pensiero, spesso mi capita che magari vedo una persona che è seduta lì, c'è tutto lo spazio e io mi siedo accanto.
2: No, vabbè, ma
1: no.
0: E diventa
2: una contiguità fisica.
0: È come il letto a una piazza e mezzo. Quella è una seduta a una piazza e mezzo. E mi siedo di fianco.
2: Scusa, la persona in fianco?
1: Francese,
2: cosa?
0: Allora, è successo un paio di volte. Okay. Uno mi ha trattato malissimo,
2: okay,
0: ed era una donna.
1: Ah.
0: L'uomo,
1: signora, ma non
0: cioè,
1: vede che è
0: esatto,
1: uno questo.
0: Dico, e io ho detto, guardi, mi scusi, ho sbagliato. Era seduta da una parte, sembrava un posto libero. Invece un altro, un uomo, mi ha detto, se vuole mi sposto ancora un po'. Ha fatto la battuta, ha detto, mi scusi, mi sono alzata.
2: Esatto, giustamente. Andata. Allora, Gaia, tu sei giornalista, ti sei, diciamo, cimentata in questi 15 anni a raccogliere,
0: sì,
2: dei racconti, frequentando tu i mezzi pubblici assiduamente, di persone, di storie, di parole, di suoni che hai raccolto appunto sui mezzi pubblici milanesi, ma sarebbe estendibile a qualsiasi mezzo pubblico di tutta Italia,
0: sì,
2: e forse d'Europa. E hai scritto questo libro molto bello, pieno a zeppo di racconti, con una playlist anche musicale che fa da colonna sonora, perché ogni racconto è corredato da una playlist che trovate su Spotify.
1: Da cui, scusami, voglio dire, esce un racconto limpido e plastico della società italiana.
2: È vero.
1: Cioè, questo io mi auguro
3: che belli aggettivi che hai usato.
0: Veramente?
3: Sei veramente un
0: bravo,
3: grande selezionatore di aggettivi.
1: Grazie.
2: Il devoto
1: Oli. Io, come dire, esorto l'estero, l'Europa, ma anche gli altri stati, a fare la stessa cosa che ha fatto Gaia, in modo tale che quando vai all'estero dovresti trovare un libricino come questo, che tu lo sfogli e
3: una
1: dici,
3: guida alle persone.
1: Bravissima, non ai posti, alle persone. Cosa incontrerò? Incontrerò quello che trovo in questo libro.
2: E la cosa che mi ha stupito di più è che il grande luogo comune sui mezzi pubblici, tra l'altro ricordo che il libro è edito Prospero Editore.
3: Ed
2: il
3: è
2: grande,
3: carinissimo, perché è piccolino.
2: Piccolino, giusto per
0: sì,
2: i mezzi, lo vedete anche
0: formato
2: in camera nel nostro videocast. Il luogo comune più gigantesco è che i mezzi pubblici sono lo sposta poveri,
0: sì,
2: che è classista.
0: Sì, lo chiamo. Qui a Milano,
2: lo
0: non
2: chiamano,
0: so, nel resto d'Italia, qui a Milano lo chiamano
2: sposta
0: lo sposta poveri.
1: Però scusami, io prendo i mezzi e non sono ricco. Metto,
2: quindi,
1: metto
2: ma pure io,
1: il
2: pure
1: mio centesimo.
2: Ginny usa la macchina ed è ricchissima, è evidente.
3: Esattamente, that's exactly why.
2: Fammi
3: la anche la
2: così.
3: Smart, capito?
2: La Smart.
3: La Smart, comunque la macchinetta piccolina che può spostarti.
0: Parcheggi
3: giù ovunque. Guarda, stamattina ho trovato un posticino qua davanti.
2: Che è comodo, comodo.
3: Che è esattamente tipo il posto in cui ti sei seduta.
0: Esatto, una piazza
3: cioè,
0: e mezzo. Un parcheggio mezzo per la Smart.
3: Esatto, un parcheggio mezzo.
2: E la cosa che mi viene da dire è che sui mezzi pubblici però ci sono un sacco di storie. Quindi mi verrebbe da dire che i ricchi non hanno storie da raccontarci. Cioè, che umanità trovi
0: allora,
2: sui mezzi?
0: Allora, condivido quello che hai detto, anche se trovo che c'è un'evoluzione a Milano negli ultimi 15 anni. In realtà, perché io ho iniziato a raccogliere queste storie perché mi sono ritrovata ad andare sui mezzi, io che mezzi non usavo mai. Ho avuto un incidente in motorino, ho dovuto iniziare ad andare con i mezzi e poi ho detto, ma io non scendo più dai mezzi, perché mi rendevo conto che non c'era stress, non mi incazzavo con la gente perché è isterica la mattina, leggevo.
1: Mm-hmm. Scrivevi a questo punto,
0: scrivevo,
1: puoi leggere, puoi scrivere.
2: Perché annotavi queste cose.
0: Quindi dato che mi annoiavo
2: annotavo.
0: Guardavo e annotavo. E ho iniziato a raccoglierli in realtà senza l'idea di fare qualcosa. Scrivevo e poi me li scrivevo sulle note del telefono e quindi li scrivevo tutti e annotavo queste cose. Quindi ho visto un cambiamento, a parte mio personale, anche nella scrittura, di come mi approccio alle cose. Ma vedevo che chi se ne frega, tu dirai che magari lo noti tu, ma non è che vuoi che lo noti,
2: certo,
0: tutti. Ma noti come cambia un po' la...
2: C'è in mezzo anche la pandemia in questa
0: C'è
2: raccolta.
0: C'è in mezzo anche la pandemia.
2: Ecco, cosa hai notato? Com'è cambiata la fisionomia del frequentatore
0: allora,
2: di mezzi
0: io,
2: pubblici?
0: La pandemia è stato un buon
2: spartiacque,
0: però devo dirti che secondo me sarebbe stato naturale la suddivisione della gente che prende i mezzi. Quindi non è vero che i ricchi non prendono i mezzi, i ricchi prendono la metropolitana.
2: Ah, ok.
0: Perché
2: invece le persone
0: vivono, probabilmente anche perché vivono vicino alla metropolitana, certo, e si possono permettere di acquistare case,
1: certo, che costano vicino di più, alle vicino fermate,
3: il parcheggio in Brera non c'è.
2: Esatto.
0: Quindi la metro è usata sicuramente dai ricchi, il tram dai radical,
2: sapore,
0: chic,
2: radical chic,
0: e l'autobus è proprio la stessa.
1: Da noi. Il tram, la mia teoria è che viene preso da chi è ricco nello spirito e di tempo. Nel senso, sì, che il tram ci mette un,
0: esatto,
1: po' di più.
0: Esatto, per quello dicevo radical chic, ma che in realtà è uno scherzo. Però per esempio io uso, da non ricca ovviamente, la metropolitana. Per quando devo andare a lavorare, se devo andare a lavorare, che devo fare veloce, ho la fortuna di vivere in una zona dove ci sono effettivamente tanti mezzi,
2: sì,
0: quindi prendo la metropolitana tranquillamente per andare al lavoro. Se ho tempo, prediligo il tram, assolutamente.
2: Poi la cosa che si nota all'interno del libro è che almeno io ho diviso le categorie, o meglio le persone che ti forniscono più storie, in due macro categorie che secondo me sono estendibili un po' su tutti i mezzi. Ci sono gli anziani che attaccano un bottone gigantesco a Gaia e in generale alle persone. Sì. E poi ci sono i giovani, anche i bambini, soprattutto i bambini, perché molti racconti sono filtrati dall'occhio del bambino che è ancora, come dire, stupito da alcune cose che accadono sui mezzi, giovani e bambini che hanno invece un dialogo tra di loro con la mamma e tu li carpisci. Ecco, quale dei due ti fornisce più racconti? Quale ti fa più sorridere?
0: Ah, quello perché? Che a me fa ma proprio spaccare dal ridere sono gli anziani. Perché non hanno filtri ed è bellissimo. E dato che sto iniziando a diventare anziana anch'io, inizio anch'io a non avere filtri e quindi il dialogo è molto divertente. I bambini sono fantastici, anche i bambini.
2: I
0: bambini però sono trattenuti molto dai genitori.
2: Ecco,
0: tipo
2: questo.
0: Il bambino hanno accanto il genitore che dopo un po' interviene, che dice non dar fastidio, oppure te lo porta via perché tu stai iniziando a parlare, magari dici cose che non vorrebbe che, cioè non è che dici cose che non si possono dire, però magari sai quella verità o quella cosa che al genitore dà fastidio e quindi
2: mamma guarda quel signore, sta zitto, non devi dire. Non dirglielo,
1: esatto, quindi, lo pensa tutto il vagone, certo, ma non possiamo,
2: certo,
1: dirlo,
2: quindi, il re è nudo,
0: esatto,
2: e nessuno vuole dirlo,
0: quindi il genitore un po' fa da filtro e quindi magari riesce a essere meno reale il dialogo, invece gli anziani non hanno filtri ed è bellissimo.
2: Ma in generale, secondo te, potremmo dire che siamo un po' più soli in questa società? Cioè, anche tu, quando sentivi tutti questi dialoghi o quando la gente si approcciava a te, lo faceva perché soffre di solitudine o perché tu hai un sorriso che dice la gente, vabbè, mi avvicino e le racconto
0: allora,
2: un po' i fatti miei?
0: Allora, io credo che un sacco di gente mi chiede, ma pensano che siano falsi, no? Mm-hmm. Che siano inventati, non falsi,
2: i racconti.
0: Scusate, i racconti. Perché io in un primo momento li pubblicavo sui social, mm-hmm, su Facebook soprattutto, perché c'è più possibilità di scrittura, no? Sono un po' logorroica, quindi dovevo scrivere di più su Instagram, non potevo, e magari non avevo foto, e quindi lo facevo più su Facebook. E un sacco di gente mi diceva, li inventi? Dico, no, non li invento, sono tutti veri, perché sennò non c'è più divertimento. Quindi tutti i racconti che ci sono veri. E non mi ricordo che domanda mi hai fatto.
2: Se siamo più soli.
0: Siamo più soli. Allora, ci sono, sì, delle persone sicuramente che sono sole, non tanto per l'approccio che hanno, perché spesso sono io che, cioè, quando io salgo, capisci quando c'è quello che ti darà soddisfazione, magari ti metti lì accanto. Quindi non sono finti, però magari alcuni sono.
2: Dico,
0: vedo quello che è un po' pazzo. Quello
2: e ti
0: che
2: ci siedi in fianco.
0: E ti dici, vediamo cosa succede. Perché mi diverto.
2: Sei un po' Salmetti style questa
0: quindi
2: cosa.
0: Quindi un po'.
1: C'è una cosa che però emerge, e secondo me stiamo parlando molto di grandi complessi urbani, quindi stiamo parlando molto anche di Milano, nel senso che qualche giorno fa ero a Roma, mi è successa una cosa curiosa, non ero in un mezzo ma ero in un ristorante, stavo parlando con un mio amico, stavamo parlando di uno spettacolo, un signore accanto si è girato e ha detto, ma dove lo fate questo spettacolo?
2: Ah,
1: cioè okay. È intervenuto nella conversazione, voleva venire a vedere lo spettacolo, sì. Quindi a un certo punto ha rotto quella barriera.
2: Scusa,
1: quindi,
2: hai prenotato il tavolo a nome?
1: Salmetti quella volta.
2: Ah, ok. Perché di solito lo prenota a nome mio.
1: Ma
2: volevo
1: no,
2: soltanto dire.
1: Solo quando ci sei tu, e certo, soprattutto solo quando so che magari tu cambi idea all'ultimo. Allora,
2: certo.
1: Aspetta che non mi faccio odiare dal ristoratore.
0: Giusto,
2: comunque,
0: giusto,
2: anche quando siamo stati giù a Roma, io e te, per fare la puntata con Nicola La Gioia, che potete recuperare sulle nostre piattaforme, eravamo seduti in fianco a una tavolata di 7-8 ragazzotti che dicevano che quel papa, diciamo, incorniciato, appeso al muro, era Giovanni Paolo II. liscio o no, sì, secondo me è un altro. Io sono intervenuto con loro e abbiamo iniziato a fare uno scambio meraviglioso sui storie dei papi, una cosa che può succedere solo a Roma.
1: Sì, scusa, però ci sono luoghi in cui anche noi ci sentiamo più incentivati al dialogo.
2: Città, dici, o luoghi?
1: Secondo me sono città, io sì, la mia teoria sì, poi, sì, sì, contestabilissima.
0: Sono
1: non
0: d'accordo.
1: So, scusami, Ginevra, sulla tranvia fiorentina cosa si possa incontrare se questa cosa accade?
2: Faccia di Ginevra.
3: Allora, prima di tutto io sono detto che ho la Smart.
1: Quindi primo. Anche lì,
0: secondo, anche, lì non uso
3: anche lì non uso i mezzi. Secondo, cose non piacevoli. Secondo me, entrambi a Firenze. Trovi.
1: Sai che io la prendo per andare da Ippogetto fino alla
3: io
1: stazione?
3: Io la prendo per andare alla stazione sempre perché io vivo proprio esattamente sopra la fermata, cioè non sopra, ma più o meno accanto a sinistra, un po' a sinistra, un po' a destra.
2: No, lasciamo un po' nella
1: nebbia. Non dire dove abiti, però insomma, più o meno lì.
3: Alla fermata della tranvia,
2: su e giù lì. E cosa come? Trovi?
3: E trovo, non lo so, tendenzialmente in tranvia ci sono sempre persone un po' antipatiche a Firenze.
2: Ah, ma è perché siete voi fiorentini? Sì. È il luogo comune, sì, luogo comune,
1: è un luogo comune.
3: Però posso dire, se nel mondo esistesse
2: non si può dire. Gaia, ti andrebbe di leggerci un passo, un racconto del tuo libro? Non so, forse quello che ti ha fatto sorridere di più, che dici ok, boh, qua veramente mi sono ritrovata, perché tu ti ritrovi a ridere sentendo le cose e una sorta di favoloso mondo di Amélie, la gente ti guarda e dice ma questa è matta perché sta ridendo.
0: Io ho avuto anche gente che me l'ha chiesto. Okay. Non so,
1: oppure,
0: sei pazza.
1: Tu fissi le persone mentre scrivi oppure no?
0: No.
1: Ah, ok.
2: Ok.
0: No.
1: potrebbe disincentivare.
0: Perché mi dà fastidio essere invadente.
2: Ah, ok, però c'è scritto un libro sui racconti degli
0: sì,
2: altri.
0: Infatti, scusami, potrebbero riconoscersi perfettamente. Non ci sono nomi, quindi
2: no,
0: non saranno non si potranno riconoscere dagli altri. Non saranno
2: riconoscibili,
0: ma uno è riconoscibile da se stesso.
1: C'è questo era il podcast da prima che esistesse il podcast, cioè uscire per strada e ascoltare quello che succedeva.
2: Di fatto, sì.
3: Bellissimo.
0: Allora, c'è un racconto che è una cosa che mi ha divertito molto. E che è appunto riguardo un'anziana.
2: Uh-huh.
0: Ok? Quindi io incontro questa signora e lo leggo. Allora, signora con carrello ammazza caviglie, perché le signore anziane
2: certo.
0: portano sempre quei carrelli.
1: Bellissimo.
0: Che ti ammazzano
2: spesa,
0: le caviglie
2: sì,
0: sempre.
2: Sì.
0: Signorina, posso chiederle una cosa? E io rispondo, prego. Mi mancano 5 definizioni, mi sono bloccata. Mi aiuta con queste parole incrociate?
2: Già incrociate.
0: A proposito, si dice incrociate? Lei come dice? Io dico crociate, perché? Dico, boh, ho sempre detto così, sarà per le croci che si formano con le parole, no? Sarà per gli incroci di parole, vorrà dire. Sì, ha senso anche la sua definizione, rispondo io. E la signora mi risponde, la sua no, Gaia, ma il dubbio era suo, non mio.
2: Infatti, che vecchia cacchia.
0: Dica cruciverba allora, se crede. E la signora risponde, no, l'inglese no. Che poi l'italiano muore. E io rispondo, è latino, che tra l'altro è già morto, quindi
2: esatto.
0: E la signora, ma mi aiuta o no? Dico, sì sì, mi faccia vedere. No, glielo leggo io, altrimenti la influenzo. E io rispondo, ok. E la signora, non dica ok, abbiamo detto no latino. E io rispondo, è inglese. E la signora, ma mi prende in giro?
3: No.
0: Dico, vabbè. no, ma mi legga, dai, che tra un po' devo scendere. E quindi la signora mi legge 21 verticale, 4 lettere, definizione, mezzo cittadino. E io rispondo, tram. E la signora, tram. Sì, potrebbe, non crede? E la signora scoppia a ridere. E io rispondo, ma mi prende in giro? E la signora, ah no, è che avevo scritto cit, mezzo cittadino. Ha capito?
2: No, vabbè, dai. Ma solo a te.
0: E quindi è
1: la metà della parola
2: sì, la signora diciamo che aveva bisogno di ritornare un po'
0: però,
2: elementare.
0: Ecco, quello
2: dai.
0: È stato veramente divertente.
1: Molto
0: nel
1: bello.
0: Senso che la signora.
2: E tutto questo nello scambio di un passaggio in tram da punto
0: un
2: A a punto
0: lungo,
2: B.
0: Nel senso,
2: un po'
0: alcune, lungo. Alcune sono brevi e quindi durano magari una fermata. Questo qui è stato un po' più
2: ce n'è
0: tempo,
2: uno
0: ovviamente.
2: Molto bella che è datata tra l'altro 7 agosto del 2012. Quindi ti immagino su questo autobus 73 con la calura milanese. Hai sentito che è morto il Gianni? Sì. Stanno morendo proprio tutti. Già, che fessi, punto, basta, lapidario. Bellissimo.
3: No, stupendo. Allora, è il momento del quizzone della Gine.
1: Sì, il quizzone.
3: Allora, ti chiedo di rispondere il più onestamente e più velocemente possibile.
0: Okay,
3: la prima cosa che ti viene in mente.
0: Vai.
3: Posto in piedi o posto a sedere?
0: Posto a sedere.
3: Ti sei mai volontariamente scordata di obliterare il biglietto?
0: No. Ho l'abbonamento.
3: Riesce a dire obliterare?
0: Obliterare.
3: Perfetto. Se arrivasse Riccardo Poli sul tram.
2: Ma cosa c'entro io?
1: Ci sta.
3: Ma se arrivasse Riccardo Poli sul tram, gli lasceresti il posto?
0: Certo.
2: Grazie.
3: Boh,
0: perché
3: non
0: è vecchio.
3: Non
2: go!
0: Perché è vecchio.
1: vecchio. Io non condivido questa.
2: Ma l'immortacci vostra.
0: Ma poi posso fare un ti posso interrompere? Devo dirlo alla fine?
3: Sì, va bene, dai.
0: Grazie. Perché succede anche questa cosa. Io adesso ho una certa, no?
2: Sì.
0: Quindi se non mi cedono il posto mi incazzo, perché dico ma
2: sei andata dall'altra parte della barricata.
0: Sarà una signora e non cede il posto. Se me lo cedono mi incazzo lo stesso. Come certo. Mi cedi il posto, mica sono
2: sì,
0: vecchia.
2: Sì, guarda, dove fai sbagli.
0: Esatto,
2: comunque,
0: però quindi. Iniziava già prima un po' questa cosa, non solo adesso che sono sui 50, anche
1: cioè, tu
0: anche prima.
1: Ti fai già dare del lei, ovviamente.
2: Ovvio.
0: Anche questa cosa qua, mi arrabbio se mi danno del lei, perché dico ma mica sono vecchia. E poi se non mi danno del lei, dico ma abbiamo mai cenato assieme? Mi dai del tu?
1: Tanto
0: perché
1: mi dai del lei e io ti dico che puoi darmi del tu.
2: Molto milanese questa cosa, devo dire.
3: Vai,
0: scusami Geneto,
3: se ti accendi la sigaretta arriva l'autobus.
0: Sì, è vero.
3: L'importante non è la meta ma il viaggio.
0: No.
3: Chi va piano va a stare va lontano.
0: È vero? Scusa, me l'ho detto come domanda.
2: Sì, esatto,
0: se
2: stavamo chiedendo noi.
0: È
2: sì.
0: Vero, è uscita male l'interazione.
2: E poi come ultima domanda, perché è poi il titolo della puntata, come al solito noi facciamo le cose al contrario, con la metro fai prima.
0: Con la metro fai prima.
2: È vero?
0: Sì.
2: A meno che tu non sia, adesso lo dico, luogo comune, a Roma o a Napoli, perché a me è capitato una volta che aspettavo a Napoli la metro, ti parlo
1: ed
2: di 10 anni.
1: È arrivato Godot. Cioè, la metro non è passata, però è passato un signore, si chiama Godot, fa, buongiorno, cerca la metro?
3: Aspetta. Fai prima, però nella tua macchina non ci sono le persone, quindi questo è un grande...
0: Comunque Gaia sui mezzi va anche sui mezzi, non a Milano.
2: Ok.
0: E quindi infatti ho raccolto anche cose non su Milano e ho pensato a lungo se fare una appendice
2: De Gaia sui mezzi non milanesi.
0: Ma poi non l'ho fatta, vabbè. E sull'ATAC è successa questa cosa effettivamente. L'ATAC è l'ATM di Roma,
1: certo.
0: Servizio Pubblico Romano, dove io sono salita per andare alla stazione perché avevo un treno per tornare a Milano. E un ragazzo, stavo chiedendo una cosa perché non ci sono le indicazioni come da noi, quindi un pochino chiedi per sapere se stai facendo la cosa giusta o meno. E un ragazzo mi ha detto sì, ma non prendere la metro, prendi un taxi, se no non arrivi.
2: Ah, hai capito.
0: E quindi io l'ho ascoltato perché ero veramente in ritardo.
2: Ho
0: preso il taxi e infatti l'ho preso al volo.
2: Devo dire che una cosa che apre sui racconti, che apre spesso Beppe, è che anche i taxisti che ascoltano molto questa radio sono portatori di una marea di racconti. Recentemente siamo stati a Napoli, io e Beppe, e un tassista carinissimo ci ha detto: siete mai stati a Napoli? Però vi faccio vedere io la vera Napoli. E ha detto: al prezzo della corsa normale vi faccio fare il tour. Avevamo un quarto d'ora di anticipo, ha detto e andiamo, e ci ha fatto da cicerone per la città. È stata una cosa meravigliosa.
1: Conosceva il porto, conosceva cos'era successo in quel porto, ci ha indicato le case anche di persone che forse non volevano che
2: condividere questa informazione. Esatto,
1: sì, sai lì chi c'era. Molto bello.
0: Una cosa molto bella è parlare anche con gli autisti.
2: Tra l'altro a te è capitato racconto di parlare con l'autista.
0: No,
2: con questo...
0: diversi racconti, però una volta mi hanno anche regalato una pizzetta perché diceva che ero isterica e quindi metto
3: buona
0: una pizzetta, magari
2: ha
0: fame. Ma
2: perché isterica?
1: Bellissimo. Scusate, mi è successa questa cosa che voglio condividervi al volo.
0: Sì?
1: Sono salito su un taxi a Milano e a un certo punto il tassista ha fatto una battuta e io non l'ho capita. Cioè ero così...
2: E hai riso apposta?
1: Preso male. No. Lui ha visto che non capisce. Cioè, salgo e gli dico la via di casa mia, gli dico... Devo andare lì, no? Pioveva, quindi valigie pesanti, cose. Salgo e mi fa: ma no, ma questa via non è quella lì, è quella che c'è in zona Ripamonti, che è dall'altro lato di casa mia.
2: No, amico.
1: Dico, no, guardi, è lì. No, dai, quella via privata, piccola, quella che c'è in fondo, no? Che è chiusa sul fondo. No, non è quella lì. È proprio un'altra via. Lui a un certo punto si gira e mi fa: ma stavo scherzando. Non ero pronto. Cioè, io non ero pronto al suo scherzo.
2: Hai fatto Riccardo Poli praticamente.
1: Senta, mi vuole portare, piove, mi può portare a casa per favore?
2: Allora, se anche voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, avete dei racconti che vi sono capitati sui mezzi, delle cose da condividere, fatelo a offtopic@radio24.it, perché poi le giriamo a Gaia Grassi, che potrebbe fare il secondo volume. Volevo chiudere, Gaia, appunto con un racconto sull'autobus 90, che da noi a Milano si dice la paura fa 90 per un motivo.
0: Esatto.
2: Volevo chiudere appunto ringraziandoti
1: a un luogo comune.
3: Soldi e paura mai avuti, si dice comunque a Firenze.
2: Esatto, Gaia.
1: Sulla tranvia però, sì.
2: Sulla tranvia. Gaia, ops, credo di aver sbagliato autobus. L'autista, non si preoccupi signorina, almeno mi fa un po' di compagnia. Posso farle da cicerone? Gaia, certamente, ma mi dica cose che non conosco già. Lei da milanesissima. L'autista, questa è l'ex dogana, lì c'è la sede storica della branca e là c'è una discoteca. Ma lei non è più da discoteca, vero? Gaia, mi faccia scendere subito. E questa l'ho trovata meravigliosa. Grazie Gaia di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
2: Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento, Prospero edizione, lo trovate in tutte le librerie.
1: Lei però la trovate sui mezzi
2: anche,
1: sì. Cioè, anche nella libreria a volte però.
0: Ciao.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
4: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
5: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buon pomeriggio, Wall Street procede in campo positivo dopo un avvio in rialzo segnato in seduta, mentre le borse europee si avvicinano alla chiusura contrastate. A New York il Dow Jones oscilla poco sopra la parità, mentre lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,35% e il Nasdaq lo 0,72%. In Europa invece Milano guadagna lo 0,25%, Francoforte lo 0,08%, Parigi cede lo 0,48% e Londra lo 0,14%. Piazza Affari, fra i titoli migliori, Prismiac guida rialzi in progresso di oltre 4 punti percentuali, Unipol guadagna il 2,49, Avio il 2,12 e ST Microelectronics l'1,98. In fondo al listino di Asorin cede oltre 3 punti percentuali, ma male anche Cucinelli, Stellantis cede il 2% e Moncler l'1,97. Sul mercato monetario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,15 e sull'obbligazione. Lo spread tra BTP e Bund è in calo a 77 punti base. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: Tocca cazzeggiare un attimo.
11: Allora, il copione prevede che si improvvisi questa fase.
3: Allora, invece di improvvisare, io vorrei dare un nome e un cognome,
11: sì,
3: a colui che ha detto che questo è un podcast carino.
11: Giusto.
3: Si ecco. Chiama Giorgio Giardino.
11: Sì.
3: È un talentuoso producer dei programmi di Radio 24. A mia domanda precisa, ma ti piace il nostro podcast? Ha detto è un podcast carino.
11: Sì, però
3: ne abbiamo già parlato, mi voglio dare un nome e un cognome a questa persona.
11: È giusto anche secondo me offenderlo a questo punto.
3: Però... è una persona carina, ma cioè,
11: è molto carino.
3: È un bravo uomo, è un bravo ragazzo.
11: È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. A proposito, Giampa, sì. Aia!

0: la mannaia di Trump si abbatte anche sullo spazio.
1: Allora, l'inizio non è male, però insomma, io avrei fatto qualcosa di più
0: carino.
1: Bah, esatto.
0: Di più carino, di più carino.
1: Non so, se avessi dovuto scegliere un'immagine, sì. Facciamo finta che facciamo una radio che si vede,
0: sì.
1: La motosega.
0: Giusto. Giusto.
1: Tagli ovunque. Perché ragazzi, allora, adesso in questa puntata del nostro podcast parleremo dei tagli alla NASA, che non c'erano certo bruscolini, però è un po' il modus operandi dell'amministrazione Trump. Lui dice: noi abbiamo un deficit di bilancio pazzesco e sai cosa faccio? Divento Milei, accendo la motosega e taglio. Tanto che, la sappiamo perfettamente, Elon Musk è stato messo al doge proprio per fare questo. Poi non è andata benissimo perché Tesla andava malissimo e lui ha detto: beh, forse torno a occuparmi delle mie aziende. Ti do solo un esempio, poi ne parleremo in maniera più approfondita. Italia USAID, che sostanzialmente è la principale fonte per tutti gli aiuti umanitari nel mondo, ha subito una drasticissima riduzione del budget, mettendo in crisi tantissime ONG che peraltro anche conosco personalmente. Insomma, quest'oggi secondo me potremo parlare di tagli.
0: Mi piace.
1: Eh?
0: E allora vai con la motosega.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente e la motosega, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra, anche con le motoseghe, è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Allora, in questa puntata direi tagliamo corto, o meglio, omaggiamo quello e cerchiamo di spiegare quello che sta facendo Donald Trump, che è sempre molto difficile, Emilio, perché come sappiamo ha un comportamento particolarmente erratico e imprevedibile. Se però c'è una linea rossa che sta guidando la sua attività, è veramente taglio a quello che secondo lui è uno spreco. Tagli a volte anche controversi, perché tornando a USAID, che sostanzialmente era una delle principali leve di soft power americano, cioè tu immagina, tantissima parte di quel bilancio andava al programma alimentare mondiale. Tu finanzi dei progetti di ricerca, costruzione di pozzi, finanzi anche ONG straniere, in qualche modo metti un piedino in zone anche pericolose, in zone, e quindi è una leva diplomatica di soft power particolarmente importante, che a lui sembra non interessare assolutamente. Ma la cosa interessante è che lui, a parte il doge di Elon Musk, ha iniziato a tagliare anche i programmi internazionali del Dipartimento di Stato. Ti do due cifre giusto per darti la dimensione di questi tagli: 28 miliardi in meno, 1,5 miliardi in meno nelle operazioni di peacekeeping, che sono considerate uno spreco, 3 miliardi in meno per gli aiuti internazionali in caso di calamità naturali, 1,6 miliardi in meno per il programma Food for Peace, oltre a che appunto USAID. Questo è particolarmente interessante e preoccupante allo stesso tempo, perché ci restituisce un'America sempre più ombelicale. Nel momento in cui tu dici: ma guarda, a me del peacekeeping non mi interessa più niente, possiamo anche discutere,
0: certo,
1: di quanto le operazioni di pace siano efficaci realmente, ma le calamità naturali, prendiamo il caso Haiti, no? Che potremmo dire piove sul bagnato,
0: esatto,
1: no? Cioè una calamità,
0: esatto,
1: via l'altra. Gli americani sono sempre stati molto presenti. Beh, e non essere più presenti e tagliare miliardi vuol dire, non dico condannare a morte intere popolazioni, però poco ci manca. Ed è preoccupante che anche nello spazio lui pensi a questa cosa.
0: È corretto, ma vorrei partire dalla erraticità o dalla imprevedibilità, che ormai è riconosciuta come la cifra distintiva dell'amministrazione Trump.
1: Sì.
0: Motivo per cui mi viene da dire, parafrasando il grandissimo Han Solo, che questa puntata, questo viaggio potrebbe durare pochissimo. Mentre ne parliamo, non è detto... Anzi, mentre qualcuno sta ascoltando questo episodio, non è detto che le cose che diciamo saranno confermate. Perché anche i tagli alla NASA, che sono consistenti, anzi qualcuno al congresso ha detto sono i più consistenti mai vissuti nella storia della NASA, devono essere approvati dal congresso. Quello di cui parleremo adesso è una proposta dell'amministrazione Trump rispetto al budget per il 2026.
1: Allora, se tu ti paragoni a Han Solo, io sono Chewbacca, e l'unica risposta che posso dare a questi tagli è...
0: Esatto, esatto. E allora parliamo di tagli e poi andiamo all'ultima cosa che hai detto. Quali potrebbero essere, qualora confermati, le conseguenze per il mondo intero? Quando dico mondo intero, penso ovviamente in primis all'Europa, all'Agenzia Spaziale Europea e all'Italia, che lo sappiamo sono partner storici della NASA, soprattutto in alcuni programmi che pare potrebbero subire pesanti tagli. Allora, partiamo dalle cifre. La proposta dell'Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca, arrivata a inizio maggio, è di 18,8 miliardi di dollari per la NASA per l'anno fiscale 2026, un taglio del 25% rispetto ai 24,9 miliardi dell'esercizio fiscale dell'anno precedente. Sì. Ma soprattutto con dei punti cardine. Un po' ne avevamo parlato in questo podcast quando abbiamo menzionato l'udienza di Jared Isaacman, molto probabilmente nuovo numero uno della NASA, al Senato, al quale era stato chiesto: ma con i soldi che vi daremo, sarete in grado di andare sulla Luna e di rimanere sulla Luna o puntate tutto su Marte, come Trump stesso aveva detto? Lui ha detto: faremo tutti e due i programmi. Trump in effetti pare confermare da questa previsione di taglio questa cosa, ma attenzione, riducendo i viaggi sulla Luna alle prime tre missioni, ne mancano ancora due, sì. Artemis 2 e Artemis 3, quindi non dicendo nulla rispetto alle successive missioni, anzi dicendo che non useranno più il razzo deputato per andarci, l'SLS e la capsula Orion, e questo ha delle conseguenze industriali di cui poi parliamo, ma tagliando soprattutto una missione, un programma come il Lunar Gateway, cioè la stazione in orbita cislunare che coinvolge tantissimo l'Europa e l'Italia, e questo è un punto serissimo.
1: È un punto serissimo perché stiamo scoprendo ancora una volta come l'America sia ancora un motore mondiale a livelli incredibili. Cioè, nel momento in cui l'amministrazione Trump, oltre ai tagli che ti ho detto, hanno deciso di tagliare sulla cultura, sull'assistenza sanitaria, sull'energia, sulle rinnovabili ovviamente, perché sappiamo molto bene che Donald Trump è stra-innamorato degli idrocarburi, i tagli all'assistenza e alla sanità americana e paradossalmente più fondi a difesa, veterani, esplorazioni su Marte, almeno dicono. Però il punto qual è? Che se tu per esempio inizi a tagliare i fondi alla ricerca e all'università, e il braccio di ferro con Harvard ne è stato un esempio eclatante, e tu ti stai tirando la zappa sui piedi, perché è vero che in America abbiamo anche dei think tank che non necessariamente sono accademici, abbiamo dei centri di ricerca privati che non necessariamente sono legati all'accademia, ma se tu vai a tagliare i fondi di ricerca a una delle più prestigiose università americane, tu stai ipotecando la fuga di cervelli per il futuro, tanto che molte università europee si stanno attrezzando per richiamare ricercatori americani dicendo: guardate, lì non tira aria buona, venite da noi dove noi mettiamo fondi. E quindi scopriamo come quello che sembra una semplice operazione fiscale e contabile per rimettere in ordine il bilancio americano potrebbe sparigliare completamente gli equilibri sulla Terra, ma soprattutto, come mi stai raccontando, sullo spazio.
0: Anche perché anche oltre l'atmosfera l'approccio è simile se non identico, tanto che la proposta di taglio ha incontrato una forte reazione negativa sia a Capitol Hill, sia al Congresso, che tra le organizzazioni del settore spaziale. Ti cito quello che ha detto la deputata Grace Meg, deputata democratica dello Stato di New York, che è un membro di spicco della sottocommissione per il commercio, la giustizia e la scienza della commissione per gli stanziamenti alla Camera, nell'ambito del quale ricade anche la NASA. Te la cito testualmente: sì. Invece di estirpare i cosiddetti sprechi governativi, questo bilancio mette a rischio la leadership americana in scienza, tecnologia e innovazione, che è quello che mi stavi dicendo tu.
1: Esattamente questo.
0: Esatto.
1: È il punto.
0: Perché, per esempio, i programmi per l'osservazione della Terra, per il monitoraggio del clima, quelli spaziali, non sono esattamente al centro dell'attenzione di Trump, e questo vuol dire tagli vigorosi. Un altro programma clamoroso era il Mars Sample Return, un programma che entro il 2031 avrebbe recuperato i campioni che oggi il rover Perseverance sta distribuendo su Marte per riportarli a terra in collaborazione con l'Europa e studiarli. Questo programma, secondo Trump, andrà annullato senza dubbio.
1: Mentre i cinesi con il loro rover Jurong continuano a esplorare la superficie di Marte.
0: Ed è questo un punto fondamentale, perché è vero che sembra comunque, anche a fronte di questo bilancio, che la Luna rimanga un obiettivo, ma l'obiettivo della missione Artemis, peraltro obiettivo indicato da Trump durante il suo primo mandato, era quello di rimanere sulla Luna. Allora, se invece il nuovo obiettivo sarà andarci e poi non sappiamo cosa, ricordiamoci che la Cina invece ha un programma molto chiaro, sappiamo quanto la Cina è determinata a seguirlo, e per la Cina la Luna è un territorio da presidiare con continuità. Vogliono farci una base sulla superficie, sì, entro il 2035. Sono due approcci completamente diversi.

0: quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
1: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code a tratti sulla 4 Torino-Milano tra Santia e Carisio in direzione Milano. Code di 2 km per incidente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona-Toce. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli a causa della grandine si viaggia lentamente tra Nagni e Ferentino in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla statale Pontina, code per incidente all'altezza di Via di Decima in direzione Terracina. Sulla 14 Adriatica per ripristino incidente si verificano 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Ne coda tratti per incidente sulla 18 Messina-Catania tra la barriera di Catania a Cireale in direzione Messina. È tutto, a più tardi.

0: completamente diversi, allora mi verrebbe da dire che è il momento di mettere il grand'angolo, come amo dire, per cercare di capire la postura americana sulla Terra e sullo spazio, cosa crea e cosa fa fare agli altri attori. Sostanzialmente stiamo assistendo a una perdita di grip da parte degli Stati Uniti sul globo e forse anche sullo spazio. C'è un disinteresse, un essere un po' più ombelicali, un po' più chiusi su se stessi. Lo vediamo anche nell'approccio sull'immigrazione, per esempio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Però quando tu inizi a tagliare su ricerca, su innovazione, su tecnologia, su aiuti umanitari, evidentemente ti stai chiudendo. Là siamo in una fase di interregno in cui tu ti ritiri dal mondo e dallo spazio e crei un vuoto. E quel vuoto può essere riempito da altri attori che invece investono in quelle cose, per esempio la Cina nello spazio, ma non soltanto. Torno sulla Terra perché il taglio a USAID è qualcosa di incredibile. Ripeto ancora una volta, a noi sembrano semplici magheggi contabili, tagli fiscali, eccetera. No, no, no. Qua stiamo parlando, per esempio, siccome buona parte va al programma alimentare mondiale, 9 milioni di afghani sono a rischio povertà e indigenza per tutto questo. Allora ragazzi, dal punto di vista politico, dopo la figuraccia dell'Occidente, la ritirata precipitosa da Kabul, è certo. Vero che è stata fatta dall'amministrazione Biden, ma il campo l'ha preparato Trump quando parlava con i talebani a Dubai, estromettendo il governo afghano di Ashraf Ghani. Allora lì tu non soltanto stai alimentando e cristallizzando un disastro, ma continui a come dire, renderlo ancora più corposo, più drammatico. 9 milioni di afghani, ma cosa si traduce questo? Voglio essere cinico e spietato, non è soltanto un approccio umanitario. Se tu l'Afghanistan, che è un teatro comunque fondamentale e importantissimo, lo lasci indigente, povero, senza infrastrutture e senza presidiarlo, lo lasci in mano agli altri. Ai russi, che potrebbero tornare tranquillamente, e ai cinesi soprattutto, perché la Via della Seta ha un occhio anche sull'Afghanistan, e l'Afghanistan, attenzione, perché è un forziere gigantesco di minerali e terre rare pazzesche. E quindi questo desiderio, quasi da commerciale spinto di Donald Trump, da uomo che fa veramente i conti col pallottoliere, il bilancio è in crisi, presto dobbiamo tagliare, però tagli in maniera scomposta senza una vera visione per il futuro, cosa che invece la Cina ha. Quello è il vero problema.
1: Dici benissimo, ci aggiungo anche l'India, perché l'India ha un suo programma lunare e attenzione, ha in programma l'India di mettere una base, una stazione spaziale in orbita bassa, e rispetto ai tagli proposti da Trump c'è una riduzione addirittura delle missioni sull'ISS, per cui c'è anche un progressivo disimpegno dalla stazione spaziale internazionale. E beh, l'India insieme con la Cina, certamente la Russia, certamente gli Emirati Arabi Uniti, certamente il Giappone possono diventare alternative molto interessanti anche per l'Europa, tanto che a breve ti dirò cosa ha dichiarato Josef Aschbacher, il direttore generale dell'ESA, subito dopo la pubblicazione di questa proposta. Ricordiamolo, è una proposta, il Congresso deve approvarla. Vorrei però prima tornare su un altro punto. Giustamente tu hai detto c'è una sorta di distrazione dallo spazio. Mi permetto di aggiungere due cose, perché in realtà ci sono due aumenti nello spazio. Il più corposo, mostruoso, si parla di più di 18 miliardi, va nella difesa, con ovviamente una componente aerospaziale di primo piano, come se gli Stati Uniti stessero dicendoci: per noi lo spazio è fondamentale in quanto dominio da presidiare per quanto riguarda la difesa e forse anche l'attacco.
0: Quindi spazio militare, non
1: esatto,
0: spazio scientifico.
1: Esatto. E poi c'è uno stanziamento in più, addirittura di 1 miliardo in più, che va a costituire un pacchetto da 7 miliardi complessivi per tutto quanto riguarda l'esplorazione marziana. Non si sanno i tempi, non si sa nemmeno come verranno spesi questi soldi, ma per molti questo è un favorone gigantesco a Musk. E qui chiudo un punto che ho lanciato prima. In tanti hanno visto in questo approccio al bilancio in realtà un modo per disimpegnarsi, lo dicevamo prima, da SLS, da Orion, che vuol dire dai contratti con Lockheed Martin, con Boeing, insomma con quelle aziende che sono concorrenti dirette di SpaceX e dei nuovi imprenditori spaziali. Da una parte c'è forse la visione giusta di affidarsi a uno spazio molto più dinamico, meno costoso ma più performante, dall'altra forse c'è il tentativo di scardinare vecchie modalità di realizzazione dello spazio che però tengono in vita l'ecosistema e soprattutto danno da lavorare a centinaia di migliaia di persone.
0: E bravo, e qua andiamo a un altro punto, c'è la ricaduta industriale anche sul lungo periodo, perché nel momento in cui tu ti affidi esclusivamente al caro amico e socio Elon Musk, evidentemente metti in crisi anche interi comparti. Poi noi siamo, come tu mi insegni, dannatamente legati come ESA alle attività della NASA, come Italia all'ESA, e quindi anche noi potremmo avere dei problemi. E torniamo al concetto di prima, senza innamorarci troppo, no, delle nostre, però davvero gli Stati Uniti come motore stanno un po' perdendo colpi. È come se prima giravano a 12.000 giri, adesso sono a 6.000 giri, ha scalato sesta, quinta, quarta, terza, e questa cosa può essere molto pericolosa. Torna agli ultimi monetari, ma perché quei tagli lì hanno messo in crisi anche tante ONG, anche italiane per esempio,
1: certo,
0: anche internazionali, Medici Senza Frontiere, Fondazione AVSI e altri, perché ricevevano dei fondi dei USAID, il che vuol dire decidere su quali teatri operare e su alcuni teatri non operare più. E attenzione, perché tagliare i fondi alla cooperazione, allo sviluppo e all'emergenza significa procrastinare aree di instabilità in aree di instabilità. E cosa significa questo? Potenzialmente guerre. Se in Sudan avremo altri 200.000 sfollati, che si aggiungono già ai 12 milioni, questa cosa vuol dire che quella guerra ci metterà di più a terminare. E allora dobbiamo anche, come dire, ricondurre nell'alveo giusto dell'analisi quello che noi derubrichiamo soft power. Gli aiuti umanitari sono potenzialmente un vettore di pace, ed è preoccupante il fatto che invece lo spazio in questa nuova visione venga considerato come uno spazio più militare che scientifico. È una visione da parte dell'amministrazione Trump che francamente a me un po' preoccupa.
1: Allora ci aggiungo un aneddoto che ti spiega un po' quanto oggi lo spazio è importante, anche a prescindere dal fatto che ci interessi o no andare su Marte o sulla Luna. 1990, parte e va in orbita il telescopio spaziale Hubble, un po' considerato la rockstar dei telescopi spaziali, che guarda a miliardi di anni luce di distanza. Bene, lo mandano in orbita, 20 anni di lavorazione, 10 miliardi ai tempi di investimento. Una volta arrivato in orbita, ci si accorge che la sua lente primaria, cioè lo strumento attraverso il quale osserva lontano nel cosmo, ha un difetto di molatura di un millesimo di millimetro, cioè un cinquantesimo dello spessore di un foglio di carta. Questo però, se guardi a miliardi di anni luce,
0: è un problema enorme.
1: È un problema gigantesco. Per riparare lo strumento hanno fatto 5 missioni dello Space Shuttle finite nel 2009, e nella prima, nel 93, sono riusciti con altrettante EVA, extraveicular activities, a riparare questa cosa. Nel frattempo hanno aggiunto dei software, degli algoritmi che permettessero di vedere l'immagine di Hubble in maniera meno sfocata. Oggi quegli algoritmi sono alla base della detection anzitempo del cancro al seno. Questo è lo spazio, questa è la ricerca spaziale. Se tu tagli la ricerca spaziale esattamente come se tagli gli aiuti umanitari, tu stai assolutamente precludendoti degli avanzamenti scientifici e tecnologici che letteralmente fanno beneficio all'umanità. Questa è la vera nota della prospettiva che potremmo vedere mancante nello spazio americano. Allora possiamo chiudere con l'ESA e l'India?
0: Se vuoi torniamo terra a terra, ti dico India, Pakistan.
1: Bravo, bravo, perfetto, perfetto.
0: Allora, questo è un podcast carino, ma non è neanche particolarmente ottimista. Cioè, lo è in alcune puntate. Questa è una puntata, francamente, in cui stiamo parlando di tagli con la motosega, che non è proprio bellissimo. Però, tant'è, vedremo. Visto che hai citato l'India, voglio aggiungere pennellate oscure al nostro podcast, a questa puntata. Perché, come certamente avrei sentito, si sono rinfocolate vecchie tensioni antichissime, fin dalla partition, tra India e Pakistan, con venti di guerra che spirano in maniera molto, molto grave. Ecco, ancora una volta, qua abbiamo come in maniera immediata si parlino terra e spazio, perché nel momento in cui l'India ha ambizioni spaziali di un certo tipo, ma viene distratta, tra virgolette, dal nemico atavico storico, con bombardamenti, con operazioni militari, con distrazioni anche di budget, immediatamente hai un ritorno negativo, no, su quella che può essere la corsa spaziale. Difficile pensare alla Luna mentre c'è il Kashmir in fiamme,
1: esatto.
0: È una contesa che ancora non si riesce a finire. E torniamo al problema della diplomazia, cioè al di là di tagliare il budget, qui vedo nell'amministrazione americana una forte carenza, un forte taglio, diciamo, ecco, nell'aspetto diplomatico, dove per esempio su India e Pakistan gli Stati Uniti potrebbero dire la loro. Invece Vance recentemente ha detto: quel conflitto non è affare nostro.
1: Esatto.
0: E qua vediamo le ripercussioni.
1: Allora ci aggiungo una cosa.
0: Sì.
1: Questa proposta di taglio ha allarmato in primis l'Europa. Lo ricordiamo, l'Europa è fortissimamente coinvolta nel programma lunare, a meno che non cambi, per cui
0: sì,
1: se dopo Artemis 3, SLS e Orion venissero meno, per l'Europa che fa il modulo di servizio sarebbe un problema. Nel Gateway, se venisse annullato, per
0: certo,
1: noi e i nostri astronauti sarebbe un grosso problema, e anche nel programma ISS. Questa è la reazione a caldo di Joseph Aschbacher, che dice: l'ESA vanta solide partnership con agenzie spaziali di tutto il mondo e si impegna a essere non solo un partner affidabile, ma anche un partner forte e desiderabile. Al Consiglio dell'ESA di giugno, sulla base di ulteriori sviluppi, si valuteranno con i nostri stati membri potenziali azioni e scenari alternativi per i programmi ESA. Guarda caso il giorno dopo, letteralmente il giorno dopo, l'ESA annuncia una partnership con l'Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale, cioè l'Agenzia Spaziale Indiana, per fare una cooperazione deputata all'esplorazione umana dello spazio, con focus particolare sull'orbita terrestre bassa e, in una seconda fase, sulla Luna.
0: E allora, se i venti di guerra tra India e Pakistan cesseranno, e speriamo molto presto, l'India diventa un partner di riferimento molto molto importante. Intanto si candida alla guida assieme alla Cina del cosiddetto sud globale, fa parte dei BRICS. Ricordiamo la visita di Ursula von der Leyen in India subito dopo l'innesco della guerra dei dazi. Ricordiamo che Apple vuole spostare la produzione in India proprio per evitare i dazi. E allora questa mossa dell'ESA, diciamo che sta cercando di ovviare al motore americano che si inceppa per un po' di autarchia, un po' di egoismo, e invece un'India che dice: sapete che c'è, ma quasi quasi io, forte del mio 1,5 miliardi di persone, ho superato pure la Cina come demografia, ho capacità tecnologiche notevoli, quasi quasi divento il partner ideale, tutti in India, via.
1: E allora chiudiamo questo podcast rendendolo, come dice il dottor Giardino,
0: sì,
1: carino, dando una buona notizia. Lo spazio, che da una parte rischia di essere militarizzato, potrebbe essere anche una piattaforma diplomatica capace di generare nuove strategie e nuove amicizie. Io me lo auguro.
0: Molto carino, molto.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore.

0: e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Le 17.
7: GR24. Il sole 24 ore.
6: Emergenza Etna all'aeroporto di Catania, stop ai voli fino a domani pomeriggio, 700 quelli saltati dall'8 all'11 agosto. Resta ai domiciliari l'uomo che ha investito i ciclisti nel torinese. Report della Camera, dalle rinnovabili il 20% dell'energia, metà dell'obiettivo al 2030. Buon pomeriggio dalla redazione, da Marco Mancini. Lo stop dei voli all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna è stato prolungato fino a domani alle 16. Dall'8 all'11 agosto sono saltati, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier Frederiksen intervenendo in Parlamento in un dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1 miliardo e 300 milioni di dollari dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha detto il vicepresidente José Manuel Restrepo. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese, intanto si scava tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per l'automobilista 73enne di Coassolo torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Le rinnovabili crescono in Italia, ma l'obiettivo al 2030 è ancora lontano, non semplice da raggiungere entro il quinquennio in corso, a meno di una netta accelerazione. Secondo i dati di monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima del GSE, rappresentati in un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 la quota rinnovabile sui consumi complessivi di energia è risalita al 25% contro il 25,3% previsto. Il traguardo del 2030 e di arrivare a quasi il 40%. Europei di nuoto a Parigi, staffetta 4% stile libere donne, l'Italia è in finale. Europei di atletica a Birmingham, Francesco Pernici, neoprimatista italiano degli 800 metri, centra la finale, va a bersaglio anche Alessandro Sibilio. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 18.

0: sicuramente Foppa Pedretti.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Siamo a Salisbury, una cittadina inglese famosa per la sua cattedrale gotica, i mercatini dell'antiquariato e la sua tranquillità. Ma questa tranquillità alle 16:15 di domenica 4 marzo 2018 viene bruscamente turbata. Ambulanze e mezzi di soccorso accorrono a sirene spiegate nei pressi della paninoteca Gregga. Siamo a pochi passi dal fiume e qui sono stati ritrovati incoscienti su una panchina un uomo sulla sessantina e sua figlia. Occhi vitrei, schiuma alla bocca, sintomi molto sospetti, sintomi di avvelenamento. I soccorritori indossano immediatamente la tuta protettiva e trasportano i due all'ospedale, dove i medici riescono per fortuna a salvarli. E sarà un miracolo, perché le analisi accerteranno che la sostanza che li ha resi in quello stato è un agente nervino in grado di provocare la morte nel giro di pochi minuti, senza lasciare traccia. È stato sviluppato negli anni '80 nei laboratori dell'ex Unione Sovietica. Si chiama Novichok.
5: Il caso dell'avvelenamento del dissidente russo Sergei Skripal e della figlia fa alzare la tensione tra Londra e Mosca a livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. La tesi del governo britannico è che Skripal, ex agente segreto russo passato al nemico, sia stato oggetto di vendetta da parte dei russi per la sua attività di doppio giochista. Mosca, da parte sua, nega le accuse. Le circostanze però lasciano pensare a una replica della strategia adottata contro un'altra spia dissidente, Alexander Litvinenko, avvelenato e ucciso con un tè al polonio radioattivo nel 2006.
4: La notizia fa il giro del mondo, soprattutto per l'arma utilizzata, il potentissimo agente nervino Novichok. Una sostanza messa al bando dalle convenzioni internazionali contro la proliferazione delle armi chimiche. Un veleno di cui solo pochissime persone in tutto il mondo conoscono la formula. Ma che c'entra questa spy story inquietante con lo scandalo finanziario che vi stiamo raccontando? Per rispondere a questa domanda bisogna raccontare un fatto che avviene solo pochi mesi dopo. Siamo in un ristorante esclusivo di Londra e c'è una saletta che è stata prenotata da un cliente molto facoltoso. A tavola ci sono alcuni trader e speculatori finanziari di varia estrazione. A fare gli onori di casa è Jan Marsalek, direttore generale di Wirecard. Non è chiaro di quali affari si stia effettivamente parlando, ma appare evidente che Marsalek, tra una bottiglia di champagne e l'altra, voglia accreditarsi ai suoi interlocutori come soggetto dei contatti molto in alto. Uno in grado di avere accesso a informazioni top secret. Ebbene, con i suoi commensali, Marsalek inizia a vantarsi delle sue conoscenze in un ambito che più top secret non si può, quello dei servizi segreti. Gli altri in realtà non sanno se credergli o meno, ma lui ha un asso nella manica. Un documento che ha portato con sé e che di punto in bianco sbatte sul tavolo. Ci sono scritte formule chimiche incomprensibili. Che è questa roba, gli chiedono. Lui li invita a leggere le note scritte in piccolo. Ed è in quel momento che si rendono conto delle informazioni che hanno davanti. Quelle formule chimiche incomprensibili altro non sono che la ricetta per realizzare il famigerato Novichok, l'agente nervino utilizzato per avvelenare Sergei Skripal.

0: Paypal e la figlia. Il caso Wirecard, episodio 5. Dichiarazione di guerra. Avete presente quei puzzle giganti composti da migliaia di pezzi minuscoli? Quelli che ci vogliono mesi a comporli mettendo assieme i pezzi? Ecco, personalmente non ne ho mai fatto uno. Non ho la pazienza e non so cosa significhi provare a comporli, ma è la prima immagine che mi viene in mente quando devo descrivere il lavoro di Dan al suo ritorno da Singapore. L'hard disk che gli ha consegnato Pav Gill è una miniera d'oro di informazioni, su questo siamo tutti d'accordo, ma è anche un gigantesco enigma molto complesso da risolvere, come un puzzle, che Dan prova a ricomporre per mesi, chiuso in un bunker all'interno della redazione del Financial Times, una stanza senza finestre, con un computer disconnesso dalla rete e una cassaforte in cui conservarlo a fine giornata. Piccole precauzioni per evitare lo spionaggio informatico.
1: E io sto chiuso in questo bunker per mesi, cercando di capire cosa sta succedendo. Seguo catene di email, piccoli indizi. In realtà sto cercando di fare due cose. La prima, cercare di capire se quello che mi ha detto quel tipo è vero. E sì, trovo un sacco di prove che lo confermano. Ma poi c'è anche una domanda più profonda. Che cos'è davvero Wirecard? Cosa sta succedendo davvero lì dentro? E arriviamo al punto in cui devo accettare che, almeno per ora, non posso raccontare tutta la storia. Tutto quello che possiamo fare è raccontarne una parte. All we can do is tell a
0: partial story. Insomma, dopo 3-4 mesi a spulciare documenti, email, frammenti di conversazioni, Dan fatica ancora ad avere il quadro completo. La soluzione dell'enigma è ancora lontana, eppure il materiale raccolto è già sufficiente a pubblicare una storia. Un'inchiesta bomba, di quelle in cui, per intendersi, la parola che inizia con la F, ovvero frode, compare nel titolo.
2: I always love to quote Paul's aphorisms.
1: La nostra storia era effettivamente una bomba. Potevamo provare l'esistenza di contratti falsi per un valore di 30 milioni di euro. E così spariamo il pezzo in home page. E c'è proprio la parola frode, la F-word, bella grossa nel titolo.
2: And it has fraud, the F-word, right there in the headline.
3: L'azienda tedesca di pagamenti Wirecard avrebbe fatto un uso sistematico di contratti falsi e retrodatati in una serie di operazioni sospette che sollevano interrogativi sull'integrità dei conti della società. È la durissima accusa lanciata dal Financial Times.
0: È la mattina del 30 gennaio 2019 quando esce lo scoop e il suo impatto sul titolo in borsa è violentissimo.
2: And within quite a short space of time, about 8 billion euros is knocked off the value of this company.
1: E nel giro di un attimo il valore di borsa della società si riduce di ben 8 miliardi di euro. Io inizio ad avere i sudori freddi e penso: oddio, speriamo di aver scritto tutto correttamente. Ancora non potevo saperlo, ma è stato quello il momento in cui la situazione ci è sfuggita di mano e tutto ha iniziato a diventare un po' folle.
2: Everything started to go a little bit crazy.
1: Uno o due giorni dopo che abbiamo pubblicato il primo grande articolo, un mio collega, Sam Jones, nota due tizi dall'altra parte del fiume, con quello che sembra un microfono laser puntato verso la sala dove ogni giorno facciamo la nostra riunione di redazione, quella in cui decidiamo che notizie mettere in prima pagina il giorno dopo. E lì ci siamo detti tipo, aspetta un attimo, ma con chi abbiamo a che fare? Cioè, ci sono delle specie di spie? Sono seri o cosa? Perché sembrava davvero una cosa assurda e plateale.
2: Because it also seemed really obvious and weird.
0: Dan e i colleghi non sanno se prenderla a ridere o preoccuparsi. Il tizio col microfono ha l'impermeabile col bavero alzato e il cappello. Manca solo la barba finta e il copione da film di spionaggio di serie B sarebbe completo. La voce si sparge in redazione e i colleghi accorrono a verificare di persona. Informano i capi, scattano un paio di foto. Poi, quando un addetto alla sicurezza decide di andare a scambiarci due chiacchiere, i due si dileguano nell'ilarità generale. Ma c'è un collega che non ha nessuna voglia di scherzare. È il capo di Dan, Paul Murphy.
2: And sort of Murphy pulls me aside and he says, right, we need to have a conversation. No.
1: E tipo, Murphy mi prende da parte e mi fa, ok, dobbiamo parlare. Niente elettronica, nessuno smartphone. Mettiamoci lontani dalle finestre. E lì mi racconta del Novichok e che Jan Marsalek sembra in qualche modo avere a che fare con i russi.
2: Jan seems to be involved with the Russians somehow.
0: Eccolo insomma il tassello mancante per spiegare perché la storia dell'avvelenamento dell'ex agente segreto Skripal c'entra con questa storia. Ricordate gli speculatori a cena con Jan Marsalek? Ebbene, tra loro c'erano anche alcuni dei banditi di Paul Murphy, le sue fonti confidenziali del sottobosco finanziario. Paul, in realtà questa storia la conosce da tempo, ma non l'ha mai raccontata a Dan, per non impaurirlo e non distrarlo dal suo lavoro di inchiesta. Ora però è giunto il momento che anche lui si è informato dei fatti. Il direttore operativo di Wirecard è un uomo molto vicino ai servizi segreti russi, forse addirittura una spia.
1: La mia prima reazione è stata tipo: ma dai, mi stai prendendo in giro, non posso crederci, ma stai dicendo sul serio? Mi stai dicendo che il cattivo è una spia russa? Era come se mi avesse preso da parte per dirmi che lo sbarco sulla Luna era tutta una messa in scena. Proprio quel livello lì di assurdità. Talmente strano che non può essere vero. Ma di che diavolo stai parlando? Roba da fuori di testa.
2: This can't be real. What on earth are you talking about?
0: Passata la fase dell'incredulità, arriva quella della paranoia. Dan c'è già passato. Ricordate il caso Zatarra, gli attacchi hacker e le intimidazioni? Ecco, ora tutto si spiega. Ma è una spiegazione che non rassicura. I punti interrogativi sono tanti, così come la paura.
1: In quegli anni c'era stata tutta una serie di strani suicidi a Londra, che indagando meglio si è poi scoperto, o almeno si sospetta, che in realtà fossero opera della mafia russa. Facevano fuori la gente simulando voli dalle finestre o robe del genere.
0: La storia dei legami di Marsalek con i servizi segreti russi, che come vedremo sarà cruciale anche per l'epilogo di questa storia, è decisamente inquietante. E Dan, con il suo scoop sui contratti falsi di Wirecard, ha colpito duro. Il risultato è un tracollo del 40% del prezzo delle azioni Wirecard, una vera e propria mazzata. Ma non tutto va per il verso giusto, e la storia delle spie e del gas nervino, che al momento è solo una soffiata di banditi di Paul Murphy, c'entra fino a un certo punto. C'è altro infatti di cui preoccuparsi, perché anche stavolta, secondo lo stesso spartito del caso Zatarra, l'establishment tedesco si chiude a riccio in difesa dell'azienda. E come già accaduto più volte nel corso di questa storia, l'accusatore finisce sotto accusa. Un analista della banca Commerzbank, in una nota ai suoi clienti, bolla le inchieste del Financial Times come fake news e invita a comprare le azioni Wirecard. E poi iniziano a muoversi anche i pezzi grossi, le autorità di vigilanza.
2: They ban short selling in Wirecard shares.
1: Vietano le vendite allo scoperto sulle azioni Wirecard per proteggere l'economia tedesca. L'unica altra volta che l'avevano fatto era durante la grande crisi finanziaria, per salvare le banche tedesche. Quindi, insomma, il messaggio era chiaro. Per la Germania questa azienda era intoccabile.
0: Chi tocca Wirecard finisce per scottarsi. Questo è il messaggio piuttosto evidente che arriva in quelle settimane convulse. Ma Dan e Stefania non si lasciano intimidire. Ci sono ancora tanti pezzi del puzzle a disposizione. Si torna all'attacco.
4: Una cosa importante che abbiamo iniziato a scoprire era questo trend che abbiamo iniziato ad individuare con Wirecard di questi partner terzi che loro avevano in tutta l'Asia e non solo. Quindi loro condividevano, diciamo, i clienti con delle compagnie, diciamo, nelle Filippine, a Singapore, eccetera, e poi condividevano le commissioni. Pian piano ci siamo resi conto che ad un certo punto questo aspetto del loro business, per un anno, mi ricordo, ad un certo punto c'era stato detto che contribuiva qualcosa come metà dei 2 miliardi di euro di vendite che erano state previste da Wirecard per quell'anno, quindi un pezzo fondamentale del business.
0: Come ci ha raccontato Stefania, una fetta incredibilmente grande del business dei pagamenti di Wirecard risulta passare da pochi partner terzi, che impiegano soltanto una dozzina di persone. Un aspetto decisamente curioso per una multinazionale con migliaia di dipendenti in tutto il mondo.
2: If you can make that much money with...
1: Se puoi fare tutti quei soldi con una dozzina di persone, allora che ci stanno a fare gli altri 6.000?
0: Basterebbe solo questa constatazione ad assestare un altro duro colpo all'azienda, ma si decide di andare più a fondo.
4: E nulla, a un certo punto Dana anche inizia comunque a rendersi conto che queste compagnie terze iniziavano a sembrare un po' fuori dal comune, non come delle big business classici, a partire dalle location. I luoghi e gli indirizzi sembravano abbastanza fuori dalla norma. E ad un certo punto mi chiama Dan, mi dice: guarda, in realtà c'è tutta una lista di questi partner terzi, particolarmente nelle Filippine, che non torna. Guardando anche solamente facendo una ricerca online molto, molto semplice, alcuni di questi indirizzi sembravano case private, c'è qualcosa che non va, però solamente dai documenti è impossibile capire veramente, dobbiamo andare. Quindi nel giro letteralmente di 2 o 3 giorni parto per Manila da Singapore con tutta una lista appunto di fantomatici uffici.
0: Siamo a fine febbraio 2019 quando Stefania vola a Manila. Ha già fatto delle corrispondenze dalle Filippine per il Financial Times, ma la missione questa volta è decisamente più rischiosa delle altre. Dovrà andare fisicamente a verificare chi si cela agli indirizzi di questi fantomatici e ultra redditizi partner stranieri. Potrebbe esserci chiunque, visto il track record criminale di Wirecard.
4: Parto per questo piccolo paesino a 3 ore a nord di Manila, veramente tra i campi di riso, un piccolissimo, piccolissimo paesino. Insomma, arrivata a Cabanatuan, si chiamava questo paesino, l'indirizzo è essenzialmente una villetta, diciamo, privata. Suona il campanello e mi apre, diciamo, una famiglia molto grande, e la prima cosa che vedo sono questi 2 cagnolini che venivano tosati su questo tavolo di plastica, su questo patio davanti alla villetta. E poi subito dopo molti bambini, era ovviamente una famiglia di diverse generazioni che viveva in questa casa, e di nuovo questo su carta stava generando milioni di euro per Wirecard. Quindi inizio, insomma, a chiedere anche al capo, diciamo, della famiglia, questo signore più anziano che era un ex pescatore, che quindi di fintech non si occupava, se avesse mai sentito parlare di Wirecard. All'inizio tutti estremamente confusi, finché qualcuno dice: no, ma in realtà mi sa che ci è arrivata una lettera qualche tempo fa che non riusciamo, insomma, a capire, però la vado a prendere. Entrano, mi riportano fuori questa lettera con sopra, cioè era da Wirecard, indirizzata al nome di questo partner terzo che stavamo cercando, con l'indirizzo della casa in cui mi trovavo. Quindi apro questa lettera ed era essenzialmente un resoconto di un conto bancario in diverse valute con la banca di Wirecard, perché Wirecard aveva anche una banca in realtà. E mi ricordo di aver iniziato a sudare freddo, brividi, perché era letteralmente la prima prova vera. Finalmente hai la prova in mano tutto ad un tratto, e lì ti rendi veramente conto dell'enormità della frode potenziale e l'enormità anche del sistema che era stato creato per ingigantire la performance della compagnia. E quindi è stato anche surreale il momento, perché per me, diciamo, in quel momento quel pezzo di carta era tutto, per loro era, non so, della posta che per loro non aveva senso, no? Insomma, quindi è stata veramente una chiave di volta completa.
0: Stefania scatta una foto all'estratto conto, poi saluta il pescatore e la sua colorita famiglia e passa al prossimo indirizzo.
4: Ho continuato a cercare altri vari indirizzi. Mi ricordo un'altra compagnia, era a sud della città, ma era letteralmente un capannone vuoto, e stavo lavorando anche con un fotografo, perché abbiamo fatto poi delle fotografie pazzesche per far vedere veramente quanto queste location non avessero senso. Avevamo questo capannone chiuso a chiave. Mi ricordo che ho detto al fotografo: non so come, ma dobbiamo trovare il modo di fare una fotografia dentro. Quindi si è buttato per terra, c'era questo piccolo spiraglio. L'ho fatto in realtà una, credevo, delle foto più incredibili di tutta l'inchiesta, che trovate ancora sul Financial Times.
0: È il 29 marzo 2019 quando la storia con ricco corredo fotografico viene pubblicata sul Financial Times. Eppure il suo impatto è meno clamoroso delle precedenti. Questo perché nel frattempo un'altra notizia sembra averne oscurato la portata.
1: Mi ero preso una piccola vacanza per dimenticarmi di tutto e staccare il cervello, ma poi al mio rientro controllo la cassetta della posta e ci trovo questo pacco enorme pieno di documenti. È Wirecard. Ci stanno facendo causa in Germania. E non solo al giornale, stanno facendo causa anche a me personalmente, per una cifra assurda. E io stavo lì a pensare, il Financial Times coprirà le spese, giusto?
2: How bad can this get? The FT's gonna cover this, right?
0: Se l'obiettivo della causa miliardaria era togliere il sonno a un giornalista scomodo, beh, si può dire che Wirecard abbia colto nel segno. Ma in realtà lo scopo di quella che ha tutta l'aria di essere una querela temeraria è un altro. Ovvero spostare altrove l'attenzione dell'opinione pubblica e in questo modo disinnescare l'inchiesta giornalistica. La tattica dilatoria sembra funzionare. Wirecard ha capito come gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica e del mercato. Come già accaduto in passato, insomma, l'azienda riesce a far passare la sua narrazione. Lo scoop viene disinnescato, il titolo recupera in borsa e in soccorso dell'azienda arriva la cavalleria.
2: Then the German state involved itself.
1: Poi entra in gioco anche lo Stato tedesco e annuncia che sta aprendo un'indagine penale contro di me e contro la mia collega Stefania, che aveva scritto l'articolo.
4: Ricordo anche il momento in cui sono stata informata di tutto ciò. In realtà ero a Giacarta, perché mi occupavo anche di Indonesia e stavo coprendo le elezioni presidenziali. E una sera avevamo fatto tardissimo, era dopo cena con altri insomma giornalisti, stavamo per tornare in albergo e apro a caso la mia email e vedo tutta una serie di messaggi, email abbastanza frenetici di miei colleghi che stavano discutendo come menzionare me e Dan in questa storia dove annunciano questa inchiesta contro di noi. E ho detto, oddio, ho chiamato Dan immediatamente, ho detto, cosa sta succedendo? E lui mi ha detto, ah, ma non ti ha chiamato nessuno? Ho fatto, no, non mi ha chiamato nessuno, magari qualcuno mi dica cosa sta accadendo. Insomma, comunque credo sia stato per il nostro ufficio a Londra veramente una giornata abbastanza pesante.
0: Insomma, prima una causa civile con tanto di richiesta di risarcimento per miliardi di euro e ora anche un'inchiesta penale della magistratura contro i giornalisti colpevoli solo di aver fatto il proprio lavoro. Tutto sembra andare per il verso sbagliato in questa storia, in cui la verità non conta, contano solo i punti di vista. E dovete prepararvi perché le sorprese non sono ancora finite.
3: E veniamo alla giornata sui mercati finanziari, dove spicca la piazza di Francoforte il netto rialzo del titolo Wirecard. La società, nei mesi scorsi finita nella bufera perché accusata di truccare i bilanci, ha recuperato buona parte del terreno perso in borsa. A innescare gli acquisti l'annuncio di un finanziamento di $1 miliardo da parte del fondo SoftBank.
0: 24 aprile 2019, le svalutate azioni di Wirecard mettono a segno un netto recupero sulla scia di una notizia bomba. Il rinomato fondo di investimento giapponese SoftBank ha deciso di scommettere la bellezza di $1 miliardo sulla controversa società di pagamenti.
2: Paul Murphy comes bounding across the newsroom to me and he said.
1: Paul Murphy attraversa di corsa la redazione, arriva da me tutto agitato e mi fa: Dan, ti rendi conto che SoftBank ha appena scommesso $1 miliardo sul fatto che ti sbagli? Sembrava assurdo. E sì, ho cominciato a dubitare. Credo fosse normale pensarlo. Aspetta un attimo. Wirecard ha amici grossi, importanti, potenti. Siamo davvero sicuri di quello che stiamo facendo?
2: Some pretty big, important and powerful friends here. Are we sure about this?
5: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
6: Studiare?
5: No!
6: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
5: Ma no!
6: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
5: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
6: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
5: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
6: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire con Giampiero Kessler e Gaia Grassi
5: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
7: c'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che diventa instabile con lo sviluppo di temporali su Alpi, Appennini, Sardegna e Sicilia, specie nelle zone interne. Locali sconfinamenti fin sulle coste di Lazio, Toscana e Campania. Sole caldo altrove. Domani tempo più instabile su Campania, Calabria e Sicilia. Sole prevalente, caldo intenso altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
18: Now we were paranoid, but then it turned out we were right to be paranoid.
19: Eravamo paranoici, lo ammetto. Ma poi è venuto fuori che avevamo tutte le ragioni per esserlo. Perché mesi più tardi abbiamo scoperto che Wirecard aveva messo in piedi, o almeno così ci è stato detto, la più grande operazione di sorveglianza privata mai condotta nel Regno Unito. Ora, ok, magari non lo puoi dimostrare nero su bianco, ma sappiamo per certo che avevano assunto almeno una trentina di investigatori privati. Andavano in giro cercando di beccarci con le mani nel sacco. Volevano scoprire chi fossero le nostre fonti. E poi succede l'impensabile. Uno di questi investigatori cambia sponda. Decide di parlare con noi e ci racconta tutto. E a quel punto non so nemmeno cosa fosse più assurdo. Il fatto stesso dell'operazione o il fatto che a coordinare tutto ci fosse un ex capo dei servizi segreti libici, uno che si chiama Rami El Obeidi, che gestiva l'operazione dal Dorchester Hotel a Mayfair.
18: Was running the whole thing from the Dorchester Hotel in Mayfair.
0: Il Dorchester Hotel è uno degli alberghi più esclusivi di Londra. Roba da 1000 sterline a una notte per una singola, per intenderci. Figuratevi quanto possa costare una suite, come quella in cui alloggia la persona che, stando a quanto ci racconta Dan, coordina la colossale azione di spionaggio ai danni del Financial Times. Rami El Obeidi, questo il suo nome, è un personaggio da film. Nel 2011, alla rovinosa caduta del regime del colonnello Gheddafi in Libia, assume il ruolo di capo dei servizi segreti del governo provvisorio, ma poi passa al settore privato. meno rischioso e decisamente più remunerativo.
19: Aspetta, una ex spia libica a capo di una rete di pedinamenti contro giornalisti britannici? Ma siamo seri?
0: Beh, sì, Dan e i colleghi lo scopriranno solo mesi più tardi, ma è proprio così. L'operazione, in pieno stile spy story, ha pure un nome in codice, Palladium 2, e si avvale della collaborazione di ex agenti britannici dell'antiterrorismo passati al settore della sicurezza privata. Pedinamenti, intercettazioni e attacchi hacker, il campionario delle azioni legali e non messe in campo in quei mesi dalle spie è piuttosto vasto. Non è dato sapere quanto sia effettivamente costato finanziare una simile operazione, ma possiamo tranquillamente immaginare una cifra a 6 zeri. Ma d'altra parte, che cosa sono pochi milioni di euro a fronte di informazioni che valgono miliardi, che fanno la differenza tra la sopravvivenza e l'abisso? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Caso Wirecard, episodio 6. La controffensiva.
1: I remember being at Google Camp in Sicily.
2: Ricordo che mi trovavo ad un Google Camp organizzato in Sicilia. Era una giornata molto calda, stavo pedalando in salita su una collina, nella zona del fiume Verdura. Dietro di me c'era il presidente di Deutsche Bank. A un certo punto, sudatissimo, mi fa: «Ma qual è il tuo problema con Wirecard?» E io: «Il problema è che continuano ad attaccarci, sono dei criminali». E lui insiste: «Sì, ok, ma perché? Perché proprio loro?» E allora gli ho detto: «Guarda, ti basti sapere questo, Wirecard è un'azienda tedesca gestita da due austriaci. Un po' di dark humor lì, su una montagna in Sicilia. Il punto è che Wirecard veniva vista come il campione tecnologico in Germania, una fintech di cui andare fieri. E molti là pensavano di essere sotto attacco da parte della stampa anglosassone. Quindi si sono messi sulla difensiva, volevano proteggere il loro campione nazionale».
1: They wanted to defend their national champion.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di un personaggio molto importante nella nostra storia. Non è ancora entrato nel racconto, ma ha giocato un ruolo importantissimo fin dall'inizio. Si chiama Lionel Barber e tra il 2005 e il 2020 è stato il direttore del Financial Times. Lo incontro alla fine della mia trasferta londinese, con un occhio all'orologio per non perdere l'aereo che mi riporterà a Milano. Ma è un incontro che mi segna, starei per ore a parlare con questo fuori classe del giornalismo. Lionel ha 70 anni e una lunghissima carriera alle spalle. Non rimpiange l'adrenalina del suo vecchio lavoro, preferendo il suo attuale ruolo di scrittore saggista. Eppure, quando gli chiedo di raccontarmi la sua esperienza con il caso Wirecard, il suo ultimo grande colpo, beh, gli brillano ancora gli occhi.
1: I found it a professional challenge.
2: È stata una sfida professionale notevole e talvolta mi sono persino divertito davvero. Certo, nella mia posizione dovevo trovare un equilibrio. Da un lato stavo con i giornalisti, in trincea con loro, come un soldato. Dall'altro ero anche il generale. Dovevo pensare alla reputazione del giornale, proteggerlo. Non potevo limitarmi a stare con le truppe.
1: I couldn't just be with the troops.
0: Dirigere un grande giornale non è una passeggiata. La metafora militaresca rende bene l'idea. Il direttore è prima di tutto un giornalista e in quanto tale deve anche lui sporcarsi le mani in trincea. Ma è allo stesso tempo l'ufficiale più alto in grado, vincolato a responsabilità che gli impongono di rendere conto ad altri soggetti. All'editore, agli azionisti, al mondo esterno. Un ruolo per certi versi più politico, per cui è necessario sangue freddo e capacità di resistere a pressioni che non tutti avrebbero le spalle larghe di gestire. Pressioni che, nel pieno del caso Wirecard, si fanno talvolta intollerabili, persino internamente.
2: Mi ricordo che uno degli avvocati del Financial Times, non farò il suo nome perché non sarebbe giusto, un giorno viene nel mio ufficio e comincia a farmi domande tipo: «Cosa faremo se ci sarà un blitz al Financial Times da parte dei regolatori tedeschi o britannici?» Gli faccio: «Ma dai, non succederà mai!» E lui: «Guarda cosa sta scrivendo quel giornale filippino sul Financial Times!» A quel punto gli ho detto:
1: «Fuck off!
2: Vaffanculo, fuori dal mio ufficio! Stai paragonando un giornale filippino al Financial Times, è un insulto, fuori!» E mi ricordo che in quell'occasione era presente anche l'amministratore delegato che mi ha detto: «Sei stato un po' duro, ma ero fuori di me. Non me ne frega niente», gli ho detto. «È inaccettabile».
1: It's outrageous.
0: Per la cronaca, il giornale filippino di cui si parla è il Manila Standard. Poco dopo l'uscita dello scoop di Stefania Palma nella casa del pescatore, il quotidiano esce con una controinchiesta in cui accusa la giornalista di aver corrotto e persino minacciato i testimoni affinché rilasciassero le dichiarazioni poi finite nel pezzo. Le accuse si commentano da sole e fanno guadagnare alla cronista l'appellativo di «Donna Stefania». Ma se questa storia viene presa come una barzelletta, su altri fronti c'è sicuramente meno da scherzare.
1: Internally we had a great lawyer who I'd worked with for a number of years, Nigel Hanson.
2: Internamente avevamo un ottimo avvocato, Nigel Hanson, con cui avevo lavorato per anni. Era tosto, rigoroso, uno che non lasciava nulla al caso. Ma quando dovevamo pubblicare i primi articoli, pensammo di chiedere un parere a un legale esterno che ci consigliò di non farlo. E io dissi: «Ma è una frode e gli azionisti hanno tutto il diritto di saperlo». La risposta fu che si trattava di informazioni riservate, confidenziali. A quel punto presi io la decisione, e mi prendo un po' di merito, lo ammetto, di pubblicare comunque. pensai, ci facciano pure causa per diffamazione.
1: And let them sue. Let them sue us for libel.
0: La scelta di prendersi il rischio legale non è un azzardo. Barber sa benissimo che una causa di diffamazione si ritorcerebbe contro Wirecard, perché entrando nel merito dei fatti in tribunale, la verità emergerebbe, con tutte le conseguenze del caso. Ma le sue previsioni non tengono conto di una certa creatività, diciamo così, degli avvocati di Wirecard.
1: They didn't sue us for libel, they sued us for something called violation of trade secrets.
2: Non ci fecero causa per diffamazione, ci fecero causa per una cosa chiamata violazione di segreti industriali. E io pensai, che roba è? Sono seri? A quanto pare sì. Era un'area un po' oscura del diritto, ma abbastanza seria da costringerci a difenderci in Germania, visto che la causa fu aperta lì. E ovviamente questo fece salire i costi legali.
1: This of course led to increasing legal costs.
0: Non è una posizione facile quella in cui si trova Barber in quei giorni. La battaglia inizia a diventare una missione decisamente onerosa per le casse del Financial Times. Allo stesso tempo la posta in gioco si è fatta troppo alta. Darla vinta a Wirecard o trovare un accordo stragiudiziale significherebbe sacrificare il patrimonio in assoluto più prezioso di un giornale, la propria credibilità.
2: Negli ambienti della City c'era chi metteva in discussione il nostro lavoro. Io rispondevo, ma vi rendete conto? Questa storia è davvero grossa. Se io da direttore o i giornalisti sbagliamo su una cosa del genere, roviniamo la reputazione del Financial Times. Quindi era fuori discussione pubblicare qualcosa su Wirecard senza aver controllato tutto, ma proprio tutto nei minimi dettagli.
1: Every precaution before we published anything.
0: Come sempre, a far la differenza sarà il lavoro d'inchiesta di Dan, che in quella turbolenta primavera del 2019 pare essere arrivato a un punto di svolta.
3: The more we wrote, the more whistleblowers got in touch.
4: Più scrivevamo su Wirecard, più arrivavano soffiate e fonti che ci aiutavano a mettere insieme i pezzi su come funzionava davvero l'azienda. A un certo punto ho iniziato a concentrarmi su una delle loro attività a Dubai, uno dei partner. Mi sono ritrovato tra le mani l'elenco completo dei clienti e di tutti i pagamenti che gestivano. Così ho iniziato a spulciarlo, cercando di capire, ma che cosa fanno davvero? E a un certo punto mi salta all'occhio un nome. Aspetta un attimo, questa azienda non era stata chiusa?
3: Check, yes it did. But if it got shut down by the US authorities.
4: Vado a controllare e sì, chiusa dalle autorità americane. E allora mi chiedo, com'è possibile che sia ancora attiva e che gestisca tutto quel volume d'affari per Wirecard? Ne controllo altre? Aspetta, anche quella è fallita. E quell'altra pure. Ed è lì che mi si accende la lampadina. È tutto finto. Si stanno inventando tutto.
0: Mesi e mesi a provare a decifrare un enigma chiamato Wirecard e, improvvisamente, la soluzione più semplice e palese salta immediatamente all'occhio. Nessuna delle aziende di cui questo oscuro partner con base a Dubai dichiara di processare i pagamenti esiste veramente. È tutto finto, tutto orchestrato allo scopo di gonfiare i conti dell'azienda, ingannare i revisori contabili e convincere azionisti e creditori a metterci soldi. Un sacco di soldi in una scatola vuota, in mano a una banda di criminali.
3: None of this is real.
4: Non c'era niente di vero. Dimostrarlo, ovviamente, ha richiesto un po' di lavoro in più. Ma siamo arrivati al punto in cui ho pensato, ok, credo di poterlo provare. Io so che possiamo mostrare al mondo che è tutta una finzione.
3: Show the world that this is fake.

0: Ci siamo, la famosa pistola fumante, quella ricercata per mesi scandagliando documenti, mail e rendiconti, improvvisamente salta all'occhio. Siamo al colpo del KO, pensa Dan, che, raccolto tutto il materiale, inizia a scrivere l'articolo. Lo sottopone ai capi per la revisione e allo scrupoloso legale Nigel Hanson. È tutto pronto, non resta che l'ultimo passaggio. Chiedere a Wirecard la richiesta di un commento. Una prassi da cui non si può transigere.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente chiusa la statale 18 Tirrena Inferiore all'altezza della variante di Vallo della Lucania in direzione Reggio Calabria. Sulla provinciale 49 via Prenestina è chiuso il tratto a causa di un incendio di fogliame tra Largo Preneste e Largo Telesi in ambo le direzioni. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli a causa dei temporali si viaggia lentamente tra la diramazione Roma-Sud e Anagni in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per ripristino incidente, si verificano code tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e nella stessa direzione si verificano code per il traffico particolarmente intenso tra Atri Pineto e Pescara Nord. Al momento è tutto, a più tardi.
3: The Financial Times doesn't surprise.
4: Il Financial Times non vuole sorprendere nessuno. Se stiamo per scrivere qualcosa di scomodo su qualcuno, gli diamo la possibilità di rispondere, di dirci perché non dovremmo pubblicarlo o perché, secondo lui, stiamo sbagliando. Con Wirecard abbiamo fatto la stessa cosa. Gli abbiamo mandato un bel po' di domande, tipo: ma le vostre vendite sono finte? E loro non è che ci abbiano risposto davvero. No, sono tornati con un registratore.
0: Il registratore di cui parla Dan è quello che ha captato i suoni che state ascoltando. Il fruscio che sentite è il tessuto della giacca che sfrega contro la membrana del microfono. Si possono udire i passi in sottofondo. Poi l'uomo si ferma alla porta e bussa. Il fruscio è ancora forte, ma le parole sono chiaramente udibili. L'uomo che si trova nell'ufficio saluta e si presenta. Il suo nome è Nick Gold.
3: Who is this Nick Gold character?
4: Chi è questo Nick Gold? Beh, salta fuori che si tratta di un altro degli informatori speciali di Paul Murphy.
3: Special sources.
0: Ci risiamo, di nuovo Paul Murphy e i suoi banditi. Nick Gold corrisponde perfettamente all'identikit. Fa i soldi grazie all'azienda del padre, settore mobili per ufficio, ma è un campo troppo noioso per un personaggio adrenalinico come lui, amante dei party sfrenati e della bella vita. E così si mette in proprio e si dà al trading più speculativo. Ed è in questa giungla di personaggi spregiudicati che fa per l'appunto la conoscenza con il nostro cronista preferito. Ora non resta che conoscere il suo interlocutore, il tizio che indossa il microfono. Sentiamo cosa da dire.
5: La gente che rappresento si occupa di trading nel Far East, ma ora stanno guardando con interesse al mercato europeo. Sono disposti a investire 50 milioni.
0: Piccolo spoiler, sono tutte balle. Il tizio microfonato non è altro che un burattino di Wirecard assoldato da Rami El Obeidi, l'ex ufficiale libico ingaggiato da Marsalek di cui abbiamo parlato all'inizio di questo episodio. Un investigatore privato, insomma, che si spaccia per intermediario per conto di un facoltoso sceicco a caccia di affari in Europa. Nick Gold è un trader molto prolifico, forse può aiutarlo lui. Sentiamo cosa ha da proporgli.
5: C'è un'azienda in Germania, si chiama Wirecard. Nell'ambiente tutti la stanno vendendo allo scoperto dopo che il Financial Times ha iniziato ad attaccarla. Io stesso l'ho fatto e ho intenzione di continuare perché so per certo che sta per uscire un altro articolo.
0: A questo punto interviene il tizio microfonato.
5: Come fai a sapere quando uscirà l'articolo?
0: Nick Gold risponde così.
5: Ho un amico al Financial Times, può dirmelo lui.
0: La trappola è ufficialmente scattata.
6: Un'intercettazione ambientale segna un nuovo colpo di scena nella controversia legale tra la società di pagamenti Wirecard e il Financial Times. Il quotidiano tedesco Handelsblatt sostiene di avere le prove di un'operazione di insider trading sulle azioni della società.
7: And what Wirecard does is it immediately leaks it to the German business newspaper Handelsblatt.
4: Quello che fa Wirecard è passare subito all'attacco. Prende la registrazione e la manda al quotidiano economico tedesco Handelsblatt. E a quel punto iniziano a uscire articoli a raffica, pieni di dettagli torbidi e insinuazioni. Wirecard continuava a dire che il Financial Times era corrotto. Ed ecco le prove. Così, da un momento all'altro, passiamo dall'essere a un passo dalla vittoria al «Ma che diavolo sta succedendo?»
7: What on earth has just happened?
5: Ecco, appunto, che diavolo sta succedendo? Facciamo il punto perché rischiamo di perderci. Siamo a luglio 2019 e il Financial Times a colpi di scoop sta dimostrando che Wirecard falsifica i bilanci e probabilmente ricicla denaro sporco. Tutto falso, ribatte la società. Criminale è il Financial Times in combutta con gli speculatori. La magistratura tedesca crede all'azienda e indaga i giornalisti. Ma servono delle prove. Per questo Marsalek ingaggia un ex spia libica, Rami El Obeidi, e finanzia una maxi operazione di sorveglianza. L'obiettivo è chiaro, trovare le prove di crimini veri o presunti dei giornalisti da passare ai magistrati. Ma la sorveglianza sui giornalisti si rivela infruttuosa. Sono già rimasti scottati in passato e hanno alzato la guardia sulla sicurezza. E così il mirino si sposta altrove, su un obiettivo diciamo così più vulnerabile, Nick Gold per l'appunto. Le sue dichiarazioni le abbiamo ascoltate, sono captate dal registratore e sono un'evidente millanteria per far colpo sul suo potenziale compagno in affari. Ma non suonano così a un orecchio esterno. Quelle frasi sono una chiamata in correità e a farne le spese è il capo del settore investigativo dell'FT, Paul Murphy.
6: Nella registrazione di cui il quotidiano è entrato in possesso si può ascoltare un investitore pianificare una speculazione al ribasso sul titolo sulla base di un'informazione confidenziale arrivata da un giornalista del Financial Times.
5: L'articolo di Handelsblatt viene rilanciato dalla stampa finanziaria internazionale e poi iniziano a muoversi anche gli avvocati. Ecco come ricorda quei giorni Lionel Barber.
8: And we got a letter from Herbert Smith.
9: Ci arriva una lettera da Herbert Smith, uno dei più grossi studi legali di Londra, che rappresentava Wirecard. Dice che eravamo colpevoli per associazione, che eravamo coinvolti. A quel punto hanno cominciato a farci ogni tipo di minaccia legale, roba davvero pesante.
8: That's very, very nasty.
5: Stando a quanto sostiene Wirecard, Murphy avrebbe anticipato a Gold l'uscita di un pezzo potenzialmente in grado di far crollare il titolo in modo che questi potesse approfittarne vendendo al ribasso per tempo. Un reato molto grave, insider trading, ovvero abuso di informazioni confidenziali a scopo di lucro. Per il giornalista è un colpo durissimo.
10: A giudicare da quanto era trapelato sui media tedeschi, sembrava proprio che fossi colpevole. A prima vista bastava fermarsi un attimo e usare un po' di buon senso. Insomma, Nick Gold diceva di sapere che il Financial Times stava per pubblicare qualcosa. Ma dai, chiunque mi conoscesse sapeva benissimo che non avremmo mollato la storia di Wirecard finché non l'avessimo fatta crollare. È un'accusa ridicola.
5: È un'accusa ridicola, dice Paul, e il suo direttore si fida di lui. Ma ciò che pensano è ormai irrilevante agli occhi del mondo esterno. Barber, con le spalle al muro, sceglie di sparigliare.
8: And so I had to do something.
9: A quel punto dovevo fare qualcosa e decido che è fondamentale dimostrare in modo indipendente che ci eravamo comportati in modo corretto, che non c'era nessuna ombra di insider trading né che avevamo usato informazioni riservate per fare operazioni. Il nostro giornalismo doveva restare integro. Così decido, ovviamente confrontandomi con i colleghi più senior, quelli dell'area editoriale, non quella commerciale, che dovevamo chiamare uno studio legale indipendente per fare un'indagine completa e dimostrare che avevamo agito nel modo giusto. È stata una decisione difficile, ovviamente, anche perché significava che i giornalisti coinvolti, Paul Murphy e Dan McCrum, dovevano presentare prove della loro condotta. E lo stesso avrei dovuto fare io.
7: I got a call from Lionel Barber telling me, well, you know,
4: mi chiama Lionel Barber e mi dice: guarda, dobbiamo farlo per il bene del Financial Times. La situazione è arrivata a un punto di massima tensione. Mi ha detto chiaramente che si fidava di me, si fidava di Paul, ma che queste sono le cose che fanno le aziende. chiamano degli avvocati esterni per dimostrare che si sono comportate bene. E noi avremmo fatto la stessa cosa. Sapevamo di essere puliti. Dovevamo solo dimostrarlo al mondo.
5: La decisione di avviare un audit interno per verificare la condotta dei giornalisti è un male necessario. Il prezzo da pagare per vincere in una battaglia divenuta ormai esistenziale contro un'azienda corrotta e criminale.
8: This was an insurance policy.
9: Era di fatto una polizza assicurativa. Significava che non avrei dovuto subire pressioni o il rischio di pressioni dal lato commerciale dell'FT, che iniziava a preoccuparsi per i costi legali che salivano. E anche dai nostri proprietari in Giappone, Wirecard stava portando avanti una vera e propria campagna contro di noi. C'era anche l'inchiesta tedesca, le pressioni del governo. Insomma, una situazione pesante. Questa mossa ci ha tolto un bel po' di pressione. Ci ha dato il tempo di respirare.
8: Gave us time to breathe.
5: Allentare la pressione e garantire una boccata di ossigeno. Questo è l'obiettivo dell'inchiesta interna voluta da Barber. I giornalisti, beh, sono fermi, non proprio sospesi, ma fino alla chiusura dell'inchiesta non possono scrivere nulla. Il direttore Lionel Barber però non ci sta e li invita a continuare il loro lavoro.
8: I did say to Paul and Dan,
9: ho detto a Paul e Dan, andate avanti con l'inchiesta. Sono convinto che alla fine avremo la nostra vendetta.
5: Nel frattempo però l'azienda non resta a guardare.
4: E intanto, mentre tutto questo succedeva, Wirecard usciva e raccoglieva 1,5 miliardi di euro in nuovo debito. E noi ci guardavamo tipo, e adesso che cosa pensano di fare?
5: Un 1,5 miliardi di euro, una cifra importantissima che si somma al 1 miliardo incassato qualche mese prima dal fondo giapponese SoftBank. Questo è quanto Wirecard porta a casa dagli investitori che, come sempre hanno fatto, scelgono di seguire il pifferaio magico Marcus Brown, nonostante tutto. Insomma, Wirecard è più forte che mai. I giornalisti, beh, sono fermi, ma continuano a raccogliere informazioni in attesa della schiarita. L'attesa però è lunga, ci vogliono almeno 2 mesi perché l'audit interno si concluda. Alla fine però il gran giorno arriva.
8: I called them in and I took the envelope out of the my desk.
9: Li ho chiamati nel mio ufficio, ho tirato fuori la busta dal cassetto della scrivania e ho detto: Paul, penso che tu debba dare un'occhiata a questo. Nel corso dell'inchiesta era stato soprattutto lui ad essere sottoposto a interrogatori estenuanti. Insomma, gli passo la busta. Dentro c'è il report degli avvocati. Lui lo legge e, giunto alla fine, non può far altro che sorridere.
5: Il sorriso di Paul Murphy fotografa la gioia di quel momento. Quella storiaccia poteva costargli il posto di lavoro, ma ora è tutto alle spalle. La gioia, in ogni caso, lascia ben presto il posto ad altre emozioni. Un audit commissionato a uno studio legale esterno non è uno scherzo. E poi c'è il danno d'immagine. La reputazione del giornale messa a repentaglio, la frustrazione dei giornalisti messi sotto esame. Per cosa poi? Per aver fatto bene il proprio lavoro? I rospi ingoiati fino a quel punto sono troppi. E ora è giunto finalmente il momento di regolare i conti. Il direttore Lionel Barber si fa scuro in volto e si rivolge così ai suoi giornalisti.
8: You need to know.
9: Sappiate che per quanto mi riguarda questa inchiesta interna ci assolve da ogni accusa. Avete lavorato alla storia, ora però è il momento di colpire. È tempo di far scorrere il sangue.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
11: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis

0: 18,99 TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Le 18.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: La vitola davanti al giudice: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Trump denunciato per la vendita dei post in grado di influenzare i mercati. L'Istat rialza le stime a luglio, inflazione al 2,9%. Calcio, stasera la finale della Supercoppa UEFA tra PSG e Aston Villa. Mercato all'Inter, arriva l'inglese Spence. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Avrebbe inoltre detto che l'obiettivo era fare innalzare il livello di scorta al giornalista. La Vitola in carcere da lunedì è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report, e gli viene contestato anche il metodo mafioso. Destinatario della misura emessa dal GIP è anche Gomes Ecclesio Tavares, factotum di La Vitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti i PM capitolini avvieranno l'iter per l'estradizione. Continua la guerra innescata dall'attacco russo all'Ucraina. Ogni giorno si contano morti e feriti da entrambe le parti e ora Mosca estende il raggio delle sue minacce.
4: Vi ripagheremo con la stessa moneta. La minaccia di Putin rivolta a chi sequestra le navi della sua flotta ombra. Escamotage con cui da anni il Cremlino aggira le sanzioni internazionali e sostiene parte dello sforzo bellico dell'invasione dell'Ucraina. Centinaia di petroliere obsolete e vecchi cargo che dall'inizio del 2026 alcuni paesi europei, fra cui Regno Unito, Francia, Svezia, ma anche l'Italia, hanno messo nel mirino con fermi e sequestri. Mosca si prepara a tenere il fronte aperto anche il prossimo inverno con reclutamenti di massa e con l'aiuto dei nordcoreani, denuncia Zelensky. Intanto il trend delle ultime settimane certifica che col diminuire delle difese contro i missili balistici russi, fra cui i famosi Patriot ancora negati da Trump, aumentano le vittime civili. Il piano B delle forze ucraine è allora attaccare alla fonte le fabbriche di missili russe e le infrastrutture di guerra, come il massiccio raid delle scorse ore sulla città portuale di Novorossiysk, snodo commerciale e soprattutto base della flotta navale di Mosca in Crimea. E la Casa Bianca chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere russe nel Mar Nero, svela il Financial Times, secondo cui dietro ci sarebbero le pressioni della statunitense Chevron, le cui navi cariche di petrolio kazako sarebbero state attaccate più volte nelle ultime settimane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Donald Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È un sistema corrotto e incostituzionale, si legge nell'atto depositato presso un tribunale federale di New York da The Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e dalla Freedom of the Press Association, un gruppo no profit. Trump Media ha annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati di disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente e da altri utenti della piattaforma. I prezzi crescono più del previsto, è quanto emerge dai dati Istat.
5: L'Istat rialza le stime di crescita dell'inflazione di luglio. Il dato definitivo fissa infatti l'aumento dei prezzi al 2,9% su base annua dal 2,8% delle previsioni. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando l'inflazione era al 3%. Continua invece la discesa dei prezzi per il carrello della spesa, che ha registrato un aumento dell'1% contro l'1,3% di giugno, grazie soprattutto al ribasso di frutta e ortaggi. Secondo l'Istat, l'andamento complessivo al ribasso dell'inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli degli energetici non regolamentati, come carburanti, e degli alimentari non lavorati. Sono invece in

Tottenham, secondo quanto riporta Sky Sport, lascia gli Spurs per approdare ai campioni d'Italia per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla rivendita. L'Inter copre così il buco lasciato dalla partenza di Dumfries, approdato alla Real Madrid. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Eccoci qua, 18.06. Abbiamo fatto una cosa terribile alla felicità. L'abbiamo trasformata in un dovere. Cioè, devi essere felice. Hai un lavoro? Allora devi essere felice. C'hai dei figli? Allora devi essere felice. Sei in vacanza? Vabbè, lì allora devi essere, no, cioè proprio felicissimo. Sei alle Maldive e sei triste, non puoi. Al massimo aspetta di tornare a Milano e poi puoi cominciare a deprimerti, perché ormai la felicità non è più un sentimento, è una prestazione. Dobbiamo dimostrare di essere felici, fotografarla, pubblicarla, certificarla la felicità. Guardate Instagram, non c'è praticamente nessuno che abbia una vita normale. Sono tutti innamorati, tutti in viaggio, tutti davanti a un tramonto. Cioè non c'è nessuno che pubblica una foto dicendo: guarda, oggi non è successo nulla, ho mangiato il tonno direttamente dalla scatoletta, 9:15 era a letto. No. Poi magari è stata una giornata meravigliosa, Però il problema è che a forza di cercare la felicità abbiamo cominciato a controllare continuamente se siamo felici. Ormai è così, si controlla continuamente la felicità che vorremmo. E allora appena ti domandi "sono felice?", ecco, in quel momento hai già smesso di esserlo per fare l'inventario. La felicità è strana, arriva quasi sempre mentre stiamo facendo qualcos'altro. Una cena che magari doveva durare mezz'ora, o tuo figlio che dorme sul divano, la tua mamma che ti telefona e ti fa la stessa domanda da 40 anni: hai mangiato? Perché a volte ci sono delle mamme che non riescono a dire ti voglio bene, e quindi per loro domandarti se hai mangiato significa dirti ti voglio bene. Io l'ho scoperto un po' tardi. Magari ci sono tante altre cose belle, come una persona che ti prende la mano in macchina, il cane che viene a sdraiarsi vicino a te senza sapere quanto guadagni, quanti follower hai e quanti errori hai fatto. E magari quella era la felicità, solo che magari non ce ne siamo accorti, perché stavamo aspettando quella grande, quella cinematografica, quella con la musica sotto. E invece forse la felicità non entra quasi mai dalla porta principale, passa dalla cucina, perché è quella moca che borbotta e qualcuno che dalla stanza ti urla accanto: vuoi un caffè? Magari è ridere per una cosa stupidissima con una persona che conosci da una vita e tornare a casa e sapere che qualcuno è contento perché sei tornato. La felicità è una cucina nuova e attaccare benvenuti a casa sulla porta. E sapete qual è la cosa che mi commuove? Che molte delle cose che oggi consideriamo normali un giorno ci mancheranno da morire. Perché quella telefonata della mamma che oggi interrompiamo perché ci abbiamo da fare ci mancherà tanto. Il disordine dei figli, il rumore che fa nostro padre quando mastica, quel cane che ci sveglia troppo presto, perfino quella voce che dalla camera dice: scusa, puoi abbassare la televisione per favore? Ecco, un giorno daremo qualsiasi cosa per sentire ancora una volta queste cose, perché la felicità è queste cose, e accorgersi in tempo di ciò che un giorno ci mancherà. Non essere sempre felici sarebbe disumano. Abbiamo diritto alla tristezza, alla paura, alle giornate storte. Abbiamo perfino diritto a essere infelici mentre abbiamo tutto, perché la felicità non è un debito che dobbiamo pagare alla fortuna. La felicità non è un debito che dobbiamo pagare alla fortuna. E forse dovremmo smettere di chiederci perché sono felice e cominciare qualche volta a domandarci: c'è qualcosa proprio adesso che sto dimenticando di amare? Perché magari nella stanza accanto, magari ci sta aspettando, magari ci sta chiamando, magari siamo noi che continuiamo a rimandare, perché passiamo metà della vita aspettando che arrivi qualcosa che ci renda felici e l'altra metà qualche volta a rimpiangere qualcosa che avevamo.

0: avevamo capito che lo eravamo già. Forse essere felici è soltanto pensare a cose belle senza farlo apposta. Sono le 18:10 in questo momento, è 07. Questa è Come stai? Non rispondete tutto bene. Io sono Paolo Ruffini, grazie di essere in mia compagnia. Questa non è una radio da ascoltare, ma una radio che ti ascolta. Siamo su Radio 24. Ringrazio in redazione Michela Serra, ringrazio Cristina Lunghi, Valeria Bernardi. Ho un grande ospite qui accanto a me, ma ve lo svelerò dopo la sigla. Intanto 800240024 per chiamarmi, 331-5755-721 e 349-238-6666 per i vostri WhatsApp. Vai, sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come state? Come state? Non rispondete tutto bene, mi raccomando. Grazie Carlo, ti voglio bene anch'io. Carlo mi ha appena scritto al 349-238-6666. L'altro numero invece anche per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, ve lo ricordo ancora, 331-57-55721. Invece per chiamarci in diretta, 800-24-0024. Sono Paolo Ruffini, sono in diretta con voi tutti i giorni fino alla fine dell'estate. Questo è il nostro spazio. Oggi Milano inizia a essere bella, bella, bella. Milano oggi era bella, bella, bella, amici, veramente una godù. Io posso dire, per me vedere Milano così deserto, cioè vedere Viale Monza senza una macchina, per me penso che sia come per tanti vedere l'aurora boreale, cioè è una sensazione che mi dà proprio felicità. Ecco, questo mi dà veramente la felicità. Cosa vi rende felici? In che cosa avete espresso la vostra felicità? Cosa vi manca della felicità o cosa dovete fare per essere felici? E qual è la cosa più felice della vostra vita, oppure la cosa che vi siete resi tardi conto che era la vostra felicità? Raccontatemi la vostra felicità, raccontatemi quello che volete. 800 24 0024. Dicevo, un grande ospite, però prima vi parlo di un'altra cosa. Sentite qua, questa cosa di cui vi parlo si chiama FOMO. FOMO, lo so, è un acronimo di una parola inglese, perché evidentemente in italiano non eravamo abbastanza ansiosi, anzi di quattro parole inglesi, che sono fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. FOMO è una cosa meravigliosa, perché ormai possiamo essere a una festa bellissima, però si sta male perché ce n'è un'altra di festa bellissima. Sei magari a cena con 5 persone che ami, prendi il telefono, guardi una storia e ci sono altre 7 persone che sono da un'altra parte, che te pensi magari sia più bella di dove sei te. E improvvisamente dici, caspita, mannaggia, ci dovevo essere io lì, vedi dove sono loro, mannaggia, ci dovevo essere io, vedi che, guarda che figata, guarda cosa hanno mangiato, guarda che antipasto, guarda il crudite, no, però fino a 11 secondi prima eri felice, è stato il telefono a informarti che non dovevi esserlo. Ecco, questa è la FOMO, è la paura di perdersi qualcosa, che non è soltanto la paura di perderti qualcosa, è proprio la sensazione che la vita vera stia sempre succedendo da un'altra parte, qualcun altro è al mare, qualcun altro si sta sposando, qualcun altro ha avuto un figlio, qualcun altro ha comprato casa, qualcun altro è a New York, qualcun altro ha successo, qualcun altro ha gli addominali, qualcun altro soprattutto sembra sempre sapere perfettamente cosa sta facendo nella propria vita, e tu sei sul divano in mutande con una mozzarella scaduta ieri che stai valutando se sia veramente scaduta, e poi ti dici sì vabbè, ma ormai tanto le date della scadenza le mettono un po' così, e allora ti senti indietro. Ma indietro rispetto a chi? A chi? Questa è la domanda. Indietro rispetto a cosa? Perché noi abbiamo trasformato la vita in una gara senza aver stabilito né il percorso né il traguardo. A 25 anni dovresti aver fatto questo, a 30 dovresti aver fatto quello, a 40 quell'altro, e intanto scorri vite, scorri matrimoni, scorri vacanze, scorri successi, finché cominci a scorrere anche la tua, e non vivi più una cena. Controlli se la tua cena è abbastanza bella. Non guardi più un tramonto, decidi se fotografarlo. Non ascolti più un concerto, ma lo filmi con un cellulare, e mentre ti filmi il concerto col cellulare vorresti applaudire, ma non puoi. E allora, ecco, questo è il paradosso più feroce della FOMO. Abbiamo migliaia di video di momenti ai quali, mentre accadevano, non eravamo presenti. Abbiamo così tanta paura di perderci qualcosa che rischiamo di perderci proprio quello che sta succedendo adesso. La persona davanti a noi, la sua voce, quella risata, questa estate, questa età, i nostri genitori così come sono oggi, i nostri figli così piccoli che non saranno mai più, perché la notizia è questa: tu non sarai mai più giovane come ora. Tu non sarai mai più giovane come oggi, che è il 18 no, oggi sono le 18:16 del 12 agosto 2026. Come alle 18:16 del 12 agosto 2026 tu non sarai mai più giovane nella tua vita. Ecco la verità. Però vi do una bella notizia, c'è anche la JOMO, cioè Joy of Missing Out, la gioia di perdersi qualcosa, perché proprio ti fa piacere perderti quella cosa lì, sapere che da qualche parte c'è una festa bellissima e te non ci sei. Va bene così. Qualcuno sta bevendo uno champagne su uno yacht e tu stai mangiando una pizza sul divano con una persona che ami. E va benissimo così, perché non dobbiamo essere dappertutto, perché non dobbiamo conoscere tutti, perché non dobbiamo vedere tutto, perché scegliere significa necessariamente perdere qualcosa. Se scelgo te, perdo tutti gli altri. Se scelgo questa città, perdo le altre. Se scelgo questa sera, rinuncio a tutte le altre sere possibili. Ma forse, è proprio questo che dà valore alle cose, il fatto che non possiamo averle tutte. La vita non è infinita, ed è una notizia terribile, ma è anche ciò che rende prezioso un mercoledì pomeriggio come questo, un mercoledì pomeriggio qualunque. Allora ogni tanto potremmo spegnere il telefono, non perché il telefono sia cattivo, ma perché magari, mentre guardiamo la vita degli altri, la nostra sta cercando disperatamente di attirare la nostra attenzione, e sarebbe veramente assurdo arrivare alla fine con migliaia di fotografie di tutto quello che abbiamo visto e accorgerci che l'unica cosa che ci siamo persi eravamo noi. Grazie, allora 18:17, il mio ospite sta scalpitando e un pochino si è quasi addormentato, adesso c'è Truppi.
2: Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità, l'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità, l'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

0: papà e mamma sono in bicchiere.
1: Bellissima questa canzone, Giovanni Truppi, La felicità. Allora, grazie ad Antonio che mi scrive questa trasmissione, mischia con un velo di malinconia anche una grande dose di realismo, ha catturato la mia attenzione, rende questo appuntamento addirittura imperdibile. Grazie Antonio, ti voglio bene anch'io. Grazie, grazie. Saluto anche Lori. Ci vergogniamo di dire quello che proviamo perché abbiamo paura di sembrare diversi dagli altri. Lo so. Parliamo di questo e di tanto altro. C'ho già due persone in linea, però adesso vi voglio presentare il mio grande ospite di stasera, Nicolas Ori. Nicolas, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao, buonasera. Come sentite dalla voce, Nicolas, dunque, tanto Nicolas, tu sei uno psicologo, no? Uno psicologo.
2: Sì.
1: Giusto, dico bene, sono psicologo, sì, sì. Uno psicologo, psicoterapeuta. Senti, da quanti anni eserciti la professione?
2: Vabbè, da quando faccio lo spettacolo con te, il okay. Babysitter, che consiglio di venire a vedere.
1: Esatto, bravo, vedi, tanto prima promozione, fa promozione, giustamente, vedi, no, che l'ha addestrato bene.
2: Lo consiglio perché è bello.
1: È bello, vuol dire qua, i prossimi appuntamenti, siamo il 24 a Castelnuovo Garfagnana.
2: Esatto.
1: Il 30 a Villanova d'Arda e poi non mi ricordo le altre date, il 24 settembre a Gatteo e poi saremo anche al Manzoni, mi sembra l'11 e il 12 ottobre, o il 12 e il 13 ottobre. Va bene, comunque tu fai uno psicologo, quanti anni hai?
2: 10, compiuti un mese fa preciso.
1: Quindi 10 anni. Allora, amici, avete un'occasione, Radio 24 vi dà una grande opportunità, anzi no, Radio 24 è una sega, io vi do una grande opportunità, Radio 24 non saprà mai di questa occasione perché potrebbe essere un format radiofonico. Vedi, la felicità cos'è? La felicità è avere la libertà, ma la libertà non è qualcuno che ti dà la libertà di fare qualcosa. La libertà significa, come qui, molto spesso che te fai anche cose belle e c'è chi se ne frega, cioè chi se ne frega e quindi ti dà modo di farle. Questo è un format meraviglioso, lo psicologo di 10 anni. 800 24 00 24, potete fare delle domande a Nicolas di qualsiasi tipo. Intanto ti chiedo subito che cos'è per te la felicità, Nicolas.
2: Allora, per me la felicità è quando te stai con una persona, fai un qualcosa che ti rende felice, ti fa stare bene alla fine, che poi ognuno interpreta la felicità come vuole lui alla fine. Per me la felicità è una cosa, per te Paolo la felicità sarà un'altra cosa.
1: Sì.
2: Quindi ognuno deve cercare la propria felicità, che è diversa dalle altre.
1: Certo, per me per esempio, bravissimo, bravissimo e sintetico anche, tra l'altro devo dire, per me la felicità per esempio, vedi, è stare a Milano, nella Milano deserta. C'è gente invece che pensa che stare a Milano, nella Milano deserta, sia una cosa estremamente triste. A me invece fa impazzire, mi piace tantissimo. Allora, prendiamo intanto una prima telefonata. Tu di dove sei?
2: Io sono di Carrara.
1: E c'è Biagio da Marina di Carrara. Vediamo,
2: wow.
1: cosa ci dice. Biagio, come stai?
3: Ciao, bene, grazie.
1: Mi
3: Io sono un 74enne in pensione,
1: sì,
3: ginecologo e sessuologo clinico in pensione.
1: Bello, bello,
3: quindi,
1: bello. Dimmi tutto.
3: Io ritengo che la felicità sia vivere momento per momento, perché la vita ci conserva nuove sorprese e bisogna adattarsi alla sorpresa. Sto perdendo l'udito, sto perdendo la vista e quindi mi rendo conto che quando mi lamento perdo tempo e non essere felice. Invece se riesco a vivere il momento per momento, la felicità la colgo.
1: Bello Biagio, io sono qui con Nicolas, hai sentito che è un bambino,
3: sì,
1: di 10
3: sì,
1: anni.
3: Sì, un bambino di 10 anni.
1: Aspetta che gli voglio fare una domanda insieme a te.
3: Sì.
1: Nicolas, per te qual è il tuo tempo preferito? Cioè il tuo tempo preferito tra passato, presente e futuro, qual è?
2: Per me più che altro il presente, perché il presente è ora, il futuro sarà poi, quindi non puoi pensare al futuro e neanche al passato perché è già passato. Quindi bisogna sempre pensare al presente, secondo me, perché è ora. Quindi è la cosa più importante, perché il futuro non si può prevedere, il passato ormai è passato. Quindi bisogna pensare al presente, a vivere bene il presente, a fare ciò che vogliamo e non a pensare a cosa faremo poi o cosa abbiamo fatto prima.
1: Sei d'accordo, Biagio?
3: Allora, è bello quello che sta dicendo, però un pizzico di futuro bisogna programmarlo, perché la vita va programmata. È chiaro che va goduto il momento, momento per momento, ma io non posso pensare di non studiare e laurearmi perché devo vivere il presente. Devo pensare un poco al futuro e molto al presente.
1: Sei d'accordo, Nicolas, con quello che ha detto Biagio?
2: Certo, comunque bisogna programmarci un po', perché comunque quello Se no, siamo disorganizzati.
1: Biagio dice siamo disorganizzati. Biagio dice che se tu ti programmi vuol dire che un minimo al futuro ci devi pensare. Questo dice Biagio.
2: Che però dice? Bisogna comunque organizzarci sul futuro, non troppo lontano, comunque sul presente, perché se noi pensiamo al futuro, chissà cosa faremo nel futuro. Perché io ora sono qua in radio, chissà cosa starò facendo tra un anno, chissà dove sarò, chissà cosa starò facendo. Quindi non programmiamo così tanto, perché se noi viviamo la vita e ci godiamo il presente, possiamo anche vedere tutte le cose belle ed essere molto felici. E poi in futuro, quando il futuro diventerà presente, scopriremo cosa faremo. Quindi l'importante è sempre godersi il presente, perché chissà cosa faremo nel futuro. Il futuro è imprevedibile.
1: Biagio, io ti ringrazio, spero che sia stata una bella conversazione. Ti
3: Paolo, complimenti per la trasmissione, sta dando una bella botta alla gente. Complimenti. Grazie. E anche per la trasmissione che fai col ragazzo Down.
1: Grazie, grazie infinito.
3: Mi congratulo per l'intelligenza, per la giovialità con cui la fai.
1: Grazie di cuore, ti abbraccio forte, buona serata Biagio, grazie, continua
3: pure
1: a seguirci.
3: A te.
1: Sergio da Udine, Sergio, come stai?
4: Pronto, ciao sì. Paolo, ciao, buona serata a tutti quanti.
1: Ciao.
4: Per me la felicità è stringere le mani dopo aver lavorato, stringere le mani a mia mamma e guardarla negli occhi quando vado a trovarla in casa di riposo. Non riesce più a parlare ormai da 12 anni, non riesce più a esprimersi, ha avuto un'emorragia cerebrale. E mi rende felice questo, poi tornare a casa dalla mia famiglia, da mia figlia, da mia moglie, per me... Come diceva mia mamma, è come avere un milione in tasca.
1: Che bello, che bello, che bello, che bello. Grazie Sergio, grazie infinite. Continua a seguirci volentieri. Ti abbraccio fortissimo, grazie di cuore. Allora, io vi leggo una cosa che ho trovato su un profilo molto bello che si chiama Arturo e Cesar, che c'ha un bambino con una gallina che dice delle cose molto belle. Sentite qua. Se vuoi essere felice, devi smettere di essere una brava persona. Non nel senso di diventare freddo o cattivo, nel senso di smettere di essere buono a tue spese. Per molte persone essere una brava persona ha significato dire sempre sì, non disturbare, non deludere nessuno, sorridere anche quando stanno male. Ma quando per essere amato devi ignorare te stesso non è bontà. È paura di perdere amore, approvazione o appartenenza. La vera gentilezza non ti chiede mai di annullarti. Puoi voler bene agli altri senza tradire i tuoi limiti, i tuoi bisogni e la tua pace. A volte guarire significa proprio questo, dire no senza sentirti cattivo, scegliersi senza sentirti egoista, allontanarti da ciò che ti svuota senza sentirti in colpa. Forse non devi smettere di essere una brava persona, devi smettere di essere buono con tutti e duro solo con te stesso.

0: la vita è fatta così, non c'è un cazzo da fare, è fatta così per tutti. Kurt Vonnegut diceva una cosa molto bella: quando siete felici fateci caso. Ecco, perché questa è una cosa di cui non prendiamo tanto attenzione. Sembra che le cose belle ci siano dovute dall'esistenza, non è così. È una grazia che ti capita, qualcosa di bello, qualcosa di importante. Ecco, facci caso quando ti capita. Noi ci accorgiamo solo delle cose che vanno male, come se ci arrivassero delle disgrazie da un destino cinico e baro. La realtà è che la vita è un insieme di tutte queste cose, cose belle e cose brutte, cose piacevoli e cose spiacevoli, luci e ombre. Se poggi l'attenzione sulla luce, riesci a gestire con serenità anche le ombre. Se poggi l'attenzione solamente sulle ombre della luce, neanche ti accorgi. Ed è un peccato, è un grande spreco. Cerco sempre di guardarla, anche nel momento di ombra pura, cerco di guardare il refolo di vento o il guizzo di luce, perché quello è salvifico, perché c'è anche quello, c'è sempre anche quello.
1: La felicità non si conquista, è proporzionale tanto più intensa quanto più grande l'assenza di sforzo. E guardarsi intorno, perché intorno a noi, come se noi emettessimo un'aura, dicevano gli alchimisti, come il fiore emette il suo profumo, accadono cose che ci riguardano ma non vediamo.
2: Ciò di cui veramente abbiamo bisogno non è quello che l'economia di oggi ci dà. Se tu pensi, oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare, perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento. Accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice, perché questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, no? C'è sempre un desiderio che per te è raggiungibile, rende tutti infelici.
3: Abbiamo sentito nell'ordine Paolo Bonolis, poi abbiamo sentito Raffaele Morelli e infine Tiziano Terzani. Terzani è meraviglioso. Mi avete scritto tante cose belle a 349-238-6666. C'è Antonella che dice: carissimi, passati 10 anni, magari anche qualche ricordo può rendere felici, dice Antonella, certo. E poi c'è una persona che voglio salutare, si chiama Susanna, che dice: ho rovinato la mia vita per sempre, ma vado avanti perché amo la vita. Dice di essere un'ex prostituta e che la felicità oggi è pedalare col vento in faccia la mattina presto, accarezzare il cane e camminare in pineta e ascoltare Radio 24. Grazie Susanna, siamo qua. 800 24 00 24, ci si ferma un attimino, c'è la borsa.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Lo scatto del tech e l'inflazione americana in linea con le attese non bastano a spingere le borse europee, che dopo un avvio prudente chiudono in prevalenza in negativo. Non fa eccezione Milano, che termina poco sotto la parità, pur non allontanandosi dai massimi toccati negli scorsi giorni. A tenere banco in giornata sono stati i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, un indicatore fondamentale per le prossime decisioni della Fed. I riflettori sono rimasti puntati però anche sullo stretto di Hormuz, dove continua a dominare l'incertezza che rende volatili i prezzi del petrolio. Passando all'azionario di Piazza Affari, chiude con rialzi per il 3% Prysmian, con il ritorno della fiducia sul tech in scia alle brillanti trimestrali di CoreWave e Supermicrocomputer. Sul fronte opposto perde oltre 3 punti percentuali di Asorin ed è debole il lusso con Deutsche Bank, che prevede una ripresa debole per il settore. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Come stai? E non rispondere tutto bene.
15: A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori. C'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero.
3: Che meraviglia, Benigni, 18:34, questa è Come stai? Non rispondete tutto bene? Oggi c'è un grande ospite, Nicola Soris, è pronto a parlare di qualsiasi cosa?
16: Sì.
3: Potete fare delle domande ad uno psicologo di 10 anni, per cui chiamateci 800 24 00 24. Senti Nicolas, ma per un bambino è più facile essere felice? Cioè, come mai i bambini sono di solito più felici? Ma perché sanno mascherare meglio l'infelicità o sanno mascherare meglio i dolori?
16: No, in realtà perché si godono di più il presente, di più il momento. Perché se vedono una piccola cosa, se vediamo un ramoscello noi ci giochiamo, ci stiamo anche 3 ore a giocare con quel ramoscello. Invece gli adulti non vedono la felicità e la bellezza in queste piccole cose. Quindi,
3: ma perché secondo te?
16: Perché magari pensano al lavoro, perché non credono veramente nella felicità e non sono bambini, non riescono a giocare e a viaggiare con la fantasia e quindi a godersi qualsiasi cosa e trasformarla in felicità. Perché se viaggi con la fantasia, un oggetto qualsiasi può diventare quello che vuoi. Se te non hai fantasia, rimane quello, non cambia.
3: Ma non temi che da grande anche tu diventerai un pochino come questi adulti che tu vai un pochino criticando?
16: Allora, io spero di no, perché spero sempre di avere,
3: certo,
16: la fantasia.
3: No, no. Ti chiedo se lo temi, ti chiedo se temi, se hai un po' questo timore, oppure se dici no, io penso che riuscirò, voglio mantenere questo incanto bambino per sempre.
16: Io lo voglio tenere con me, però purtroppo questo qua è un mondo dove delle volte non si può avere una nostra opinione, cioè ci sono stereotipi, molte cose che ci, tra virgolette, opprimono e ci dicono te devi pensare questo delle volte. Quindi purtroppo se la maggior parte degli adulti sono così e non riescono a usare la fantasia, influenzeranno anche gli altri, e anche gli altri non avranno fantasia, e tutte le persone che da bambini diventeranno adolescenti e poi da adolescenti diventeranno adulti.
3: Senti, si parla molto dell'educazione ai bambini, no? Se ne parla tanto perché comunque è un grande tema, no? Cioè, nel senso, io penso che tu ti renda conto che fare il papà e la mamma sia un po' un casino oggi, no? Cioè, non è semplice fare genitori, è un lavoro complesso.
16: No, certo.
3: Ecco. E come dire, intanto volevo chiederti se secondo te i sistemi educativi scolastici sono giusti, cioè se tu cambieresti qualcosa della scuola da utente, visto che te sei comunque un utente, un consiglio che volesti dare a un ministro per migliorare il sistema scolastico.
16: Allora, c'è una sola cosa che è una cosa che dipende tanto anche dai maestri, dalle maestre, da tutte le persone, che dovete capire i bambini, vanno capiti i bambini. Bisogna cercare di insegnargli, di portargli delle informazioni in modo che possa interessarli. Bisogna che li interessi, però non possiamo parlarli con un linguaggio che avete voi adulti. Bisogna parlarli in un modo che li arrivi dritta al cuore. Bisogna parlarli.
3: Questa è una cosa complessa. Io credo che, insomma, secondo me tu dovresti chiedere al più presto un incontro con il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, perché ci devi parlare, gli devi raccontare questa cosa per bene. Cioè, tu devi andare dal ministro e dirgli che ai bambini bisogna riuscire a parlarci in un modo, cioè, come la vorresti raccontare questa cosa? Cosa ci vuole con i bambini più?
16: Ci vuole che vengano capiti.
3: Un po' più di empatia anche, no?
16: Sì, e che in qualsiasi piccola cosa non si dica, o magari quando succede qualcosa, vabbè, ma è una sciocchezza che in confronto a quello magari che succede nel mondo lo è. Bisogna sempre capirli e sempre dare importanza a quello che dicono, perché se non diamo importanza, io sono un bambino, vado a scuola. E ora sto proponendo questa cosa. Se nessuno mi desse importanza e nessuno mi ascoltasse, questo messaggio non lo ascolterebbe nessuno e non potrei dirla a nessuno.
3: Cioè, tu dici che gli adulti pensano che i bambini, siccome sono bambini, dicono solo sciocchezze, no?
16: Sì, questa e non li ascoltano.
3: È una credenza un po'... Sai che infanzia viene da infans, che in latino vuol dire muto, perché molto spesso anche gli antichi pensavano che i bambini, non avendo esperienze, non hanno dotazioni di saggezza, no? Non hanno dotazioni di conoscenza. Invece tu dici che non è così. Cioè, nei primi anni di vita una persona può sapere delle cose che anzi magari sono anche più interessanti.

0: Interessante che forse sono anche dei piccoli segreti, no? Cioè io penso per esempio che un bambino, se avesse la possibilità di parlare a 3 giorni, magari ti riuscirebbe a raccontare anche Dio.
1: Io penso che se ci sono dei bambini che possono portare dei messaggi vanno ascoltati, perché magari non dicono nulla di interessante, ma se lo dicono possono portare un grande messaggio, quindi è molto importante ascoltare i bambini e i giovani. Questo
0: senti,
1: è un messaggio.
0: Raccontami una cosa, ci sono i bambini molto spesso, no? Parlando di dolore, cioè si tengono tanto dentro le cose per non ferire i genitori? Cioè dall'esperienza che hai tu anche con i tuoi amici, cioè i bambini si tengono molto spesso dentro tante cose perché hanno paura o vergogna di esprimere magari perché qualcosa li ha fatto star male.
1: Cioè secondo me è più che altro perché non essendo ascoltati, non si sentono ascoltati e pensano io non posso dirgli le mie cose, non posso parlarci, tanto non mi ascoltano.
0: Ma perché c'hai questo velo di vittimismo? Perché? Raccontami, perché
1: no,
0: tu pensi...
1: Perché...
0: Secondo me non è vero, cioè a volte i bambini vengono ascoltati ampiamente dai genitori, dalle maestre, no?
1: Sì, certo, però altre volte no, quindi bisogna che ogni persona, questo chi lo fa è una delle persone che secondo me ha fatto la cosa giusta.
0: Cioè dici devono fare. Essere presi più sul serio i bambini.
1: Sì,
0: ecco,
1: perché
0: questo.
1: Faccio un esempio, voi quando eravate bambini, voi adulti, era diverso di quando siamo bambini noi ora. Solamente questo possiamo raccontarvi un mondo di cose. Poi noi sappiamo molte cose, essendo che abbiamo molti ricordi, abbiamo una mente molto fresca, possiamo raccontarvi molte cose che voi di quando eravate bambini non vi ricordate più. Quindi è molto importante, perché bisogna avere sempre tanti punti di vista, e ci vuole anche il punto di vista del bambino, perché lui è giovane, ha passato magari i primi anni di vita dove devi imparare a camminare, che sono i più difficili, perché entri nel mondo, cioè nasci, vedi questa cosa che si chiama mondo e devi viverci, devi interagire, e come tutte le cose nuove per i bambini è difficile. Quindi io penso che i bambini possano anche, essendo che sono in quel periodo, dire delle cose che magari gli adulti non si ricordano più, che non hanno più.
0: Senti, ma dimmi una cosa, che una regola che te cambieresti, che una regola che proprio tu trovi stupida, no? Cioè che può essere qualsiasi cosa, sia sul fatto che si dà un cellulare ai bambini a 6 anni, sia sul fatto che la scuola inizia troppo presto. Dimmi una cosa che tu cambieresti se tu fossi il capo.
1: Allora, vabbè, intanto, vabbè, la cosa dei cellulari per me minimo se proprio è una persona che riesce, perché comunque ci sono tante persone cattive che con i cellulari possono fare truffe, cose del genere. Minimo 13 anni. Secondo me, poi dipende dall'individuo, nel senso, o dipende dal bambino. Certo. Se io vedo che quel bambino è intelligente, glielo do a 13 anni. Se è vero che quel bambino non se la caverebbe, glielo do a 16 anni.
0: Ok.
1: Cioè,
0: e invece sulla scuola, altre regole che cambieresti, che secondo te sono sbagliate perché non sono molto formative?
1: Intanto, vabbè, quella cosa lì che i bambini devono essere sempre ascoltati, secondo me.
0: Sì, ok.
1: Anche se magari poi dicono qualcosa che non ha senso,
0: okay.
1: Però vanno ascoltati.
0: E questo è uno, poi?
1: Poi bisognerebbe, una cosa che può aiutare molti bambini, se li capiamo e li ascoltiamo, può essere anche imparare giocando. Perché se io gioco mi rimane molto impresso. Noi bambini, per noi giocare è una cosa molto importante, come per voi andare a lavoro, ci vuole tanta serietà, cioè noi ci mettiamo tanto impegno nel giocare. Sembra assurdo per voi adulti, ora voi non lo potete vedere ma c'è Paolo che ride. No, però nel senso, noi diamo molta importanza a queste cose.
0: Hai ragione.
1: Quindi bisognerebbe che anche nella scuola utilizzassero questo modo per insegnarci, perché a voi adulti un seminario dove parlano per 3 ore e mezzo di una cosa vi può aiutare e vi può insegnare. Se noi giochiamo imparando e impariamo giocando, ci rimane impresso, ci impegniamo di più di quanto ci impegniamo quando studiamo. Quindi bisogna Certo, bisogna farli studiare, certo, perché nella vita serve, però bisogna tentare di farli studiare nel loro modo. E poi non tutti hanno il solito modo.
0: Hai scritto anche un libro, fai vedere il tuo libro, raccontacelo un attimo.
1: Allora, ho scritto un libro che si chiama Nick e le sue avventure, benvenuta a casa Nick, che è il primo di una collana, quindi...
0: Fallo vedere che c'è una telecamera anche che ti riprende, ecco, ok.
1: Che è il primo di una collana, quindi vi consiglio di andarlo a prendere nelle librerie, si trova un po' in tutte le librerie d'Italia, se non c'è chiedeteli di ordinarlo. Perché comunque è uscita a maggio.
0: Ci puoi dire la sinossi un pochino? Cioè, mi compete l'obbligo, visto che stai facendo promozione, di chiederti piccole indicazioni sul testo, insomma.
1: Allora,
0: che referenza hai? Che... Esatto.
1: Parla di questo ragazzino, Nick, e di tutte le sue disavventure, di tutto quello che gli succede. Che poi, tra tutte le disavventure a scuola, a casa, è veramente pieno di tutte le disavventure possibili, immaginabili. Che poi neanche qua, se gli adulti lo ascoltassero, magari lui potrebbe aiutare e potrebbero anche aiutare lui.
0: Certo.
1: Quindi anche qua c'è il messaggio, anche in questo libro.
0: Beh, ma c'è ragione, soprattutto nel tuo libro c'è un messaggio. E
1: poi, se vi piace, questo è il primo di una collana, potete anche guardare gli altri.
0: Certo, quanti libri sono previsti in questa collana?
1: 8 nei primi 3 anni.
0: Perfetto, va bene, insomma, quindi...
1: Che io non vi dico, cioè, di comprarlo per forza.
0: No, per
1: non
0: forza.
1: Voglio fare una di quelle pubblicità, se non lo, o lo compri o lo compri.
0: Ecco.
1: Cioè, perfetto. Io voglio informarvi.
0: Un incrocio tra Roberto da Crema, Tolkien e Dostoevsky.
1: No,
0: allora,
1: però nel senso,
0: e Topo Gigio, naturalmente.
1: Qua c'è questo libro, vi dico, c'è questo libro, fate quello che vi pare.
0: Certo, sappiate che esiste un libro di Nicholas Ori che si intitola Nick e le sue avventure. Benissimo, adesso voi sappiate che 800 24 00 24 per parlare con Nicola, so con me, per parlare di felicità, siete rimasti tutti abbastanza terrorizzati da quello che avete ascoltato, è un bambino di 10 anni. Noi adesso respiriamo, è arrivato il momento di respirare, dopo tutti questi discorsi di vita, di bellezza, di felicità, tra poco sentirete un clacson e vi inquinerete con il traffico tra 3, 2, 1.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata e bentrovati sulla tangenziale ovest di Milano. A causa di un incidente si verificano code di 3 km tra Cusago Baggio e il bivio per la 7 in direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti per curiosi in direzione della 8 Milano-Varese tra il bivio per la 7 e la vecchia Vigevanese. Per i temporali si viaggia lentamente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e Pistoia in ambo le direzioni. Code di 3 km sulla 14 Adriatica per il traffico sostenuto tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara. Infine, a causa di un veicolo in avaria, si procede incolonnati sulla 19 Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Enna in direzione Palermo. È tutto, a più tardi.
2: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
4: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità, ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete. Lo dico soprattutto ai giovani che vedo sempre molto preoccupati, non so che fare, che si fa, dove si va. Io direi che la cosa fondamentale è recuperare un po' di tranquillità. Non credete molto nei valori di questa religione maledetta, che è la religione consumistica, quella del presenzialismo, essere alle prime alla scala, portare l'orologio come l'avvocato. Accettatevi, siate tolleranti soprattutto, e chi ha dei figli, ecco, la cosa fondamentale, non cercate di educarli con delle prediche, ma solo col buon esempio. Siate soprattutto onesti voi e avrete dei figli onesti. Se siete disonesti, predicate l'onestà, avrete dei figli disonesti che predicano l'onestà. Io credo di aver detto anche troppo.
0: Ecco, questo punto di vista di Paolo Villaggio è molto interessante. Nicola, se secondo te un papà disonesto rischia di avere un figlio disonesto? Oppure i bambini riescono anche a, come dire, a discernere un pochino quelli che sono le educazioni o gli esempi che riceve, no? Cioè, inevitabilmente io penso che tuo papà sarà felice di sapere che tu possa essere migliore di lui, come mio padre era felice di sapere che io posso essere migliore di lui, no? Di solito il padre e la madre sono le uniche due persone al mondo che tifano per te nonostante tutto e sono felici di sapere che ci sarà qualcuno che può superarli. Ma la mia domanda è: se un bambino riceve un esempio sbagliato in casa, può interrompere quella catena?
1: Allora, intanto non esiste lo sbagliato o non lo sbagliato, cioè che sia sbagliato o giusto, perché comunque ognuno ha il suo punto di vista, partiamo da questo presupposto. Però dipende dal bambino, perché se il bambino ha una forte personalità, ha una forte personalità e dice no, a me questa cosa non mi va bene, ci riflette e dice no, non mi va bene, e ai suoi figli magari non insegnerà quello, si riesce. Però se invece dà per buono tutto quello che dicono i genitori, purtroppo no, bisogna sia che certi genitori sono quelli che ci hanno fatto nascere, quelli che ci sopportano sempre, però bisogna considerare che il pensiero più importante è il nostro, quindi a noi ci va bene, sì, allora va bene anche per me, perfetto, non mi va bene, allora no, devo cambiare.
0: Ma cosa succede se, io ti volevo chiedere anche un pochino sui bambini cattivi, una riflessione, perché io per esempio ho l'idea, cioè perché un bambino diventa cattivo? Perché nascono i bulli, no? Perché si dice, io a volte dico, i bambini non farebbero mai una guerra, poi non lo so, magari invece sì, perché ci sono anche dei bambini cattivi. Ma perché un bambino diventa cattivo, diventa un bullo o vuole fare male a un altro bambino?
1: Probabilmente è perché gli è successo qualcosa, ha subito un qualcosa per cui, anziché andare da uno psicologo, se c'è qualcuno, un bullo, una persona così, chiamate ora. Qual è il numero?
0: 800240024. Ma sono terrorizzati. Abbiamo un pubblico terrorizzato.
1: Immagino. Vabbè, e magari anziché andare da uno psicologo, anche da un professionista, a curarsi, a trovare il modo di sfogarsi, si sfogano sugli altri. E che cosa hanno fatto gli altri? Nulla.
0: Quindi te dici, non esistono bambini cattivi, ma esistono bambini troppo sofferenti.
1: Esistono bambini che sfogano male o persone che non aiutano bene i bambini, non gli dicono sfogati sugli altri oppure non li aiutano.
0: Ma l'idea, cioè, se c'è un bambino che prende le botte da papà o dalla mamma, che deve fare? Cioè, nel senso, quello probabilmente soffrirà e avrà una vita complessa e complicata, no?
1: Può andare da uno psicologo.
0: Sì,
1: cioè, quello lì è. No, no, non per pubblicizzarmi me.
0: No,
1: non per
0: no, esatto, non per pubblicizzare.
1: No, nel senso,
0: Nico.it, che comunque è un profilo che potrete
1: sì,
0: trovare
1: su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.
0: Ti faccio sentire adesso un bambino cattivo. Si chiama Fabrizio Corona. Mi fa ridere che dopo aver mandato Terzani, dopo aver mandato la clip 40, dopo aver mandato tante cose di tanti filosofi, dici ora ci fai sentire Corona. Sì, vi faccio sentire Corona, sentite qua.
5: Le persone stupide o le persone leggere sono le persone più felici del mondo, perché non comprendono il vero significato della vita. Nel momento in cui tu sei profondo e vivi di relazioni, vivi male perché sai che la vita è infelice. Però credo che sia difficile per le persone anche come me, che hanno come chiodo fisso il guadagnare, come metodo di soddisfazione personale, trovare un po' di serenità e un po' di felicità, perché è difficile. Io ho una cosa in più rispetto al fatturare, che è il creare. Io ogni 4 mesi creo un progetto. Se il progetto creato dà dei risultati, ottiene dei soldi, porta dei guadagni, dà lavoro, è un successo. Però la soddisfazione la prendi dall'aver creato qualcosa che ha generato denaro, e il denaro è quello che ti permette poi di misurare il metro del tuo successo.
0: Cioè, Lorenzo mi chiede, può sembrare una domanda sciocca, ma sei proprio un bambino? Chiede Lorenzo. Lorenzo da Brescia, perché dice fantastico come parla e come ragiona. Sì.
1: Allora, intanto grazie, che sono felice che ti piaccia quello che dico. Però posso confermare che non sono un robot, non sono un adulto, non sono un adulto mascherato da bambino, sono un bambino di 10 anni.
0: Se andate sul mio profilo Instagram trovate tantissimi filmati di Nicolas e tantissimi estratti dallo spettacolo del Babysitter. Carlo dice, ma non è AI? No, non è AI.
1: E sì, non lo sono.
0: Non è. 10 anni, Carlo, 10 anni. Allora, no, fra l'altro noi guardiamo sempre anche l'infelicità degli altri, se no nel bollettino del traffico che abbiamo messo prima non ci sarebbero le file per curiosi. A me fa troppo ridere quando il traffico dice fila per curiosi. Ma se c'è un incidente dall'altra parte, ma cosa guardate? Ma perché vi fermate a guardare? E per favore fateci un'altra cortesia, non state nella corsia di sorpasso se non c'è nessuno da sorpassare. Ci sono 3 corsie, state a destra. non state nella corsa di sorpasso, per favore. Sentite qua. Se vuoi essere felice, devi tradire la persona che hai imparato a essere per gli altri. Forse hai imparato presto che per essere amato dovevi essere quello disponibile, quello che capisce tutti, quello che non crea problemi, quello che dice sempre sì. E a forza di essere quello giusto per gli altri, hai iniziato a perdere te stesso. Tradire questa versione di te non significa diventare egoista. Tradire questa versione di te non significa diventare egoista. Significa smettere di vivere secondo la paura di deludere. Dire no quando vuoi dire no. Chiedere ciò di cui hai bisogno. Sceglierti senza doverti giustificare. Perché alcune persone ameranno soltanto la versione di te che possono controllare, usare o avere sempre disponibile. E quando inizi a cambiare potrebbero dire: sei cambiato, accusandoti. E avranno ragione. Perché forse crescere significa proprio questo: tradire chi hai dovuto diventare per tornare finalmente a chi sei. E tu, quale parte di te stai imparando a scegliere di nuovo?
6: Io penso che la felicità sia una folgorazione che arriva mentre meno te l'aspetti e forse mentre meno te la meriti, ed è fatta di un nulla. Sapete, è come quelle farfalle che voi prendete per le ali, poi le lasciate andare, rivolano e sulle dita v'è rimasto un po' di polvere color d'oro. Fate così e la polvere va via. Era la felicità e non ce ne siamo accorti. E allora io sono stato felice, ma per pochi attimi e per cose inspiegabili. Un giorno in campagna, un odore improvviso di un'erba, la citronella, mi entrò attraverso le narici, mi entrò nei polmoni, nel sangue, nel cervello. Mi venne voglia di cantare ad alta voce e in quel momento, veramente, credetemi, sentii il mio essere in armonia con l'universo.

0: Ciao Nicolas, la faccia nella felicità e nella saggezza. Ciao Paolo, sono Marianna, ho una disabilità motoria. Posso portarti una lettera da farti leggere sul palco la sera dello spettacolo Baby Sitter? Non vedo l'ora di venire a vedere lo spettacolo, di farci una foto insieme e di abbracciarti forte.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Le 19.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Attentato a Ranucci, la confessione di La Vitola: sono io il mandante, nessun movente politico, l'ho fatto per il suo bene. Migrante si conferma l'asse italo-danese, intanto Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia vogliono creare un centro per i rimpatri in Uganda. Emergenza Etna all'aeroporto di Catania, stop fino a domani pomeriggio, 700 voli saltati dall'8 all'11 agosto. Europei di nuoto, Ceccon bronzo e record italiano nei 200 dorso. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura il caso dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
7: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
8: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
7: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Migranti, l'agenzia turca Anadolu ha reso noto che Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia stanno trattando per la creazione di un centro per i rimpatri in Uganda, operativo entro fine 2027. I ministri competenti per le politiche migratorie dei cinque paesi dovrebbero incontrarsi a Copenaghen il 4 settembre e dalla Danimarca. Partiamo nel servizio.
9: Si conferma l'asse italo-danese sui migranti, inedito nel colore politico, con due governi su sponde opposte, ma ben ancorato a Bruxelles, dove la premier italiana Meloni e quella danese Frederiksen da mesi promuovono congiuntamente riunioni informali. Frederiksen ha affermato nel corso di un dibattito parlamentare che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Nonostante rappresenti un governo di centro-sinistra, Frederiksen parla di politica migratoria rigorosa, definendola fondamentale per la Danimarca e per l'Europa. Nessun piano invece su un ipotetico referendum relativo all'abolizione della deroga danese alla cooperazione europea in materia di giustizia e affari interni, mentre Copenaghen non mette in discussione la sua appartenenza a Schengen, pur criticando la Spagna per la gestione di Ceuta. Fronte Germania, il governo Merz si dice sorpreso dall'improvvisa agitazione riscontrata a Roma sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola sulla base del regolamento di Dublino. Il Ministero dell'Interno ha precisato che questo si applicherebbe principalmente ai casi successivi all'entrata in vigore del nuovo patto sulla migrazione, cioè da giugno in poi. Nessun riferimento alla nuova diatriba sui migranti fatti sbarcare da navi delle ONG tedesche che l'Italia vorrebbe sottrarre dal computo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il presidente russo Putin ha minacciato di sequestrare navi occidentali, questo per ritorsione contro l'abordaggio da parte di nazioni europee di imbarcazioni sospettate di appartenere alla flotta ombra russa. Primo attacco aereo israeliano sulla striscia di Gaza da più di una settimana. Medici Senza Frontiere denuncia i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore, pezzi di ricambio, forniture per mantenere in funzione i generatori di ospedale, ambulanze, pompe per l'acqua e autocisterne per l'UNICEF. Almeno 174 bambini palestinesi, più di uno ogni settimana, sono stati uccisi in Cisgiordania da gennaio 2024. In Colombia si continua a scavare tra le macerie dopo il devastante terremoto. Un team di 22 esperti di soccorso provenienti da Los Angeles e Virginia arriverà in Colombia

0: danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Commemorazioni per la strage di Sant'Anna di Stazzema, ma anche quest'anno non mancano le polemiche.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il capo dello Stato Sergio Mattarella invita a fare memoria. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Ma non manca, come sempre, uno sguardo all'oggi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza, anche in forme inedite. Alle celebrazioni, dopo le polemiche per l'assenza dei membri di governo l'anno scorso, per la prima volta arriva un ministro dell'esecutivo Meloni, è il vice premier Antonio Tajani.
3: È un crimine deliberato, commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare. Un crimine che non trova alcuna giustificazione.
2: Per l'opposizione presente, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che attacca la Premier, chi si confessa patriota dovrebbe essere qui e rilancia sulla Costituzione e sui valori della pace.
4: Questo è il tempo dei costruttori di speranza, che devono mettere al centro di un progetto politico realmente progressista i valori fondamentali della nostra Costituzione.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Aumentano i rilasci d'acqua dalla Svizzera verso il Piemonte, ma cresce il numero dei comuni piemontesi costretti a ricorrere alle autobotti. Erano circa 70, sono diventati 109. Nel 2025 le energie rinnovabili hanno coperto in Italia un quinto dei consumi energetici, ma siamo 5 punti percentuali in ritardo rispetto agli obiettivi europei di decarbonizzazione, lo ha ricordato un report dell'Ufficio Studi della Camera. Prezzi al consumo, l'Istat ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione a luglio dal 2,8 al 2,9% nei dati definitivi. Dopo 27 anni l'Europa può tornare ad ammirare un'eclissi totale di sole, la precedente era stata l'11 agosto 1999, l'ultima del millennio. Come allora, la zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'eclissi è limitata e comprende Islanda, Spagna settentrionale e Isole Baleari. L'Eurovision Song Contest ha annunciato una modifica al proprio regolamento. Viene stabilito che il paese vincitore, che tradizionalmente ospita l'edizione successiva, non potrà più farlo qualora si trovi in stato di guerra. Dal nuoto all'atletica al calcio è un agosto ricco di sport, ci racconta tutto Giovanni Capuano.
5: Sì, partendo dal nuoto, perché è in corso la sessione serale degli europei a Parigi, sessione serale che ha già regalato due medaglie all'Italia, due medaglie di bronzo, la prima l'ha presa Thomas Ceccon nei 200 dorso maschile e per prenderla Ceccon ha dovuto polverizzare il record italiano, 1 minuto 53 secondi e 96 centesimi, medaglia di bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili in una finale ad altissimo livello che ha visto arrivare ottava Lisa Angiolini, ottava anche Silvia Di Pietro nei 50 farfalle donne e settimo Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero uomini. Ci sono però almeno altre tre finali in questa sessione serale in cui l'Italia ha speranze da medaglia, così come ha speranze da medaglia negli europei di atletica in corso di svolgimento a Birmingham. Dopo le 20 ci saranno Elisa Fantini nel martello e Ayomide Folorunso nei 400 ostacolo e questa è anche la serata che assegna il primo titolo calcistico europeo, Supercoppa UEFA a Salisburgo, la finale tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, le squadre che a maggio hanno conquistato rispettivamente la Champions League e l'Europa League. Ricordiamo che arbitra Artan, l'arbitro somalo che non era stato ammesso negli Stati Uniti per i mondiali a giugno. A terra linea.
1: Grazie Giovanni Capuano, finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Valeria Bernardi, prossimo GR24 alle 21.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno.

0: e valorizza nei progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Non rispondete tutto bene quando vi chiedo come state, per favore, mi raccomando. Noi siamo in diretta con Nicolas. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao Nicolas. C'è chi dice che non è possibile, che te sei un bambino clonato.
3: Però, a parte che se sono clonato, sono clonato da un'altra persona come me, quindi comunque esisto comunque.
2: C'è Roberto, c'è Roberto, dice ti stiamo facendo del male, ma ti senti male? Ti senti male? Ti senti
3: no.
2: Sfruttato?
3: Anzi,
2: l'artista viene via a promuovere un suo libro come tanti altri.
3: Anzi, prima hanno dato la pausa, io ho detto no, voglio rimanere qua, perché?
2: Giusto.
3: Io mi sento bene, guarda, ve lo dico con tutto il mio cuore.
2: Sentito, vabbè, comunque, allora.
3: Ma che poi, se io fossi un robot, intelligenza artificiale, considerate che anche i robot qualcuno li programma. Quindi ci sarebbe comunque un qualcuno che lo programma.
2: Sì, ma non sei... Anzi, ti posso dire, la cosa bella è che vedo che c'è un ascoltatore di 11 anni in linea, Andrea da Savona. Andrea, ci sei? Come stai?
4: Sì, sto bene, ciao.
2: Ciao, ciao. Andrea. Ciao, Andrea. Ciao, Andrea.
4: Ciao.
2: Dici tutto.
4: Allora... Io concordo con quello che ha detto Nicolas.
2: Sì.
4: Perché anch'io io essendo ascoltato dalla mia maestra ho scoperto un piccolo problema che c'era dentro di me, che io non riuscivo a capire quello che leggevo.
2: Okay.
4: Ma adesso con l'aiuto dei miei genitori, della mia insegnante, capisco anche un testo d'inglese.
2: Ok. Ok. Raccontami come ci sei arrivato. Come si chiama questa cosa che c'hai?
4: Non c'ha proprio un nome.
2: Ok.
4: Ma se io dovrei inventare il nome che ha sta malattia, la chiamerei sindrome da lettura.
2: Ok. Hai la sindrome da lettura e grazie al fatto che tu hai una maestra virtuosa che ti ha ascoltato, tu sei riuscita a correggere questa cosa e non solo leggi bene le cose in italiano, ma leggi bene le cose anche in inglese. Quindi tu sei estremamente d'accordo col tuo collega in quanto bambino, Nicolas, e quindi anche tu pensi che i bambini devono essere ascoltati, anzi, e devono essere presi più sul serio, giusto?
4: Perché un bambino può insegnarti molto.
2: Ecco, sei d'accordo, Nicolas?
4: Sì.
2: Anche le cose, no, che molto spesso un adulto pensa, vabbè, ma tanto sono bambini, no, ma tanto, vabbè, oh, cavoli loro, se ti sei fatto male, vabbè, oh, se ti sei fatto, o se stai male per qualcosa. A volte anche il dolore dei bambini viene sminuito, no? Tu ti senti mai un po' sminuito, Andrea?
4: No, perché vengo sempre ascoltato dai miei genitori.
2: Bene.
4: E quindi io sono fortunato da quel lato lì, ma potrei essere anche stato fortunato essere nato in una famiglia che non mi ascolta neanche di striscio.
2: Certo, e cosa ne pensi dei bambini cattivi? Perché sono cattivi i bambini, secondo te?
4: Perché secondo me i bambini cattivi sono cattivi perché hanno un malessere dentro. Perché sia che non vengono ascoltati, non gli vengono date attenzione dai genitori, anche quello provoca i bulli, l'infelicità, i bambini cattivi,
2: questo vuol dire che magari anche da bambini a volte uno non sa come prendere, non sa come prendere la vita, no? Però sai, se uno viene trattato male o viene offeso, viene picchiato dai genitori, cioè nel senso...
4: E ovviamente poi i bambini imparano quello,
2: Beh, sì, io penso di sì purtroppo, cioè se io vedo anche, magari capito, che vedo che un papà tratta male la mamma e io cresco con l'idea che quello è amore, allora magari io anche da grande, quando diventerò papà, tratterò male la mamma.
4: Sì, perché tornando al fatto che hai detto prima che un bambino si è fatto male, vabbè, chi se ne frega. No, perché il bambino lì sta imparando. Tipo, se io toccando una presa elettrica prendo la scossa e il genitore mi sgrida perché non dovevo fare quella cosa lì, intanto io sto imparando che non devo toccare le prese elettriche.
2: Giusto, giusto. Senti, Andrea, ma te cosa ne pensi della vita?
4: Io penso che la vita...
2: Sì?
4: Un attimo che sto pensando perché...
2: Ah, scusa, scusa.
4: La vita è bella, però devi pensare che la vita è bella, perché se pensi che la vita è brutta, poi tutte le cose vedi che è brutta. Tipo un ragazzo che sta carezzando il cane, se te la vedi che la vita è brutta, pensi che lo stia picchiando. Se invece vedi che la vita è bella, vedi che stai facendo un gesto d'amore verso un animale.
2: Cioè dici, le tue idee e la tua mentalità modifica la realtà talvolta, anche il tuo punto di vista.
4: Sì.
2: Cioè tu pensi di essere un creatore verso un certo punto di vista, cioè la tua energia, la tua vibrazione interiore si può riverberare nella tua realtà, in quello che ti circonda, nel mondo. Se te la mattina ti svegli e pensi che sia tutto brutto, sarà tutto brutto. Se invece ti svegli con uno sguardo amorevole di gratitudine verso il prossimo, troverai più accoglienza. Intendi
4: sì,
2: questo?
4: Perché se te ti svegli la mattina e vedi tutto nero, niente a colori, è anche un po' noioso vivere la vita, perché vedi sempre solo grigio nel viso nero. Se invece ti svegli felice e vedi i colori che ci sono in mondo, la vita è anche un pochino divertente.
2: Andrea, noi facciamo uno spettacolo che si chiama Il Babysitter, vieni con noi e ti arruoliamo e giriamo l'Italia insieme. E invece senti, scusami, la felicità cos'è?
4: Per me la felicità è una cosa che viene dal cuore.
2: Che viene?
4: Che viene dal cuore.
2: Dal cuore.
4: Perché a volte vedo dei film in cui la gente fa finta di capire le battute e li ride lo stesso, ma lì non è che stai ridendo perché ha divertito la battuta che hai appena sentito, te stai ridendo perché stanno ridendo gli altri.
2: Quindi dici, è un contagio, è una bellissima malattia la felicità.
4: Sì, perché...
2: È come l'amore, invece l'amore è diverso o per te corrisponde un po' alla felicità?
4: Ah, perché secondo me l'amore è un po' più fischiati.
2: È un po' più?
4: Insieme fanno un po' miracoli.
2: Non ho capito, scusami, ripetimi perché non ho capito.
4: Perché secondo me la felicità e l'amore sono un po' mischiati, che insieme fanno un po' miracoli.
2: Cioè l'amore e la felicità quando si uniscono riescono a costruire un miracolo.
4: Sì.
2: Tipo?
4: Perché?
2: Tipo?
4: In senso, aspetta, non ho capito la domanda.
2: Dei miracoli tipo quali? Che miracoli riescono a fare la felicità e l'amore insieme?
4: Allora, tipo... Quando... Allora, faccio un esempio. Sei con la tua ragazza e stai facendo questa giostra divertente. In realtà, facendo questa giostra divertente insieme, stai trovando un legame, lo stai facendo divertendoti, capito?
2: Sì. Cioè, diciamo che il ponte tra felicità e amore è il divertimento. Ok, Nicolas, vuoi dire qualcosa, Andrea?
3: Allora, intanto è molto interessante questa cosa del fatto che l'amore sia come la felicità, che insieme riescono a fare i miracoli, perché se io amo una persona che mi sta accanto in una giostra sono felice.
4: Sì.
3: Non solo perché sto facendo la giostra, che altro perché so con una persona che amo provo amore e felicità.
4: Sì, soprattutto sta creando un legame tra la persona e te.
3: Sì.
2: Certo. Bene, io Andrea ti ringrazio. Volete aggiungere qualcos'altro? Volete dire qualcos'altro su qualche altro tema?
4: Sì.
2: No.
4: Allora, io vorrei chiedere un favore a Nicolas.
2: Sì, fai una domanda a Nicolas, prego.
3: Eccomi, ci sono.
4: Se poteva cantare la tua canzone.
2: Ah!
3: La conosci?
2: Il grande
4: sì,
2: Pinocchio
4: Blu.
2: Sì, non tutti perché... sanno, non tutti lo sanno, ma Nicolas ha scritto una canzone sulla tristezza che si chiama Il grande Pidocchio blu, e che è una canzone che lo ha fatto stare meglio in un momento di vita. L'ha scritta quando aveva 7 anni e ci ha messo 6 mesi per scriverla.

0: E questa canzone è riuscita a far star bene anche tante altre persone. Ci puoi fare i ritornelli e basta? Valeria, leviamo la base e ci fai il ritornellino?
1: Sì.
0: Vai.
1: Io sono triste qua giù, lasciami volare come una foglia nel blu, portami nei tuoi sogni laggiù e non portarmici mai più. Io sono triste qua giù, lasciami volare come una foglia nel blu, portami nei tuoi sogni laggiù e non portarmici mai più.
0: Questa era dedicata a te, Andrea, sei contento?
2: Sì, grazie, ma poi io vorrei dire anche un'altra cosa.
0: Sì,
2: che
0: ti prego,
2: questo
0: prego.
2: Questo qua è un favore che ho fatto anche per mia sorella e mio papà, perché
0: certo,
2: gli piace anche a loro sta canzone.
0: Certo.
2: Quindi
0: grazie,
2: vi faccio
0: Andrea.
2: Salutare un attimo la mia famiglia, eh?
0: Sì, certo,
2: ciao.
0: Certo. Ciao, ciao, questa
1: ciao.
0: È la mamma. Ciao, ciao, ciao. Grazie che mi seguite, grazie che ci seguite anche a me e a Nicolas. Grazie di cuore, eh. Richiamateci.
2: Okay.
0: Ciao. Ciao, ciao anche al papà, ciao alla sorella, ciao a tutti, grazie, che bella telefonata. Sentiamo Pietro da Udine. Pietro, come stai?
3: Ciao, grazie, sto benissimo, perché questa trasmissione è bellissima, è strana, tra l'altro in un orario dove in genere ci sono sempre parolacce, invece si può passare il tempo anche parlando di cose semplici come fate voi, ma con un effetto molto importante. Consiglio a Nicolas, che ho ascoltato fino adesso e da cui imparo e imparo ogni volta che lo ascolto, però che non è un delitto essere bambino, cioè quando parla sembra un adulto, invece è bellissimo rimanere bambini, quindi...
0: Ma ti assicuro che io lo vedo qui, o è una persona particolarmente bassa o è un bambino che gioca e interagisce come tutti i bambini. Comunque prego, lascio a te la risposta, Nicolas. Che vuol
1: è
0: dire
1: vero
0: a,
1: che
0: a
1: sono
0: Pietro?
1: Abbastanza basso, però non così tanto.
0: No, ma Pietro si preoccupa. Pietro si preoccupa che tu faccia, che tu abbia una dialettica troppo matura, troppo adulta, e che tu faccia esperienze troppo da adulto. Ma puoi sincerarti, anzi sincerarlo del fatto che tu fai esperienze come qualsiasi altro bambino, bambino che giochi e fai cose da piccolo?
1: Cioè, per me fare gli spettacoli è il mio divertimento. Poi magari arrivo a casa, suono, perché mi piace suonare, magari suono un po' il pianoforte che a casa, poi mi metto a costruire qualcosa, mi metto a inventare qualcosa.
0: Ma
1: quindi
0: ti faccio una domanda,
1: non mi
0: Pietro,
1: stanno sfruttando, stai
0: Pietro,
1: tranquillo.
0: Pietro,
1: stai tranquillo, Pietro.
0: Chiedi, se vuoi, chiedi a Nicolas che musica ascolta.
3: Nicolas, che musica ascolti?
1: Allora, partendo da quelle più antiche, Puccini, mi piace tanto Giacomo Puccini.
0: Hai capito?
3: Allora hai una mente particolare, ecco.
0: E che ti devo dire? Io ho i genitori qua davanti. Se a sto bambino gli piace Giacomo Puccini, e fra l'altro ora lavora a Torre del Lago, al Pucciniano, che...
1: Ma che poi... Invece nell'epoca moderna, più o meno, mi piace Renato Zero, Simone Garfunkel, Rino Gaetano, Gianna Nannini, Lucio Urca. Battisti.
0: Che ti devo dire, Pietro?
3: Tutte robette così, da bambino.
1: Proprio, vabbè, proprio.
3: Vabbè, continua.
0: Lui
3: continua,
0: sa
3: così
0: perfettamente la Bohème, no? La Turandot,
3: sì.
0: Cioè, è così.
3: Ci mette in riga tutti.
0: Grazie, Pietro. Grazie a te.
3: Ciao.
0: Continua a seguirci. Grazie infinite. Giuseppina da Venezia. Giuseppina, come stai?
4: Un attimo che tolgo il viva voce perché stavo
0: brava, brava. Togli viva voce. Io non sono come Cruciani, però se no si sente male. Dimmi tutto, Giuseppina.
4: Allora, io volevo... mi è venuta nostalgia. Io sono una ex insegnante. E mi ha fatto ritornare ai tempi. Mi sentite?
0: Sì, sì, benissimo.
1: Sì, sì.
4: Ah, ok. E quindi sono ritornata un tuffo indietro nel passato e avevo voglia di dirgli che di ringraziare tutti i bambini che sono passati nella mia vita e che mi hanno resa felice.
0: Ma che bello, ecco, che sei. Che bella che sei, Giuseppina. Cosa insegnavi?
4: Ho insegnato alla scuola materna dell'infanzia, si chiamava scuola materna ai miei
0: certo
4: tempi.
0: Senti, ma che cos'è la cosa più bella che invece i bambini hanno insegnato a te, Giuseppina?
4: Ascoltarli, ha ragione, ascoltarli è la cosa più bella che c'è.
0: C'è qualche nostalgia, qualcosa
4: mondo
0: che ti manca,
4: sì,
0: del mondo dei bambini?
4: Ho il magone in questo momento, mi mancano loro proprio. Mi mancano. tanto. Mio nipote è cresciuto, non è più piccolo e quindi nonostante tutto ho 15 anni, però lo stesso mi diverto a parlare con lui.
0: E se, ma... senti, scusami, c'è un momento tenero, un aforisma, se hai voglia, una cosa che ti viene voglia di condividere con noi?
4: Una bella cosa. Allora, io ho fatto 10 anni di scuola dell'infanzia, poi ho chiesto il passaggio di ruolo. Volevo fare l'esperienza della scuola elementare e ho fatto domanda e mi è stata accolta e sono finita in una piccolissima scuola di campagna vicino alla laguna veneta qua, e avevo una piccolissima classe prima elementare di 11 bambini che poi è stata chiusa ed è stato un dolore terribile, però vabbè, è andata così, i soldi contano sempre.
0: Sì, dimmi, ti metto un po' fretta Giuseppina perché devo chiudere tra pochi
4: allora,
0: minuti.
4: Allora, è arrivato il primo giorno di scuola, tutto bene, abbiamo parlato le nostre cose, ci siamo conosciuti, a un certo punto suona la campanella, si preparano la cartella e arrivava il pulmino per andare a casa. E un piccolino che stava in prima fila, che poi Alessandro si chiamava, anche se non potrei dire il nome, vabbè, ormai l'ho detto, e mi dice, posso dirlo in dialetto?
0: Sì.
4: Perché l'ha detto in dialetto. Ben, oggi è andata così, domani vengo in bicicletta e quando che sono stufo vado a casa.
0: Adesso, oggi è andata così, domani quando sono stufo vengo in bicicletta così me ne vado a casa.
4: Domani non vengo in pullman, vengo in bicicletta e quando sono stanco me ne vado a casa.
0: Senti, ma perché secondo te, leggo qua, ci sono i colleghi che mi segnalano delle cose che ogni tanto quando voi chiamate volete raccontarci, e leggo che secondo te la scuola dovrebbe iniziare dopo, raccontami meglio.
4: Sì. È vero, è uno stress, un bambino ha bisogno di dormire di più. Io e poi ho una mia visione della scuola, i bambini con me hanno sempre fatto tanta confusione in classe, non ero amata dalle mie colleghe perché c'era sempre casino in classe mia e quindi io sono dalla parte dei bambini e penso che abbiano bisogno di dormire di più.
0: Cioè, io ti posso dire, alle 8 non si capisce niente, come si fa a imparare qualcosa alle 8?
4: Ci sono dei bambini
0: che si svegliano alle 6:30 che prendono degli autobus con dei neon orrendi, che vanno in delle strutture con dei muri color cacca marroni con dei neon orrendi e tu alle 8:30 mi vuoi insegnare gli affluenti del Po. Ma chi li vuole imparare alle 8:30 gli affluenti del Po?
4: Chi può amare la scuola che mi fa soffrire? Ma perché devo essere sottoposto a una tortura per andare in un posto dove dovrei essere felice?
0: Brava,
4: dove vado
0: Giuseppina,
4: per apprendere?
0: Brava.
4: Ho 75 anni, ma guarda, non cambierei niente
0: grazie
4: della mia vita, di quello che fa.
0: Continua a seguirci, Giuseppina, ti voglio bene. Un bacio enorme, una buona serata. Grazie infinite di questa felicità.
4: Ciao,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Siamo in chiusura, Nicolas. È stata una bella esperienza? Spero di sì. Grazie di essere venuto ospite nella trasmissione. Grazie.
1: Devo
0: di cuore.
1: Devo dire che è l'unica maestra che va contro la scuola.
0: Bellissima, è stata bellissima questa maestra.
1: No, però ha ragione, alle 8 siamo tutti addormentati. Veramente.
0: Sarebbe a che ora deve cominciare la scuola?
1: Guarda, io farei magari verso le 10,
0: perfetto,
1: magari un po' dopo e poi magari si mangia e si fa fino a più tardi, però durante la mattina quando siamo alle 8 così presto non ci si capisce nulla.
0: Io
1: sono
0: una maglietta,
1: chi russa, chi...
0: Io sono una maglietta con scritto io vivo la mia vita controcorrente, per questo sono un pesce felice e voi mi avete dato tanta felicità. Grazie infinite a tutti, ci sentiamo domani alle 18 su Radio 24 e ricordatevi che la felicità mai più sarà un atto rivoluzionario. Grazie a tutti, ciao.
5: Per sempre? No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
6: Cosa?
5: Scopare.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee chiudono sotto la parità. Da un lato i mercati guardano al dato sull'inflazione americana in linea con le attese, che allontana la possibilità di un rialzo dei tassi a settembre da parte della Federal Reserve. Dall'altro rimangono le persistenti tensioni sullo stretto di Hormuz. «Penso che ce lo terremo», ha detto Donald Trump sui social, assicurando che il controllo statunitense sullo stretto sia saldo. Così Milano chiude sui massimi e quasi invariata, meno 0,01%, Parigi meno 0,4%, Francoforte meno 0,2% e Londra meno 0,1%. In generale il ritorno degli acquisti sul tech ha sostenuto alcuni titoli, ma non è bastato a dare slancio ai listini. A Piazza Affari, ad esempio, i migliori sono Prismian più 3%, Unipol più 1,9% e Avio più 1,7%. In coda di Azorin meno 3,3%, Cucinelli meno 2,8% e Stellantis meno 2,5%. Per le materie prime, Brent poco mosso sugli $88 al barile, oro spot sopra i $4,400 l'oncia, mentre sul valutario l'euro si attesta sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19.33, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24. Buonasera da Paolo Corleone in regia, da Miriam Lucchetti e Claudia Schiattone in redazione, da Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Riapriamo tornando in Sicilia, tornando all'emergenza innescata dall'eruzione dell'Etna, una situazione che oggi è andata aggravandosi. Daniele Loporto, il giornale di Sicilia, buonasera, ciao, bentrovato a Radio 24.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Daniele, partiamo dalla cronaca stretta, da cronisti non possiamo che partire da quella. L'aeroporto di Catania è ancora chiuso.
2: Aeroporto di Catania ancora chiuso almeno fino alle 16 di domani, con migliaia di passeggeri che aspettano informazioni per sapere da dove partiranno e quando partiranno. Come sapete, l'aeroporto di Comiso è stato chiuso anche ieri sera e nelle prime ore della mattina, è ritornato operativo intorno alle 11, quindi si è aggiunto un problema della chiusura dello scalo catanese. Le altre destinazioni sono Palermo e Trapani, sia come partenza sia come arrivi, e tutte le strutture aeroportuali siciliane coinvolte sono naturalmente al limite dell'operatività.
1: E quanti voli sono stati dirottati in questi giorni?
2: In questi giorni, da quando è cominciata l'emergenza, oggi è il sesto giorno, circa 700 voli. È un dato altissimo, perché naturalmente sono stati prioritariamente dirottati su Palermo, che è un aeroporto anch'esso in questa fase sotto stress. Siamo in altissima stagione, quindi tantissimi turisti, tantissimi residenti fuori dalla Sicilia che rientrano in questi giorni, è un dato altissimo. 700 voli complessivamente dirottati, la maggior parte su Palermo, appunto su Trapani, su Comiso e addirittura alcuni sulla Lamezia Terme, atterrando alla Lamezia Terme per arrivare poi a Catania, l'aeroporto di destinazione originario, servono 6 ore di pullman.
1: E questo dice tutto, ecco, disagi infiniti, ecco, questi passeggeri sono sostanzialmente spiaggiati nell'incertezza e materialmente all'interno dello scalo.
2: Sostanzialmente sì, perché sono le singole compagnie a dover riprogrammare orari e voli di partenza. C'è un minimo di assistenza dopo i primi giorni e le prime notti di bivacco in modo assolutamente non assistito. La Protezione Civile regionale è intervenuta, ha dislocato 30 unità per turno negli aeroporti interessati, sono state fornite e allestite delle brandine e delle panche, e l'unico conforto, diciamo, sostanzialmente è una bottiglietta d'acqua. Migliaia

0: I passeggeri appunto aspettano di capire quando e da dove partiranno. La riprogrammazione si aggiorna di ora in ora man mano che persiste questa criticità dovuta all'eruzione dell'Etna e alla dume vulcanica. Alcuni voli su aeroporti all'estero come la Germania e la Francia, Parigi è una destinazione top, diciamo, in questo periodo sono stati spostati addirittura di una settimana a 10 giorni, quindi una situazione di grandissima incertezza, di grandissimo disagio, di grandissimo stress, bisogna anche ricordare, naturalmente, per i tanti operatori aeroportuali che sono costretti a fronteggiare una situazione al limite della sostenibilità.
1: Ecco Daniele, non c'è solo un problema per gli aerei, per i passeggeri in seguito a questa cenere lavica.
0: Il problema è principalmente chiaramente dovuto alla chiusura di alcuni spazi aerei che consentono l'atterraggio su Catania, quindi lo spazio B3 e C1, l'aeroporto di Catania è sostanzialmente blindato. C'è un disagio che è dovuto anche all'insufficienza del collegamento su gomma da Catania e per Catania. È stato chiesto dalla regione di intensificare agli operatori del trasporto le corse con orari e mezzi straordinari. La stessa cosa si è fatta per il collegamento su rotaia da Palermo a Catania, ma sappiamo benissimo che in condizioni normali raggiungere Catania da Catania a Palermo e viceversa su rotaia è un'avventura che a volte può durare anche 5 ore.
1: Quindi è tutto detto. Ecco, al di là dei problemi per gli aerei, questa cenere lavica determina anche problemi su altri fronti, diciamo, nella quotidianità del territorio.
0: Certo, perché la cenere vulcanica poi ricade sul territorio. Alcuni paesi pedemontani, Nicolosi, Pedara, Masca Lucia, Paternò, hanno subito questa ricaduta che provoca rischio per la viabilità, perché gli automezzi non riescono a frenare in modo sempre efficace proprio per la cenere vulcanica, produce danni alle attività agricole perché molti prodotti vengono danneggiati, pensiamo agli ortaggi che a volte devono essere distrutti perché non sono più commestibili, e disagi nella vita quotidiana per tanti residenti che sono costretti a spazzare quotidianamente, sembra una banalità ma non è così,
1: Eh no,
0: a
1: certo.
0: spazzare strade, balconi, terrazze, anche perché in caso di pioggia diventerebbe veramente, veramente pericoloso, veramente dannoso per gli edifici, per i condomini, per le singole abitazioni.
1: Ecco Daniele, visto che tu sei un cronista, conosci il territorio, conosci il tuo territorio. Una volta io chiaramente guardavo l'Etna e Catania da lontano, ma non mi ricordavo di situazioni così lunghe, così particolari.
0: Diciamo in termine poco scientifico, ma sicuramente poi approfondirete questo argomento in modo
1: Certo.
0: più tecnico, l'Etna ha cambiato il suo carattere esattamente nel 2001, quando si è verificata la prima eruzione esplosiva come quella che è in corso in questi giorni, quindi non soltanto emissione di magma, di lava dai crateri sommitali, con un danno tutto sommato su un territorio desertico e racchiuso in pochi chilometri, ma è cominciata questa fase di esplosione, quindi di lancio di materiale piroclastico, quindi la cenere vulcanica in atmosfera, colonne di cenere alte anche diversi chilometri. Quell'anno l'aeroporto di Catania rimase chiuso per 2 settimane consecutivamente. Le emissioni di cenere prima del 2001 erano un evento che accadeva rarissimamente, potremmo dire una volta ogni 10-15 anni. Sicuramente non era una caratteristica ormai consolidata del nuovo e più irrequieto carattere dell'Etna.
1: Grazie, grazie anche a questa efficacissima espressione. Daniele Loporto, il giornale di Sicilia che appunto ci ha reso la cronaca di queste ore, da Catania, dall'aeroporto Bellini. Stefano Branca, direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera, ben trovato anche a lei. Branca? Non risponde, allora forse abbiamo un problema con il collegamento. Volevamo chiaramente iniziare ad analizzare sotto il profilo un po' più scientifico il perché di questo cambiamento di carattere, come lo ha definito Daniele Loporto, dell'Etna, che ha determinato appunto questa attività eruttiva con queste conseguenze gravissime. Ci diceva Daniele che questo cambiamento di carattere, questa attività, diciamo, cambiata rispetto al passato, ha un'origine dal 2001. Abbiamo ripristinato nel frattempo il collegamento con Stefano Branca, che è il direttore

0: dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera, ben trovato.
1: Sì, buonasera, però non sono il direttore dell'Osservatorio Etneo.
0: Sono il direttore
1: del Dipartimento Vulcani.
0: Allora, chiedo scusa, mi è stato scritto così, rettifichiamo, direttore del Dipartimento. Allora,
1: Vulcani degli NG.
0: Certo.
1: Prego.
0: Come riassumiamo scientificamente quello che sta succedendo, partendo dalla suggestione che Daniele Loporto ci ha in qualche modo offerto nel suo collegamento, cioè ci ha detto dal 2001 l'Etna ha cambiato carattere?
1: Così, dal 2001 l'Etna ha fatto principalmente attività esplosiva con emissioni di cenere, diciamo, e quindi sono 25 anni che fa questo tipo di attività, diciamo niente di nuovo, nulla di particolare. L'unico fatto è che è avvenuto in piena settimana di Ferragosto con tantissimi turisti, quindi ha creato maggiori disagi all'aeroporto rispetto a quando capita d'inverno, in primavera, insomma in autunno.
0: Ecco, più energia rispetto al passato?
1: No, assolutamente, è un'eruzione piccolina questa qui, proprio è tutto gonfiato il fenomeno mediaticamente, è un'eruzione normalissima, piccolina, niente di particolare.
0: E molto fa il vento proprio in queste circostanze, in termini di disagi e di conseguenze?
1: Il vento lo fa sempre, perché è il vento che dà la direzione alla nube eruttiva, che sennò salirebbe in verticale, quindi diciamo le condizioni di alta pressione, di stabilità atmosferica fanno sì che purtroppo il vento è sempre in direzione sud.
0: Ecco, quanto può durare?
1: Questo non lo sa nessuno.
0: E ci possono essere, diciamo, dei pericoli, sentiamo degli effetti in sottofondo, ecco, possono essere dei pericoli, la situazione può in qualche modo complicarsi oppure in qualche
1: pericoli non ce ne sono mai stati, non ce ne sono mai stati pericoli, assolutamente. E le ripeto, un'eruzione piccola che avviene in zona sommitale.
0: Ecco, ricordiamo anche che l'Etna è il più grande vulcano d'Europa attivo.
1: Sì, vabbè.
0: No, vabbè,
1: non è una novità.
0: Magari gli ascoltatori questa cosa non la sanno, io faccio il cronista, sì. E quindi devo anche informarli, sì, di alcune caratteristiche. Allora, io ringrazio Stefano Branca, che è il direttore, diciamo la qualifica giusta, e mi scuso prima per l'errore, del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E allora, centinaia di voli dirottati o cancellati, decine e decine di migliaia di passeggeri fagocitati nel caos, come abbiamo sentito, abbiamo letto in questi giorni di turisti raggirati, 700 euro per una navetta per Palermo, di altri lasciati completamente in balia del nulla, senza assistenze e purtroppo per loro anche senza un'adeguata conoscenza dei diritti da rivendicare. E come sappiamo, in queste situazioni si può perdere anche lucidità tra la stanchezza e la rabbia per una vacanza che inizia o finisce malissimo. Pensiamo pure ai siciliani che dal nord tornano alla terra d'origine oppure devono affrontare il viaggio di ritorno. L'avvocato Carmelo Calia, il presidente dell'Associazione Nazionale Conf Consumatori e rappresentante Conf Consumatori Catania, è collegato con noi. Buonasera.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, quali diritti ha un passeggero che si ritrova in una situazione quale quella che appunto stanno vivendo in tantissimi, in decine di migliaia da giorni a Catania?
2: Ma diciamo che questa vicenda sta contribuendo a fare chiarezza su una faccenda sulla quale le compagnie aeree spesso fanno confusione. Certamente quello che stiamo vivendo è una circostanza eccezionale e quindi il passeggero non ha diritto agli indennizi, cosiddetta compensazione, ma ha diritto all'assistenza. L'assistenza è dovuta, non è un opzionale, non è qualcosa di facoltativo. Quindi le compagnie hanno l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri anche di fronte a circostanze come queste. Certamente lo prevede il regolamento comunitario innanzitutto, ma lo prevedono anche le sentenze della Corte di Giustizia Europea, che addirittura ha fatto chiarezza sin dal 2011, quando c'è stata la famosa sentenza sull'eruzione del vulcano islandese, e proprio in quella circostanza fu riconosciuto che i passeggeri hanno diritto all'assistenza. Cosa significa che hanno diritto all'assistenza? Perché ci sono.
0: Appunto, spieghiamolo, in che cosa consiste l'assistenza.
2: Allora, io vorrei partire da quello che sta, diciamo, in maniera più drammaticamente succedendo in queste ore, che lei accennava poco fa. C'è un tipo di fenomeno che sta accadendo in queste ore, e cioè di voli che vengono dirottati sugli aeroporti isolani, oppure di passeggeri che dovevano partire da Catania e che vengono fatti partire dagli aeroporti isolani. Ebbene, la compagnia, nella logica dell'assistenza, ha l'obbligo di accompagnare i passeggeri dall'aeroporto di partenza a quello da cui dovranno partire, e viceversa, cioè dall'aeroporto dove atterrano a quello di destinazione, che doveva essere Catania. Le compagnie aeree se ne stanno lavando le mani, lasciano i passeggeri abbandonati a se stessi, e quando i passeggeri sono fortunati e non si ritrovano di fronte alle speculazioni a cui lei accennava, quantomeno devono provvedere da soli a ritornare a Catania o partire da Catania, quindi prendendo autonomamente un pullman, prendendo un treno, una macchina, un taxi, con spese a loro carico.
0: Spese a loro carico, però voglio dire, queste persone che, come si dice, come si legge, hanno speso addirittura 700 euro, la compagnia è tenuta a rimborsare completamente questa cifra? Oppure ci sono delle tabelle, insomma, dei massimali?
2: Assolutamente non c'è nessun massimale, e l'assistenza è dovuta, e quindi tutte le spese che i passeggeri saranno costretti o sono stati costretti a sborsare in queste ore poi devono essere rimborsate da parte della compagnia aerea senza nessuna decurtazione, al 100%. Questo basta esibire gli scontrini. E attenzione, qualora la compagnia si rifiuti, già ha violato il regolamento comunitario, perché non prestando l'assistenza ha violato il regolamento. Se quindi continua a non rimborsare, c'è una reiterazione del violamento. Questo non è solo un aspetto civilistico di rimborso al passeggero, ma c'è anche un aspetto di violazione, per il quale il passeggero potrebbe fare un esposto all'ENAC chiedendo che venga aperto un procedimento amministrativo che vada a sanzionare la compagnia che ha violato il regolamento comunitario.
0: Ecco, si può anche rivendicare un danno morale?
2: Sì, certamente. Diciamo che la Corte di Cassazione, proprio su circostanze legate al trasporto aereo, ha fatto chiarezza e ha precisato che proprio l'abbandono del passeggero in aeroporto, o anche in queste circostanze, va oltre i limiti di normale tollerabilità, e quindi andando oltre i limiti di normale tollerabilità, e quindi impedisce la libera circolazione del passeggero, e quindi il consumatore ha diritto al risarcimento morale non patrimoniale sulla base del disagio che ha subito.
0: Ecco, poi c'è una questione che ora va al di là del disagio determinato da un fenomeno naturale come può essere quello che sta accadendo a Catania. Quando un aereo supera di 3 ore in ritardo, oppure addirittura non decolla, ci sono insomma problemi che sostanzialmente pregiudicano in maniera forte la regolarità del viaggio, ha diritto a un ristoro che varia dalle 250 euro in su, questo lo dico come esperienza personale. Di fatto però le compagnie cosa dicono? Dicono: no, riprogrammiamo il volo, può partire nel pomeriggio, domani, eccetera, eccetera, però questa cosa non la dicono.
2: No, allora innanzitutto c'è sempre la questione della circostanza eccezionale. Se la cancellazione è dovuta a un altro motivo, è dovuta, il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali diverse dall'eruzione dell'ete, allora la compensazione pecuniaria non spetta. Se invece è dovuta in tempi normali, allora la compensazione pecuniaria spetta a tutti gli effetti. Quindi bisogna distinguere e bisogna prestare la massima attenzione, perché spesso le compagnie obiettano che è dovuta a circostanze eccezionali senza specificare quali siano, lo dicono in maniera del tutto generica, e in molti casi si è visto che la giustificazione era palesemente infondante, non corrispondente fedelmente alla realtà. Quindi io consiglierei ai passeggeri di non arrendersi di fronte al primo diniego.
0: E poi ci sono grosse differenze tra compagnia e compagnia, è chiaro. Grazie mille a Carmelo Calì, presidente nazionale di Conf Consumatori e rappresentante Conf Consumatori di Catania. È il giorno dell'eclissi, allora andiamo a vederla per radio, è un po' difficile, attraverso gli occhi di Walter Riva, responsabile per la didattica dell'Osservatorio del Righi di Genova. Riva, buonasera, ben trovato a Radio 24.
3: Buonasera
0: allora,
3: a voi.
0: La state vedendo da Genova?
3: Qui a Genova, sì, è iniziata. Il meteo è abbastanza buono, qualche velatura, però è iniziata in orario, diciamo alle 19:30, e l'ombra della luna sta coprendo gradatamente il sole, come un po' da tutte le parti.
0: Ecco, però abbiamo scelto la Liguria, non perché la mia terra d'origine, ma perché si dice che diciamo un po' più verso ovest dell'Europa si vede meglio. In Spagna hanno battuto tutti i record di presenze per questo. Ecco, ci sarà il picco, però ci sarà un po' più avanti, no? Se ho letto bene.
3: Sì, il picco è alle 20:22, noi speriamo di riuscire a catturarlo, perché da noi il territorio, tu lo sai, sei genovese come me, ha molti monti, molte colline. Da dove siamo noi, su una splendida terrazza al centro della città, sappiamo di riuscire ad arrivare alle 20:15, speriamo di riuscire a raggiungere anche il massimo delle 20:22, però comunque cambia poco, non è così importante. È bello che c'è tanta gente in giro per la città, in tutte le piazze, sui lungomari e credo ovunque in Italia e in Europa, per assistere a questo fenomeno che è veramente unificante.
0: Ecco, facciamo un appello, ultimo appello alle precauzioni, qualora qualcuno non le avesse adottate.
3: Sì, bisogna osservare con occhialini certificati ISO e non osservare continuamente, distogliere un po' lo sguardo, a maggior ragione se magari si usano degli strumenti fai da te, di cui sconsigliamo assolutamente l'utilizzo, e in particolare chi avesse binocoli o telescopi assolutamente con filtri professionali, perché mettere un occhio a uno strumento che ingrandisce e amplifica la luce del sole senza protezione, lì veramente si rischia veramente di lasciarci la vista e non ne vale la pena, anche perché poi c'è l'eclissi dell'anno prossimo del 2 agosto 2027, quindi insomma non è che l'eclissi finiscono qua.
0: Quindi non c'è neanche poi così tanto da aspettare. Grazie davvero a Walter Riva, e allora buone eclissi, visto che voi potete osservarla, noi siamo chiusi su tutti i lati, quindi non abbiamo la possibilità, non abbiamo neanche gli occhialini peraltro, e quindi sarebbe assolutamente imprudente farlo. Era Walter Riva, responsabile per la didattica dell'Osservatorio del Righi di Genova. Leonard Berberi, il Corriere della Sera, ciao, buonasera, ben ritrovato a Radio 24.
4: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
0: E grazie a te per averlo accettato. Stai agli occhialini, stai guardando l'eclissi oppure stai solo parlando con me?
4: No, perché anche io come te sono chiuso in redazione.
0: Confinato. No. Allora, tu sei il nostro grande esperto delle questioni aeronautiche, il grande esperto del cielo, in qualche modo eclissi e aerei hanno un punto di congiunzione. Allora, che estate è nei cieli, eclissi a parte, chiaramente?
4: Ma in questo momento, diciamo, considerando quali erano le premesse tra maggio e giugno, cioè di una carenza di carburante dovuta alla crisi nel Golfo Persico, abbiamo scongiurato quel pericolo. Non sono mancate le criticità, un po' di maltempo in giro per l'Europa, però negli ultimi giorni stiamo assistendo anche a, diciamo, all'aeroporto di Catania, che sta avendo diverse difficoltà, non all'operatività vera e propria, ma perché c'è un vulcano in attività che ovviamente impone la chiusura dell'aeroporto e anche di spostare i voli su quelli più vicini, e poi a cascata rallentando le operazioni anche degli altri aeroporti della Sicilia.
0: Ecco, ne abbiamo parlato in apertura, abbiamo fatto anche un collegamento con Catania. Ecco, non è un problema di visibilità, c'è proprio un problema per i motori degli aerei, spieghiamolo.
4: Sì, esattamente così. Gli aerei sono progettati per volare in qualsiasi condizione, nebbia, tempeste, neve. Il problema è la polvere proprio vulcanica che, una volta ingerita dai motori, dai propulsori di nuova generazione, in qualche modo rischiano soltanto di ridurne le prestazioni, e questo è il minimo, ma rischia addirittura di mettere KO i motori degli aerei per diverso tempo, per cui diciamo, è una situazione non proprio sicura.
0: Ecco, prima accennavi ai problemi di jet fuel, eccetera. In primavera si erano rincorsi questi NOTAM, cioè queste note degli aeroporti che dicevano: attenzione, avremo dei problemi, un po' come fanno il benzinai che dicono: non abbiamo il gasolio, piuttosto che, o comunque avremo dei problemi nel rifornire le vostre auto. Ecco, ma perché non se ne parla più di tutto questo? Sembrava che da un momento all'altro si dovesse bloccare il traffico.
4: Allora, non se ne parla per due motivi, e cerco di essere, diciamo, il più diplomatico possibile. Il primo motivo è che in qualche modo l'allarme delle compagnie aeree, degli aeroporti, che è stato un allarme forte, è servito da pungolo anche ai vari governi europei, che a quel punto hanno fatto anche moral suasion presso diciamo, le società petrolifere, e quindi le hanno spinte a produrre, soprattutto in Europa, maggiori quantità di jet fuel, proprio perché se c'è una stagione che bisogna salvare anche politicamente è proprio l'estate, sono proprio le vacanze dei propri elettori, dei cittadini. Dall'altro lato però l'allarme, che comunque non è cessato, perché lo stretto di Hormuz va a singhiozzo, va per qualche ora e poi si blocca per diversi giorni, quindi diciamo noi siamo ancora in una situazione emergenziale, ma diciamo che resta un po' sommersa, un po' perché siamo tutti in vacanza, non proprio tutti, te e io stiamo lavorando, ma un
0: però,
4: po' perché intanto le compagnie aeree stesse si sono rese conto che, lanciando l'allarme, hanno portato a un crollo delle vendite dei biglietti, soprattutto per i viaggi estivi, e quindi in qualche modo da un lato avevano la necessità di dire ai governi: guardate che rischiamo di non avere jet fuel, ma dall'altro lato le persone hanno smesso di prenotare, e anche in questi giorni, con, diciamo, quantità di jet fuel che garantiscono l'operatività per l'intera estate, quindi fino alla fine di settembre, beh, ci sono le persone che continuano a prenotare quasi all'ultimo, e questo non è proprio buono per le casse delle compagnie aeree.
0: Parlando invece degli aeroporti italiani, ho letto che si punta ai 200 milioni di passeggeri alla fine del 2026. Nel 1997, giusto per rendere un ordine di grandezza, erano stati 53 milioni, praticamente un quarto. Obiettivo raggiungibile, Leonard?
4: Sì, secondo me è obiettivo assolutamente raggiungibile, tant'è vero che inizia più di qualche aeroporto a chiedersi se non si debba in qualche modo mettere rimettere in moto tutto il processo di allargamento e di estensione o di costruzione di nuove piste, perché è chiaro che tutte queste persone, in alcuni scali, soprattutto quelle più importanti, nelle ore di picco rischiano proprio di essere troppe da gestire, quindi di non essere in grado proprio da smaltire negli orari previsti.
0: Ecco, hai scritto, abbiamo letto, abbiamo sentito anche da altri, ma indubbiamente tu sei un punto di riferimento ormai imprescindibile per queste questioni, che è stata un'estate caratterizzata, comunque sono stati mesi caratterizzati anche da qualche problema tecnico, per fortuna senza conseguenze gravi. Chiaramente il caso più eclatante che citiamo è quello del passeggero che ha rischiato di essere risucchiato nel vuoto, ma c'è anche un tipo di aereo che ha avuto qualche problema?
4: Sì, diciamo che poi restano queste cose molto, molto nascoste tra le pieghe dei vari bollettini che vengono inviati, in particolare ai piloti che pilotano quel modello di aereo specifico. Ma per esempio si è scoperto che gli Airbus A320 e A350, sostanzialmente metà della flotta mondiale dei velivoli commerciali, a un certo punto presentavano i problemi ai motori. I motori si spegnevano, uno dei due in particolare si spegneva all'improvviso, senza alcun tipo di input da parte dei piloti, che nella maggior parte dei casi facevano fatica a capire cosa stava succedendo, e quindi soltanto in un caso, ce ne sono stati 7 di casi in tutto dal 2016 in avanti, pochi ma potenzialmente pericolosissimi, e che soltanto in un caso uno dei piloti è riuscito a capire cosa fosse successo. Sostanzialmente un difetto della plastica che riveste, diciamo, i pulsanti che spengono i motori nel caso dovesse scoppiare un incendio, sono dei pulsanti cruciali, ce ne sono 2 per gli aerei da 2 motori o 4 per gli aerei da 4 motori, e purtroppo però è successo 7 volte, e diciamo gli aerei sono costruiti in modo tale da poter volare e operare in sicurezza anche con soltanto uno dei 2 motori, quindi diciamo questo non ha fatto precipitare l'aereo. ma in situazioni come sorvoli sopra l'Oceano Atlantico, ritrovarsi con un solo motore funzionante di certo non ha aiutato, tant'è vero che si è trattato di voli che poi sono stati dirottati negli aeroporti più vicini, e lì si è scoperto appunto che era un difetto meccanico, e quindi sono stati mandati negli ultimi giorni proprio degli avvisi ai piloti dicendogli magari non provatele neanche a terra nell'ambito delle simulazioni, delle prove che si fanno proprio di sicurezza prima di decollare, perché anche quell'operazione lì può finire per danneggiare il meccanismo.
0: A proposito di aerei, c'è un aereo che ha stabilito un record, 24 ore o qualcosa del genere?
4: Sì, l'Airbus A350-1000 Ultra Long Range, adesso così ho detto tutta la sigla, perché dall'ottobre del 2027 Qantas, la compagnia australiana, punta a collegare con voli diretti senza scalo Sydney e Londra inizialmente. Si tratterà di un volo di 18, 19, 20 ore, dipenderà anche dai venti. Stanno facendo in queste settimane i test proprio sul primo velivolo che è stato costruito in questo con un osservatorio extra che consente appunto di coprire fino a 22 ore, ma questo aereo è riuscito a fare 24 ore di volo passando addirittura sopra il polo nord e poi scendendo verso l'Europa, ed era partito proprio dall'Australia orientale, ed è riuscito a farlo anche perché aveva poche persone a bordo, tutti i piloti di Qantas in formazione e di Airbus, però ha stabilito anche il record di volo con la durata maggiore, appunto 24 ore, vado a memoria, 24 ore e 23 minuti circa.
0: È l'ultima cosa, ITA, buoni numeri, direi, una battuta finale.
4: Beh, considerando per come si è svolto, diciamo, il secondo trimestre di quest'anno, i numeri reggono. Ricordo anche che ITA di fatto non gode ancora di tutti i benefici dell'appartenere al gruppo Lufthansa, le sinergie sui costi, sulla vendita dei biglietti, sull'alleanza nordatlantica, quindi diciamo è in questo momento corre un po' meno mata da questo punto di vista, come corre meno mata anche per il fatto che un quinto della flotta per i noti problemi ai motori di nuova generazione resta ancora ferma, quindi da questo punto di vista l'operatività ne risente.
0: Grazie davvero a Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera. 20:02, 20 secondi, ci fermiamo, ma davvero per poco.
5: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No.

0: Effetto estate.
1: Le 20.04, ricapitoliamo i fatti del giorno. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale escluso moventi politici ha detto: di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, lui sapeva, non rispondo. Bufera sul giornalista per un post, così ha scritto Ranucci: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, così scrivono i media greci che citano fonti diplomatiche. Previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica.

0: citato presso un tribunale federale di New York da The Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, dalla Freedom of the Press Association, un gruppo no profit. Trump Media ha annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati, post pubblicati dal presidente e da altri utenti della piattaforma. L'Eurovision Song Contest ha annunciato una modifica al proprio regolamento, stabilendo che il paese vincitore, che tradizionalmente ospita l'edizione successiva, non potrà più farlo qualora si trovi in stato di guerra. Europei di nuoto, Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nella finale dei 200 dorso agli europei appunto di nuoto a Parigi. Il Veneto fa segnare il nuovo record italiano. Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana. Carlos D'Ambrosio, settimo nella finale 100 stile libero. E ora la pagina degli esteri, Nello Del Gatto, corrispondente di Radio 24 da Gerusalemme. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Allora partiamo da quello che potremmo poi indicare il punto cardinale di riferimento di questo tempo, lo stretto di Hormuz. Di fatto resta chiuso. Oggi c'è una dichiarazione di Trump che ha detto: gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto, penso che ce lo terremo, il nostro blocco navale viene definito da tutti un muro d'acciaio e l'Iran non può farci nulla, Nello.
1: Ma guarda, per volermi dare un tono letterario potrei dire che siamo nel teatro dell'assurdo, oppure che se volessimo mettere insieme tutte le dichiarazioni di Trump potremmo descrivere una saga tipo tolkieniana per la lunghezza, perché insomma leggiamo ogni giorno di queste dichiarazioni di Trump e le smentite iraniane. Sta di fatto che fra 5 giorni finiscono i 60 giorni di tregua e quindi bisogna capire che cosa succede, perché si sta lavorando alacremente a cercare di portarli avanti, ma la situazione rimane complicatissima. Le navi non passano, ne passano pochissime. Il costo del carburante vediamo a quanto è arrivato in tutti i paesi, la situazione non cambia, Trump fa i suoi annunci, Iran dice il contrario e siamo rimasti a quello che era all'inizio, soltanto con più gente morta, con più problemi per tutti quanti, senza un vero impegno da parte dei paesi mediatori. Fondamentalmente la situazione non cambia. L'Iran è sicuramente in una situazione difficile, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di leadership. Purtroppo la guerra non ha ottenuto, la guerra non è mai la risposta ad alcuna domanda, ma soprattutto questa non ha ottenuto quello che doveva ottenere, anche perché Trump ha voluto non colpire quelli che potevano essere i veri obiettivi, cioè gli obiettivi economici iraniani, che avrebbero davvero potuto permettere il cambiamento di regime, così come pure nell'utilizzo per esempio delle forze curde, che Trump pare non abbia voluto utilizzare su indicazione di Erdogan, del presidente turco. Anche quella avrebbe potuto dare una risposta a quei tanti giovani, alle migliaia di giovani iraniani che a dicembre, a gennaio sono scesi per strada chiedendo un cambiamento di regime e hanno pagato e continuano a pagare sulla loro pelle, perché non dimentichiamoci che l'Iran sta continuando ad eseguire condanne a morte contro questi giovani. Per cui siamo ormai da tempo in una fase di stallo.
0: Ecco,
1: questo stallo che non cambia.
0: Sì, chiaro, anche perché sono settimane che sostanzialmente ripetiamo lo stesso copione, anche se così parlare in metafora chiaramente un pochettino ci frena, perché parliamo comunque di guerra, parliamo comunque di distruzione, parliamo di morte. Ecco, un attacco stamane contro una raffineria saudita sulla costa del Mar Rosso da parte degli Houthi, che continuano in questa campagna di terrore sostanzialmente nel passaggio cruciale, nell'altro passaggio cruciale.
1: Ma abbiamo visto dal 7 ottobre di quasi 3 anni fa che l'Iran agisce non solo in prima persona ma anche attraverso i suoi proxy. Abbiamo visto quello che è successo con Hamas, abbiamo visto quello che è successo con Hezbollah, abbiamo visto quello che è successo con Hatayb Hezbollah in Iraq, abbiamo visto quello che è successo in Siria e continuiamo a vedere quello che succede con gli Houthi. Gli Houthi prima hanno attaccato Israele durante gli anni di guerra e poi hanno ripreso adesso la loro battaglia contro l'Arabia Saudita. Perché? Perché c'è la necessità di ribadire che l'area è controllata esclusivamente dalle forze iraniane, che vogliono

0: essere le uniche a gestire tutta la zona. Se si parla di Hormuz, non dobbiamo dimenticarci quelli di Houthi, e quindi l'Iran controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove praticamente passa altro petrolio, quello saudita, è importantissimo. Non a caso i sauditi stanno cercando di velocizzare la costruzione di altri oleodotti per superare questo problema.
1: Poi c'è questa notizia rimbalzata su vari siti secondo la quale Israele bombarda il Libano con fosforo bianco.
0: Questa è una cosa che era già passata, che era già uscita in passato, c'erano state anche delle inchieste giornalistiche, c'erano state delle denunce. Oggi è rimbalzata di nuovo perché, insomma, sembra che su alcuni siti di Hezbollah sia stato lanciato il fosforo bianco. Come dicevo all'inizio, la guerra non è mai la risposta a niente. Una sola persona che muore è una persona di troppo, ma soprattutto l'utilizzo di armi non convenzionali, insomma, certamente è da condannare totalmente. Certo, sarebbe necessario un processo reale di pace in questi posti, come sarebbe necessario un processo reale e scevro da qualsiasi come dire, considerazione aprioristica sulle responsabilità e sull'utilizzo severo di queste armi.
1: Grazie, grazie Anello Delgatto, corrispondente di Radio 24 da Gerusalemme. Christian Ecker, professore universitario e freelance per Danas in Serbia e a Zaporizhia, è collegato con noi. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, spero mi sentiate.
1: Molto bene Christian.
2: Perfetto.
1: Allora, ti chiedo la cronaca del giorno dopo l'attacco con i missili, secondo Zelensky, nordcoreani, appunto su Zaporizhia.
2: Allora, oggi è stata una giornata di lutto per via dei sette morti, appunto i sette operai morti alla Zaporizhstal, e devo dire che la città è toccata perché per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale l'acciaieria Zaporizhstal ha spento i forni. Cioè l'acciaieria non lavora più e questo è stato un duro colpo per la città che però non si arrende. Si continua a vivere e la Zaporizhstal conta di riaprire il prima possibile, anche se sembra che i danni siano molto seri.
1: Ecco, tu nella corrispondenza della settimana scorsa ci dicevi che ormai da 4 anni e mezzo la popolazione di questa città vive nella rassegnazione e al tempo stesso ha fatto come po' abitudine alla guerra, addirittura quando ci sono gli allarmi non vanno tutti nei rifugi. Quello che è accaduto ieri in qualche modo può aver condizionato questa percezione?
2: Ma non più del solito, devo dire. Ripeto, è più una situazione di shock, nel senso che non ci si aspettava un attacco così mirato e così profondo nel cuore di Zaporizhia, perché poi gli abitanti di Zaporizhia sono fieri della propria acciaieria. Tutta la città è cresciuta intorno all'acciaieria. Per cui non credo che da questo punto di vista ci sia una maggiore rassegnazione, c'è sicuramente più rabbia. La gente adesso è veramente arrabbiata.
1: Oggi è suonato l'allarme?
2: L'allarme suona di continuo, tra l'altro, riprendendo il discorso dell'altra sera, non si va nei rifugi anche perché se i russi lanciano le CAB, le aviobombe, dal momento in cui suona la sirena, all'istante in cui cade la bomba, passano appena 3 minuti. Per cui io ho 2 minuti da qui, non farei in tempo ad andarci. L'allarme oggi è risuonato, stanotte c'è stato un attacco con droni, i russi hanno colpito un centro commerciale, Epicenter, che è molto popolare qui e che appunto l'esercito russo colpisce di continuo in questo periodo, e io alle 3 di notte mi sono svegliato con una crisi respiratoria perché appunto l'odore del fumo è arrivato ovunque in città, nonostante questo centro sia lontano almeno 5-6 chilometri da me.
1: Ma
2: Quindi la guerra continua,
1: era chiuso
2: era
1: questo.
2: chiuso, era chiuso, sì, era chiuso perché è stato bombardato di notte. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma il danno economico ed ecologico è immenso fino alle 10 di stamattina, quando per fortuna si è alzato un po' di vento, l'aria era davvero irrespirabile. Per quel che riguarda l'allarme aereo, ma oggi è suonato di continuo, non ci si fa più neppure caso. C'è da dire che se si tratta di aviobombe, sui cellulari arrivano dei messaggi particolari. In quei momenti la città, almeno apparentemente, si svuota, nel senso che tutti cercano, se non di andare nel rifugio, almeno di entrare in qualche negozio, di non rimanere in mezzo alla strada.
1: Ma per intenderci, un autobus si ferma e tutti i passeggeri scendono?
2: No, l'autobus continua la propria corsa. Per quel che riguarda gli autobus, il problema sono i droni piccoli. Però il comune di Zaporizhzhia sta fornendo agli autisti un oggetto che si chiama Chuika e che permette di appunto segnalare, che segnala i droni presenti. Tramite questo oggetto è possibile vedere ciò che vede il drone con la propria telecamera. Per cui se gli autisti vedono che un drone sta puntando il loro autobus, fanno uscire le persone e scappano tutti.
1: E Zelensky continua ad invocare i Patriot perché capisce che l'Ucraina sta diventando più vulnerabile. Cosa si dice lì?
2: Allora, qui si dice che i Patriot servono, e come? Non per le aviobombe. Non per le aviobombe. Il problema di Zaporizhzhia è che è molto vicino al fronte, 20 km. Queste aviobombe non sono affatto stabili, per cui per queste CAB sono assolutamente inutili. Però, per esempio, i Patriot avrebbero potuto intercettare gli altri missili che sono arrivati l'altra sera. C'è stato veramente un momento di panico estremo. Io, insomma, vengo ormai regolarmente da questa parte, sono qui quasi tutti i mesi e un attacco così non l'avevo mai vissuto.
1: Grazie, grazie a Christian Ecker per questa testimonianza da Zaporizhzhia, professore universitario e freelance per Danas in Serbia. Ci fermiamo davvero per poco.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Effetto estate.
1: E ora parliamo di una pubblicità, di una grande inserzione che da qualche giorno campeggia in una strada di Milano, più precisamente in via Melchiorre Gioia. Siamo poco distanti dalla stazione centrale, giusto per chi non è di Milano. Campeggia e fa discutere. Perché? Perché in questa pubblicità di Apple compare l'immagine di un bambino piccolo, potrebbe avere 2-3 anni, bambino che sorride mentre regge tra le mani un iPhone impiastricciato. Accanto lo slogan tutto K o tutto ok, a seconda di come lo vogliamo leggere, è iPhone. A far discutere quindi è l'associazione smartphone bambino, questione peraltro non di poco conto di questi tempi. Un esposto è stato presentato all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che a sua volta lo ha segnalato alla GCOM, che è l'autorità garante per le comunicazioni, e ad altre autorità, sollecitando una verifica della conformità della pubblicità alle regole. Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all'Università di Bologna, buonasera, bentrovata a Radio 24.
7: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
1: Allora, professoressa, questa scelta di marketing la ritiene legittima, giustificabile?
7: La comprendo, ma non la giustifico. È sbagliata. Cioè, comprendo che voglia la pubblicità commerciale, è una rappresentazione della società, quindi il fatto che gli smartphone siano nelle famiglie, siano nelle mani dei bambini è qualcosa che esiste, però ormai diversi anni che molti studi fanno con risultati proprio rilevanti dimostrano il fatto che i bambini piccoli, anche meno piccoli, è meglio che siano lontani dagli schermi, perché questo produce una serie di danni cognitivi e che poi possono avere risultati anche permanenti. Quindi mettere in pubblicità un qualcosa che pur rappresenta comportamenti che esistono ma che sono sbagliati, è meglio non farlo, perché la pubblicità, anche se è commerciale, deve seguire un'etica.
1: Ecco, l'uso del bambino nella pubblicità, una volta lo si vedeva solo quando si parlava di pannolini.

0: Oggi invece compare sempre più spesso e poi si dice in Italia, non solo in Italia, si fanno meno bambini, meno figli. È un po' una contraddizione questa.
1: Beh, la pubblicità deve rappresentare scenari desiderabili, quindi il fatto che si facciano meno bambini per tante ragioni, sociali innanzitutto ed economiche innanzitutto, non vuol dire che l'infanzia non sia un mondo che attrae gli esseri umani, le persone, quindi anche gli italiani e le italiane. Quindi mettere bambini in pubblicità, ma ovunque, no? Il cucciolo, pensiamo ai meme, pensiamo ai contenuti che hanno probabilità di diventare virali online, no? Sono pieni di cuccioli di tutti i tipi di animali, incluso i cuccioli di essere umano, quindi anche i bambini attraggono. Ecco, questo è il motivo di base, anche se sappiamo bene che l'Italia ha un problema demografico.
0: Ecco, qualcuno però dice d'accordo, i bambini non devono prendere cellulari, però di fatto la tecnologia avanza, il mondo è cambiato, questo è un segno dei tempi, possono avere anche delle conseguenze, diciamo, negative, però al tempo stesso sviluppano delle capacità altrimenti che non potrebbero essere apprese sin dall'infanzia. Insomma, c'è anche una scuola di pensiero di questo tipo.
1: Certo, tutto quello che ho detto non vuol dire demonizzare le tecnologie, assolutamente. L'Italia deve digitalizzarsi sempre di più, ma l'abbiamo fatto, un paese che si è digitalizzato, abbiamo fatto dei progressi. Dove non abbiamo fatto progressi, e lo dicono i dati europei, è nella cultura digitale. Il tema è cosa ci fai con le tecnologie e come le usi. Il tema dell'uso consapevole è fondamentale, a maggior ragione quando a usare questi dispositivi elettronici, a usare le tecnologie digitali sono i bambini e le bambine, no? Per cui il punto è l'educazione all'uso corretto e anche i comportamenti dei genitori,
0: Beh,
1: perché ricordo.
0: soprattutto quelli a questo punto, perché poi i bambini non è che possono direttamente prendere lo smartphone, sono i genitori che, come si sottolinea da alcune parti, usano lo smartphone per intrattenere i bambini e quindi avere magari meno pensieri da dedicare a loro.
1: Una volta c'era la televisione, no? Per intrattenere il pupo, la pupa si metteva davanti al televisore. Attenzione che il disturbo relazionale nei piccolissimi e anche nei meno piccoli è spesso dovuto al fatto che il genitore usa troppo lo smartphone invece di prestare l'attenzione relazionale al bambino e alla bambina. Quindi è a doppio taglio, quindi non è solo il problema del bimbo che sta di fronte allo schermo, c'è anche il problema del genitore che sta troppo di fronte allo schermo e anche se ha il bambino di fronte non ha verso il suo bambino, verso la sua bambina, quella completezza emotiva, affettiva, di sguardi, di comportamenti. Insomma, c'è tanta roba da dire sull'inserimento degli smartphone nella relazione mamma e papà e figli. Ecco, per cui quella pubblicità, meglio non normalizzare un qualcosa. È stato anche detto, oggi non ci verrebbe in mente di mettere un bambino vicino a un pacchetto di sigarette, giusto, in pubblicità. Ecco, è la stessa cosa fra qualche anno sarà. Con gli smartphone sarà ancora più evidente di oggi che comunque tanti sono insorti di fronte a questa immagine.
0: Grazie a Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all'Università di Bologna. Buona estate.
1: Grazie a voi, buona estate a voi.
0: Le nostre cronache dal caldo, dall'afa, dalla siccità di questa estate 2026 da record ci portano ad aggiornare la conta delle conseguenze subite dai prodotti della nostra terra. E stasera parliamo di mele. Lo spunto ce l'ha offerto Luca Fiorin sull'Arena di Verona. Andrea Sordo, direttore della cooperativa agricola Lungaggine, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a lei.
0: Emergenza caldo per le mele, che succede al frutto tra i più salutari? Lo diciamo, una mele al giorno toglie il medico di torno.
2: Allora, purtroppo questo doveva essere un'annata, diciamo, buona in termini di produzione, perché l'anno scorso avevamo avuto una produzione inferiore e quest'anno in termini quantitativi ci sarebbe sulle piante una buona produzione. Purtroppo questo caldo persistente ormai da un mese, perché purtroppo è così, ci sta rovinando tutte le varietà precoci, perché le varietà precoci, che sono quelle del gruppo Gala, che sono le prime rosse che si vedono sui banchi vendita,

0: hanno bisogno sì di caldo di giorno perché così maturano, però alla notte hanno bisogno che ci sia perlomeno un 10 gradi di sbalzo termico per poter poi alla mattina con la rugiada prendere colore, diciamo è una pratica così che in natura si fa da sola. Purtroppo questo caldo di giorno arriviamo a 37, 38, 40 gradi, ma purtroppo alla notte, a mezzanotte e mezza, l'una ci sono ancora 36, 35, 32, 30 gradi, 30 gradi, 28, non fa che ci sia quell'escursione termica che fa in modo che la frutta prenda colore. La frutta è buona lo stesso da mangiare, però lei mi capisce che se c'è un frutto che ha le caratteristiche di essere rosso e lo metti sul mercato che anziché essere rosso è giallo, la gente mangia anche con gli occhi ed è normale. Perciò diciamo che questo caldo ci sta compromettendo tutta la parte di produzione di mele precoci estive. Non dovrebbe far grossissimi danni suoi su quello che verrà dopo, cioè sulle altre varietà che matureranno a settembre e ottobre. Però al momento sulle prime varietà ci sta creando non pochi problemi.
1: E invece per quanto riguarda le pere, so che c'è una situazione di base più complessa.
0: Ora, la situazione delle pere è stranissima, perché purtroppo, mi sono dimenticato di aggiungere prima, al di là di questo caldo ci sono state anche delle forti grandinate che hanno colpito vaste aziende, specie del ferrarese e del modenese, dove sono proprio vocate alla pera, alla produzione della pera. Qui noi in Veneto non è che ne abbiamo tante di pere, però diciamo che anche qui c'è una buona parte di pere. E le grandinate hanno compromesso diciamo il 70, 60, 70% della produzione. E comunque, pur non essendoci una produzione diciamo decente di pere, anzi molto inferiore a quello che ci dovrebbe essere, c'è un mercato che è molto statico, non si fa fatica a vendere. In questo momento si stanno raccogliendo le pere William. Le pere William sono sempre state la varietà che è l'eccellenza per la produzione industriale, sia per fare le pere sciroppate e anche per fare distillati. E le distillerie, diciamo, è un paio d'anni che nutrono sempre meno interesse, vuoi perché col discorso delle restrizioni da parte dell'alcol, con le patente, eccetera, la gente è spaventata. C'è una situazione, diciamo, abbastanza preoccupante, nel senso non ci sono pere, ma soprattutto non c'è richiesta. A differenza delle mele, perché le mele, diciamo che, perlomeno parlo per la mia struttura dove lavoro io, l'80% della nostra produzione finisce nei mercati esteri, Emirati Arabi, Egitto, India, un po' dappertutto. Perciò con le mele riesci comunque, anche se c'è una situazione in questo momento non delle più semplici, perché diciamo con la guerra nel Golfo ha fatto lievitare i costi dei container. Prima un container per andare negli Emirati Arabi costava sui 4.500 euro, adesso sei arrivato a 7.000 euro per un container di mele. Tenete presente che un container di mele ci stanno sopra 211 quintali di mele, sono 21.100 kg. Spendere 4.500 euro di trasporto o spenderne il doppio vuol dire il doppio.
1: Chiaro.
0: E logicamente il cliente finale fa anche più fatica, diciamo, ad acquistare, cioè ad assorbire tutto quello che è il rincaro del container.
1: Ecco, Sordo, la interrompo sì, perché alcuni ascoltatori ci scrivono: è possibile, noi esportiamo mele e pere, poi però le importiamo perché al supermercato troviamo pere che arrivano dall'altra parte del mondo. Com'è possibile?
0: Allora, è possibile perché la pericoltura italiana è fortemente in difficoltà, per le restrizioni che abbiamo a livello di Stato italiano per quanto concerne l'utilizzo di antiparassitari, e ha messo in grossa difficoltà la produzione di pere. Infatti è già, si sta già un po' scemando per conto suo a favore di mercati tipo il Belgio, l'Olanda e anche la Spagna. Probabilmente là in Belgio, Olanda e Spagna hanno possibilità di utilizzare dei principi attivi che qui in Italia non sono ammessi, oppure, perché qua è un campo che non mi tocca perché non sono tecnico di campagna, però sento i nostri tecnici che ci parlano così, oppure magari mentre magari in Belgio possono fare 5 trattamenti con un principio attivo, magari in Italia ne possono fare uno solo o due. E la pericoltura sta scomparendo perché le aziende agricole non riescono più a produrre un quantitativo di pere sufficiente a fare in modo che l'azienda possa sopravvivere, non dico vivere ma sopravvivere.
1: Chiarissimo, grazie Andrea Sordo, direttore della cooperativa agricola Lungadige, buonasera, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a voi, saluti.
1: 20, 31 e 40 secondi prima dell'ultima parte di questa puntata di Effetto Estate, spazio alle notizie dalle borse.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta... Borse in diretta.
6: Le borse europee chiudono sotto la parità. Da un lato i mercati guardano al dato sull'inflazione americana in linea con le attese, che allontana la possibilità di un rialzo dei tassi a settembre da parte della Federal Reserve. Dall'altro rimangono le persistenti tensioni sullo stretto di Hormuz. Penso che ce lo terremo, ha detto Donald Trump sui social, assicurando che il controllo statunitense sullo stretto sia saldo. Così Milano chiude sui massimi e quasi invariata, meno 0,01%. Parigi meno 0,4, Francoforte meno 0,2 e Londra meno 0,1%. In generale il ritorno degli acquisti sul tech ha sostenuto alcuni titoli, ma non è bastato a dare slancio ai listini. A Piazza Affari, ad esempio, i migliori sono Prismian più 3%, Unipol più 1,9 e Avio più 1,7. In coda di Azorin meno 3,3%, Cucinelli meno 2,8 e Stellantis meno 2,5%. Per le materie prime Brent poco mosso sugli $88 al barile, oro spot sopra i $4,400 l'oncia, mentre sul valutario l'euro si attesta sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: Effetto Estate.
1: 20 e 34, ultimi 10 minuti di questa puntata di Effetto Estate. Allora, come consuetudine, è il tempo della pagina sportiva che stasera apriamo grazie a Giovanni Bruno, editorialista e commentatore di Sky Sport. Ciao, buonasera, bentrovato.
8: Buonasera, una giornatina facile facile oggi.
1: Sì, facile facile, sto contando, grazie alla preziosissima collaborazione della nostra Claudia Schiattone, le medaglie che arrivano, sono arrivate perché praticamente il programma del nuoto si è esaurito qualche minuto fa. Io inizierei dal bronzo di Ceccon, che è in una specialità, i 200 d'orso, che non sono appunto la sua specialità.
8: No, non sono la sua specialità, però lui in un percorso che ha definito, diciamo, versione Los Angeles 2028, è un percorso quasi obbligato a affrontare questa distanza, soprattutto poi in funzione di come è passato ai 100 metri, ai 50 metri, è stato qualcosa di straordinario, cioè al di là di Kos che era davanti un bel po', però gli altri hanno dovuto poi inseguirlo, e questa è stata la sua tattica. Ha retto nella seconda parte, è stato qualcosa di sicuro, fenomenale da un punto di vista di certezza. Cioè Ceccon è uno di quei nuotatori in cui puoi sempre contare in questo momento per quanto riguarda la nostra nazionale.
1: Ecco, poi c'è il bronzo di Benedetta Pilato nei 100 metri rana.
8: Allora, anche lì non è la sua distanza, lei non ha mai fatto molto bene sui 100, chiaramente la sua distanza, e lo si è visto nella prima parte, 50 metri straordinari di Benedetta Pilato, dopodiché è uscita l'inglese, una piccola e giovane inglese estremamente forte, la Evans ha fatto il record dei campionati e l'ha recuperata, però un terzo posto anche qua solido. Perché solido? Perché ha resistito al ritorno anche dell'irlandese, che l'ha tenuto tenuta fino a, diciamo, al podio, e quindi di conseguenza è stata estremamente importante contare ancora su Benedetta Pilato, una di quelle ragazze che poi, se adesso andiamo a parlare di Sara Curtis, ha fatto anche lei un record del mondo nel passato, quindi diciamo sono quelle poche donne che sono riuscite a fare il record del mondo.
1: E a proposito di record del mondo, riferimento chiaramente a Sara Curtis, era inevitabile, è in finale con il record del mondo nei 50 metri dorso, quindi è solo in semifinale questo risultato e non diciamo altro.
8: Senti, è meraviglioso vedere il suo sorriso, è meraviglioso vedere la sua sicurezza, è meraviglioso vedere le sue certezze, è meraviglioso vedere la sua emozione, nello stesso tempo fare un record del mondo così forte, battendo la McKeown di tanto perché l'ha superata di svariati decimi, quindi di conseguenza qualcosa di assolutamente straordinario fatto in semifinale, un record del mondo che la riporta nel concetto di storia, perché abbiamo detto della Pilato che è stata la terza donna a fare un record del mondo nella storia della nostra nazionale, la prima donna è stata Novella Caligaris e poi è stata Federica Pellegrini e adesso Sara Curtis proprio alle spalle di Benedetta Pilato, lo ha fatto in semifinale, una semifinale del torso a questo punto nettamente vinta, quindi io non dico nulla per una questione di scaramanzia, certo. Però diciamo che stiamo messi molto bene. Perché vedere Sara Curtis pure dopo poco nella staffetta puoi immaginare.
1: E poi però la medaglia, diciamo, dal valore sportivo più significativo di oggi è arrivata dalla staffetta 4% stile libero donne.
8: Sì, quattro siluri possiamo dire che non ce l'hanno fatta contro le olandesi fenomenali, straordinarie, però francamente con una Sara Curtis diciamo in seconda frazione, e poi la sicurezza anche della giovanissima Mao, questo è un discorso estremamente importante, metti dentro Menicucci e Tarantino e ti dà una staffetta giovanissima, una staffetta super giovane, super forte e convinta, perché arrivare all'argento dietro l'Olanda e superare delle corazzate come possono essere la Francia e la Gran Bretagna, sai, non è cosa da poco per queste quattro ragazze in questo momento d'argento, e soprattutto contare, sembrerà banale, però contare su Sara Curtis che si presenta dopo quello che ha fatto in semifinale del dorso a fare la frazione sulla sua frazione di stile libero, dice caspita, abbiamo fra di noi una ragazza fenomeno, quindi dobbiamo fare i fenomeni anche noi, sono state perfette, quindi un medagliere a livello del nuoto estremamente importante, che l'Italia adesso ha 2 ori, 3 argenti e 4 bronzi, quindi veramente brave sotto tutti i punti di vista.
1: Spostandoci invece in Inghilterra, parlando di atletica, gli europei, è chiaramente inevitabile il riferimento a quello che è successo ieri sera con Jacobs. Poco fa c'è stata una conferenza a Birmingham, la federazione ha aggiornato i cronisti sulle sue condizioni, spiegando che dopo la semifinale Marcel stava benissimo, poi prima della finale ha sentito dei crampi a entrambi i polpacci, a quel punto il suo allenatore Camossi gli ha suggerito di non correre, chiaramente non ci sarà per la 4%, è chiaramente una delusione che ancora pesa.
8: Sì, è un peccato perché quello che abbiamo visto quest'anno di Marcel Jacobs è stato qualcosa di grandissimo recupero di condizione, grandissimo recupero di tempi, grandissima condizione di sue certezze dopo che, diciamo, quella giornata storica della medaglia d'oro di Tokyo insieme a Tamberi, diciamo, è una cosa che rimane a tutti negli occhi. Nello stesso tempo lui come campione europeo in carica si è sempre ben difeso a livello europeo, e questa volta vedendo anche i tempi, francamente i tempi del primo e del secondo erano tutti tempi alla sua portata, voglio dire poteva vincere a occhi chiusi. Però un problema agli adduttori, lo si è visto subito in partenza, ha partito male rispetto agli altri e poi non riusciva proprio più a muovere le gambe per recuperare qualcosina, quindi ha mollato, e mollare adesso vuol dire cercare di recuperare un certo tipo di condizioni per il finale di stagione, soprattutto vedere che cosa succede per la sua preparazione per quanto riguarda, sono tappe molto importanti, tu devi sempre considerare che questi atleti per arrivare a questi risultati, ognuno di loro, stiamo parlando di ognuno di loro, deve essere una macchina perfetta nel giorno perfetto. Purtroppo lui è mancato in questo momento, dopo aver vinto la semifinale passamela a occhi chiusi, poteva fare veramente un grande successo e rimanere ancora campione d'Europa. Purtroppo sono cose che accadono, soprattutto agli adduttori, certo, soprattutto a personaggi del genere.
1: Certo. Grazie a Giovanni Bruno per questa doppia cronaca, nuoto e atletica. Giovanni Bruno, editorialista e commentatore di Sky Sport. E ora andiamo allo Spazio Festival, abbiamo giusto un paio di minuti. Andiamo in Sardegna, Alguer Summer Festival, Fulvio De Rosa, direttore artistico del festival. Buonasera, ben trovata a Radio 24.
9: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, ci racconti sinteticamente come si è articolato e come ancora si articolerà questo festival.
9: Ma è una rassegna che ha 5 anni, che parte da fine luglio e arriva fino a fine agosto, e cerca nell'arco di un mese di toccare un po' tutti i generi musicali e un po' tutte le forme di spettacolo dal vivo, quindi non solo musica, ma c'è anche comicità, c'è anche teatro, stand-up comedy. E siamo partiti con Tommaso Paradiso, il sold out dell'IFIBA, adesso abbiamo qualche giorno di pausa e poi ripartiamo con Fulminacci, Capo Plaza, Madame, il sold out di Caparezza, insomma una serie di spettacoli che servono un po' a soddisfare tutti i target di pubblico.
1: Che l'altronde la Sardegna invasa? Oppure c'è un po' di calo? Poi nelle prossime settimane cercheremo anche di indagare come sta andando la stagione turistica. Intanto partiamo da queste ricognizioni sul territorio. Come sta andando la stagione in Sardegna?
9: Ma io credo che sia uno dei momenti record, diciamo, del turismo sardo, diciamo così. Oggi poi tra l'altro c'è appena stata questa eclissi pazzesca, io sono a Portoferro, dove è uno dei punti più panoramici dove si può ammirare questo tipo di situazione, e devo dire che le città sono gremite, probabilmente anche in virtù di tutta una serie di attività che la regione sta mettendo in campo, i risultati si stanno vedendo, insomma.
1: Quindi molto soddisfatti gli operatori turistici, anche gli animatori del territorio come siete voi?
9: Decisamente. 5 gradi in meno, ma questo riguarda un po' tutti.
1: però è meglio lì che a Milano, a Roma.
9: Assolutamente.
1: Lo garantisco.
9: Assolutamente.
1: Allora, un saluto alla Sardegna, in particolare ad Alghero. Alguer Summer Festival era il festival di questa sera, di questa puntata di Effetto Estate. Siamo nella terza settimana. Questa era la terza puntata della terza settimana. Lo ripeto, andremo avanti ancora fino al 4 settembre. Tra un paio di settimane ci sarà Roberta Giordano al timone di questo programma. 20, 43 e 45 secondi, giusto il tempo di ringraziare chi ha fatto questo programma, e quindi Miriam Lucchetti e Claudia Schiattone, preziosissime in redazione come sempre. In regia c'era Paolo Corleoni. Io vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento a domani 19:30 circa. Effetto Estate.

0: Autostrade in diretta.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. A causa di un incendio è chiuso l'allacciamento tra la Roma Fiumicino e la 12 Roma Tarquinia in direzione Roma. A causa di un incidente sulla A1 Milano-Napoli è chiuso invece lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e uscita direzione Milano. Restiamo sulla 1 verso Napoli, rallentamenti per incidente all'altezza del bivio tra la A1 e la A30 per il traffico proveniente da Roma e diretto verso Salerno. Rallentamenti sulla A14 Bologna-Taranto verso Bologna a causa di un veicolo in avaria tra Ortona e Pescara Sud. Ci risentiamo tra mezz'ora.
0: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Allora, visti i tempi abbastanza traumatici, i miei più sentiti omaggi e rispetti a chi si è sintonizzato su Leoni per Agnelli. Siamo un po' gentili. Io sono sibillinamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà la band più amata della radio e della TV nel mondo di Manuel.
3: Ah, ecco.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
2: Allora, dato che mi sento un po' in soggezione, mi sono concesso un sapido gioco di parole perché ho come sì. come ospiti due personaggi.
3: Non bastava Leoni per Agnelli gioco di parole, ne hai un altro?
2: No, sì, sì. Come si dice nelle biografie, ma poi è vero, anche avete scritto pagine memorabili della radio e della TV. Signore e signori, abbiamo la Jalapas Band. Benvenuti a Leoni per Agnelli, a Marco Santini e a Giorgio Gherarducci.
3: Ciao.
7: Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi.
3: Uno di noi è in studio e uno è collegato. Provate a indovinare chi è chi.
7: Indovinate chi è collegato.
2: Così è più facile, è più difficile eliminarci.
7: Sono il
2: clacson. Sì, sono il clacson. Dai.
7: Ecco, sono io.
2: Bel clacson.
7: Leoni per Agnelli, direi.
2: Giorgio, ma è vero che tu alla Bocconi, dove eravate stati invitati a parlare di economia aziendale, hai detto che ci sono molti modelli di business e il vostro è la botta di culo?
3: Sì, sì, è vero. Tra l'altro io ho fatto la Bocconi, anche se non l'ho finita. L'ho quasi finita, ma non l'ho finita. Però è vero, è vero, è vero. Però poi la botta di culo bisogna saperla cavalcare, insomma. Però, insomma... aiuta.
7: E noi non la sappiamo cavalcare, però lì arriva l'altra botta di culo.
3: La botta di culo non è riuscita comunque a disarcionarci, nonostante non sapessimo cavalcare.
2: Vabbè. Ma mi raccontate qualche episodio della vostra carriera legato al caso, cioè alle botte di culo?
7: La botta di culo per antonomasia è quando litigammo con Teo Teocoli prima di registrare una puntata. E passava di lì per caso, e sembra una stronzata, invece così, Claudio Lippi, che fermammo dicendo: dove stai andando? Lui: no, non fate gli idioti, non fate gli idioti. Dopo mezz'ora era con il cravattino in onda che presentava. Lì veramente
3: anche quella, sì.
7: Trattasi veramente di strabotta di culo.
3: Sì, no, il caso è quasi sempre fondamentale, ma credo per tanta gente del mondo dello spettacolo ci sono sempre stati momenti casuali che sono stati dei turning point.
2: Ma io ogni volta che ho cercato
7: le sliding doors, dai.
3: Sì, sliding adesso si dice più turning point, una volta sliding doors.
7: Ma io sono anziano, sì, e quindi posso permettermi.
2: Guarda, io ogni volta che ho cercato di programmare qualcosa alla fine ho provocato degli aborti giganteschi. Invece sì, è vero che le cose mi sono capitate in maniera, sì, a botta di culo proprio, insomma. Però ridendo e scherzando, io sto celebrando i decennali dei miei album facendo alternative rock in questo paese, che sembra una roba impossibile, e voi insomma avete 40 anni di carriera da fare.
3: Sì. Tu a quanti decenni sei arrivato?
2: Nel 2027 arrivo a 40 anche.
3: 40 anche te, cacchio. Noi li facciamo adesso, sì, 40, abbiamo iniziato nell'85, quindi... Ahimè.
2: Come sono cambiate le cose?
3: Ma non sono mica tanto cambiate. Ah, cioè...
2: Le dinamiche in TV sono sempre le stesse.
3: Sì, ci sono...
7: Gli idioti sono rimasti idioti.
2: Strano.
7: Quelli che non capiscono niente di televisione sono rimasti quelli che non capiscono niente di televisione. Insomma, diciamo sì. Che sotto questo aspetto non è cambiato molto. Ecco.
3: No, ci sono meno soldi, come in tutta, credo, in tutto il business, in tutto lo show business.
7: Ma non ditelo alla Meloni, per carità, perché va tutto bene.
3: No, si tende a risparmiare su tutto, ovviamente, in televisione, nella discografia, nel cinema, in tutte le parti, però le dinamiche sono sempre quelle, sì.
2: Però a livello di contenuti, di linguaggio, è più difficile fare il comico, il personaggio satirico.
3: No.
2: Non dovete stare più attenti a quello che dite rispetto al passato.
3: No, no.
7: In teoria sì.
2: Poi non lo fate.
7: Ma nel nostro caso...
2: Per ora vi è andata di culo, diciamolo.
7: Sì. Dai, diciamo ce ne sbattiamo abbastanza allegramente le palle. Io sto entrando in un garage, quindi ho messo gli auricolari, non so come voi mi sentiate, ma
2: è come se fossi in un garage.
3: Sì, però no, però si sente. No, c'è sta menata del politicamente corretto, che poi posso dire più una roba giornalistica che altro. Mm. Nel senso che mentre in America ci sono stati per dire, ad esempio, dei problemi veri, nel senso che ti trovavano che 8 anni fa avevi fatto una battuta sessista o che poteva essere interpretata come razzista, magari ti toglievano il lavoro. In Italia al limite ti rompono la minchia sui social per un po', ma basta non fare come me, però... non li leggo.
2: Ma vi è mai capitato di stiamo sempre su questo argomento, ma non mi state dando soddisfazione, perché di essere censurati? Finalmente.
3: Poche volte, ma c'è successo.
2: Ok.
3: Allora,
7: abbiamo anche questo.
3: Sì, una volta ci hanno provato, ma non ci sono riusciti, perché avevamo fatto un pezzo con Fabio De Luigi che faceva una finta iena, Bum Bum Picozza, che andava a rompere le scatole a Previti, e noi facciamo vedere un articolo dell'ex ministro della giustizia Mancuso che diceva che Previti ricattava Berlusconi. E Mediaset
7: stranamente questa cosa non era apprezzata
3: da Mediaset, e quindi cercarono di tagliarci il pezzo. Noi però ci rifiutammo, e loro ci dissero: va bene, però sai che l'editore, la televisione, è responsabile di ciò che va in onda, soprattutto se non è in diretta. Il pezzo era registrato, quel pezzettino.
7: Ci dissero: quando vi arriverà la querela, però ne rispondete voi. E io ho detto: ma come, quando? Non è se arriverà.
3: Quindi...
7: Com'è che sapete già che ci arriva?
3: Vabbè. Però in quel caso poi noi firmammo una malleva a Mediaset, per cui ci assumevamo noi la responsabilità.
7: Pur non sapendo cosa vuol dire malleva.
3: Esatto.
7: Come siamo stati bravi.
3: Certo. Per cui Leperi ci fece causa per 1 miliardo di lire a testa o 1 milione di euro a testa, non mi ricordo.
7: Esatto.
3: Sì. Però non ha vinto. Però devo dire, quando facciamo la parodia di Lapo Elkan, e lì devo dire Mediaset invece tirò fuori i cosiddetti, pare che Marchionne minacciò Mediaset di ritirare gli spot pubblicitari della Fiat se avessimo fatto la parodia di Lapo Elkan. Mediaset stranamente disse no, cioè noi dicemmo noi non la tagliamo, e Mediaset ci spalleggiò. E invece Lapo Elkan dopo 2 settimane ci fece arrivare 3 felpe, sai che faceva le felpe scritto Fiat?
2: Sì.
3: A me rosso nera, a Marco che è interista nero azzurro, e a Carlo che è genovano rosso blu, quindi Lapo in realtà aveva apprezzato.
7: Quindi vuol dire che se l'era presa, perché ci regalò quelle felpe bruttissime. Era chiaramente per farci un torto. Beh,
2: stavesse regalato a te quella del Milan, forse.
3: Quello sarebbe stato
7: Sicuramente. Allora, ma non parliamo di calcio.
2: Ascoltiamoci il primo brano, parliamo di musica, che io ultimamente ne parlo sempre meno. Ci ascoltiamo un classico della psichedelia firmato 13 Floor Elevator, si chiama Roller Coaster.

0: Leoni per Agnelli.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Le 21.
0: GR24. Il Sole 24 Ore.
1: La Vitola e i PM, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, legale del giornalista, una confessione che lascia sgomenti. Berlino insiste sulle espulsioni, spunta al hub in Uganda. Europea di nuoto, Curtis record del mondo nei 50 metri rana, argento nella staffetta, 400%, stile libero. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM, sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine del quale il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, ma la Vitola non risponde alla domanda se Ranucci sapesse. La confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per le gravi minacce di morte ricevuto. Lo dice il legale di Ranucci, Roberto De Vita, ma è bufera sul giornalista per un post che cita Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, e la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027. Intanto continua

0: l'accordo tra Italia e Danimarca.
1: Si conferma l'asse italo-danese sui migranti, inedito nel colore politico con due governi su sponde opposte, ma ben ancorato a Bruxelles, dove la premier italiana Meloni e quella danese Frederiksen da mesi promuovono congiuntamente riunioni informali. Frederiksen ha affermato nel corso di un dibattito parlamentare che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Nonostante rappresenti un governo di centro-sinistra, Frederiksen parla di politica migratoria rigorosa, definendola fondamentale per la Danimarca e per l'Europa. Nessun piano invece su un ipotetico referendum relativo all'abolizione della deroga danese alla cooperazione europea in materia di giustizia e affari interni, mentre Copenaghen non mette in discussione la sua appartenenza a Schengen, pur criticando la Spagna per la gestione di Ceuta. Fronte Germania, il governo Merz si dice sorpreso dall'improvvisa agitazione riscontrata a Roma sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola sulla base del regolamento di Dublino. Il Ministero dell'Interno ha precisato che questo si applicherebbe principalmente ai casi successivi all'entrata in vigore del nuovo patto sulla migrazione, cioè da giugno in poi. Nessun riferimento alla nuova diatriba sui migranti fatti sbarcare da navi delle ONG tedesche che l'Italia vorrebbe sottrarre dal computo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sara Curtis leggendaria nella semifinale dei 50 d'orso e batte il record del mondo agli europei di Parigi, medaglia d'argento nella staffetta 4% stile libera. Tommaso Ceccone medaglia di bronzo nella finale dei 200 d'orso, Pilato anche bronzo nei 100 metri rana donne. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 22.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Leoni per Agnelli.
4: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in pratica la Jalapas.
5: Band.
4: Band.
5: Ormai non lo dice più nessuno, band, è sempre Jalapas.
4: Contratto.
5: Sì, è vero.
4: Io volevo, sempre tornando sul tema del, poi la smetto,
5: quella, figurati.
4: Il tema appunto della censura,
6: no,
4: eccetera.
6: Ma continua, a noi piace quando reiteri, vai.
4: A Sanremo come è andata? Anche lì con la censura tutto, perché io sono stato da voi una...
5: Sì, no, Sanremo l'abbiamo fatto un sacco di volte in Rai, anche addirittura, poi l'abbiamo fatto anche su altri canali. No, lo ricordo...
6: Tu sei stato al Dopo Festival.
5: Tu sei stato al Dopo Festival.
4: Sì, ma vabbè, facciamo, ho anche suonato.
5: Facciamo il cazzo che volevamo, andava in onda alle 3 di notte, per cui... Cioè...
4: Mano libera.
5: Esatto, la mano libera, mano libera.
4: Ok.
6: No, mi ricordo che a un certo punto cercarono di dire una cosa, però francamente non ricordo cosa, e dissi va bene, allora ce ne andiamo a casa, e rimetterono tutto a posto. Non mi ricordo, forse ci volevano mandare dopo... un altro, cioè ci volevano mettere in mezzo non so che cosa,
5: no,
6: una fascia.
5: Sì, no, ma lì era una roba di palinsesto, volevano infilarci una fascia in più, ma
4: per cui
5: non era censura.
6: Eravamo abituati, sì, al 50% di ascolti per la prima volta nella nostra vita.
5: Beh, quell'ora...
6: perché andavamo in onda alle 3 di notte, ovviamente, e quindi volevamo mantenere questo trend positivo da mettere nel curriculum.
4: Comunque, insomma, la conclusione di tutto è che se uno tiene duro, alla fine dice quello che vuole.
5: No, è importante saper dire di no in televisione spesso e volentieri, perché alla fine ti rispettano, cioè passi per rompicoglioni, questo è senz'altro, e cioè, ovviamente a te lo dico, esatto, cioè, purtroppo mantenere...
6: A noi non lo dicono neanche dietro, ce lo dicono proprio passiamo, cioè, non aspettano neanche che passiamo oltre, cioè, senti proprio rompicoglioni mentre stiamo passando, quindi... però va bene così,
5: All'inizio arrivando a Radio Popolare a Medici si chiamavano i tre comunisti, poi è diventato i tre rompicoglioni o i tre stronzi, c'erano queste due fazioni, diciamo. Però ti dico un altro esempio, quando facciamo Pier Piero, che era il

0: Il termine come abusare, ma anche bullizzare, spesso vengono usati a sproposito. Non so, abusare, mi ricordo un amico di mio figlio che disse: ah, la maestra ci ha abusato. E la Madonna, tutti, che cosa è successo? si è incazzata perché faceva un casino. Quello non è abusare, è rimproverare. Certo. No? Ma anche bullizzare, il bullismo fa schifo, però... Il bullismo è una cosa, ti infilo la testa nel cesso, ti prendo a pugni e ti rubo il cellulare, ma farti una battuta, sinceramente, io ho avuto gli occhiali fino a 16 anni, quante volte mi hanno chiamato quattro occhi, non è che mi sentivo bullizzato.
1: Certo.
0: Cioè, quella è prendere...
2: Avresti dovuto.
0: Avrei dovuto, no, sì.
1: Mi sembra che ci sia più spazio per la parodia e per l'imitazione rispetto al passato. No?
0: Sì, noi in una volta ne facciamo molto meno.
1: C'erano più personaggi originali. No, sì, ma sì, è una scelta autorale, una tendenza che...
0: Beh, è più difficile, da un lato è più difficile trovare personaggi, poi abbiamo anche quelli, cioè ad esempio Rapone,
2: Alessandro Betti quando sta in studio e fa Amos, oppure alcuni personaggi di Brenda, cioè,
0: ne abbiamo
2: molti
0: anche.
2: Di loro fanno l'una e l'altra cosa.
0: Però quando devi fare un programma con tanto di due ore, tante puntate, con una serie alla fine limitata di comici, perché è un altro problema delle trasmissioni, adesso essendoci anche meno soldi, meno budget, non è che puoi fare una trasmissione con 30 comici, devi averne 10, peraltro noi ne abbiamo di bravissimi, e tirare fuori il personaggio originale non è così semplice, così facile. Noi all'inizio di Mai Dire Cose non facevamo parodie all'inizio, cioè Teocoli, Geni Gnocchi, ma anche Aldo, Giovanni e Giacomo per un po', cioè non le facevamo. Poi pian piano abbiamo iniziato a farne tante quando siamo spostati in prima serata, perché il parodia è un genere più facile e più accessibile a tutti. E poi da lì il programma è diventato anche più grande. All'inizio il Made in Gold durava un'ora, poi è diventato due ore e mezza, e quindi alla fine è una delle cose anche più semplici da poter fare, soprattutto
2: ma
0: se dei bravi comici.
2: Ma poi quando vuoi prendere in giro un genere di persona, a volte è più semplice, più efficace prendere in giro proprio quella persona lì che rappresenta un genere, che fare un personaggio nuovo, certo, completamente, che arriva con più difficoltà, magari è più longevo. Infatti noi cambiamo spesso, come avrete notato.
1: Però so che qualche mio collega non ha apprezzato l'imitazione.
0: fai i nomi.
1: No,
2: perché sono 2Z, c'è 2Z nel cognome.
1: Esatto. Ma voi avete sdoganato un po' il
2: punto.
1: Noi
2: in realtà non l'abbiamo mai incrociato, lui non ci ha mai detto in faccia che non sono arrivato.
1: Ma l'ha detto a tutto il resto d'Italia, però.
2: Ah, ecco, allora si è dimenticato di avvisare noi.
1: Voi no, voi non vi ha mandato felpe, non l'avete ricevuto felpe col suo nome.
0: Sai che non ho capito chi è? Ti giuro, sono
2: imbattuto. No?
1: Diglielo tu, dai.
0: Con 2Z, chi è?
2: Sì, e inizia per L e finisce
0: scusami. Ah, no, perché io pensavo a Achille Lauro, che invece l'ho incontrato e racconta abbastanza.
2: No, Achille Lauro è entusiasta.
1: L'imitazione di Achille Lauro è impressionante. impressionante.
0: Sì, dimenticavo Lazza. Sai perché non avevo capito Lazza? Perché hai detto un tuo collega, Manuele, per questo che non avevo capito.
1: E dai,
2: salutiamolo. Alla prima frase che abbiamo detto ha detto: ma sì, in effetti ho fatto male a prendermela, e adesso invece vabbè.
1: Vabbè, però insomma è anche un segno di successo in un modo o nell'altro.
0: Certo,
2: assolutamente sì.
1: Quando io ho visto le mie, alla fine
0: da te, beh, che Nicola ti imita, poi non mi ricordo chi
1: c'era
0: ti...
1: stato anche Crozza una volta che aveva fatto Mattarella travestito da me per cercare di sfuggire dal Quirinale, che diceva, mi imitava perché io avevo fatto questo programma su Rai 3, no?
0: Sì.
1: Che si chiamava Ossigeno. A un certo punto avevo recitato una roba di Ginsberg che si chiamava Moloch, ripeteva Moloch, finestre, e lui usciva dal Quirinale recitando Moloch, sono 20 anni che ce l'ho Moloch.
2: Addirittura
1: leggerissimo.
0: Sì, comunque la parodia è un segno che se non vuol dire che hai avuto successo, innanzitutto. Poi sai, c'è modo e modo di fare la parodia, sono quelle bene.
2: O se non
0: bonarie.
2: Ce l'hai avuto, magari aiuta a conoscerti. C'è un personaggio che abbiamo fatto l'anno scorso che era sconosciuto ai più e invece che adesso conoscono tutti. Non anche sotto tortura. E se ci pensate, vi viene in mente. È una donna, vi dico solo questo e la vorrei
0: certo.
2: Basta, tutto.
0: Sì, sì.
1: Va bene. Ascoltiamoci un brano, dai, sì. Ascoltiamoci un secondo brano. Uno di questi nuovi talenti, visto che parliamo di novità.

0: Balboni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati, ultimo appuntamento di oggi con le informazioni sulla viabilità. Per incendio risulta tuttora chiuso il nodo tra la Roma Fiumicino e la A12 Roma Tarquinia in direzione Roma. E a causa di un veicolo in avaria si viaggia a rilento sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Ortona e Pescara Sud. È tutto, non rimane che augurarvi un buon proseguimento.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e io che sono Mario Agnelli.
3: Ahimè, no, ahimè. Voi sono cazzato a metà programma, non mi sembra, dai. Esageriamo.
2: Comunque, insomma, Marco Santino e Giorgio Gherarducci, che sono la Jalapas Band, e vi chiedo, cari ragazzi, ridere è una forma di resistenza?
4: Ma che sei? Marzulla, sei diventato Marzulla di colpo?
3: Ma mi viene da rispondere addirittura seriamente, quindi sì. Questo è pericoloso.
2: Mi piace.
3: Forse anche sì, in qualche modo. È anche sicuramente una forma di liberazione.
4: Far ridere è una forma di resistenza, ridere è una forma di liberazione, secondo me.
3: Esatto.
2: Perfetto. Va bene ragazzi, io alla fine della puntata dedico sempre uno spazio a questi ragazzi di questa rassegna che si chiama Carne Fresca, sono le nuove leve della musica che sto cercando di svezzare, io come tanti altri, ho organizzato questa rassegna proprio per portare alla luce tutta la nuova scena. Voi avete sempre avuto una new wave
4: di comici?
2: Sì, sì.

0: Sì. Cerchiamo sempre di scoprirne di nuovi, di ultimi che sono stati l'anno scorso. Giulia Vecchio, ad esempio, che non conoscevano in pochi, ha lavorato con i contenuti zero, ha fatto delle cose in televisione, ma non era ancora esplosa. Però insomma, sì, siamo sempre alla ricerca.
1: E come li trovate? Andate in giro?
2: Ma per forza bisogna farlo. A volte sono segnalazioni, a volte... magari ci fanno un nome gli altri comici, allora andiamo a vedere le cose che hanno fatto. A volte la botta di culo, a proposito di botta di culo, per riagganciarci all'inizio, una delle nostre più grandi botte di culo fu Paola Cortellesi, perché mandò una videocassetta, allora c'erano le videocassette in redazione, e quel giorno, per motivi assurdi, io andai a mangiare nell'ufficio del produttore, perché probabilmente c'era un po' di maretta con Teo, non avevo voglia di discutere prima del programma, e quindi nell'ufficio vidi questa cassetta sul tavolo, misi dentro questo VHS e mi trovai di fronte a un mostro di bravura, nel senso, quindi dopo 5 secondi uscì nel corridoio urlando agli altri di venire a vedere. C'erano 5-6 parodie che faceva lei o personaggi che erano qualcosa di meraviglioso. Quindi un minuto dopo la chiamai al telefono e lei mi mandò a cagare, convinta. No, è vero,
0: quello ci
2: è
0: succede,
2: vero.
0: Spesso
2: convinta,
1: io con Mina ho fatto questa cosa quando mi chiamò.
0: Sì,
1: Mina,
0: sì. A me è successo con un sacco di comici nuovi che non era già là, sì, certo, ma a cagare, mettono giù.
2: Mi mandò a cagare perché lei parlava con i suoi amici di questo suo desiderio di raggiungerci in qualche modo, e quindi insieme con loro aveva preparato queste robe che qualcuno aveva girato, e quindi era convinto che fossero loro che
0: si fingevano noi.
2: Lo scherzo ai suoi danni, quindi le dovetti dare il numero di telefono del centralino di Mediaset dicendo chiedi di Mai Dire Gol, allora se non sbaglio era Mai Dire Gol, vedrai che ti risponde l'ufficio e vedrai che ti passano, e così fece, e lì si tranquillizzò. Perché prima niente, proprio diceva basta, avete rotto le palle, che rompicoglioni. Fantastico. Cioè proprio arrabbiata quasi.
1: Comunque sì, è necessario secondo me andare alla ricerca.
0: No, no, assolutamente, assolutamente.
2: Ma perché ce ne sono tanti, nella musica come nella comicità e in tanti altri campi. Alcuni non riescono neanche mai ad emergere, magari smettono di fare questo mestiere, che è la cosa più atroce che si possa pensare, perché non tutti hanno le possibilità di raggiungere la gente o di farsi vedere o di farsi sentire. Quindi adesso per fortuna sui social in qualche modo magari uno che canta e suona bene, oppure che ha dei pezzi comici divertenti, magari riesce a metterli e in qualche modo passa. Ma una volta non c'era neanche quello. Quindi
0: anche se
2: social
0: è un'arma a doppio taglio, perché tu pensi che con le visualizzazioni magari fai una cagatina che è un germe che potrebbe fiorire, ma vedi 50.000 like e pensi di essere arrivato e non approfondisci quelle cose, e a volte
2: no quello sicuro
0: può essere un limite,
2: solo che
0: anche
2: per fortuna no. Assolutamente d'accordo, assolutamente
1: sulla
2: d'accordo.
1: Musica,
0: credo anche sulla musica.
1: La musica è una balla, è un inganno, perché la verità è che c'è talmente tanta roba che è impossibile, quasi impossibile andare a scoprirla. Ogni tanto succede, ma è veramente i conti sulle dita di una mano, quelle che sono usciti.
2: Ma quindi
1: da...
2: tu quando vedi un germe poi vai a scoprire meglio, magari ti metti in contatto e cerchi di capire.
1: Guarda, cioè, lì è successo, lo dico proprio biecamente, mia figlia si è messa a suonare, si è messa a cantare in una band. Io da buon papà le do 4 consigli, questo succedeva 3-4 anni fa.
2: Scuotendo la testa dicendo sì,
1: porca puttana, non hai capito in che merda ti sei ficcata. A 16-17 anni comincia a girare con la sua band, vado a vedere e scopro che ci sono questi piccoli posti dove c'è un pubblico di ragazzini dai 16-17 ma anche dai 15 anni fino ai 25 che pogano, ballano, suonano tantissimo adesso gli strumenti davvero eccetera, e dico ma cazzo, ma questo è il nuovo underground, è la nuova wave proprio, certo. E piano piano in questi ultimi 3 anni, adesso mia figlia ha 20 anni, questa scena è cresciuta tanto che quando abbiamo organizzato sta rassegna a Germi, al locale che abbiamo qua a Milano, abbiamo avuto 700 richieste nel giro di 3 mesi, no?
0: di gruppi
1: e di musicisti, dei quali un buon 30-40% è notevole dal punto di vista.
2: E
1: guarda,
2: quanti siete riusciti a accontentarli?
1: Guarda, una 70 per adesso, in più, io ne ho portati un'altra trentina in tour con gli After Hours quest'estate, mm-hmm. Gli ho fatto aprire concerti a 2/3 gruppi.
2: Palestra fantastica.
1: Sì, palestra buona. Devo dire che la gente ha... Ma guarda che c'è davvero una grande richiesta, perché i social li hanno resi infelici con questo malessere costante. E il fatto di ritrovarsi fisicamente fra di loro invece gli dà conforto, si confrontano... crescono tantissimo, quello che dicevamo prima, l'ipersensibilità, che poi invece col confronto diretto probabilmente un pelo si, no, si liscia, certo. Se vogliamo, e poi sono in gamba adesso, io non è che non voglio spingere roba che non esiste, perché non è a me che cazzo, non me lo fa fare nessuno. In realtà c'è del talento, e anche tanto, e sarebbe anche ora di uscire a un certo tipo
2: questa
1: di
2: dinamica. Quella bella notizia è questa, che ci sono delle generazioni che si stanno svegliando sotto un certo aspetto, e che stanno anche producendo delle cose belle, perché non è facile, perché sennò ci incistiamo fra di noi e non si va da nessuna parte.
1: C'è. Bene, siamo arrivati alla fine, allora ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio voi che ci avete appunto seguito con grande dedizione e calore, ma soprattutto
0: e pazienza.
1: Ma soprattutto ringrazio Marco Santini e Giorgio Gherarducci per essere stati con noi.
2: Grazie ragazzi.
0: Grazie a te.
1: Vi saluto con un brano dei Liquid Words, che è una band post-punk da Brescia. Sono molto attivi nella loro zona di riferimento con iniziative di musica dal vivo che coinvolgono altri gruppi, che è quello che speriamo sempre in realtà, che questi protagonisti abbiano coscienza del cambio epocale che rappresentano, e al di là dei generi facciano rete, si scambino occasioni di confronto e anche di collaborazione. I Liquid Words sono stati acclamati sul palco del Milano Film Fest dello scorso giugno, fuori dal Piccolo Teatro a Milano, perché semplicemente dal vivo spaccano. Questa è Ik et Nunc dei Liquid Words.

0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno occasioni per temporali. Mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio invece scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati fenomeni anche sulle Alpi di confine occidentale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Euforia, speranza, ottimismo verso un futuro di pace in Europa. Questi sono i sentimenti più comuni all'indomani dell'8 maggio 1945, quando la Germania nazista firma la resa incondizionata alle forze alleate. Al termine del peggior conflitto che l'umanità ricordi, costato la vita a oltre 60 milioni di persone, la gente è affamata, e non solo di cibo, che continua a scarseggiare, ma di emozioni, di esperienze, di vita. E se lo spirito è buono, lo stesso non può dirsi della situazione reale. Quasi 6 anni di guerra hanno lasciato il segno, e la Gran Bretagna, uscita vincitrice dal conflitto, è, come la gran parte d'Europa, un paese da ricostruire, a partire dalla capitale, Londra, devastata dai bombardamenti della Luftwaffe. Il 5 luglio 1945 si tengono le prime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. In maniera piuttosto inattesa, Winston Churchill, il condottiero che ha portato il paese alla vittoria al motto di sangue, fatica, lacrime e sudore, viene sconfitto dai laburisti guidati da Clement Attlee. L'uomo che ha sconfitto Hitler evidentemente non è stato in grado di cogliere le istanze di cambiamento di un paese che è radicalmente mutato rispetto a quando, all'alba del conflitto, ne aveva preso le redini. Gli anni che verranno saranno caratterizzati da profonde trasformazioni del tessuto economico e sociale di quel paese. E la monarchia, simboleggiata dalla principessina divenuta erede al trono senza cerimonie, non sarà immune dal vento del cambiamento.
13: Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 3. La regina.
1: La piccola Lilibet, divenuta ragazza durante la guerra, all'indomani del conflitto una ventunenne alle soglie della vita adulta. E la vita adulta di Elizabeth, a meno di non ripescare l'omonimia con la straordinaria Elisabetta I, roba di oltre 3 secoli addietro, troppo lontana nel tempo per risultare valida nei tradizionalisti anni 50, prevede un marito. Colui che, non troppo prevedibilmente, occuperà quel ruolo è in questo caso un giovane dalle credenziali improbabili, Filippo. È di origine britannica per parte di madre, una pronipote della regina Vittoria, che non per niente era detta la nonna d'Europa, ma è greca per parte di padre, che è uno dei fratelli del re. Lui, l'unico figlio maschio della coppia, rientrerebbe dunque nella linea di successione al trono di Grecia, ma a 2 anni è già in esilio dopo l'abdicazione forzata dello zio. I genitori si separano e il figlio passa l'infanzia da solo in vari collegi europei, affidato alla tutela e al buon cuore dei parenti, in particolare gli zii materni inglesi. Frequenta poi l'Accademia Navale di Dartmouth e, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, scommette sul proprio destino arruolandosi nella Marina Britannica. Sarà quella la sua nuova patria. Elizabeth lo incontra una prima volta nel 1934, al matrimonio di una zia di lei con un cugino di lui. A 8 anni, imbronciata da Damigella d'Onore che della sua futura vita da erede al trono non può sapere ancora nulla. Filippo è un 13enne spaesato appena giunto in Scozia assieme al fondatore della scuola che frequenta, un ebreo scappato dalla Germania in seguito all'ascesa del nazismo. Improbabile che il tormentato adolescente apolide rivolga anche solo una parola alla piccola principessina di York agghindata in una nuvola di tulle. Però si rivedono 5 anni dopo, nell'estate del 1939, e le cose, stavolta, vanno diversamente. Adesso è lei ad avere 13 anni, accompagnato i genitori a visitare l'Accademia Militare, e Filippo è un 18enne cadetto di Marina. Lo zio, Lord Lewis Mountbatten, cugino di secondo grado del re, ha chiesto e ottenuto che quel suo nipote spiantato possa intrattenere Elizabeth e Margaret durante la giornata. Chissà mai che non sia proprio lì che... Via, siamo onesti. Cosa ci ricordiamo del giorno in cui abbiamo incontrato per la prima volta il lui o la lei della nostra vita? I saluti, le presentazioni, uno scambio di battute forse, l'impressione sfocata che abbiamo ricavato dell'uno o dell'altra. Ma quanti di noi possono dire di possedere una istantanea precisa del momento in cui si sono innamorati? Qui invece le fotografie scattate quel giorno immortalano un ragazzo alto, molto biondo e molto bello, non c'è che dire, e un'adolescente imbarazzata, calzini corti e scarpe con il cinturino. Nel sorriso appena accennato di lei di fronte all'aria sicura di lui, si potrebbe intravedere il primissimo baluginare di un colpo di fulmine. La sera, infatti, in un inusuale sfoggio di audacia, forse l'unico della sua esistenza, Elizabeth chiede ai genitori di poter restare in contatto epistolare con quello squattrinato parente alla lontana. I genitori sono perplessi, ma i due li smentiranno scrivendosi per tutti i 6 anni di guerra. Lei sempre da Windsor, lui praticamente sempre sul mare. Prima l'Oceano Indiano, poi il Mediterraneo, infine il Pacifico. Sullo sfondo, tante delle battaglie navali del secondo conflitto mondiale. Da Creta a Capo Matapan, dallo sbarco alleato in Sicilia fino alla resa giapponese nella baia di Tokyo. Filippo torna nel Regno Unito nel gennaio del 1946. Elizabeth ha a quel punto 20 anni e insieme all'amore tra i due è maturata una nuova consapevolezza circa il futuro che li attende. Lei ora sa che sarà regina e rivendica con determinazione la libertà di legarsi per sempre a quel giovane inusuale. Libertà di legarsi per sempre. Sembra una contraddizione in termini, ma non è forse di questo che si tratta in fondo quando nelle belle storie, nelle fiabe, si parla di amore? Nelle fiabe tradizionali la regina è un antagonista, una villain, si direbbe adesso. Se non avete presente la regina Lui della mitologia finnica, che ci può stare, pensate alla celeberrima regina cattiva di Biancaneve o alla furibonda regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, che, tra fenicotteri e ricci sadicamente messi a sostituire mazze e palle da golf e addirittura un'esecuzione capitale, rappresenta l'emblema del potere sconsiderato e senza limiti. Non va meglio se vi viene in mente il celebre archetipo negativo della glaciale regina delle nevi di Hans Christian Andersen. E neppure se siete degli appassionati dei supereroi Marvel e vi risulta più facile pensare alla Queen of Fables. Ad uscirne sempre bene nell'insieme sono invece le principesse. Cenerentola, Biancaneve, Aurora, Ariel, Belle. Una lunga serie di graziose fanciulle spensierate di più o meno nobili origini, contrapposte alle sovrane malefiche imbruttite e incattivite dai doveri di Stato. Forse per questo motivo le bambine nei loro giochi non si vestono da regina, ma da principessa. Immaginano, o le allenano a farlo, come avrebbe detto Elizabeth, di andare ai balli e sposare un bel principe in divisa. That's it. E qui la nostra esperta della corona inglese, Valentina Villa, l'avete già incontrata, ha qualcosa di interessante da aggiungere.
2: Sì, l'immaginario collettivo sogna di radiose principesse e principi in divisa. In effetti, se ci fate caso, l'estetica del matrimonio di Catherine Middleton e del principe William nel 2011 rispondeva esattamente a questo. Molti commentatori all'epoca fecero notare che la divisa delle Irish Guards di William richiamava nei colori e soprattutto nel taglio la divisa del principe Disney di Cenerentola. E Prince Charming, cioè principe azzurro, era stato proprio per lungo tempo il soprannome di William da giovane sulla stampa britannica, ad esempio ai tempi dell'università. Principesse, principi, carrozze, questo si vuole. E così come le nozze di William e Kate sembrarono dare respiro a una Gran Bretagna pesantemente colpita dagli effetti della recessione del 2008, anche nel 1947 si pensa che un matrimonio da fiaba possa far sognare la nazione. E il matrimonio è quello di Elizabeth. È il primo matrimonio di un erede al trono da molto tempo. È un'altra occasione per rinsaldare definitivamente la monarchia dopo quello sconquasso istituzionale che era stata l'abdicazione del 36. Però ecco, da un punto di vista economico non c'è molto da scialacquare. Il paese ha vinto la guerra, ok, però in realtà non si trova più neanche la carta per stampare i giornali, per non parlare del cibo. Il Regno Unito infatti è praticamente in bancarotta nel 1945. Pensate che l'obiettivo prioritario del nuovo governo laburista di Clement Attlee è ottenere un prestito dagli Stati Uniti giusto per tenersi a galla. E a trattare per questo prestito con gli americani, che con le loro camicie a fiori e le loro tavolette di cioccolato forse sembrano non capire il disastro in cui versa l'economia britannica, ci mandano John Maynard Keynes, il famoso economista. Keynes tra l'altro è malato, infatti morirà di lì a poco, ma sul come sostenere l'intervento statale quando le cose non vanno come dovrebbero, beh, ci ha davvero costruito l'intera carriera rivoluzionando la macroeconomia. Quindi è uno che sa come fare. E infatti la delegazione inglese porta a casa un accordo per un prestito di quasi 4 miliardi di dollari, che, diciamo, fatte le dovute proporzioni, oggi sarebbero quasi 60, al conveniente tasso di interesse del 2% annuo da pagare per 50 anni a partire dal 1950. A partire dal 1950, perché al momento Londra non riuscirebbe neanche a iniziare a pagare. È davvero un ottimo affare, non c'è che dire. Complimenti, Keynes. A questo si aggiungeranno poi altri 3 miliardi di dollari del piano Marshall e comunque neppure così la situazione, che davvero era serissima, verrà sanata. Non stupisce allora che molti aspetti del matrimonio reale siano toccati dall'austerity. Ad esempio, ad Elizabeth vengono assegnati 200 coupon extra per acquistare la stoffa da utilizzare per il proprio abito da sposa. E poi li unirà a quelli che ha tenuto da parte negli anni, così come facevano allora molte altre ragazze in età da marito. Centinaia di inglesi, però, spediscono a Buckingham Palace i propri tagliandi per regalarli alla principessa. Ma ancora una volta la norma viene

0: viene prima della persona. I coupon sono personali e non possono essere ceduti, quindi i funzionari solleciti li rispediscono indietro. Il vestito, se avete piacere riguardatevi le foto che sono uno splendore, ha maniche lunghe, vita stretta, un corpino avvitato e una scollatura a cuore. È in seta avorio, impreziosito da ricami di fiori e spighe con applicazioni di piccole perle luccicanti. L'ispirazione per lo stilista era stato il dipinto della primavera di Botticelli, ma Botticelli è l'unico tocco di italianità. Ci si affretta infatti a precisare che i bachi da seta utilizzati nell'Essex per produrre il tessuto provengono dalla Cina nazionalista e non dall'Italia né dal Giappone, che fino a poco tempo prima erano infatti nemici in guerra. L'abito dovrà pure simboleggiare la rinascita e la crescita della Gran Bretagna, così infatti spiegarono le note ufficiali di palazzo, ma è davvero difficile voltare pagina. Anche il ricevimento paga infatti lo scotto della situazione economica. Per i 150 invitati a Buckingham Palace, il menù prevede filet de salmon button, perdreau en casserole, bombe glacée Princess Elizabeth. Beh, ecco, traduciamolo. Soiola comune, pernice e gelato. Non saremo ai livelli della cena con Eleanor Roosevelt, però pure stavolta non è che ci si conceda banchetti luculliani. E non è soltanto questione di opportunità. Certo è chiaro, la mancanza di tatto nei confronti della popolazione ancora alle strette sarebbe stata davvero offensiva. Ma è proprio l'effettiva difficoltà nel reperire le materie prime. In Inghilterra non si trova quasi nulla. L'88% degli ingredienti della torta nuziale, per dire, arriva dall'Australia, dove invece farina, burro e zucchero, a differenza che a Londra, non mancano. Il resto proviene da altre colonie, tanto che la torta, preparata dalla pasticceria McVitie's, sì, McVitie's, quelli dei biscotti digestive, verrà rinominata The 10,000 Mile Cake, la torta 10.000 miglia, proprio per indicare la distanza da cui arrivano tutti gli ingredienti. A tagliarla con la spada, perché indipendentemente dagli ingredienti, quella è la tradizione vittoriana, sarà lo sposo Filippo, ormai naturalizzato britannico, e fatto duca di Edimburgo proprio poco tempo prima per gentile concessione del reale suocero, che in definitiva è piuttosto soddisfatto del matrimonio. Vede la sua Lilibet più radiosa che mai e nessuno più di lui sa quanto conti avere il supporto di un partner affiatato quando ci si trova ad avere a che fare con gli affari di Stato. Per Elizabeth, gli anni dal 47 al 52 sono quindi anni di pace e di relativa tranquillità. Nel 48 nasce il primo figlio, Carlo, e due anni dopo arriva l'unica figlia femmina, la piccola Anna. Dal 49 al 51, inoltre, Elizabeth, che è ora duchessa di Edimburgo, trascorre lunghi periodi a Malta, al seguito del marito, perché Filippo, in quanto ufficiale di marina, è stato mandato di stanza nell'isola. E lì, nel Mediterraneo, lontana dagli echi di Londra, Elizabeth può fingere di non essere quella che invece inevitabilmente è, l'erede al trono.
1: Il destino, però, non si piega ai voleri di nessuno, neanche a quelli di una principessa. La responsabilità eterna e pesantissima della corona arriva a poco più di 4 anni dal matrimonio. Il 31 gennaio 1952, al London Airport, soffia un vento gelido, ma Giorgio VI sembra non curarsene. Elizabeth e Filippo stanno per partire in sua vece per un lungo tour nel Commonwealth, il nome con cui si indica l'ex impero nella nuova era di decolonizzazione. E il re ci tiene a presenziare. Cravatta, cappotto lungo e immancabile bombetta. Dalla fine della guerra Sua Maestà ha dismesso le uniformi militari indossate ininterrottamente per 6 anni. L'effetto finale gliel'ha confermato il suo attendente, è sobrio ed elegante. Niente male. Niente male quantomeno per un uomo a cui 4 mesi prima hanno asportato un polmone per rimuovere una massa tumorale. Troppe sigarette. Quello che l'attendente non sa, infatti, è che non sanno nemmeno i milioni di sudditi sparsi per il mondo è che le condizioni di Giorgio VI in realtà sono ancora gravi.

La faticosa convalescenza e numerosi altri disturbi ne stanno minando il fisico. Nessuno, lui compreso, sa esattamente quanto. Tempi diversi da quelli attuali, in cui la salute di presidenti e capi di Stato è ritenuta un argomento di interesse pubblico e finanche politico, che prevale sul diritto alla riservatezza del singolo. Così, quella mattina di gennaio, Giorgio VI è presente all'aeroporto nonostante i medici di corte, la moglie e le figlie abbiano insistito perché rimanga a casa. Il volto scavato del re non riesce a distendersi in un sorriso, mentre la moglie, come sempre gioviale, non lesina i baci sulla punta delle dita in direzione della figlia. Anche Elizabeth, come la madre, ostenta serenità e saluta ripetutamente le centinaia di persone, molte giovanissime, che sono venute fin lì sulla pista a salutarla. Giovane non è Winston Churchill, ma c'è pure lui, tornato al governo da poco, dopo che neanche i laburisti sono riusciti a risollevare la situazione del paese. Il protocollo non prevederebbe necessariamente la presenza del primo ministro, ma il vecchio leone non si perde certo la partenza della principessa. La giovane coppia si avvia verso la scaletta dell'aereo, tallonata da Churchill, e più lentamente dai sovrani, per un saluto più intimo a bordo. Per quanto intimo possa essere un saluto di fronte al primo ministro, possiamo immaginare che dentro l'abitacolo dell'aeroplano ci sia il tempo per qualche raccomandazione dell'ultimo minuto, forse una sollecitazione protettiva, forse un consiglio dai toni istituzionali, e infine un ultimo abbraccio lì tra i collaboratori e il personale di volo che cortesemente invita ad affrettarsi. Maestà, è ora di scendere, dobbiamo decollare. Un ultimo abbraccio fra Elizabeth e il padre. Ultimo, in senso letterale, non ce ne saranno mai più altri. Giorgio VI, la moglie e Margaret lasciano l'aereo. Questione di secondi, il motore si accende, le eliche iniziano a girare, si parte. Una settimana dopo, nella notte del 6 febbraio 1952, il re muore nel sonno. La notizia raggiunge la figlia durante la prima tappa del tour in Kenya. Elizabeth e Filippo, la storia è nota, sono nel parco nazionale di Aberdare, a nord di Nairobi, e hanno trascorso la notte al Tree Tops Hotel. Il nome altisonante non rende l'idea, una piattaforma di legno costruita sulla cima di un gigantesco fico africano nata come luogo di avvistamento per gli animali della savana. Due stanzette senza servizi, una per la coppia reale e uno per un esperto cacciatore di guardia. Forse in ogni caso la sistemazione più riservata che Elizabeth e Filippo abbiano mai sperimentato. Che impressione dormire per una volta circondati non da valletti e guardarobiere ma da elefanti e aironi cenerini. Ma l'idillio è destinato a rompersi immediatamente, perché quella non è solo la fine di una specie di vacanza, è la fine di una fase di vita, la fine di quel po' di spensieratezza che è stata concessa a Elizabeth. Forse è per questo motivo che le bambine non sognano di diventare regine. Sanno, istintivamente, che colui o colei che regna è l'incarnazione emblematica del doloroso momento di passaggio alla faticosa età adulta. È l'ultimo respiro di tuo padre a consegnarti davvero al tuo futuro. In questo caso, regale. Il 7 febbraio 1952 Elizabeth è di nuovo al London Airport. Questa volta però ha di fatto sul capo la corona d'Inghilterra e ad accoglierla ci sono governo ed opposizione al completo. Va diretta a Clarence House e poi la mattina dopo a St. James Palace. Il corpo del padre si trova alla residenza di Sandringham, ma non c'è tempo per il lutto. C'è una dichiarazione di ascesa al trono da formalizzare, un consiglio privato da riunire e un'udienza da concedere al primo ministro. E il primo ministro, lo abbiamo detto, non è uno qualsiasi. È Winston Churchill, da sempre ferreo sostenitore della corona, ora sul finire della sua carriera, e prende molto sul serio il fatto di essere il primo capo del governo della giovane regina. Mescolando opportunismi politici e sincero entusiasmo, si adopera per organizzare la cerimonia di incoronazione fin anche al di fuori del proprio ruolo. Dà consigli sulle musiche da utilizzare, discute sulla lunghezza dei calzoni dei paggi e controlla gli ordini di precedenza delle carrozze. Fissa la data ufficiale al giugno dell'anno successivo, 1953, nella speranza che le condizioni generali del regno siano a quel punto migliorate. L'obiettivo dichiarato di Churchill, il monarchico numero uno, come lo definirà la moglie Clementine,

0: infatti che la coronation rappresenti un nuovo inizio per il paese dopo le difficoltà post-belliche, il simbolo di una seconda e altrettanto gloriosa era elisabettiana dopo quella di Elisabetta I nel XVI secolo. Gli ingredienti, sostiene parlando la Camera dei Comuni, ci sono tutti. Una principessa bella e giovane, moglie e madre, erede di tutte le nostre tradizioni e glorie, un impero, una potenza navale. Mai fidarsi del tutto di un politico. Le cose in realtà non stanno propriamente a quel modo. La Gran Bretagna è ormai una potenza di medio calibro. L'impero non esiste più, smembrato definitivamente dalla recente indipendenza dell'India e del Pakistan, e si lecca le ferite accontentandosi della nascita del Commonwealth. Per non parlare della situazione interna. Churchill, per enfatizzare i festeggiamenti legati all'incoronazione, impone la fine del razionamento dello zucchero, e questo rende l'idea delle permanenti difficoltà di approvvigionamento. Ma si vuole provare a dimenticare il clima di grigia austerità. Il giorno della coronation, martedì 2 giugno, viene dichiarato festivo. I resoconti dell'epoca dipingono un paese con le strade addobbate con migliaia di Union Jack e decorazioni in carta con il volto della regina. Per l'occasione viene anche creata una nuova ricetta, ancora oggi molto famosa. Il Coronation Chicken o Poulet Reine Elizabeth. Straccetti di pollo immersi in una vivace salsa gialla a base di maionese, curry, erbe e uva sultanina. È un piatto popolare, dal vago sapore esotico, e con un certo retrogusto imperiale anche, da mangiare da solo nei tramezzini, perfetto per i picnic sull'erba e gli street party di quello straordinario martedì del 1953, ma anche per le pause pranzo degli impiegati della City di decenni e decenni dopo. È una giornata di festa, appunto, quello della coronation di Elizabeth. Una festa a proprio modo semplice, soprattutto se confrontata con quella precedente, il 12 maggio 1937, la coronation originariamente prevista per Edoardo VIII e poi invece svoltasi per celebrare Giorgio VI. All'epoca i festeggiamenti durarono quasi un mese e a Londra arrivarono per la prima volta ospiti da ogni parte dell'impero, emiri, sultani, marajà indiani, nobili africani. Il corteo reale si snodò per 10 chilometri lungo le vie della capitale, accompagnato da 32.000 soldati di tutte le forze armate. Quella del 1953, invece, secondo molti studiosi, sarebbe il canto del cigno di una Gran Bretagna ormai in via di estinzione, alla vigilia di un tempo in cui molti valori e simboli saranno messi in discussione e contestati. Non si trascuri però il potere immaginifico e ispiratore della coronation di Elizabeth, la prima, tra l'altro, a essere trasmessa in diretta televisiva per decine di milioni di spettatori. Un articolo sul settimanale Sunday Graphic, intitolato Wake Up Women, svegliatevi donne, scriverà:
1: una giovane regina ora occupa la più alta posizione del paese. Le donne possono e devono giocare un ruolo primario nella creazione di una gloriosa era elisabettiana. Perché non una donna cancelliere o ministro degli esteri?
0: E perché non primo ministro, potremmo aggiungere. A scrivere, infatti, è una giovane conservatrice, poco più che una ragazza, proprio come Elizabeth. Si chiama Margaret Roberts, ma diventerà famosa con il cognome del marito, l'uomo d'affari Dennis Thatcher. Si è già candidata 2 volte alle elezioni locali, venendo sconfitta entrambe le volte dallo sfidante laburista. Ma la tempra di una che non molla. Come la nuova regina.
2: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Sono le 22.
0: GR24, il sole 24 ore.
11: La Vitola IPM, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, legale del giornalista, una confessione che lascia sgomenti. Berlino insiste sulle espulsioni, spunta al hub in Uganda. Europei di nuoto, Curtis record del mondo nei 50 metri rana, argento nella staffetta, 4% stile libero. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM, sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per aumentargli la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine del quale il legame esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, ma la Vitola non risponde alla domanda se Ranucci sapesse. Delirante follia per l'avvocato del giornalista Roberto De Vita.
12: La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute. Ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
11: Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri Tajani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, lo scrivono i media greci. Previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta invece a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen in Parlamento, e sale l'allerta a Ceuta per il tantam social sul nuovo assalto dal Marocco all'ex enclave della Spagna a Ferragosto. E veniamo all'eclissi. Quello della totalità è stato uno spettacolo molto breve, durato di più solo in Islanda, con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Eclissi parziali in Spagna, con l'oscuramento maggiore quasi al 100% a Madrid, che ha vissuto per un minuto l'oscurità, con la regione praticamente paralizzata. Un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vedere la totalità. Sara Curtis leggendaria nella semifinale dei 50 d'orso e batte il record del mondo agli europei di Parigi, medaglia d'argento nella staffetta 4% stile libero donne, Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 d'orso, Pilato bronzo nei 100 metri rana donne. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 23:00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: Siamo a Salisbury, una cittadina inglese famosa per la sua cattedrale gotica, i mercatini dell'antiquariato e la sua tranquillità. Ma questa tranquillità alle 16:15 di domenica 4 marzo 2018 viene bruscamente turbata. Ambulanze e mezzi di soccorso accorrono a sirene spiegate nei pressi della paninoteca Gregga. Siamo a pochi passi dal fiume e qui sono stati ritrovati incoscienti su una panchina un uomo sulla sessantina e sua figlia. Occhi vitrei, schiuma alla bocca, sintomi molto sospetti, sintomi di avvelenamento. I soccorritori indossano immediatamente la tuta protettiva e trasportano i due all'ospedale, dove i medici riescono per fortuna a salvarli. E sarà un miracolo, perché le analisi accerteranno che la sostanza che li ha resi in quello stato è un agente nervino in grado di provocare la morte nel giro di pochi minuti, senza lasciare traccia. È stato sviluppato negli anni '80 nei laboratori dell'ex Unione Sovietica. Si chiama Novichok.
4: Il caso dell'avvelenamento del dissidente russo Sergei Skripal e della figlia fa alzare la tensione tra Londra e Mosca a livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. La tesi del governo britannico è che Skripal, ex agente segreto russo passato al nemico, sia stato oggetto di vendetta da parte dei russi per la sua attività di doppio giochista. Mosca, da parte sua, nega le accuse. Le circostanze però lasciano pensare a una replica della strategia adottata contro un'altra spia dissidente, Alexander Litvinenko, avvelenato e ucciso con un tè al polonio radioattivo nel 2006.
3: La notizia fa il giro del mondo, soprattutto per l'arma utilizzata, il potentissimo agente nervino Novichok. Una sostanza messa al bando dalle convenzioni internazionali contro la proliferazione delle armi chimiche. Un veleno di cui solo pochissime persone in tutto il mondo conoscono la formula. Ma che c'entra questa spy story inquietante con lo scandalo finanziario che vi stiamo raccontando? Per rispondere a questa domanda bisogna raccontare un fatto che avviene solo pochi mesi dopo. Siamo in un ristorante esclusivo di Londra e c'è una saletta che è stata prenotata da un cliente molto facoltoso. A tavola ci sono alcuni trader e speculatori finanziari di varia estrazione. A fare gli onori di casa è Jan Marsalek, direttore generale di Wirecard. Non è chiaro di quali affari si stia effettivamente parlando, ma appare evidente che Marsalek, tra una bottiglia di champagne e l'altra, voglia accreditarsi ai suoi interlocutori come soggetto dei contatti molto in alto. Uno in grado di avere accesso a informazioni top secret. Ebbene, con i suoi commensali, Marsalek inizia a vantarsi delle sue conoscenze in un ambito che più top secret non si può, quello dei servizi segreti. Gli altri in realtà non sanno se crederli o meno, ma lui ha un asso nella manica. Un documento che ha portato con sé e che di punto in bianco sbatte sul tavolo. Ci sono scritte formule chimiche incomprensibili. Che è questa roba? Gli chiedono. Lui li invita a leggere le note scritte in piccolo. Ed è in quel momento che si rendono conto delle informazioni che hanno davanti.

0: consegnato Pavgil è una miniera d'oro di informazioni, su questo siamo tutti d'accordo, ma è anche un gigantesco enigma molto complesso da risolvere, come un puzzle che Dan prova a ricomporre per mesi, chiuso in un bunker all'interno della redazione del Financial Times, una stanza senza finestre, con un computer disconnesso dalla rete e una cassaforte in cui conservarlo a fine giornata. Piccole precauzioni per evitare lo spionaggio informatico.
1: And I sit inside this bunker for months, trying to work out what's going on.
2: E io sto chiuso in questo bunker per mesi, cercando di capire cosa sta succedendo. Seguo catene di email, piccoli indizi. In realtà sto cercando di fare due cose. La prima, cercare di capire se quello che mi ha detto quel tipo è vero. E sì, trovo un sacco di prove che lo confermano. Ma poi c'è anche una domanda più profonda. Che cos'è davvero Wirecard? Cosa sta succedendo davvero lì dentro? E arriviamo al punto in cui devo accettare che, almeno per ora, non posso raccontare tutta la storia. Tutto quello che possiamo fare è raccontarne una parte.
1: All we can do is tell a partial story.
0: Insomma, dopo 3-4 mesi a spulciare documenti, email, frammenti di conversazioni, Dan fatica ancora ad avere il quadro completo. La soluzione dell'enigma è ancora lontana, eppure il materiale raccolto è già sufficiente a pubblicare una storia. Un'inchiesta bomba, di quelle in cui, per intendersi, la parola che inizia con la F, ovvero frode, compare nel titolo.
1: I always love to quote Paul's aphorisms.
2: La nostra storia era effettivamente una bomba. Potevamo provare l'esistenza di contratti falsi per un valore di 30 milioni di euro. E così spariamo il pezzo in home page. E c'è proprio la parola frode, la F-word, bella grossa nel titolo.
1: And it has fraud, the F-word, right there in the headline.
3: L'azienda tedesca di pagamenti Wirecard avrebbe fatto un uso sistematico di contratti falsi e retrodatati in una serie di operazioni sospette che sollevano interrogativi sull'integrità dei conti della società. È la durissima accusa lanciata dal Financial Times.
0: È la mattina del 30 gennaio 2019 quando esce lo scoop e il suo impatto sul titolo in borsa è violentissimo.
1: And within quite a short space of time, about 8 billion euros is knocked off the value of this company.
2: E nel giro di un attimo il valore di borsa della società si riduce di ben 8 miliardi di euro. Io inizio ad avere i sudori freddi e penso: oddio, speriamo di aver scritto tutto correttamente. Ancora non potevo saperlo, ma è stato quello il momento in cui la situazione ci è sfuggita di mano e tutto ha iniziato a diventare un po' folle.
1: Everything started to go a little bit crazy.
2: Uno o due giorni dopo che abbiamo pubblicato il primo grande articolo, un mio collega, Sam Jones, nota due tizi dall'altra parte del fiume, con quello che sembra un microfono laser puntato verso la sala dove ogni giorno facciamo la nostra riunione di redazione, quella in cui decidiamo che notizie mettere in prima pagina il giorno dopo. E lì ci siamo detti tipo: aspetta un attimo, ma con chi abbiamo a che fare? Cioè, ci sono delle specie di spie? Sono seri o cosa? Perché sembrava davvero una cosa assurda e plateale.
1: Because it also seemed really obvious and weird.
0: Dan e i colleghi non sanno se prenderla a ridere o preoccuparsi. Il tizio col microfono ha l'impermeabile col bavero alzato e il cappello. Manca solo la barba finta e il copione da film di spionaggio di serie B sarebbe completo. La voce si sparge in redazione e i colleghi accorrono a verificare di persona. Informano i capi, scattano un paio di foto. Poi, quando un addetto alla sicurezza decide di andare a scambiarci due chiacchiere, i due si dileguano nell'ilarità generale. Ma c'è un collega che non ha nessuna voglia di scherzare. È il capo di Dan, Paul Murphy.
1: And sort of Murphy pulls me aside and he says, right, we need to have a conversation. No.
2: E tipo, Murphy mi prende da parte e mi fa: ok, dobbiamo parlare. Niente elettronica, nessuno smartphone, mettiamoci lontani dalle finestre. E lì mi racconta del Novichok e che Jan Marsalek sembra in qualche modo avere a che fare con i russi.
1: Jan seems to be involved with the Russians somehow.
0: Eccolo, insomma, il tassello mancante per spiegare perché la storia dell'avvelenamento dell'ex agente segreto Skripal c'entra con questa storia. Ricordate gli speculatori a cena con Jan Marsalek? Ebbene, tra loro c'erano anche alcuni dei banditi di Paul Murphy, le sue fonti confidenziali del sottomarino.

0: Bosco finanziario. Paul, in realtà questa storia la conosce da tempo, ma non l'ha mai raccontata a Dan, per non impaurirlo e non distrarlo dal suo lavoro di inchiesta. Ora però è giunto il momento che anche lui si è informato dei fatti. Il direttore operativo di Wirecard è un uomo molto vicino ai servizi segreti russi, forse addirittura una spia.
1: La mia prima reazione è stata tipo: ma dai, mi stai prendendo in giro, non posso crederci, ma stai dicendo sul serio? Mi stai dicendo che il cattivo è una spia russa? Era come se mi avesse preso da parte per dirmi che lo sbarco sulla Luna era tutta una messa in scena. Proprio quel livello lì di assurdità. Talmente strano che non può essere vero. Ma di che diavolo stai parlando? Roba da fuori di testa. This can't be real. What on earth are you
0: talking about? Passata la fase dell'incredulità, arriva quella della paranoia. Dan c'è già passato. Ricordate il caso Zatarra, gli attacchi hacker e le intimidazioni? Ecco, ora tutto si spiega. Ma è una spiegazione che non rassicura. I punti interrogativi sono tanti, così come la paura.
1: In quegli anni c'era stata tutta una serie di strani suicidi a Londra, che indagando meglio si è poi scoperto, o almeno si sospetta, che in realtà fossero opera della mafia russa. Facevano fuori la gente simulando voli dalle finestre o robe del genere.
0: La storia dei legami di Marsalek con i servizi segreti russi, che come vedremo sarà cruciale anche per l'epilogo di questa storia, è decisamente inquietante. E Dan, con il suo scoop sui contratti falsi di Wirecard, ha colpito duro. Il risultato è un tracollo del 40% del prezzo delle azioni Wirecard, una vera e propria mazzata. Ma non tutto va per il verso giusto, e la storia delle spie e del gas nervino, che al momento è solo una soffiata di banditi di Paul Murphy, c'entra fino a un certo punto. C'è altro infatti di cui preoccuparsi, perché anche stavolta, secondo lo stesso spartito del caso Zatarra, l'establishment tedesco si chiude a riccio in difesa dell'azienda. E come già accaduto più volte nel corso di questa storia, l'accusatore finisce sotto accusa. Un analista della banca Commerzbank, in una nota ai suoi clienti, bolla le inchieste del Financial Times come fake news e invita a comprare le azioni Wirecard. E poi iniziano a muoversi anche i pezzi grossi, le autorità di vigilanza. They ban
1: short selling in Wirecard shares. Vietano le vendite allo scoperto sulle azioni Wirecard per proteggere l'economia tedesca. L'unica altra volta che l'avevano fatto era durante la grande crisi finanziaria, per salvare le banche tedesche. Quindi, insomma, il messaggio era chiaro. Per la Germania questa azienda era intoccabile.
0: Chi tocca Wirecard finisce per scottarsi. Questo è il messaggio piuttosto evidente che arriva in quelle settimane convulse. Ma Dan e Stefania non si lasciano intimidire. Ci sono ancora tanti pezzi del puzzle a disposizione. Si torna all'attacco.
2: Una cosa importante che abbiamo iniziato a scoprire era questo trend che abbiamo iniziato ad individuare con Wirecard di questi partner terzi che loro avevano in tutta l'Asia e non solo. Quindi loro condividevano, diciamo, i clienti con delle compagnie, diciamo, nelle Filippine, a Singapore, eccetera, e poi condividevano le commissioni. Pian piano ci siamo resi conto che ad un certo punto questo aspetto del loro business, per un anno, mi ricordo, ad un certo punto c'era stato detto che contribuiva a qualcosa come metà dei 2 miliardi di euro di vendite che erano state previste da Wirecard per quell'anno, quindi un pezzo fondamentale del business.
0: Come ci ha raccontato Stefania, una fetta incredibilmente grande del business dei pagamenti di Wirecard risulta passare da pochi partner terzi che impiegano soltanto una dozzina di persone. Un aspetto decisamente curioso per una multinazionale con migliaia di dipendenti in tutto il mondo. If you can
1: make that much money with... Se puoi fare tutti quei soldi con una dozzina di persone, allora che ci stanno a fare gli altri 6.000?
0: Basterebbe solo questa constatazione ad assestare un altro duro colpo all'azienda, ma si decide di andare più a fondo.
2: E nulla, a un certo punto Dan anche inizia comunque a rendersi conto che queste compagnie terze iniziavano a sembrare un po' fuori dal comune, non come dei business classici, a partire dalle location. I luoghi e gli indirizzi sembravano abbastanza fuori dalla norma. E ad un certo punto mi chiama Dan mi dice: guarda, in realtà c'è tutta una lista di questi partner terzi, particolarmente nelle Filippine, che non torna. Guardando anche solamente facendo una ricerca online molto, molto semplice, alcuni di questi indirizzi sembravano case private, c'è qualcosa che non va, però solamente dai documenti è impossibile capire veramente, dobbiamo andare. Quindi nel giro letteralmente di 2 o 3 giorni parto per Manila da Singapore con tutta una lista appunto di fantomatici uffici.
0: Siamo a fine febbraio 2019 quando Stefania vola a Manila. Ha già fatto delle corrispondenze dalle Filippine per il Financial Times, ma la missione questa volta è decisamente più rischiosa delle altre. Dovrà andare fisicamente a verificare chi si cela agli indirizzi di questi fantomatici e ultra-redditizi partner stranieri. Potrebbe esserci chiunque, visto il track record criminale di Wirecard.
2: Parto per questo piccolo paesino a 3 ore a nord di Manila, veramente tra i campi di riso, una piccolissima, piccolissimo paesino. Insomma, arrivata a Cabanatuan, si chiamava questo paesino, l'indirizzo è essenzialmente una villetta, diciamo, privata. Suono il campanello e mi apre, diciamo, una famiglia molto grande, e la prima cosa che vedo sono questi 2 cagnolini che venivano tosati su questo tavolo di plastica, su questo patio davanti alla villetta. E poi subito dopo molti bambini, era ovviamente una famiglia di diverse generazioni che viveva in questa casa, e di nuovo questo su carta stava generando milioni di euro per Wirecard. Quindi inizio, insomma, a chiedere anche al capo, diciamo, della famiglia, questo signore più anziano che era un ex pescatore, che quindi di fintech non si occupava, se avesse mai sentito parlare di Wirecard. All'inizio tutti estremamente confusi, finché qualcuno dice: no, ma in realtà mi sa che ci è arrivata una lettera qualche tempo fa che non riusciamo, insomma, a capire, però la vado a prendere. Entrano, mi riportano fuori questa lettera con sopra, cioè era da Wirecard, indirizzata al nome di questo partner terzo che stavamo cercando, con l'indirizzo della casa in cui mi trovavo. Quindi apro questa lettera ed era essenzialmente un resoconto di un conto bancario in diverse valute con la banca di Wirecard, perché Wirecard aveva anche una banca in realtà. E mi ricordo di aver iniziato a sudare freddo, brividi, perché era letteralmente la prima prova vera. Finalmente hai la prova in mano tutto ad un tratto, e lì ti rendi veramente conto dell'enormità della frode potenziale e l'enormità anche del sistema che era stato creato per ingigantire la performance della compagnia. E quindi è stato anche surreale il momento, perché per me, diciamo, in quel momento quel pezzo di carta era tutto, per loro era, non so, della posta che per loro non aveva senso, no? Insomma, quindi è stata veramente una chiave di volta completa.
0: Stefania scatta una foto all'estratto conto, poi saluta il pescatore e la sua colorita famiglia e passa al prossimo indirizzo.
2: Ho continuato a cercare altri vari indirizzi. Mi ricordo un'altra compagnia era a sud della città, ma era letteralmente un capannone vuoto, e stavo lavorando anche con un fotografo, perché abbiamo fatto poi delle fotografie pazzesche per far vedere veramente quanto queste location non avessero senso. Avevamo questo capannone chiuso a chiave, mi ricordo che ho detto al fotografo: non so come, ma dobbiamo trovare il modo di fare una fotografia dentro. Quindi si è buttato per terra, c'era questo piccolo spiraglio, l'ho fatto in realtà una, credo, delle foto più incredibili di tutta l'inchiesta, che trovate ancora sul Financial Times.
0: È il 29 marzo 2019 quando la storia, con ricco corredo fotografico, viene pubblicata sul Financial Times. Eppure il suo impatto è meno clamoroso delle precedenti. Questo perché nel frattempo un'altra notizia sembra averne oscurato la portata.
1: Mi ero preso una piccola vacanza per dimenticarmi di tutto e staccare il cervello. Ma poi, al mio rientro, controllo la cassetta della posta e ci trovo questo pacco enorme pieno di documenti. È Wirecard. Ci stanno facendo causa in Germania. E non solo al giornale, stanno facendo causa anche a me, personalmente, per una cifra assurda. E io stavo lì a pensare: il Financial Times coprirà le spese, giusto? How bad can this get? EFT's gonna
0: cover this, right? Se l'obiettivo della causa miliardaria era togliere il sonno a un giornalista scomodo, beh, si può dire che Wirecard abbia colto nel segno. ma in realtà lo scopo di quella che ha tutta l'aria di essere una querela temeraria è un altro.

0: ovvero spostare altrove l'attenzione dell'opinione pubblica e in questo modo disinnescare l'inchiesta giornalistica. La tattica dilatoria sembra funzionare. Wirecard ha capito come gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica e del mercato. Come già accaduto in passato, insomma, l'azienda riesce a far passare la sua narrazione. Lo scoop viene disinnescato, il titolo recupera in borsa e in soccorso dell'azienda arriva la cavalleria.
1: Then the German state involves itself.
2: Poi entra in gioco anche lo Stato tedesco e annuncia che sta aprendo un'indagine penale contro di me e contro la mia collega Stefania, che aveva scritto l'articolo.
3: Ricordo anche il momento in cui sono stata informata di tutto ciò. In realtà ero a Giacarta, perché mi occupavo anche di Indonesia, e stavo coprendo le elezioni presidenziali. E una sera avevamo fatto tardissimo, era dopo cena con altri, insomma, giornalisti, stavamo per tornare in albergo, e apro a caso la mia email e vedo tutta una serie di messaggi, email abbastanza frenetici di miei colleghi che stavano discutendo come menzionare me e Dan in questa storia dove annunciano questa inchiesta contro di noi. E ho detto, oddio, ho chiamato Dan immediatamente, ho detto, scusa, cosa sta succedendo? E lui mi ha detto, ah, ma non ti ha chiamato nessuno. Ho fatto, no, non mi ha chiamato nessuno, magari qualcuno mi dica cosa sta accadendo. Insomma, comunque credo sia stato per il nostro ufficio a Londra veramente una giornata abbastanza pesante.
0: Insomma, prima una causa civile con tanto di richiesta di risarcimento per miliardi di euro e ora anche un'inchiesta penale della magistratura contro i giornalisti colpevoli solo di aver fatto il proprio lavoro. Tutto sembra andare per il verso sbagliato in questa storia, in cui la verità non conta, contano solo i punti di vista. E dovete prepararvi perché le sorprese non sono ancora finite.
4: E veniamo alla giornata sui mercati finanziari, dove spicca la piazza di Francoforte il netto rialzo del titolo Wirecard. La società, nei mesi scorsi finita nella bufera perché accusata di truccare i bilanci, ha recuperato buona parte del terreno perso in borsa. A innescare gli acquisti, l'annuncio di un finanziamento di $1 miliardo da parte del fondo SoftBank.
0: 24 aprile 2019, le svalutate azioni di Wirecard mettono a segno un netto recupero sulla scia di una notizia bomba. Il rinomato fondo di investimento giapponese SoftBank ha deciso di scommettere la bellezza di $1 miliardo sulla controversa società di pagamenti.
1: Paul Murphy comes bounding across the newsroom to me and he says.
2: Paul Murphy attraversa di corsa la redazione. Arriva da me tutto agitato e mi fa: Dan, ti rendi conto che SoftBank ha appena scommesso $1 miliardo sul fatto che ti sbagli? Sembrava assurdo. E sì, ho cominciato a dubitare. Credo fosse normale pensarlo. Aspetta un attimo. Wirecard ha amici grossi, importanti, potenti. Siamo davvero sicuri di quello che stiamo facendo?
1: Some pretty big, important and powerful friends here. Are we sure about this?
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Now we were paranoid, but then it turned out we were right to be paranoid.
2: Eravamo paranoici, lo ammetto. Ma poi è venuto fuori che avevamo tutte le ragioni per esserlo. Perché mesi più tardi abbiamo scoperto che Wirecard aveva messo in piedi, o almeno così ci è stato detto, la più grande operazione di sorveglianza privata mai condotta nel Regno Unito. Ora, ok, magari non lo puoi dimostrare nero su bianco, ma sappiamo per certo che avevano assunto almeno

0: una trentina di investigatori privati. Andavano in giro cercando di beccarci con le mani nel sacco. Volevano scoprire chi fossero le nostre fonti. E poi succede l'impensabile. Uno di questi investigatori cambia sponda. Decide di parlare con noi e ci racconta tutto. E a quel punto non so nemmeno cosa fosse più assurdo. Il fatto stesso dell'operazione o il fatto che a coordinare tutto ci fosse un ex capo dei servizi segreti libici. Uno che si chiama Rami El Obeidi, che gestiva l'operazione dal Dorchester Hotel a Mayfair.
1: Was running the whole thing from the Dorchester Hotel in Mayfair.
2: Il Dorchester Hotel è uno degli alberghi più esclusivi di Londra. Roba da 1000 sterline a una notte per una singola, per intenderci. Figuratevi quanto possa costare una suite, come quella in cui alloggia la persona che, stando a quanto ci racconta Dan, coordina la colossale azione di spionaggio ai danni del Financial Times. Rami El Obeidi, questo il suo nome, è un personaggio da film. Nel 2011, alla rovinosa caduta del regime del colonnello Gheddafi in Libia, assume il ruolo di capo dei servizi segreti del governo provvisorio, ma poi passa al settore privato, meno rischioso e decisamente più remunerativo.
0: Aspetta, una ex spia libica a capo di una rete di pedinamenti contro giornalisti britannici? Ma siamo seri?
2: Beh, sì, Dan e i colleghi lo scopriranno solo mesi più tardi, ma è proprio così. L'operazione, in pieno stile spy story, ha pure un nome in codice, Palladium 2, e si avvale della collaborazione di ex agenti britannici dell'antiterrorismo passati al settore della sicurezza privata. Pedinamenti, intercettazioni, attacchi hacker, il campionario delle azioni legali e non messe in campo in quei mesi dalle spie è piuttosto vasto. Non è dato sapere quanto sia effettivamente costato finanziare una simile operazione, ma possiamo tranquillamente immaginare una cifra a 6 zeri. Ma d'altra parte, che cosa sono pochi milioni di euro a fronte di informazioni che valgono miliardi, che fanno la differenza tra la sopravvivenza e l'abisso? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 6. La controffensiva.
1: I remember being at Google Camp in Sicily.
2: Ricordo che mi trovavo ad un Google Camp organizzato in Sicilia. Era una giornata molto calda, stavo pedalando in salita su una collina, nella zona del fiume Verdura. Dietro di me c'era il presidente di Deutsche Bank. A un certo punto, sudatissimo, mi fa: «Ma qual è il tuo problema con Wirecard?» E io: «Il problema è che continuano ad attaccarci, sono dei criminali». E lui insiste: «Sì, ok, ma perché? Perché proprio loro?» E allora gli ho detto: «Guarda, ti basti sapere questo, Wirecard è un'azienda tedesca gestita da due austriaci». Un po' di dark humor lì, su una montagna in Sicilia. Il punto è che Wirecard veniva vista come il campione tecnologico in Germania, una fintech di cui andare fieri. E molti là pensavano di essere sotto attacco da parte della stampa anglosassone. Quindi si sono messi sulla difensiva, volevano proteggere il loro campione nazionale.
1: They want to defend their national champion.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di un personaggio molto importante nella nostra storia. Non è ancora entrato nel racconto, ma ha giocato un ruolo importantissimo fin dall'inizio. Si chiama Lionel Barber e tra il 2005 e il 2020 è stato il direttore del Financial Times. Lo incontro alla fine della mia trasferta londinese, con un occhio all'orologio per non perdere l'aereo che mi riporterà a Milano. Ma è un incontro che mi segna, starei per ore a parlare con questo fuori classe del giornalismo. Lionel ha 70 anni e una lunghissima carriera alle spalle. Non rimpiange l'adrenalina del suo vecchio lavoro, preferendo il suo attuale ruolo di scrittore e saggista. Eppure, quando gli chiedo di raccontarmi la sua esperienza con il caso Wirecard, il suo ultimo grande colpo, beh, gli brillano ancora gli occhi.
1: I found it a professional challenge.
2: È stata una sfida professionale notevole e talvolta mi sono persino divertito davvero. Certo, nella mia posizione dovevo trovare un equilibrio. Da un lato stavo con i giornalisti, in trincea con loro, come un soldato. Dall'altro ero anche il generale. Dovevo pensare alla reputazione del giornale, proteggerlo. Non potevo limitarmi a stare con le truppe.
1: I couldn't just be with the troops.
0: Dirigere un grande giornale non è una passeggiata. La metafora militaresca rende bene l'idea. Il direttore è prima di tutto un giornalista e in quanto tale deve anche lui sporcarsi le mani in trincea. Ma è allo stesso tempo l'ufficiale più alto in grado, vincolato a responsabilità che gli impongono di rendere conto ad altri soggetti. All'editore, agli azionisti, al mondo esterno. Un ruolo per certi versi più politico, per cui è necessario sangue freddo e capacità di resistere a pressioni che non tutti avrebbero le spalle larghe di gestire. Pressioni che, nel pieno del caso Wirecard, si fanno talvolta intollerabili, persino internamente.
2: Mi ricordo che uno degli avvocati del Financial Times, non farò il suo nome perché non sarebbe giusto, un giorno viene nel mio ufficio e comincia a farmi domande tipo: «Cosa faremo se ci sarà un blitz al Financial Times da parte dei regolatori tedeschi o britannici?» Gli faccio: «Ma dai, non succederà mai!» E lui: «Guarda cosa sta scrivendo quel giornale filippino sul Financial Times!» A quel punto gli ho detto:
1: «Fuck off!
2: Vaffanculo, fuori dal mio ufficio! Stai paragonando un giornale filippino al Financial Times, è un insulto, fuori!» E mi ricordo che in quell'occasione era presente anche l'amministratore delegato che mi ha detto: «Sei stato un po' duro, ma ero fuori di me. Non me ne frega niente», gli ho detto. «È inaccettabile».
1: It's outrageous.
0: Per la cronaca, il giornale filippino di cui si parla è il Manila Standard. Poco dopo l'uscita dello scoop di Stefania Palma nella casa del pescatore, il quotidiano esce con una controinchiesta in cui accusa la giornalista di aver corrotto e persino minacciato i testimoni affinché rilasciassero le dichiarazioni poi finite nel pezzo. Le accuse si commentano da sole e fanno guadagnare alla cronista l'appellativo di «Donna Stefania». Ma se questa storia viene presa come una barzelletta, su altri fronti c'è sicuramente meno da scherzare.
1: Internally we had a great lawyer who I'd worked with for a number of years, Nigel Hanson.
2: Internamente avevamo un ottimo avvocato, Nigel Hanson, con cui avevo lavorato per anni. Era tosto, rigoroso, uno che non lasciava nulla al caso. Ma quando dovevamo pubblicare i primi articoli, pensammo di chiedere un parere a un legale esterno che ci consigliò di non farlo. E io dissi: ma è una frode e gli azionisti hanno tutto il diritto di saperlo. La risposta fu che si trattava di informazioni riservate, confidenziali. A quel punto presi io la decisione, e mi prendo un po' di merito, lo ammetto, di pubblicare comunque. Pensai, ci facciano pure causa per diffamazione.
1: And let them sue. Let them sue us for libel.
0: La scelta di prendersi il rischio legale non è un azzardo. Barber sa benissimo che una causa di diffamazione si ritorcerebbe contro Wirecard, perché entrando nel merito dei fatti in tribunale, la verità emergerebbe, con tutte le conseguenze del caso. Ma le sue previsioni non tengono conto di una certa creatività, diciamo così, degli avvocati di Wirecard.
1: They didn't sue us for libel, they sued us for something called violation of trade secrets.
2: Non ci fecero causa per diffamazione, ci fecero causa per una cosa chiamata violazione di segreti industriali. E io pensai, che roba è? Sono seri? A quanto pare sì. Era un'area un po' oscura del diritto, ma abbastanza seria da costringerci a difenderci in Germania, visto che la causa fu aperta lì. E ovviamente questo fece salire i costi legali.
1: Of course led to increasing legal costs.
0: Non è una posizione facile quella in cui si trova Barber in quei giorni. La battaglia inizia a diventare una missione decisamente onerosa per le casse del Financial Times. Allo stesso tempo la posta in gioco si è fatta troppo alta. Darla vinta a Wirecard o trovare un accordo stragiudiziale significherebbe sacrificare il patrimonio in assoluto più prezioso di un giornale, la propria credibilità.
2: Negli ambienti della City c'era chi metteva in discussione il nostro lavoro. Io rispondevo, ma vi rendete conto? Questa storia è davvero grossa. Se io da direttore o i giornalisti sbagliamo su una cosa del genere, roviniamo la reputazione del Financial Times. Quindi era fuori discussione pubblicare qualcosa su Wirecard senza aver controllato tutto, ma proprio tutto nei minimi dettagli.
1: Every precaution before we published anything.
0: Come sempre, a far la differenza sarà il lavoro d'inchiesta di Dan, che in quella turbolenta primavera del 2019 pare essere arrivato a un punto di svolta.
3: The more we wrote, the more whistleblowers got in touch.
4: Più scrivevamo su Wirecard, più arrivavano soffiate e fonti che ci aiutavano a mettere insieme i pezzi su come funzionava davvero l'azienda. A un certo punto ho iniziato a concentrarmi su una delle loro attività a Dubai, uno dei partner. Mi sono ritrovato tra le mani l'elenco completo dei clienti e di tutti i pagamenti che gestivano. Così ho iniziato a spulciarlo, cercando di capire, ma che cosa fanno davvero? E a un certo punto mi salta all'occhio un nome. Aspetta un attimo, questa azienda non era stata chiusa?
3: Check, yes it did. But if it got shut down by the US authorities.
4: Vado a controllare e sì, chiusa dalle autorità americane. E allora mi chiedo, com'è possibile che sia ancora attiva e che gestisca tutto quel volume d'affari per Wirecard? Ne controllo altre, aspetta, anche quella è fallita. E quell'altra pure. Ed è lì che mi si accende la lampadina. È tutto finto. Si stanno inventando tutto.
0: Mesi e mesi a provare a decifrare un enigma chiamato Wirecard e, improvvisamente, la soluzione più semplice e palese salta immediatamente all'occhio. Nessuna delle aziende di cui questo oscuro partner con base a Dubai dichiara di processare i pagamenti esiste veramente. È tutto finto, tutto orchestrato allo scopo di gonfiare i conti dell'azienda, ingannare i revisori contabili e convincere azionisti e creditori a metterci soldi. Un sacco di soldi in una scatola vuota, in mano a una banda di criminali.
3: None of this is real.
4: Non c'era niente di vero. Dimostrarlo, ovviamente, ha richiesto un po' di lavoro in più. Ma siamo arrivati al punto in cui ho pensato, ok, credo di poterlo provare. Io so che possiamo mostrare al mondo che è tutta una finzione.
3: Show the world that this is fake.
0: Ci siamo, la famosa pistola fumante, quella ricercata per mesi scandagliando documenti, mail e rendiconti, improvvisamente salta all'occhio. Siamo al colpo del KO, pensa Dan, che, raccolto tutto il materiale, inizia a scrivere l'articolo. Lo sottopone ai capi per la revisione e allo scrupoloso legale Nigel Hanson. È tutto pronto, non resta che l'ultimo passaggio. Chiedere a Wirecard la richiesta di un commento. Una prassi da cui non si può transigere.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: The Financial Times doesn't surprise me.
4: Il Financial Times non vuole sorprendere nessuno. Se stiamo per scrivere qualcosa di scomodo su qualcuno, gli diamo la possibilità di rispondere, di dirci perché non dovremmo pubblicarlo o perché, secondo lui, stiamo sbagliando. Con Wirecard abbiamo fatto la stessa cosa. Gli abbiamo mandato un bel po' di domande, tipo: ma le vostre vendite sono finte? E loro non è che ci abbiano risposto davvero. No, sono tornati con un registratore.
0: Il registratore di cui parla Dan è quello che ha captato i suoni che state ascoltando. Il fruscio che sentite è il tessuto della giacca che sfrega contro la membrana del microfono. Si possono udire i passi in sottofondo. Poi l'uomo si ferma alla porta e bussa. Il fruscio è ancora forte, ma le parole sono chiaramente udibili. L'uomo che si trova nell'ufficio saluta e si presenta. Il suo nome è Nick Gold.
3: Who is this Nick Gold character?
4: Chi è questo Nick Gold? Beh, salta fuori che si tratta di un altro degli informatori speciali di Paul Murphy.
3: Special sources.
0: Ci risiamo di nuovo Paul Murphy e i suoi banditi. Nick Gold corrisponde perfettamente all'identikit. Fa i soldi grazie all'azienda del padre, settore mobili per ufficio, ma è un campo troppo noioso per un personaggio adrenalinico come lui, amante dei party sfrenati e della bella vita. E così si mette in proprio e si dà al trading più speculativo. Ed è in questa giungla di personaggi spregiudicati che fa per l'appunto la conoscenza con il nostro cronista preferito. Ora non resta che conoscere il suo interlocutore, il tizio che indossa il microfono. Sentiamo cosa da dire.
8: La gente che rappresento si occupa di trading nel Far East, ma ora stanno guardando con interesse al mercato europeo. Sono disposti a investire 50 milioni.
0: Piccolo spoiler, sono tutte balle. Il tizio microfonato non è altro che un burattino di Wirecard assoldato da Rami El Obeidi, l'ex ufficiale libico ingaggiato da Marsalek di cui abbiamo parlato all'inizio di questo episodio. Un investigatore privato, insomma, che si spaccia per intermediario per conto di un facoltoso sceicco a caccia di affari in Europa. Nick Gold è un trader molto prolifico, forse può aiutarlo lui. Sentiamo cosa ha da proporgli.
8: C'è un'azienda in Germania, si chiama Wirecard. Nell'ambiente tutti la stanno vendendo allo scoperto dopo che il Financial Times ha iniziato ad attaccarla. Io stesso l'ho fatto e ho intenzione di continuare perché so per certo che sta per uscire un altro articolo.
0: A questo punto interviene il tizio microfonato.
8: Come fai a sapere quando uscirà l'articolo?
0: Nick Gold risponde così.
8: Ho un amico al Financial Times. Può dirmelo lui.
0: La trappola è ufficialmente scattata.
9: Un'intercettazione ambientale segna un nuovo colpo di scena nella controversia legale tra la società di pagamenti Wirecard e il Financial Times. Il quotidiano tedesco Handelsblatt sostiene di avere le prove di un'operazione di insider trading sulle azioni della società.
3: And what Wirecard does is it immediately leaks it to the German business newspaper Handelsblatt.
4: Quello che fa Wirecard è passare subito all'attacco. Prende la registrazione e la manda al quotidiano economico tedesco Handelsblatt. E a quel punto iniziano a uscire articoli a raffica, pieni di dettagli torbidi e insinuazioni. Wirecard continuava a dire che il Financial Times era corrotto. Ed ecco le prove. Così, da un momento all'altro, passiamo dall'essere a un passo dalla vittoria al «Ma che diavolo sta succedendo?»
3: What on earth has just happened?
0: Ecco, appunto, che diavolo sta succedendo? Facciamo il punto perché rischiamo di perderci. Siamo a luglio 2019 e il Financial Times a colpi di scoop sta dimostrando che Wirecard falsifica i bilanci e probabilmente ricicla denaro sporco. Tutto falso, ribatte la società. Criminale è il Financial Times in combutta con gli speculatori. La magistratura tedesca crede all'azienda e indaga i giornalisti. Ma servono delle prove. Per questo Marsalek ingaggia un ex spia libica, Rami El Obeidi, e finanzia una maxi operazione di sorveglianza. L'obiettivo è chiaro: trovare le prove di crimini veri o presunti dei giornalisti da passare ai magistrati. Ma la sorveglianza sui giornalisti si rivela infruttuosa. Sono già rimasti scottati in passato e hanno alzato la guardia sulla sicurezza. E così il mirino si sposta altrove, su un obiettivo, diciamo così, più vulnerabile. Nick Gold, per l'appunto. Le sue dichiarazioni le abbiamo ascoltate, sono captate dal registratore e sono un'evidente millanteria per far colpo sul suo potenziale compagno in affari. Ma non suonano così a un orecchio esterno. Quelle frasi sono una chiamata in correità e a farne le spese è il capo del settore investigativo dell'FT, Paul Murphy.
9: Nella registrazione di cui il quotidiano è entrato in possesso si può ascoltare un investitore pianificare una speculazione al ribasso sul titolo sulla base di un'informazione confidenziale arrivata da un giornalista del Financial Times.
0: L'articolo di Handelsblatt viene rilanciato dalla stampa finanziaria internazionale e poi iniziano a muoversi anche gli avvocati. Ecco come ricorda quei giorni Lionel Barber.
1: And we got a letter from Herbert Smith.
2: Ci arriva una lettera da Herbert Smith, uno dei più grossi studi legali di Londra che rappresentava Wirecard. Dice che eravamo colpevoli per associazione, che eravamo coinvolti. A quel punto hanno cominciato a farci ogni tipo di minaccia legale, roba davvero pesante.
1: That's very, very nasty.
0: Stando a quanto sostiene Wirecard, Murphy avrebbe anticipato a Gold l'uscita di un pezzo potenzialmente in grado di far crollare il titolo in modo che questi potesse approfittarne vendendo al ribasso per tempo. Un reato molto grave, insider trading, ovvero abuso di informazioni confidenziali a scopo di lucro. Per il giornalista è un colpo durissimo.
10: A giudicare da quanto era trapelato sui media tedeschi, sembrava proprio che fossi colpevole. A prima vista bastava fermarsi un attimo e usare un po' di buon senso. Insomma, Nick Gold diceva di sapere che il Financial Times stava per pubblicare qualcosa. Ma dai, chiunque mi conoscesse sapeva benissimo che non avremmo mollato la storia di Wirecard finché non l'avessimo fatta crollare. È un'accusa ridicola.
0: È un'accusa ridicola, dice Paul, e il suo direttore si fida di lui. Ma ciò che pensano è ormai irrilevante agli occhi del mondo esterno. Barber, con le spalle al muro, sceglie di sparigliare.
1: And so I had to do something. And
2: a quel punto dovevo fare qualcosa e decido che è fondamentale dimostrare in modo indipendente che ci eravamo comportati in modo corretto, che non c'era nessuna ombra di insider trading né che avevamo usato informazioni riservate per fare operazioni. Il nostro giornalismo doveva restare integro. Così decido, ovviamente confrontandomi con i colleghi più senior, quelli dell'area editoriale, non quella commerciale, che dovevamo chiamare uno studio legale indipendente per fare un'indagine completa e dimostrare che avevamo agito nel modo giusto. È stata una decisione difficile, ovviamente, anche perché significava che i giornalisti coinvolti, Paul Murphy e Dan McCrum, dovevano presentare prove della loro condotta. E lo stesso avrei dovuto fare io.
4: Mi chiama Lionel Barber e mi dice: guarda, dobbiamo farlo per il bene del Financial Times. La situazione è arrivata a un punto di massima tensione. Mi ha detto chiaramente che si fidava di me, si fidava di Paul, ma che queste sono le cose che fanno le aziende. Chiamano degli avvocati esterni per dimostrare che si sono comportate bene. E noi avremmo fatto la stessa cosa. Sapevamo di essere puliti. Dovevamo solo dimostrarlo al mondo.
0: La decisione di avviare un audit interno per verificare la condotta dei giornalisti è un male necessario. Il prezzo da pagare per vincere in una battaglia divenuta ormai esistenziale contro un'azienda corrotta e criminale.
2: Era di fatto una polizza assicurativa. Significava che non avrei dovuto subire pressioni o il rischio di pressioni dal lato commerciale dell'FT, che iniziava a preoccuparsi per i costi legali che salivano. E anche dai nostri proprietari in Giappone, Wirecard stava portando avanti una vera e propria campagna contro di noi. C'era anche l'inchiesta tedesca, le pressioni del governo. Insomma, una situazione pesante. Questa mossa ci ha tolto un bel po' di pressione. Ci ha dato il tempo di respirare.
1: Gave us time to breathe.
0: Allentare la pressione e garantire una boccata di ossigeno. Questo è l'obiettivo dell'inchiesta interna voluta da Barber. I giornalisti, beh, sono fermi. Non proprio sospesi, ma fino alla chiusura dell'inchiesta non possono scrivere nulla. Il direttore Lionel Barber però non ci sta e li invita a continuare il loro lavoro.
2: Ho detto a Paul e Dan, andate avanti con l'inchiesta. Sono convinto che alla fine avremo la nostra vendetta.
0: Nel frattempo però l'azienda non resta a guardare.
4: E intanto, mentre tutto questo succedeva, Wirecard usciva e raccoglieva 1,5 miliardi di euro in nuovo debito. E noi ci guardavamo tipo, e adesso che cosa pensano di fare?
11: What on earth are they gonna do now?
0: 1,5 miliardi di euro, una cifra importantissima che si somma al miliardo incassato qualche mese prima dal fondo giapponese SoftBank. Questo è quanto Wirecard porta a casa dagli investitori che, come sempre hanno fatto, scelgono di seguire il pifferaio magico Marcus Brown, nonostante tutto. Insomma, Wirecard è più forte che mai. I giornalisti, beh, sono fermi, ma continuano a raccogliere informazioni in attesa della schiarita. L'attesa però è lunga, ci vogliono almeno 2 mesi perché l'audit interno si concluda. Alla fine però il gran giorno arriva.
1: I called them in and I took the envelope out of the my desk.
2: Li ho chiamati nel mio ufficio, ho tirato fuori la busta dal cassetto della scrivania e ho detto: Paul, penso che tu debba dare un'occhiata a questo. Nel corso dell'inchiesta era stato soprattutto lui ad essere sottoposto a interrogatori estenuanti. Insomma, gli passo la busta. Dentro c'è il report degli avvocati. Lui lo legge e, giunto alla fine, non può far altro che sorridere.
0: Il sorriso di Paul Murphy fotografa la gioia di quel momento. Quella storiaccia poteva costargli il posto di lavoro, ma ora è tutto alle spalle. La gioia, in ogni caso, lascia ben presto il posto ad altre emozioni. Un audit commissionato a uno studio legale esterno non è uno scherzo. E poi c'è il danno d'immagine. La reputazione del giornale messa a repentaglio, la frustrazione dei giornalisti messi sotto esame. Per cosa poi? Per aver fatto bene il proprio lavoro? I rospi ingoiati fino a quel punto sono troppi. E ora è giunto finalmente il momento di regolare i conti. Il direttore Lionel Barber si fa scuro in volto e si rivolge così ai suoi giornalisti.
1: You need to know.
2: Sappiate che, per quanto mi riguarda, questa inchiesta interna ci assolve da ogni accusa. Avete lavorato alla storia. Ora però è il momento di colpire. È tempo di far scorrere il sangue.
12: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
13: Benvenuti a Smart City, cari ascoltatori. Questa sera torniamo a parlare di un protagonista molto recente della transizione energetica, inatteso fino a qualche tempo fa e potenzialmente, molto potenzialmente direi, rivoluzionario: l'idrogeno naturale. Da pochi anni, solo da pochissimi infatti, si potrebbe dire a partire dal 2020, si è iniziato a prendere sul serio la possibilità, che prima di fatto era esclusa, che il sottosuolo possa ospitare delle quantità significative di idrogeno naturale, detto anche idrogeno geologico o idrogeno bianco. Abbiamo dedicato un lungo speciale all'idrogeno naturale 3 anni fa e da allora, da semplice curiosità scientifica, questo tema insomma si è trasformato in oggetto di importanti investimenti in vari paesi: Francia, Stati Uniti, Australia, Canada. Il Mali ospita invece il primo giacimento di fatto sfruttato di idrogeno naturale, il primo di fatto anche a essere scoperto per puro caso. Allora, torniamo a parlare di idrogeno bianco per fare il punto della situazione nel mondo e domani in Italia con Chiara Boschi, che è prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. Benvenuta a Smart City.
14: Grazie.
13: Allora, che cos'è, ricordiamolo brevemente, l'idrogeno naturale, che si tira su da sottoterra, no? Un po' come si fa col petrolio, si dovrebbe almeno tirar su così.
14: Sì, l'idrogeno naturale si forma per una serie di processi all'interno delle profondità della terra, su rocce, varie tipologie di rocce. Il processo più diffuso è quello che va a ossidare la parte ferrifera delle rocce, cioè da ferro 2 più io ossido a ferro 3 più e rilascio idrogeno gassoso.
13: Anche quando si produce la ruggine, diciamo, si verifica, no? Produzione di idrogeno.
14: Esattamente.
13: Succede sottoterra sostanzialmente.
14: O altrimenti possiamo avere altri processi, quale durante la maturazione dei sedimenti che si forma il metano, e si potrebbe formare anche come in maniera minore, in misura anche minore, anche un po' di idrogeno. Oppure un'altra possibilità è il decadimento radioattivo di alcuni minerali ricchi in uranio, torio e potassio, che rilasciano energia, e questa energia riesce a scindere le molecole dell'acqua. Perfetto. In idrogeno e ossigeno.
15: Un'elettrolisi, ma una idrolisi, diciamo, causata da delle radiazioni. Ecco, perfetto.
14: Sì, esatto.
15: Ecco, la ricerca scientifica, e a maggior ragione mineraria, è partita da pochissimo, no? Perché appunto si è capito da poco che può essere rilevante dal punto di vista energetico, però ci sono stati diversi annunci negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, aiutaci un po' a capire.
14: Sì, c'è stata una vera e propria esplosione di interesse anche molto industriale. Tutto è partito, come hai già citato te, dalla scoperta in Mali, di una scoperta completamente fortuita.
15: Certo,
14: sono andati a cercare acqua.
15: Certo.
14: E hanno trovato idrogeno, fra l'altro una percentuale, una composizione di
15: quasi
14: altissima,
15: puro, sì,
14: quasi puro. Poi altre scoperte sono state, per esempio in Albania, recentemente sono andati, lì era una miniera dove estraevano cromo, minerale del cromo, in rocce serpentinitiche, e alla fine si sono accorti che nelle strati più profondi di questa miniera si accendevano da soli dei fuochi,
15: si autoalimentavano, sì, e si quindi hanno scoperto che questo era idrogeno, no? C'è un altro caso concreto in Australia.
14: Lì da tanto sappiamo che ci sono due pozzi da cui si può prendere idrogeno quasi puro. Anche lì la Gold Hydrogen sta cercando di andare a fare un'esplorazione industriale.
15: Tanti annunci anche da Francia, Stati Uniti, Canada. Sono altrettanto, diciamo, confermate queste scoperte?
14: Allora, in Francia sono stati fatti degli annunci, ma ancora di ufficiale, di scientifico, diciamo, così, non è uscito nulla. Però sembra che ci sia un grande giacimento.
15: Annunci roboanti, parlano di 90 miliardi di idrogeno sepolto sottoterra, 46 milioni di metri cubi, una roba di tonnellate, una cosa impressionante. Però non confermati, diciamo, non c'è ancora da capire bene lì.
14: C'è ancora da capire bene, non so se non sono confermati perché sono ancora segretati i dati, però so che c'è molto movimento. Tantissimo movimento abbiamo anche negli Stati Uniti e in Canada, dove ci sono tante aziende che sono nate e stanno provando a fare delle prospezioni per andare poi a vedere dove sono le zone più ottimali per andare a vedere se c'è un reservoir. Se c'è un vero reservoir. Diciamo, siamo agli studi di prefattibilità e molte industrie, start-up, spin-off si stanno mettendo in gioco. Si sta parlando di più di 100 almeno, ecco, questa, più di 100 in tutto il mondo di industrie che stanno lavorando sull'idrogeno in questo momento.
15: E poi c'è anche l'idrogeno arancione che Chiara Boschi mi ha fatto scoprire poco prima di iniziare la trasmissione. Non abbiamo adesso il tempo di parlarne, dobbiamo invece darci appuntamento a domani, perché parleremo del progetto NIT che hai coordinato, di ricerca dell'idrogeno naturale proprio qui in Italia. Per intanto grazie Chiara.
14: Grazie a voi.
15: Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Sono le 23.
2: GR24, il Sole 24 Ore.

0: La Vittola IPM, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, legale del giornalista, una confessione che lascia sgomenti. Eclissi di sole, Madrid al buio per un minuto. Europei di nuoto, Curtis secondo record del mondo nei 50 metri rana, europei di atletica, Fantini conquista l'argento nel martello. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vittola confessa ai PM, sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine legale esclude movimenti politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentato, ma la Vittola non risponde alla domanda se il giornalista sapesse. Delirante follia per l'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
1: La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute. Ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
0: E veniamo all'eclissi, quello della totalità è stato uno spettacolo molto breve, è durato più di solo in Islanda con un massimo di 2 minuti e 10 secondi, eclissi parziale in Spagna con l'oscuramento maggiore quasi al 100% a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni, in Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stata possibile vederla nella totalità. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Wall Street chiude la seduta contrastata tra le incertezze legate agli sviluppi della guerra in Medio Oriente, il Dow Jones si ferma poco sotto la parità e cede lo 0,04%, il Nasdaq guadagna lo 0,54% e rialzo anche lo Standard & Poor's a più 0,26%. Sara Curtis leggendaria nella semifinale dei 50 d'orso e batte il record del mondo agli europei di Parigi, medaglia d'argento nella staffetta 4% stile libero e donna, Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale dei 200 d'orso, Pilato bronzo nei 100 metri rana donne e Sara Fantini conquista l'argento nel martello agli europei di atletica di Birmingham, oro alla finlandese Cosonsen. E questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. È arrivato nelle sale il film, concerto e documentario dedicato a Elvis Presley e di nuovo i riflettori si sono riaccesi su una delle grandi icone della musica popolare. Occhio al suo criticatissimo disco Solo Parlato e al killer che si ispirava al musicista. E da qui si parte, c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email Ultra Pop @radio24.it e il podcast a fine puntata. Eccolo Elvis.

Rubbernecking, Elvis Presley dalla colonna sonora di Change of Habit, l'ultimo film di Elvis del 69 mai uscito in Italia. Nel 2003 il brano era stato anche remixato da Paul Oakenfold in occasione della pubblicazione della raccolta Second to None. Onestamente non mi faceva impazzire, poiché Elvis non ha mai lasciato il palazzo come invece si diceva negli anni 50 per allontanare il pubblico che sperava tornasse sul palco. È appena arrivato nelle sale Epic Elvis Presley in Concert, film, concerto e documentario dedicato all'artista, su cui poi torno. Elvis è anche un esempio emblematico di come in ambito pop e rock gli espedienti per spillare soldi dalla carriera di un artista sono sempre stati vari e variegati, e in alcuni casi anche molto fantasiosi. In questo il colonnello Parker, manager dell'artista, non si batte. Nel 1974 si inventerà Having Fun with Elvis on Stage, disco in cui non c'è nessuna canzone ma solo parole, intermezzi parlati di Elvis presi da vari concerti in cui si intrattiene tra un brano e l'altro con la band e con il pubblico, scherza, fa battute, racconta episodi della sua vita. Non potevano

0: You Got It All, Sweet Tater Pie, Night Trends, storico gruppo al cuore dell'Asia Jazz inglese. Il leader Hugh Brooker è tornato negli ultimi anni in coppia con Andy Lewis, con il duo Lewis Brooker che abbiamo ascoltato spesso qui a Ultra Pop. A proposito dell'album Having Fun with Elvis on Stage, anche Presley presto lo diserederà, pretendendo che venisse tolto dalla discografia ufficiale e mai più ristampato. Gli eredi hanno rispettato le sue volontà e il disco non è più apparso in alcuna forma, a parte qualche stampa illegale. È stato stroncatissimo da molta critica che in maniera tranciante lo ha definito il peggior album della sua carriera e tra i peggiori dischi di sempre. Onestamente non la vedo così, al di là dell'orribile fine speculativo, è comunque un pezzo di merchandising e come tale andrebbe considerato, e se uno è consapevole di quello che ci trova dentro, alla fine dà comunque un'idea, anche se vaga e non contestualizzata, di come Presley si relazionasse al pubblico. Arriverà nelle zone basse della classifica in America e in quelle alte dei dischi country. Per i super fan e i completisti, quelli cioè che devono avere tutto di un artista, l'album ha comunque avuto un senso. Certo, ci sono poi stati anche fan che lo hanno sempre considerato una massima fregatura. C'è Alessandro Chiappini in regia, Ale, ci sentiamo un frammentino tanto per capire. Qui è quando racconta come ha iniziato e quando ha incontrato il colonnello Parker che lo porterà in TV nel 1956. Occhio alla gran risata quando pronuncia il nome di Parker.
1: And then I met Colonel Parker. And so they arranged to put me on television, and they put me on television. And somewhere in 1956 or something, and I...
0: Qui invece urla e grandi risate quando una fan gli chiede asciugamano, sciarpa e bacio.
1: Here's the towel. Here's the scarf. There's the kiss.
0: E qui ovviamente era il momento del bacio. Questo è il tenore di Having Fun with Elvis on Stage, con lui che intrattiene, canticchia, fa battute. Per chi è interessato, su YouTube c'è tutto il disco. I'm Not Feeling It, la dance post-punk dei Get Down Services, il duo di Bristol. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio

0: Ultra Pop.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
0: Tempo in diretta.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Don't Understand, Empty Jones, artista inglese, questo è il terzo singolo da Joy, l'album di debutto in arrivo a fine marzo. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, I Don't Understand. Io non capisco, che è quello che un sacco di fan devono aver pensato quando nel 74 si sono ritrovati davanti quel Having Fun with Elvis on Stage, disco come detto controversissimo, solo parlato ma non la classica recitazione compiuta dei cosiddetti dischi spoken word, ma frasi spezzettate dell'artista, dialoghi con il pubblico estrapolati da vari concerti, battute e raccontini. Diciamo che in questo il colonnello Parker, il manager più scaltro e volpino della storia, si rivelerà un pioniere assoluto, considerando che decenni dopo la stessa operazione verrà fatta da un fan con le frasi dal palco di Paul Stanley, l'urlatore dei Kiss, prese da vari concerti sia con il gruppo che come solista. Gira anche un CD pirata e comunque anche questo ora di urla e fomentazioni varie del pubblico è tutta su YouTube. Poi però ci torno, perché c'è anche un brano costruito con le frasi di Stanley. Tornando a Elvis, ci poteva anche stare che il colonnello arrivasse a un'operazione del genere. Nella monocultura musicale bianca degli anni 50 c'era solo Presley. Oggi, anche se i canali mediatici sono un'infinità, non è affatto automatico che molti, ad esempio, sappiano canticchiare i pezzi di Taylor Swift. Anzi, al contrario, tempo in pochissimi sfuggivano alle radiazioni di Elvis e il suo merchandising colonizzava il mondo, facendo lievitare i prezzi degli oggetti su cui la sua faccia e il suo ciuffo comparivano. You Got to Lose, i Black Keys.

You Got to Lose, un edit del nuovo singolo dei Black Keys, un gran bluesaccio che anticipa Peaches, l'album in uscita a maggio, e il pezzo è una delle cose più dure che il duo ha pubblicato finora. Occhio al video che lo accompagna, perché alla fine anche quello è un omaggio a Elvis, tanto per restare in tema, e non proprio per il suono in sé, ma per il luogo in cui è stato realizzato, e cioè l'Hernandez Hideaway, storico locale country, rockabilly e rock and roll di Memphis, e più o meno a 10 km da Graceland, la residenza di Elvis, che al Hideaway si è esibito nel 1953. Tra i tanti nomi che ci hanno suonato anche B.B. King, Fats Domino, Carl Perkins, Rufus Thomas e Jerry Lee Lewis, che addirittura lo chiamava il mio ufficio. È stato chiuso a lungo e poi nel 2018 ha riaperto. C'è anche un'area dedicata a Presley con foto e la scritta al neon Elvis was here. Elvis è stato qui. Il video di You Got to Lose è preso da un'esibizione a sorpresa dei Black Keys nel locale ed è una vera immersione nell'atmosfera del posto, da sempre al centro della cultura popolare negli Stati Uniti. Peraltro il duo ha suonato lì il 9 gennaio e il giorno prima il locale aveva festeggiato il compleanno di Elvis, ricordato anche nel video. Dei Black Keys comunque prevista un'unica data italiana, il prossimo 26 settembre all'Alcatraz di Milano. Ain't No Lovin' i tedeschi Angels of Libra. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

The Inner Party, dal primo album di D.B., Cohen, artista londinese che da anni si è trasferito in Canada. Ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24. Ecco lui all'Hernando's Hideaway, il locale di Memphis di cui sopra non avrebbe sfigurato, anche perché tra le sue influenze c'è molto rockabilly. Tornando a Elvis, beh, quando meno te lo aspetti si rinfila nelle fessure della cultura popolare e ti ripiomba addosso, e questo perché fondamentalmente è sempre stato lì. E non a caso Epic, Elvis Presley in Concert, il film appena uscito di cui si diceva prima, di Baz Luhrmann, è proprio un omaggio a questa costante trasversalità di Presley. Il regista peraltro già nel 2022 aveva celebrato l'artista con il film biografico Elvis. Ripartendo da lì, stavolta i riflettori sono sul musicista in sé. Dal vivo a Las Vegas tra il 1969 e il 1976 e al Madison Square Garden, quindi gli ultimi anni di carriera. È zeppo di filmati inediti, interazioni con i musicisti, con la famiglia, e ci sono anche incursioni negli anni 50. In pratica è la storia per suoni e immagini di come la febbre di Elvis si sia propagata tra i fan che da sempre hanno cannibalizzato ogni suo istante, anche in negativo, come nel caso di Charles Smith, conosciuto come il pifferaio magico di Tucson in Arizona. Ecco la Fever, secondo Elvis. Never.

Fiva secondo Elvis Presley con fusa e muggiti incorporati, geniale. Ovviamente non ci sono nell'originale ma solo qui nel remix di In Control. E a proposito di febbre, quella collettiva scatenata tra i fan da Elvis è nelle cronache del rock, si conosce, ha riempito e continua a riempire film e documentari. Per una persona Charles Smith diventerà anche un modo per alimentare la sua follia omicida. Nel 1964 Smith aveva 22 anni, a Tucson lo chiamavano il pifferaio magico per come affascinava chi gli stava intorno, era avvenente, educato e anche un atleta conosciuto che eccelleva nella ginnastica. Per la cerchia di ragazzini che gli stava intorno era un mito assoluto, anche perché molto di lui rimandava Elvis, personaggio che imitava per fare soprattutto colpo sulle ragazze. Aveva gli stessi capelli tinti di nero corvino, lo stesso ciuffo, mascara, fondotinta e addirittura si allungava il labbro inferiore con una molletta per assomigliare di più a Presley. Mi sono rivisto un articolo del Tempo della rivista Time che raccontava che per sembrare più alto portava stivali da cowboy imbottiti di giornali e lattine appiattite. Da qui questa andatura ondeggiante che motivava spiegando che gli era venuta dopo una rissa con alcuni tipi appartenenti a famiglie mafiose. Sempre Time racconterà che i soldi con cui si manteneva arrivavano dal sussidio di disoccupazione della madre, ai ragazzi però diceva che erano il frutto di contrabbando di auto verso il Messico e alle ragazze che provenivano da donne a cui aveva insegnato 100 modi per fare l'amore, ecco, capito il soggetto. E così fino alla sera del 31 maggio 1964, You Gotta Understand,

You Gotta Understand, il nuovo singolo di Carmi Love, grande voce soul inglese, molto riconoscibile alla citazione iniziale di Day Tripper dei Beatles. Il brano è su etichetta Asi Jazz, esce a inizio aprile ed è prodotto da P.M. Worson. Devi capire, You Gotta Understand, che è quello che Charles Smith diceva alle persone che gli stavano intorno e loro annuivano. Nei vari articoli su di lui di metà anni 60 si racconta che sembrava il leader di una setta, totalmente ossessionato da Elvis, come detto, e così fino a quella sera del 31 maggio 1964, appunto, quando deciderà di uccidere una ragazza, forse perché a differenza di altre non aveva ceduto alle sue avanze. Insieme alla fidanzata e a un amico la convincono ad andare con loro in macchina nel deserto e lì finirà malissimo. Un anno dopo succederà con altre due ragazze, due sorelle, una di 13 e l'altra di 17 anni. Quest'ultima era anche la sua ragazza, lui le aveva raccontato del primo omicidio nel deserto e lei aveva minacciato di rivelare tutto se Smith l'avesse abbandonata. La cosa sconvolgente è che Smith si vantava pubblicamente degli omicidi e almeno 30 ragazzi erano a conoscenza dei suoi crimini, ma nessuno avrà il coraggio di parlare. Non solo, nonostante la denuncia di scomparsa fatta dalle famiglie, la polizia era convinta che per tutte e tre le ragazze si trattasse di una classica fuga da casa, cosa che al tempo avveniva tra gli adolescenti, in particolare a Tucson, città caratterizzata da un tessuto sociale in rapida crescita e molto mobile, città in cui poche famiglie rimanevano abbastanza a lungo da mettere radici. Poi uno degli amici di Smith deciderà di rivolgersi alla polizia rivelando di essere stato portato dallo stesso killer nel luogo del deserto in cui le ragazze erano state sepolte. Il ragazzo era convinto che Smith avrebbe potuto fare del male alla sua fidanzata e per questo aveva deciso di parlare. Il killer verrà arrestato nel 1965. Fine di un incubo. Safe and Sound.

Safe and Sound, Lewis Brooker, e più esattamente Andy Lewis è alla voce il Brooker dei Night Trains ascoltati prima. You Don't Know What You Got, Ernest, Ernie and the Sincerities.

You Don't Know What You Got, Ernest, Ernie and the Sincerities, Ensemble di Brooklyn, un classico di ultrapop, una storia orribile, quella di Smith, il killer 23enne di Tucson in Arizona, ossessionato da Elvis. Dopo gli omicidi del 64 e del 65 verrà arrestato e condannato alla pena capitale, poi commutata in 50 anni di reclusione. Tenterà più volte di evadere, riuscendoci una volta, verrà arrestato di nuovo e morirà nel 1975 accoltellato in carcere. Torniamo in ambiti musicali riandando un istante al disco parlato di Elvis del 74 di cui sopra, che come

0: Non sarà un episodio, ma avrà un forte impatto anche ad esempio sul mondo Kiss. Prima si diceva di Paul Stanley, voce e chitarrista del gruppo, noto anche e soprattutto per le sue interazioni dal palco con il pubblico tra un brano e l'altro. Anzi, diciamo che tra gli ingredienti fondamentali di un concerto dei Kiss ci sono sempre state le sue battute, le sue gag, un copione più o meno sempre identico di uno dei gruppi azienda più implacabili e efficaci di sempre, una macchina da marketing iper controllata. Non poteva mancare quindi il fan che già 20 anni fa aveva pensato di mettere insieme più di un'ora di ginnastica verbale del cantante e chitarrista. Basta cercare su YouTube Paul Stanley People Let Me Get This Off My Chest. Off scritto con due F, chest CHEST. Tutte frasi, esclamazioni e formule verbali spesso nel repertorio del rock e dei Kiss in particolare e che i fan sanno a memoria. Ale, sentiamoci qualche rantolo verbale di Stanley, tutto rigorosamente sempre urlato. La prima cosa è dal palco a Toronto, dice che può essere un po' freschino perché stanno all'aperto, ma stasera sarà più caldo dell'inferno, hotter than hell, come da titolo di album e canzone del gruppo. Vai!
1: You feel good? All right then, listen. You know, we may be under clear blue skies, but you know, it's getting a little cool out tonight, but that ain't gonna stop us, because if we try hard enough, we gonna get this place. I said we gonna get this place.
0: E poi questo profluvio di cool, all right, yeah, non vi sento. Ecco, questo è il tenore generale. Lo fanno in tanti, ma per Stanley è proprio l'arte della seduzione verbale. Messe tutte le frasi in fila è come un pezzo in scaletta. Ad ogni concerto il nome della città dove si stanno esibendo viene ripetuto spessissimo. Non mancano quasi mai le frasi di rito tipo "non penso che questa l'abbiamo mai suonata in tour", oppure "questa in tour l'abbiamo suonata solo una volta", o "siete come la dinamite immancabile", la dedica a Detroit, l'unica città, urla Stanley, su cui ho scritto una canzone, e parte Detroit Rock City. Ci sentiamo come la presenta e poi il brano.
1: There is only one city in America. There is only one city in the world that I wrote a song about. There are a lot of great cities in America. But there is only one

Detroit Rock City, il pezzo dei Kiss che preferisco, band che più per la musica in sé, un hard rock assolutamente nella media, almeno per me, andrebbe studiata, come detto, proprio come gruppo azienda, una band che nei decenni ha generato introiti in ogni direzione, dal profilattico alla bara, e con la musica pensata come asset trainante e a sua volta trainata da questo merchandising e da questa imprenditorialità assolutamente immaginifica. Oltre alla raccolta dedicata ai rantoli verbali dal palco di Stanley, c'è anche stato anni fa un pezzo intitolato semplicemente Paul Stanley del duo elettronico americano Snaked, composto da Depressed Teenager, DJ del New Jersey, e da Hugh Myrone, chitarrista che compone musica per videogiochi. Ale, anche qui sentiamoci un micro frammento.

Ecco, direi che la possiamo chiudere anche qui, 3 minuti e 27 secondi, peraltro molto apprezzati al tempo dallo stesso Stanley, che scriverà su un suo social che iniziava la giornata con quel pezzo. Beato lui. Apache Street, un gran mashup di Daytona che cuce insieme Dead End Street di Lou Rawls e Apache o Apache della Incredible Bongo Band. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: È mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione svolta nel caso Ranuccio. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
7: Ha deciso di confessare Walter La Vitola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, l'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
8: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
7: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato, scrive Ranucci, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri Tajani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
9: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Merz si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni, ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Poi crisi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore, quasi al 100%, a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità, con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento delle crisi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
10: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania. Lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso Esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora lo sport con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
11: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 dorso stabilito da Sara Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è arrivata in una giornata impreziosita da tre podi. La staffetta femminile 4% stile libero si è presa l'argento. Thomas Ceccon ha polverizzato il record italiano per guadagnare il bronzo dei 200 dorso, stesso metallo di Benedetta Pilato nei 100 rana. Negli europei di atletica leggera invece è stato il mercoledì di Elisa Fantini, medaglia d'argento nel martello, terzo podio continentale per lei. E per chiudere il calcio, che ha segnato il primo trofeo stagionale, è andato al Paris Saint-Germain, che ha battuto 2-1 l'Aston Villa nella Supercoppa europea a Salisburgo. Kvaratskhelia, Maggio e Due i marcatori. Per i parigini è la conferma del titolo già vinto nel 2025. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Eccoci qua, 18.06. Abbiamo fatto una cosa terribile alla felicità. L'abbiamo trasformata in un dovere. Cioè, devi essere felice. Hai un lavoro? Allora devi essere felice. C'hai dei figli? Allora devi essere felice. Sei in vacanza? Vabbè, lì allora devi essere, no, cioè proprio felicissimo. Sei alle Maldive e sei triste, non puoi. Al massimo aspetta di tornare a Milano e poi puoi cominciare a deprimerti, perché ormai la felicità non è più un sentimento, è una prestazione. Dobbiamo dimostrare di essere felici, fotografarla, pubblicarla, certificarla la felicità. Guardate Instagram, non

0: mezz'ora, o tuo figlio che dorme sul divano, la tua mamma che ti telefona e ti fa la stessa domanda da 40 anni: hai mangiato? Perché a volte ci sono delle mamme che non riescono a dire ti voglio bene, e quindi per loro domandarti se hai mangiato significa dirti ti voglio bene. Io l'ho scoperto un po' tardi. Magari ci sono tante altre cose belle, come una persona che ti prende la mano in macchina, il cane che viene a sdraiarsi vicino a te senza sapere quanto guadagni, quanti follower hai e quanti errori hai fatto. E magari quella era la felicità, solo che magari non ce ne siamo accorti, perché stavamo aspettando quella grande, quella cinematografica, quella con la musica sotto. E invece forse la felicità non entra quasi mai dalla porta principale, passa dalla cucina, perché è quella moca che borbotta e qualcuno che dalla stanza ti urla accanto: vuoi un caffè? Magari è ridere per una cosa stupidissima con una persona che conosci da una vita, e tornare a casa e sapere che qualcuno è contento perché sei tornato. La felicità è una cucina nuova e attaccare benvenuti a casa sulla porta. E sapete qual è la cosa che mi commuove? Che molte delle cose che oggi consideriamo normali un giorno ci mancheranno da morire. Perché quella telefonata della mamma che oggi interrompiamo perché ci abbiamo da fare ci mancherà tanto. Il disordine dei figli, il rumore che fa nostro padre quando mastica, quel cane che ci sveglia troppo presto, perfino quella voce che dalla camera dice: scusa, puoi abbassare la televisione per favore? Ecco, un giorno daremo qualsiasi cosa per sentire ancora una volta queste cose, perché la felicità è queste cose, e accorgersi in tempo di ciò che un giorno ci mancherà. Non essere sempre felici sarebbe disumano. Abbiamo diritto alla tristezza, alla paura, alle giornate storte. Abbiamo perfino diritto a essere infelici mentre abbiamo tutto, perché la felicità non è un debito che dobbiamo pagare alla fortuna. La felicità non è un debito che dobbiamo pagare alla fortuna. E forse dovremmo smettere di chiederci perché sono felice e cominciare qualche volta a domandarci: c'è qualcosa proprio adesso che sto dimenticando di amare? Perché magari nella stanza accanto, magari ci sta aspettando, magari ci sta chiamando, magari siamo noi che continuiamo a rimandare, perché passiamo metà della vita aspettando che arrivi qualcosa che ci renda felici, e l'altra metà qualche volta a rimpiangere qualcosa che avevamo e non avevamo capito che lo eravamo già. Forse essere felici è soltanto pensare a cose belle senza farlo apposta. Sono le 18:10 in questo momento, è 07, questa è Come stai? Non rispondete tutto bene. Io sono Paolo Ruffini, grazie di essere in mia compagnia. Questa non è una radio da ascoltare, ma una radio che ti ascolta. Siamo su Radio 24. Ringrazio in redazione Michela Serra, ringrazio Cristina Lunghi, Valeria Bernardi. Ho un grande ospite qui accanto a me, ma ve lo svelerò dopo la sigla. Intanto 800240024 per chiamarmi, 331 5755721, e 349 238 6666 per i vostri WhatsApp. Vai, sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come state? Come state? Non rispondete tutto bene, mi raccomando. Grazie Carlo, ti voglio bene anch'io. Carlo mi ha appena scritto al 349-238-6666. L'altro numero invece anche per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, ve lo ricordo ancora, 331-57-55721. Invece per chiamarci in diretta, 800-24-0024. Sono Paolo Ruffini, sono in diretta con voi tutti i giorni fino alla fine dell'estate. Questo è il nostro spazio. Oggi Milano inizia a essere bella. Milano oggi era bella, amici, veramente una goduria. Io posso dire, per me vedere Milano così deserto, cioè vedere Viale Monza senza una macchina, per me penso che sia come per tanti vedere l'aurora boreale, cioè è una sensazione che mi dà proprio felicità. Ecco, questo mi dà veramente la felicità. Cosa vi rende felici? In che cosa avete espresso la vostra felicità? Cosa vi manca della felicità o cosa dovete fare per essere felici? E qual è la cosa più felice della vostra vita? Oppure la cosa che vi siete resi tardi conto che era la vostra felicità? Raccontatemi la vostra felicità, raccontatemi quello che volete. 800 24 00 24. Dicevo un grande ospite, però prima vi parlo di un'altra cosa. Sentite qua.

0: Questa cosa di cui vi parlo si chiama FOMO. FOMO, lo so, è un acronimo di una parola inglese, perché evidentemente in italiano non eravamo abbastanza ansiosi, anzi di quattro parole inglesi, che sono fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. FOMO è una cosa meravigliosa, perché ormai possiamo essere a una festa bellissima, però si sta male perché ce n'è un'altra di festa bellissima. Sei magari a cena con cinque persone che ami, prendi il telefono, guardi una storia e ci sono altre sette persone che sono da un'altra parte, che te pensi magari sia più bella di dove sei te. E improvvisamente dici: caspita, mannaggia, ci dovevo essere io lì. Vedi, vedi dove sono loro, vedi dove sono loro, mannaggia, ci dovevo essere io. Vedi che, guarda che figata, guarda cosa hanno mangiato, guarda che antipasto, guarda il crudite. No. Però fino a 11 secondi prima eri felice. È stato il telefono a informarti che non dovevi esserlo. Ecco, questa è la FOMO. Questa è la FOMO, è la paura di perdersi qualcosa. Che non è soltanto la paura di perderti qualcosa, è proprio la sensazione che la vita vera stia sempre succedendo da un'altra parte. La sensazione che la vita vera stia sempre succedendo da un'altra parte. Qualcun altro è al mare. Qualcun altro si sta sposando, qualcun altro ha avuto un figlio, qualcun altro ha comprato casa, qualcun altro è a New York, qualcun altro ha successo, qualcun altro ha gli addominali, qualcun altro soprattutto sembra sempre sapere perfettamente cosa sta facendo nella propria vita. E tu sei sul divano, in mutande, con una mozzarella scaduta ieri che stai valutando se sia veramente scaduta, e poi ti dici: sì, vabbè, ma ormai tanto le date della scadenza le mettono un po' così. E allora ti senti indietro. Ma indietro rispetto a chi? A chi? Questa è la domanda. Indietro rispetto a cosa? Perché noi abbiamo trasformato la vita in una gara senza aver stabilito né il percorso né il traguardo. A 25 anni dovresti aver fatto questo, a 30 dovresti aver fatto quello, a 40 quell'altro, e intanto scorri vite, scorri matrimoni, scorri vacanze, scorri successi, finché cominci a scorrere anche la tua. E non vivi più una cena, controlli se la tua cena è abbastanza bella. Non guardi più un tramonto, decidi se fotografarlo. Non ascolti più un concerto, ma lo filmi con un cellulare, e mentre ti filmi il concerto col cellulare vorresti applaudire, ma non puoi. E allora, ecco, questo è il paradosso più feroce della FOMO. Abbiamo migliaia di video di momenti ai quali, mentre accadevano, non eravamo presenti. Abbiamo così tanta paura di perderci qualcosa che rischiamo di perderci proprio quello che sta succedendo adesso. La persona davanti a noi, la sua voce, quella risata, questa estate, questa età, i nostri genitori così come sono oggi, i nostri figli così piccoli che non saranno mai più, perché la notizia è questa: tu non sarai mai più giovane come ora. Tu non sarai mai più giovane come oggi, che è il 18. No, oggi sono le 18:16 del 12 agosto 2026. Come alle 18:16 del 12 agosto 2026, tu non sarai mai più giovane nella tua vita. Ecco la verità. Però vi do una bella notizia: c'è anche la JOMO, cioè Joy of Missing Out, la gioia di perdersi qualcosa, perché proprio ti fa piacere perderti quella cosa lì, sapere che da qualche parte c'è una festa bellissima e te non ci sei. Va bene così: qualcuno sta bevendo uno champagne su uno yacht e tu stai mangiando una pizza sul divano con una persona che ami, e va benissimo così, perché non dobbiamo essere dappertutto. Perché non dobbiamo conoscere tutti, perché non dobbiamo vedere tutto, perché scegliere significa necessariamente perdere qualcosa. Se scelgo te, perdo tutti gli altri. Se scelgo questa città, perdo le altre. Se scelgo questa sera, rinuncio a tutte le altre sere possibili. Ma forse, è proprio questo che dà valore alle cose: il fatto che non possiamo averle tutte. La vita non è infinita, ed è una notizia terribile, ma è anche ciò che rende prezioso un mercoledì pomeriggio come questo. Un mercoledì pomeriggio qualunque. Allora ogni tanto potremmo spegnere il telefono, non perché il telefono sia cattivo, colpa, perché magari mentre guardiamo la vita degli altri, la nostra sta cercando disperatamente di attirare la nostra attenzione, e sarebbe veramente assurdo arrivare alla fine con migliaia di fotografie di tutto quello che abbiamo visto e accorgerci che l'unica cosa che ci siamo persi eravamo noi. Grazie. Allora, 18:17, il mio ospite sta scalpitando e un pochino si è quasi addormentato. Adesso c'è Truppi.
1: Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

C'era una nuvola e poi c'era il sole, mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava, mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro.

0: papà e mamma sono in bicchiere.
1: Bellissima questa canzone, Giovanni Truppi, La felicità. Allora, grazie ad Antonio che mi scrive questa trasmissione, mischia con un velo di malinconia anche una grande dose di realismo, ha catturato la mia attenzione, rende questo appuntamento addirittura imperdibile. Grazie Antonio, ti voglio bene anch'io. Grazie, grazie. Saluto anche Lori. Ci vergogniamo di dire quello che proviamo perché abbiamo paura di sembrare diversi dagli altri. Lo so. Parliamo di questo e di tanto altro, c'ho già due persone in linea, però adesso vi voglio presentare il mio grande ospite di stasera, Nicolas Ori. Nicolas, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao, buonasera. Come sentite dalla voce, Nicolas, dunque, tanto Nicolas, tu sei uno psicologo, no? Uno psicologo.
2: Sì.
1: Giusto, dico bene, sono psicologo,
2: sì, sì.
1: Uno psicologo, psicoterapeuta. Senti, da quanti anni eserciti la professione?
2: Vabbè, da quando faccio lo spettacolo con te, il okay. Babysitter, che consiglio di venire a vedere.
1: Esatto, bravo, vedi, tanto prima promozione, venuta a fa promozione, giustamente, vedi,
2: no,
1: che l'ha addestrato bene.
2: Lo consiglio perché è bello.
1: È bello, vuol dire qua i prossimi appuntamenti, siamo il 24 a Castelnuovo Garfagnana.
2: Esatto.
1: Il 30 a Villanova d'Arda e poi non mi ricordo le altre date, il 24 settembre a Gatteo e poi saremo anche al Manzoni, mi sembra l'11 e il 12 ottobre, o il 12 e il 13 ottobre. Va bene, comunque tu fai uno psicologo, quanti anni hai?
2: 10, compiuti un mese fa preciso.
1: Quindi 10 anni. Allora, amici, avete un'occasione, Radio 24 vi dà una grande opportunità, anzi no, Radio 24 è una sega, io vi do una grande opportunità, Radio 24 non saprà mai di questa occasione perché potrebbe essere un format radiofonico. Vedi, la felicità cos'è? La felicità è avere la libertà, ma la libertà non è qualcuno che ti dà la libertà di fare qualcosa. La libertà significa, come qui, molto spesso che te fai anche cose belle e c'è chi se ne frega, cioè chi se ne frega e quindi ti dà modo di farle. Questo è un format meraviglioso, lo psicologo di 10 anni, 800 24 00 24, potete fare delle domande a Nicolas di qualsiasi tipo. Intanto ti chiedo subito che cos'è per te la felicità, Nicolas.
2: Allora, per me la felicità è quando te stai con una persona, fai un qualcosa che ti rende felice, ti fa stare bene alla fine, che poi ognuno interpreta la felicità come vuole lui alla fine. Per me la felicità è una cosa, per te Paolo la felicità sarà un'altra cosa.
1: Sì.
2: Quindi ognuno deve cercare la propria felicità, che è diversa dalle altre.
1: Certo, per me per esempio, bravissimo, bravissimo e sintetico anche, tra l'altro devo dire, per me la felicità per esempio vedi è stare a Milano nella Milano deserta. C'è gente invece che pensa che stare a Milano nella Milano deserta sia una cosa estremamente triste. A me invece fa impazzire, mi piace tantissimo. Allora, prendiamo intanto una prima telefonata. Tu di dove sei?
2: Io sono di Carrara.
1: E c'è Biagio da Marina di Carrara. Vediamo,
2: wow.
1: cosa ci dice. Biagio, come stai?
3: Ciao, bene, grazie.
1: Mi
3: Io sono un 74enne in pensione,
1: sì.
3: Ginecologo e sessuologo clinico in pensione.
1: Bello, bello,
3: quindi,
1: bello. Dimmi tutto.
3: Io ritengo che la felicità sia vivere momento per momento, perché la vita ci conserva nuove sorprese e bisogna adattarsi alla sorpresa. Sto perdendo l'udito, sto perdendo la vista e quindi mi rendo conto che quando mi lamento perdo tempo e non essere felice. Invece se riesco a vivere il momento per momento, la felicità la colgo.
1: Bello Biagio. Io sono qui con Nicolas, hai sentito che è un bambino,
3: sì,
1: di 10
3: sì,
1: anni.
3: Sì, un bambino di 10 anni.
1: Aspetta che gli voglio fare una domanda insieme a te.
3: Sì.
1: Nicolas, per te qual è il tuo tempo preferito? Cioè il tuo tempo preferito tra passato, presente e futuro, qual è?
2: Per me più che altro il presente, perché il presente è ora, il futuro sarà poi, quindi non puoi pensare al futuro e neanche al passato perché è già passato. Quindi bisogna sempre pensare al presente, secondo me, perché è ora. Quindi è la cosa più importante, perché il futuro non si può prevedere, il passato ormai è passato. Quindi bisogna pensare al presente, a vivere bene il presente, a fare ciò che vogliamo e non a pensare a cosa faremo poi o cosa abbiamo fatto prima.
1: Sei d'accordo, Biagio?
3: Allora, è bello quello che sta dicendo, però un pizzico di futuro bisogna programmarlo, perché la vita va programmata. È chiaro che va goduto il momento, momento per momento, ma io non posso pensare di non studiare e laurearmi perché devo vivere il presente. Devo pensare un poco al futuro e molto al presente.
1: Sei d'accordo, Nicolas, con quello che ha detto Biagio?
2: Certo, comunque bisogna programmarci un po', perché comunque quello Se no, allora, siamo disorganizzati.
1: Biagio dice: siamo disorganizzati. Biagio dice che se tu ti programmi, vuol dire che un minimo al futuro ci devi pensare. Questo dice Biagio.
2: Che però dice? Bisogna comunque organizzarci sul futuro, non troppo lontano, comunque sul presente, perché se noi pensiamo al futuro, chissà cosa faremo nel futuro. Perché io ora sono qua in radio, chissà cosa starò facendo tra un anno, chissà dove sarò, chissà cosa starò facendo. Quindi non programmiamo così tanto, perché se noi viviamo la vita e ci godiamo il presente, possiamo anche vedere tutte le cose belle ed essere molto felici. E poi in futuro, quando il futuro diventerà presente, scopriremo cosa faremo. Quindi l'importante è sempre godersi il presente, perché chissà cosa faremo nel futuro. Il futuro è imprevedibile.
1: Biagio, io ti ringrazio, spero che sia stata una bella conversazione. Ti
3: Paolo, complimenti per la trasmissione, sta dando una bella botta alla gente. Complimenti. Grazie. E anche per la trasmissione che fai col ragazzo Down.
1: Grazie, grazie infinito.
3: Mi congratulo per l'intelligenza e per la giovialità con cui la fai.
1: Grazie di cuore, ti abbraccio forte, buona serata Biagio, grazie, continua a
3: pure
1: seguirci.
3: A te.
1: Sergio da Udine, Sergio, come stai?
4: Dai, pronto, ciao sì. Paolo, ciao, buona serata a tutti quanti.
1: Ciao.
4: Per me la felicità è stringere le mani dopo aver lavorato, stringere le mani a mia mamma e guardarla negli occhi quando vado a trovarla in casa di riposo. Non riesce più a parlare ormai da 12 anni, non riesce più a esprimersi, ha avuto un'emorragia cerebrale. E mi rende felice questo, poi tornare a casa dalla mia famiglia, da mia figlia, da mia moglie, per me... come diceva mia mamma, è come avere un milione in tasca.
1: Che bello, che bello, che bello, che bello. Grazie Sergio, grazie infinite, continua a seguirci volentieri. Ti abbraccio fortissimo, grazie di cuore. Allora, io vi leggo una cosa che ho trovato su un profilo molto bello che si chiama Arturo e Cesar, che c'ha un bambino con una gallina che dice delle cose molto belle. Sentite qua. Se vuoi essere felice, devi smettere di essere una brava persona. Non nel senso di diventare freddo o cattivo, nel senso di smettere di essere buono a tue spese. Per molte persone essere una brava persona ha significato dire sempre sì, non disturbare, non deludere nessuno, sorridere anche quando stanno male. Ma quando per essere amato devi ignorare te stesso non è bontà. È paura di perdere amore, approvazione o appartenenza. La vera gentilezza non ti chiede mai di annullarti. Puoi voler bene agli altri senza tradire i tuoi limiti, i tuoi bisogni e la tua pace. A volte guarire significa proprio questo, dire no senza sentirti cattivo, scegliersi senza sentirti egoista, allontanarti da ciò che ti svuota senza sentirti in colpa. Forse non devi smettere di essere una brava persona, devi smettere di essere buono con tutti e duro solo con te stesso.

0: La vita è fatta così, non c'è un cazzo da fare, è fatta così per tutti. Kurt Vonnegut diceva una cosa molto bella: quando siete felici fateci caso. Ecco, perché questa è una cosa di cui non prendiamo tanto attenzione. Sembra che le cose belle ci siano dovute dall'esistenza, non è così. È una grazia che ti capita, qualcosa di bello, qualcosa di importante. Ecco, facci caso quando ti capita. Noi ci accorgiamo solo delle cose che vanno male, come se ci arrivassero delle disgrazie da un destino cinico e baro. La realtà è che la vita è un insieme di tutte queste cose, cose belle e cose brutte, cose piacevoli e cose spiacevoli, luci e ombre. Dove poggi se poggi l'attenzione sulla luce, riesci a gestire con serenità anche le ombre. Se poggi l'attenzione solamente sulle ombre, della luce neanche ti accorgi. Ed è un peccato, è un grande spreco. Cerco sempre di guardarla, anche nel momento di ombra pura, cerco di guardare il refolo di vento o il guizzo di luce, perché quello è salvifico, perché c'è anche quello, c'è sempre anche quello.
1: La felicità non si conquista, è proporzionale, tanto più intensa quanto più grande l'assenza di sforzo. E guardarsi intorno, perché intorno a noi, come se noi emettessimo un'aura, dicevano gli alchimisti, come il fiore emette il suo profumo, accadono cose che ci riguardano ma non vediamo.
2: Ciò di cui veramente abbiamo bisogno non è quello che l'economia di oggi ci dà. Se tu pensi, oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare, perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento, accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice, perché questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, no? C'è sempre un desiderio che per te è raggiungibile, rende tutti infelici.
3: Abbiamo sentito nell'ordine Paolo Bonolis, poi abbiamo sentito Raffaele Morelli e infine Tiziano Terzani. Terzani è meraviglioso. Mi avete scritto tante cose belle a 349-238-6666. C'è Antonella che dice: carissimi, passati 10 anni, magari anche qualche ricordo può rendere felici, dice Antonella, certo. E poi c'è una persona che volevo salutare, si chiama Susanna, che dice: ho rovinato la mia vita per sempre, ma vado avanti perché amo la vita. Dice di essere un'ex prostituta e che la felicità oggi è pedalare col vento in faccia la mattina presto, accarezzare il cane e camminare in pineta e ascoltare Radio 24.
4: 24 ore podcast. Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
8: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
11: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modiare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
12: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
13: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
14: A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire, non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero.
3: Che meraviglia, Benigni, 18:34, questa è Come stai, non rispondete tutto bene, oggi c'è un grande ospite, Nicola Sori, sei pronto a parlare di qualsiasi cosa?
15: Sì.
3: Potete fare delle domande ad uno psicologo di 10 anni, per cui chiamateci 800 24 00 24. Senti Nicolas, ma per un bambino è più facile essere felice? Cioè, come mai i bambini sono di solito più felici? Ma perché sanno mascherare meglio l'infelicità o sanno mascherare meglio i dolori?
15: No, in realtà perché si godono di più il presente, di più il momento. Perché se vedono una piccola cosa, se vediamo un ramoscello noi ci giochiamo, ci stiamo anche 3 ore a giocare con quel ramoscello. Invece gli adulti non vedono la felicità e la bellezza in queste piccole cose. Quindi,
3: ma perché secondo te?
15: Perché magari pensano al lavoro, perché non credono veramente nella felicità e non sono bambini, non riescono a giocare e a viaggiare con la fantasia e quindi a godersi qualsiasi cosa e trasformarla in felicità. Perché se viaggi con la fantasia, un oggetto qualsiasi può diventare quello che vuoi. Se te non hai fantasia, rimane quello, non cambia.
3: Ma non temi che da grande anche tu diventerai un pochino come questi adulti che tu vai un pochino criticando?
15: Allora, io spero di no, perché spero sempre di avere,
3: no, certo,
15: la fantasia.
3: No, no. Ti chiedo se lo temi, ti chiedo se temi, se hai un po' questo timore, oppure se dici no, io penso che riuscirò, voglio mantenere questo incanto bambino per sempre.
15: Io lo voglio tenere con me, però purtroppo questo qua è un mondo dove delle volte non si può avere una nostra opinione, cioè ci sono stereotipi, molte cose che ci, tra virgolette, opprimono e ci dicono te devi pensare questo delle volte. Quindi, purtroppo, se la maggior parte degli adulti sono così e non riescono a usare la fantasia, influenzeranno anche gli altri, e anche gli altri non avranno fantasia, e tutte le persone che da bambini diventeranno adolescenti e poi da adolescenti diventeranno adulti.
3: Senti, si parla molto dell'educazione ai bambini, no? Se ne parla tanto perché comunque è un grande tema, no? Cioè, nel senso, tu, io penso che tu ti renda conto che fare il papà e la mamma sia un po' un casino oggi, no? Cioè, non è semplice fare genitori, è un lavoro complesso.
15: No, certo.
3: Ecco. E come dire, intanto volevo chiederti se secondo te i sistemi educativi scolastici sono giusti. Cioè, se tu cambieresti qualcosa della scuola da utente, visto che te sei comunque un utente, un consiglio che volesti dare a un ministro per migliorare il sistema scolastico?
15: Allora, c'è una sola cosa, che è una cosa che dipende tanto anche dai maestri, dalle maestre, da tutte le persone, che dovete capire i bambini, vanno capiti i bambini. Bisogna cercare di insegnargli, di portargli delle informazioni in modo che possa interessarli. Bisogna che li interessi, però non possiamo parlargli con un linguaggio che avete voi adulti. Bisogna parlarli in un modo che li arrivi dritta al cuore. Bisogna parlarli.
3: Questa è una cosa complessa. Io credo che, insomma, secondo me tu dovresti chiedere al più presto un incontro con il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, perché ci devi parlare, gli devi raccontare questa cosa per bene. Cioè, tu devi andare dal ministro e dirgli che ai bambini bisogna riuscire a parlarci in un modo, cioè come lavoresti raccontare questa cosa? Cosa ci vuole con i bambini più?
15: Ci vuole che vengano capiti.
3: Un po' più di empatia anche, no?
15: Sì, e che in qualsiasi piccola cosa non si dica, magari quando succede qualcosa, vabbè, ma è una sciocchezza, che in confronto a quello magari che succede nel mondo lo è. Bisogna sempre capirli e sempre dare importanza a quello che dicono, perché se non diamo importanza, io sono un bambino, vado a scuola e ora sto proponendo questa cosa, se nessuno mi desse importanza e nessuno mi ascoltasse, questo messaggio non lo ascolterebbe nessuno e non potrei dirlo a nessuno.
3: Cioè, tu dici che gli adulti pensano che i bambini, siccome sono bambini, dicono solo sciocchezze, no?
15: Sì, questa, e non li ascoltano.
3: È una credenza un po'... Sai che infanzia viene da infans, che in latino vuol dire muto, perché molto spesso anche gli antichi pensavano che i bambini, non avendo esperienze, non hanno dotazioni di saggezza, no? Non hanno dotazioni di conoscenza. Invece tu dici che non è così, cioè nei primi anni di vita una persona può sapere delle cose che anzi magari sono anche più interessanti, che forse sono anche dei piccoli segreti, no? Cioè, io penso per esempio che un bambino, se avesse la possibilità di parlare a 3 giorni, magari ti riuscirebbe a raccontare anche Dio.
15: Io penso che se ci sono dei bambini che possono portare dei messaggi, vanno ascoltati, perché magari non dicono nulla di interessante, ma se lo dicono possono portare un grande messaggio. Quindi è molto importante ascoltare i bambini e i giovani.
3: E questo, senti, è un messaggio. Raccontami una cosa, ci sono i bambini molto spesso, no? Parlando di dolore, cioè, si tengono tanto dentro le cose per non ferire i genitori? Cioè, dall'esperienza che hai tu anche con i tuoi amici, cioè i bambini si tengono molto spesso dentro tante cose perché hanno paura o vergogna di esprimere, magari perché qualcosa gli ha fatto star male.
15: Cioè, secondo me è più che altro perché non essendo ascoltati, non si sentono ascoltati e pensano, io non posso dirgli le mie cose, non posso parlarci, tanto non mi ascoltano.
3: Ma perché c'hai questo velo di vittimismo? Perché? Raccontami. Perché
15: no,
3: tu pensi...
15: perché...
3: Secondo me non è vero, cioè a volte i bambini vengono ascoltati ampiamente dai genitori, dalle maestre, no?
15: Sì, certo, però altre volte no, quindi bisogna che ogni persona, questo chi lo fa è una delle persone che secondo me ha fatto la cosa giusta.
3: Cioè dici devono fase. Essere presi più sul serio i bambini.
15: Sì,
3: ecco,
15: perché
3: questo.
15: Faccio un esempio, voi quando eravate bambini, voi adulti, era diverso di quando siamo bambini noi ora. Solamente questo possiamo raccontarvi un mondo di cose, e poi noi sappiamo molte cose, essendo che abbiamo molti ricordi, abbiamo la mente molto fresca, possiamo raccontarvi molte cose che voi di quando eravate bambini non vi ricordate più. Quindi è molto importante, perché bisogna avere sempre tanti punti di vista, e ci vuole anche il punto di vista del bambino, perché lui è giovane, ha passato magari i primi anni di vita dove devi imparare a camminare, che sono i più difficili, perché entri nel mondo, nasci, vedi questa cosa che si chiama mondo e devi viverci, devi interagire, e come tutte le cose nuove per i bambini è difficile. Quindi io penso che i bambini possano anche, essendo che sono in quel periodo, dire delle cose che magari gli adulti non si ricordano più o che non hanno più.
3: Senti, ma dimmi una cosa, che una regola che te cambieresti, una regola che proprio tu trovi stupida, no? Cioè, che può essere qualsiasi cosa, sia sul fatto che si dà un cellulare ai bambini a 6 anni, sia sul fatto che la scuola inizia troppo presto. Dimmi una cosa che tu cambieresti se tu fossi il capo.
15: Allora, vabbè, intanto, vabbè, la cosa dei cellulari per me minimo, se proprio è una persona che riesce, perché comunque ci sono tante persone cattive che con i cellulari possono fare truffe, cose del genere, minimo 13 anni.
3: 13.
15: Secondo me, poi dipende dall'individuo, nel senso, o dipende dal bambino. Certo. Io vedo che quel bambino intelligente glielo do a 13 anni. Se è vero, sì, che quel bambino non se la caverebbe, glielo do a 16 anni.
3: Ok.
15: Cioè,
3: invece perde. Sulla scuola, altre regole che cambieresti, che secondo te sono sbagliate perché non sono molto formative?
15: Intanto, vabbè, quella cosa lì, che i bambini devono essere sempre ascoltati, secondo me.
3: Sì, ok.
15: Anche se magari poi dicono qualcosa che non ha senso, okay, però vanno ascoltati.
3: E questo è uno. Poi?
15: Poi bisognerebbe, una cosa che può aiutare molti bambini, se li capiamo e li ascoltiamo, può essere anche imparare giocando. Perché se io gioco, mi rimane molto impresso. Noi bambini, per noi giocare è una cosa molto importante, come per voi andare a lavoro, ci vuole tanta serietà, cioè noi ci mettiamo tanto impegno nel giocare. Sembra assurdo per voi adulti, ora voi non lo potete vedere ma c'è Paolo che ride. No, però nel senso, noi diamo molta importanza a queste cose.
3: Hai ragione.
15: Quindi bisognerebbe che anche nella scuola utilizzassero questo modo per insegnarci, perché a voi adulti un seminario dove parlano per 3 ore e mezzo di una cosa vi può aiutare, vi può insegnare. Se noi giochiamo imparando, e impariamo giocando, ci rimane impresso, ci impegniamo di più di quanto ci impegniamo quando studiamo. Quindi bisogna farli studiare, certo, perché nella vita serve, però bisogna tentare di farli studiare nel loro modo. E poi non tutti hanno il solito modo.
3: Hai scritto anche un libro, fai vedere il tuo libro, raccontacelo un attimo.
15: Allora, ho scritto un libro che si chiama Nick e le sue avventure, Benvenuta a casa Nick, che è il primo di una collana, quindi...
3: Fallo vedere che c'è una telecamera anche che ti riprende, ecco, ok.
15: Che è il primo di una collana, quindi vi consiglio di andarlo a prendere... Nelle librerie, si trova un po' in tutte le librerie d'Italia. Se non c'è, chiedeteli di ordinarlo, perché comunque è uscita a maggio.
3: Ci puoi dire la sinossi un pochino? Cioè, mi compete l'obbligo, visto che stai facendo promozione, di chiederti piccole indicazioni sul testo, insomma.
15: Allora,
3: che referenza hai? Esatto.
15: Parla di questo ragazzino, Nick, e di tutte le sue disavventure, di tutto quello che gli succede. Che poi, tra tutte le disavventure a scuola, a casa, è veramente pieno di tutte le disavventure possibili, immaginabili. Che poi anche qua, se gli adulti lo ascoltassero, magari lui potrebbe aiutare, e potrebbero anche aiutare lui.
3: Certo.
15: Quindi anche qua c'è il messaggio, anche in questo libro.
3: Beh, a maggior ragione, soprattutto nel tuo libro c'è un messaggio. E
15: poi, se vi piace, questo è il primo di una collana. Potete anche guardare gli altri.
3: Certo, quanti libri sono previsti in questa collana?
15: 8 nei primi 3 anni.
3: Perfetto, va bene, insomma, quindi...
15: Che io non vi dico, cioè, di comprarlo per forza. No, no, per non forza. Voglio fare una di quelle pubblicità se non lo... o lo compri o lo compri.
3: Ecco.
15: Cioè, perfetto. Io voglio che... voglio informarvi.
3: Un incrocio tra Roberto da Crema, Tolkien e Dostoevsky.
15: No,
3: allora,
15: però nel senso...
3: e Topo Gigio, naturalmente.
15: Qua c'è questo libro, vi dico, c'è questo libro, fate quello che vi pare.
3: Certo, sappiate che esiste un libro di Nicholas Ori che si intitola Nick e le sue avventure.
16: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità, ma non fatelo... affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete. Lo dico soprattutto ai giovani che vedo sempre molto preoccupati, non so che fare, che si fa, dove si va. Io direi che la cosa fondamentale è recuperare un po' di tranquillità. Non credete molto nei valori di questa religione maledetta, che è la religione consumistica, quella del presenzialismo, essere alle prime alla scala, portare l'orologio come l'avvocato. Accettatevi, siate tolleranti soprattutto, e chi ha dei figli, ecco, la cosa fondamentale, non cercate di educarli con delle prediche, ma solo col buon esempio. Siate soprattutto onesti voi e avrete dei figli onesti. Se siete disonesti, predicate l'onestà, avrete dei figli disonesti che predicano l'onestà. Io credo di aver detto anche troppo.
3: Ecco, questo punto di vista di Paolo Villaggio è molto interessante. Nicolas, secondo te un uomo, un papà disonesto rischia di avere un figlio disonesto? Oppure i bambini riescono anche a, come dire, a discernere un pochino quelli che sono le educazioni o gli esempi che riceve, no? Cioè, inevitabilmente io penso che tuo papà sarà felice di sapere che tu possa essere migliore di lui, come mio padre era felice di sapere che io posso essere migliore di lui, no? Di solito il padre e la madre sono le uniche due persone al mondo che tifano per te nonostante tutto e sono felici di sapere che ci sarà qualcuno che può superarli. Ma la mia domanda è: se un bambino riceve un esempio sbagliato in casa, può interrompere quella catena?
15: Allora, intanto non esiste lo sbagliato o non lo sbagliato, cioè che sia sbagliato giusto, perché comunque ognuno ha il suo punto di vista, partiamo da questo presupposto. Però dipende dal bambino, perché se il bambino ha una forte personalità, ha una forte personalità e dice no, a me questa cosa non mi va bene, ci riflette e dice no, non mi va bene, e ai suoi figli magari non insegnerà quello, si riesce. Però se invece dà per buono tutto quello che dicono i genitori, purtroppo no. Bisogna sia che certi genitori sono quelli che ci hanno fatto nascere, quelli che ci sopportano sempre, però bisogna considerare che il pensiero più importante è il nostro, quindi a noi ci va bene. Sì, allora va bene anche per me. Perfetto. Non mi va bene, allora no, devo cambiare.
3: Ma cosa succede se... io ti volevo chiedere anche un pochino sui bambini cattivi una riflessione, perché io per esempio ho l'idea, cioè, perché un bambino diventa cattivo? Perché nascono i bulli, no? Perché si dice, io a volte dico, i bambini non farebbero mai una guerra, poi non lo so, magari invece sì, perché ci sono anche dei bambini cattivi. Ma perché un bambino diventa cattivo, diventa un bullo o vuole fare male a un altro bambino?
15: Probabilmente è perché gli è successo qualcosa, ha subito un qualcosa per cui, anziché andare da uno psicologo, se c'è qualcuno, un bullo, una persona così, chiamate ora. Qual è il numero?
3: 800240024, ma sono terrorizzati, abbiamo un pubblico terrorizzato.
15: Immagino. Vabbè, e magari anziché andare da uno psicologo, anche da un professionista, a curarsi, a trovare il modo di sfogarsi, si sfogano sugli altri. E che cosa hanno fatto gli altri? Nulla.
3: Quindi te dici, non esistono bambini cattivi, ma esistono bambini troppo sofferenti.
15: Esistono bambini che sfogano male, o persone che non aiutano bene i bambini, non gli dicono sfogati sugli altri, oppure non li aiutano.
3: Ma l'idea, cioè, se c'è un bambino che prende le botte da papà o dalla mamma, che deve fare? Cioè, nel senso, quello probabilmente soffrirà e avrà una vita complessa e complicata, no?
15: Può andare da uno psicologo.
3: Sì,
15: cioè, quella lì è... No, non per pubblicizzarmi me. non per quello.
3: Esatto, non per pubblicizzare.
15: No, nel senso.
3: Nico.it, che comunque è un profilo che potrete
15: trovare. Sì, su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.
3: Ti faccio sentire adesso un bambino cattivo. Si chiama Fabrizio Corona. Mi fa ridere che dopo aver mandato Terzani, dopo aver mandato la clip 40, dopo aver mandato tante cose di tanti filosofi, dici ora ci fai sentire Corona. Sì, vi faccio sentire Corona, sentite qua.
17: Le persone stupide o le persone leggere sono le persone più felici del mondo, perché non comprendono il vero significato della vita. Nel momento in cui tu sei profondo e vivi di relazioni, vivi male perché sai che la vita è infelice. Però credo che sia difficile per le persone anche come me, che hanno come chiodo fisso il guadagnare come metodo di soddisfazione.

0: crescita personale, trovare un po' di serenità e un po' di felicità, perché è difficile. Io ho una cosa in più rispetto al fatturare, che è il creare. Io ogni 4 mesi creo un progetto. Se il progetto creato dà dei risultati, ottiene dei soldi, porta dei guadagni, dà lavoro, è un successo. Però la soddisfazione la prendi dall'aver creato qualcosa che ha generato denaro, e il denaro è quello che ti permette poi di misurare il metro del tuo successo.
1: Cioè, Lorenzo mi chiede, può sembrare una domanda sciocca, ma sei proprio un bambino? Chiede Lorenzo, Lorenzo da Brescia, perché dice fantastico come parla e come ragiona. Sì.
2: Allora, intanto grazie, che sono felice che ti piaccia quello che dico, però posso confermare che non sono un robot, non sono un adulto, non sono un adulto mascherato da bambino, sono un bambino di 10 anni.
1: Se andate sul mio profilo Instagram trovate tantissimi filmati di Nicolas e tantissimi estratti dallo spettacolo del Babysitter. Carlo dice: ma non è AI? No, non è AI.
2: E sì, non lo sono.
1: Non è. 10 anni, Carlo, 10 anni. Allora, no, fra l'altro, noi guardiamo sempre anche l'infelicità degli altri, se no nel bollettino del traffico che abbiamo messo prima non ci sarebbero le file per curiosi. A me fa troppo ridere quando il traffico dice fila per curiosi. Ma se c'è un incidente dall'altra parte, ma cosa guardate? Ma perché vi fermate a guardare? E per favore fateci un'altra cortesia, non state nella corsia di sorpasso se non c'è nessuno da sorpassare. Ci sono 3 corsie, state a destra, non state nella corsia di sorpasso, per favore. Sentite qua, se vuoi essere felice devi tradire la persona che hai imparato a essere per gli altri. Forse hai imparato presto che per essere amato dovevi essere quello disponibile, quello che capisce tutti, quello che non crea problemi, quello che dice sempre sì. E a forza di essere quello giusto per gli altri, hai iniziato a perdere te stesso. Tradire questa versione di te non significa diventare egoista. Tradire questa versione di te non significa diventare egoista. Significa smettere di vivere secondo la paura di deludere. Dire no quando vuoi dire no. Chiedere ciò di cui hai bisogno. Sceglierti senza doverti giustificare. Perché alcune persone ameranno soltanto la versione di te che possono controllare, usare o avere sempre disponibile. E quando inizi a cambiare potrebbero dire: sei cambiato, accusandoti. E avranno ragione, perché forse crescere significa proprio questo: tradire chi hai dovuto diventare per tornare finalmente a chi sei. E tu, quale parte di te stai imparando a scegliere di nuovo?
3: Io penso che la felicità sia una folgorazione che arriva mentre meno te l'aspetti e forse mentre meno te la meriti. Ed è fatta di un nulla. Sapete, è come quelle farfalle che voi prendete per le ali, poi le lasciate andare, rivolano e sulle dita vi è rimasto un po' di polvere color d'oro. Fate così e la polvere va via. Era la felicità e non ce ne siamo accorti. E allora io sono stato felice, ma per pochi attimi e per cose inspiegabili. Un giorno in campagna, un odore improvviso di un'erba, la citronella, mi entrò attraverso le narici, mi entrò nei polmoni, nel sangue, nel cervello. Mi venne voglia di cantare ad alta voce. E in quel momento, veramente, credetemi, sentii il mio essere in armonia con l'universo.

0: c'è una faccia di una felicità e di una saggezza. Ciao Paolo, sono Marianna, ho una disabilità motoria. Posso portarti una lettera da farti leggere sul palco la sera dello spettacolo Babysitter? Non vedo l'ora di venire a vedere lo spettacolo, di farci una foto insieme e di abbracciarti forte.
1: Siamo in chiusura, Nicolas, è stata una bella esperienza, spero di sì. Grazie sì. di essere venuto ospite nella trasmissione, grazie.
2: Devo dire che è l'unica maestra che va contro la scuola.
1: Bellissimo, è stata bellissima.
2: No, però hai ragione, alle 8 siamo tutti addormentati, veramente.
1: Sarebbe a che ora deve cominciare la scuola?
2: Guarda, io farei magari verso le 10, magari un po' dopo, e poi magari si mangia e si fa fino a più tardi, però durante la mattina, quando siamo alle 8 così presto, non ci si capisce nulla.
3: Io
2: sono
3: una maglietta,
2: chi russa, chi...
3: Io sono una maglietta con scritto io vivo la mia vita controcorrente, per questo sono un pesce felice e voi mi avete dato tanta felicità. Grazie infinite a tutti, ci sentiamo domani alle 18 su Radio 24 e ricordatevi che la felicità mai più sarà un atto rivoluzionario. Grazie a tutti, ciao.
4: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
4: Scopare.
6: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio24.it, sezione eventi.
8: GR24 di mezzanotte.
9: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, follia per l'avvocato del giornalista. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia, allarme Ceuta per Ferragosto. Eclissi, molta gente a vedere il sole nero, un minuto di buio a Madrid. Curtis leggenda nel nuoto, record mondiale nei 50 metri rana. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Svolta nel caso Ranuccio, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato.
10: Ha deciso di confessare Walter La Vitola nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha ammesso di aver organizzato l'attentato al giornalista, suo amico Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, lo ha fatto per proteggerlo e perché gli fosse rafforzata la scorta, ha riferito il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia.
11: Ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
10: Stando alle indagini, Ranucci non era a conoscenza del piano organizzato dalla Vitola, una questione sulla quale il legale dell'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre ha fatto sapere che chiederà l'attenuazione delle misure cautelari per il suo assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Ma è bufera sul giornalista per un posto, ha imparato a scrivere Ranucci seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi con chi ha combattuto davvero la mafia, la replica di Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede il vice premier Matteo Salvini alla RAI, e la D Rossi attende il parere del comitato etico per decidere sul report. L'espulsione di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
5: Obiettivo: creare il primo hub di rimpatrio su suolo non europeo entro fine 2027, per la precisione in Uganda. Sull'onda del varo del nuovo patto comunitario sulla migrazione, entrato in vigore a metà giugno, Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia sarebbero già in uno stadio di trattative avanzate, secondo indiscrezioni di stampa. Il 4 settembre una riunione a Copenaghen dei ministri responsabili del dossier farà il punto della situazione. Sempre secondo indiscrezioni, qualora i negoziati con l'Uganda non dovessero andare bene, si ripiegherebbe sul Ruanda. I migranti inviati in questi hub esterni avranno già visto respinte le loro domande d'asilo nei paesi di primo approdo. Si applicheranno loro rigorosi standard di sicurezza e diritti umani, non dovranno essere minori non accompagnati. Proprio la Danimarca, uno dei 5 paesi coinvolti nel progetto, si conferma tra le nazioni europee più attive sul dossier. Ieri la premier Frederiksen, in un dibattito parlamentare, ha dichiarato che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente in caso di nuova ondata migratoria. Lato Germania, il governo Meazza si dice sorpreso dell'improvvisa agitazione riscontrata in Italia sul tema respingimenti dei richiedenti asilo da Berlino verso la penisola. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il cielo ha mantenuto le promesse con la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni. Ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole ad eclissare il sole. Quello della totalità è stato comunque uno spettacolo molto breve, è durato di più solo in Islanda, con un massimo di 2 minuti e 10 secondi. Ma l'eclissi è stata soprattutto visibile in Spagna, con l'oscuramento maggiore, quasi al 100%, a Madrid, che ha vissuto poco più di un minuto di oscurità, con la regione praticamente paralizzata, un fenomeno unico che non si vedeva da oltre 100 anni. In Italia il momento dell'eclissi è coinciso con il tramonto e per questo non è stato possibile vederne la totalità. E in Italia si prolunga il blocco all'aeroporto di Catania. La società di gestione comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa fino alle 2 di notte del 14 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, scrive la SAC in una nota.
12: L'eruzione dell'Etna continua a paralizzare l'aeroporto di Catania. Lo scalo siciliano, il quinto più importante in Italia, resterà chiuso fino a domani alle 16. La cenere vulcanica dispersa nell'aria non ha infatti consentito la riapertura dell'aeroporto, prevista per oggi pomeriggio. 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto, 400 le partenze cancellate, migliaia i passeggeri a terra. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Ci rendiamo conto delle forti difficoltà che stanno vivendo i passeggeri, ma è un fenomeno che si aggiorna nell'arco di ore e la sicurezza è al primo posto, ha spiegato Anna Quattrone, presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Asso Esercenti stima un danno per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. L'eruzione dell'Etna, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Nel 1999, ricorda Musumeci, ex presidente della provincia di Catania e della regione Sicilia, inserimmo nel piano territoriale provinciale la proposta di una delocalizzazione dello scalo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E ora lo sport, con le imprese degli azzurri, ma soprattutto quella eccezionale nel nuoto di Sara Curtis.
13: Non è una medaglia, non ancora, si spera, ma il record del mondo dei 50 dorso stabilito da Sara Curtis nella semifinale europea a Parigi ruba la scena a tutto il resto. La 19enne rivelazione azzurra ha nuotato in 26 secondi e 63, 23 centesimi sotto il primato precedente. Ora dovrà completare l'impresa prendendosi l'oro, ma la sua rimane comunque una pagina di storia del nuoto italiano ed è

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora, questa settimana siamo in Basilicata. Io comincio nel portarvi con me attraverso le viuzze di un borgo fantasma, che è il borgo di Craco, che ormai è davvero conosciuto, non vorrei dire in tutto il mondo, ma quasi. Poi da qui ci sposteremo in realtà un po' in tutta la regione, perché attraverso l'olio è possibile fare dei percorsi nei frantoi che raccontano anche tanto la storia e la cultura di questa regione. Poi ancora andremo a conoscere San Fele. San Fele è un borgo arroccato ed è un borgo conosciuto soprattutto per le sue cascate, che sono davvero molto scenografiche. In chiusura della seconda parte ci fermiamo a Matera, perché qui entriamo nella casa museo di Ortega. Alessandra, invece con te dove si va a pedalare?
2: Eh sì, Valeria, oggi noi mettiamo sulle gambe molti chilometri, ma vi assicuro che ne vale la pena. Pedaliamo sulla ciclovia meridiana nel parco dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negreso. Ho imparato che si dice così, itinerario di 295 chilometri sul tracciato dell'antica via Erculia, una ciclovia che tra l'altro si è aggiudicata il secondo posto degli Oscar italiani del cicloturismo 2025. Poi un anello di 350 chilometri, anche qui molti chilometri da Potenza nelle valli del Bradano e del Basento, che incrocia i borghi di Oppido Lucano con il suo velodromo, Monteserico, Irsina con la sua cattedrale, Grottole con la chiesa di Ruta, un assaggio di Calanchi e Dolomiti Locane. Ovviamente sono percorsi che si possono anche fare a tappe. Silvio, tu dove ci porti invece a camminare?
3: E allora sì, a passo lento riandremo alla scoperta del cammino Basilicata Coast to Coast, che abbiamo raccontato tempo fa quasi come una suggestione, che oggi è un cammino vero e proprio, un cammino che ripercorre idealmente insomma i passi del film di Rocco Papaleo del 2010, che si traduce ora in un viaggio a piedi di circa 170 km diviso in 12 tappe, che si snoda da Maratea fino al mare di Nova Siri, quindi siamo sulla costa ionica. Poi chiuderemo invece la puntata scoprendo un breve percorso di trekking, la via delle Ripe e dei Mulini, che è anche una breve escursione diciamo nella storia di questa porzione di regione. Siamo in questo caso nella parte nord della regione Basilicata, precisamente

0: a Muro Lucano, cittadina nota anche come Borgo Presepe.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa settimana tantissimi spunti per esplorare la Basilicata. Noi siamo pronti, venite con noi. La Lucania mi pare, più di ogni altro, un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo. Così descriveva la Basilicata Carlo Levi, che in questa terra passò gli anni del confino. Il nostro viaggio comincia da un non luogo, un paese fantasma, oggi però visitabile, Craco. Ci accompagna la guida Luigi Mazzoccoli. When I was dead
2: Craco si trova in provincia di Matera e la Basilicata è divisa in due province, come sappiamo, Potenza e Matera. Craco si trova in provincia di Matera, all'interno, quindi più o meno al centro della regione.
1: Perché parliamo di Craco, Luigi? Craco è un, possiamo definirlo, un borgo fantasma.
2: Assolutamente sì. Craco è nota, possiamo dire, ormai nel mondo, perché ci sono dei circuiti in cui sono inserite tutti i paesi fantasma, le città fantasma del mondo, e Craco fa parte ormai di questo circuito. Infatti arrivano turisti da tutto il mondo a visitare questo borgo fantasma, che lo è diventato negli ultimi 60 anni praticamente, da che negli anni 60 è stato evacuato.
1: E perché è stato evacuato? Che cosa è successo? Raccontaci un po'.
2: Allora, è successo che negli anni 60 sono stati effettuati dei lavori per l'acquedotto, in particolar modo una grande cisterna all'interno proprio della Torre Normanna, sulla parte più alta del paese. E evidentemente ci sono state delle grosse perdite. Quindi, siccome parte del paese sorgeva sopra un terreno argilloso, queste infiltrazioni d'acqua hanno fatto sì che questo terreno iniziasse a franare, e quindi il paese stesso stava iniziando a franare, e prima che questo succedesse il paese è stato evacuato. Allora ci vivevano circa 2000 abitanti e per fortuna si è fatto in tempo ad evacuarlo, perché poi poco dopo appunto il paese è franato realmente, quindi almeno una buona metà del paese non esiste più oggi.

0: Luigi, ne parliamo anche perché Cracco si può visitare.
1: Sì.
0: Che cosa è rimasto, che cosa si può vedere e soprattutto come si svolge la visita, perché visto che insomma, anche alla luce di quello che ci hai raccontato, sì, immagino che ci siano delle misure di sicurezza da osservare.
1: Sì, certo, certo. Intanto, cosa è rimasto del paese? È rimasta la parte più alta, perché la parte più alta, Cracco sorge su un cucuzzolo, no? Come la maggior parte dei paesi della Basilicata. La Basilicata, a parte la costa ionica, la fascia metapontina, è tutta collinare e montuosa, quindi i paesi sorgono tutti sui cucuzzoli, pure Cracco. Però la parte più alta sorgeva su un terreno non argilloso, ma un conglomerato più duro e compatto, quindi la parte più alta non è franata. E quindi, arrivando, innanzitutto la prima suggestione è proprio quando si arriva verso Cracco, si vede da lontano questo borgo in cima al colle, sembra quasi finto, sembra la scenografia di un film, e poi infatti magari dopo parleremo anche di questo, perché poi Cracco è stata anche più volte set cinematografico. E quindi è molto suggestivo, e quindi poi in quella parte del paese si può svolgere una visita lungo un percorso predefinito che è stato messo in sicurezza negli ultimi anni, e quindi si percorre la parte del paese ancora in piedi fino ad arrivare sulla parte più alta, dove appunto c'è la torre normale.

0: una torre millenaria che ho citato già prima, da cui tra l'altro si ha una visuale del panorama tutto intorno. Un'altra suggestione bellissima è proprio il territorio in cui sorge Craco, quella parte della Basilicata, che è la parte centrale, è nota anche per i cosiddetti calanchi. I calanchi sono delle formazioni argillose che si creano in maniera naturale per il dilavamento dell'acqua e che formano un paesaggio quasi lunare che appunto si può ammirare dalla parte più alta di Craco e che include anche altri centri lì vicini, anche questi molto interessanti, parliamo di Montalbano, Tursi e Pisticci. E quindi questa visita è molto suggestiva sia perché si cammina attraverso le rovine di questo paese dove non ci vive ovviamente più nessuno da tanto tempo, attraverso la storia, perché si vede la Torre Normanna, la Torre Millenaria, la chiesa madre del paese seicentesca, alcuni palazzi nobiliari come Palazzo Grossi. E poi anche dal punto di vista paesaggistico, perché come dicevo dalla cima si vede un paesaggio molto suggestivo.
1: Hai accennato anche al fatto che Craco è stato set cinematografico.
0: Sì, lo è stato per diversi film, sin dagli anni 50, La lupa di Alberto Lattuada, poi altro ancora, ma quello più importante è sicuramente La passione di Cristo, che è stato girato qui in Basilicata da Mel Gibson, e una scena è stata girata proprio a Craco, in particolare la scena dell'impiccagione di Giuda.

0: Lasciamo Cracco per parlare di una esperienza molto diversa ma altrettanto immersiva per conoscere appieno questa terra. Si tratta dei percorsi che hanno a che fare con l'olio, una materia prima su cui la regione punta anche per far conoscere le proprie origini. Ce ne parla Pietro Bitonti, presidente della OP Assoprol Basilicata e consigliere Unaprol. I'm gonna tell you a story about this drunk I knew.
1: He kept his basement full of homemade brew. L'olio è un prodotto molto importante della regione Basilicata, non solo perché in questo settore sono impegnate più di 23.000 aziende, ma anche perché gli uliveti sono un elemento paesaggistico molto gradevole che accoglie i turisti che vengono a visitare la regione. E i luoghi più significativi del percorso olivicolo oleario della Basilicata sono senz'altro la rinomata città di Matera e la sua collina interna, dove ad esempio centri come Ferrandina possono annoverare la presenza di ulivi secolari e addirittura di un sito archeologico di un frantoio risalente al IV secolo, così come la cittadina di Aliano, nota per il parco letterario Carlo Levi e che è attorniata da splendidi ulivi che adornano il paesaggio. Ma ci sono anche altre areali, quello del Vulture Melfese, dove nella città di Melfi la cima di Melfi è la varietà olivicola che sorge alle pendici del Monte Vulture, questo vulcano spento che connota e caratterizza il paesaggio. E anche nella famosa cittadina balneare di Maratea, dove alcune aziende stanno riscoprendo una tradizione olivicola, offrendo delle esperienze ai turisti che rievocano appunto questi gusti tipicamente lucani.
0: Ecco, Presidente, questo ci fa pensare che appunto avete sviluppato anche dei percorsi turistici che appunto vanno di pari passo con questo elemento che appunto è l'olio.
1: Dal dicembre del 2023, sulla scia del decreto legislativo 228 del 2001, la cosiddetta legge di orientamento, che ha ampliato le possibili attività che un'azienda agricola possa svolgere in connessione con la sua attività primaria, la Basilicata si è dotata di un albo degli operatori oleoturistici e si sta puntando molto sull'oleoturismo per cercare di relazionare le varie espressioni territoriali olivicole attraverso appunto dei centri dei punti di interesse dove

0: la produzione è abbinata alla salvaguardia di una tradizione locale, ma senza rinunciare però a una proiezione verso la modernità. E in questo senso è molto importante anche il progetto di filiera sostenibile dell'olio di oliva di Basilicata e Calabria, che sarà una forza propulsiva per consentire alle aziende di acquisire quelle innovazioni tecnologiche che miglioreranno la compatibilità ambientale delle stesse e i loro processi produttivi senza rinunciare alla tradizione. E questo perché salvaguardare la propria tradizione significa avere cura del paesaggio, avere cura delle tradizioni gastronomiche, che sono senz'altro uno dei punti forti dell'accoglienza turistica, perché visitare un paesaggio, esplorarlo, non può essere una conoscenza completa se non anche attraverso la prova, il testare i sapori della terra che ci ospita.
1: Presidente, immagino che si possano visitare alcuni frantoi.
0: Negli ultimi anni le aziende hanno sviluppato una capacità, una vocazione all'accoglienza anche nei loro frantoi, nei loro punti di produzione, e quindi si sono anche moltiplicate le occasioni di passeggiate tra gli ulivi. Addirittura c'è anche chi ha istituito dei musei dell'olio. Questa regione, attraverso l'olio, sta trovando un volano turistico che diversifica chiaramente quella offerta che è già molto importante e che negli ultimi anni, soprattutto grazie ai centri di Matera e della più tradizionale meta turistica Maratea, hanno convogliato nel nostro territorio l'interesse dei turisti di tutto il mondo.
1: Grand Tour, seconda parte. Siamo in Basilicata, un territorio disseminato di borghi arroccati su colline e montagne. Tra questi c'è anche San Fele, conosciuto soprattutto per le sue cascate. Se ne occupa un'associazione il cui nome è meglio farlo pronunciare al suo presidente, Michele Sperduto.

0: Uattenier, cascate Uattenier di San Vele.
1: Allora, dove ci troviamo esattamente all'interno della Basilicata?
0: Zona nord della Basilicata, per intenderci meglio la zona del Vulture, che confina a un lato con l'Avellinese e a un lato con il Salernitano. C'è la punta nord della Basilicata.
1: Partiamo dalle cascate. Perché questo luogo è così visitato ed è così interessante?
0: Innanzitutto io sono un modesto presidente di un'associazione di volontari che insieme a degli amici nel 2010 abbiamo costituito, perché noi abbiamo questo luogo, che non l'abbiamo inventato noi evidentemente, è un luogo naturalistico, lì la storia ce lo racconta e poi proverò a dire anche qualcosa in più. È un torrente che era lì, diciamo, negli ultimi decenni abbandonato, però quelli della mia generazione, sto parlando di circa 50 anni fa, all'incirca, se non di più, per noi era il luogo, era il mare, perché San Vele, siccome dista dal mare, o Tirreno, o Ionio, o Adriatico, abbastanza lontano, circa 150 km di media, per noi era impossibile in quei tempi il mare, il bagno, per cui era il luogo dove intere generazioni, a partire anche dal sottoscritto, durante i periodi estivi utilizzava il luogo, diciamo, per rinfrescarsi. Poi il luogo è stato abbandonato. Nel 2010 un gruppo di amici abbiamo detto: scusa, possiamo provare a vedere questo luogo se piace anche ad altri. Questo primo lavoro ci ha consentito di far arrivare i primi turisti e da lì è iniziata l'avventura. Oggi, in 15 anni, è diventato uno dei luoghi più visitati della Basilicata.

0: oltre a quello che ho raccontato, era anche un luogo che nella storia di quella comunità, di questa comunità, della mia comunità, era un luogo che nei secoli passati era un luogo produttivo. Mi spiego meglio. Prima della rivoluzione industriale, prima, diciamo, dell'avvento dell'energia elettrica, della tecnologia, eccetera, eccetera, l'uomo utilizzava la forza, l'energia dell'acqua ai fini produttivi. Mi spiego. Cioè, lungo il torrente, proprio perché è un torrente che nasce dalle montagne sanvelesi, da 1000 e più metri, raggiunge, diciamo, poi l'Adriatico, per cui scendendo a valle, ha questa serie di cascate. Pensate che noi abbiamo catalogato 10 cascate, non una. Naturalmente, quando parliamo di cascate che vanno dai 15 a 20 metri a salire. L'uomo costruì nei secoli, diciamo, i manufatti per la produzione o la trasformazione del grano, per esempio in farina, mulini. Per capirci, la storia ci racconta che c'erano 23 mulini ad acqua lungo il torrente e 3 gualchiere. Arriviamo alla parola iniziale che suscita tanta curiosità, uatniere, che in italiano significa gualchiera, impianto preindustriale per la lavorazione della lana, cioè la cardatura, cioè i tessuti in quel tempo andavano esattamente per essere, come si dice, una volta che era tessuto, la lana, eccetera, doveva essere formata, battuta per renderla feltrante, per renderla, diciamo, dura in questo senso. Per cui la forza dell'acqua, oltre a macinare grano, serviva con questo marchingegno, gualchiera in italiano, con questo rudimentale strumento, in quei secoli produceva questa attività produttiva di quel tempo. Oggi di quella storia è rimasto ben poco, abbiamo solo 5-6 ruderi e abbiamo il rudere della gualchiera. Siamo riusciti a ricostruire un mulino, oggi abbiamo quasi completato un mulino. L'obiettivo è quello di poter anche ricostruire la gualchiera. La gualchiera è un esempio industriale che in Italia pochi, che mi risulta sono in pochissime regioni, si trova che testimonianza.
1: Visto che ci troviamo vicino a San Fele, ci racconti anche San Fele che tra l'altro per il prossimo anno ha ottenuto una candidatura importante.
0: San Fele, grazie, probabilmente anche grazie a questo, ma su questo un po' presuntuoso, nel senso sicuramente è arrivata anche, perché sono anni che è anche alla ribalta nazionale di servizi, di tanta una serie di documentari, eccetera. Oggi, diciamo, appunto, essendo abbastanza nota, soprattutto alle regioni limitrofe, evidentemente la Puglia, la Campania, il Molise, eccetera, il Lazio, eccetera, ma anche sul piano nazionale, probabilmente è stato, diciamo, l'elemento che probabilmente ha fatto sì di individuare San Fele come il comune della Basilicata candidato al prossimo Borgo dei Borghi del 2026, perché San Fele, oltre alle cascate, sicuramente la punta di diamante del luogo, San Fele ha un centro e la sua collocazione, diciamo, è talmente caratteristica, perché è un paese che, come si dice, costruito tra due monti, in mezzo a due montagne, c'ha una storia molto antica, anche qui Federico II, diciamo, passò di qui, imprigionò due suoi figli, e c'è un pezzo di storia, diciamo, medievale e il tempo. Poi c'è la storia, diciamo, più recente dei secoli passati, il brigantaggio, che essendo un luogo di montagna, eccetera, qui trovavano nei nostri boschi la ricchezza, il patrimonio di San Fele e il patrimonio boschivo. Noi abbiamo dei boschi favolosi, diciamo, l'ambiente circostante, abbiamo la chiesa madre molto importante del 1600, abbiamo un'abbazia a 7 chilometri, l'abbazia benedettina, che è una delle più importanti della Basilicata, l'abbazia di Montepierno, che si trova a circa 6 chilometri dal paese.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Matera. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Casa di Ortega.

0: oggi andiamo a Matera e per la precisione nel Sasso Barisano, che è uno dei principali quartieri della città e che si chiama così perché è orientato in direzione di Bari. E andiamo a scoprire un museo particolare che è la Casa di Ortega. È un museo con una doppia anima, perché da un lato si prefigge l'obiettivo di documentare la presenza a Matera dell'artista spagnolo José Ortega e dall'altro però ha lo scopo di esporre e valorizzare la tradizione artigiana e artistica locale. José Ortega è stato un pittore e scultore spagnolo, rappresentante della corrente del realismo sociale e ha avuto una produzione fortemente connotata da valenze politiche e di denuncia sociale. Antifranchista, è stato condannato e incarcerato per reati di opinione e all'indomani della scarcerazione negli anni 60 ha iniziato il proprio esilio dalla Spagna, andando prima in Francia e poi in Italia, dove nel 1973 si è appunto trasferito a Matera, che è stata una città con la quale ha creato e mantenuto un rapporto talmente stretto da portarlo a donarle molte delle sue opere. Ma torniamo al nostro museo, che è realizzato in un palazzo seicentesco di grande fascino, che era appunto stato acquistato negli anni 70 da Ortega e che poi è stato donato dai suoi eredi perché diventasse un museo, cosa che è avvenuta a seguito di un'importante operazione di recupero e restauro degli spazi. Allora, oggi gli spazi della Casa di Ortega ospitano 20 bassorilievi policromi che compongono i due cicli Passarono e Morte e Nascita degli Innocenti, che oltre a costituire tra le opere più rilevanti dell'intera produzione dell'artista spagnolo, segnano soprattutto il passaggio di Ortega all'utilizzo della cartapesta, che lui realizzava con modalità assolutamente innovative, mantenendo però comunque un legame strettissimo con l'antichissima tecnica della cartapesta, che era tipica proprio della tradizione del luogo. E questo è davvero, come detto, uno degli aspetti più rilevanti di questo museo, che concilia la narrazione della vita e dell'opera di un singolo artista con una tradizione corale dell'arte e dell'artigianato di un luogo. I due cicli di opere ospitati nel nostro museo sono bellissimi, oltre che emozionanti e struggenti, perché raccontano delle dittature, del male, dei soprusi, del dolore, della violenza che si ritrovano in ogni nazione e in ogni tempo della storia, ma raccontano anche della lotta e della possibilità del riscatto e della passione che sta alla base di ogni possibile forma di liberazione. E tutto questo è stato ottenuto con una tecnica che prevedeva la realizzazione di bassorilievi in terracotta, dai quali Ortega, appunto con l'aiuto dei maestri cartapestai di Matera, ricavava dei calchi in gesso nei quali plasmava poi l'impasto di terracotta che una volta asciugato veniva fissato su supporti in legno e poi colorato. E il colore è l'altro elemento travolgente dell'opera di Ortega e degli spazi di questo museo. Un colore densissimo, vibrante, quasi violento per la sua intensità e per i suoi contrasti. Un colore simbolico che richiama i temi della lotta e del martirio politico, ma anche quelli della natura e delle stagioni. Un colore che racconta e rende omaggio ad una storia della pittura spagnola lunga secoli, da Il Greco a Goya, da Picasso a Miró.
1: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
2: Grand Tour, a ruota libera.

0: continuiamo questo nostro viaggio in Basilicata. Come sempre in questa parte di Grand Tour andiamo in bicicletta in una regione che sta puntando molto sul cicloturismo e dove non mancano le infrastrutture ciclabili, perché sono le strade tante, secondarie, poco battute della Basilicata, ma dove si sta cercando ora di creare anche tutta la necessaria rete di servizi. Andiamo nel cuore del parco dell'Appennino Lucano per raccontarvi la ciclovia meridiana, un anello che si estende per 295 chilometri attraverso la natura, la storia e i sapori di questo parco, itinerario che si è aggiudicato il secondo posto dell'Italian Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo. Siamo con Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, questa la dicitura esatta. Buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, dove ci troviamo esattamente? Diamo qualche coordinata e anche perché si chiama ciclovia meridiana.
1: Allora, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano si estende dalle porte di Potenza, sostanzialmente da Tito, dal paese immediatamente vicino al capoluogo di regione, per arrivare fin quasi alla costa tirrenica. Si sviluppa su tre crinali, sulla Sellata, sul Vulturino e sul Sirino, e sul Raparo, sul Monte Raparo, e sostanzialmente racchiude la parte meridionale della provincia di Potenza. Sono 29 comuni, la ciclovia meridiana li attraversa più o meno tutti. Il nome di ciclovia meridiana nasce un po' dal pensiero meridiano di Cassano, e quindi con l'idea del turismo lento, che è una risorsa per la Basilicata, per le aree interne, e un po' nasce dall'idea di ripercorrere appunto la via Erculea, l'antica strada dei Romani. Noi qui abbiamo all'interno del parco, e sarà lambita dalla ciclovia, una nostra piccola Pompei, che sono gli scavi archeologici di Grumento, un'intera città romana con tanto di teatro e di anfiteatro, e percorrerà, costeggerà il lago del Pertusillo, che è il più grande invaso artificiale d'Europa, e arriverà fino al Monte Sirino, quindi fino alla parte più meridionale del parco. La ciclovia parte da Potenza città, che è al di fuori del parco, perché a Potenza c'è la stazione, il hub ferroviario di Basilicata, e la maggior parte dei turisti, dei cicloturisti, viaggiano per spostarsi in treno. Quindi abbiamo ampliato questo collegamento da Potenza a Tito, che è il primo comune che viene lambito dalla ciclovia, per consentire alle persone di arrivare in treno con l'alta velocità fino a Potenza e poi poter circolare all'interno della ciclovia.
0: Una ciclovia attualmente percorribile in tutti i suoi 300 chilometri?
1: I percorsi già ci sono, siamo alla progettazione esecutiva per quanto riguarda l'installazione delle colonnine per le bike, delle guide, tutto quanto servirà per consentire al turista una fruizione completa del paesaggio e la garanzia di tutti i servizi. È un lavoro che noi intendiamo fare anche con le strutture ricettive del territorio, perché poi ovviamente il turista che arriva deve trovare l'albergo, il bar, il ristorante, il luogo dove potersi fermare per poter vivere serenamente una esperienza all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
0: Dunque mancano i servizi per i cicloturisti, ma di fatto l'infrastruttura già c'è e i più avventurosi possono già percorrerla, come dire.
1: Sì, tutte le strade sono già percorribili, manca l'infrastrutturazione secondaria, anche perché noi andiamo su percorsi viari già esistenti, non è che costruiamo nuovi percorsi viari, li tracciamo. L'idea che noi abbiamo è quella di consentire alle famiglie, cioè non solo all'avventuriero, di fare il percorso, ma di consentire al turista medio di poter vivere l'esperienza cicloturistica all'interno del Parco dell'Appennino Lucano. Parimenti, volevo dire, anche se non è ciclovia, che noi abbiamo collegato con un cammino, anche che abbiamo chiamato il cammino meridiano, tutti i luoghi mariani, perché le montagne dell'Appennino sono costellate di luoghi mariani, le cappelle extramoenia mariane sulle vette delle montagne, le abbiamo collegate fra di loro in modo da poter costruire anche un cammino per tutti quegli altri appassionati, che sono gli appassionati dei grandi cammini religiosi o comunque dei grandi cammini turistici, che possano vivere anche in quest'altro modo il paesaggio del parco.
0: Grazie ad Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese.

0: continuiamo a pedalare in Basilicata. In questa puntata mettiamo davvero molti chilometri sulle gambe. Ora siamo a Potenza e partiamo per un anello di 350 chilometri, quindi partenza e ritorno su Potenza, nel nord-est, tra le valli del Bradano e del Basento. Siamo con Manuela Lapenta, associazione Ciclostile Basilicata Bike Trail. Buon pomeriggio Manuela, ben ritrovata.
1: Ben trovata Alessandra, bentornati in Basilicata.
0: Sì, nostra referente della Basilicata, grande insomma conoscitrice della Basilicata e soprattutto della Basilicata in bicicletta. Ci vuoi suggerire un percorso?

0: relativamente lungo perché abbiamo detto 350 chilometri ad anello che è proprio tracciato tu. Ci vuoi raccontare intanto a grandi linee dove ci troviamo?
1: Sì, allora ogni volta che mi chiedono di suggerire un percorso in bici nella nostra Basilicata vado in crisi perché è una regione che si presta straordinariamente bene grazie a tantissime strade che si possono pedalare serenamente perché sono sicure, perché è scarsamente antropizzata. Però questa volta voglio proporre agli ascoltatori, a te, che ti aspetto sempre, e agli ascoltatori un percorso in una zona della quale ci stiamo innamorando progressivamente nelle ultime, io le chiamo magiche peregrinazioni in cerca di sentieri e strade nuove, che è un po' la zona nord-est della Basilicata, quella che noi chiamiamo un po' il granaio di questa regione perché è un'area dedita prevalentemente piena di campi di grano e quindi colline, antropizzata meno ancora se possibile di altre zone, quindi un po' molto molto affascinante e anche molto particolare, quindi l'itinerario dalla nostra città, da Potenza, va verso nord attraversando qualche borgo che conserva qualche sorpresa per il cicloviaggiatore e poi si dirige a sud, una puntatina nei Calanchi e fa il giro di boa per rientrare a Potenza tramite le Dolomiti Lucane prima e poi l'Appennino, quindi boschi. È un percorso che dà un po' la misura delle mille anime di questa regione.
0: Dicevi borghi, quali sono i borghi che vengono toccati?
1: Allora, il primo borgo è proprio quasi l'hinterland potentino, Vaglio Basilicata, che tra l'altro è anche l'unico paese ciclabile della Basilicata, già che ci sono questa cosa, la posso dire, perché poi da lì, insomma, la traccia si dirige a nord, attraversa anche Cancellara, che è un altro piccolo borgo famoso per la produzione della salsiccia, perché poi sappiamo che la Luganega si chiama così proprio perché è un prodotto della nostra gastronomia, un prodotto di punta. La traccia successivamente passa a Oppido Lucano, che è un altro paese molto particolare da un punto di vista culturale perché ha un velodromo molto importante, nato da pura passione di alcuni personaggi appunto appassionati di bicicletta e ha una delle collezioni cinematografiche più importanti d'Europa a livello di antiche pellicole, è la Cineteca Lucana ed è anche quello frutto di una iniziativa privata, quindi è un paese che riserva delle sorprese. E poi dopo Oppido praticamente i borghi li abbandoniamo per un bel po' per tuffarci in quest'area straordinariamente bella che è quella di Monteserico ed è l'area della riforma fondiaria che ha trasformato completamente il nostro territorio, quindi chilometri e chilometri di colline, queste vecchie case coloniche abbandonate che danno vita veramente a un paesaggio incredibile, incredibile perché non sai esattamente in quale tempo storico sei. E poi si passa d'Ersina che ha un'altra chicca nella sua cattedrale di Sant'Eufemia, c'è una statua di Mantegna proprio dedicata a Sant'Eufemia. Poi si scende nella Valle del Basento con Grassano, Grottole, la sua chiesa di Ruta senza tetto. Insomma, abbiamo un bel po' di cose interessanti da raccontare.
0: E il tipo di strada com'è, dal punto di vista ciclistico? Che tipo di
1: Sì,
0: percorso è?
1: allora è quasi tutta su asfalto, ci sono alcune piccole porzioni di sterrato perché poi, come dicevo, questi paesaggi, quelli che sono stati un po' trasformati dalla riforma, sono molto praticati da mezzi agricoli, quindi questo fa sì che i tratturi siano naturalmente manutenuti perché sono praticati da trattori, da mezzi agricoli e dagli agricoltori. Noi consigliamo una bici da trekking, una bici gravel, sono l'ideale per fare questi percorsi.
0: E il dislivello com'è?
1: E il dislivello, come sempre in Basilicata, insomma, si parla abbastanza chiaro, nel senso che noi abbiamo una regola del doppio, di solito i chilometri corrispondono al doppio del dislivello, quindi In questo caso siamo a circa 7.000 metri di dislivello, 7.004, qualcosa del genere.
0: Quindi voi lo consigliate in quanti giorni?
1: Quando abbiamo fatto insomma questo itinerario, poi lo abbiamo

0: Abbiamo ripercorso recentemente per fare un servizio fotografico perché poi questo itinerario sarà disponibile con un raccon bellissimo racconto fotografico e un racconto anche in parole su Destinations di Alvento che uscirà a fine anno e questo numero, insomma, questa pubblicazione che è un libro speciale di cicloturismo pubblicata da Alvento. Noi abbiamo fatto sì, diciamo 4 giorni, siamo partiti un pomeriggio e abbiamo fatto delle tappe anche un po' brevi perché dovevamo comunque prenderci il tempo per fare le foto. Insomma, se si riesce, soprattutto la prima parte ha meno dislivelli, quindi magari ci si può organizzare per fare una tappa un po' più lunga all'inizio, ma io direi 5 giorni probabilmente sono l'ideale per godersi il paesaggio, insomma, per fermarsi anche a mangiare, ecco, assaggiare tutte le cose che questa regione propone.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E quindi siamo agli ultimi minuti di questo nostro viaggio, odierno viaggio radiofonico alla scoperta della Basilicata, viaggio che, come da tradizione di questo programma, chiudiamo a passo lento e lo facciamo rifacendo correre i nostri passi lungo il cammino Basilicata Coast to Coast, un cammino che abbiamo raccontato anni fa, quasi più come una suggestione di viaggio, suggestione che nel frattempo ha preso la forma di un cammino vero e proprio che ritraccia in qualche modo l'itinerario percorso dai protagonisti del film del 2010, appunto Basilicata Coast to Coast, diretto da, ricordiamo, Rocco Papaleo, in viaggio a piedi insieme agli altri protagonisti del film, da Maratea fino alla costa ionica. Allora, questa è la premessa, mentre per il racconto di questo viaggio e per i dettagli ci affidiamo al geologo Pompeo Limongi, CAE di Lago Negro, nonché uno dei referenti coordinatori di questo cammino. Buongiorno Pompeo, ben ritrovato.
4: Buongiorno.
3: Allora Pompeo, innanzitutto l'idea in qualche modo è diventata realtà, anche se sappiamo che c'è ancora un po' di lavoro da fare.
4: Beh, sì, diciamo, la scorsa trasmissione, insomma, qualche tempo fa, avevamo detto che ci si stava lavorando e in effetti nel luglio 2024 poi finalmente, proprio alla presenza di Rocco Papaleo, è stato dato il via al cammino qui a Maratea nell'ambito di una manifestazione che si chiama Marateale di cinema, e quindi c'era Rocco Papaleo e con l'occasione, insomma, fu presentato anche il cammino.
3: Ecco, l'idea devo dire che si è accesa nella mente del cercatore di vie Riccardo Carnovalini, poi insomma il CAI di Lago Negro in qualche modo ha tradotto la suggestione del film in realtà.
4: Sì, anche Carnovalini, diciamo, aveva seguito proprio il film nei primi anni, subito dopo l'uscita, diciamo, del film stesso, quindi un po' seguendo le tracce proprio del film. Noi invece, per farne un cammino, diciamo, molto più fruibile, che si può in qualche modo completare nell'arco di 7-8 giorni, abbiamo preferito farlo correre lungo la via istmica della Valle del Sin, insomma, diciamo, lasciando appunto la suggestione cinematografica e, insomma, affidandosi un po' a quello che è il percorso storico che è stato individuato tra, grosso modo, la costa ionica, tra Policore e Novasiri, e il golfo di Policastro, in questo caso Maratea.
3: Ecco, ho letto anche di oltre 1800 punti di segnalazioni, per cui è stato fatto un gran lavoro, dobbiamo dire, di tracciamento.
4: Sì, allora, i primi camminatori, non sono tantissimi, ma qualche centinaio è già riuscito a percorrere il sentiero, si dichiara molto soddisfatto della segnaletica che abbiamo messo in campo. In effetti si è trattato di un lavoro interessante, perché, diciamo, il CAI ha proposto ai gruppi di azione locale, Galla Cittadella del Sapere e il contratto di fiume, diciamo, proprio che si chiama Basilicata Coast to Coast, diciamo FLAG anche, diciamo sempre gruppi di azione locale. Nel 2022 proponemmo e fu molto accolta, diciamo, questo progetto. È stato finanziato con poche risorse, diciamo la verità, e il CAI si è, diciamo, preso il fardello, insomma, di progettarlo, di disegnarlo, diciamo, di mettere la segnaletica sia orizzontale che verticale.
3: Sono poco meno, non abbiamo detto poco meno, di 170 km divisi in 12 tappe da Maratea a Novasiri. Che tipo di territorio attraversiamo e quali sono le tappe di questo cammino?
4: Diciamo, le tappe ovviamente si fanno coincidere con i paesi che sono attraversati, che sono 13, quindi partendo da Maratea, arrivando a Novasiri, passando per Lauria, Trecchina, Latronico, Episcopia e ancora Chiaromonte, poi Senise, Neoepoli, tante, abbiamo San Giorgio Lucano, Valsinni, Rotondella e infine appunto Nuova Siria. Quindi le tappe sono con chilometri un po' diversi uno dall'altro perché sono tra paese e paese, poi ciascuno secondo le proprie capacità, ecco, riesce a raggrupparle magari per compiere il cammino stesso in 7-8 giorni, qualcuno se lo vuol godere in 10 giorni quindi, o 12, perché no.
3: Qual è la parte più interessante dal punto di vista di un geologo quale sei?
4: Bah, tutta direi, ma perché okay. È veramente interessante, cioè quando si attraversa l'Appennino, insomma, si cambia paesaggio un giorno dopo l'altro, perché tra l'altro dalla costa rocciosa di Maratea si passa alla costa sabbiosa del Metapontino, e quindi in questo caso di Nuova Siria, dove le pendenze sono decisamente più basse, dove ci sono conglomerati, mentre da noi prevalgono calcari, insomma, con falesi eccetera, dall'altra parte invece no, quindi cambia la vegetazione, cambia le suggestioni, ma effettivamente abbiamo belle montagne da vedere, non da scalare ovviamente, nel senso che il cammino poi si sviluppa evitando le salite più dure, ecco.
3: E in chiusura, cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
4: Beh, proprio il fatto di aggiungere due mari, di fare il bagno prima a Maratè e poi a Nuova Siria, o viceversa, perché si può compiere in entrambe le direzioni, godendosi la montagna, boschi molto belli, tanti tanti paesaggi diversi, passando per borghi che, utilizzando un termine veramente abusato ma anche interessante, sono autentici, nel senso che conservano lo spirito veramente di paese, ecco.
3: E allora seguiremo sicuramente l'evolversi di questo cammino. Intanto vi ricordo il sito basilicatacoasttocoast.com, dove troverete insomma tutto quel che serve per mettersi in cammino appunto in Basilicata. Grazie mille a Pompeo Limongi, a presto, buon cammino.
4: Grazie, buon cammino a tutti ovviamente.
3: Quindi ora muoviamo gli ultimi passi in Basilicata, spostandoci nella porzione più a nord della regione. Ci spostiamo infatti a Muro Lucano, siamo in provincia di Potenza, e qui scopriamo la via delle Ripe dei Mulini, un'antica via scavata anche in parte nella roccia, una via di collegamento e di approvvigionamento d'acqua, che oggi è uno dei luoghi anche del cuore FAI, e anche, come piace a noi, un percorso di trekking, un breve percorso di trekking ma intenso, che ci immerge nella storia di questo angolo di Basilicata appunto che raccontiamo in compagnia della storica Chiara Ponte. Buongiorno Chiara.
5: Buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, visto insomma che sei una storica, partirei dalla storia di questa via delle Ripe, raccontaci un po'.
5: Certo, innanzitutto introduco il luogo in cui ci troviamo. Dal punto di vista naturalistico, le Ripe sono delle rocce calcaree che costituiscono un paesaggio spettacolare caratterizzato dalla presenza di gole profonde ma anche di vegetazione e di acqua, perché tra le Ripe scorre un torrente chiamato San Pietro. Si tratta di un ambiente incontaminato e ricco di biodiversità, dove ad esempio ha nidificato la rara cicogna nera. E ora ci addentriamo nella storia di questo sito. In epoca medievale le Ripe sono state sfruttate per scopi difensivi, tanto che a ridosso di esse furono costruiti il castello di Muro Lucano e il primo insediamento urbano, cioè il quartiere Pianello. Nello stesso periodo, intorno al X-XI secolo, quindi, per poter attraversare il canyon delle Ripe, è stata realizzata una strada rupestre, che è appunto la strada più antica di Muro Lucano, perché gli abitanti del borgo ogni giorno dovevano recarsi sul versante opposto, dove c'era l'unica fonte d'acqua a disposizione e le terre da coltivare.
3: Questa è un'antica via, abbiamo detto, che si è ben conservata fino ai giorni d'oggi, e anche grazie insomma alla costruzione di questo ponte, dobbiamo dire, nell'ultimo secolo. C'è pure però un ponte romanico del XII secolo. Qual è la caratteristica poi di questo percorso?
5: Allora, la caratteristica principale di questo percorso, che lo rende sicuramente suggestivo e unico nel suo genere, è la presenza di opere di archeologia medievale che sono in simbiosi con la natura e con il paesaggio circostante. Infatti, dopo aver camminato su gradoni ricavati dal banco roccioso e aver incontrato alcune cavità naturali, come hai anticipato tu, si attraversa un piccolo ponte che è stato costruito intorno al 1100 in stile romanico, quindi con l'arco a tutto sesto. Inoltre, lungo questo sentiero sono visibili i resti di 5 mulini ad acqua a ruota orizzontale di una gualchiera dove veniva lavorata la lana. Erano degli opifici costruiti in pietra su 3 livelli.